0: Bene, la lingua francese ci ha eccezionalmente, si è eccezionalmente offerto da interprete.
1: Andiamo avanti al passo d'uomo forse.
0: Ecco, stiamo procedendo ancora a passo d'uomo, come avete sentito, e a fari completamente spenti. C'è davanti a noi una vettura dell'esercito che ci fa da staffetta e c'è questa musica che proviene dal fronte. Ecco, questa è la radio di bordo che ci fa compagnia in questo nostro tragitto. Ecco, in questo momento c'è un intoppo, la nostra vettura si è impantanata e la stiamo spingendo.
1: Perché lì si sta impantanando.
0: C'è la ruota anteriore destra che si è completamente impantanata. Vengono in nostro soccorso gli altri militari dell'altra vettura. Abbiamo ripreso fortunatamente il nostro cammino e adesso la nostra vettura, una normale vettura civile, si sta addentrando in mezzo alla boscaglia. È una strada sterrata molto, molto brutta, non si vede che a pochi metri di distanza. E mentre ci addentriamo nella boscaglia, in lontananza, nella notte, vediamo dei punti, una colonna di punti luminosi rossi che si alzano nel cielo. Non riusciamo a capire cosa sono, cerchiamo di capirlo attraverso la nostra interprete.
2: Questo è il zrak, cos'è questo? Crveno.
1: Cosa dice?
3: Ho avuto 20 mm mitragliez, poi ma ho sempre 20 metri, poi si vede.
2: C'est une mitrailleuse a 20 mm avec le balle traçante.
3: 20 mm con il pallotto di 300.
0: Ecco, questa è la...
2: ce que vous avez entendu, c'était un canon.
3: Quello che si è visto soprattutto lì è un cannone.
0: Ecco, questa è la spiegazione tecnica, niente di molto isolante, ma tant'è. Siamo finalmente scesi dalla macchina, mi consigliano di coprire la piccola luce rossa del registratore. Siamo arrivati in trincea, siamo veramente in trincea. In questo momento i militari stanno scaricando del materiale, si parla ovviamente molto a bassa voce e ci hanno vietato qualunque forma di luce in questo momento. In lontananza l'avete già sentiti, si sentono degli spari in sottofondo. Vediamo un po'. C'è Pannella che è qui vicino a me.
3: Oui, ce que le commandant avait décidé, c'est lui qui devait.
4: Dobbiamo
3: portare questo.
0: Il primo posto dove ci stanno portando sono le cosiddette posizioni. È veramente difficoltoso camminare in questa trincea, in quanto non si vede veramente un palmo dal naso. In più il terreno è molto accidentato e anche piuttosto pieno di fango. Siamo in bunker delle mitragliatrici.
3: A quanta distanza?
2: Poco si dà un chilometro. Un chilometro.
3: Ah, un chilometro.
0: Tento di descrivervi questo posto. È una trincea però questa volta coperta, come avete sentito si tratta della trincea della postazione delle mitragliatrici. Vista un chilometro da dove, Marco? Non ho capito, da dove distanza?

0: siamo giunti alla prima linea in assoluto. Ecco, ci stanno avvertendo che in questo punto ci sono mine sparse.
1: Hanno fatto la cassetta della lettera della carta. E che ancora ora?
0: E proseguiamo, siamo in pieno campo minato. Rientriamo in un posto coperto dopo aver attraversato quella parte di trincea minata. È molto basso, Pannella ha delle difficoltà ad infilarsi qui dentro.
2: Treci di otto sports che dice, no? Na samo na ovom položaju, al? Odavde
3: samo gore na čep samo. Čekaj vam ja.
2: Odavde idu straže isto, al? Za najbliži špic. Prema Tenju.
1: E combien sono la distanza avec la première ligne des autres?
4: Koja je razlika, koja je udaljenost između njihove prve linije i ovog
2: tu? Pa rekli smo tamo je nekih 1000 metara.
4: La Basse je 1 km.
2: Ovdje nekih 800.
4: E ici peut-être...
3: Na 600 nam
2: dobro. Da, a znaj...
4: 600.
2: Znaju doći na 600 metara.
3: Smijem jedno što vam reći. Morate znati da mi imamo samo ovo, a oni imaju IC uređaje, imaju fantastično dobre puške.
4: Fosavak, nulu, za vam
3: dome tove puške je 400 metara.
4: Ele, zotko sa protiresu 400 metara.
3: Oni nas gađaju sa puškama čiji je domet više od 1200 metara.
2: Snimi još koju. Stani tu pa izvi.
3: Stani tu gore.
2: Imamo veliki problema, recimo, evo vidiš, on je u patikama.
4: Zove problem,
2: ovo je u civilnim plaćama.
4: Napale
2: rutine, napale košulju. Košulju, normalno njihove košulje, jel? Evo tu isto, nemamo opreme.
4: Sam pak tu zabijed, kako me soldat.
2: Ovo isto, svi u cilju, tako da nam fali opreme, uniformi.
0: Anche questa altra trincea, Pannella, sta scambiando delle idee e delle...
5: Vedi che lui è vestito da privato, cioè vestito da civile, l'altro pure, questo manca addirittura degli scarponi, se l'è comprata da solo.
0: Ecco, la voce che avete sentito è quella di Pierangelo Sategno della stampa, che ci sta accompagnando anche lui in questa visita.
2: Ljude ostavljamo preko dana. Oko 2 km odavde.
4: 2 km više.
2: I pješke idu vamo. To je onaj kanal što smo mu pokazali gdje se donosi hrana i ranje.
4: Kanal
0: e dopo il discorso che anche in questo caso, in quest'altra trincea, Pannella ha avuto, la conversazione che ha avuto con i vari militari, ci ritroviamo di nuovo di fuori, nelle trincee. Bisogna dire che in questo momento gli spari sono diminuiti, evidentemente il momento dei festeggiamenti è durato poco, lo spazio di 10 minuti, un quarto d'ora. Adesso si è tornati alla normalità degli spari, quelli veri, non più festeggiamenti, ma spari di morte. E ci avventuriamo sempre nella trincea. Troviamo un soldato croato che parla qualche parola di italiano. Di dove sei? Di quale città sei?
6: Ma io non capisco italiano, io parlo in inglese.
0: Where are you come from?
6: From Osijek.
0: Ah, sei di Osijek.
6: I am first free elected president of city and I am now soldier and I want a happy new year to all soldiers in our country and in whole Europe, you know.
0: Questo era un augurio, voleva augurare un buon anno a tutti e soprattutto a quelli europei.
7: nemoj tugovati, oj Hrvatska mati, nemoj tugovati, zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati. Zovi.

0: Finnish. Sovi, samo sovi, sviće sokolovi, za te života ti. Sovi, samo sovi, sviće sokolovi, za te života ti.
1: E anche in questo caso siamo tornati in trincea. Come sentite, si intona questo canto. Questo è un canto nazionalista croato.
0: Sokolovi,

0: mare partirà, dove libera, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, in care grazie io e te.
1: In Croazia non si parla italiano, ma si canta italiano, come sentite.
2: E dopo una visita in una terza trincea, in una terza camerata, ci riavviamo all'esterno dentro la trincea, una classica trincea scavata di circa un metro di altezza, il buio è fitto, e ci avviamo all'uscita, come dire, alla fine di questa nostra visita nelle trincee. Ed eccoci usciti dalle trincee, siamo di nuovo nella vettura che ci sta riaccompagnando al centro di Osijek. Il panorama non è cambiato, buio pesto da tutte le parti, si procede a fari spenti, soltanto brevi flash con i fari.
1: Abbiamo abbandonato le trincee di Ninia e adesso ci siamo diretti in un altro posto, ovviamente buio. Dove siamo?
3: Industriale, grosso modo, dall'altra parte di Osijek, in cui mi dicono il comandante che è più distante dalla linea del fronte, anche se da un certo punto di vista è un po' più pericoloso perché è più scoperto.
1: Infatti vediamo che non ci sono più trincee qui. In effetti entriamo in un edificio, questa volta di cemento, un vero edificio, e all'interno c'è la luce, ci sono, e dentro sono ovviamente molti militari.
2: E dopo una breve visita all'interno dell'edificio ci riportiamo,
1: ci dice, ecco, ci dice che questa posizione è molto difficile, è altamente segreta, è altamente segreta. In effetti è un sentiero che si stende tra vari alberi. Si sentono più vicini gli spari dei serbi, questi sono indiscutibilmente, ci hanno spiegato, spari dei serbi, l'esercito federale.
4: This place is Agricultural Institute.
1: Questo è l'edificio dell'agricoltura.
4: And now is the place of our army.
1: E questo è un comando, il posto delle loro armi, così si spiega.
2: E dopo aver visitato anche questo comando ed esserci intrattenuti con i militari, verso le 4 della notte ci hanno riaccompagnato al nostro albergo. Si chiude qui la nostra visita, il nostro tour attraverso le trincee delle forze di difesa croate in Slavonia. Le sensazioni che abbiamo provato in questa nottata riteniamo sia inutile spiegarle, perché crediamo che esse escano facilmente da questo nastro registrato. Sono le 4:20 del mattino, a Osijek fra qualche minuto sorgerà il sole in Serbia, in Croazia, in Slovenia, in Europa. Lo stesso sole, ma sarà troppo in alto per sentire gli spari di qua giù. Dal fronte della Slavonia, Dino Marafioti.

0: Questo era Ciao Dino, lo speciale in ricordo di Dino Marafiotti, nostro collega e amico scomparso il 17 agosto del 2013, curato da Emilio Tage, realizzato 2 anni fa. Naturalmente sono tantissimi documenti sonori con la voce e il lavoro di Dino Marafiotti che trovate su radioradicale.it. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Il tempo della scuola, più opportunità per tutti e per ciascuno, un dibattito organizzato dal Partito Democratico che si è tenuto a Roma il 21 luglio scorso. Dopo l'introduzione di Irene Manzi, deputata del PD, sentiremo gli interventi di Elena Muscarella, Program Officer per WeWorld Italia, Sara Maverick, associata all'organizzazione no profit WeWorld, Marco Rossidoria, presidente dell'impresa sociale con i bambini, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Francesca Rinaldi, socia di Tortuga e assistente di ricerca all'Università Bocconi e Yale, Elisabetta Nigris, ordinaria di didattica e pedagogia speciale all'Università di Milano Bicocca, Alessia Romeo, coordinatrice del programma Apprendimenti e Inclusione Scolastica di Save the Children Italia, Gabriele Benassi, docente del servizio Marconi TSI presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Claudia Pratelli, assessore alla Scuola Formazione e Lavoro del Comune di Roma, Raffaella Briani, rappresentante del tavolo interassociativo Scuola, Gianmarco Proietti, docente, Angela Campolo, rappresentante della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, e le senatrici del PD, Simona Malpezzi e Cecilia D'Elia. Il convegno è stato concluso dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Buon ascolto.
1: Davvero tutte e tutti coloro che sono qui in presenza sfidando anche le temperature tropicali di questa giornata romana. Voglio ringraziare coloro che sono collegati sui canali YouTube del Partito Democratico perché ci stanno ascoltando. Saluto Marta Bonafoni che è qui con noi. Ci raggiungerà in corso di iniziativa la nostra segretaria Elly Schlein che in questo momento tra l'altro è impegnata in aula alla Camera su un tema importante, quello delle preintese relative all'autonomia differenziata. Appunto, si parla di eguaglianza nell'accesso anche alle opportunità educative, devo dire che l'autonomia differenziata interviene in maniera purtroppo netta proprio sulle opportunità di tutti e di tutte di ciascuno. Ringrazio appunto Elly anche per aver preso parte, che prenderà parte a questa iniziativa perché rappresenta davvero, ne aveva già parlato in chiusura alla 2 giorni di Napoli a febbraio dedicata ai saperi del tema appunto del tempo scuola, il fatto di aver voluto tenacemente promuovere un'iniziativa prima della pausa estiva su questo tema dimostra il fatto che questo per noi come Partito Democratico è un tema importante, un tema che si lega appunto al tempo e il tempo nella scuola, che cosa sta a significare? Serve a ricordare innanzitutto che in questi tempi così veloci e caotici la scuola ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo per riflettere, per pensare, per mettere a terra quanto avviene dentro e fuori di essa. Tempo soprattutto da dedicare a coloro che della comunità educante fanno parte. Ma il tempo si associa anche ad un altro tema fondamentale, quello che è un'urgenza che secondo noi è inderogabile, è quella delle opportunità educative. Le opportunità educative che è un'urgenza con cui non solo fare i conti ma da affrontare concretamente, proprio perché ci sono dati come quelli anche diffusi recentemente che fanno molto pensare. 1.400.000 bambini vivono e bambine, secondo l'Istat, vivono in povertà assoluta. Altri 2 milioni vivono in povertà relativa nel nostro paese, un paese che fa parte appunto dei grandi della terra. E questo vuol dire che quei bambini e quelle bambine non possono permettersi cibo adeguato, un vestito, una casa calda, tantomeno delle opportunità educative. E la povertà materiale molto spesso si associa, tra l'altro, ad un altro tema, quello delle opportunità appunto economiche. Spesso si tramanda di genitore in figlio. Quelle diseguaglianze socio-economiche, tra l'altro, che anche il recente rapporto Invalsi reso noto nei giorni scorsi, nonostante appunto alcuni dati parzialmente positivi in termini di dispersione scolastica, continua in termini di divari territoriali a evidenziare. E solo l'educazione e solo l'istruzione possono possono dare le opportunità e gli strumenti adeguati per rompere quello che è il circolo vizioso della povertà. Ci tengo a dirlo, non siamo all'anno zero, sarebbe ingeneroso e sbagliato non riconoscere le tante attività, alcune delle quali interverranno tra l'altro anche questa sera qui con noi, che in tema proprio di opportunità educative, di divari, ogni giorno mettono in campo azioni concrete. Penso al Fondo per la Povertà Educativa, che è gestito da governo, fondazioni di origine bancaria, terzo settore, che poi concretamente viene seguito da quella che è l'impresa sociale con i bambini, cui presidente Marco Rossidoria prenderà la parola proprio subito dopo il mio intervento, che concretamente attraverso progetti che vengono messi in campo aiuta a rimuovere quelli che sono ostacoli di natura economico, sociale, culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei più giovani. Penso alle tante associazioni, alcune delle quali sono presenti anche qui, saluto i rappresentanti anche di Save the Children, che concretamente, penso all'esperienza interessante e importante dei punti luce, consentono di intervenire su situazioni di bisogno e su realtà in cui più c'è bisogno di intervenire. Sono tutti interventi necessari, ma voglio tornare a quello che è il concetto di tempo da cui parte questa iniziativa, il tempo, perché il tempo, soprattutto in estate, gioca un ruolo fondamentale ed essenziale nelle disponibilità e nelle opportunità educative di tutti e dei minori in particolar modo. È un tema che riguarda tutte le stagioni, ma che in estate assume una connotazione ancora più importante, perché nella pausa estiva purtroppo le diseguaglianze, anziché diminuire, aumentano, e perché chi in quel periodo ha avuto l'opportunità di poter frequentare ad esempio dei centri estivi o svolgere altre attività formative ed educative torna diverso dai propri coetanei quando la scuola riprende a settembre. C'è un tema di costi che le famiglie si trovano a sostenere, quello dei centri estivi, per esempio, il fatto che lo stesso piano estate che viene messo in campo dal governo, che pure è un'iniziativa meritevole, arriva molto tardi, di solito a maggio di ogni anno, e per l'anno scolastico, per il periodo estivo appunto in corso, non per l'estate successiva, e con le poche risorse a disposizione purtroppo rischia davvero di raggiungere solo una nullo su 9. Ecco perché oggi abbiamo pensato a questa iniziativa, per non essere indifferenti, partendo anche dalla sollecitazione che realtà come WeWorld, da attiviste come Sara Malneric e Francesca Fiore, che sono qui con noi oggi, hanno lanciato alle istituzioni. Un tema più generale, quello che riguarda ovviamente il calendario scolastico, ma più in generale un tema di offrire opportunità e presidi educativi sempre, durante tutto l'anno e anche durante, in particolare, modo durante l'estate. Voglio premettere una cosa, lo sappiamo che è un tema complesso e difficile e di non immediata soluzione, non siamo qui ovviamente per ignorare questo, però il nostro obiettivo a partire dall'iniziativa di oggi è proprio quello di favorire un confronto serio con il mondo della scuola, con le famiglie, le amministrazioni locali, il terzo settore, avviando appunto, partendo da quelli che sono modelli concreti, ad esempio, che proprio all'interno delle amministrazioni locali, che prenderanno la parola anche a breve, attraverso l'azione di docenti che interverranno oggi, portano avanti, partendo appunto dai progetti di scuola aperta, partendo da progetti che portano un nome essenziale, quello dei patti educativi di comunità, che si realizzano in molte parti del paese e che hanno visto in prima linea, tra l'altro, e li ringrazio per la loro presenza, una rete di associazioni che coinvolge anche le associazioni professionali del mondo della scuola, il tavolo interassociativo della scuola, che tra l'altro poi interverrà, e che hanno portato avanti, pur nelle reciproche distanze anche, differenze, un progetto comune per sollecitare tutte le forze politiche sull'importanza di questo strumento per la scuola. E è importante tenerne conto anche rispetto a quelli che sono gli spazi della scuola, e su questo ci ricorderanno i dati dell'indagine promossa poche settimane fa, il think tank Tortuga, sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia, perché è impossibile pensare di intervenire in un contesto come quello quello delle nostre scuole, che spesso non è adeguato strutturalmente ad vivere anche negli, i propri spazi, a far vivere i propri spazi anche con temperature così elevate. E basti guardare anche agli appelli che gli amministratori locali in molte parti del paese hanno rivolto, e sono stati alle istituzioni centrali, sono stati costretti addirittura a chiudere anticipatamente i servizi scolastici prima del 30 giugno, perché per i lavoratori e per i bambini e le bambine quegli spazi non erano concretamente vivibili. E quindi qui entra in scena la politica, poi entra in scena le istituzioni, perché pensiamo fortemente che sia compito delle istituzioni provare a dare delle risposte ai problemi educativi che sono così complessi, rilanciando tre linee d'azione, appunto quella dei patti educativi, che sono oggetto di una proposta di legge che è all'esame del Senato con la prima firma di Simona Malpezzi e con Cecilia D'Elia, che è relatrice tra l'altro di quella proposta di legge.

0: delle risorse al decreto che è all'esame in questi giorni, delle risorse certe e strutturali, perché non se ne parli soltanto nel momento in cui ci sono gli esami di maturità ed è difficile vivere quegli spazi scolastici, ma perché strutturalmente per tempo si intervenga per adeguarli a quelli che sono i nuovi bisogni della scuola. E infine serve un impegno, l'impegno delle istituzioni, a cominciare dal Ministero dell'Istruzione. Spiace che questo tema sia un tema di cui il Ministro rifiuta di parlare. Lo aveva posto l'allora ministra, ora non più, del turismo, Daniela Santanchè. È abbastanza paradossale, se ci pensate, che un tema che ha a che fare con i bisogni educativi, con l'uguaglianza delle opportunità educative, non venga affrontata dal ministero che è deputato ad affrontare questi temi. Ecco, serve un tavolo concreto con i sindacati, con le forze associative della scuola, con le rappresentanze dei genitori e degli studenti, per valutare con serenità, con il tempo necessario, tutte quelle che possono essere le soluzioni di lungo periodo, che possono riguardare anche il calendario scolastico, senza agire dall'alto, perché è il modo peggiore per poter intervenire sulla scuola, e senza escludere soprattutto nessuno. Sono temi complessi, e concludo davvero, e che coinvolgono tra l'altro più livelli istituzionali e di competenze, ma che richiedono attenzione e soprattutto azione, insieme e non contro la scuola e coloro che della scuola ovviamente sono comunità e parte integrante. Senza negarci anche le difficoltà, ma è un tema che va affrontato, perché rischiamo davvero in questo momento di non avere più abbastanza tempo, e torniamo al tempo, per poter intervenire. Adesso inizieremo appunto con i contributi e con gli interventi, a cominciare, poi riprenderemo il filo logico di quello che è stato la mia relazione, con l'intervento di Marco Rossi Doria, che è in collegamento ma che ci deve lasciare poi, e che ringrazio davvero per essere riuscito ad intervenire nonostante un'emergenza dell'ultimo minuto, ma ci tenevamo davvero molto a poter condividere questo primo momento con lui e con la straordinaria attività che è anche l'impresa sociale, con i bambini quotidianamente, ogni giorno, con il Fondo per le Povertà Educative, svolge nel nostro paese.
1: Aspetta, se Marco ci sente che è collegato, se può aprire il microfono e il video soprattutto, perché così iniziamo il collegamento. Iniziamo magari con l'intervento successivo, in questo caso con il primo intervento, appunto cercando poi di recuperare Marco Rossi Doria. Io chiamerei Elena Muscarella di WeWord, proprio seguendo quello, come vi dicevo, che è il filo logico che abbiamo cercato di avviare, partendo da quella che è una petizione che lei e che Sala Malneric e Francesca Fiore, che insomma invito a raggiungermi, hanno lanciato qualche mese fa, che ha raggiunto 75.000 adesioni, è stata presentata anche al Senato, per sollecitare una riflessione, un intervento appunto su un tema che tocca da vicino molte, le famiglie, i ragazzi e anche la scuola, e ovviamente la scuola, che è quello del tema legato al calendario scolastico, alle opportunità e alle diseguaglianze educative che in quei 3 mesi estivi si realizzano purtroppo, e che sono gli studenti poi a pagare direttamente. Intanto, mentre cerchiamo di risolvere i problemi tecnici, vi inviterei a intervenire direttamente sul podio.
2: Ecco, perfetto. Ho sempre sognato di parlare da un pulpito ed eccoci qua. Allora, buongiorno a tutte e tutti, io sono Francesca Fiore, sono autrice di questo ex blog, che adesso è diventato un progetto culturale a tutto tondo, per provare a portare un'esperienza diversa della maternità in Italia, Mamma di Merda. E dal 2020, quindi dal Covid, abbiamo cominciato a fare advocacy per questo tema, perché ci siamo rese conto che, con la nostra esperienza personale, che il calendario scolastico non rispondeva più alle esigenze di una società che è incredibilmente cambiata dall'Ottocento. Infatti, se andiamo un po' a ritroso e cerchiamo di capire perché abbiamo questo calendario così concentrato, arriviamo al 1861, quando entra in vigore la legge Casati, che prevede l'obbligo scolastico per tutti i bambini fino alla seconda elementare. E quindi si riversano dalle campagne un altissimo numero di bambini, di studenti e studentesse. E questo impone chiaramente una riflessione su

0: quello che era l'allora tipologia di paese. L'Italia è un paese prevalentemente agricolo e quindi chiaramente per seguire il ciclo del grano il calendario è stato settato in questo modo, addirittura si ricominciava ad ottobre, così i bambini potevano aiutare i genitori durante la mietitura. Ok. Ora siamo nel 2026 e possiamo forse riconsiderare questo calendario. Quindi abbiamo cominciato prendendo l'abbrivio del Covid, dato che ci sembrava un'ottima idea durante il Covid tenere le scuole aperte più d'estate e chiudere di più d'inverno per evitare il contagio, abbiamo cominciato a fare advocacy e le obiezioni che abbiamo riscontrato sono state sempre più o meno le stesse in questi 6 anni. Dopo qualche anno di attivismo su questi temi ci siamo uniti con WeWorld e abbiamo prodotto proprio una vera e propria proposta di indirizzo, che non è tecnica chiaramente perché va coinvolta la scuola per trovare delle soluzioni che sicuramente servono e sono necessarie, e con questa proposta abbiamo raggiunto con la petizione collegata circa 80.000 firme. Ora, le obiezioni, voglio soffermarmi brevemente su queste perché sono quelle che ci fanno tutti sempre e magari sono utili anche a voi. La prima è il caldo, ve lo dico al 20 di luglio, quindi sappiamo che fa molto caldo, il caldo peggiorerà perché c'è un cambiamento climatico in atto, quindi potrebbe addirittura fare più caldo di così e per un periodo ancora più lungo e magari diverso anche da questo. Quindi dobbiamo cominciare a trattare il caldo come abbiamo trattato il freddo, nessuno manderebbe figli in una scuola senza riscaldamento, allo stesso modo dobbiamo condizionare gli edifici o trovare delle altre soluzioni di edilizia scolastica, quindi punto numero uno sicuramente destinare dei fondi congrui all'edilizia scolastica. Punto numero due, seguendo il calendario scolastico del resto d'Europa, perché siamo l'unico paese in Europa che ha questo tipo di calendario insieme a Malta e alla Lettonia, quindi tutti gli altri paesi, anche quelli con climi simili ai nostri, hanno trovato delle soluzioni diverse. Che cosa si fa quando la scuola chiude? Perché noi non chiediamo di aggiungere giorni di frequenza scolastica ai 200, che poi sono più o meno 200, chiediamo semplicemente di redistribuirli. Quindi quando la scuola chiude bisogna attivare all'interno delle stesse scuole, che devono rimanere aperte come edifici, quindi sarebbe improprio dire che la scuola dovrebbe chiudere, la scuola dovrebbe sospendere le attività didattiche e al posto delle attività didattiche rimpiazzare il personale docente con il terzo settore, quindi educatori che eroghino all'interno delle stesse scuole delle proposte formative per gli studenti che non si possono permettere alternative, e di questo parleremo anche in seguito. Quindi a questo punto l'alternativa sarebbe implicita e coerente con la sospensione delle attività didattiche. Questo viene già fatto in Olanda, viene fatto in Francia, viene fatto in Germania. Possiamo copiare anche la tipologia di calendario, per esempio, tedesco. In Germania ci sono i vari Länder che propongono calendari diversi, sfalsati, per incentivare il turismo. Perché un'altra incredibile proposta che abbiamo avuto, nonostante la ministra Santanchè sia stata l'unica, come diceva prima l'onorevole, esatto, sono le proteste dei balneari, perché sostengono che questo impatterebbe sul turismo. Noi non abbiamo capito come, non abbiamo capito chi in Italia abbia 3 mesi di ferie, neanche gli insegnanti ce li hanno, perché ci siamo confrontati anche con loro, chiaramente sono reperibili a giugno, a luglio e dall'inizio di settembre, e quindi non abbiamo capito chi dovrebbe andare in ferie per oltre 3 mesi. Ma in ogni caso in Germania hanno trovato questa soluzione che pare incentivi proprio il turismo interno, perché mantiene costante la domanda e evita i picchi di altissima stagione. Quindi queste sono le principali obiezioni. Diciamo che abbiamo riscontrato anche, dopo un iniziale terrore da parte della società tutta, quindi non solo da parte degli insegnanti ma anche da parte dei genitori, perché chiaramente una proposta di cambiamento molto impattante, il cambiamento fa paura, noi siamo un paese abbastanza immobile, statico, sul cambiamento facciamo fatica, però a furia di parlarne noto un miglioramento sensibile sulle reazioni delle persone. Ora, oltre ai bambini e alle bambine, che per noi sono il focus primario, perché chiaramente cambiare il calendario farebbe bene in primis a loro, perché non avrebbero più tutto questo, condensare tutto questo tempo scolastico in 9 mesi per poi perdere le competenze acquisite durante l'anno, soprattutto per le fasce più fragili, farebbe molto bene anche alle famiglie e soprattutto alle madri. E su questo tema lascio la parola alla mia socia Sara Malnerich. Grazie.
1: Buonasera a tutte e tutti, io sono Sara Malnerich, sono la metà del sodalizio culturale artistico Mamma di Merda. Decidete voi se sono mamma o di merda, a volte ci invertiamo. Non so se avete mai sentito questa parola nel PD, merda, la sdoganerò io oggi. Fate la vostra. Dunque, io vorrei aggiungere appunto una prospettiva a quello che ha già detto la mia socia Francesca, ed è una prospettiva di genere, perché quando parliamo di calendario scolastico e di scuole che chiudono a giugno e riaprono a settembre, stiamo parlando, come appunto è il motivo per cui siamo qui oggi, molto concretamente di pari opportunità, non solo di bambini e bambine, ma di un problema che riguarda le donne. Perché il calendario scolastico italiano è costituito su un modello familiare che effettivamente non esiste più. 12-14 settimane di chiusura estiva, le più lunghe d'Europa. Noi abbiamo ereditato un sistema pensato quando esistevano altre reti famiglie allargate, con i nonni, gli zii, le madri stavano a casa. Ecco, nel 2026 né i nonni né le madri stanno più dove li avevamo lasciati. Eppure il sistema attualmente si comporta ancora come se fosse così. Allora, da una ricognizione ad hoc eures su circa 200 centri estivi in 8 città italiane di media grandezza e grandi città italiane, è emerso che il costo medio settimanale di un centro estivo è di circa 173 euro, costo medio, quindi vuol dire che può anche essere più alto per le famiglie. Per una famiglia con un figlio solo, togliendo il mese di agosto, la spesa può arrivare a sfiorare 1.400 euro. Parliamo sempre di costi medi. Se nei due possiamo arrivare a 2.600 perché se hai un secondo figlio hai un leggero sconto, ok? 2.600 euro solo per 8 settimane di frequenza per una famiglia con gli stipendi attuali in Italia. Queste cifre, dicevo, non includono agosto, né i costi aggiuntivi che si caricano le famiglie con bambini con disabilità, per i quali, togliendo degli sporadici casi che non mi viene neanche da definire virtuosi, ma sono parliamo di civiltà minima come l'Emilia Romagna o il comune di Collegno, alle famiglie di questi bambini è richiesto un contributo extra per pagare personale deputato e formato. Per bambini che tra l'altro sono i bambini che hanno più bisogno di una socialità continuativa, che perdono di più durante questa sospensione scolastica. Se rimaniamo nei costi che ricadono nelle famiglie, ce n'è un altro che è invisibile ed è stato calcolato, diciamo così, da un'indagine di Uno Bravo su 500 psicoterapeuti italiani da cui è emerso che il 68% di questi psicologi ha registrato un aumento dello stress durante l'estate nei genitori. Indovinate su chi ricade l'85% di questo carico? La risposta è facile, non si vince niente: sulle madri. Quindi l'estate diventa un problema non solo economico e di divari educativi, ma sta diventando anche un problema di salute mentale. E l'estate non pesa nello stesso modo su tutti quanti, perché abbiamo visto che quel genitore su cui ricade maggiormente il peso e il costo economico, nella stragrande maggioranza dei casi, è appunto la madre. Dall'ultimo rapporto di Save the Children, le equilibriste, che esce ogni anno, che è appunto una fotografia sulla condizione della maternità in Italia, per la prima volta quest'anno si è registrato un peggioramento della situazione lavorativa delle madri in tutte le regioni italiane. Il tasso di occupazione delle donne con almeno un figlio in età prescolare è al 58,2%, mentre quello dei padri è al 92,8%. Questo in letteratura si definisce child penalty, cioè quella, la penalizzazione economica associata alla maternità, e che attualmente è calcolata al 33%, 33% che colpisce i salari femminili e che sappiamo andrà ad erodere per i 15 anni successivi al parto, con conseguenze ovviamente ricadute anche sulla pensione delle donne. Le donne che scelgono di fare figli percepiscono meno anche di pensione. Avere un figlio in Italia è una scelta che una donna paga di tasca propria fino alla fine dei suoi giorni. Lo vediamo anche dai dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativi al 2005, dove a livello nazionale sono stati registrati quasi 60.000 provvedimenti di convalida di dimissioni di donne nei primi 3 anni di vita del figlio. Si tratta, nel 98% dei casi, di dimissioni volontarie, e le motivazioni principali restano quelle legate alla conciliazione famiglia-lavoro, all'assenza di servizi e soprattutto all'assenza di servizi per l'infanzia. Parliamo qui di sistema integrato 06. C'è un dettaglio che dice molto sulle priorità di questo paese, perché una madre che si dimette entro il primo anno di vita del figlio ha diritto alla NASPI, cioè alla disoccupazione, che nelle dimissioni ordinarie non ti spetterebbero. Cioè il sistema trova più conveniente pagare la disoccupazione alle donne piuttosto che investire nei servizi che le terrebbero nel mercato del lavoro. Mentre il resto dell'Europa va avanti, la crescita dell'Italia resta ferma al palo. E siamo anche l'ultimo paese in Europa per occupazione femminile. Io ho fatto il classico, non mi serve un master in economia per mettere insieme questi due dati. Questi dati ce li conferma anche INPS, dimostrando che i soldi erogati sotto forma di bonus con trasferimenti monetari diretti alle famiglie, senza la presenza dei servizi, tengono le madri fuori dal lavoro, mentre i servizi ce le rimettono dentro. Parliamo di pari opportunità, anche dal punto di vista dei bambini e delle bambine, perché una madre che lavora contribuisce all'economia familiare e può offrire maggiori opportunità ai propri figli. Ma una donna che lavora è anche una donna che è autonoma finanziariamente e può sottrarre se stessa e i propri figli a una situazione di abusi e di violenza. Di questo stiamo parlando. Da un altro studio di Banca Italia, scusate, adesso vi bombardo di numeri nella speranza che qualcosa permanga, le madri di bambini che hanno frequentato classi a tempo pieno, dopo 3 anni mostravano un tasso di occupazione superiore a 2 punti, 2 percentuali rispetto alle altre. Questo stesso meccanismo vale anche per l'estate. Cioè chi ha meno accesso ai servizi perde di più in apprendimento, in occupazione e in opportunità. Non è un paradosso, è proprio come è strutturato il sistema in questo momento. Tutti gli studi ci dicono che gli studenti in un mese perdono circa un mese di apprendimenti durante il periodo estivo, ma di giustizia educativa vi parlerà a breve Elena Muscarella di We Word Onlus, che è una ONG con cui noi collaboriamo da tanti anni, e non solo su questo tema qui. Gli effetti più marcati di questa Summer Learning Loss si hanno ovviamente sugli alunni e sui bambini e le bambine delle aree deprivate, dei contesti svantaggiati. Quindi le vacanze diventano un privilegio formativo per alcuni e un luogo vuoto per altri. Ecco, questi sono è quello che succede nei bambini che rimangono a casa in estate, con chi ovviamente deve rimanere con loro. Quando parliamo di revisione del calendario scolastico, di servizi per l'infanzia, di tempo pieno, perché la nostra petizione parla anche di tempo pieno fino alle medie, non stiamo parlando di un'esigenza astratta di modernizzazione, come appunto stavo cercando di dimostrare con questa smitragliata di dati. Stiamo parlando di un sistema che ogni estate chiede alle famiglie e alle donne in particolare di coprire con le proprie risorse, con risorse private, personali, fisiche, economiche, psicologiche, un vuoto che attualmente a noi sembra una scelta politica. Stiamo parlando di un meccanismo che amplia le disuguaglianze tra i bambini e che riduce l'occupazione femminile, che sta scaricando il welfare sulle madri e sui nonni, tutto lavoro non retribuito. Adattare gli edifici scolastici alle nuove situazioni climatiche, come diceva Francesca all'inizio, adesso è diventato un'emergenza. Abbiamo superato l'urgenza del provvedimento che noi chiediamo da anni. Siamo già nell'emergenza, è già tardi. Rendere le scuole vivibili e aperte a tutte e tutti i bambini, anche quando fa caldo, non è una questione tecnica. Adesso passo la parola a Elena Muscarella, che lo spiegherà meglio di me. È una questione di chi in questo paese può permettersi di lavorare. È una questione di equità sociale per bambini e bambine. Grazie.

0: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Io appunto sono Elena Muscarella di WeWorld. Noi siamo un'organizzazione non governativa che da più di 10 anni promuove un programma per difendere il diritto al futuro dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. E questa petizione che abbiamo lanciato con Mamma di Merda nasce all'interno appunto di questo programma di promozione di un'educazione di qualità, perché ci piace sottolineare il fatto che quando parliamo di diritti stiamo parlando appunto di un'educazione di qualità per tutti e per tutte. E in estrema sintesi, appunto, come chi mi ha preceduto vi ha lungamente descritto, la nostra proposta si basa su 3 punti che possono sembrare semplici e banali. Innanzitutto, appunto, la richiesta di ridistribuire la struttura, appunto, delle pause didattiche di questo calendario che, appunto, è stato pensato in un periodo storico in cui la società era molto diversa da quella di oggi. Chiediamo poi che il tempo prolungato o il tempo lungo o forse quello che dovremmo chiamare un tempo ricco di stimoli e opportunità venga fatto esplodere, cioè diffuso su tutto il territorio nazionale, perché nel 2026 sappiamo che esiste un divario territoriale non solo tra nord e sud, ma tra le stesse grandi città del nord e magari invece le piccole e le medie città che non permettono appunto alle famiglie di accedere a questo tempo appunto ricco. E la terza proposta che appunto facciamo è quella di tenere aperte le scuole nei mesi estivi, ma non perché appunto pensiamo che le scuole siano dei parcheggi, ma perché le scuole sono dei presidi educativi. Dei presidi educativi soprattutto appunto per chi proviene da contesti svantaggiati, quelli che poi definiamo contesti di marginalizzazione e marginalità. La petizione ha permesso di fare una fotografia dello stato dell'arte dei servizi dell'educazione in questo paese e ci dice innanzitutto che le diseguaglianze educative non si sviluppano solo all'interno delle classi, ma anche e soprattutto in tutto il tempo che i ragazzi e le ragazze non passano all'interno o insieme a figure educative in presidi educativi, quindi in luoghi che siano ricchi appunto di opportunità e stimoli. E qui appunto noi vorremmo fare una provocazione. Per lungo tempo abbiamo utilizzato il concetto di povertà educativa, che è anche quello che un po' fa da cappello a questa giornata, per appunto mettere in luce il fatto che in questo paese l'educazione e la scuola non è più un vettore, un acceleratore di crescita sociale. Quest'anno abbiamo fatto un laboratorio con ragazzi, abbiamo fatto tanti laboratori con ragazzi e ragazze in diversi territori italiani, in più di 7 città, in quelli che sono i nostri centri educativi che si chiamano Frequenza 200, e con loro abbiamo questo laboratorio, era un laboratorio sulla rabbia, per farli ragionare su che cosa non è giusto. E un pomeriggio una ragazza ha scritto un bigliettino che poi è diventato anche un po' la guida di una ricerca che abbiamo fatto appunto sul tema dei margini, lanciata questa primavera. E in questo bigliettino questa ragazza ha scritto: "Non possiamo bruciare la scuola perché non ci emancipa". Emancipazione mi sembra una parola ricca, importante, detta da una ragazza di 12 anni che ci ricorda come adulti qual è il vero senso dell'educazione, quello di andare oltre le barriere, le diseguaglianze culturali e socio-economiche, che forse è andata anche un po' fuori di moda. Per questo appunto la provocazione è quella forse di dire: abbiamo parlato appunto a lungo di povertà educativa e questo concetto ci è servito per portare questi temi all'interno dell'agenda politica, ci ha servito per mobilitare delle risorse economiche. Pensiamo appunto al fondo per la povertà educativa che è stato nominato all'inizio di questo incontro. E, però così la povertà educativa rischia di rimanere un po' un terreno del terzo settore. Perché? Perché indirettamente parlare di povertà educativa sposta l'attenzione sugli individui, sui singoli, come se appunto il trovarsi in situazioni di marginalità fosse quasi una colpa, spostando invece l'attenzione da quelle che sono le dimensioni strutturali e sistemiche delle diseguaglianze. Ed è per questo che appunto forse mutuare il concetto di giustizia educativa diventa interessante, così come cominciamo a parlare, no, di giustizia ambientale e sociale, perché ci richiama l'attenzione il fatto che quello che abbiamo cercato di mettere in luce attraverso la petizione, cioè il fatto che le famiglie individualmente si stanno prendendo carico di quello che è invece una responsabilità collettiva, è una questione appunto politica di scelte pubbliche, in cui sappiamo che in tutto il territorio nazionale sono diverse le amministrazioni locali che a fronte di questo buco hanno messo in campo delle sperimentazioni davvero molto interessanti. Penso che poi appunto parleremo dei patti educativi, delle scuole aperte, quindi è innegabile che le amministratrici, gli amministratori locali si stanno facendo cura e prendendosi la responsabilità di gap che sono sistemici e strutturali, su cui invece, proprio perché la nostra petizione è al plurale, è ristudiamo, quindi è uno sforzo collettivo, dovrebbero essere appunto delle scelte pubbliche. E la nostra petizione appunto parla di diritto a un'educazione equa e paritaria e di qualità, perché appunto la scuola e i presidi educativi ritrovino quella che è la loro funzione perequativa, quindi non tanto una funzione compensativa. Parlare di povertà educativa ci mette nella condizione di chiederci, ok, cosa possiamo fare per compensare un gap. Invece appunto ricordarci di questa dimensione perequativa dell'educazione ci ricorda che appunto è importante ragionare sulla redistribuzione delle risorse, e in questo caso la risorsa di cui stiamo parlando è il tempo, perché il tempo sta diventando sempre di più un privilegio per chi ha alle spalle delle famiglie che si possono permettere durante l'estate, ma non solo, perché pensiamo anche appunto ai pomeriggi, ai weekend, di darti l'opportunità di socializzare, di avere appunto stimoli di qualità, andare al cinema, andare nei musei, fare delle uscite all'aria aperta, e quindi un po' quello che vogliamo ricordare, che il tempo non può essere un privilegio e che quindi è necessario ristudiare il calendario, perché un tempo ricco di stimoli è un diritto per tutti e per tutte, e che appunto è un problema politico a cui appunto la risposta deve essere di scelte pubbliche. La proposta che appunto facciamo si inserisce all'interno di una cornice appunto più ampia, di un piano che dovrebbe essere nazionale, che tenga dentro diverse dimensioni ed elementi. Il tema appunto del calendario, il tema del tempo pieno, tempo ricco, il tema delle risorse per la conciliazione della vita familiare e lavorativa, il tema dei servizi 06 e gli investimenti nei presidi educativi, perché ricordiamoci che su tutto il territorio nazionale la maggior parte dei presidi educativi, quindi pensiamo ai centri di aggregazione giovanile, agli spazi di studio, sono comunque portati avanti con risorse che per lo più arrivano appunto dal terzo settore, e invece abbiamo appunto necessità di uno sforzo da parte dell'attore pubblico. Io appunto vi ringrazio e lascio la parola.
1: Riprendo la voce.
2: Grazie a,
1: a tutte e tre per i dati, per le sollecitazioni in termini proprio di responsabilità collettiva e grazie. Pubblica ad intervenire del concetto, io di solito lo chiamo tempo buono, ma il tempo ricco di stimoli e di opportunità. Si è accennato appunto al tema all'impegno importante con i bambini a proposito del fondo per la povertà educativa. Tenterei nuovamente di dare la parola a Marco Rossi Doria, che è ancora collegato, eccolo, grazie anche per la pazienza, però privo di voce.
2: No, dovreste sentirmi.
1: Ti sentiamo forte e chiaro.
2: Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. I temi sono tanti, sono troppi. Io credo che paghiamo tutti una specie di lunga paralisi, una specie di inverno dell'educazione e della scuola, ma appunto dell'educazione più largamente intesa. C'è un'idea di scuola che era quella che frequentavo io, forse mio padre, che resiste. Intanto il mondo è profondamente, radicalmente, definitivamente cambiato. I ragazzi, le ragazze lo sanno molto più di tutti gli altri, prendono molto spesso tutto il buono che possono dalla nostra scuola, individuano gli insegnanti che glielo sanno dare, cercano apprendimento ovunque, non solo in rete, ma nelle città, nel territorio, nell'esperienza vissuta con i propri coetanei. Del resto i piccoli e giovani sapiens da sempre imparano in empatia con gli altri, con un noi che si struttura lungo la strada, e imparano ovunque. Noi insegnanti spesso, senza volerlo, pensiamo che si impari prevalentemente, principalmente a scuola, ma non è così. E non perché ci sono gli ICT da vari decenni e non perché c'è l'intelligenza artificiale. Ora noi sappiamo dalle neuroscienze come funziona il nostro cervello, sappiamo che l'imparare trasmissivo della scuola, che continua a resistere, soprattutto nel sistema dei licei, ma non solo, non è il modo migliore per imparare, ed ecco che siamo qui nel 2026 a dover discutere di cose che avremmo dovuto, alcuni di noi hanno tentato di contribuire a farlo, inutilmente, risolvere molti lustri fa. Le avanguardie che si sono proposte hanno combattuto con l'esperienza pratica cercando di diffonderla. Per fare ciò sono state sostanzialmente sconfitte, e quindi ci troviamo con qualcosa di molto improprio. Ma per fortuna c'è l'apprendimento che comunque avviene, e ci sono le ragazze e i ragazzi. E questa è una prima cosa. La seconda cosa riguarda un paese, come ho cercato di dire all'inizio, da molto tempo in profondissima crisi demografica. Una società che invecchia. Quando io andavo a scuola, per ogni 100 ragazzi della mia età vi erano 34 persone con più di 65 anni, ora ce ne sono 200. I ragazzi si sentono circondati dalle altre età e pesa su di loro un debito pubblico che abbiamo fatto noi, non noi personalmente, ma noi come generazione. Pesa su di loro uno scenario incerto riguardante il clima, la biosfera e i pericoli di guerra. E si continua a prendersela con questi ragazzi. Dovremmo chiedere loro scusa, assumerci, come diceva Hannah Arendt, la responsabilità generazionale e accompagnarli ad un'uscita da questa grande trappola. L'uscita può avvenire se si combatte anche la povertà di tanti loro coetanei in tante periferie piccole e grandi, nelle aree interne del nostro paese, la solitudine di tanti ragazzi e anche la povertà materiale, abitativa, di occasioni. Noi abbiamo 9 milioni e 300 mila persone sotto i 18 anni circa, di queste 1.400.000 sono in indigenza sostanzialmente, in povertà assoluta, 2.200.000 sono in povertà relativa, anche se non si possono automaticamente sommare le due cose, ve ne sono altre appena sopra la soglia della povertà relativa. Insomma, tra un quarto e un terzo del nostro futuro, un paese ricco che appunto fa pochi figli è in povertà. La povertà cambia tutto, cambia anche il tempo di cui state parlando. Nell'ultimo mese una serie di agenzie del terzo settore, d'accordo con le scuole del centro di Napoli, in linea d'aria a 600 metri da linea di costa del mare, hanno portato decine e decine di ragazzi napoletani, italiani e stranieri al mare, in una città che affaccia sul mare, perché altrimenti d'estate non avevano modo di andare al mare. Né loro, né le loro mamme, spesso sole e povere. Allora, noi dobbiamo cambiare la scuola, ma ogni riforma di sistema finora è fallita. E io credo che in realtà abbiamo più speranza a guardare quello che già sta avvenendo di positivo. Gli insegnanti singolarmente intesi, ancor più alle scuole che fanno i patti educativi di comunità educanti sempre più ricche, quando non sono burocratiche ma sono vere, e che si mettono d'accordo con i comuni, con il terzo settore, con il civismo educativo, che superano il perimetro della scuola, finalmente accolgono fino in fondo che i piccoli e giovani sapiens appunto imparano dappertutto, che fanno una scuola aperta e diffusa come è stato fatto per esempio nel comune di Reggio dell'Emilia, e che iniziano ad esplorare forme miste tra apprendimento tradizionale, innovativo, esplorazione in ogni dove, uso intelligente e critico dell'intelligenza artificiale. Ecco, mentre una riforma strutturata non c'è, spesso si sente l'odore di controriforme molto vetuste, retoriche veramente insopportabili, però qualcosa si muove. Io credo che un grande partito debba sostenere quel qualcosa che si muove e far sì che le comunità educanti possano vivere, che i fondi per tenerle in vita siano costanti e che venga premiata l'innovazione che abbia un senso, quella che rimotiva i ragazzi, li fa uscire dall'isolamento, li mette insieme all'opera di apprendimento. Al tempo stesso ci vuole una speciale potente politica contro le povertà dei minori e dei ragazzi e delle loro famiglie. Non è possibile, secondo il diritto, che un quarto dei tuoi coetanei stiano fuori dalla possibilità di sviluppo sociale, civile, personale, e non è pensabile, secondo nessuna scuola di pensiero economico, una società impoverita demograficamente e con tra un terzo e un quarto del suo futuro che apprende pochissimo. Questa storia della dispersione scolastica che è stata abbattuta è una panzanata. È vero, si iscrivono a scuola e frequentano con moltissime assenze. Non a caso il Ministero ha tolto dai suoi dati le assenze alle scuole primarie e anche alle medie, con moltissime assenze, molte di più degli altri paesi d'Europa, ma imparano pochissimo. E la cosiddetta dispersione, brutta parola, implicita ed esplicita, se si sommano, portano a numeri rilevantissimi. Ecco, noi dobbiamo pensare ad una grande politica individuando alcune priorità, rispondendo da un lato al come si impara veramente e dall'altro lato al contrasto della povertà. L'esperienza del Fondo di contrasto della povertà educativa di con i bambini ha attivato 15.000 organizzazioni, molte pubbliche, oltre 1.300 scuole, molte del terzo settore, impatti che funzionano e lavorano, ha raggiunto in 10 anni 700.000 ragazzini e ragazzine poveri e i loro genitori, ha creato 900 partenariati che si interrogano sul bene e il male di quello che hanno fatto, autovalutandosi e facendosi valutare, e quindi prospettano il mettere insieme appunto l'innovazione tesa all'imparare per tutti con la lotta alla povertà. E auspico che sia possibile che non solo il Partito Democratico, ma chiunque faccia politica con un po' di sale in zucca, possa riunirsi per una volta per una grande questione nazionale e trovare il modo di riprendere l'agenda educativa in un paese che senza questa agenda avrà un declino ancora maggiore di quello che già si prospetta. Grazie.
1: Ringrazio io Marco Rossidoria per gli stimoli. Noi ci proviamo, devo dire, è una sollecitazione che proviamo a mandare spesso anche nei confronti del Ministro, il fare dell'emergenza educativa, di quello che è un problema di emergenza educativa in questo momento, una grande questione e un grande tema di intervento nazionale, proprio perché è un costo sociale, educativo, una rubare il futuro in qualche modo alle generazioni più giovani che il Paese non potrebbe, non può permettersi. Proprio perché colgo la sollecitazione del prendere anche quanto di buono in questo senso sta avvenendo e quanto di positivo avviene nel nostro Paese, ci spostiamo sulla seconda parte, la gran parte degli interventi che comincia proprio da quanto sta avvenendo in alcuni comuni del nostro Paese e quelle che sono le progettualità legate appunto alle scuole aperte, e passo ad un altro collegamento perché poi deve lasciarci quella con la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, che ha un doppio ruolo tra l'altro anche di delegata ANCI per l'istruzione, l'edilizia scolastica, e torneremo subito dopo a parlare di edilizia scolastica e più in generale le politiche educative, proprio per raccontarci quella che è l'esperienza positiva che accomuna Bergamo con il Comune di Roma, con il Comune di Milano e con tante altre piccole e grandi realtà che ci sono nel nostro Paese, col Comune di Bologna ad esempio, intorno proprio al progetto delle scuole aperte. Grazie Elena.
3: Grazie, grazie tantissimo Irene a te per l'invito, per aver organizzato questo incontro. Un saluto, portatelo da nome, a nome mio, anche alla segretaria Elli, e vi ringrazio innanzitutto per aver dato voce a chi ha intervenuto prima di me e soprattutto di continuare a sostenere quello che credo dal punto di vista dei comuni, ma dal punto di vista soprattutto di una comunità politica, e speriamo davvero anche che diventi riconosciuta l'urgenza di farne una questione nazionale. E vorrei partire con questa doppia veste, perdonatemi, avendo questo ruolo in ANCI, e tratterò magari anche un accenno di quello che facciamo nella mia città. Ma abbiamo, credo, tutti noi la consapevolezza che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, per quanto fondamentale, della didattica, della formazione, ma è uno spazio pubblico fondamentale per le comunità ed è un presidio di prossimità, dove lì si costruiscono le relazioni di fiducia, quelle di cittadinanza compiuta, quella delle opportunità formative di cui abbiamo parlato prima, ma anche di sviluppo della persona. E allora la domanda che credo ci stiamo ponendo noi tutti adesso è: come possiamo davvero accompagnare la crescita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nella complessità della società contemporanea e dell'organizzazione della società contemporanea, dei cambiamenti? Perché il tempo educativo, è stato centrale il fatto di aver scelto la dimensione del tempo, il tempo educativo, abbiamo la consapevolezza che non è solo il tempo della scuola. La crescita degli studenti non si esaurisce nelle ore che si formano e che trascorrono nella classe. Ogni forma di apprendimento formale, quello non formale, informale, costituisce un elemento fondamentale, imprescindibile a quello che hai fatto richiamo tu nell'introduzione. Basterebbe ricordarci i compiti che la Costituzione ci affida attraverso l'articolo 3. E allora l'educazione avviene a scuola, fondamentalmente, certo dovrebbe avvenire anche in famiglia, ma avviene anche nei luoghi, si ricordava prima, nei luoghi della cultura, nella socialità, negli spazi pubblici, nelle biblioteche, nello sport, nei luoghi di aggregazione, nelle associazioni, nelle relazioni quotidiane che costruiscono soprattutto il senso di opportunità e di appartenenza a una comunità, perché sei riconosciuto come un investimento che noi tutti dobbiamo fare nei confronti di quei ragazzi e di quelle ragazze. E allora in questo tempo i comuni e le scuole non sono semplicemente a chiamare a gestire le norme o ad applicare le norme o a gestire i servizi, ma a ricomporre quel senso di quel sistema educativo che è diventato sicuramente più complesso in un tempo più fragile. E quando parliamo di educazione oggi, in particolare nel sistema educativo pubblico, parliamo di una responsabilità condivisa che attraversa istituzioni diverse, livelli amministrativi differenti, ruoli, professioni diverse che non sono sempre allineati nei tempi, nei linguaggi, nelle condizioni operative, nelle opportunità che diamo alle famiglie, come abbiamo sentito prima. Però io voglio sottolineare un tema, perché io credo che l'investimento che moltissime amministrazioni stanno facendo, noi per esempio, non abbiamo ancora raggiunto il top, abbiamo davvero ancora moltissimo da fare, ma l'impegno che stiamo dando, soprattutto sui progetti di scuole aperte, che sono ormai applicati in 9 su 12 istituti comprensivi, è una visione che noi abbiamo, cioè intorno a quello spazio fisico, intorno si costruisce quella comunità educante che cerca di far percepire ai ragazzi e alle ragazze il valore dello stare insieme, il lavoro, il valore della formazione come luogo educativo, la scuola come luogo educativo e di comunità. E in modi diversi abbiamo davvero tante buone prassi nelle nostre amministrazioni, con davvero un grande dispendio di risorse finanziarie, di capacità, di difficoltà, anche perché alcune sono autonome, alcune collaborano, e quindi dobbiamo valorizzare sempre di più questo tempo che sta dentro la scuola, che accompagna la scuola, che va oltre l'orario della scuola e che accompagna quindi docenti, genitori, terzo settore, comuni, quello che noi chiamiamo le agenzie educative. E questa reciprocità tra territorio e scuola soprattutto svolge questo ruolo educativo pubblico, si trasforma in quel bene comune che da un lato supporta le comunità e dall'altro è la scuola stessa ad aiutare il territorio, recuperando quella funzione che è cardine di accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze verso il proprio futuro, e in quel ruolo pieno attivo di giovani che è importante soprattutto come sviluppo umano, economico e sociale, soprattutto per coloro che non sono nelle condizioni, ma non solo per loro, di dover per poter sconfiggere quello di cui abbiamo parlato prima, la povertà educativa, che ha tante facce la povertà educativa, è una dimensione economica, è una dimensione sociale, è una dimensione a volte anche di difficoltà genitoriale, è una difficoltà nel poter accedere alle opportunità con quel principio di giustizia di cui si parlava prima, anche nel campo formativo. E qui gli attori sono coinvolti in tanti: scuola, comune, famiglie, terzo settore. E questa dimensione, quella della comunità educante, quella dei patti educativi, nel quale ogni soggetto contribuisce alla crescita dei giovani, è qua che si gioca la parte decisiva. E guardate, non mi riferisco tanto alle cornici normative, giustamente prima Rossidoria diceva quando non diventano progetti troppo rigidi, ma io credo che soprattutto quando noi abbiamo in testa o abbiamo un'idea di paese, cioè quella che la qualità educativa non sia un privilegio ma un diritto, una leva per ridurre le disuguaglianze, e la cura delle relazioni, degli spazi, dei tempi diventa un investimento pubblico strutturale, e che la scuola e i servizi educativi non possono essere lasciati soli né pensati come sporadici oppure separati dai contesti sociali, urbani, culturali dove questi vivono. e guardate i comuni in questo scenario, non sono dei semplici attuatori, sono enti di prossimità che intercettano direttamente i bisogni delle comunità, che spesso sono chiamati anche a costruire delle connessioni diverse tra soggetti diversi, e sono snodi spesso di regia che tengono insieme le politiche educative, quelle sociali, le scelte urbanistiche, le risorse e le alleanze territoriali. E questo ruolo si traduce anche in una responsabilità molto concreta. Però devo fare un accenno, permettetemi, metto la veste dell'ANCI. I comuni garantiscono e sostengono il diritto allo studio e la qualità della vita scolastica. Lo fanno attraverso la garanzia di un trasporto scolastico. Dappertutto, sempre? No, con grandi difficoltà per le esigue risorse che spesso riceviamo dal sostegno pubblico nazionale. Per le mense, dove la mensa spesso è un altro luogo educativo e dove per alcuni significa poter ricevere quel pasto sicuro e quel pasto completo e sano. Dalla fornitura di libri, di testo nelle scuole primarie, all'assistenza educativa per gli studenti di disabilità, veniva ricordato prima, noi li sosteniamo noi i costi dell'assistenza educativa durante il periodo dei centri aggregativi estivi. Ma l'assistenza educativa degli studenti, è bene continuare a ricordarci, il PD c'è sempre stato a fianco di questo, investiamo qualcosa, parlo di investire, non di spesa, più di 700 milioni all'anno come sistema degli enti locali, a fronte di 132 milioni che riceviamo dallo Stato. Per non parlare dell'edilizia scolastica, noi sappiamo di avere la scadenza per le certificazioni antincendio, giustamente è stato sollevato il tema del raffrescamento, del condizionamento, l'investimento sui servizi 06, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha dato una grande mano e speriamo di raggiungere almeno quel target dei 130.000-120.000 posti sui servizi, 150 sui servizi 06. E poi aggiungo, il piano dell'edilizia scolastica, finito il PNR non c'è un piano dell'edilizia scolastica, non è finanziato il piano dell'edilizia scolastica, è una delle richieste più forti che ANCI sta facendo nei confronti dello Stato. E poi si aggiungono alle risorse stanziate questi 60 milioni di euro che adesso vengono garantiti con il contributo significativo che mettono i comuni. Ma queste sono alcune delle condizioni essenziali per garantire quel diritto allo studio e rendere effettiva quell'uguaglianza di opportunità che i comuni sostengono con le proprie energie, le proprie competenze, insieme alle competenze professionali le quali abbiamo bisogno, che partono anche da quelli che stanno dentro i nostri patti educativi, la nostra comunità educante. E però questo avviene anche dentro vincoli che sono reali. Vi dico, in una provincia come Bergamo, che direi potete immaginare, il 19% della scuola primaria non ha il tempo pieno, hanno dei moduli diversi che noi conosciamo bene, ma quel tempo, spesso, quel tempo che non diventa tempo della scuola, deve essere colmato da altre opportunità, formali ed informali, a carico degli enti locali o a carico delle opportunità che si creano anche attraverso il terzo settore. E allora io chiudo su due temi, forse lasciando anche qualche domanda. Forse dobbiamo chiederci anche con onestà che cos'è che va tenuto fermo anche quando tutto cambia, ma che cosa va ripensato e senza, soprattutto verso quale direzione, senza perdere la mission che noi abbiamo, che è quello di garantire opportunità e riduzione delle disuguaglianze. Tenere fermo oggi significa ricordare che l'educazione è un lavoro di lungo periodo che non si costruisce con risultati immediati, ma che deve avere le condizioni per realizzarsi, che richiede coerenza tra ciò che diciamo e ciò che organizziamo, negli spazi, nei tempi, nei ruoli e anche nei linguaggi istituzionali. E significa anche riconoscere che molti progetti innovativi che oggi conosciamo grazie ai bandi, finanziamenti temporanei, risorse straordinarie sono fondamentale, ma l'educazione richiede continuità, programmazione e stabilità. Non possiamo costruire politiche educative di lungo periodo affidandoci a interventi occasionali o a risorse che si esauriscono poi a fine progetto. E la richiesta che arriva dai comuni allora è molto chiara. Riconosciamo queste politiche non più come semplici sperimentazioni, ma come infrastrutture educative permanenti. E in questa direzione si colloca anche il disegno di Simona Malpezzi, quello del Fondo di Sostegno per lo Sviluppo della Comunità Educante. È un'impostazione che va nella direzione che chiediamo oggi, e di costruire questa rete stabile nella quale le competenze non si sommano ma si integrano. E credo sia anche importante chiarire che il modello delle scuole aperte non esaurisce però o non sostituisce il tempo pieno nelle ore formative. È un tempo pieno che rappresenta una risposta complementare, una modalità per ampliare il tempo educativo. Chiudo con una certezza e anche con un auspicio, che i lavori di oggi ci aiutano non solo per rendere evidente qual è la scelta che sta facendo il Partito Democratico, qual è la scelta e la visione che stiamo portando avanti, e soprattutto di raccogliere le domande migliori più fondate sulla realtà del tempo attuale, della realtà dei territori e di molti processi condivisi, e nella consapevolezza che il sistema educativo si tiene o si perde nella capacità delle istituzioni, nel camminare insieme, anche nella complessità e nella capacità di riconoscere a livello nazionale il ruolo dirimente dell'educazione. Grazie a voi tutti e grazie, buon lavoro, e soprattutto per rendere sempre vivo questo spazio di pensiero e di opportunità.
1: Grazie. Grazie a Elena anche per la sollecitazione a non voler lasciare le scuole, i progetti di scuole aperte solo come semplici sperimentazioni, ma il tema appunto che si accompagna alla strutturalità, su cui che sarà una parola che ricorrerà spesso in questo pomeriggio. Io torno un attimo al tema che si era posto all'inizio, il tema degli spazi scolastici, di come sono le nostre scuole, di come adeguare soprattutto le nostre scuole ai bisogni che sono necessari. Chiamo Francesca Rinaldi di Tortuga, che poche settimane fa ha diffuso e presentato anch'essa al Senato un rapporto molto interessante sullo stato delle nostre scuole, che quindi dovrebbe sollecitarci maggiormente, con più determinazione, a intervenire per adeguare gli spazi scolastici d'estate, d'inverno, in ogni momento in realtà dell'esperienza didattica. E poi torniamo alla parte centrale, che è quella fondata sulle esperienze che poi concretamente vengono realizzate, da cui trarre esempio in tante parti d'Italia, da cui trarre esempio per un'azione legislativa e di politica legislativa più generale. Francesca, grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti. Io sono Francesca, sono una dottoranda in politiche pubbliche all'Università di Harvard e sono qui oggi come socia di Tortuga. Tortuga è un think tank di giovani economisti ed economisti, tutti under 30. Ok. Tutti under 30 che fanno analisi di politiche pubbliche e promuovono l'adozione di evidenze scientifiche all'interno del dibattito pubblico. E ringrazio l'onorevole Manzi per l'invito oggi e l'onorevole Malpezzi per aver sempre condiviso e sostenuto il progetto. Oggi sono qui a presentare il nostro nuovo rapporto L'estate addosso, che parte da interrogarsi su come il caldo entri a scuola e come il caldo già oggi vada a condizionare la vita degli studenti e dei docenti che vivono nelle scuole tutti i giorni. E nel secondo dopoguerra, rendere le abitazioni, le scuole e le fabbriche riscaldate entrò progressivamente all'interno del progetto di modernizzazione sociale del paese, e da lì sono partiti investimenti pubblici e battaglie per diritti e tutele dei lavoratori, per garantire le condizioni di calore all'interno di tutti gli edifici. Non casualmente, infatti, la maggior parte delle scuole di oggi ha più di 50-60 anni, quindi sono edifici che sono stati costruiti anche in risposta a quelle battaglie. Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida diversa, oggi dobbiamo affrontare una transizione analoga, ma verso il fresco. Il caldo è un problema su due dimensioni. Da un lato serve che vi sia un'esposizione effettiva alle temperature elevate, perché il caldo sia un problema per la scuola. Dall'altro lato, il caldo diventa un problema nel momento in cui la scuola è incapace di adattarsi

del calendario scolastico sui mesi, sulle settimane finali di scuola dal 1° maggio circa e le settimane iniziali di scuola che entro a settembre per i primi 20 giorni, vediamo che su questo insieme di 60 giorni 21 in media in tutti i comuni italiani presentano già queste condizioni che definiamo di disagio termico, di disagio climatico. Quindi sono già 21 giorni corrispondenti circa a 3 settimane di scuola in cui queste condizioni di esposizione alle temperature elevate già si verificano oggi per com'è il calendario scolastico. Abbiamo detto esposizione, dall'altro lato abbiamo la capacità di difendersi. E questo come lo misuriamo? Lo misuriamo chiedendoci, interrogando i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'aria condizionata e mettendo insieme i dati dell'ultimo quinquennio. E qui vediamo che solo una scuola su 10 riporta di avere un impianto di raffrescamento, di climatizzazione all'interno dei propri ambienti. Questo, attenzione, non vuole dire che è all'interno di tutti gli ambienti, può voler dire ad esempio solo all'interno degli uffici di segreteria o solo all'interno di alcune aule specifiche adibite ad esami, quindi comunque non all'interno di tutte le classi. L'eccezione in questo caso sono le Marche, ma semplicemente per ragioni strutturali, perché molte scuole sono state ricostruite o rinnovate dopo il terremoto dello scorso decennio ed è stata data priorità anche alla climatizzazione e quindi in questo senso le Marche fanno da traino, ma in tutto il resto del paese più di 9 scuole su 10 non hanno alcun impianto, alcuna soluzione di raffrescamento. Quindi abbiamo definito per ora il caldo, la capacità di adattamento, quali sono le conseguenze dell'incrocio di queste due condizioni. Da un lato abbiamo conseguenze per gli studenti di difficoltà nell'apprendimento. Se prendiamo ad esempio 2 studenti identici su una serie di caratteristiche, uno che ha fatto un test in un giorno con 27 gradi e l'altro che ha fatto un test, una verifica in un giorno con meno di 27 gradi, vedremo che lo studente che ha fatto il test più caldo performa significativamente peggio. Nello specifico l'equivalente è come se avesse fatto 3 giorni in meno di scuola. Questo chiaramente non è il sintomo ultimo, nel senso non è il problema il calo della performance in quel giorno specifico, ma un indicatore spia molto importante, perché significa che tutti i giorni con temperature oltre 26 gradi generano meno apprendimento di tutti gli altri giorni in cui si va a scuola in condizioni di fresco. Allo stesso modo il lavoro diventa molto più difficile anche per i docenti. Abbiamo numerosi studi medici ed economici che mostrano che la performance cognitiva cala già con temperature di 24-25 gradi. Stare in aula con temperature superiori a questo significa non solo che l'attenzione e la concentrazione fisiologicamente calano, ma che diventa molto più difficile gestire un gruppo classe di 20-30 studenti all'interno dell'aula. La congiuntura di queste due dimensioni, dei problemi dati dal caldo, dell'esposizione al caldo e abbiamo aggiunto la capacità o meno di adeguarsi a queste temperature elevate, porta a quello che noi definiamo il divario del fresco, quindi le condizioni di diseguaglianza nell'accesso ad ambienti interni capaci di proteggere dal caldo. E questo in Italia avviene per il 45% delle scuole, quindi più di 4 scuole su 10 sono senza impianto di climatizzazione in aree in cui a maggio, giugno e settembre già si superano le condizioni ottimali per l'apprendimento, quindi in aree in cui si verificano condizioni di disagio termico. Questo, per tradurlo in numeri di studenti, significa 2.700.000-3 milioni di studenti, se consideriamo l'universo degli studenti, circa 8 milioni dall'inizio della scuola dell'infanzia alla fine delle scuole superiori. Se poi facciamo l'esercizio di immaginazione, di vedere il punto statico di prima come un punto sulla linea del tempo, vediamo che nei prossimi 10 anni la situazione è destinata solamente a peggiorare, nel senso prevediamo un aumento di temperature massime e medie di almeno 0,5 gradi ogni decennio, che significano non solo temperature più elevate ma anche un prolungamento del caldo, quindi un allargamento dalle 3 settimane che già si vivono con troppo caldo a scuola, se arriviamo ad avere 7 settimane di temperature che portano a condizioni di disagio termico all'interno degli ambienti scolastici. 7 settimane su 35 vuol dire un quinto della vita scolastica, il 20% della vita scolastica di ogni studente nell'arco dei vari anni. E questo vuol dire anche che il numero di studenti

0: provocati da situazioni di discomfort termico andrà ad aumentare dai 2,73 milioni verso i 4 milioni e mezzo, diciamo già nel 2036, quindi 10 anni da oggi. Concludendo, vediamo cosa vediamo. Abbiamo condizioni di divario del fresco, di disuguaglianza nell'accesso a strumenti e apparecchiature che permettano di proteggere dal caldo. Per alleviare queste disuguaglianze, noi proponiamo due punti principali. Il primo è un chiaro investimento in interventi strutturali sull'edilizia scolastica per l'efficientamento energetico, ma anche e soprattutto per l'installazione di pompe di calore reversibile, possibilmente con pannelli solari o altre soluzioni di energie rinnovabili che possano garantire l'autosufficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale dei sistemi di raffrescamento, ma proponiamo anche l'introduzione di un criterio di priorità territoriale nell'assegnazione di questi fondi, quindi tenendo conto un peso per la criticità climatica, quelle che sono le condizioni di base di partenza, la capacità di resistere o meno al caldo e quella che è l'effettiva esposizione al caldo, considerando comuni in territori di montagna o meno centrali nelle pianure come meno esposti a situazioni di forte disagio termico. Questo permette di avere edifici scolastici raffrescati e quindi utilizzabili tutto l'anno. E poi qui ripasseremo la palla alla politica, alla comunità educante per capire cosa fare di questi spazi scolastici, nel senso le scuole climatizzate possono diventare rifugi climatici, possono diventare aule studio estive utilizzate da associazioni o realtà del terzo settore per portare avanti percorsi di centro estivo, educazione informale fuori delle attività didattiche, oppure possono diventare la condizione necessaria ma non sufficiente per ripensare il calendario scolastico. In sintesi, quello che mostriamo nel rapporto è che la scuola non deve solo resistere al caldo, già col calendario scolastico che abbiamo adesso, ma può diventare anche la soluzione intera per la comunità, per tutta la serie di problematiche che abbiamo evidenziato finora. Grazie.
1: Grazie per aver riportato i dati, ma non soltanto, per aver rilanciato anche delle sollecitazioni di intervento alla politica, su cui poi appunto torneremo insieme. Torniamo appunto a quanto di buono e di positivo avviene all'interno delle nostre scuole. Io chiederei alla professoressa Elisabetta Nigris di intervenire, dell'Università di Milano Bicocca, che ha dato un contributo importante. Parleremo proprio di quelle che sono le linee guida sulle scuole aperte che il Comune di Milano ha realizzato, proprio cercando di dare dei buoni esempi da poter seguire ed adottare in concreto nelle altre parti d'Italia.
2: Grazie mille, grazie Irene Manzi per questo suo sforzo aggregativo, grazie a Simona Malpezzi che sta portando avanti questa causa e con cui ci confrontiamo molto spesso. Io entro nel solco di chi ha parlato prima di me, ripartendo dall'idea di una scuola che è davvero presidio di democrazia, che è presidio del rapporto fra il progetto educativo e la società, fra scuola e territorio, che è uno spazio pubblico. Uno spazio pubblico che si inserisce all'interno di una città, io oggi parlo anche da consigliera comunale del Comune di Milano e quindi riesco a vedere anche un altro pezzo di questo percorso che chiede alla città tutta intera di educare un bambino. E quindi cosa è successo a Milano con tutte le sue complessità, con le sue contraddizioni, l'ampiezza e la differenziazione delle realtà a cui si rivolge? Nel momento del Covid, Milano in modo particolare ha colto questa opportunità di costruire un nuovo rapporto fra l'amministrazione, la scuola, l'università, il terzo settore. Sono nate molte collaborazioni, una di queste fra la mia università e Save the Children, proprio per accompagnare la scuola in quel momento. Il Ministero in quel momento emana un piano ministeriale 2020-2021 per i patti di comunità che finanzia. Perché il primo vulnus è questo, i patti di comunità, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Simona, da soli non possono stare in piedi. E emana un piano che chiarisce però subito una cosa, che il piano educativo di comunità, il patto, scusate, educativo di comunità non è un'attività surrettizia, non è un surrogato di quello che il Ministero non finanzia, quindi non è un modo per risparmiare spesa pubblica, non è un modo per pagare meno insegnanti, non è nemmeno un modo per colmare le mancanze della scuola. E io qua davvero parlo anche da donna di scuola, quale credo di essere stata molto anche nel mio ruolo universitario, perché a volte passa quest'idea, siccome la scuola non è capace, allora arriva qualcun altro in cavalleria a sostituirsi alla scuola. La scuola non può demandare a qualcun altro la responsabilità del suo progetto educativo, che è un progetto della città, è un progetto della società, con il territorio, ma a partire dal progetto della scuola, perché altrimenti, tra l'altro, possono nascere due fraintendimenti: o va bene, il Ministero non si occupa più della scuola perché tanto ci sono i patti di comunità, o il contrario, siccome c'è il territorio, il terzo settore, la società, tutta questa roba dell'informalità che poi rende la scuola meno capace di insegnare, allora a scuola si fanno i contenuti, bisogna essere seri. Ecco, bisogna evitare questi due rischi. Il patto educativo di comunità è un patto di coprogettazione con la scuola, a partire dalla scuola. È un lavoro di negoziazione molto complesso, lento, articolato, in cui sono necessarie alcune risorse. E siccome abbiamo già parlato di quanto sono importanti, io metterò in luce, proprio per chi pensa alla legislazione, a strutturare normativamente, metterò in luce alcune possibili criticità. Allora, bisogna chiarire quali sono i soggetti coinvolti. Non è un ente esterno che ha un suo progetto e lo immette nella scuola, anche perché non sempre la scuola lo vuole fare, non è detto che in quella scuola gli serva. Nello stesso tempo non è neanche la scuola che dice: va bene, siccome non mi voglio occupare dei diseredati, non mi voglio occupare dei disabili, non mi voglio occupare degli stranieri, allora chiamo qualcun altro. Ognuno deve avere chiaro il suo ruolo, e nelle linee guida che abbiamo fatto, ascoltando per più di un anno dirigenti scolastici e docenti da una parte, terzo settore dall'altra, e l'amministrazione pubblica, la direzione dell'assessorato, ringrazio l'assessora Anna Scavuzzo che magari ci sta ascoltando.
1: Oggi non poteva essere qui fisicamente.
2: Non poteva essere qui, ma
1: ci segue, insomma, sai.
2: È stata l'anima, una delle anime di questo lavoro. I diversi ruoli. Un ruolo che non viene mai citato, quello degli studenti. I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze sono i primi protagonisti del patto educativo di comunità, perché il patto educativo di comunità, se è un progetto educativo intenzionale, parte dall'analisi dei bisogni, e l'analisi dei bisogni è dei bisogni dei ragazzi e delle famiglie. Ma davvero la scuola è responsabile dei ragazzi, la società dei ragazzi e delle famiglie. Nelle linee guida abbiamo indicato alcuni spunti per capire se e quanto stiamo facendo partecipare i ragazzi ai patti educativi di comunità, con degli indicatori. Le linee guida che sono sul sito online del Comune di Milano, disponibili a tutti, vogliono essere uno strumento per facilitare. I docenti non sono dei project manager. Loro lo fanno volontaristicamente in molti casi perché mettono un sacco di tempo, ma per partecipare a un bando e avere dei fondi, ad esempio un bando europeo, ci vuole tempo, risorse e capacità di partecipare a un bando, che il terzo settore ha invece, perché ha delle persone che si occupano di queste, ha persone che fanno parte di associazioni del terzo settore, ai pedagogisti che sono in grado di fare questo lavoro di coordinamento che non sempre la scuola può permettersi di fare. Il ruolo delle amministrazioni, io come milanese penso ai municipi perché la città è troppo grande, l'amministrazione di prossimità per noi sono i municipi, in moltissimi casi sono stati quello che diceva la sindaca di Bergamo, quelli che hanno rilevato i bisogni, quelli che hanno messo in contatto chi poteva dare, chi aveva bisogno, che coordinava le risorse, perché se no piove sul bagnato. Piove sul bagnato di alcune realtà del terzo settore forti, che sono in grado di diffondere il loro lavoro, e altre piccole che invece non lo sono. Scuole in cui i dirigenti, e devo dire le dirigenti in molti casi, sono bravissime a raccogliere risorse, consenso, attivare azioni, e altre che invece non lo sanno fare perché è cambiato il dirigente mille volte, perché hanno la reggenza, perché c'è il turnover. Nelle scuole più difficili c'è più turnover degli insegnanti e quindi i patti di comunità non ci sono, perché devono essere sostenuti da un core group che rimane. Da ultimo, però non, un po' per non prendere troppo tempo, un po' perché davvero trovate degli strumenti molto ben articolati che sono stati costruiti con i dirigenti e con il terzo settore, per come analizzare i bisogni, come analizzare il contesto, tipologie di bisogni, ma anche testimoni privilegiati che io posso sentire, quali indicatori di valutazione devo darmi, perché l'altra cosa è che devo valutare se funziona, perché se metto in piedi risorse economiche, tempo, aspettative, investimenti e poi partorisco il topolino o addirittura genero scontento, questo è un peccato. Per cui è un processo molto articolato che la normativa, ma anche poi la conduzione, ha bisogno di una struttura messa a regime forte, e da ultimo la formazione degli insegnanti. Lo so che è il mio tormentone, ho dedicato la vita a questo, però se non c'è quella, questi strumenti sono in mano a persone, è come se dessero a me da fare un gioiello come ora fa. Io con le mani non sono capace di fare e rovinerei una risorsa preziosa. Ecco, ci vogliono tutti questi elementi. So che sono tanti, ma siamo ambiziosi, giusto Irene? Grazie.
1: Altrimenti non avremmo organizzato questo appuntamento. Ci vuole tempo per tornare a luglio, tra l'altro, anche coraggiosi oltre che ambiziosi in questo caso. Ci vuole tempo, mi verrebbe da dire, ritornando al tema chiave, alla parola chiave di questo pomeriggio. Io adesso chiamerei, sono stati citati nell'intervento di Elisabetta Nigris, chiamerei Alessia Romeo per Save the Children, perché Save the Children realizza tante attività legate anche ai patti educativi e di recente ha promosso anche una proposta di legge che è stata discussa, tra l'altro, che riguarda anche il tema appunto indirettamente dei patti, insomma delle progettualità specifiche che riguardano l'educazione.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io mi inserisco un po' nella scia delle, diciamo, delle buone notizie, portando una pratica direttamente dai territori, perché diciamo, la mia professione all'interno di Save the Children è quella di coordinare un programma, che è il programma appunto Apprendimento e Inclusione Scolastica. Mi giro di qua, ok. Apprendimento e inclusione scolastica, e quindi diciamo darò voce un po' a quello che già sta succedendo nelle scuole e nei territori, che è iniziato qualche anno fa e quest'estate ha avuto un bel consolidamento. In particolare mi riferisco a un progetto che è Arcipelago Educativo. Sono contenta di intervenire dopo la professoressa Nigris, perché abbiamo fatto un bel pezzo del cammino di Arcipelago insieme. Il progetto è nato nel 2020, quindi nella prima estate pandemica, partendo da quella che era un po' un'emergenza del momento, quindi la perdita di apprendimenti che sicuramente già si era verificata negli studenti e nelle studentesse che quell'anno, insomma, come sappiamo, avevano vissuto un anno di didattica a distanza e a volte di vera e propria pausa nella didattica. Quindi insieme alla Fondazione Agnelli abbiamo pensato di realizzare questa progettualità e appunto tenere le scuole aperte d'estate. Lo stesso nome, Arcipelago Educativo, diciamo si riferisce a quella che era un'esigenza pratica di quel momento, il fatto di tenere gli studenti e le studentesse in isole educative affinché non ci fosse un contagio tra di loro, e poi in realtà è diventata nel tempo un po' un punto di riferimento dell'organizzazione generale del progetto. Isole più piccole, più grandi, studenti che lavorano in tutoraggi personalizzati, studenti che lavorano in laboratori invece, che sono dei laboratori didattici fatti in grande gruppo, e quindi sostanzialmente diciamo ci siamo portati avanti questo tema delle isole e abbiamo mantenuto anche il nome di Arcipelago Educativo anche dopo. Il focus principale del progetto e della nascita del progetto è stato quello del Summer Learning Loss, di cui si è già parlato qui in precedenza, tenendo conto di quella che era l'immagine che forse più di tutte dà un significato immediato a che cos'è questa perdita di apprendimenti in estate. È quella che viene definita la teoria del rubinetto. Nel corso dell'anno scolastico la scuola è un rubinetto che eroga acqua appunto a tutti, pur sapendo che ci sono delle condizioni di partenza che comunque già generano disuguaglianza. Quando in estate questo rubinetto si chiude, inevitabilmente queste disuguaglianze aumentano. È un po' quello che abbiamo visto anche prima, anche dal punto di vista climatico, possiamo veramente definire l'estate un po' la stagione delle disuguaglianze. Arcipelago Educativo si pone un po' qui per cercare di fare un lavoro in collaborazione con le scuole e andare un po' a lavorare sul Summer Learning Loss. Il percorso del progetto, appunto come dicevo, è nato nel 2020, ha avuto qualche anno in cui abbiamo osservato, studiato, abbiamo modellato anche le attività così come erano state pensate all'inizio. E poi abbiamo deciso di valutare, coinvolgendo la Fondazione Bruno Kessler, se effettivamente quello che si stava facendo stava portando dei risultati. Nel 2022 abbiamo fatto una valutazione d'impatto appunto insieme a loro, e quello che è emerso dalla valutazione d'impatto è stato che non solo i partecipanti e le partecipanti non perdevano gli apprendimenti, ma avevano addirittura un miglioramento degli stessi apprendimenti, che dai ricercatori è stato diciamo equiparato a 3 mesi e mezzo per le competenze alfabetiche e 2 mesi per le competenze matematiche, oltre a molti miglioramenti dal punto di vista delle altre competenze sociali, relazionali e di imparare ad imparare, che costituiscono poi il corollario perché effettivamente un apprendimento sia completo. E questo ci ha dato la spinta per avviare un processo di modellizzazione di Arcipelago Educativo. Abbiamo creato un manuale operativo e abbiamo iniziato a diffonderlo. Man mano abbiamo cominciato una promozione anche del modello di Arcipelago, che ha portato quest'estate a dei frutti considerevoli, perché sono 120 gli arcipelaghi che si stanno realizzando all'interno delle scuole o in collaborazione con le scuole da parte di enti del terzo settore, coinvolgendo più di 7.000 studenti e studentesse. Sicuramente il fulcro principale, un po' sulla scia di quello che diceva la professoressa Nigris prima, è che questo progetto non è stato un progetto portato all'interno delle scuole, ma è stato un progetto in cui realmente il processo di coprogettazione è partito dall'inizio ed è proseguito proprio nella realizzazione pratica del progetto. Proprio insieme al team della professoressa abbiamo creato una serie di strumenti che sono diventati degli strumenti di osservazione e di valutazione formativa degli studenti e delle studentesse, che hanno costituito anche una parte di formazione dei docenti e che permettono quindi al team educativo che sta sul campo e ai docenti che stanno a scuola di portare parallelamente avanti la valutazione formativa e l'osservazione. Inoltre, già l'individuazione dei bisogni e quindi di chi effettivamente viene coinvolto nel progetto è totalmente affidata alle scuole e ai docenti, perché sono loro che conoscono i ragazzi e le ragazze, e quindi sempre attraverso delle griglie a cui abbiamo lavorato insieme, i docenti ci propongono chi sono i partecipanti alla progettualità. Questo elemento fondamentale di connessione con la scuola è sicuramente un po' una guida non solamente all'interno di Arcipelago Educativo, ma trasversalmente in tutte quelle che sono le progettualità che appunto si inseriscono in un'idea, in un pensiero relativo alla scuola aperta, perché appunto diciamo non è sufficiente che la scuola sia una scuola aperta, ma è necessario che la scuola sia una scuola anche connessa con il territorio che è attorno, con gli enti del terzo settore, con le varie realtà. Io ricordo sempre il dirigente dell'Istituto Casanova Costantinopoli di Napoli che mi diceva: Alessia, noi qui veramente abbiamo fatto un arcipelago educativo, perché tutte le persone che in qualche modo sono venute in contatto con la progettualità a scuola sono state messe al corrente di qual era l'obiettivo e quindi di che cosa stava succedendo a scuola. Dai genitori che qualche volta volontariamente hanno partecipato alle attività, al forno che ci prepara le merende, perché anche con loro per noi è stato fondamentale raccontare che cosa facciamo. Quindi questo è veramente un esempio, diciamo, di comunità che si mobilita, di comunità che agisce insieme a favore, in questo caso, del contrasto del summer learning loss, in generale delle disuguaglianze e della perdita di apprendimenti. Il patto educativo di comunità è sicuramente un punto di riferimento, l'abbiamo promosso molto come Save the Children, è stato già detto tutto, quindi diciamo non aggiungo niente alla narrazione che è stata fatta finora. E la riflessione sul patto, la riflessione su progetti come Arcipelago Educativo o come sui punti luce, che sono un altro presidio di Save the Children, ci ha poi portato alla proposta di legge a cui faceva riferimento l'onorevole. È una proposta di legge che è stata fatta a seguito appunto delle varie esperienze sul campo, mettendo insieme questi due elementi che per Save the Children sono sempre importanti, quindi da una parte l'advocacy nazionale, l'advocacy territoriale, e dall'altra parte cosa succede nei territori e quindi cosa effettivamente viene sperimentato nei progetti e nei programmi. E che accanto a questo ha avuto un altro elemento molto importante, che è stata la consultazione dei ragazzi e delle ragazze. Quindi attraverso una ricerca fatta a cui hanno partecipato appunto ragazzi e ragazze da tutta Italia, i luoghi che contano, sono state la base per arrivare poi a fare la proposta di legge, che diciamo è stata presentata alla Commissione Periferie ed è stata poi depositata alla Camera. Sostanzialmente una proposta di legge sui presidi socioeducativi e quindi degli spazi territoriali necessari all'interno dei territori in cui i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine possano trovare uno spazio di ascolto, uno spazio sicuro di ascolto, sicuro in cui poter sviluppare i propri talenti, in cui poter sviluppare le proprie, diciamo, i propri interessi, conoscere le proprie inclinazioni, e dove poter ricevere un supporto educativo ed un supporto anche psicologico, e quindi diciamo uno spazio educativo che necessariamente comporta il coinvolgimento dell'intera comunità, mettendo a frutto appunto quelle che sono state le esperienze di cui vi ho parlato, tra cui l'esperienza di Arcipelago Educativo.
1: stavo prendendo appunti rispetto alle sollecitazioni che in ogni intervento emergono. Io chiamerei adesso a parlare un docente, Gabriele Benassi, che è un docente formatore. Diciamo, qualche settimana fa con Gabriele ci siamo trovati a fare una piacevole chiacchierata proprio sui vari modelli di patti educativi, di modelli calati dall'alto piuttosto che contestualizzati alla singola realtà, creati, pensati in base al dialogo costante con il territorio, e appunto da quella chiacchierata poi è nato questo pomeriggio anche insieme, e la volontà anche di condividere qualche riflessione in più insieme con la platea che ci sta ascoltando.
4: Grazie, grazie di questa opportunità, davvero un saluto a voi tutte e tutti. E io parto da un'esperienza, sono docente, quindi magari porto questo punto di vista, non che sia, come posso dire, strategico più o meno degli altri, però penso che il nostro approccio sia proprio quello del puzzle, nel senso proprio virtuoso del termine. Cioè, quando noi parliamo di comunità di questo tipo, noi dobbiamo pensare ai tanti punti di vista e anche, come si sottolineava prima, ai tanti ruoli diversi che sono legati ovviamente alle funzioni, ma anche in qualche modo ai ruoli educativi. E qui sta veramente, no, la difficoltà che si va poi a incontrare nel concreto dell'esperienza. Io ho nella mia vita di docente tre esempi completamente diversi fra di loro, ma che tutte e tre io posso ricondurre a un'idea appunto di una comunità, una rete, un patto territoriale di questo tipo. E sono due prima del 2020 e uno, diciamo, anche prima del 2020, ma che col 2020 sicuramente ha trovato un'ulteriore propulsione, perché, come si diceva prima, quel riconoscimento legislativo e quel finanziamento anche, insomma, significativo fu oggettivamente uno slancio, no, rispetto a questo tema che era diventato centrale anche in tantissimi convegni, in tantissimi luoghi in cui si parlava appunto di scuola. Il primo esempio lo leggo a un'esperienza che io ho avuto, si parla del 2004, andiamo di là un bel po', in un ex, chiamiamolo come si chiamava una volta, in un CTP, oggi noi lo chiamiamo CPA, quindi in una scuola per adulti, in un piccolo paese di montagna dell'Appennino bolognese, con una dirigente particolarmente illuminata che si chiama insomma, Daniela Aureli, che è stata anche sindaco del paese, e lì fu veramente un esempio interessantissimo di come il contatto, il ruolo della scuola come elemento simbiotico col territorio, con le aziende, con le cooperative sociali, con le associazioni non solo del territorio ma anche dei territori limitrofi, erano riusciti a costruire comunque una rete che aveva riportato tantissimi adulti da percorsi fuori, diciamo così, che noi oggi avremmo considerati, no, la famosa dato della dispersione, li avevano riportati dentro il circuito scolastico attraverso finanziamenti europei e via dicendo. E qui centrale era il tema, chi si occupa di educazione degli adulti questo era molto presente, della cosiddetta competenza formale, non formale e informale, cioè la consapevolezza che ognuno di noi alla fine cresce sì con le competenze formali che vengono in qualche modo riconosciute dal percorso scolastico, ma in realtà queste competenze formali non sono isolabili, no? Come se noi fossimo in un laboratorio e le potessimo distillare. Dentro ci portiamo anche tutte quelle competenze non formali che sviluppiamo in ambiti, chiamiamoli non ufficiali, che sono, che so io, lo sport, il teatro, lo strumento, la socialità, il making, eccetera, eccetera, ma che rientrano di fatto in una progettazione ben fatta su un territorio dentro l'alveo delle competenze fondamentali di un cittadino, no? E poi ci sono quelle informali, che sono quelle che apprendiamo quasi senza rendercene conto, quelle che in qualche modo sono legate all'ambiente che viviamo, alle relazioni che abbiamo, no? Che oggi si parla tanto di cognitivo e non cognitivo, ovviamente insomma rientriamo in quelle non cognitive e non solo. Questo sguardo però sulle competenze che, ripeto, aveva messo in una fase storica in cui si parlava di questo tema, ma non con l'attenzione e la sensibilità di cui dopo il 2020 abbiamo cominciato a parlarne, mi è rimasto molto nel mio bagaglio personale, grazie anche ai tanti colloqui che io come coordinatore ebbi con tutti questi ragazzi e adulti che rientravano nel percorso scolastico. E lì ho proprio ebbi una immagine plastica di come in realtà, sì, la scuola è fondamentale, ma diventa ancora più importante se è capace poi di rintercettare davvero quelli che da scuola sono usciti e che in qualche modo rientrano ben contenti di farlo, con un bagaglio di competenze e di consapevolezze che vengono da altre esperienze di vita, no? E lì davvero si capisce e si gioca in qualche modo tutta la fotografia di quella che poteva essere, da questo punto di vista, una rete territoriale, perché là dove c'era rete c'era la possibilità di scambio, di dialogo fra diverse funzioni, fra diversi ambienti, fra diverse strutture, e questo continuo dialogo, questo continuo tessuto in cui la scuola faceva da hub, mi verrebbe da dire, per utilizzare un termine che oggi si usa spesso, è stata ovviamente decisiva. Lì c'era una vision, lì c'era una progettazione, lì c'erano ore e ore e ore di incontri insieme con tutte le varie agenzie che collaboravano in questo spazio, perché c'era poi anche il tema del riconoscimento dei crediti, ma adesso non vado oltre. Le altre due esperienze, che sono, diciamo, una è ancora ben attiva e viva nel territorio bolognese, che è appunto Scuole Aperte d'estate, che poi è diventata Scuole Aperte tutto l'anno, è partito da due scuole fondamentalmente del bolognese che hanno applicato da subito la legge sull'autonomia, creando sostanzialmente per i docenti un serbatoio di ore che permetteva quindi alla scuola di fondamentalmente dare agli studenti concretamente un numero di ore di attività superiore, diciamo così, allo standard, perché se per la legge dell'autonomia, se io ho, per capirci, delle ore di 53 minuti, di 55 minuti, poi vado a creare una banca del tempo a proposito e quelle ore le vado a sommare, no? E mi creano delle ore che io rimetto a servizio dei miei studenti. Quindi era partita, diciamo, come attività legata un po' alla singola esperienza. Questa era una scuola di una zona sud-est di Bologna, di C12, era dirigente a Massaro, e pian piano quest'idea si è allargata al territorio, perché i docenti non potevano bastare fondamentalmente a cogliere anche la sfida che l'utenza, comunque, che garantiva una presenza dava, e pian piano, attraverso un accordo col comune, un'associazione che aveva come tessitore, mi viene da dire, l'ex provveditore, uso ancora il vecchio termine, di Bologna, che è Marcheselli, via dicendo, insomma, pian piano hanno costruito un tessuto in cui le scuole gradualmente si sono moltiplicate e, progettando assieme alle cooperative sociali, alle associazioni, alle società sportive del territorio, alle scuole di teatro e alle varie, diciamo così, agenzie educative, hanno creato un puzzle che tuttora, insomma, sta funzionando, che non solo è andato a proporre attività e soluzioni continuative durante l'estate, ma le ha anche affiancate durante l'anno. Perché un tema, secondo me, significativo è, per esempio, questo. Io sono un insegnante di italiano. Beh, io ho visto dei progressi clamorosi in alcuni miei studenti che sono andati a fare il laboratorio di teatro. Ho visto dei progressi clamorosi, parlo di un mio collega di matematica con gli studenti che sono andati a fare il corso di chitarra. Uno dice: cosa c'entra? Invece no, perché comunque no, e via dicendo. Cioè, l'idea che il fare esperienze di tipo non solo cognitivo, no? Ma relazionale, di gestione del sé, di gestione dell'emotività, se volete anche mnemoniche, no? Sono tutte competenze che ricadono meravigliosamente anche nel nostro fare scuola. Per cui capite bene come è interesse anche dei singoli insegnanti che si lamentano di avere poche ore con quei ragazzi, e spesso è proprio così, vedere che quel ragazzo lì ha imparato magari a parlare meglio proprio perché ha fatto 2 anni di laboratorio di teatro, proprio perché ha imparato a gestire meglio se stesso, i propri impegni, perché ha fatto un percorso sportivo nella scuola di pallavolo. Bene, ma se noi non mettiamo tutti questi soggetti a comunicare fra di loro, se non li mettiamo inizialmente, come si diceva prima, in una logica di progettazione condivisa, se non facciamo in modo che, fra virgolette, si stimino, no? O quantomeno si conoscano e sappiano quali sono gli obiettivi educativi della scuola, gli obiettivi educativi, per esempio, della società sportiva e via dicendo, se questo non avviene, avviene tutto caoticamente. Ed è il singolo soggetto che andrà fondamentalmente a intercettare quello che di buono può imparare da quell'esperienza, quello che di buono può imparare dall'altra. Però succede anche che c'è l'insegnante che dice: no, non fare sport perché devi studiare, no, non suonare la chitarra perché devi andare al corso di inglese, no? Invece, se c'è una regia, se c'è un tavolo, se c'è una rete educativa che decide in qualche modo quali sono le risorse a disposizione, le opportunità a disposizione, e cerca di accompagnare anche quegli studenti che magari ne hanno più bisogno per vari motivi, prima si parlava delle tante povertà, no? Educative, funziona, e non solo funziona per la scuola, funziona soprattutto per lo studente, funziona anche per le associazioni e le realtà che comunque si trovano a che fare comunque con un'utenza che non è mai così scontata, soprattutto se in un territorio c'è una forte competizione, no? E sappiamo quanto sia difficile anche per il terzo settore stare al mondo oggi, perché è in gran parte in mano al volontariato. E io questo lo dico con consapevolezza, nel senso che ho ben presente alcuni alunni che non avevano e non hanno alle spalle una famiglia presente o semplicemente culturalmente capace di indirizzarli a un'attività o un'altra attività. Se lì non ci fosse stato il patto con le associazioni, Omar non avrebbe mai fatto teatro, mai, ed è stato in qualche modo aiutato dal suo insegnante a iscriversi al corso di teatro. Omar oggi fa teatro, per darci un'idea, no? Cioè, per lui è stato fondamentale. Perché i ragazzi, la scuola potrà avere tutti i difetti che volete, no? Però anche tante qualità, e i ragazzi alla fine la scuola li conosce, e conosce il loro tessuto familiare, il loro tessuto culturale, ed è molto prezioso quindi che ci sia l'interlocuzione e una regia condivisa in queste reti, perché è un riconoscimento reciproco e una corresponsabilità reciproca che il territorio davvero si dà a livello educativo. E 2 minuti ancora, poi finisco, non so, con i tempi, perché sto andando assolutamente a braccio anche in riferimento agli interventi che mi hanno preceduto, che sono stati tutti davvero stimolanti e interessanti. E quante volte succede che l'insegnante contesta l'allenatore, l'allenatore contesta l'insegnante, la scuola di teatro dice: non sai la parte, ho l'interrogazione. Immaginatevi invece una struttura in cui comunque c'è una sorta di dignità reciproca che in un patto viene assicurata. Terza esperienza fatta con proprio con i bambini, la fondazione, un'altra scuola del circondario bolognese, Lici 21, e, con una cooperativa sociale Archilabò che ha affiancato questo istituto, e lì è stato veramente un progettone enorme nei due anni precedenti il Covid. Dopodiché il Covid diede una discreta mazzata, diciamo, alla prosecuzione, che comunque in qualche modo è continuata in altri rami, diciamo così. Anche lì è stata una esperienza sul territorio fortissima, tanto che la scuola è diventata catalizzatrice di tantissime iniziative. La creazione di una nuova biblioteca, comunque con una volontà di aprirla anche al quartiere, delle scuole musicali, delle scuole di lingua, delle scuole di educazione al digitale, alla cittadinanza digitale, tutti comunque spunti che si integravano, se vogliamo, col percorso scolastico e spesso entravano anche in classe in una sorta di progettazione fatta assieme ai dipartimenti e al corpo insegnante. Anche qui c'era chi era più entusiasta, c'era chi era più sulla difensiva, normale che sia così. Ecco, però quella fu un'esperienza, forse fra le esperienze che posso aver vissuto, insomma, nella mia esperienza da insegnante, davvero profonda. Cioè lì si era riusciti a entrare, almeno per quegli anni in cui davvero ci sono stati fondi che hanno garantito numerose di questi interventi, a entrare concretamente anche in un curriculum educativo che tenesse conto quindi del cognitivo, del non cognitivo, del disciplinare e non solo del disciplinare. Ecco, concludo dicendo, sono tre esperienze diverse, dicevo, fra di loro, ma tutte e tre ci dicono che si può fare, che si può fare, che si deve fare, e che forse in questo momento di grande complessità, più noi lavoriamo in team, in squadra, più davvero sappiamo riconoscerci su un territorio, non solo come adulti responsabili di educazione, ma anche come riferimenti concreti per le nuove generazioni, più noi riusciremo a dare strumenti e slancio a questi bambini, a queste bambine e a questi ragazzi. Più ci arrocchiamo nell'idea gentiliana dell'aula, dell'insegnante che entra e fa lezione da solo e lui è il verbo, e più ci andiamo veramente a incardinare in un percorso che fondamentalmente non avrà uscite, perché chi entrerà già con una struttura forte continuerà in quella via, ma chi invece entrerà con difficoltà anche semplici, normali, farà molta fatica ad attuare un percorso scolastico, diciamo così, che lo porti comunque a una crescita e a un miglioramento. Quindi davvero, come scuola, come territori, come associazioni, ben venga una legge che comunque che dia un po' di ordine, che fissi la possibilità di avere comunque dei finanziamenti, anche mi viene da dire, che permettano una progettazione nel tempo, perché capite come nelle comunità di pratica, adesso davvero finisco, scusate, come nelle comunità, nei patti territoriali, davvero, davvero la progettazione e il lavoro insieme è decisivo e fondamentale. Grazie davvero dell'ascolto.
1: Grazie mille Gabriele, si può fare e si fa, e qui chiamo Claudia Pratelli, l'assessora alla scuola del Comune di Roma, si fa con le scuole aperte appunto che il Comune di Roma realizza e promuove nel suo territorio.
5: Eccoci. Buonasera a tutte e tutti voi. Intanto grazie davvero a Irene Manzi e al Partito Democratico per questo momento che ha proposto e che ha messo al centro temi rilevantissimi per la scuola ma anche per la nostra vita nella comunità, e anche grazie per lo spessore e la qualità dei contributi che sono arrivati, credo tutti molto stimolanti e integrati fra loro. Io parto da un'evidenza che, credetemi, non è un'assunzione teorica o politica, proprio da un'evidenza empirica che si rileva, diciamo, nell'esperienza della vita pubblica e della vita della scuola, e che mette anche in fila tante delle cose che sono state dette questo pomeriggio. Cioè, laddove cresce il pubblico, lo spazio pubblico, diminuiscono i divari. Laddove il pubblico arretra, esplodono le diseguaglianze, le povertà, le ingiustizie, per dirle con Elena Muscarella, che ci diciamo, proponeva, no? L'idea fertile di questo concetto di giustizia, anche di giustizia educativa. Vale a tanti livelli, vale moltissimo per la scuola e vale per molte delle sue dimensioni. Mi permetto di citare e nominare rapidamente soltanto alcuni esempi che sono stati ricordati. Primo, vale per il tempo pieno. Io sono orgogliosa di essere assessora in una città in cui il tempo pieno è garantito a una larghissima maggioranza di scuole primarie, ma noi sappiamo bene che non in tutta l'Italia è così, e che abbiamo praticamente metà del paese in cui il tempo pieno è ancora un miraggio. E quella, ricordiamoci, che è stata una conquista del movimento della pedagogia democratica della metà dello scorso secolo, proprio per pareggiare le diseguaglianze, perché più tempo scuola significa più opportunità di apprendimento, perché le bambine e i bambini non apprendono tutti nello stesso modo e con gli stessi tempi. Due, vale per la mensa scolastica. Prima lo citava Elena Carnevali, e io lo dico anche con l'orgoglio di aver presentato proprio oggi il nuovo bando per la refezione scolastica di Roma Capitale, un impegno gigantesco da 23,6 milioni di pasti all'anno. È come se ogni giorno Roma sfamasse una città come Perugia, che è l'esito di mesi di lavoro e di confronto con le organizzazioni sociali, datoriali, con moltissimi attori, con il grande protagonismo del Consiglio del Cibo, che è una delle belle esperienze di Roma Capitale in questa amministrazione. Ecco, lo ricordava Elena Carnevali, la mensa scolastica, che esiste laddove esiste il tempo pieno, e il tempo pieno esiste laddove esiste la mensa scolastica, è anche una straordinaria misura di contrasto alla povertà e alla povertà alimentare. E noi abbiamo anche, diciamo, in tutto il nostro paese, anche nella nostra bellissima ma complessa capitale, un tema vero di povertà alimentare. Pensate che circa 13.000 degli iscritti e le iscritte alla nostra, al nostro servizio di refezione scolastica oggi sono esenti dal pagamento della retta perché hanno un ISEE inferiore a 5.000 euro. Significa che presumibilmente queste persone, questi bambini e queste bambine riescono ad avere l'unico pasto sano, equilibrato e proteico della giornata nel pasto offerto a scuola. Tre, vale per i servizi per la prima infanzia, lo 06, prima giustamente è stato nominato in varie occasioni, lo dicevano Francesca Fiore e Sara Malneric. Quello è un tema gigantesco. Io, permettetemi di fare soltanto un accenno ad una questione che però io non mi stancherò mai di nominare, perché io penso che gridi vendetta. C'è stato uno straordinario sforzo collettivo con mille limiti ed errori, con gli investimenti PNRR per costruire gli asili nido, ma ancora non ci sono trasferimenti agli enti locali per consentirne la gestione. Noi siamo in una situazione paradosso nella quale, a fronte di milioni, miliardi di euro investiti per promuovere l'incremento dell'offerta di nidi, che è una misura minima di civiltà per garantire giustizia sociale e giustizia di genere, non ci sono stati adeguati e conseguenti trasferimenti agli enti locali per consentire la gestione di quelle strutture. Così non mi stanco di ripetere un'altra questione fondamentale, se i nostri temi sono la giustizia sociale, la giustizia di genere e la giustizia educativa, naturalmente, che gli va appresso. Da molti anni ormai diciamo, C'è scritto anche nelle norme che il nido non deve essere un servizio a domanda individuale, bensì un servizio universale. Ma questa cosa non sarà possibile fino a quando non ci sarà un'offerta ancora maggiore, perché ancora non siamo ai livelli di cui abbiamo bisogno, e fino a quando il nido costerà e costerà caro, fino a quando non prevederemo l'accessibilità complessiva e collettiva a questo percorso educativo fondamentale nella vita delle bambine e dei bambini. E vale per le attività, naturalmente, il tema dell'arretramento dello spazio pubblico e crescita delle diseguaglianze e viceversa, per le attività cosiddette extracurricolari e per l'estate. Io ci credo moltissimo, abbiamo in questi anni a Roma fatto un lavoro senza sosta, devo dirvi, proprio per raggiungere questo obiettivo e per costruire questo percorso, far crescere la città pubblica, perché la città pubblica è più giusta, far crescere lo spazio educativo pubblico, perché lo spazio educativo pubblico è quello che moltiplica le opportunità per le bambine e i bambini. E allora vi nomino, perché questo è il contributo forse più rilevante che posso darvi, il percorso che abbiamo condotto per il programma delle scuole aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend, con 4 anni di lavoro, coprogettazione, confronto, dibattito, collegialità, siamo arrivati oggi ad avere un programma di scuole aperte che coinvolge 164 scuole della capitale. Vuol dire che una scuola su due oggi a Roma sta aperta oltre l'orario curricolare grazie a un contributo di Roma Capitale che cuba 2,5 milioni di euro l'anno. Io, guardate, voglio dirvi la cifra perché gli enti locali non hanno risorse per fare queste politiche, non esistono fondi dedicati per realizzare questo tipo di interventi, che invece sono una misura di importanza straordinaria. Non è più un progetto sperimentale per quanto ci riguarda, vogliamo che sia un programma, una caratteristica e un pezzo della carta d'identità della nostra città, per diversi obiettivi che sono stati nominati e quindi non mi soffermo molto. Il primo è colmare i divari e contemporaneamente moltiplicare le opportunità. Perché stiamo parlando, quando parliamo di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, stiamo parlando di una fase della vita nella quale la possibilità di sperimentare, di conoscere, di incontrare il teatro, la musica, l'arte, il mare, diceva Rossi Doria, no? Raccontando quell'esperienza, è una possibilità di conoscere se stessi, è un'occasione, una modalità di apprendimento, di conoscenza di se stessi, e anche un modo per poter coltivare desideri che altrimenti sarebbero impossibili. L'antropologo Appadurai ci ha molte volte ricordato quanto sia importante poter aspirare a qualcosa. Ecco, mettere i nostri ragazzi e le nostre ragazze nella condizione di aver sperimentato cose che altrimenti non avrebbero conosciuto, e quindi di potersi pensare in un tempo, in un modo, in un luogo diverso da quello del loro background, beh, questo ha un valore, io credo, inestimabile, e soprattutto ha un valore inestimabile per coloro che non si potrebbero permettere il corso di teatro, di inglese o lo sport a pagamento, e non sono pochi nelle nostre città. E ovviamente colmare i divari, perché fare supporto scolastico a scuola, avere l'aiuto compiti pubblico che sostituisce le ripetizioni private, poter avere un corso di italiano come lingua seconda per i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, e per i loro genitori, perché se le scuole sono spazio pubblico non parlano solo ai bambini, parlano anche alle loro famiglie. Beh, questa è una misura vera di accoglienza, di inclusione, di costruzione di una società differente. Due, le scuole aperte per costruire comunità, per mettere insieme soggetti diversi, perché la scuola non è fatta soltanto dai docenti e dai bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi. La scuola è fatta da una molteplicità di attori. E allora abbiamo voluto che nelle scuole aperte promosse da Roma avessero un protagonismo particolare le associazioni studentesche e le associazioni dei genitori, ma anche enti, istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore che connotano, che animano il territorio, per provare a crearlo questo intreccio, un po' con l'idea che più volte ci ricordiamo, questo proverbio africano a cui siamo affezionati, che per crescere la scuola ci vuole un intero villaggio, e allora bisogna chiamarlo a raccolta questo villaggio, ma anche dargli spazi e risorse per poter agire in comunità. E ancora, ultimo elemento, ma non ultimo, che connette alcune delle dimensioni che qua sono state poste. Le scuole aperte con attività fatte con soggetti educativi altri e anche diversi dalla scuola, ma in stretta collaborazione con le scuole e con i docenti, per provare a contaminare gli stili e le modalità educative, perché la scuola della mattina ripensi anche le sue modalità più trasmissive, più top down, che tuttora persistono, come ci diceva Rossi Doria, e provi, destrutturandosi, a guardare da un altro punto di vista, da un'altra angolatura, quei ragazzi e quelle ragazze che magari in classe non parlano e quando c'è il corso di robotica oppure l'aiuto compiti hanno tutto un altro protagonismo. Ovviamente tutto questo l'abbiamo immaginato dentro la visione di una città educante, così l'abbiamo voluta chiamare, in cui c'è un investimento economico, ma c'è anche una responsabilizzazione dei soggetti individuali e collettivi adulti rispetto alla responsabilità educativa, scusate la ripetizione. Per questo abbiamo voluto che le istituzioni

Li abbiamo chiamati a Roma più volte per costruire un messaggio a livello nazionale, abbiamo prodotto un vademecum nazionale sulle scuole aperte per parlare agli altri comuni e raccontare delle esperienze pur diverse ma con una visione unica, ma anche per lanciare un messaggio a livello nazionale a questo governo e per dialogare positivamente con le iniziative politiche che invece a livello nazionale su questo tema stanno, perché le scuole aperte, i patti educativi di comunità, la moltiplicazione delle opportunità nella scuola come spazio pubblico non possono essere lasciati alla buona volontà di un comune, di un sindaco oppure di una dirigente, di un dirigente scolastico. Hanno bisogno di un quadro istituzionale, hanno bisogno di risorse e hanno bisogno di continuità. E ancora due temi molto rapidamente. Uno è un tema caldissimo, e perdonatemi per il gioco di parole, che è il tema dell'intervento anche dal punto di vista edilizio nell'infrastruttura scuola per poter resistere a un clima che è cambiato, che sta cambiando e che, brutta notizia, ma non direi che non è una novità, continuerà a cambiare. Su questo molto più faticosamente, con molta più difficoltà, ma da pochissimo abbiamo presentato un piano che è costato molto tempo di lavoro alla nostra capitale e che prevede di programmare e implementare nei prossimi anni, ma con un tempo lungo e disteso, un partenariato pubblico-privato che, avvalendosi dei fondi del conto termico del GSE, consenta di intervenire a tappeto in tutti gli edifici di Roma Capitale. Sono 1350 in realtà Roma Capitale città metropolitana, con interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, rifacimento impiantistico, sostituzione delle caldaie, pompe di calore e raffrescamento nelle scuole dell'infanzia, nei nidi e in alcuni spazi delle scuole degli ordini e gradi superiori. Perché non tutti gli spazi delle scuole di ordini e gradi superiori? Perché c'è un tema economico, perché sull'edilizia scolastica, anche a fronte di un piano poderoso come questo, che è il merito di un lavoro congiunto di tanti soggetti, sull'edilizia scolastica e anche sull'efficientamento energetico scontiamo, devo dire non da ora ma da decenni, una insufficienza di interventi e anche di risorse stanziate ai comuni da parte del centro. E ancora, e concludo su questo, uno dei temi centrali, mi pare, di questa riflessione sui tempi riguarda il calendario scolastico e riguarda l'estate. Giustamente avete posto un tema a me carissimo, quello della perdita di competenze nell'estate, che riguarda tutte e tutti, ma riguarda in particolare i soggetti più fragili, riguarda tantissimo le bambine e i bambini con background internazionale. Chi torna nei paesi della famiglia di origine durante l'estate torna in Italia essendosi praticamente dimenticato la lingua, e quindi produce questo livello di diseguaglianza sociale come quella di genere, perché poi appunto l'impatto è scaricato tutto sulle famiglie. Allora, bene, e che trovo importante che venga promossa e proposta questa riflessione ampia e che questo tema sia, diciamo, tolto dalla sfera e dal novero dei tabù, e credo, mi piace sottolineare questo aspetto, che un'ottima traccia di lavoro e di riflessione sia quella che proprio in questi giorni, nei recenti mesi, ha adottato l'Emilia Romagna, con una scelta io penso molto importante, ovvero quella di destinare delle risorse ai comuni del proprio territorio per consentire, i giornali hanno titolato, l'apertura anticipata delle scuole, ma in realtà per consentire l'apertura fin dal 1° di settembre delle scuole primarie, con la collaborazione e attività insieme a soggetti del terzo settore, valorizzando la scuola come spazio pubblico, un'offerta ai genitori e quindi naturalmente uno sgravio soprattutto alle madri, perché sono le donne nel nostro paese che largamente hanno i carichi di cura addosso, e un'opportunità per i ragazzi e le ragazze che hanno la possibilità di sperimentare e misurarsi con attività educative di valore. Ecco, penso che questa sia una traccia molto interessante, la sperimentazione, ma ci dice una cosa, e su questa concludo, che per immaginare interventi di questo tipo servono delle risorse, serve una visione, serve sperimentare prima e mettere a regime poi. Io sono molto orgogliosa dei tanti fiori che fioriscono nei comuni italiani, cerchiamo di essere, diciamo,
di essere attenti e di essere anche modello per certe cose, lo dico in modo umile, ma cerchiamo di farlo come Roma Capitale con i nostri municipi. Qui vedo una mia collega assessora del terzo municipio che anche su questo si rende sempre molto attiva e protagonista, ma senza una

0: cornice, una continuità e una strutturazione degli interventi a livello nazionale in termini di visione e di risorse, si producono molte diseguaglianze e si fa moltissima fatica. Grazie.
1: E devo dire, appunto, ci avviamo alla conclusione della parte relativa alle buone prassi con gli ultimi interventi. C'è una bella realtà collettiva, che è quella del tavolo interassociativo scuola, che si è creata, e chiamo appunto Raffaella Briani ad intervenire, che è una rete costituita da tante associazioni professionali del mondo della scuola, che in questi anni alla politica hanno lanciato più di una sollecitazione proprio in merito al ruolo che i patti educativi possono e debbono svolgere trasversalmente a tutte le forze politiche. Tra l'altro, per chi vorrà, è qui al tavolo il documento, che le linee guida, se vogliamo, che loro hanno definito, le associazioni tutte insieme, CIDI, MCE, ANP e tante altre, sono citate tutte lì, non voglio fare torto a nessuno, la mia memoria ha un limite, confesso, ma che hanno davvero lavorato in tante iniziative che si sono realizzate anche alla Camera negli ultimi due anni, proprio per far sì che la politica si svegli, consentitemi il termine, rispetto al tema dei patti educativi e concretamente riesca a dare e mettere in campo un intervento normativo. Raffaella Briani, a nome appunto del tavolo interassociativo scuola.
2: Innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono una dirigente scolastica, componente anche del CSP, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e membro dello staff nazionale ANP, che è una delle tante associazioni del tavolo interassociativo. Il mio intervento si dividerà in due parti, la prima un po' più stringata, la seconda un po' più di diciamo corpo. La prima è la presentazione del tavolo, che è doverosa perché io qui porto un'esperienza che è poliedrica, perché fa capo appunto a tantissime associazioni che riuniscono al loro interno docenti, dirigenti, studenti, famiglie. Quindi rappresento qui il punto d'unione di tante voci che abbiamo già sentito. Il tavolo nasce dall'idea che è sempre maggiore, come emerge peraltro dal dibattito odierno, il divario tra ciò che viene richiesto alla scuola e ciò che la scuola riceve, in termini di risorse non soltanto finanziarie ma anche umane. Si è parlato spesso del tempo scuola, Istat ha già pubblicato i dati relativi al 2025, solo il 42% dei bambini ha accesso al tempo pieno in Italia, il che vuol dire appunto che circa il 60% non lo ha. Pensate soltanto che spesso è una questione che viene demandata all'autonomia delle scuole, al cosiddetto organico di potenziamento. Io per prima, come dirigente scolastica, talvolta non ricevevo in organico le unità necessarie per erogare il tempo pieno a tutti coloro che lo richiedevano, e riuscivo ad erogarlo grazie all'organico di potenziamento. L'organico di potenziamento negli ultimi anni sta scomparendo, quindi il divario appunto tra ciò che la scuola viene richiesta di dare, come si vede oggi, e quello che invece la scuola riceve è sempre maggiore. E da questa constatazione e dall'indebolimento dei legami tra famiglia, scuola e comunità è nato il tavolo, che si propone per l'appunto di andare a indagare quali possano essere le leve per combattere la dispersione scolastica. Ne ha parlato oggi Rossi Doria in maniera, diciamo, molto ficcante, distinguendo la dispersione implicita ed esplicita. La dispersione implicita, cioè la perdita di studenti dal percorso scuola e formazione, è in netto calo, ma tenete presente che lo stesso Ministero, nei dati diffusi proprio in questi giorni, riporta che la stessa Commissione europea ha ricollegato tra il 2022 e il 2025 il netto calo della dispersione esplicita in Italia agli interventi del PNRR. Interventi del PNRR che sono praticamente terminati, tranne alcune propaggini. E questo è anche un tema che finora è stato poco toccato, è stato toccato soltanto dal punto di vista degli interventi edilizi. Ma pensate anche che è stato possibile in questi anni incrementare il tempo trascorso a scuola grazie agli interventi del PNRR, che, ribadisco, sono ormai ai loro sgoccioli, e a cui la stessa Commissione europea imputa in grande misura e in gran parte il calo drastico della dispersione esplicita che abbiamo registrato in questi anni. Quindi cosa fa il tavolo? Il tavolo individua delle tematiche che ovviamente vanno nella direzione che vi ho indicato, abbiamo quindi enucleato come tematiche di studio quella dei patti educativi di comunità, la formazione dei docenti, la leadership condivisa. Naturalmente cerchiamo il dialogo con tutte le forze politiche, siamo peraltro ospiti di volta in volta delle diverse appunto forze politiche, e l'obiettivo nostro di lungo termine è quello di andare a una costituente della scuola che dia un'unica voce a tutte le istanze. Vi do ora naturalmente un saggio di tutte le realtà che lo compongono, giusto per darvi l'idea di come sia variegata la realtà che noi rappresentiamo. I promotori sono stati il Movimento Politico per l'Unità e Città Nuova, che è una rivista, una casa editrice. Le associazioni professionali che vi aderiscono sono l'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani ADI, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici AINCH, l'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, l'ANP, Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, il CIDI, il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, DS, Didattica e Innovazione Scolastica, Edu Italia Educazione Unità, FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, che è qui presente, MCE, Movimento di Cooperazione Educativa, Proteo Fare Sapere, Rete Insegnanti Italia e UCIM, Unione Cattolica Italiana, Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. Gli enti accademici sono l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano e le famiglie, il Coordinamento Centro Genitori Democratici e il Forum delle Associazioni Familiari, mentre per le organizzazioni giovanili e studentesche il Movimento di Studenti di Azione Cattolica, ma anche Giovani Democratici e Forza Italia Giovani. Poi, appunto, gli interlocutori istituzionali abituali sono proprio, appunto, l'Intergruppo Parlamentare sulle Povertà Educative, presieduto proprio dall'onorevole Manzi, il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, e poi parlamentari di vari gruppi, tra cui non solo il PD, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Azione. Il tavolo svolge e porta avanti i suoi lavori dal 2022 e appunto giusto nel 2025, il 4 dicembre, ha fatto un incontro presso la Sala Berlinguer, presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, proprio sul tema dei patti educativi. Naturalmente noi ci siamo interrogati a lungo come tavolo interassociativo sui patti educativi e abbiamo in realtà individuato tre diverse connessioni, anzi quattro diverse connessioni tra i patti educativi e il tempo scuola, come i patti educativi intersecano il tempo scuola. C'è appunto la prospettiva della scuola aperta e dell'ampliamento del tempo educativo, perché il patto questo realizza, il fatto appunto di allungare il tempo dedicato all'apprendimento, portandolo non soltanto all'interno delle scuole ma all'esterno delle stesse, come è stato detto più volte. Quindi abbiamo la scuola aperta e l'ampliamento del tempo educativo con progetti che vanno oltre l'orario curriculare, come quello di Roma che è stato qui ben esposto dall'assessora, ma abbiamo anche progetti di continuità estiva. Io per prima come dirigente nel comune di Scandicci ho vissuto un'epoca felicissima in cui il comune ci garantiva delle esperienze estive, ad esempio di potenziamento delle competenze linguistiche di italiano L2 per gli studenti neoarrivati in Italia, rendendoli così in grado di colmare quella lacuna che rende per loro insormontabile l'apprendimento. E appunto proprio questa continuità estiva è impedita nel momento attuale alle scuole, non soltanto ovviamente dal fatto che le scuole non siano deputate a svolgersi d'estate, quindi non c'è soltanto il problema del microclima qui richiamato o comunque del riscaldamento globale, c'è il problema anche della poca flessibilità degli spazi delle scuole. Abbiamo richiamato appunto attività che vanno oltre l'orario curricolare, che integrano appunto questo ampliamento dell'offerta formativa. Pensate alle scuole che avete in mente, difficilmente si trovano al suo interno spazi flessibili o luoghi adatti ad ospitare attività teatrali o attività sportive. Molti sono gli istituti scolastici che ad oggi non hanno ad esempio una palestra. Trovarne poi alcuni con piscine è un miraggio, all'estero è la normalità. Pensate invece all'apporto che ad esempio uno sport come il nuoto apporterebbe appunto ai nostri bambini, che sappiamo peraltro essere sempre più affetti anche da problemi di obesità. Poi c'è una seconda declinazione che è quella del tempo diffuso negli spazi del territorio, cioè un tempo non vissuto solo all'interno delle scuole, come vi dicevo, ma all'esterno. Quindi abbiamo le aule didattiche decentrate in luoghi come teatri, come cinema, come ludoteche. Pensate appunto all'importanza di questi spazi non soltanto per combattere il riscaldamento, ma anche appunto per combattere il fatto della rigidità degli spazi scolastici, che spesso lasciano proprio la trasmissività come unica possibilità, proprio perché non consentono una flessibilità delle metodologie didattiche. Abbiamo invece esperienze, sempre per parlare del tempo diffuso negli spazi del territorio, che consentono i patti educativi di comunità, di curriculum di città. Curriculum di città che significa appunto, come diceva prima l'assessora del Comune di Roma, di Roma Capitale, che consentono di portare all'esterno delle scuole i ragazzi in attività proprie della città. Mi viene anche in mente un progetto che non è un patto educativo di comunità, ma è un progetto ormai consolidato da anni del Comune di Firenze, che sono le chiavi della città, un progetto vastissimo, di ampio respiro, che peraltro coinvolge non soltanto tantissimi enti ed associazioni, ma anche luoghi, non solo della cultura ma dello sport. Ad esempio fa partecipare gli studenti delle scuole agli allenamenti della squadra calcistica e alle partite della squadra calcistica cittadina, insegnando il buon tifo. Quindi il curriculum di città, che significa appunto portare i bambini all'esterno, gli studenti all'esterno, e integrarli nella comunità. Poi abbiamo un contrasto alla dispersione con un tempo personalizzato. I patti educativi di comunità danno non soltanto la possibilità di un ampliamento dell'offerta formativa e di un tempo diffuso negli spazi del territorio, ma anche la possibilità di un tempo personalizzato agganciando specifiche progettualità ad alcuni ragazzi più fragili piuttosto che altri. È il caso della è il caso di Prato, il caso appunto esimio di Prato, di cui Rossi Doria è, diciamo, ben a conoscenza perché è finanziato dalla Fondazione con i bambini. E il caso della prevenzione precoce, che si attua ad esempio con lo 06 e quindi con l'ampliamento dell'offerta 06 sul territorio, di cui sicuramente parlerà la FISM, ma come sappiamo negli studi OCSE e anche Euridice è vista appunto come il primo passo per il contrasto alla dispersione. Poi abbiamo l'approccio dialogico. L'approccio dialogico ha avuto il suo terreno di elezione in Sicilia ed è appunto addirittura sfociato in una legge regionale, la 25 del 2024, della Sicilia sempre, ed è un approccio fortemente partecipativo. Infatti i punti di forza dei patti educativi di comunità è proprio questo, il forte approccio partecipativo costantemente richiamato. Pensate peraltro che gli studenti sono coinvolti a livello di scuola, solo nei consigli di classe, nelle scuole secondarie di secondo grado, hanno un livello di partecipazione molto bassa in tutti gli altri gradi e ordini di scuola. Pensate peraltro che ad esempio nella mia scuola, quando si pensò di estendere il gradimento della mensa ai bambini della scuola primaria, fu percepita come una rivoluzione, perché la mensa viene solitamente sottoposta al gradimento solo degli adulti, docenti e genitori. La partecipazione appunto è uno dei motori dei patti educativi, non soltanto dell'approccio dialogico. La ricomposizione della frammentarietà degli interventi: il patto educativo consente di ricondurre tutti gli attori a uno stesso tavolo e di integrare gli interventi. Oggi non si è mai citato, ma è importantissimo, e l'esempio ce lo dà il Comune di Firenze con le chiavi della città che prima citavo, è importantissima la ASL. Non c'è soltanto il problema della dispersione, c'è il problema del disagio, e quindi la partecipazione dei servizi sanitari anche all'erogazione ad esempio di formazione in materia di tossicodipendenze o di alcol dipendenze diventa un grimaldello essenziale. Collaborazione con il terzo settore, appunto impatto trasformativo e innovazione, che sono però legati essenzialmente alla formazione del personale docente, richiamato qui dalla professoressa Nigris. Pensate che la formazione iniziale in servizio dei docenti spesso non è legata a metodologie innovative che legano al territorio, tipo l'outdoor education, tipo il service learning, iniziative che invece legano in maniera molto forte il contesto scuola appunto al resto del territorio. Quali sono le criticità dei patti educativi di comunità che noi come appunto tavolo interassociativo abbiamo rilevato? La mancanza di risorse stabili va in questa direzione, come sappiamo il DDL 28/2022, vedo la senatrice Malpezzi infatti che assentisce. La discontinuità istituzionale, se ne è parlato, ne ha parlato appunto la professoressa Nigris, non mi soffermo ulteriormente. Difficoltà di valutazione degli esiti, dovremmo avere degli indicatori di qualità e sull'impatto appunto che tutto ciò crea sugli studenti. Le diseguaglianze territoriali, spesso non richiamate, i patti educativi territoriali, proprio perché in questo momento non hanno risorse stabili, tante risorse sono venute alle scuole dal PNRR, lo ribadisco e ho già detto della sorte che attende il PNRR, in realtà appunto non sono tutti uguali, i territori non sono tutti uguali, quindi la realtà di Bergamo e di Roma difficilmente potrebbe essere esportata in realtà del meridione d'Italia, o più difficilmente potrebbe essere esportata in altre situazioni, in altre realtà. Carenze strutturali del sistema scolastico, mi sono soffermata già sulla non flessibilità degli spazi, sulla rigidità degli spazi scolastici, sulla formazione iniziale in servizio degli studenti. Infine, appunto, voglio chiudere questo intervento con la sfida della sostenibilità dopo il PNRR, sfida della sostenibilità che impone per l'appunto di trovare risorse stabili, una cornice normativa altrettanto stabile e che in realtà impone anche che rimanga una regia pedagogica forte della scuola, un aggancio forte a quello che è il piano triennale dell'offerta formativa della scuola e la programmazione educativa della scuola, proprio al fine di evitare che tutte queste azioni integrate nel patto educativo di comunità perdano l'obiettivo principale, che è quello di far conseguire quelle competenze che l'Unione Europea richiede ai nostri ragazzi e che devono essere certificate al termine di ogni ciclo di studi. Ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie mille, abbiamo ancora 4 interventi per la conclusione più la nostra segretaria. Io chiamerei adesso Gianmarco Proietti, che su questo tema, non solo come, insomma, come docente, ma che non ha fatto mancare, devo dire, delle riflessioni anche importanti, condivise su quotidiani come Il Domani, sul tema proprio del tempo prolungato, del tempo scuola. Rispetto alle mense, poi voglio ricordare una cosa, insomma, una delle proposte di legge del Partito Democratico presentate in questa legislatura, tanto alla Camera quanto al Senato, chiede che le mense siano riconosciute come servizio pubblico universale. Sembra una frase fatta, così non lo è, se non viene appunto, se non venisse accordato e riconosciuto in concreto, non questo viene disatteso poi costantemente. Gianmarco.
3: Grazie, metto gli occhiali a Irene Manzi, all'onorevole Manzi, a tutti coloro che sono intervenuti prima di me, che interverranno anche dopo, poi anche alla segretaria. Che ore sono? Scusate, sono credo le
1: 18:21,
3: quindi immagino che voi dobbiate stare almeno 6 ore ad ascoltarmi, ad ascoltare me e tutti gli interventi. Avrete avuto una pausa di 10 minuti dopo le prime 2 ore e dopo le altre 2 avrete avuto una pausa di 5 minuti e non potevate allontanarvi dalla stanza dove noi parlavamo, perché dovete rimanere osservati, insomma, dall'onorevole Manzi, facciamo così. L'aria condizionata c'è, io vorrei un premio dal PD per aver mantenuto la giacca. Però è bassa, ma non dovrebbe neanche esserci, e magari posso dire anche lì in fondo si vede che ci sono quelli dell'ultima fila, vi abbiamo sentito, e nello stesso tempo potete anche cercare di lasciare i cellulari dall'onorevole Manzi, perché sono proibiti. Sembro molto così, sembro un po' ironico, sarcastico, però fondamentalmente è quello che bambini e bambine e adolescenti vivono tutti i giorni, 6 ore vissute così, e nella maggior parte dei casi, lo dico da docente, seduti davanti a un banco, dietro a un banco, su una sedia. Abbiamo sentito dei bei elementi, bei casi, bei esempi, ma vi garantisco che il modello dominante a scuola è un altro, adesso ne parlo. Per esempio, dopo la pandemia province e comuni hanno capito che una scuola chiusa è un risparmio energetico notevole, lo hanno assaporato, e allora cosa hanno fatto? Hanno chiesto a tutte le scuole, ci sono dei dirigenti, a tutte le scuole di fare attività didattica per 5 ore, per 5 giorni su 7, quindi fare la settimana corta. Ottimo, benissimo. Beh, questa settimana corta ha creato, quindi in virtù di un obiettivo nobile, no? Il risparmio energetico, l'agenda 2030, chi lo paga questo risparmio energetico? Beh, lo pagano faccio un conto, perché sono stato amministratore di una città media e quindi anche di bilancio, mi sono occupato del bilancio e della pubblica istruzione, strano. E, una città media con 64 plessi scolastici comunali, chiudendo il sabato, ha un risparmio di circa 1,5 milioni sul bilancio annuale, mentre una provincia, se l'allarghiamo, una provincia anche abbastanza grande, si triplica. Questo per riscaldamento e tutto quello che comporta. E allora dico, in una scuola primaria questo comporta che 29 ore settimanali fatte in 5 giorni i bambini e le bambine devono stare seduti dietro un banco dalle 8 alle 14, tranne il venerdì che terminano magari alle 13, perché hanno messo scienze motorie che sono 2 ore, ma le hanno messe attaccate e non ci sono la possibilità di cambiarsi gli spogliatoi quando ci sono le palestre. Nella scuola secondaria di primo grado le ore diventano 30, le scuole medie 30 ore tutti i giorni, 8-14. Nella scuola secondaria di secondo grado si aprono eventagli di drammaticità, perché i licei hanno da 29 a 31 ore, quelli con qualche curvatura, quindi una media di 6 ore tranne un giorno di 7, cioè termine alle 15. Nei tecnici si fa scuola per 32 ore, quindi 2 giorni fino alle 15, negli industriali e nei professionali le ore arrivano a 33-35 ore in 5 giorni, quindi si arriva alle 16 e non c'è la mensa. Non c'è la mensa, dove va bene c'è un dove va male, diciamo così, c'è un distributore di cose chimiche e refrigerate, dove va bene c'è un bar che può dare qualcosa, gestito appunto dalle province. E perché questo dico dietro un banco? Perché al di là di quello che noi possiamo fare, di prendere dei singoli esempi, lo dico da docente, che tento nei miei limiti di fare qualcosa di diverso, esiste nella scuola un modello dominante, didattico, e perché prima dello spazio, che è fondamentale, ci sono 6 interventi lodevoli, e lo spazio è funzionale però a un modello didattico e pedagogico, è una visione pedagogica che io ho, perché se no si corre il rischio di fare quella cosa che poteva anche essere lodevole, di cambiare gli arredi scolastici durante la pandemia, di dare la possibilità ai dirigenti di scegliere quale arredo. Siamo andati in quelli che vengono chiamati in maniera piuttosto così subdola di banchi a rotelle, ma non era proprio questo, e però poi sono rimasti accatastati, perché i docenti hanno un modello nella scuola, non è uno, lascio stare le piccole cose, che si chiama, io l'ho chiamato in un articolo, il metodo ALERT, che vuol dire stai in guardia. ALERT stai in guardia, però è un acronimo: ascolta, leggi e ripeti tante volte, ignorando qualunque tipo di stile di apprendimento, qualunque capacità di muoversi di un adolescente, di un bambino, tutto quello che è il suo mondo lì dietro, leggi e ripeti, lo dicevano i miei interventi prima di me, e io che parlo da un ambone, poi sempre questo paradossale che lo dico sempre parlando da un ambone, quindi è una cosa abbastanza contraddittoria, ma spero di non annoiarvi troppo. E questo metodo è dominante, che rende sì che quelle 30, 31, 35 ore siano passate dietro un banco. Io vorrei che voi vi fermaste davvero un attimo e pensare cosa vuol dire. Io ho un bambino che c'ha... scusate, va in prima media, lui tornava a scuola, da scuola esausto, perché veramente passava le ore dietro un banco, 6 ore un bambino. Allora, tutta questa dinamica che noi stiamo discutendo, questi bellissimi interventi davvero arricchenti, con i bambini lo fa da tempo, vanno spostati e osservati anche, io direi soprattutto, ma anche, non solo, dal punto di vista del bambino, della bambina, dello studente, della studentessa e dell'adolescente. Perché noi abbiamo quest'idea di inscatolare, di imbrigliare, di controllare, l'idea che la scuola sia, e la scuola è pervasa da tutta questa dinamica di controllo. Allora dobbiamo avere la capacità di poter sognare qualcosa di completamente diverso quando pensiamo alla scuola. Abbiamo, voi sapete che Luisi Rigarai scrive un bellissimo testo sull'ombra della madre, no? Per cui noi viviamo con questa dinamica. Ecco, noi abbiamo anche come docenti l'ombra della scuola che abbiamo seguito e non riusciamo a uscirne fuori, perché pensiamo alla scuola che abbiamo fatto. La pensiamo sia in positivo che anche in negativo, vorrei farla diversa, ma pesa sempre. Allora dobbiamo avere quest'idea diversa. Pensate che pensiamo ai contenuti, e proprio perché avete giriamo lo penso a chi ha parlato di spazi, come è fatta da fuori una scuola. Nella maggior parte dei casi, io ho portato 12 ragazzi a fare una gara di robotica a Guadalajara a maggio in Messico, un grande premio, sono stato bravissimi gli studenti, curo un laboratorio di robotica a Guadalajara, le scuole erano, si evidenziavano nella periferia messicana perché si vedeva il filo spinato e le torrette e ci dicevano quella è la scuola. Ora noi non siamo a questo livello, ma guardate da fuori le scuole che sono grigie molto spesso, tranne alcuni casi di scuola primaria. Sono tutte con le inferriate. Io litigavo con i dirigenti del comune, della città di Latina, che dicevano: c'ho 100 studenti, mi bastano, devono bastare 4 classi, un'aula docente e dei bagni. No, se ho 100 studenti mi serve l'aula lettura, mi serve l'aula riposo, mi serve i laboratori, mi serve lo spazio per un nuovo modello però didattico che non è e pedagogico, che non è quello in cui io parlo e loro ascoltano e ripetono, ma in quello in cui loro possono studiare insieme, conoscersi. Quello di togliere tutto quello che sono dei servizi, l'ha detto l'assessora, che è tremendo questa dinamica, anche questo nome, servizi a domanda individuale. E noi stiamo, lo sport. Perché lo sport deve essere io pago, faccio sport e sappiamo come sta andando anche? Allora occorre, le scuole possono, le scuole aperte sarebbero questo, le scuole, la musica, il teatro, per tutti, come sono in tanti paesi europei, e quindi non è che dobbiamo inventarci e sognare chissà che cosa. Abbiamo tanto in poco tempo nella scuola. Io vorrei avere tempi molto più dilatati, non si possono fare 6 ore, 9 materie, 10 materie, una di seguito all'altra, è un bombardamento di cui noi adulti non saremo in grado di gestire, non un adolescente. Noi adulti 6 ore ad ascoltare me non ci riuscireste, già sto esagerando e già noi siamo esausti e sono stati interventi interessantissimi, ma facciamo una grande fatica. Pensate a un adolescente, un bambino. Zitta, ascolta, e magari ci metti la nota, perché magari noi non abbiamo più il libro cuore, ma abbiamo scambiato strumenti di vado avanti e vi aiuto. Oh. Noi pensiamo anche, pensate a Pianestate, quello che è avvenuto. Ci sono state bellissime dinamiche sui giornali su come poter questo fallimento di un Pianestate, in cui tra l'altro Pianestate è finto, ve lo dico perché bisogna iniziarlo entro luglio ma finirlo entro luglio 2017, quindi tutti, molti dirigenti scolastici mi perdonerete, hanno già inscatolati i corsi di recupero di febbraio dentro il piano estate, quindi non è che c'ha questo nome così, ma è tutto pensato per stare dentro la scuola. Perché? Perché noi docenti e voi genitori e le associazioni non riusciamo a pensare la scuola che non dentro un edificio. Allora io porterò i miei studenti sul Gran Sasso a studiare i terremoti e studiare le osservazioni atmosferiche a settembre, ma c'è un ma, perché il Pianestate finanzia i docenti esperti, finanzia il tutor, finanzia le figure aggiuntive, finanzia il personale di segreteria, finanzia anche i pasti, lo conosco, l'ho letto bene, ma 1.400 euro per i pasti per 30 ore, 20 studenti, ma cosa fa? Non finanzia trasporto e non finanzia pernotti e altro, il che vuol dire noi pensiamo la scuola che un Pianestate dovrebbe fare quello che si è trasformato in servizi a domanda individuale, quello con cui molti di noi magari sono cresciuti, i Greste, l'estate ragazzi, i campi scuola delle parrocchie, trasformati in servizi a domanda individuale anche quelli, diventati esosi anche quelli, mi perdoneranno i salesiani o qualcun altro. Porto sul Gran Sasso, vediamo i laboratori dell'INFN, è un piano estate, cioè è scuola fuori dall'edificio, dobbiamo pensarla diversamente e si impara anche creando una situazione di benessere per i ragazzi e non è fare scuola finta se i ragazzi stanno bene, cioè dobbiamo pensare al fatto che loro devono essere piacevoli imparare. Quando alla fine dell'anno scolastico io costruisco una work cloud con i ragazzi, insegno matematica ma usiamo anche le work cloud, una work cloud in cui loro mi dicono, non lo dite a Valditara, col telefonino, io li uso, e col telefonino digitano la parola che descrive meglio il loro anno scolastico. Nella maggior parte dei casi la parola più grande è ansia, nella seconda più grande è noia, quindi dove non c'è il docente che li minaccia si annoiano. È una cosa tristissima della scuola, io rimango sempre molto scoraggiato da questo, invece noi dovremmo creare situazioni in cui dici che bello andare a scuola, non è possibile, chi mai l'ha mai pensato? Noi non l'abbiamo fatta così, quindi non sarà possibile. E allora non possiamo, togliamoci di mezzo di fare delle leggi nuove per la scuola, perché questo dovrebbe essere l'orizzonte. Finisco su una cosa: chi dovrebbe fare questo? Il docente. E vi dico una cosa, la dico al legislatore. In Italia la figura del docente, lo dico, non esiste. Come non esiste? La funzione del docente è affidata soltanto alla trattazione collettiva, articolo 40 del contratto collettivo nazionale. In tutti gli altri paesi europei è definita per legge. E poi ci sono ogni anno, ogni 3 anni, 4 anni, i contratti che la stabiliscono. Ci aveva provato l'onorevole Madia a fare una cosa del genere, non è un riferimento culturale, lo garantisco, però va bene, la ministra, non c'è riuscita, perché è crollata la cosa. Io quello che dico è, occorre dare al docente una figura di riferimento, perché l'articolo 34 e l'articolo 33 della Costituzione affidano a noi il diritto fondamentale all'istruzione, e l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento. Grazie, se l'arte e la scienza sono libere, libero ne è l'insegnamento, da questo deve tirare fuori tutto quello che noi abbiamo, una grande libertà e una grande possibilità di uscire fuori anche dagli schemi, e questi schemi oggi sono molto, molto rigidi. Pensate che se il contratto collettivo definisce la funzione docente, abbiamo almeno 3 docenti diversi, perché c'è l'INSEE, i FINS, che sono le scuole paritarie, ma il sistema di istruzione è unico, eppure abbiamo 3-4 contratti diversi che ci dicono cose diverse di cui siamo, no, facciamo e basta. Quindi forse occorre, ecco, ripensare il modello scuola dal punto di vista dei ragazzi, affidando però ai docenti quella responsabilità. E quindi sono d'accordo con chi diceva la formazione, ma anche l'arruolamento, ve lo dico in maniera molto forte, non posso essere io equiparato, come sono, a un erogatore di ore di docenza, perché sono un educatore che devo rispondere a quelle istanze che sono emerse oggi in tutto quello che ci siamo detti. Grazie.
1: Grazie mille Gianmarco. Gianmarco, ti riferisco anche i complimenti da casa, perché ti stanno seguendo di persone che condividono, docenti che condividono profondamente il tuo pensiero. Siamo alla fine delle buone esperienze, poi passeremo la parola a Simona Malpezzi e Cecilia Delia, è arrivata intanto la segretaria, quindi ci siamo quasi. Lascerei la parola ad Angela Campolo per raccontare anche velocemente, nei tempi appunto che ci siamo dati, l'esperienza della FISM, quindi della realtà delle scuole materne di formazione cattolica. Sì.
4: Buonasera a tutti, siamo sul finale, quindi sarò brevissima e cercherò di mettere in evidenza quelli che sono un po' i nostri punti. Intanto desidero ovviamente ringraziare l'organizzazione per questo momento collettivo di grande respiro. Sì, di grande respiro e di grande... Aspetta un attimo, forse per i saluti. Buonasera. Dicevo, intanto ci teniamo a ringraziare ovviamente l'organizzazione per questo momento di grande confronto, di confronto pubblico. Porto ovviamente i saluti del presidente della FISM, la Federazione Nazionale Scuole Materne, Luca Iemmi. Mi preme ovviamente dover ringraziare l'onorevole Banzi, perché è promotrice di questi momenti collettivi, e soprattutto il tavolo interassociativo della scuola di cui la FISM fa parte. Perché lo voglio ringraziare? Perché è grazie alla nostra partecipazione al tavolo che un po' si è svuotato un paradigma e si è cambiata una visione sul tema della dispersione scolastica. Perché quando si parla di dispersione, il tema cade immediatamente su quello che è una fascia di età un po' più grande, no? Dispersione, immagini il ragazzo che non frequenta più la scuola e che fuoriesce dal circuito scolastico. Grazie all'intervento della FISM all'interno del tavolo si è un po' ribaltato il paradigma e quindi si è passato dall'idea della dispersione al tema della prevenzione, perché in effetti le scuole dell'infanzia e i nidi sono il primo luogo di prevenzione, se vogliamo, contro la dispersione scolastica in una fascia d'età più avanzata. perché le nostre scuole sono le uniche scuole in cui la famiglia può entrare veramente dentro la scuola, dove le prime fragilità possono essere intercettate e dove realmente, laddove c'è un bisogno, può essere intercettato, preso per mano e in qualche modo risolto. Successivamente, invece, il divario tra il territorio, la scuola e la famiglia si fa sempre più ampio, quindi rimane, magari nella scuola primaria, anche già nella scuola secondaria di primo grado e ancora più avanti, il ragazzo che ormai ha già accumulato un divario che lo allontana da quelli che sono i bisogni primari. Invece lo 06 è di fondamentale importanza per intercettare i bisogni e per riuscire a ridurre sempre maggiormente quel divario che poi determinerà in una fascia di età più adulta, insomma più grande, quello che è la dispersione. Quindi sono luoghi esattamente di prevenzione. Le nostre scuole, noi come federazione contiamo più di 9.000 realtà educative, circa 500.000 bambini. Faccio solo un appunto che non vuole essere una critica, ma mi è dispiaciuto un pochino sentire parlare qui di differenza tra pubblico e privato. Per due motivi sostanziali, perché le scuole paritarie sono fanno parte del sistema scolastico italiano, già da 25 anni con la legge sulla parità importante, e ancora di più i nidi. Se vogliamo, come scuole paritarie copriamo circa il 35% di copertura dell'intero sistema scolastico. Con i nidi i numeri salgono ancora di più, perché ci sono alcune regioni dove i nidi privati, chiamiamoli così, sono quasi il 90% della copertura di un fabbisogno. Tanto che col sistema integrato 06, col decreto legislativo 65 del 2017, si voleva proprio andare a ridurre questa differenza, perché per potersi adeguare a quelli che sono gli standard europei, che ci richiamano costantemente a una copertura quasi totale, perché l'obiettivo finale sarebbe l'universalità, l'abbiamo già detto, dei nidi, perché sappiamo oggi l'importanza che ricopre la frequenza di un nido per un bambino nel successo scolastico. Quindi l'Italia stessa ci dice che attraverso un sistema di convenzionamento pubblico-privato dobbiamo andare a coprire la totalità dei posti, diciamo, bambino. Quindi non ha più senso parlare di pubblico-privato, ha senso parlare di un sistema che sia scolastico-educativo, che si mette insieme per un unico obiettivo, il benessere dei bambini. Quindi questo per noi è fondamentale. Ci dispiace ogni tanto essere considerate scuole di serie B, ogni di quando invece partecipano tutti a un unico obiettivo. Detto questo, voglio tornare un po' a quello che è il tema centrale, il tempo scuola. Noi come scuole dell'infanzia in realtà sentiamo di poter portare un contributo importante, perché laddove ci sono sperimentazioni varie, noi sono anni che abbiamo il tema delle scuole aperte come identitario delle nostre scuole. Le nostre scuole vivono di un tempo scuola che è fatto di scuola ed extrascuola che si unisce, si interseca, anche con grande sacrificio da parte di chi cerca di governare la scuola. Ma noi abbiamo i laboratori, le mense, quindi abbiamo già dei modelli che possono essere di riferimento comunque, laddove si cerca di andare a capire come può funzionare un modello di tempo scuola aperto. Quello su cui forse io vorrei puntare l'attenzione è la differenza tra il tempo scuola e il tempo educativo. Perché se è vero che un tempo scuola, una scuola aperta, deve esserci, non deve essere semplicemente un luogo perché non si sa dove lasciare un bambino o altro, è un luogo di educazione sempre. Quindi il tempo educativo è il tempo delle relazioni, è il tempo del confronto, è il tempo delle opportunità. E quel tempo, come abbiamo detto prima in modo importante, l'abbiamo detto più volte, è che anche di opportunità per quei bambini, successivamente anche per quegli adolescenti che altrimenti non avrebbero le stesse opportunità, perché non sempre è possibile. Quindi il tema concreto è sì il tempo scuola aperta, ma che sia un tempo educativo importante e di qualità. L'educare vuole una corresponsabilità educativa. Ci riporta esattamente a quello che poi è il tema nostro, i patti educativi di comunità, che si rifà anche all'articolo 118 della nostra Costituzione, di questa sussidiarietà orizzontale, dove ognuno fa la sua parte, Nessuno si sostituisce all'altro, ma tutti insieme camminiamo per un unico obiettivo. Ed è questo, io credo, il tema fondamentale che abbraccia e che è il risultato diciamo forte anche nel nostro tavolo interassociativo, perché più esperienze sono riuscite a portare quella con una visione invece globale e totalizzante dell'educazione. Quindi con più sfaccettature e con più interventi. Detto questo, noi vogliamo lasciare, ecco, un contributo concreto alla fine alla politica, perché sì, è vero, luoghi di educazione, scuole aperte, tempo educativo, tempo scuola, ma appunto tre sono le domande fondamentali: con quali risorse economiche, con quali risorse umane, che è un altro tema importantissimo, perché sia nel pubblico che nel privato, o quindi in generale, diventa difficile reperire chi poi copre quel tempo extra, e infine con quali ovviamente risorse strutturali, quindi dove vado a fare questo, negli ambienti scolastici rutinari, riesco a recepire altri ambienti, altri luoghi in cui poter sviluppare questo tipo di pensiero educativo? Niente, vogliamo anche dire che ci rincuora molto, intanto il percorso che stiamo facendo, che, e speriamo che questo DDL 28 possa finalmente, andare a buon fine. Ci piace anche pensare che anche tutte le altre parti politiche si possano interessare a questo tema, perché come abbiamo detto, pubblico-privato, l'educazione non ha colore, perché è un diritto di tutti i bambini, e quindi è importante che tutti ci mettiamo insieme per un unico fine, perché l'educazione non deve essere un privilegio, ma deve essere un diritto di tutti i bambini. Ho finito.
1: Grazie mille. Dopo aver dimostrato con tanti interventi che si può fare, come diceva Gabriele Benassi, adesso sta alla politica in questo caso intervenire. Prima delle conclusioni della nostra segretaria Alice Schlein, il momento della politica e soprattutto di quella che è la proposta di legge appunto relativa ai patti educativi di comunità, che è depositata alla Camera ma che è in una fase avanzata di discussione in Senato, a prima firma di Simona Malpezzi e con Cecilia D'Elia, che è relatrice tra l'altro del provvedimento, per cui io passerò la parola prima a Simona e poi a Cecilia. E voglio prima di chiudere appunto l'ultima, questo era un primo appuntamento in questo senso di discussione. Tante realtà sono intervenute, non sono esaustive ovviamente di tutte le componenti che lavorano nel mondo della scuola e che vogliamo continuare, penso alle forze sindacali, penso alle cooperative, che vogliamo continuare a sentire, ad ascoltare, con cui davvero avviare quel lavoro lungo, complesso, ma complesso non vuol dire denso anche, non solo difficile, importante, che è necessario per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Simona e poi Cecilia.
5: Grazie Irene, ben trovata segretaria. È stato un pomeriggio lungo, Irene, hai fatto bene a radunarci qui tutte e tutti, e soprattutto abbiamo svelato che la proposta che il Partito Democratico ha fatto sulla comunità educante non l'abbiamo inventata, ma abbiamo raccolto quello che era un bisogno che nasce dai territori e che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato, e prima la professoressa Nigris ci ha spiegato bene quelli che devono essere i paletti, e noi siamo partiti da lì. Siamo partiti da lì perché ci siamo detti: forse la politica sbaglia quando fa calare dall'alto tutta una serie di proposte e di progetti. E invece è il metodo opposto quello che funziona, quello di chiedere che cosa serve, che cosa sta funzionando, cosa possiamo migliorare, e a quel punto dotare chi vuole lavorare in quella direzione degli strumenti per poterlo fare. In questo caso lo strumento è uno solo: creare il fondo, cioè mettere dei soldi affinché i patti di comunità, la comunità educante, possa essere qualcosa di strutturale. Come dire, esiste un fondo, il governo non deve fare niente se non metterci soldi, la legge è molto semplice, e rispettare quelli che sono quei determinati paletti. Ce li racconterà anche Cecilia D'Elia, che sta raccogliendo anche in quanto relatrice, ha chiuso questo disegno di legge, che molto probabilmente avrà una nuova fase e una nuova spinta, ma che fondamentalmente dice una cosa molto chiara: facciamo in modo che strutturalmente ogni territorio sia messo nella condizione di poter rispondere ai bisogni di quel determinato territorio attraverso una coprogettazione e quindi un'alleanza tra tutte quelle che sono le agenzie educative del territorio, se le vogliamo definire così. Quindi mettiamo insieme la scuola, mettiamo insieme l'ente locale, mettiamo insieme il terzo settore, mettiamo insieme tutto. Prima si è parlato giustamente anche dell'ASL, di chi si occupa anche di servizi sanitari sul territorio. Mettiamo in rete, e se c'è una progettazione, che deve essere una signora progettazione, quindi anche guidata da chi sa progettare e coprogettare, quel progetto può partire e diventare strutturale. Non ti dice lo Stato che progetto deve essere, ti dice quali criteri deve avere, ma nello stesso tempo dice a te, territorio, lavora insieme, noi ti stiamo, noi facciamo in modo di esserti vicino, ma la progettualità deve essere tua, perché la scuola è autonoma, perché ogni realtà è una realtà a sé, ed una scuola che è collocata in un preciso territorio, magari in una periferia, ha una serie di esigenze che sono diverse da quelle di un'altra scuola, ma si tratta di bisogni, e che è un termine che noi dobbiamo tener conto. La comunità educante risponde a dei bisogni, e come abbiamo visto Milano, ma non solo, abbiamo visto che anche Roma, ma Milano ha fatto delle linee guida che sono molto chiare e ti dicono in che direzione devi andare. La comunità educante però risponde anche ad un'altra esigenza, perché consente alla scuola di essere aperta, e di essere aperta 365 giorni l'anno. Noi abbiamo sentito Valditara che si è fatto bello dicendo che ha creato il piano estate, che lo ha finanziato, e io ringrazio il professor Proietti che ci ha prima spiegato che cos'è in realtà e quindi che cosa non è. Ma non è che semplicemente mettendo dei soldi per l'estate, che poi oltretutto non coprono nulla e non coprono tutto, tu risolvi quello che è un problema vero e reale, e che prima, insomma, le nostre mamme di merda, che non sono di merda ma sono di grande qualità, ci hanno spiegato esattamente, non bastano a coprire magari neppure una settimana dei bisogni veramente che le famiglie hanno. Se tu hai una scuola aperta, strutturata, con i patti di comunità, puoi lavorare 365 giorni all'anno e fare in modo che quella scuola sia aperta, offrendo appunto le esigenze per quel determinato territorio. E allora hai ribaltato una prospettiva, non fai fondi per l'estate che diventano fondi tampone, che poi non tamponano niente, che diventa quel cerotto che poi basta un po' di umidità e quel cerotto si stacca, ma consenti un piano strutturale ad una comunità che lavora in rete sempre. A me piace l'immagine della rete, perché l'immagine della rete dice intanto che tieni insieme diverse esperienze, la rete è un legame e quindi crei comunità, ma dall'altra parte la rete ti dà anche quell'immagine, avete presente nel circo, no? Quando tu sei un grandissimo acrobata, sotto di norma hai la rete che ti protegge dalla caduta e che attua quell'effetto che ti aiuta a rimbalzare. Perché la rete, e la rete della comunità educante, impedisce al bambino o la bambina che vive in maggiore difficoltà di cadere, ma se cade c'è una rete che lo aiuta a rimbalzare, quindi lo aiuta a riprendersi, e questo è l'altro elemento importante che ci può dare una grandissima mano nel poter salvare quelle bambine e quei bambini di cui oggi tanto abbiamo parlato e che vivono in condizioni di povertà e quindi non di giustizia scolastica, se la vogliamo definire in questo modo. Io, Irene, dai discorsi che abbiamo sentito ti faccio una proposta shock, che però anche questa, come in tutti i casi, non è mia, ma la prendo da un grande papà della scuola, da un uomo che l'ha amata tantissimo, e lui amava definirsi un giovane vecchio, era Luigi Berlinguer, e lui ci diceva: ragazzi, abolite la campanella. Prof, quanto c'hai ragione in quello che hai detto, aboliamo la campanella. È ancora possibile oggi pensare ad una scuola divisa per saperi, per ore, per cui io ti insegno italiano 4 ore alla settimana, quando i nostri ragazzi e le nostre ragazze apprendono per link, se voglio utilizzare questo termine, perché il loro mondo è interconnesso, e in questa interconnessione che c'è forse il lavorare nelle compresenze, il fare in modo di potenziare il lavoro tra colleghi, il ritornare alle équipe, ci potrebbe dare una grandissima mano, perché noi non ce lo ricordiamo, ma Val di Tara ha tagliato quasi 8.000 posti in questo anno. 8.000 posti moltiplicati poi per 4, perché poi il calcolo va fatto così, ti va a finire che tu hai fatto un taglio da quasi 1 miliardo. E la risposta sua è stata, a tutte le interrogazioni che Irene ha fatto, è: ma se cambia il numero degli studenti io mica posso tenere questi insegnanti in classe. A parte che ci ha tagliato gli insegnanti dell'autonomia e ci ha tolto i posti all'organico di potenziamento che ci serviva per la progettualità. Ma la nostra proposta è sempre stata quella di dire che se tu non hai più studenti, perché questo succede, quei soldi che ti dovrebbero servire per la scuola, lasciali alla scuola, non mandare a casa i docenti, perché quei docenti ti possono servire per tanto altro, perché il docente non è semplicemente la disciplina che insegna, quello è il modello vecchio di scuola. Noi invece pensiamo ad una scuola che riesca a tenere insieme tutti e che riesca a essere veramente una scuola aperta al territorio. E poi, Irene, ti dico, facciamo anche non parliamo più di edilizia scolastica, ma non perché non sia importante l'edilizia scolastica, chiamiamole nome, chiamiamola come una nuova edilizia per la costruzione di spazi nuovi di apprendimento. Perché il modello della scuola, e la maggior parte delle scuole sono così, visto che vogliamo fare un grande piano di investimento per ridurre le temperature all'interno delle nostre scuole, perché non ci immaginiamo e continuiamo a promuovere il fatto che le nostre scuole debbano cambiare aspetto? Quando noi abbiamo finanziato i piani in edilizia scolastica, abbiamo chiesto che le scuole venissero strutturate diversamente, perché non dovevano essere quei corridoi centrali con le classi a lato e tu chiudi la porta e non c'è differenza tra la struttura di una prigione o la struttura di un ospedale. Ma facciamo in modo di creare nuovi spazi che possano davvero dire che abbiamo un'idea di insegnamento diverso. E qui, Elisabetta Nigris, quanto ragione hai? Se noi non investiamo nella formazione dei docenti, non ci arriveremo mai ad avere davvero una scuola a farlo, insieme a un tavolo, e qui ci sono mondi che sono capaci di lavorare tra loro e lo hanno dimostrato, che aiutino la costruzione di un progetto davvero innovativo anche rispetto al calendario scolastico. Perché se vogliamo abolire la campanella, forse anche i nostri saperi devono essere trasmessi e diffusi in una modalità che sia differente. Grazie.
6: Allora, sono Cecilia, e ringrazio anche io Irene, è stata una lunga e ricchissima discussione, molto importante. Devo solo, visto che questa è la parte della politica, è evidente che noi il percorso che stiamo facendo anche dentro le istituzioni lo stiamo facendo grazie a voi. Adesso Simona Malpezzi ha detto anche la legge che istituisce il fondo per la comunità educante nasce dall'esperienza e quindi da quello che voi avete maturato, da quello che c'è. E diceva Rossi Doria nel suo intervento: un grande partito come il Partito Democratico deve sostenere quello che c'è, le buone pratiche che ci sono, le comunità educanti che già agiscono, le reti che ci sono nel territorio. Io sono molto d'accordo. Sostenere questo, che significa però capire quali sono i finanziamenti, e la legge istituisce il fondo, e se non riusciamo a far passare la legge capiamo se riusciamo a fare un emendamento anche trasversale sul prossimo bilancio su questo. Cioè, noi abbiamo bisogno che questi patti territoriali vengano riconosciuti e finanziati, abbiamo bisogno di fondi, mentre c'è stato un taglio fortissimo sull'edilizia, chiamiamola come vogliamo, cioè per disegnare degli spazi educativi diversi, abbiamo bisogno di riconoscere il lavoro degli insegnanti. Non so se il tema è quello di una legge, però sicuramente il tema è quello degli stipendi, cioè credo che sia un tema enorme. Ora, noi rilanciamo la comunità educante non perché, come ha detto molto correttamente Elisabetta, la scuola non ce la fa, no? La scuola non è capace. La rilanciamo perché, a fronte di quello che sta succedendo nel mondo in un momento paragonabile alla rivoluzione industriale, anzi forse prima, quando sono state privatizzate le terre, se voi pensate quello che sta succedendo coi dati, che cos'è la rivoluzione tecnologica, cioè a fronte di un momento così enorme, c'è bisogno di tutto, no? Si citava, c'è bisogno di un intero villaggio per crescere un bambino, e quindi c'è bisogno davvero di investire in questa comunità. E però noi dobbiamo dirci che noi di fronte abbiamo un governo che lavora esattamente a rompere la comunità educante, lavora a rompere la comunità, lavora verso piccoli microcosmi autoreferenziali, identitari, perché guardate, quello che è successo con l'IDL Valditara è questo, cioè l'idea che ogni figlio sia, come dire, in qualche modo destinato a rimanere nel proprio lessico familiare, a non uscire dalla cultura della famiglia di origine, che è quella che ti segna e, come dicono i nuovi orientamenti, quella educa, la famiglia educa, la scuola istruisce. E quindi questo educante è una sfida democratica che è aperta, c'è una contesa su questo. Poi noi facciamo di tutto, la settima forse è la commissione che lavora in modo più trasversale anche rispetto alle tutte le alleanze possibili, ma dobbiamo sapere che

0: valutazione. E quindi rimettere i voti, rifare le categorie anche nel giudizio sintetico, anche nella primaria, no? La riforma dell'esame di Stato per colpire i ragazzi che non avevano parlato, no, all'esame, che avevano contestato la valutazione. Tutto, ma anche, come dire, la crociata culturale contro una persona come De Mauro e le 10 tesi per un'educazione linguistica democratica, non solo di Val di Tara, di Perla, no, che coordina la commissione per le nuove indicazioni, di Galli della Loggia ogni giorno, cioè è stato in questo governo un ministero fortemente ideologico, fortemente orientato, che ha fatto delle cose che sono soprattutto sorveglianza, il paradigma della sorveglianza, lo diceva prima parlando delle ore, della campanella e di quello a cui che sono ancora abituata a fare i professori. Guardate, anche quello che è successo al liceo Vivona è molto no? Cioè, da riflettere, perché è un insegnante che ha scritto una lettera a dei ragazzi che non sono più i suoi studenti, cioè una cosa che avviene fuori da quella dimensione e che gli augura buona vita e magari di rimanere in contatto e di non dimenticare quello che è successo a Gaza mentre loro studiavano, perché magari un giorno saranno delle persone importanti con delle responsabilità importanti. E perché si fa un'ispezione in quella scuola? Cioè questo è un reato d'opinione, cioè quello che si sta colpendo. Allora io dico che mettiamo in campo con la comunità educante, e c'è un'idea di uno spazio pubblico, non solo di scuola pubblica, io penso che Claudia Pratelli volesse dire quella dimensione pubblica, è chiaro che le scuole paritarie fanno parte di questo sistema, quella dimensione condivisa in cui le risorse territoriali, come dire, vengono messe dentro il progetto educativo, a partire dalla lettura dei bisogni educativi di quel territorio. A me mi emoziona sempre, perché nella vita una delle cose più belle che ho fatto è stata lavorare con Maria Coscia, assessora, che in anni veramente pionieristici dell'autonomia delle scuole, perché questa era l'autonomia scolastica pensata da Luigi Berlinguer. Cioè una scuola che sa leggere i bisogni educativi del territorio e che lavora con gli enti territoriali per questo, esattamente per mettere in discussione le diseguaglianze territoriali di genere che bloccano questo paese. E questa scuola, io faccio mia tutte le cose che hanno detto le mamme di merda, dal calendario all'orario, è chiaro che è pensata per poi un lavoro di cura che fa sempre qualcun altro, no? Cioè che si dà per scontato che facciano le donne. Allora io penso che noi dobbiamo fare, per essere breve, portare avanti la legge per quel che possiamo. Oggi c'è una nuova proposta a Gelmini, che però per esempio noi il fondo lo diamo agli enti locali, perché noi pensiamo che siano gli enti locali con le scuole dell'autonomia che possono tenere in mano la progettualità dei patti educativi. Darlo al Ministero è un'altra cosa, tra l'altro significa far ricadere sulle scuole un lavoro enorme di progettazione, di rendicontazione, cioè, e credo che, quindi anche questa è una discussione che dobbiamo fare. Capiamo come andiamo avanti su questo, ma in ogni caso politicamente io penso che noi dobbiamo rappresentare questa idea di scuola, di paese che si fa comunità educante, a partire dalle differenze, no, dei territori che la attraversano, per combattere le diseguaglianze. Quindi non è solo inclusione, evitare la dispersione, mi piace molto la cosa della giustizia educativa, ma il cambiamento che la scuola deve promuovere. Questo è un paese bloccato dalle rendite di posizione. Dove nasci spesso segna il tuo destino. Io penso che noi dobbiamo ridare alla scuola questa grande funzione, ma per farlo la scuola ha bisogno di risorse e per questo serve un fondo per questi patti educativi territoriali.
1: Dopo questo lungo e bel pomeriggio lascio la parola alla nostra segretaria nazionale. Basterebbe, mi viene da dire, attuare quella parola magica che è la scuola dell'autonomia, che è il vero, grande, forte obiettivo contro cui questo governo concretamente sta agendo in ognuna delle tante azioni che anche Cecilia ha ricordato. E se si riuscisse a portare a compimento quel progetto di legge, quella proposta di legge, penso che la persona a cui dedicarla sarebbe proprio Maria Coscia, che giustamente Cecilia ha ricordato.

0: radio a cui tutti e tutte noi, devo dire, siamo legate da grande affetto, e perché è stata una donna di vero e autentico esempio per ognuna di noi. Grazie.
1: Grazie Irene, grazie a tutti, e mi scuso per il ritardo, eravamo impegnati a discutere in Parlamento dove avevamo 4 mozioni su un'altra autonomia, che purtroppo è l'autonomia differenziata che questo governo sta cercando di mandare avanti nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, che molto chiaramente ha smontato l'impianto della legge Calderoli, ma su cui ciò nonostante questo governo continua ad andare avanti fischiettando, ormai è quello che sanno fare meglio, e quindi ho dovuto trattenermi di più alla Camera. Grazie anzitutto a Irene, grazie a Simone, a Cecilia, a tutti coloro e tutte coloro che sono intervenuti in questo pomeriggio, che ci dà spunti molto importanti per il lavoro che poi vogliamo fare nei prossimi mesi per la costruzione dell'alternativa, non da soli come Partito Democratico, anche se sono molto orgogliosa che questo partito in questi ultimi anni ha dedicato una serie molto numerosa di iniziative proprio alla questione della scuola. Non soltanto della scuola, devo dire, tanta attenzione abbiamo dato anche al tema dell'educazione dell'infanzia, a cui diciamo siamo tutte molto legate anche per ragioni di ruoli precedenti, vedo Simona, anche Irene, e quindi noi questa forza con cui vogliamo porre la questione educativa e dell'istruzione, ma pure dell'università e della ricerca come priorità nella costruzione dell'alternativa, naturalmente la porteremo anche al tavolo con le forze alleate, con cui, devo dire, è largamente condivisa questa attenzione, perché da che tipo di scuola noi vogliamo immaginare per il futuro passa l'idea di paese che abbiamo. Un paese che non crede nella sua scuola non crede nel suo futuro. E guardate che è proprio da lì che si cominciano a contrastare le diseguaglianze che sono aumentate in questi anni, che si contrasta la povertà educativa, che è un problema enorme in un paese come il nostro, lo sappiamo. È da lì che si comincia a invertire una rotta che oggi vuole le diseguaglianze passare di generazione in generazione. Noi siamo un paese dove la povertà si trasmette di generazione in generazione, e se c'è un luogo dove invece tu puoi cominciare a riscattare il futuro delle persone, a puntare sulla dignità, sulle pari opportunità di costruzione del futuro, è proprio la scuola. E naturalmente per noi è importante questo confronto, perché mette al centro anche tutte le questioni che riguardano, come avete perfettamente detto oggi, io mi sono fatta mandare da Marta Bonafoni, che ringrazio, anche i riassunti dei tanti e articolati interventi che sono stati fatti, le varie sfaccettature anche del tema del tempo della scuola, che il tempo della scuola sono tante cose, ma fatemi andare un po' in fila velocemente perché so che venite da un lungo pomeriggio di confronto, quindi non vi voglio rubare troppo tempo, però io continuo a pensare che la vera scommessa della emancipazione sociale parta proprio dalla scuola. E allora il punto è come garantiamo a ogni bambina e ogni bambino un'estate che sia ricca di opportunità educative, culturali, relazionali, e questo anche indipendentemente dal reddito della famiglia e del luogo e dal luogo in cui vive. E questo vuol dire però, in una concezione più ampia, che anche il tempo pieno, questo ce l'ha raccontato bene anche Claudia Pratelli sugli sforzi che stanno facendo qui a Roma, che non è dappertutto così. Cioè il tempo pieno non è una realtà che esiste in tutto il territorio, e io qui ci vedo già un problema di coerenza con quell'articolo 3 della nostra Costituzione, quello che parla di eguaglianza sostanziale ed eguaglianza formale di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Ma se guardiamo al tempo estivo, sappiamo che il tempo estivo non è uguale per tutti. Questa purtroppo è una questione molto sentita dalle famiglie, che non vuol dire né negare il riposo né per converso pensare di imporre la scuola per 12 mesi all'anno, ovviamente. Noi non crediamo nelle soluzioni calate dall'alto, è proprio un cambio di metodo che vogliamo proporre, costruire soluzioni insieme alla scuola, insieme alle famiglie, attraverso quel sistema che ha così ben descritto Simona, che è un paradigma che passa per le comunità educanti, per i patti educativi territoriali che esistono già e funzionano già in molte realtà d'Italia. Allora è vero quello che diceva anche Rossi Doria, cioè noi come partito sentiamo l'esigenza di ascoltare le cose che hanno funzionato bene nel paese e di provare a renderle, diciamo, un'opportunità per tutte e per tutti, anche quelli che ancora non conoscono questo tipo di percorso. C'è sicuramente la questione dicevo, anche del calendario. Io l'ho detto a Napoli quando abbiamo dedicato una tappa intera del nostro percorso d'ascolto a queste tematiche, dicendo: noi siamo aperti a questa discussione. Pensiamo che appunto non sia una discussione su cui calare soluzioni dall'alto, come pure questo governo a un certo punto, almeno una parte di questo governo, ha provato a fare, ma da far emergere nel confronto con chi ci lavora dentro le scuole, con le famiglie, anche con le ragazze e i ragazzi, per capire quali possono essere le soluzioni più adeguate, sapendo appunto che oggi il fatto di avere una pausa così lunga per alcune famiglie è un vero problema, perché è innegabile che non abbiamo ancora tutte quelle opportunità educative accessibili per tutti. Noi sappiamo che un centro estivo, io me ne sono occupata molto da vicepresidente della regione Emilia-Romagna, saluto la mia ex collega Lucia, che si ricorda anche durante la pandemia quanto abbiamo lottato per riuscire a recuperare un protocollo sui centri estivi. Ecco, non era scontato, però oggi quelle opportunità non ci sono per tutti, perché nel privato si sa che arrivano a dei costi che possono essere anche un 750 euro al mese per un figlio, nel privato, nel pubblico un po' meno, in media magari attorno ai 400, però le opportunità diciamo non sono sufficienti rispetto al bisogno che effettivamente nei nostri territori si riscontra. Tra l'altro sappiamo che, come l'avete detto, il piano estate del governo è arrivato tardi, è arrivato male, è arrivato con questi milioni per il 2026, che però, così come sono stati disposti, raggiungono appena un alunno su 9, e il punto è: dobbiamo occuparci anche degli altri 8 e di quelle famiglie che fanno fatica, anche perché se non hanno i nonni a fare da, diciamo, welfare sostitutivo vivente, quando manca una rete costruita con il territorio di servizi, è chiaro che quelle famiglie vanno in seria sofferenza, oppure si ritrova anche semplicemente ad avere dei ragazzi e delle ragazze che stanno molto da soli in quell'estate. Quindi comunque noi dobbiamo cercare delle soluzioni concrete e farlo insieme. Save the Children ci ha ricordato che studiando le 14 città metropolitane ci sono 142.000 minori che vivono in aree di forte disagio socio-economico. Anche qui sono aree in cui l'abbandono scolastico è il doppio della media. L'altro giorno sono ripassata a Palermo da Borgo Nuovo, dove ricordavo di aver incontrato alcune insegnanti che mi hanno testimoniato il dialogo con i loro studenti che saltano molto spesso la scuola. E c'è una mancanza di prospettiva, soprattutto questi giovanissimi ragazzi che dicono loro: no, ma io salto perché alla fine non penso che la scuola mi permetterà di costruirmi un futuro migliore, un futuro dignitoso. È chiaro che in questo modo, no, sembra negare la radice di quell'articolo 34 della nostra Costituzione, che invece è proprio attraverso la scuola, è il primo strumento in cui, appunto, mentre io cerco di valorizzare le differenze, contrasto le diseguaglianze, assicuro a ciascun bambino di avere gli strumenti per potersi costruire un futuro migliore anche rispetto a quello dei suoi genitori o addirittura dei suoi nonni. Questa è la speranza che noi dobbiamo ricominciare a infondere nelle persone. Sappiamo che i divari non sono solo tra nord e sud. Non posso dimenticare quei ragazzi di Mazara del Vallo che mi hanno raccontato di non avere una sede per la loro scuola. Da circa 15 anni non hanno una sede per la loro scuola e sono costretti a fare lezione da diversi anni in un garage. In un garage, con anche quello che implica dal punto di vista, no, della agibilità di questi spazi, della sicurezza di questi spazi. Quindi certo c'è anche la grande questione degli investimenti mancati per spazi nuovi, come si raccontava prima, degli spazi nuovi che siano accoglienti, che siano belli, che siano attrezzati rispetto ai cambiamenti climatici. Soprattutto se vogliamo immaginare in prospettiva di costruire un percorso di ascolto largo del mondo della scuola e delle famiglie, che possa immaginare delle sperimentazioni anche rispetto al calendario scolastico, è chiaro che ancora prima noi dobbiamo risolvere il grande tema che manca la climatizzazione in un sacco di scuole. Allora ancora di più i patti educativi territoriali potranno aiutare, quando, soprattutto per quel 9% di famiglie italiane che sono in povertà energetica, cioè non hanno i soldi per il condizionatore, ecco, allora quelle opportunità saranno anche un ulteriore elemento, no, attrattivo, di incentivo, perché intanto si può stare anche più al fresco. Questi sono i problemi concreti che questo governo pare aver dimenticato, mentre è troppo concentrato sui suoi patti di potere, oppure ad occuparsi dei fatti di cronaca giorno per giorno. Invece sono questo è il grido di fatica che ci arriva da tante famiglie italiane che stiamo provando a tradurre nelle nostre proposte molto concrete. Concrete sono le due proposte di legge che avete raccontato, quella che porta proprio la firma di Simona, di Cecilia, di Irene Manzi alla Camera. Noi crediamo molto nel rendere strutturali questi patti educativi e i fondi che servono per farli vivere sui territori. Sappiamo che senza risorse si fa fatica a fare qualunque cosa. E quindi bisogna orientarle bene le risorse, altrimenti rischiano addirittura di essere sprecate se non sorrette da un ragionamento di lungo respiro e di un lavoro fatto a rete che coinvolga tutte le realtà che con la scuola e nella scuola e attorno alla scuola lavorano. Coprogettazione, la parola che prima ha utilizzato Simona, è proprio quella che serve: educatrici, educatori, pedagogisti, ma anche associazioni, la centralità del terzo settore e della sua capacità di lettura di come cambiano i bisogni delle persone, anche dei più piccoli. Guardate, una cosa mi ha colpito negli ultimi anni, ho fatto anche all'assessora alle politiche giovanili in Emilia Romagna, anche in un momento duro come la pandemia, le ragazze e i ragazzi ci hanno avvicinato per chiedere più supporto psicologico all'interno delle scuole. La grande questione della salute mentale, su cui mancano migliaia di professionisti in questo paese. Per questo il Partito Democratico ha destinato quelle poche risorse che la maggioranza lascia alle opposizioni a dei progetti sperimentali di sportelli per lo supporto psicologico all'interno delle scuole secondarie, perché raccoglieva questa esigenza che ci viene proprio dalle ragazze e dei ragazzi che ce l'hanno manifestata. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che quegli anni duri di pandemia hanno avuto uno strascico lungo e pesante che ancora oggi dura sulla salute mentale delle persone, sui fenomeni di hikikomori, cioè di ritiro sociale davanti ai quali le famiglie non devono essere lasciate da sole. Ho incontrato una madre, un giorno mi diceva: io avevo mio figlio che era chiuso in casa, non sapevo nemmeno a chi rivolgermi per chiedere aiuto. Lì dobbiamo arrivare prima noi, come istituzioni, avendo subito una porta a cui bussare, un percorso, anche quello di lavoro in rete tra professionisti sanitari, psicologi, quelli delle scuole, quelli dei comuni, delle regioni, insieme, e il ruolo appunto delle associazioni, dei volontari e delle unità di strada. Io ci credo molto perché ho visto risultati. Non stiamo parlando di cose astratte, ma di cose che sui territori hanno funzionato e hanno riacceso quella speranza che è proprio nella scuola che trovi il riscatto per un futuro migliore. Hanno acceso la speranza anche di poter lavorare meglio. Parlo di scuole in cui sappiamo c'è anche da aumentare lo stipendio degli insegnanti perché sono tra i meno pagati d'Europa, c'è da avere cura dei metodi di reclutamento e degli strascichi che lasciano anche quelli, c'è da avere cura del personale ATA. Solo così, dando e valorizzando la specificità che ciascuno porta nell'ecosistema della scuola, noi riusciremo a costruire la scuola del futuro, quella che serve a un paese che vuole tenere fede uno per uno a tutti gli articoli della sua Costituzione. Ecco, questa è l'idea che noi vogliamo portare avanti. Noi pensiamo che non possa essere lasciata all'eroismo vero e proprio di tanti insegnanti, dirigenti scolastici che lavorano all'interno delle scuole di propria iniziativa e riescono a fare tanto anche con poco, con poche risorse. Ma quando si tratta di diritti non possiamo lasciare nulla all'eroismo. Bisogna garantire quel diritto, riconoscere e garantire quel diritto. Ecco, andremo avanti su queste proposte di legge sulle comunità educanti e patti educativi territoriali, le risorse che servono. Abbiamo però l'esigenza di insistere anche sui temi degli spazi, come dicevo prima, sui temi del cambiamento climatico che sta impattando duramente. Pensate proprio a queste ondate di calore che stanno aggravando le diseguaglianze che già purtroppo sono profonde, e poi anche la proposta di un tavolo permanente al Ministero dell'Istruzione con i sindacati, con le forze associative della scuola, con le famiglie, perché questo è esattamente il metodo che abbiamo in testa per evitare poi di trovare a calare delle soluzioni che non si adattano ai bisogni delle persone su cui ricadono. Ecco, in questo ci dovrete molto accompagnare ed aiutare, perché è lo spirito che vogliamo portare anche nella discussione che avremo nella costruzione del programma con cui andremo poi a proporre un'alternativa alle italiane e agli italiani in vista delle prossime elezioni. Io penso che non possa che essere questo il grande spirito con cui andiamo a fare una proposta all'Italia. Tutti e tutte siamo passati dalla scuola e ci abbiamo legato dei ricordi importanti, ma anche le basi, l'ABC di un percorso formativo che poi ha portato ciascuna e ciascuno di noi in direzioni diverse, che si sono arricchite anche delle nostre peculiarità e specificità. Noi segniamo una scuola che è in grado di valorizzare quelle specificità, che non punta a un'omologazione, ma che riesce a creare le condizioni perché i professionisti che ci lavorano dentro diano il meglio, perché le ragazze e i ragazzi che ci stanno dentro e che seguono il loro percorso educativo si sentano coprotagonisti di quel percorso educativo, si sentano di poter incidere, di poter essere ascoltati. Io credo che queste siano le grandi sfide, lontane quindi dall'approccio tutto repressivo che questo governo sta avendo, se pensate che hanno aspettato gli ultimi giorni di chiusura della scuola per approvare quel pessimo DDL Valditara che fa il contrario di quello che servirebbe per fare prevenzione del bullismo, della violenza di genere, della violenza omo-bilesbo-transfobica, il contrario. Chi è che può aver paura di fare prevenzione, di fare educazione al rispetto, all'affettività, alle differenze? Guardate come ha funzionato negli altri paesi europei, dove invece questo investimento è già presente ed è obbligatorio in tutti i cicli scolastici, come lo vogliamo rendere noi, per dare anche lì uguali opportunità a tutte e tutti. E pensate anche alle altre decisioni che sono state fatte, a partire da una che trovo quella più ipocrita, quella fatta quel primo giorno, quando hanno messo il merito nel nome del Ministero. Ora, nessuno di noi ha un problema col concetto del merito e della competenza, figurarsi. Il punto è l'operazione demagogica di mettere il merito nel nome ancora prima di aver consapevolezza che prima di parlare di merito bisogna assicurare a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di accesso a un'istruzione di qualità. Questo è l'impegno che noi insieme vogliamo mettere al centro della visione con cui ci proporremo per un'alternativa. Grazie.
2: Grazie a tutte e tutti che sono stati qui in presenza, coraggiosamente, a chi ci ha seguito su YouTube, a chi ha commentato, visto che Gianmarco mi ha lasciato questo ruolo di prof, vi lascio con i compiti a casa, vi suggerisco la lettura di un bellissimo libro, Francesco Erbani, L'arte, il mestiere di educare, che è dedicato proprio ai patti educativi, alle tante esperienze di patti educativi di comunità che si realizzano nel nostro paese. Insomma, per continuare, non si limita a questo, ma a conoscere quanto di buono e di positivo c'è nel nostro paese.
3: Era il convegno dal titolo Il tempo della scuola, più opportunità per tutti e per ciascuno, organizzato dal Partito Democratico, che si è tenuto a Roma il 21 luglio scorso e che è stato concluso dall'intervento della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso parlando dell'agosto in carcere del Partito Radicale, iniziativa in corso in questi giorni come tutti gli anni. Parliamo in particolare della visita all'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo di Roma e lo facciamo in questa intervista di Cristiana Pugliese a Valentino Paesani.
4: Parliamo dell'agosto in carcere, dell'iniziativa del Partito Radicale, e ne parliamo in diretta con Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, che oggi si è recato in visita al carcere minorile di Casal del Marco, scusate, di Casal del Marmo. Valentino, buonasera, benvenuto.
5: Buonasera a voi, grazie.
4: E allora, questo è un carcere molto particolare dove il Partito Radicale si è recato più volte. Raccontaci se c'era, io lo chiedo a tutti, una delegazione e com'era formata, e poi naturalmente cosa avete trovato.
5: Allora, intanto diciamo, tra virgolette, una monodelegazione, cioè era soltanto rappresentata da me per stamattina. Di solito sì, c'è una delegazione più numerosa. E allora, in ossequio a quelle che sono le disposizioni vigenti, non è stato possibile visionare le celle, incontrare i ragazzi, come invece è stata per la volta scorsa, credo poco più di un anno fa, dove invece ci è stato concesso l'ingresso anche nelle celle e poter parlare di più del meno dei ragazzi. E questo purtroppo è un aspetto molto negativo, perché per noi che andiamo lì per cogliere gli umori dei ragazzi che sono in recupero, insomma, è un forte handicap.
4: Certo.
5: Però, come al solito, ci ha accolto con molta gentilezza il direttore, il dottor Chiodo, e direi che con sorpresa ho trovato stamattina un istituto quasi virtuoso, perché non possiamo parlare assolutamente di sovraffollamento, perché i ragazzi che abitano, diciamo così, al momento l'istituto sono 32 su una disponibilità sulla carta di 52 e 10 donne su 27, per cui diciamo che almeno sotto questo aspetto è una situazione serena. Ci sono poi 7 celle che sono in via di ristrutturazione perché hanno riportato dei danni nelle intemperanze passate e però dovrebbero essere pronte entro il mese di settembre, così diceva il direttore, così da offrire nuove possibilità ai ragazzi. A settembre il direttore mi diceva che dovrebbero iniziare dei lavori di ristrutturazione che riguardano il primo piano, perché il progetto è quello di tenere poi tutti i ragazzi su questo unico piano e anche gli educatori, gli uffici, e si avere una razionalizzazione che secondo loro dovrebbe essere migliore e dovrebbe portare appunto a degli aspetti funzionali migliori, soprattutto come per l'ottimizzazione delle risorse del personale degli agenti penitenziari. Però questo, mi diceva, va a discapito dei ragazzi che tramite l'articolo 21 lavorano fuori, fanno laboratori fuori, perché al momento hanno le loro celle e per cui diciamo non dimorano con gli altri ragazzi che invece non escono. E questo fatto che invece dovranno poi alloggiare nelle stesse celle,
4: coabitare,
5: potrebbero, come dire, essere soggetti a pressioni improprie, perché quando poi questi ragazzi si recano all'esterno, magari insomma potrebbero essere oggetti di richieste, come dire, di idee improprie. Questo è l'aspetto negativo.
4: Valentino, scusa se ti ho interrotto, abbiamo una descrizione numerica, ci hai dato i numeri quanti sono i ragazzi, ma sappiamo quanti minori esattamente ci sono, quanti stranieri, se ci sono una parte di maggiorenni, perché in alcuni istituti ci sono anche una parte di maggiorenni, mi sembra fino a 24 anni, non vorrei sbagliare.
5: Sì. Allora, la parte prevalente sono i ragazzi stranieri, per lo più nordafricani, ci sono, se ricordo bene il dato del direttore, 4-5 ragazzi che hanno superato la maggiore età e il resto invece è nella minore età. Tra, questo è un dato che conosciamo, tra i ragazzi nel Nord Africa sono quelli che principalmente poi si fanno oggetto anche di autolesioni.
4: Quindi hanno delle problematiche diverse, diciamo così, evidentemente.
5: Diciamo che il direttore mi ha spiegato che è un loro operandi, cioè le loro emozioni le espongono contro se stessi, che può essere anche per un colloquio mancato, per un problema con la famiglia, e diciamo il loro nervosismo lo tendono a sfogare verso se stessi. Questo mi ha detto il direttore, che non c'è una correlazione diretta con qualcosa che avviene direttamente dentro l'istituto. E tornando alle ristrutturazioni, al momento c'è una palazzina che da anni è non utilizzata, inversa in brutte condizioni, e entro l'anno, mi diceva il direttore, che dovrebbe essere completamente recuperata in modo da avere nuovi spazi. Adesso il DAP deve decidere come destinarla questa palazzina. Il direttore diceva ci farebbe molto, molto comodo se potessimo ampliare i locali della formazione oppure dei locali ricreativi, però vediamo, questa è una decisione che aspetta principalmente al DAP.
4: Visto che sono visto che sono così giovani, seguono un percorso scolastico?
5: Alcuni seguono un percorso scolastico alcuni stanno seguendo la formazione della scuola dell'obbligo i laboratori continuano ad essere in funzione anche in questo periodo estivo, seppure magari con a regime ridotto. Molto gettonato è il laboratorio della fumettistica, del fumetto, e poi come al solito c'è quello di falegnameria, quello di estetica. Ho avuto modo di vedere una bella biblioteca curata, che è come dire, animata e seguita da un'associazione di volontari che si chiama Fuori Riga. E vogliamo passare all'area sanitaria. Dalle 8 alle 20 studio medico ed infermieristico, e per quanto riguarda il supporto psicologico, il direttore mi diceva che si è molto ridotto come molte ore, perché adesso rispetto alle prime che arrivavamo a 36-40 ore, adesso arriviamo a 16 ore con tre psicologi che si alternano, perché poi hanno anche delle situazioni esterne da seguire, e per cui loro riescono ad assicurare al momento soltanto 16 ore. Questo è un forte handicap. E poi c'è da considerare che un 20% dei ragazzi detenuti è seguito per disturbi psichiatrici, non gravissimi, ma comunque un 20%, mi diceva il direttore, è seguito per questo aspetto qui. In più c'è da considerare che in entrata il 50% dei ragazzi ha problemi di tossicodipendenza. Ah.
4: Senti Valentino, mi spiace, non so se devi dire qualche cosa di più importante, ma io per questioni di tempo devo chiudere.
5: Certo. Non solo soltanto che gli educatori sono 16, per cui numero congruo, sulla pianta sono 21, ma considerando che i ragazzi sono in formazione ridotta, certo, fortunatamente, il solito stress della polizia penitenziaria che denuncia, la metà dell'organico, e per cui concludendo ho trovato una struttura, come dire, virtuosa per questa visita qui. Ecco, più di questo non posso aggiungere.
4: Valentino, grazie, doppiamente grazie, perché ti ho interrotto e messo fretta. Ringraziamo Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, che ricordiamo è stato in visita al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma.
3: L'intervista era di Cristiana Pugliese. Prosegue dunque l'agosto in carcere, organizzato anche quest'anno dal Partito Radicale. Valentino Paesani ha dato conto della visita al carcere minorile di Casal del Marmo di Roma, ma giorno per giorno seguiamo appunto le visite che delegazioni del Partito Radicale stanno compiendo negli istituti penali di tutta Italia. Questa è Radio Radicale, adesso vogliamo parlare dei 29 stati degli Stati Uniti che hanno avviato un'iniziativa penale giudiziaria contro Meta, i social a processo in California. Lo facciamo in questa intervista di Emilio Targia all'avvocato Ernesto Belisario.
6: Radio Radicale, noi vogliamo tornare ad occuparci di social, lo facciamo ormai da 27 anni, nuove tecnologie ed altro nella nostra rubrica della domenica mattina qui a Radio Radicale, che è Media Dintorni, e però in questo caso vogliamo approfondire un tema un po' particolare, perché sul fronte social sta prendendo il via in California un processo piuttosto complicato, ma che potrebbe rivelarsi anche molto importante. Di che si tratta? Si tratta di un processo contro Meta, che riguarda la sicurezza dei minori. È stato promosso da una coalizione bipartisan di 29 stati americani, che hanno definito le conseguenze di Facebook e Instagram su bambini e adolescenti, insomma, in qualche modo nocive, cioè favorirebbero comportamenti di dipendenza, sfruttandoli ovviamente a fini di profitto, e però perpetrando anche qualcosa di simile a un inganno sul pubblico e sull'utenza sui rischi. Allora, intanto l'avvio al procedimento ha già avuto ripercussioni anche a Wall Street, così vi facciamo capire quanto sia importante e quanti siano i riflettori. Noi però vogliamo parlare di un tema così delicato con l'avvocato Ernesto Belisario, che io ringrazio perché ho in collegamento con noi in questo momento. Ben trovato qui a Radio Radicale.
7: Grazie per l'invito, ben trovato.
6: Allora, Ernesto Belisario è un avvocato specializzato proprio in tema di diritti e di nuove tecnologie, per questo lo abbiamo interpellato, e credo che stia seguendo già dall'inizio. Tra l'altro, avvocato, mi corregga se sbaglio, credo che Meta sia già stato sanzionato due volte su faccende molto simili a quelle che danno origine a questo processo. Ma cerchiamo di capire che succede, cosa può succedere. Allora, questo processo è un inedito, ovviamente, no? 29 stati che chiedono di fatto interventi profondi per eliminare i meccanismi alla base della presunta dipendenza a Facebook e Instagram. E come l'opinione pubblica sta recependo questo processo, se può sembrare un azzardo o se invece il fondamento è piuttosto solido da parte dell'accusa, da parte dei 29 stati americani.
7: Innanzitutto diamo un po' di contesto. Stiamo parlando degli effetti o presunti tali dei social media sul benessere psicofisico degli adolescenti.
6: Esatto.
7: Si tratta di un filone che negli Stati Uniti è di numerosissime azioni giudiziarie, mentre in Europa per il momento abbiamo delle norme. Ci sta i due contesti sono normativamente molto diversi, da una parte arrivano prima le sentenze, dall'altra arrivano prima le norme. Nel 2026 negli Stati Uniti Meta ha già subito sanzioni e condanne per circa 900 milioni di dollari, in New Mexico perché non aveva avvertito il pubblico dei rischi per i giovani in relazione a Instagram e Facebook, e se non vado errato 6 milioni circa a Los Angeles per i danni alla salute mentale di una giovane donna. In quel caso una giuria ha ritenuto responsabili sia Meta che Google, che ad onor del vero entrambi hanno annunciato appello. Questa causa, come diceva, è particolare, nel senso che è stata avviata nel 2023 da questa coalizione di 29 stati, e ci sono dentro dalla California al Colorado, dal New Jersey al Kentucky. In realtà specificamente quella che è cominciata questa settimana è un pilota di 4 dei 29, stati. Le accuse però sono le stesse. Meta avrebbe progettato queste piattaforme per favorire comportamenti di dipendenza tra ragazzi, avrebbe nascosto, minimizzato i rischi e avrebbe raccolto dati sui minori violando la legge federale sulla privacy dei bambini online. L'indagine, quindi l'azione giudiziaria, nasce da alcune rivelazioni di whistleblower, quindi di ex dipendenti di Meta, che hanno testimoniato, hanno dichiarato che l'azienda sapeva che i suoi prodotti potevano danneggiare i giovani, ma ha scelto di non intervenire per ridurre profitti, su alcuni studi, su alcuni documenti interni, no? In particolar modo nella dichiarazione iniziale della vice procuratrice generale della California, che ha aperto, no? Come siamo abituati a sentire dei film americani, vedere i film americani, che ha aperto il processo,
6: sì.
7: Ha citato questa email del 2016 che indicava proprio come obiettivo aziendale di Instagram il tempo speso dai teenager sulla piattaforma, e uno studio interno sui preadolescenti che concludeva che prima una persona comincia ad utilizzare i social media, più a lungo resta e più ricavi genera. Quindi di fatto sarebbe stato acclarato internamente da alcuni studi che prima un ragazzo, quindi una persona, inizia ad utilizzare i social media, e più la dipendenza è forte.
6: Allora, ricordiamo che tra l'altro le prime parole della vice procuratrice generale Megan O'Neill, che ha detto in sostanza: attirare hook l'utente, trattenerlo, hold il più lungo possibile, raccogliere, harvest i suoi dati e poi nascondere, hide la verità. In questa logica gli utenti migliori sono i giovani, quelli più inclini a farsi coinvolgere, che a lungo termine generano maggiori profitti. E queste sono frasi, insomma, particolarmente dure, no? Con cui la vice procuratrice ha aperto, ha dato semaforo verde di fronte agli 8 giurati di Oakland in California. C'è qualcuno degli analisti in queste ore, avvocato, che tenta un parallelo che, insomma, forse è un po' forzato, ma qualche elemento di connessione può esserci con il celebre processo contro le big del tabacco degli anni 90. C'è qualche punto di contatto, anche se i contendenti sono totalmente diversi, e c'è di mezzo sì la dipendenza, ma insomma poi gli elementi in ballo sono fortemente differenti.
7: I punti di contatto secondo me ci sono, ovviamente come sempre possono essere più o meno più o meno stretti, ma ci sono, secondo me sono tre. Il primo, industrie, le società del tabacco erano all'epoca, negli anni 90, una potenza economica. In questo momento le big tech lo sono assolutamente, ma sappiamo il loro peso, sappiamo il valore che hanno queste società, hanno fatto la fortuna dei loro fondatori e dei loro CEO, sono interlocutori più che, oltre che finanziatori, più che ascoltati del governo statunitense, sicuramente in questo momento, no? Il giuramento della seconda amministrazione Trump è da questo punto di vista plastico, no? Con molti dei CEO che erano seduti assolutamente lì. Quindi sicuramente abbiamo da un lato delle società che hanno un grandissimo potere economico, anche ovviamente influenzano l'opinione pubblica. Il secondo punto di contatto è a mio avviso legato al cambio di paradigma, e cioè fino ad adesso, da un punto di vista giudiziario, e anche queste azioni, no, che io ho citato, quelle del New Mexico e quelle appunto del 2026, di Los Angeles, hanno dimostrato il danno sul singolo consumatore, e lì la strategia difensiva si prestava a tutta una serie di argomentazioni. Il minore l'ha usato troppo, l'ha usato male il social media, i genitori non hanno controllato. L'impostazione di questa controversia, in modo simile a quella del tabacco, sposta sul design del prodotto, cioè l'azienda, secondo le prospettazioni di chi ha promosso il video, sapeva che il prodotto era dannoso e nonostante questo, senza trasparenza e senza avvertire i rischi, l'ha posto sul mercato. Il terzo punto di contatto, su cui probabilmente si giocheranno questi giudizi, è legato al fatto che in questo momento, secondo molti, nonostante i documenti interni, no, forti, che ci sono, secondo alcuni non c'è una sufficiente evidenza scientifica dei danni che sarebbero condotti, che sarebbero provocati da queste piattaforme, che probabilmente sarà, da quello che sembra dalle prime dichiarazioni, la tesi difensiva di Meta, no? Gli avvocati di Meta hanno articolato, no, sempre nelle loro dichiarazioni introduttive, che ci offrono uno spunto su quello che sarà il processo. Ricordiamo, il processo avviato nel 2023, adesso è arrivato nella fase davanti alla giuria. Questa fase davanti alla giuria è una fase accelerata nel rito statunitense, per cui tra le 6 e le 8 settimane, a ritmi serratissimi, saranno ascoltati tutta una serie di testimoni, compresi evidentemente testimoni che proveranno a dare questa evidenza. Però dicevo, gli avvocati di Meta hanno sostenuto da un lato che misurare l'engagement, cioè misurare il tempo, il coinvolgimento, il tempo passato dai ragazzi su Instagram e Facebook, era un obiettivo commerciale legittimo, ha negato che queste piattaforme siano state progettate per creare dipendenza, e ha messo in dubbio che esista sufficiente evidenza scientifica che la dipendenza da social sia possibile. Quindi questo probabilmente è il terzo punto di contatto, no? Se gli ascoltatori, che insomma non sono più giovanissimi come me, lo ricordano, c'era tutto un argomento, no, che diceva: non c'è evidenza che le sigarette sono ricollegate a determinate, o possono cagionare determinate patologie, almeno fino ad un certo momento, no? Poi quella evidenza è arrivata ed evidentemente i processi sono andati in una certa direzione.
6: Il rapporto causa-effetto è sempre complicatissimo, no? Chiedere a Guariniello per la questione amianto, insomma, potrebbe essere importante ricordarlo da questo punto di vista. Quello è uno scoglio, insomma, complicato poi, no? Dal punto di vista del recupero delle prove, della documentazione, eccetera. Allora, restando però sul nostro tema, diamo la parola a Meta, no? Lo diceva poco fa avvocato. Gli avvocati di Meta chiedono ai giurati di mantenere la mente aperta e assicurano che la società ha cercato di aiutare gli utenti con problemi. Un portavoce ha bollato le accuse dei procuratori come infondate alla luce dell'assenza di prove e di richieste finanziarie esorbitanti. Allora, i 29 stati coinvolti potrebbero chiedere a Meta risarcimento che si aggirerebbe intorno ai 1.400 miliardi di dollari, sarebbe una sorta di intera capitalizzazione di mercato, una cifra spaventosa. Poi, insomma,
7: in realtà la cifra corretta dovrebbe essere, gli stati stessi hanno indicato che chiederanno 200 miliardi di dollari,
6: che sono tre anni di utili al netto delle imposte, in pratica.
7: Assolutamente, no, la stima di 1.400 è una stima fatta da Meta secondo una serie di criteri, ma evidentemente anche a quanto abbiamo letto, la stessa giudice Rogers che dirige il processo ha definito quella cifra irragionevole. Quindi le richieste di Stati dovrebbero essere 200 miliardi. Ovviamente stiamo dicendo che sicuramente, come diceva lei, 200 miliardi sono una cifra incredibile, e se questo significa che se dovessero essere effettivamente accolte queste richieste, evidentemente colpirebbero molto, anche perché sarebbe un precedente, ricordo, questa è una delle cause, abbiamo detto già, abbiamo condanne nel 2026 per circa 900 milioni di dollari, questa contromessa dovesse portare ad un'altra condanna, potrebbero seguirne eventualmente delle altre, lei capisce che sicuramente, no? Capiamo tutti che sicuramente questo poi potrebbe portare in qualche modo un cambio dei social, no? Potrebbe, per come li conosciamo adesso. E se dovesse essere riconosciuta una condotta colpevole, ripeto, non solo perché questi social media hanno provocato dei danni, ma perché sono stati progettati consapevoli dei rischi. Credo che il tema sia questo, no? Quanto i whistleblower e quanto i documenti interni riusciranno a trovare la consapevolezza sui rischi, e il fatto che Meta, ma questo lo vedremo se sarà dimostrato, non avrebbe dato peso ai rischi, dando peso esclusivamente appunto al tempo speso sulla piattaforma e quindi evidentemente ai suoi interessi economici. Se questo dovesse essere, possiamo prepararci a vedere un cambio dei social per come li conosciamo oggi.
6: Ecco, questo è già successo, no? Mi pare che Meta abbia già modificato alcuni servizi dopo la causa persa in New Mexico, no? Ci sono le imposizioni sugli algoritmi chiave, insomma, in questo caso che potrebbero essere ancora più pesanti. Il mercato insomma ha avuto una ripercussione, visto che il titolo ha collezionato un segno meno del 4.4%, se ricordo bene. Allora, forse è il caso di, lei segue con grande attenzione le questioni delle nuove tecnologie, quindi è un percorso anche molto complicato, perché spesso si va a finire in una sorta di territorio extra legem, no? Dove non c'è ancora una legge, dove le leggi sono inadeguate. Sappiamo le normative europee sull'intelligenza artificiale, che insomma rincorrono continuamente la realtà, che è velocissima. Se le va, facciamo una riflessione anche di carattere, se vogliamo, etico, filosofico. Questo processo potrebbe andare oltre il caso specifico, quindi il dato tecnico, eccetera, e in qualche modo aprire un dibattito che non si era mai visto, molto forte, molto critico, sul ruolo dei social media nella società. Tra l'altro, social media che, insomma, no, nascono con Zuckerberg, ed è la stessa, sono gli stessi Stati Uniti che processano in qualche modo parte di se stessi. Questo fa parte del famoso concetto dei contrappesi democratici negli Stati Uniti, anche sul mercato, che però qualche volta ci sono, qualche volta no. Ma insomma, che idea si è fatto da questo punto di vista? Cioè, davvero la giustizia americana è disposta a intervenire nei confronti di Meta in maniera così dura?
7: Io credo che ci sia in questo momento una riflessione globale su questo tema, soprattutto sul tema dell'impatto che i social hanno sul benessere psicofisico dei nostri ragazzi, degli adolescenti e dei preadolescenti.
6: Sì.
7: Ognuno lo sta facendo, forse è arrivato tardi, se proprio devo fare un parallelo, credo che con l'intelligenza artificiale non è detto che sia tempestivo, ma sicuramente è arrivato prima il dibattito sulle regole, no? Questa settimana abbiamo visto anche quelle della sfera imperiale di Walter Veltroni, no? Sulla necessità di regolare l'intelligenza artificiale prima che sia troppo tardi, se ne sta parlando. Per i social media cosa è successo? Che grosso modo per un decennio li abbiamo visti quasi tutti, no? In modo anche utopico, tranne qualche voce critica come qualcosa che potesse cambiare il mondo. Poi evidentemente sono arrivate una serie di prove, evidenze, ci hanno fatto riflettere, ci stanno facendo riflettere, e lo stanno facendo in tutto il mondo. Negli Stati Uniti appunto ci sono queste azioni giudiziarie, sono tante. In Europa ci sono le regole, dal Digital Services Act, il Digital Market Act, e poi c'è il GDPR per la protezione dei dati personali, e poi c'è l'AI Act, ma ci sono anche le leggi dei singoli stati. In Australia c'è stata la prima legge sul divieto dei social per i minori sotto una certa età, è stato seguito dalla Francia, la cui Corte Costituzionale poi ha dichiarato la norma incostituzionale. In Italia ci sono più disegni di legge che in questo momento sono all'esame del Parlamento. Quindi questo, quello che possiamo dire è che c'è in questo momento una riflessione globale, no? Cioè addirittura Macron, il presidente della Francia, che dice i cervelli dei nostri ragazzi non sono in vendita. Quindi in questo momento c'è una riflessione globale sul ruolo. Quello che vorrei sottolineare dell'azione statunitense è che l'azione è promossa, come lei giustamente ha detto,
6: sì,
7: non da concorrenti o da associazioni di consumatori, ma dagli stati.
6: Esatto.
7: Cioè un intervento pubblico, quindi addirittura a New York, no? Cioè, ci sono ragazzi contro i social media, sono gli stati che lo fanno per proteggere i ragazzi, il loro benessere, quindi c'è un intervento pubblico. Quindi in questo momento c'è questo dibattito fortissimo, non credo che sia ancora chiaro il punto di caduta, però è emersa una questione ormai condivisa a livello globale.
6: Eh sì, e poi appunto lo ricordavamo, riguarda i minori, poi ci sono alcune questioni che riguardano alcuni stati, tutti e 29, altri che andranno esaminati uno per uno, perché poi bisogna vedere, no, le leggi interne, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel ginepraio. Però ricordiamo anche un dato tecnico interessante, che la violazione della legge federale sulla privacy dei dati dei bambini è il COPPA, che vuol dire Children's Online Privacy Protection Act, e che appunto in qualche modo viene poi denunciata una sorta di raccolta illecita i dati, no? Senza il consenso dei genitori. Ma come ne esce, avvocato Meta? Perché insomma la bastonata precedente del New Mexico è di 567 milioni di dollari, poi c'era la sentenza di Los Angeles con il risarcimento della ventenne Kelly GM con 6 milioni di dollari, lì c'era di mezzo anche Google, e quello però ha innescato altri procedimenti. È una tempesta per Meta, lo so che è difficile fare una previsione, però sicuramente lei ne sa più di noi, e quindi le chiediamo un parere di pancia in questo caso, e non come dire, rispetto alla sua cultura tecnico-giuridica. Che può succedere ragionevolmente?
7: Ragionevolmente qualcosa sta succedendo. Durante l'azione Meta per esempio ha lanciato delle nuove versioni per i minori di Instagram, quindi una nuova versione del social media con i cosiddetti teen accounts, no? Che è stato però introdotto un anno dopo il deposito della causa, quindi soltanto l'aver depositato questa azione ha fatto riflettere. È un po' come quello che è successo recentemente a OpenAI, che sarebbe il provider, il fornitore di ChatGPT, una delle intelligenze artificiali che probabilmente anche gli ascoltatori conoscono e che utilizzano più frequentemente, che solo dopo che alcuni adolescenti si sono suicidati, dopo aver intrattenuto delle conversazioni anche sentimentali con il chatbot, per essere stati aiutati nella realizzazione dei loro intenti suicidari, hanno attivato delle funzioni di parental control. Quindi sicuramente queste azioni, ovviamente anche in quel caso ci sono stati, credo ci siano 9 azioni contro OpenAI per fenomeni di questo tipo. Ecco, questo è un primo effetto. Solo il deposito delle azioni ha richiesto, non io non la guarderei necessariamente in modo negativo, no? Paura delle sanzioni. ma evidentemente è proprio la filosofia della Silicon Valley. Uno dei proverbi che si dicono, no, dei detti che si dicono in Silicon Valley per chi c'è stato, è move fast, break things, cioè muoviti velocemente e rompi le cose, tanto poi le cose si aggiustano. In realtà stiamo imparando che un conto è rompere un equilibrio di un mercato, un conto è rompere un diritto patrimoniale, penso ai diritti economici magari degli autori o dei broadcaster, un conto invece è rompere una vita o rompere il benessere psicofisico di un adolescente. Però questo è indicativo di un approccio. Molti di questi modelli di business sono nati senza guardare spesso alle conseguenze, con una logica di beta permanente, per cui si rivede in corsa, no? E se c'è qualcosa che è andato storto si può correggere. Ecco, in questo momento quello che dobbiamo immaginare è che, indipendentemente all'esito dei giudizi, perché sia per il procedimento del New Mexico che per quello di Los Angeles ci saranno verosimilmente degli appelli, ma comunque c'è da augurarci che i provider comincino ad essere ancora più attenti di quanto sono stati fino adesso agli impatti, e lo facciano non tanto con delle versioni, per esempio la versione di Instagram con limite di tempo. Mi sembra un intervento poco incisivo, perché se veramente è qualcosa che magari non diciamo che dà dipendenza, ma sicuramente stimola molto, no, secondo qualcuno con delle scariche di dopamina stimola molto i ragazzi a tornarci, mettere un limite di tempo non interviene sull'addiction, non interviene sull'engagement, come lo chiamano gli avvocati di Meta. E su quello, se abbiamo davvero bisogno di piattaforme eticamente, non giuridicamente, poi giuridicamente un giudice potrà decidere che è tutto corretto e che, come dicono gli avvocati di Meta, Meta fa bene a perseguire l'engagement come obiettivo lucrativo, ma davvero abbiamo bisogno, la società ha bisogno di piattaforme che incentivino l'engagement di ragazzi, quindi che li stimolino a stare di più lì sopra, così come li stimolino a parlare con un'intelligenza artificiale? C'è il 30% degli adolescenti americani che dice che si sente più a suo agio ad affrontare certe discussioni con un chatbot che con un adulto o con un amico. Davvero abbiamo bisogno di incentivare questo tipo di comportamenti? Probabilmente no, ecco. E quindi quello che ci possiamo aspettare è un interesse, e io sono convinto che questo interesse anche pubblico delle istituzioni, ripeto, gli stati americani e poi le istituzioni europee e poi le istituzioni dell'Australia, dell'Italia, i parlamenti della Francia, stanno parlando di questo, quindi i gestori delle piattaforme avranno degli interlocutori sempre più consapevoli, la letteratura scientifica ci sarà. Dopodiché ovviamente dovremmo capire, sicuramente il sistema giudiziario e queste cause saranno molto importanti, anche perché nel sistema americano, nel sistema di common law, in cui il precedente sarà fondamentale, certo. E quindi se queste cause si chiuderanno non con degli accordi transattivi, come spesso si chiudono, quindi senza una pronuncia che dica chi ha ragione o chi ha torto, anche perché molto spesso questi accordi transattivi vengono in qualche modo segretati, ci sono degli accordi di confidenzialità tra le parti, certo. Però è un po' più difficile che questo accada quando l'interlocutore è pubblico, come i 29
6: stati
7: americani.
6: Sì.
7: Però questo potrebbe essere importante, quindi ecco perché c'è molta attenzione nei confronti di questo processo, perché questo precedente poi probabilmente divenirà, certo. Anche perché la legge americana è la legge dello Stato in cui hanno sede queste società, e quindi sia quella della California, poi tra l'altro il Tribunale della California è la patria della Silicon Valley, quindi della... dove hanno la sede principale tutte queste grandi, certo. Società, sicuramente Meta, Menlo Park.
6: Stavo pensando, Radio Radicale, come lei sa, trasmette da anni i processi più importanti di questo paese. Qui c'è, insomma, custodito negli archivi storici di Radio Radicale davvero un bel pezzo di storia processuale di questo paese. Mi chiedevo se questo sarà un processo pubblico, cioè che gode di pubblicità dei lavori, e quindi che si possono seguire in diretta su qualche link degli stati, o di alcuni stati sì, altri no, perché sarebbe interessantissimo seguirlo, seguire ad esempio, no, la lista dei testimoni. Parliamoci chiaro, chiaramente in aula verrà Zuckerberg, verrà il capo di Instagram Adam Mosseri. Che tipo di impostazione c'è dal punto di vista processuale? Ci sarà pubblicità dei lavori oppure sono a porte chiuse?
7: Solitamente, visto che abbiamo le dichiarazioni, solitamente questi processi hanno sicuramente tanti cronisti, non hanno le riprese video. Spesso nel tribunale di Oakland ci sono le riprese, è successo recentemente anche per un altro processo, quello che Elon Musk aveva promosso contro Sam Altman, che ha visto la sconfitta di Elon Musk, è prevista, c'è un canale di YouTube su cui il tribunale di Oakland trasmette solo l'audio.

0: sarebbe un controsenso che in
1: Certo.
0: territorio americano accade spesso, per carità, ma insomma sarebbe interessante anche per Rete Radicale provare a dare conto di questo processo. Comunque, lo ricordiamo in conclusione, avvocato, la sentenza non sarà dettata dalla giuria, 8 componenti con ruolo consultivo, ma sarà la giudice distrettuale Gonzales Rogers. Lista dei testimoni infinita, ovviamente abbiamo detto Zuckerberg, il capo di Instagram, l'accusa schiererà una platea di esperti di salute mentale infantile, ex dipendenti, sfrutterà documenti interni, ci sono anche dei libri pubblicati su questo, mentre gli avvocati invece dispiegheranno le loro forze e spiegheranno alla giuria gli sforzi fatti dall'azienda per garantire la sicurezza dei bambini online. Vedremo che succederà. Intanto, però, grazie per averci in qualche modo introdotto a questo processo che siamo sicuri allargherà le pagine poi dei giornali nei prossimi giorni, via via che le testimonianze in aula si susseguiranno. Grazie intanto davvero all'avvocato Ernesto Bellisario. Magari
1: Grazie a voi.
0: la disturberemo di nuovo non appena avremo qualche elemento in più, no, sull'andamento di questo
1: Con
0: processo.
1: piacere.
0: Abbiamo detto potrebbe durare 6-8 mesi, no, più o
1: Il
0: meno.
1: dibattimento potrebbe durare 6-8 settimane.
0: 6-8 settimane, però poi per la sentenza ci vorranno 6 mesi, più o meno, o meno.
1: Lì dipenderà dall'organizzazione della giuria, però potrebbe essere anche velocissima.
0: Addirittura, perché non siamo abituati qui, quindi.
1: No, non, diciamo non si è abituati ad un dibattimento così veloce,
0: Eh
1: però
0: no,
1: il calendario
0: su
1: è
0: un tema così complicato,
1: serrato.
0: poi questo è il concetto. Quindi, insomma, si procederà a ritmo serrato. Questo è il concetto. Allora, noi cercheremo di seguirlo con attenzione, anche grazie all'esperienza di Ernesto Belisario, dell'avvocato Belisario, che intanto ringraziamo e che ovviamente da par suo seguirà con attenzione anche lui per poi spiegarci anche tecnicamente quello che potrebbe accadere in aula. Grazie davvero, intanto, buon lavoro.
1: Assolutamente,
0: Grazie.
1: quello che è importante e vi ringrazio è che chiunque ascolti comincia a porsi il tema dell'uso consapevole e responsabile che i ragazzi stanno facendo, no? Quando vediamo un bambino, un ragazzo che ha un telefono in mano, il telefono non è da demonizzare, internet, la messaggistica sono utilissimi, piattaforme progettate per legare i ragazzi al telefono probabilmente devono essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei genitori ed educatori.
0: E lì dovremmo toccare, ma lo facciamo magari alla seconda puntata con lei, il tema dello scroll infinito, degli agganci, delle interconnessioni, del design, dei richiami visivi e sonori, ma ci porterebbe lontano, ma con lei lo faremo volentieri la prossima volta. Intanto grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Emilio Targia. Questa è Radio Radicale, buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento di A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, poi alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Andrea De Angelis.
3: Buongiorno, questo è A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. E così il risico bancario si infiamma di nuovo nella lunga estate calda, non solo per gli italiani e per le temperature, ma per tutto il sistema bancario del paese. È cominciato tutto con una intervista della Premier Giorgia Meloni a Milano Finanza, scritta da chi vi sta parlando, in cui tra le tante cose il Presidente del Consiglio ha ricordato e ha auspicato che il Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo, non venisse smembrata. Dovete sapere, ve lo ricordo, che il Monte dei Paschi di Siena è sotto OPA. L'OPAS, anzi per l'esattezza OPAS, è un'offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciata da Intesa proprio sul Monte dei Paschi di Siena, che detiene da un anno a questa parte il 13% scusate, di Generali attraverso la proprietà di Mediobanca, la banca d'affari anch'essa storica fondata da Enrico Cuccia e da Raffaele Mantioli, che a suo tempo, ormai quasi 100 anni fa, fondò anche la Banca Commerciale Italiana. Rimandi, incroci storici di ogni genere, la storia del nostro paese, la storia della Repubblica Italiana, sono dentro questo risico bancario che continua da 2 anni e che ha avuto una nuova fiammata dopo appunto le affermazioni di Giorgia Meloni, che ha auspicato che proprio questo risico, cioè questo gioco di scacchi attraverso maxifusioni, aggregazioni, scalate bancarie, portasse benefici all'economia italiana e non solo ai banchieri che Matteo Salvini, leader della Lega, vorrebbe tassare gli istituti di credito.

0: fatto Luigi Lovaglio, il piccolo grande uomo, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, ha deciso proprio ieri di effettuare una contromossa, addirittura due offerte pubbliche d'acquisto e scambio su Banca Generali, che è di proprietà delle Generali, la compagnia assicurativa più importante d'Italia ed Europa, e su Banco BPM, quella banca di Piazza Meda, milanese doc, forte nei territori della Lega del Nord-Est, che ha rifiutato proprio qualche settimana fa un'offerta di matrimonio da Rocca Salimbeni, da Siena. Dunque ricapitoliamo, Intesa vuole comprare Montepaschi perché dentro c'è Mediobanca che controlla Generali. Monte dei Paschi di Siena non vuole essere comprato, ha il supporto del governo, di parte del PD che ha governato per decenni a Siena, oggi invece Siena è retta dal centrodestra e dunque cercherà di non essere mangiata. Ma in fondo l'obiettivo grosso, la caccia grossa è solo una: Generali, ovvero la compagnia assicurativa più importante d'Italia, la compagnia assicurativa che esiste da oltre 100 anni e che è sempre stata, dai tempi di Enrico Cuccia, il gioiello della corona.
1: Sono le 7:10, siamo in diretta su Radio Radicale, è il momento di lanciare lo spazio transnazionale. Diamo il buongiorno a Francesco De Leo.
2: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Diversi gli argomenti di rilievo sui quotidiani internazionali più importanti. Venerdì parto dall'Economist, che oggi è in edicola, questo è il titolo di copertina del settimanale britannico: l'intelligenza artificiale potrebbe acquisire coscienza? Anche se non lo fosse, potrebbero comunque essere trattati come tali, con gravi conseguenze per l'umanità. Questa dunque la scelta dell'Economist di questa settimana. Tanta Ucraina, parto dal Financial Times: l'Ucraina chiede l'aiuto di Musk per colpire i lanciatori di missili russi. I droni dotati di Starlink potrebbero colpire obiettivi fino a 200 km all'interno del territorio russo, scrive Christopher Miller da Kiev. L'Ucraina sta cercando di ottenere l'autorizzazione a utilizzare droni dotati di Starlink contro i lanciatori di missili balistici fino a 200 km all'interno del territorio russo, poiché Kiev deve affrontare una grave carenza di missili intercettori per la difesa aerea, secondo fonti informate sulla questione. Tale mossa richiederebbe l'approvazione di Elon Musk, la cui posizione nei confronti dell'Ucraina e dell'uso che questa fa del suo servizio internet satellitare ha subito oscillazioni. Un altro potenziale ostacolo è rappresentato dal fatto che l'uomo a Kiev, in contatto diretto con Musk, l'ex ministro della difesa Fedorov, è stato recentemente licenziato e la richiesta, chiude il Financial Times, dell'Ucraina giunge in un momento in cui il paese fatica a contrastare gli attacchi russi con missili e droni sempre più intensi. Vediamo il Kiev Independent. Fedorov ha infranto il tabù delle elezioni in tempo di guerra in Ucraina. Cosa succederà ora? L'ex ministro della difesa ha infranto uno dei tabù più delicati dal punto di vista politico in tempo di guerra in Ucraina, chiedendo pubblicamente lo svolgimento di elezioni e portando così alla ribalta un dibattito che Kiev aveva in gran parte respinto quando era stato sollevato dalla Russia e dagli Stati Uniti. Il Kiev Post: Zelensky, l'Ucraina ha abbattuto il 90% dei missili da crociera russi e promette una risposta a lungo raggio. Anche sull'argomento il Guardian: l'uomo arrestato per l'attentato al Nord Stream era consulente di un film sull'argomento con Sean Penn. Volodymyr Zelensky, Zuravlev, era stato consultato per Snake Island, una ricostruzione romanzata dell'incidente. Come vedete, tanta dunque Ucraina. Il South China Morning Post si occupa invece di Giappone, dei rapporti particolarmente correnti tra Cina e Giappone. I parlamentari giapponesi si recheranno in Cina nel tentativo di placare la controversia, ma secondo gli esperti è improbabile che si verifichi un disgelo. Secondo alcuni esperti cinesi, ascoltati appunto dal giornale di Hong Kong, il viaggio in Cina previsto per la prossima settimana da parte di un gruppo trasversale di parlamentari giapponesi potrebbe avere un peso simbolico notevole, ma difficilmente preannuncerà un disgelo nei rapporti tra i due paesi confinanti. Per la prima volta da quando 10 mesi fa le relazioni bilaterali sono entrate in una fase di forte raffreddamento, una delegazione di parlamentari giapponesi si recherà dunque a Pechino dal 24 al 27 di agosto. Vediamo la TASS, che si occupa di Medio Oriente. Vance: gli Stati Uniti non hanno idea di quanto tempo dureranno le pressioni economiche sull'Iran. In precedenza il presidente degli Stati Uniti Trump aveva annunciato l'avvio della più devastante operazione economica contro l'Iran. Il Times of Israel: l'Unione Europea ha dichiarato di stare preparando sanzioni trasversali nei confronti di Israele, questo in relazione al progetto di insediamento E1. Secondo quanto riferito, Bruxelles avrebbe elaborato un elenco di sanzioni che coprirebbero i settori accademico, commerciale e della sicurezza, da applicare qualora dovessero iniziare i lavori di costruzione nell'area considerata fondamentale per il futuro palestinese. Le Monde si occupa come sempre di clima e denuncia che, nonostante un'estate da record, il rifiuto della classe politica di affrontare l'emergenza climatica è un problema. La Francia è colpita da una serie di eventi estremi e nell'esecutivo e nei candidati alle elezioni presidenziali del 2027 hanno finora affrontato di petto questa sfida rappresentata dalle ondate di calore, dalla siccità, dai devastanti incendi che ne derivano. Mentre il paese ci dice in conclusione che il governo ha consultato il re sulla possibilità di contattare Mohamed VI, re del Marocco, in merito alla crisi di Ceuta. Felipe VI non avrebbe escluso tale intervento né una visita alla città qualora il presidente lo richiedesse, qualora ciò risultasse utile e ragionevole. Gian Piero Gramaglia, ai media statunitensi.
3: Sì, in assenza questa mattina di vere e proprie notizie forti, i principali media USA analizzano impatto e conseguenze delle due grosse notizie di ieri: il cambio di strategia sull'Iran del presidente Donald Trump, dall'annichilimento militare allo strangolamento economico, e il peso del mostruoso debito di 40.000 miliardi di dollari sull'economia statunitense. Il New York Times decodifica in apertura il messaggio dietro le minacce di Trump di guerra economica all'Iran con una sorta di D-Day economico. Secondo il New York Times, queste minacce significano che Trump non vuole tornare alla guerra guerreggiata. Altri due titoli del giornale segnalano il ritiro dall'area del conflitto della portaerei Lincoln, il cui equipaggio è fortemente privato da una missione senza scalo di oltre 250 giorni e che ora sta facendo rotta verso la sua base di San Diego in California, il che sguarnisce, sia pure temporaneamente, le capacità militari USA nell'area in attesa dell'arrivo della Washington. E sempre il New York Times segnala l'emergere di un nuovo fronte di minaccia alla libertà di navigazione dopo gli stretti di Hormuz verso il Golfo Persico e di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso. I pirati somali hanno ripreso vigore e audacia e hanno compiuto 2 abbordaggi negli ultimi 4 giorni. Il Washington Post attribuisce il fatto che Trump se la prenda sempre più spesso e sempre di più con gli alleati, considera questo fatto un indizio, se ve ne fosse bisogno, che la vittoria sull'Iran è sempre più difficile da conseguire. Incapace di costringere Teheran ad arrendersi, scrive il giornale, il presidente scarica in misura crescente la sua frustrazione sull'Aman e su altri partner degli Stati Uniti. Questa settimana ne ha fatto le spese, in particolare la Corea del Sud. La Fox torna sul concetto che aveva già esplicitato ieri, cioè l'asse del male, un'espressione ricorrente nella retorica americana, costituito da Iran, Cina e Russia, e racconta come le armi iraniane emergano come legame letale fra i due maggiori conflitti in atto, cioè la guerra all'Iran e l'invasione dell'Ucraina. In entrambi i conflitti i droni iraniani hanno un ruolo essenziale. La CNN invece guarda al fronte interno iraniano, quello dell'opposizione al regime, un fronte molto trascurato nelle ultime settimane, dopo che all'inizio dell'aggressione il cambio di regime veniva indicato come uno degli obiettivi da raggiungere. La TV All News dà voce e spazio in apertura a una giornalista d'opposizione, Yalda Moayeri, che sfida il divieto fare i media occidentali e racconta che qui è stata condannata a una pena detentiva. Axios e Wall Street Journal puntano invece sui problemi economico-finanziari americani. Axios racconta le tensioni e le diversità di vedute e di priorità in questa fase tra il Dipartimento del Tesoro, guidato da Scott Bessent, che è anche l'uomo chiave dello strangolamento economico dell'Iran, e la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, guidata da Kevin Warren, messo lì da Trump per ridurre il costo del denaro e che non l'ha ancora fatto perché l'inflazione alimentata dai costi dell'energia, conseguenza della guerra, l'aumento dei costi dell'energia, conseguenza della guerra, non si abbassa. Wall Street Journal, che affronta le difficoltà dell'auto e dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, analizza l'efficacia relativa delle misure antidebito prese finora da Bessent e si chiede in un'analisi se gli Stati Uniti sono ancora in grado di imporre un ordine globale. La risposta è, direi ovviamente in questa fase, negativa. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a Gian Piero Gramaglia. Non era perfetto oggi il collegamento, ma credo che tu sia in presenza di un temporale. Chiediamo comunque scusa ai nostri ascoltatori. Buongiorno al dottor Gian Raffaele Percanella, è consulente geopolitico militare, scrive tra gli altri giornali anche sul Foglio. Bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, dottor Percanella, dal South China Morning Post, le riduzioni delle esercitazioni statunitensi minacciano i piani di comando bellico della Corea del Sud. Accorciando la durata dell'esercitazione Arky Freedom Shield, Washington potrebbe aver ostacolato il tentativo di Seoul di riottenere il comando militare in tempo di guerra, delegato decenni fa, scrive il principale quotidiano in lingua inglese di Hong Kong. L'impegno della Corea del Sud per riottenere il controllo delle proprie forze armate in tempo di guerra è stato messo in discussione dopo che gli Stati Uniti hanno bruscamente interrotto un'importante esercitazione congiunta, annullando i piani per una controffensiva simulata nel territorio nordcoreano e l'accerchiamento di Pyongyang. Gli analisti della difesa avvertono che ridimensionare l'esercitazione potrebbe indebolire la posizione deterrente degli alleati in un momento delicato, proprio mentre Seoul cerca una maggiore autonomia nella gestione della sicurezza nella penisola coreana. Sull'argomento il Financial Times ospita stamane l'editoriale di Leo Lewis, che è capo dell'ufficio di Tokyo del quotidiano, che ha per titolo «Il voltafaccia di Trump sulla difesa della Corea del Sud ricorda al Giappone che non ha un piano B». Se da un lato è fonte di allarmi per Seoul, scrive Lewis, dall'altro l'abbandono delle garanzie statunitensi potrebbe rivelarsi disastroso per Tokyo. Qual è la sua opinione sulla questione?
4: La vicenda sudcoreana si inserisce in un quadro più generale, che è quello del presidio del quadrante dell'Indo-Pacifico, che in questo momento sta subendo un indebolimento dovuto anche alla partenza della USS George Washington, la portaerei che presidiava il mare cinese del sud, in direzione del Golfo Persico per rilevare la Lincoln, che deve essere ritirata per motivi di rotazione e per da 9 miglia in mare, e quindi è necessario che rientri per essere mantenuta e per far anche dare sollievo all'equipaggio. Il razionale di tutto questo è che essenzialmente in questo momento le risorse americane, che si sono rivelate limitate per poter gestire contemporaneamente i teatri sui quali gli Stati Uniti sono impegnati, vengono per la maggior parte drenate in direzione del Golfo Persico, dove si sta, consolidando una situazione molto complessa per gli Stati Uniti. Qualcuno parla di palude, forse il termine più corretto. Sì, quindi oggettivamente c'è un indebolimento della presenza americana nell'Indo-Pacifico, dove rappresentava una garanzia sia nei confronti della Cina sia nei confronti della Corea del Nord, Particolarmente grave il segnale nei confronti della Corea del Nord, perché una dichiarazione sulla riduzione delle esercitazioni è stata accompagnata anche da un segnale di amicizia verso il leader nordcoreano, e particolarmente grave perché i due paesi, Corea del Nord e del Sud, sono in uno stato di guerra che non è mai stata, non è mai stata annullato, quindi di conseguenza il problema persiste ed è grave, particolarmente il segnale dato alla Corea del Nord.
2: Passiamo al Medio Oriente. Arab News: Bessent afferma che gli Stati Uniti imporranno all'Iran le sanzioni più severe di sempre ed esorta gli alleati e la Cina a collaborare. Mercoledì il presidente Trump ha messo in guardia sulle conseguenze economiche che incorrerebbe qualsiasi paese che fornisse qualsiasi tipo di sostegno all'Iran. Intanto gli Stati Uniti infliggono nuove sanzioni a Hezbollah, sottolineandone i legami con il governo iraniano. L'agenzia iraniana IRNA intanto riporta le parole di Ghalibaf: l'Iran e l'Iraq non hanno permesso alle potenze occidentali di decidere del loro destino. Il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i popoli dell'Iran e dell'Iraq si sono rifiutati di diventare semplici note a piedi pagina nelle narrazioni altrui, insistendo sul fatto che il loro destino non sarà scritto nelle capitali occidentali. Io le chiedo se siamo di fronte a un cambio di strategia statunitense, cosa si aspetta adesso da Stati Uniti e Iran, insomma a che punto è la contesa?
4: Sì, siamo oggettivamente di fronte a un cambio di strategia, ma non è una scelta. La riduzione degli arsenali, che sono arrivati ai minimi storici per quanto riguarda questo periodo bellico, ha imposto agli Stati Uniti l'adozione di quello che si potrebbe definire un piano B. Quindi non si tratta di un'evoluzione strategica, ma di un ripiegamento. Su quella che possa essere l'efficacia delle sanzioni economiche, per quanto complesse, per quanto rigide, sicuramente possono avere una loro efficacia, ma se ci facciamo riferimento alle sanzioni economiche che abbiamo imposto alla Russia da diversi anni a questa parte, pensando di piegarla, il precedente storico non è incoraggiante. Certo, in Iran la situazione è diversa. Il blocco del canale di Hormuz, che è un'arma nelle mani dell'Iran, è anche un problema per l'Iran stesso, che non riesce a far transitare il suo petrolio e quindi ha una carenza di risorse economiche. Diciamo che è una strada, quella delle sanzioni economiche, è una strada possibile, anzi l'unica mi sembra di dire in questo momento. La sua efficacia sì, ma bisogna vedere, siamo sempre a chi molla prima, no? Se saranno prima gli iraniani a mollare o saranno gli occidentali a mollare, rendiamoci conto che questo genere di cappio economico non colpisce solamente l'Iran, ma a un secondo livello colpisce anche gli stati del Golfo, che in questo momento non riescono nemmeno loro a esportare il loro petrolio. Inoltre le sanzioni riducono pure la circolazione economica in quella zona, quindi è un tiro alla corda e non è sicura questa scelta delle sanzioni economiche, non è una scelta ma un obbligo.
2: Abbiamo 2 minuti, dottor Percanella. Ho letto con interesse su Substack il suo articolo "L'uomo che vuole bombardare il mondo", quando un affare di Stato diventa una faccenda personale, cui traccia un po' che è stato, insomma, quella che è in questo momento la diplomazia di Trump, come la sta utilizzando in Medio Oriente, ma non solo. Che idea si è fatta?
4: Guardi, quando parliamo di diplomazia non parliamo di scelte improvvise o di uscite improvvise fatte in televisione. La diplomazia è una tela che si tesse con tanta pazienza prima, poi dopo si cerca di proporla e infine va comunque mantenuta. Quella che usa Trump non è diplomazia, è un atteggiamento tipico della sua personalità, che è abbastanza definita, di uomo che in realtà non ha mai perso nella sua vita, non nel senso che non abbia subito sconfitte, ma che ha sempre trovato il modo di scaricare su terzi le motivazioni delle sue sconfitte, sia questo nel mondo degli affari, sia nelle carriere successive che lui ha avuto come immobiliarista e cose di questo tipo. Lui è abituato a una comunicazione di livello televisivo, dove l'annuncio prevale poi sulla realizzazione. Le persone che guardano, che ascoltano gli annunci hanno una memoria breve. Se noi adesso mettessimo in fila tutte le dichiarazioni che ha fatto Trump, la metà basterebbe per definirla una persona poco affidabile. Quindi quella di Trump non è diplomazia, in questo momento è annaspare nei confronti di una situazione che si è creata per un approccio avventuristico al conflitto iraniano, che sicuramente aveva delle motivazioni ragionevoli per l'equilibrio della regione, ma che è stato affrontato su dei presupposti che poi si sono rivelati sbagliati. Adesso non si sta costruendo una soluzione, si sta rincorrendo un'uscita dalla palude.
2: Davvero grazie, chiarissimo come sempre, Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico militare. Alla prossima e buon proseguimento d'estate.
4: Grazie a lei.
2: Grazie. A proposito di Trump, vi segnalo in conclusione da Times of India perché gli Stati Uniti stanno rimpatriando i migranti in Liberia anziché nei loro paesi d'origine. Gli USA, scrive il quotidiano indiano, stanno rimpatriando in Liberia 20 cittadini, hanno rimpatriato in Liberia cittadini non liberiani, e ciò segna un'espansione significativa del programma statunitense di rimpatrio verso paesi terzi. Abbiamo terminato, io ringrazio Alessandro Teodori in regia, la linea torna ad Antonello De Fortuna.
1: Grazie Francesco De Leo, 7:30 minuti e 14 secondi, ancora un buongiorno da Antonello De Fortuna, dalla redazione di Radio Radicale, tra pochi minuti Stampa e Regime, condotto anche oggi da Andrea De Angelis. Vediamo insieme le notizie, le prime notizie di questa giornata che iniziamo da Taranto. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo prevista per questa sera, cui presenzierà insieme alla Premier Meloni. La Premier ha lanciato per settembre un tavolo per l'ex Ilva. A proposito di economia, il CDA di Montepaschi Siena approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo proprio per MPS, l'ok è arrivato con l'astensione però di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Notizie dell'ultima ora, ci spiega quale l'offensiva, diciamo così, di Lovaglio, ha annunciato il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie parallele con Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul Banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali 8,72 miliardi di euro. Ancora notizie, anche Svezia e Finlandia stanno per chiede il trasferimento dei migranti in Italia, quelli entrati nel nostro paese, anche i governi finlandese e svedese si preparano quindi a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono comunque dialogo e collaborazione. Sono dunque 5 le nazioni dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria che si preparano a rispedire i cosiddetti dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono a questo fronte, l'opposizione ovviamente attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. All'estero, la guerra all'Iran sarà ora economica, almeno questo nelle intenzioni del presidente americano Donald Trump, che ha fatto sbarcare il suo cosiddetto D-Day, fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran. Per isolare il regime, Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Secondo Teheran sarà un altro flop. Il D-Day o l'annuncio del D-Day non ferma la corsa del petrolio, anzi l'alimenta. Il Brent va sopra i $94 e i costi del conflitto portano il debito americano ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Fronte comune, invece qui parliamo di Medio Oriente, di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania, è inaccettabile e distruttivo per la soluzione di due stati, così scrivono in un comunicato, documento congiunto. Torniamo in Italia perché è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era arrivata al nosocomio giovedì scorso, era stata dimessa con una diagnosi di semplice tonsillite, poi il peggioramento due giorni dopo, e poi il decesso. Abbiamo il tempo di vedere gli appuntamenti della politica, che oggi sono sostanzialmente due, uno a Taranto, l'altro a Rimini. A Taranto, quindi, come avevamo annunciato, alle 20:15 l'inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, cerimonia di apertura con il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quanto riguarda Rimini, invece, è in programma il meeting di Comunione e Liberazione. Vediamo insieme gli appuntamenti principali. Alle 13 un incontro sulle carceri con Francesco Paolo Sisto, che è viceministro della giustizia. Alle 15 un evento su Sant'Agostino col cardinale di Algeri e priore degli agostiniani. Alle 15 sempre un incontro sulle imprese con Daniela Fumarola, che è segretaria generale della CISL. Alle 17 incontro sul lavoro e giovani con la ministra dell'università Bernini e il presidente della Coldiretti Prandini. Sempre alle 17 ci sarà di scena incontro sull'agroalimentare con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida e poi alle 19 un incontro sulla riqualificazione delle città che chiuderà la giornata del meeting con Gualtieri, Manfredi, Stefani e il CEO di Cariplo. Ci fermiamo qui con l'aggiornamento delle notizie. Vedo pronto accanto a me Andrea De Angelis, Stampa e Regime.
5: Buongiorno a tutti, questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Un buongiorno da Andrea De Angelis e da Alessandro Teodori in regia. I quotidiani di oggi, beh, intanto da segnalare che abbiamo un po' di tregua sul caso Ranucci, non che la vicenda non sia presente sui giornali, lo è soprattutto sui quotidiani più vicini al centrodestra, Libero, Il Tempo, Il Giornale, ma lo è con toni diversi e spazi diversi, soprattutto dopo una settimana intera, per non parlare di quelle precedenti, in cui invece è stato la notizia dominante sui quotidiani italiani. Insomma, oggi dobbiamo registrare un leggero cambio d'orizzonte, così come oggi trova meno spazio e sicuramente con meno risalto quanto sta accadendo nel resto del mondo sul fronte medio orientale e su quello ucraino. Anche queste due tematiche, due notizie che trovano comunque risalto, che trovano spazio sui quotidiani italiani, ma con minor vigore rispetto ai giorni scorsi. E allora qual è la notizia di giornata? Qual è il fil rouge che lega un po' tutti i quotidiani italiani quest'oggi? È invece un'altra tematica che pure abbiamo imparato a conoscere bene in queste settimane, quella relativa ai migranti. Dopo il caso Ceuta con le polemiche tra Italia e Spagna e poi di accaduta con tutto il resto d'Europa al seguito, chi da una parte chi dall'altra del fronte, oggi torna a trovare l'apertura dei quotidiani il tema dei migranti, e subito accanto c'è un'altra tematica, c'è un'altra notizia che abbiamo cominciato a vedere con un certo risalto già nella giornata di ieri e prima ancora mercoledì scorso. Le prime avvisaglie mercoledì, i primi quotidiani a parlarne mercoledì, è stata soprattutto Repubblica mercoledì scorso, oggi un po' tutti ne parlano, che è la questione banche, con l'offerta, il piano di Lovaglio per MPS, per Monte dei Paschi di Siena. Oggi è l'apertura di alcuni importanti quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, per esempio, decide di aprire in prima pagina proprio sulla questione MPS. E poi c'è la Lega ancora con le polemiche interne. Ieri è stata la volta di due importanti esponenti della fronda antisalviniana, così la possiamo definire ed è stata definita in questi giorni, ed allora l'approfondimento è inevitabilmente necessario. Apriamo però sul tema migranti, lo facciamo con Repubblica, che scrive già in prima pagina: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra migrazione. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. E allora andiamo all'interno, a pagina 6. Anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti, Schlein, flop del governo, si allarga il caso dei dublinanti, ora Meloni teme danni d'immagine, la paura di sconfessare l'intesa UE se l'Italia dirà no ai rientri. Il retroscena che ci viene raccontato da Alessandra Ziniti: il rischio beffa del patto UE, potrebbero tornare in Italia oltre 10.000 rifugiati. Forte dell'accordo siglato a dicembre insieme alla Grecia con Francia e Germania e del ruolo di capofila nel portare al sognato traguardo la stretta europea sui flussi migratori, l'Italia probabilmente pensava di aver chiuso definitivamente la partita dei dublinanti, lasciando oltre confine quegli 80.000 migranti a cui negli ultimi 3 anni il governo Meloni ha chiuso unilateralmente le porte. E invece, uno dopo l'altro, ognuno alle prese con i problemi di politica interni, i 27 stanno alzando la testa, pronti a riprovare a rimandarci indietro almeno le persone per le quali già nel 2025 l'Italia aveva ricevuto richiesta, ovviamente in evasa. Proprio perché le nuove regole europee entrate in vigore il 12 giugno rendono più immediati i trasferimenti, ed ecco dunque che, ben prima del previsto, la presunta solidarietà europea sembra pronta ad infrangersi su quel patto UE asilo e migrazione che, oltre ogni facile propaganda, minaccia di rivelarsi un grande boomerang per l'Italia, che in una stagione di flussi assai ridotti rischia di vedersi arrivare da oltre confine più migranti di quelli che arrivano via mare. C'è un'intervista firmata da Concita Sannino a Pierfrancesco Maiorino: disastro annunciato su Ceuta, mossa vergognosa, sarcasmo e preoccupazione, brava Meloni, ha fatto la guerra a Sanchez per inseguire Vannacci e questo è il risultato, un clamoroso testa coda. Denuncia il responsabile migranti del PD Pierfrancesco Maiorino. Bene avrebbe fatto invece a seguire Madrid, che ora sull'espulsione dei dublinanti frena e sta dando una lezione di stile e solidarietà. Gli viene chiesto: non ha sorpreso anche voi questo effetto domino dei paesi europei, ben 5 contro l'Italia? La risposta: più che effetto domino contro l'Italia parlerei di un disastro annunciato. Le responsabilità sono due, scolpite da una parte i governi nazionalisti, Italia in testa, che vivono l'immigrazione come un problema da buttare sugli altri, e dall'altra delle istituzioni europee che hanno avuto poco coraggio. In questi anni la destra radicale ha in più paesi egemonizzato il campo delle politiche sull'immigrazione, un vento forte che alla fine ha detto una cosa: l'immigrazione è un danno da ridurre, e questo impazzimento non è che è l'esito. E cosa avrebbe dovuto fare allora il governo italiano? Gli viene chiesto. La risposta, quello che mai è riuscita a fare, mettere in discussione in Europa il regolamento di Dublino, invece ha giocato all'isolamento per fare da vittima. Poi c'è stata Ceuta con quella vergognosa mossa contro la Spagna, una pagina orrenda che mette in discussione il senso stesso dell'Europa come luogo della condivisione delle responsabilità e della cooperazione. Così Pierfrancesco Maiorino, intervistato da Concita Sannino su Repubblica. Il Corriere della Sera, non dobbiamo andare molto avanti per il tema migranti, le prime pagine, pagina 2 e pagina 3, altri migranti rimpatriati ora anche da Finlandia e Svezia, come la Germania, la Spagna punge, noi contro e l'opposizione attacca. Boomerang per la Premier. In retroscena, svelato da Simone Canettieri, la linea di Meloni, Ceuta non c'entra, sui dublinanti si valuta caso per caso, il Viminale conta sui numeri ridotti e le compensazioni. Dublino è una cosa, Ceuta è un'altra, non c'è alcuna correlazione tra la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna e l'intenzione di tanti paesi europei di inviare in Italia i migranti dublinanti. Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e tutti i vertici europei di Fratelli d'Italia in queste ore provano a fare chiarezza con quella che chiamano Operazione Verità. La Premier ha dato dalle vacanze una linea comunicativa netta per cercare di rispondere agli affondi di Schlein, Conte e Renzi. Meloni ha diviso i compiti di questa controffensiva. Al Viminale, guidato dal ministro Piantedosi, spetta fare chiarezza sulle norme e il quadro legislativo entrato in vigore con il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, spiegando che le richieste di queste ore successive al 12 giugno, da quando sono operative le nuove regole di Bruxelles, saranno valutate caso per caso e con spirito costruttivo, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova disciplina, a partire dai meccanismi di compensazione. Al contrario, a Fratelli d'Italia tocca la risposta alle opposizioni tra polemiche e merito. Carlo Fidanza, capodelegazione del partito di Via della Scrofa a Strasburgo, attacca la penosa campagna della sinistra sui dublinati e aggiunge che il numero dei potenziali ricollocamenti si ridurrà drasticamente grazie alle procedure accelerate di frontiera che porteranno a rimpatri rapidi e alle nuove norme europee sui paesi terzi sicuri che saranno responsabili delle domande dei migranti transitati in quei paesi prima del loro ingresso illegale in territorio europeo. Stesso ragionamento anche da Nicola Procaccinico, presidente di ECR, la famiglia europea dei conservatori di cui fa parte Fratelli d'Italia, che rilancia spiegando anzi che l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa con il nuovo patto votato da tutto il centrodestra a Strasburgo. Nel governo dunque, più che una sostanziale preoccupazione sui numeri esigui di dublinati che potrebbero essere rimandati in Italia, c'è una certa ansia nel costruire una narrazione che non sia riconducibile alla scelta di chiudere Schengen a Madrid. È un'operazione confusionaria e mistificatoria della sinistra, rilancia Procaccini. Inoltre, la procedura burocratica prevede che, a fronte delle richieste inviate dai paesi europei in queste ore, debba esserci un esame specifico, caso per caso, molto dettagliato. Lo dimostra, per esempio, il congelamento tedesco, che riguarda 3 persone, ancora vincolato a un bilaterale atteso con molta calma la prossima settimana fra il ministro Piantedosi e il suo omologo di Berlino. Non solo, dalle parti del Viminale c'è anche una speranza in questa trattativa. Non andrà sottovalutato il fatto che, molto probabilmente, la maggior parte di questi dublinanti potrebbe avere una storia personale che li vede poco disponibili a tornare e rimanere in Italia e che pertanto gli stessi potrebbero poi autonomamente cercare di ritornare nei paesi da cui provengono. Chissà se l'argomento uscirà fuori nelle conversazioni private che oggi Meloni avrà a Taranto, prima al ricevimento a Palazzo Aragonese e poi allo Stadio Iacovone, con i 6 capi di Stato stranieri, Albania, Macedonia del Nord, Libia, Libano, Algeria e Serbia, attesi per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Sarà il ritorno sulla scena pubblica della Premier dopo le vacanze passate tra Sardegna e Puglia, così il Corriere della Sera. La Stampa. Migranti in Italia, UE divisa, il titolo in prima pagina, all'interno, pagina 2. Francia e Spagna dicono no al rimpatrio dei dublinanti, Svezia e Finlandia, noi invece li mandiamo. Bruxelles, nessun legame con lo stop a Schengen, ma Schlein e Conte attaccano, un boomerang clamoroso per l'esecutivo. Anche qui c'è il retroscena raccontato da Ilario Lombardo, rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi in Nord Africa, così Meloni spera nel nuovo patto, la Premier e Piantedosi costretti a correggere la narrazione sulle regole. Il racconto che firma Ilario Lombardo è simile a quanto abbiamo appena letto sul Corriere della Sera con gli esponenti di spicco di Fratelli d'Italia e con il ministro dell'Interno Piantedosi intenti a correggere appunto la narrazione su quanto sta accadendo in queste ore. Vediamo anche il Messaggero, che apre già in prima pagina sulla vicenda migranti in Italia dal Nord Europa, scrive il quotidiano romano. All'interno vediamo invece quali sono gli attacchi che arrivano al centrodestra, PD e 5 Stelle, autogol della Premier. E poi la risposta: Chigi però assicura solo pochi casi. Per Meloni l'opposizione bleffa, una tempesta in un bicchiere d'acqua. Schlein, un boomerang clamoroso, Conte punge, rimpatri al contrario. Vediamo meglio l'articolo firmato da Eliana Sciarra. Per Giorgia Meloni è nient'altro che una tempesta in un bicchiere d'acqua, complice il fatto che l'opposizione fa il suo lavoro come giusto che sia, se però smettesse di bleffare. Ma la burrasca è talmente violenta che è destinata a lasciare a terra parecchie scorie, seminando il timore in seno alla maggioranza che il caso dei dublinanti finisca per essere percepito dall'opinione pubblica come più grave di quel che è. Il ragionamento che rimbalza nel quartier generale di Via della Scrofa, dove è suonato l'allarme, la parola d'ordine è diventata spiegare, fare chiarezza. Per l'opposizione però da spiegare c'è ben poco, e a fare chiarezza, chiede a gran voce il Movimento 5 Stelle, deve essere il governo in Parlamento, appena le Camere riapriranno i battenti. Nel frattempo volano accuse incrociate e parole di fiele, con il fronte progressista che, come un solo uomo, attacca la Premier rimproverandole di aver usato la tragedia di Ceuta, sottovalutando le conseguenze per il Paese, ora chiamato a pagarne il conto. È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, affonda la segretaria Dem Elly Schlein. Meloni, per la sua cieca ideologia, non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell'interesse nazionale, quella sulla solidarietà europea, anche sull'accoglienza. Stiamo parlando di persone, non di pacchi, prosegue Elly Schlein, e non si possono mandare in giro per cinico calcolo politico. Per Giuseppe Conte l'inutile e dannoso show su Ceuta e delle scelte sui migranti hanno prodotto un bel cortocircuito. Dopo la propaganda roboante del governo contro la Spagna, ora Svezia, Austria, Svizzera, Germania e Finlandia sono in fila per rimandare in Italia i migranti da noi registrati. Un capolavoro targato Meloni, dice ancora Conte, i ripatri funzionano, ma contro di noi. Di autogol clamoroso parla il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per rincorrere Vannacci, accusa la Premier, ha infranto le regole europee. E brava Giorgia, bel capolavoro, hai rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Ma ci rendiamo conto dei danni che fa questo governo? Mentre Riccardo Maggi di Più Europa lancia il quanto di sfida a Meloni. Dica cosa vuole fare ora, come intende rispondere e soprattutto se si rifiuterà di applicare il nuovo piano europeo sui migranti che lei stessa ha rivendicato. E questa è la posizione del centrosinistra rispetto alla vicenda migranti. Migranti ovviamente parla anche, ci avrebbe stupito il contrario, il Manifesto, che in prima pagina mostra proprio un migrante scortato dalla polizia a Malmo, dalla polizia svedese a Malmo, gente di Dublino, il titolo, migranti come pacchi da rispedire al mittente con Finlandia e Svezia, sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Anche all'interno ovviamente si parla di questo, gente di Dublino, autogol sovranista, scrive a pagina 2 il Manifesto, e poi a pagina 3 rifugiati, AfD contro le chiese tedesche, l'estrema destra al voto vuole tagliare i fondi ai cattolici e ai protestanti, rei di appunto dare ospitalità ai migranti, e poi la denuncia di Amnesty International. Quello che accade nei CPR in Albania resta segreto, violato il diritto d'asilo. Vediamolo. Sono sbarcate ieri a Bari, dopo 3 giorni di navigazione, le 48 persone portate in salvo lunedì scorso nelle acque internazionali della zona SAR libica dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. 2 in condizioni critiche erano già stati trasferiti in ospedale. Su terraferma sono stati portati anche 7 corpi senza vita. Erano nella stiva del barchino di legno, a ucciderli probabilmente le esalazioni. I naufraghi sono originari della Somalia e dell'Egitto, 5 sono donne, 31 i minori non accompagnati. I dati del Missing Migrants Project dell'OIM indicano in 1699 le vittime nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 900 solo sulla rotta centrale. Un ragazzo 17enne ha raccontato: ho deciso di lasciare il mio paese per la mancanza di sicurezza, ma anche perché lì non c'era un lavoro che mi permettesse di aiutare la mia famiglia. Ho 4 fratelli e 4 sorelle, mio padre è morto in un attacco di Al-Shabaab. Sono partito senza dire niente a mia madre. Prima di imbarcarmi a Svara ho affrontato un lungo viaggio, ci ho messo un anno per attraversare Etiopia, Sud Sudan, Sudan e arrivare infine in Libia, dove gli immigrati subsahariani sono spesso imprigionati e picchiati. La traversata in mare è stata forse la parte peggiore, ero sotto coperta, avevo 2 amici, uno l'hanno portato in ospedale, l'altro purtroppo è morto lì. Ora spero di trovare sicurezza, una delle mie zie è in Germania. Superare le Alpi lo renderebbe però un dublinante, proprio quando il nuovo patto UE e migrazione e asilo, che l'avanzata delle destre sta irrigidendo i confini. Amnesty International ha diffuso ieri un report sugli effetti dell'accordo Italia-Albania che, secondo la Premier Meloni, ha fornito uno dei modelli per sviluppare i futuri return hub in Africa. La ricerca esamina l'accordo dal 2023 e ha istituito i due centri di Shenzhen e Jader, con il trasferimento forzato e il trattenimento di centinaia di persone, l'accesso fortemente limitato all'assistenza legale, le condizioni detentive e il grave costo umano delle politiche di esternalizzazione dell'Italia potrebbero aver contribuito a indurre alcune persone detenute a compiere atti di autolesionismo o a tentare il suicidio. Il fine ultimo della detenzione extraterritoriale è cercare di aggirare ed evadere la responsabilità di rispondere alle necessità di chi migra e l'obbligo di dare asilo a chi ne necessita, spiega Eve Geddi, direttrice dell'ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee. Tra ottobre 24 e gennaio 25, sulla base dell'accordo, l'Italia ha svolto 3 operazioni in mare e trasferito 74 persone direttamente dalle acque internazionali in Albania. Dopo numerose sentenze di tribunali italiani che non avevano convalidato il trattenimento, l'Italia ha cessato i trasferimenti. Nel marzo 25 il governo ha modificato l'accordo per consentire la detenzione in Albania di persone raggiunte da un provvedimento di espulsione in Italia. Ricordo ancora il rapporto di Amnesty International, tutt'altro tenore ovviamente, proprio che visto che abbiamo parlato adesso di Albania, dei CPR in Albania e di come Amnesty International denuncia la situazione, dicevo, di tutt'altro tenore è il commento di Tommaso Cerno sul Giornale. 10, 100, 1000 Albanie, scrive nel suo controcorrente. Devo chiedere scusa, scrive. Ero stato tra i pochi a sostenere la necessità del modello Albania. Lo credevo l'unica novità in un ventennio di mercimonio in cui la sinistra europea ha spacciato l'invasione per accoglienza. Mi sbagliavo, non ne serviva uno, ne servirebbero 10, 100, 1000. Lo dimostra l'isteria di massa delle cancellerie del nord, quei giganti d'argilla che rispolverano il trattato di Dublino, reperto di archeologia politica, per minacciare l'Italia. Ci vogliono rimandare indietro i clandestini che non gradiscono, dopo averci usati come filtro umano, come discarica di illegalità che non sapevano gestire. È la classica ipocrisia continentale. Prendersi la manodopera che il mercato chiede e scaricare a noi la rogna che l'integrazione, quella favola green e retorica, non ha saputo digerire. Hanno preso in giro gli europei, ma soprattutto gli immigrati. Come scriveva Oscar Wilde, la coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione e l'Europa, nella sua coerenza ideologica, è diventata un deserto di immaginazione, una vecchia signora che urla mentre la realtà la travolge. Se il confine deve esserci, che sia vero, che sia il nostro, e che a chi accusa di chiudere la porta si risponda con la sola cosa che meritano: un raddoppio delle chiavi. Così Tommaso Cerno sul Giornale. Chiudiamo il capitolo con Libero, in prima pagina la foto che mette accanto Elly Schlein e Giuseppe Conte, il titolo: tutte le balle della sinistra sui migranti. L'articolo è di Fausto Carioti, Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governano loro, espulsioni, trattati, asilo, la sinistra bara sull'Europa, scrive ancora Fausto Carioti, l'opposizione parla di autogol della Meloni, la sospensione di Schengen con la Spagna avrebbe fatto riapplicare le regole di Dublino, ma è una truffa. E chi è stato premier lo sa, quando governavano PD e 5 Stelle l'Italia era costretta a riprendere migliaia di immigrati, dal 2023 invece le 80.000 richieste di presa in carico sono state respinte tutte. Così, a proposito, abbiamo visto prima della strategia del governo su tutta questa storia, cioè quella di correggere la narrazione, beh, Fausto Carioti gli dà una bella mano nel correggere la narrazione di quanto sta invece accadendo in questi giorni e in queste ore. Restiamo sui temi di casa nostra e vediamo la vicenda MPS. Corriere della Sera. Già in prima pagina, MPS sì al piano antiscalata, da Montepaschi 2 OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena all'Ovaglio, l'intesa prepara le contromosse. Andiamo poi all'interno, a pagina 4 e pagina 5. MPS tenta la difesa, doppia offerta e maxi dividendo da 4 miliardi ai soci, sì del Consiglio con 4 astenuti, scambio con Banca Generali e Banco BPM, a Leone il 6% di Monte dei Paschi, le contromosse di Intesa accanto a pagina 5 che va avanti su Siena, l'ipotesi esposto alla Consob, le valutazioni legali sugli effetti delle scelte del CEO del Monte dei Paschi. A pagina 6 il supporto di Fratelli d'Italia e Lega a Siena, ma il risico del credito divide i Dem, plauso del PD locale all'operazione. Il Nazareno invece è convinto che la spunterà Intesa. Vediamo meglio questo articolo, questione di toni ma sostanza simile, c'è chi come Matteo Salvini non trattiene l'entusiasmo, per la Lega il tema più importante è il rispetto della storia, dell'autonomia e del personale di istituzioni bancarie che sono tra le più antiche al mondo, simboli dell'operosità di città con secolari tradizioni, e c'è chi come Giorgia Meloni ha fatto trasparire, eppure senza eccedere, un barlume di simpatia verso la doppia operazione di Luigi Lovaglio al motto no allo spezzatino. Dire dunque che la Premier e il suo vice leghista guardino di buon occhio la doppia OPS del Monte dei Paschi contro Intesa è più che verosimile, un'operazione che al contrario sembra non trovare lo slancio emotivo di Forza Italia, anzi Maurizio Gasparri ribadisce che è giusto rispettare anche il radicamento territoriale di alcune banche come MPS, purché non vengano ripercorse le strade del passato con scandali e gestioni dissennate da parte di esponenti della sinistra che non erano di tutela del territorio. Dentro Fratelli d'Italia in queste ore spiegano che la benedizione all'Ovaglio è frutto di una serie di elementi. Da una parte evitare la proliferazione di interessi da parte di Banca Intesa, dall'altra fare in modo che Unipol attraverso BPR non diventi ancora più centrale, essendo, come si sa, un centro di potere economico e finanziario non proprio vicino al nostro mondo. A questi ragionamenti si aggiunge la partita di carambola che riguarda Generali e BPM, espressione di un nord che la Lega si tiene stretto, da Matteo Salvini al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tuttavia il risico della politica sul risico bancario non finisce qui, perché poi c'è il PD e il caso diventa ancora più complesso. Esistono in questa faccenda due livelli. I Dem toscani plaudono all'iniziativa di MPS, dunque al coraggio della Premier di schierarsi, fanno sapere. Il segretario regionale Emiliano Fassi ricorda che Meloni ha detto di auspicare che MPS non finisca smembrata, perdendo il proprio nome e la propria identità, e questa è anche la nostra posizione. Dunque il PD toscano svela di accogliere con interesse le parole della Premier, anche se aspetta di vedere in cosa si concretizzeranno. C'è dunque il patto del monte tra Palazzo Chigi e il Nazareno, che significherebbe, nel nome di Siena, sacrificare le ambizioni di Unipol. Antonio Misiani, responsabile economico del partito di Elly Schlein, prende le distanze da questa ricostruzione e al Corriere spiega: noi non facciamo il tifo per questa o quella operazione. Ci auguriamo che lo stesso faccia il governo. Finora su Risiko Meloni e Giorgetti hanno giocato a fare i piccoli banchieri combinando un disastro dopo l'altro. Speriamo che stavolta rimangano arbitri e non giocatori. Al Nazareno, anche se non lo possono dire, sono convinti che alla fine passerà il progetto d'intesa, sperando che tenga conto di una serie di aggiustamenti legati al territorio, alla territorialità di MPS. È davvero così, Misiani? La politica deve occuparsi del sistema nel suo complesso, il consolidamento del comparto deve andare di pari passo con la garanzia di una reale concorrenza, dice ancora Misiani, nel mercato di livello di credito adeguati e di attenzione alle istanze dei territori interessati. Seguiremo l'evoluzione della situazione con queste chiavi di lettura. Così sul Corriere troviamo la questione MPS, andiamo oltre, dicevo.

divisi. Ai francesi il 10% del nuovo istituto, possibile la cessione delle filiali in eccedenza per ridurre il peso dell'azionariato. E così viene quindi un po' raccontata tutta la maxi operazione. Poi tanti gli interventi. Intanto c'è un'intervista a Marcello Messori, economista ed ex presidente di Assogestioni. Sbagliate le interferenze di Meloni e del PD, dice Messori, intervistato da Eugenio Corsio. Il piano di Siena è strategico, è una sua razionalità, ma ci sono almeno tre ragioni per cui alla fine può fallire. Quali sono queste tre ragioni, dice Messori. Essendo MPS oggetto di una OPS da parte di Intesa, Lovaglio deve rispettare la passivity rule. Il suo progetto può essere avviato solo se otterrà l'approvazione di un'assemblea a maggioranza dei due terzi. Dati i conflitti emersi tra i due principali azionisti di MPS in occasione della conferma di Lovaglio, non è scontato che Delfin e Caltagirone si accordino. La seconda ragione è che BPM ha come azionista al 30% uno dei maggiori gruppi bancari francesi, Crédit Agricole. Come già emerso nei contatti informali avvenuti tra BPM e MPS per tentare una fusione amichevole, Crédit Agricole non vuole rinunciare al controllo di fatto su BPM per diventare un socio minoranza di un gruppo MPS allargato, che a sua volta non ha contropartite allettanti da offrire ai francesi. Infine, l'attuale MPS non ha la dimensione adeguata e la rilevanza per rendere appetibili puri scambi azionari. BPM vale almeno 25 miliardi e Banca Generali intorno agli 8. Se cedesse una parte consistente del 13% di Generali al migliore acquirente di mercato per dotarsi di risorse finanziarie e addolcire le condizioni della duplice OPS, Lovaglio rischierebbe di aprire un conflitto con l'acquisizione di posizioni di forza in Generali da parte di altri grandi attori, il che non aumenterebbe il sostegno alla sua operazione da parte dei politici di maggioranza. I politici di maggioranza sono però contro lo spezzatino, così almeno troviamo scritto a pagina 5. I timori di Salvini su Banco BPM, no all'ipotesi dello spezzatino. Al leghista non piace l'idea di cedere ai francesi i possibili sportelli in eccesso, uno smembramento ai danni del nord. La paura del segretario è che i suoi avversari possano sfruttare il caso per attaccarlo. E l'abbiamo visto intervistato, l'abbiamo letto intervistato sul Corriere della Sera, fa altrettanto anche Repubblica. Mi riferisco ad Antonio Misiani, deputato del PD. Noi attenti al territorio, la Premier vuole fare il banchiere. Non sconfessiamo Unipol, ma Cimbri fa il suo mestiere e noi il nostro. Crediamo nella reciproca autonomia fra la politica e la finanza. Non abbiamo la minima intenzione di andare a braccetto con Giorgia Meloni, dice Misiani. Il PD è attento al territorio, la Premier vuole fare il banchiere d'affari. C'è una bella differenza. Ancora, noi non abbiamo alcun pregiudizio nei confronti dell'operazione di Intesa e Unipol, chiediamo però di dare attenzione alle istanze dei territori. Si può arrivare al risultato attraverso il dialogo. Il governo invece persegue finalità diverse. La forma è sostanza, dice ancora Misiani. Un conto è lavorare ragionando e sedendosi al tavolo con tutti gli attori coinvolti, un altro è cercare di indirizzare le dinamiche di mercato verso obiettivi di potere. Noi, a differenza della destra, non facciamo il tifo per nessuno, dice ancora. È il mercato che giudicherà qual è la proposta più solida e convincente. È Meloni che ha scambiato Piazza Affari per uno stadio. Ora ha fretta di recuperare perché si è accorta che qualcosa non va. E che cos'è che non va? Le preoccupazioni della Premier sono quelle che noi abbiamo espresso per primi già a giugno, quando è stata presentata l'offerta d'Intesa. È positivo che abbia cambiato idea, purché non lo faccia in modo strumentale. Se vuole passare dalle parole ai fatti, allora mantenga la quota del MEF dentro MPS per dare voce ai territori. Così Antonio Misiani, intervistato Repubblica. Vediamo ancora Il Messaggero a pagina 5. Messaggero, la cui posizione è sicuramente interessante, visto che insomma l'editore del quotidiano romano

mano è in qualche modo direttamente coinvolto il messaggero, anche qui ripercorre a pagina 4 tutta la vicenda e poi ci racconta a pagina 5 le reazioni della politica. Vediamo le reazioni della politica. Tajani: la politica deve stare fuori dalla scelta delle banche. Il vice premier: per Forza Italia la priorità è garantire l'uso del nostro risparmio a favore dell'economia e a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. La posizione di Forza Italia, che sembra essere nettamente diversa da quella invece di Lega e Fratelli d'Italia: sono per il libero mercato, credo che la politica debba stare fuori dalle scelte delle banche e debba piuttosto dare buone regole a queste ultime. Chi parla è il ministro degli esteri Antonio Tajani per commentare le ultime novità del riassetto del settore bancario italiano. La cosa importante per il ministro è che le banche garantiscono la migliore utilizzazione del risparmio raccolto in Italia a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. Una posizione, insomma, che guarda la tutela dei beni primari. Il governo, ribadisce Tajani, deve essere neutrale e favorire la crescita economica. Il vice premier, il leader forzista, oltre a sottolineare la propria contrarietà all'ipotesi di nuovi balzelli sugli istituti, tiene quindi la barra dritta su quella che ritiene debba essere la postura del governo e della politica in generale verso le operazioni che stanno animando il mondo del credito italiano. Già in passato, nel mezzo dell'operazione di Unicredit sul banco BPM, Forza Italia aveva marcato la differenza, sollevando dubbi sull'opportunità di ricorrere al Golden Power, i poteri speciali di cui il governo dispone per bloccare o condizionare operazioni che riguardano gli asset strategici. Alcuni interventi governativi degli ultimi giorni hanno aperto crepe nelle dichiarazioni di neutralità fatte nei mesi scorsi, subito dopo il rilancio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio sul MPS promossa da Intesa San Paolo. La posizione di Tajani e di tutta Forza Italia è stata ribadita dal senatore azzurro Maurizio Gasparri. È giusto rispettare anche il radicamento territoriale di alcune banche come MPS, purché non vengano ripercorse le strade del passato con scandali e gestioni dissennate, ha spiegato l'alto esponente di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda le prospettive attuali, credo che la cosa più importante sia avere un equilibrio di sistema che garantisca la migliore utilizzazione del risparmio raccolto in Italia a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. Questo è il vero tema che si ripercuote negli intrecci tra banche e assicurazioni e le realtà che anche in questa occasione sono al centro dell'attenzione. Ci sono ingenti risorse che devono essere investite nel nostro paese a sostegno della crescita, delle imprese e dell'occupazione. Così la posizione di Forza Italia raccontata sul Messaggero. La Stampa. Arriviamo a pagina 18, alle pagine di economia, MPS, ok, del CDA Lovaglio, polo bancario da 70 miliardi. Anche qui vengono riportate le posizioni della politica. Lo fa Alessandro Barbera: i timori di Meloni su generali e banco, l'opposizione attacca, non è neutrale. Il rebus del pacchetto del 13% del Leone, sullo sfondo c'è il ruolo dei concorrenti francesi. E poi vengono un po' riassunte le posizioni di sei protagonisti della vicenda. Intanto Giorgia Meloni, la Premier, in una recente intervista ha detto di non gradire lo smembramento di MPS. Poi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che si era espresso in passato a favore di un polo MPS-BPM. Quella di Luigi Lovaglio, il numero uno di MPS, che è il regista della doppia offerta per resistere all'OPAS di Intesa, e poi ancora Carlo Messina, la D di Intesa San Paolo, che ha annunciato a sorpresa a giugno l'offerta su Monte dei Paschi. Philippe Donnet guida le assicurazioni generali, cassaforte della finanza e del risparmio italiani, ed infine Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, che ha valutato nei mesi scorsi una fusione con MPS. Chiudiamo il capitolo banche con il Foglio. In prima pagina il direttore Claudio Cerasa: banche in gioco e politica in tribuna, il paradosso del risico bancario, giù la politica, più la politica disegna gli assetti, più deve affidarsi al mercato. La mossa di MPS, BPM, Banca Generali, le divisioni a Chigi, i cortocircuiti sul terzo polo e le partite ancora da giocare. Il tentativo disperato ma creativo di Luigi Lovaglio di dare un futuro a se stesso prima ancora che MPS, presentando prima al Consiglio e poi all'Assemblea l'alternativa e
all'offerta di Intesa San Paolo rappresenta un tassello di un mosaico più grande all'interno del quale è possibile ragionare non solo sul destino del risico italiano, ma anche sullo stato dei rapporti tra banche e politica, scrive Cerasa. I passaggi del risico restano ancora da studiare e da valutare, le sorprese sono ancora possibili. L'Ovaglio, come sapete, sta valutando da tempo altre strategie per evitare che l'offerta di Intesa San Paolo vada a buon fine. Così comincia l'articolo Claudio Cerasa, che prosegue invece: quanto al terzo polo sognato da Giorgetti per avere qualche possibilità che MPS, la banca che la politica ha contribuito a salvare, ne diventi il perno, il ministro deve augurarsi che il mercato faccia il suo corso. L'unica strada è che l'Ovaglio riesca a convincere gli azionisti della bontà di una delle sue proposte alternative. La politica in questi mesi ha poi perseguito un altro obiettivo esplicito: avere un po' meno azionisti stranieri e un po' più azionisti italiani nel mondo delle banche. È intervenuta, come ricorderete, imponendo alcuni paletti all'offerta di Unicredit su Banco BPM. Nel farlo ha pensato di poter gestire senza problemi un importante azionista straniero di BPM, ovvero Crédit Agricole. Nel corso del tempo ha però capito che la strategia non ha funzionato e oggi dagli spalti si augura che sia il mercato a toglierle le castagne dal fuoco, trovando un modo per ridurre il peso dei francesi attraverso Unicredit da un lato o attraverso MPS dall'altro. Nelle geometrie variabili del risico bancario c'è poi la partita centrale, Generali. Su Generali la politica sarebbe probabilmente disposta a utilizzare il proprio potere di interdizione per fermare operazioni non gradite, vedi alla voce Golden Power. Ma al momento, più che essere protagonista, è un osservatore interessato sugli spalti e fa sapere a tutte le parti che, qualunque sia l'esito della triangolazione del Tetris, su un punto Palazzo Chigi e il ministro dell'economia sono perfettamente allineati. Quale che sia l'assetto finale dell'azionariato di Generali, il modello della public company, con più azionisti forti ma nessuna dominus, come potrebbe essere Intesa San Paolo, Unicredit e Caltagirone, e con Delfin che potrebbe uscire dai giochi nel breve termine, è preferibile a un one-man show. Dire che i partiti non hanno interessi nel risico bancario è ovviamente ipocrita, scrive ancora Cerasa. La politica può ostacolare, rallentare, porre condizioni, tassare, utilizzare il Golden Power, ma dire che i partiti dispongano nel risico bancario di poteri sufficienti per indirizzare a loro piacimento la competizione è una falsità. Per anni, come racconta un ex banchiere con senso dell'umorismo, le banche italiane sono state raccontate come malate da curare, istituzioni da proteggere, poteri da sorvegliare, bancomat da salvare. Il risico mostra un'Italia diversa. Le banche italiane comprano, si difendono, generano capitale, tentano operazioni europee, attirano capitali stranieri e costringono la politica a osservare. E il fatto che, anche in un paese pieno zeppo di partiti desiderosi di intervenire sulle banche, il mercato sia più forte della politica è una notizia che può mettere di malumore la politica, ma che dovrebbe mettere di buon umore l'Italia. Così Claudio Cerasa sul Foglio. L'articolo inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 4 dell'inserto. Restiamo sulle questioni casa nostra e vediamo che cosa sta accadendo nella Lega. Torniamo al Corriere della Sera e andiamo a pagina 12. Al vertice Zaia, Federica e un sindaco, i nordisti a Salvini, ora una squadra, Romeo e Fontana, ci stiamo già parlando, serve una soluzione prima di Pontida. Accanto il segretario: coinvolgere i governatori, intendo farlo da mesi, l'insofferenza del leader che però apre a un incontro. Faremo sicuro una grande Pontida, dice Salvini, la battaglia è sconfiggere le sinistre. E Repubblica a pagina 16, Fontana e Romeo ancora contro Salvini, Zaia piace di più alla Versiliana, i leghisti del nord contestati da militanti del Carroccio di Firenze e Napoli, in platea anche Verdini Junior. E un'intervista
a Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega a Bergamo e tra i principali animatori della rivolta del Nord, intervista di Matteo Pucciarelli. Sala, il leader è appannato, brutto clima verso Pontida. Il segretario del partito a Bergamo: da noi abbiamo fatto di tutto per sedare le contestazioni, il segretario dovrà ascoltare e valutare, è una questione politica di identità, io stesso vengo chiamato da altri segretari provinciali non lombardi, anche in Veneto c'è il caos. Bergamo, dice ancora Sala, è forse il territorio più caldo, abbiamo fatto di tutto per sedare le contestazioni, ora siamo qui non per rompere ma per rilanciare un movimento appannato, prendendo magari gli insulti anche contro il nostro interesse personale. Non è una questione di posti, non abbiamo mai affrontato il tema, è una questione politica di identità, dice ancora. Infine, Salvini vi ascolterà, gli viene chiesto. Penso che sia molto intelligente, risponde, e ascolterà, valuterà. L'immagine del leader è appannata e quindi serve una squadra intorno a lui. Basta guardare cosa è successo in Veneto, dove in termini di voti si è doppiato Fratelli d'Italia grazie a Zaia, a credibilità territoriale e consenso. La stessa operazione che fece Salvini con Vannacci, trainando un sacco di voti. Il pensiero di Fabrizio Sala, intervistato da Matteo Pucciarelli su Repubblica. E poi La Stampa a pagina 10, c'è anche qui l'ultimatum a Salvini, ora la gestione collegiale, e poi un caso che ci viene raccontato da Francesca Del Vecchio, il Carroccio e la lunga scia di Diaspori. Il filo conduttore resta la questione settentrionale, lo scontro con i leader. Ogni volta che qualcuno lascia la Lega, prima o poi si pone la stessa domanda. Chi rappresenta davvero il Nord? Negli ultimi 35 anni la risposta è passata attraverso una quantità sorprendente di partiti, movimenti, associazioni e liste, quasi sempre con lo stesso copione. Una rottura, qualche nome importante, il richiamo al federalismo e il tentativo di recuperare una parte di quel mondo politico che la Lega nel frattempo avrebbe smarrito. L'ultima creatura in ordine cronologico è Area Liberale Federalista, presentata nei giorni scorsi a Milano da John Nicrosio, Raffaele Volpe e Walter Togni, tre ex esponenti leghisti. Come loro, molti altri, usciti più o meno sbattendo la porta da via Bellerio, hanno dato vita a soggetti politici che richiamassero i temi delle origini. In Lombardia è soprattutto l'autonomia regionale, il federalismo fiscale e il rapporto fra territorio e Stato. In Veneto la questione si intreccia molto più facilmente con l'indipendentismo, fino al referendum del 2017. In questi mesi di crisi ci sono almeno due partiti che provano a contendere a Matteo Salvini una piccola fetta di elettorato nostalgico. Uno è Patto per il Nord di Paolo Grimoldi, bossiano di ferro, ex segretario della Lega Lombarda e parlamentare, che ha lasciato il Carroccio dopo lo scontro con la leadership e dal 2024 ha scelto di investire su un progetto che provasse a riunire esperienze diverse, raccogliendo adesioni soprattutto tra gli amministratori locali. Poi c'è il Partito Popolare per il Nord dell'ex guardasigilli Roberto Castelli. L'ex dirigente insiste sulla continuità con la tradizione originaria della Lega e ha presentato i suoi candidati ad alcune recenti elezioni amministrative. Grimoldi e Castelli sono dunque due ex che condividono una diagnosi: il Nord ha perso peso politico, così Francesca Del Vecchio ci racconta su La Stampa che cosa sta succedendo all'interno della Lega. Di Lega si scrive abbondantemente sul Domani. Il Nord dà l'avviso di sfratto al capitano, scrive Giulia Merlo a pagina 6. Fontana e Romeo dalla Versiliana invocano il commissariamento del segretario. I due dirigenti a capo dei ribelli vogliono l'affiancamento di Salvini con una squadra composta dai governatori più Zaia. La paura è quella di sparire alle prossime elezioni. Per non morire bisogna cambiare faccia, chiesto un vertice prima di Pontida. Il commento è affidato a Piero Ignazzi, che già in prima pagina scrive: Salvini è solo l'ultima vittima della politica dei leader. Vediamo cosa
scrive Ignazzi, Salvini è sempre più contestato all'interno del proprio partito, la sua colpa sta nei numeri. Dopo il grande successo alle elezioni europee del 2019, la Lega è precipitata sotto al 10%. E la discesa non è finita, a quanto dicono i sondaggi. Una leadership che sembrava inossidabile, ora è nella tormenta. E non è un destino isolato. Ogni leader di partito trova presto, sempre più presto, la sua pena. C'è una sorta di Saturno della politica che divora i suoi figli prediletti. Soltanto Silvio Berlusconi ha resistito imperterrito per quasi un trentennio, ma aveva altre risorse oltre a quelle squisitamente politiche. E poi Forza Italia era una sua proprietà, una formazione patrimoniale unica nel panorama delle democrazie. Tutti gli altri leader, prosegue Ignazzi, sono bruciati in pochi anni. L'altro caso paradigmatico è quello di Matteo Renzi, arrivato al vertice del PD con una irruenza giovanile dirompente in un partito anzianotto e dai riti antichi. Appariva come un re Mida, con il suo tocco portava il Partito Democratico a un risultato da DC anni 50, 40,1% alle europee del 2014, ma quel tipo di elezioni, quelle per il Parlamento Europeo, illude. Si va avanti poi ancora e si torna in conclusione a Salvini. Il capitano, che pur ha salvato la Lega dal disastro provocato dall'ultima gestione bossiana, l'ha portata al governo in partnership quasi paritaria con i pentastellati e poi ha trionfato con il 34,3% nel 2019, ha dissipato tutto in un delirio personale di onnipotenza. A nulla è valsa la presenza nel carroccio di politici sperimentati e con posizioni rilevanti. A lui e solo a lui è imputata la disfatta. Salvini affonda solitario. Se nemmeno nel partito organizzativamente più novecentesco, cioè con strutture da partito di massa e organismi decisionali complessi e collettivi, tutto è stato demandato al leader, ciò significa che la politica è concepita come una pratica individuale. Del resto, le fortune di Fratelli d'Italia sono tutte in capo a Giorgia Meloni, alle sue performance mediatiche. La litania del ci vuole un programma riflette una reazione pavloviana de passé. È la leadership che conta, con la conseguenza della sua rapida usura in caso di fallimento e di un penoso, accidentato cambio di consegne. Così sul Domani, Piero Ignazzi. Chi altro parla delle sorti della Lega è il Manifesto, lo fa Gad Lerner nel suo editoriale, un attimo che ci arriviamo, eccoci. Nella Lega non c'è dissenso ma trasformismo, dice Gad Lerner a proposito della fronda anti-Salvini. L'estate di 30 anni fa i dirigenti della Lega celebravano matrimoni celtici, santificavano il fiume Po e convocavano un referendum per la secessione della Padania. A dire il vero, erano già stati al governo di Roma e ne avrebbero rifatto parte fino ad oggi. All'interno di compagini di ogni colore era il loro già un sovversivismo di facciata. Interpretavano un'antipolitica perfettamente compatibile, a parte qualche screzio passeggero, col riassetto delle classi dirigenti. Umberto Bossi fu un primo attore nella recitazione della classica favola del lupo e dell'agnello che oggi riscuote grande successo in tutta Europa. La favola, cioè, in cui si rovesciano le parti e diventiamo noi l'agnello, benestante e armato fino ai denti, eppure vittima della massa di inermi diseredati trasformata in lupo. Certo, nell'apocalittica estate 2026 appare ben piccola cosa lo smottamento del partito leghista, eppure le sue dinamiche centrifughe meritano attenzione non solo per sfatarne il mito fondativo autonomista degenerato in centralismo della leadership, ma per studiare i meccanismi trasformistici del sottopotere italiano. La verità è che è un movimento reazionario nel senso letterale del termine, ovvero espressione di un rigetto localistico agli effetti sociali e culturali di un mondo che cambia. È predestinato a una parabola di destra. Lo stesso antifascista Bossi non ebbe remore nel lontano
1994 a entrare in un governo con Gianfranco Fini, che definiva Mussolini il più grande statista del secolo. Inevitabile che nei decenni trascorsi la Vandea leghista si irrigidisse, dapprima nel culto del capo, per poi cedere il passo a formazioni nazionaliste più strutturate e meglio inserite negli apparati dello Stato. Meloni e Vannacci offuscano Salvini, ma la leggenda del buon governo regionale, dei suoi novelli oppositori, ha fatto il suo tempo. I pochi sindaci leghisti che hanno amministrato città del nord appartengono al passato. Lo spazio che i giornali dedicavano ai dissidenti tardivi di Salvini deriva da una vecchia abitudine a cercare il leghista presentabile, il leghista moderato, da cui fu tentato per un momento perfino Giorgio Bocca, i Formentini, i Pagliarini, fino a Roberto Maroni e oggi a Luca Zaia. Non è un caso se fra costoro che oggi godono di buona stampa nessuno si candidi a rimpiazzare Salvini come segretario della Lega. Chi glielo fa fare? Meglio lasciarlo lì a rosolare, premurandosi di avere voce in capitolo nelle candidature elettorali, salvo poi approdare a nuovi lidi sempre a destra. Naturalmente, così Gad Lerner sul manifesto, a proposito di quanto sta accadendo all'interno della Lega. L'ultima segnalazione in merito ve la facciamo da pagina 6. I fedelissimi di Salvini è al lavoro per unire i militanti, sono con lui, la conta sarà a Pontide. Quindi, dopo aver raccolto le parole di chi sfida Salvini, bisogna raccogliere anche quelle dell'entourage e di chi invece ancora si riconosce nel leader leghista. Mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori, filtra dall'entourage di Matteo Salvini, e poi l'attacco di Borghi lo fanno soltanto per i posti in lista. E così quindi quanto sta accadendo all'interno della Lega. Vediamo velocemente anche la questione Ranucci, così chiudiamo i capitoli italiani, restiamo sul giornale e andiamo a pagina 10. Oggi lo liquidiamo rapidamente il caso Ranucci. Andiamo, dicevo, sul giornale a pagina 10, dove Oana Borselli ci propone un'altra intervista. Oggi è la volta di Carlo Freccero, autore televisivo, ex consigliere Rai ed ex direttore di Rai 2. Ranucci vada in TV all'uno contro tutti. Sono molto stupito da quel sondaggio, dice Carlo Freccero, che quindi chiede a Ranucci di tornare a un confronto, anzi di trovare un confronto per mettere in chiaro la propria posizione. Dice poi, a proposito della opportunità di Ranucci di continuare a condurre Report: fino a che la politica non è intervenuta, la Rai poteva decidere in autonomia, anche facendo riferimento alle sue regole interne. Nel momento in cui è intervenuta la politica per chiedere la sua rimozione, e addirittura è scesa in campo la seconda carica dello Stato, la Rai non può procedere in tal senso senza svelare la sua dipendenza dal governo. È un paradosso, ma è così. Quindi, per Carlo Freccero, la Rai non deve cedere alle pressioni che arrivano dal centrodestra per rimuovere Ranucci dal suo ruolo. Di Ranucci ovviamente parlano anche Il Tempo e Libero, Il Tempo in prima pagina, Daniele Capezzone, Sigfrido viene giù tutto, presto i compagni ti tratteranno come Soumahoro fingendo di non conoscerti, ma anche Libero a pagina 7 ci propone le parole di Francesca Pascale. Dalle femministe la solita doppia morale sulle donne e gay, Sigfrido ha posizioni simili a Vannacci, dice la Pascale sul Report. Adesso il giornalista deve fare un passo indietro e salvaguardare la sua credibilità. Poi vediamo altre posizioni. Oggi non citiamo, per esempio, il Fatto, che pure continua a parlare di Ranucci, ma vediamo Il Dubbio,
dove viene raccontata la vicenda di Maurizio Sacchi, che andò in cella per le accuse di Ranucci e poi è stato assolto. Ma Ranucci in questo insorge, cioè insorge contro l'assoluzione di Sacchi in cella per le accuse di report, poi assolto. Il caso di Maurizio Sacchi, che con la DP vendeva diamanti da investimento, indagato a Milano sulla base di di una svista del programma di Rai, di Rai 3. E poi il Riformista, già in prima pagina, report, ombre silenti, inquieta l'uso di SMS criptati tra Ranucci e La Vitola come il mutismo degli organismi professionali. Interviene Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il libro. Di Ranucci scrive Fabrizio Cicchitto a pagina 2 del Riformista: così Sigfrido cambiò spalla al suo fucile e La Vitola da amico diventa pazzo. Un colpo di scena straordinario fatto non da un giornalista d'inchiesta, ma da un uomo di cinema e di teatro, visto che è stato lui a dare un contributo decisivo a tutta la vicenda. Scrive Fabrizio Cicchitto sul Riformista. Vediamo anche il Messaggero e andiamo a pagina 9. Ranucci si cerca la via d'uscita, le contestazioni Rai al conduttore, l'azienda pensa ad altri incarichi da offrire al giornalista per lasciare report e una cronista accusa Sigfrido. Mi fece avance dopo un colloquio di lavoro. L'ultima segnalazione sul tema la prendiamo da Repubblica e andiamo a pagina 17 perché è interessante. Il gelo della redazione con il conduttore, ma resterò al report. Il direttore del programma da giorni non sente i principali inviati e sui costi ribadisce: le cifre uscite sono sbagliate. Rivendica il diritto alla libertà di informazione e sull'eventualità di una risoluzione del suo contratto. Ricorda che dal 2000 faccio i conti con queste cose. Quando ritrovai la cassetta di Borsellino e chiesero il mio licenziamento. Sigfrido Ranucci, nel corso della presentazione del suo libro Il ritorno della casta ad Asiago, torna a commentare gli attacchi nei suoi confronti dopo le accuse di molestie avanzate dalla giornalista Angela Camuso, ma all'epoca osserva: c'era un signore in Rai che si chiamava Zaccaria che mi ha difeso e poi le inchieste sono finite con un'archiviazione. Il giornalista e conduttore di Report, da settimane al centro della bufera, torna a commentare i contorni della vicenda che getta incertezza anche sulla trasmissione TV, mentre i vertici Rai non hanno ancora sciolto la riserva sul suo futuro e lui ribadisce che non ha intenzione di fare passi indietro. Nel frattempo, però, l'aria che tira il report è abbastanza tesa. Da quanto trapela, dopo la proposta avanzata dai giornalisti a Ranucci di venire affiancato da altri due colleghi, rimandata al mittente, i rapporti si sarebbero raffreddati, soprattutto con gli inviati più di peso, molti dei quali non sentirebbero il conduttore TV da ormai giorni. Una spaccatura, quella consumata all'interno della redazione, che di certo non facilita la ripresa dell'attività giornalistica prevista per settembre, proprio con l'obiettivo di lavorare ai servizi che dovrebbero andare in onda, come da calendario dei palinsesti, a novembre. Il conduttore torna sul tema dei compensi dei giornalisti di Report nel corso della presentazione del libro, evidenziando che si tratta di cifre lorde che comprendono i costi di trasferta, riprese e montaggio. Report è una delle trasmissioni più virtuose, dice, che costano meno e fanno più ascolti in prima serata Rai, ed è quella che fa più ascolti in assoluto in replica a costo zero. Solo chi non vuole capire continua a rimestare nel torbido. Ranucci evidenzia che il problema grande di questa nuova ondata è il dolore che devo raccogliere delle persone che mi stanno vicino in questi giorni. Sostiene che molte ricostruzioni non corrispondono al vero e avverte: l'unica fortuna è che tra qualche settimana mio figlio diventerà avvocato. E parlando della condizione del giornalismo in Italia, ricorda di non aver ancora visto, nonostante tutti si riempiano la bocca, un politico che abbia in agenda come primo punto la libertà di informazione. Inoltre, attacca: non vorrei che passasse il concetto che l'unica libertà di stampa da difendere sia quella dei giornalisti morti, perché questo è un fatto grave, si va verso leggi che sono sempre più liberticide. E così Ranucci chiude un po' tutta la vicenda. Andiamo sugli esteri, andiamo agli esteri. E,
Partiamo dall'Ucraina, restiamo su Repubblica e andiamo a pagina 8. Missili di Putin su Kiev, 17 morti, colpito un ospedale pediatrico. Il massiccio attacco è durato 9 ore, demoliti strutture della Croce Rossa e magazzini. Zelensky, ci servono intercettori Patriot, salvano vite. Von der Leyen, priorità urgente. Gianluca Di Feo, a fondo pagina, drone marino distrutto in Romania, puntava a un mega impianto di gas. Il mezzo esplosivo è stato intercettato nel Mar Nero mentre si dirigeva verso Neptune Deep e sarebbe di Mosca. L'Unione Europea è una guerra ibrida. Ancora a pagina 12 c'è Paolo Galimberti che interviene sul fronte russo, ecco, mettiamola così, le falsità di Putin e la guerra dei russi. La missione che la Russia è costretta a importare benzina è la più clamorosa sconfessione della terapia comunicativa imposta per 4 anni di Vladimir Putin a ministri, alti funzionari, oligarchi e media. Tenere la guerra in Ucraina, mistificata come operazione militare speciale, il più lontano possibile dalla vita quotidiana dei russi e dunque dalle menti e dai cuori, scrive Galimberti. Ed è invece l'avverarsi della profezia bellica di Zelensky, che a giugno, quando cominciò a intensificarsi la pioggia di droni sulle raffinerie russe, aveva detto: se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. La crisi alle pompe di rifornimento è cominciata in Crimea, dove era già stato proclamato lo stato di emergenza perché l'Ucraina aveva bloccato i rifornimenti mettendo fuori uso i collegamenti con la Russia. Ma ora l'emergenza si estende per tutti gli 11 fusi orari che attraversano il paese continente, inondando i social media di immagini di caos e anche di risse. Le code alle pompe possono durare giorni e c'è chi ha trovato il modo di vendere il proprio posto nella fila in cambio di consistenti somme di rubli. L'ingegno russo per la sopravvivenza, affinato in secoli di privazioni, soprattutto nelle campagne, ha portato qualcuno a travestirsi da poliziotto per avere la priorità. Smascherato, è stato picchiato da 2 motociclisti. Un governatore della Siberia ha dato pasti caldi agli automobilisti in fila, un altro ha imposto le targhe alterne per rifornirsi e un terzo ha addirittura mobilitato i mitici cosacchi per regolare l'afflusso ai distributori. E insomma, le falsità di Putin raccontano probabilmente meglio di qualunque altra cosa quello che sta accadendo sul fronte ucraino. Putin, scrive ancora Galimberti, può ordinare ai servitori di cui si è circondato, alle televisioni, gran cassa della sua propaganda, di nascondere le uccisioni mirate di altri gradi militari da parte dei servizi segreti ucraini, ma non può nascondere alla popolazione le colonne di fumo che si alzano dalle raffinerie in fiamme alle periferie delle grandi città, né può impedire all'uomo della strada di notare le fiamme che bruciano i magazzini di Wildberries, la gigantesca azienda di vendite online, che ha avuto ben 7 impianti su 10 colpiti da droni ucraini. Un altro simbolo del mantra putiniano del business as usual, cioè che la guerra non cambia la vita, andato in frantumi. Tanto che lo stesso Putin ha ordinato al governo di finanziare la ricostruzione dei magazzini della cosiddetta Amazon russa. E per finire con le bugie smascherate sulle operazioni militari speciali, anche le tradizionali vacanze sulle spiagge del Mar Nero sono condizionate dai droni ucraini che mirano le vicine raffinerie. A Sochi, per esempio, un'altra località amata da Putin, le sirene d'allarme sono musica quotidiana e sulla spiaggia di Archipo Osipovka un drone ha ucciso 4 bambini e 3 adulti. Vediamo il Corriere della Sera. Pagina 8 e pagina 9. Ci arriviamo, chiedo scusa, ma le pagine si sono un po' attaccate. Eccolo. Morti a Kiev, colpiti un ospedale. Zelensky, ci servono i Patriot. Marta Serafini intervista l'ex ministro Kuleba. A pagina 9, la corruzione mina il fronte interno, ma la società non chiede elezioni. L'ex ministro Fedorov non è pronto ed è un giudizio questo che trova, anzi che conferma quanto abbiamo letto invece nei giorni scorsi, dove da una parte Fedorov sembra essere in rampa di lancio come oppositore di spicco a
a Putin, ma come in realtà gli analisti interni soprattutto non lo considerino affatto pronto. Di Ucraina parla anche Il Fatto Quotidiano a pagina 4. In realtà lo fa già in prima pagina, ma vediamo cosa scrive Il Fatto a pagina 4. Forrest Gump inchioda i fedelissimi di Zelensky, ancora sull'inchiesta interna, non si ferma lo scandalo nel cerchio magico del presidente, membri del suo staff hanno riciclato 3 milioni di euro attraverso la statale Sense Bank. A fondo pagina un'intervista a Mikhailo Zernakov, cofondatore di De Jure, organizzazione anticorruzione, De Jure anzi. La cosa migliore che Volodymyr dovrebbe fare è dire che non si ricandiderà mai più. Questo il parere del cofondatore di De Jure, organizzazione civica creata da esperti legali e avvocati con l'obiettivo di promuovere lo stato di diritto e le forme nel settore della giustizia in Ucraina. Intervista di Michela Iaccarino. Ma di Ucraina scrive anche, e lo citiamo molto volentieri, Maurizio Molinari sulla stampa: la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. E vediamola allora l'analisi di Maurizio Molinari. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, il fronte più pericoloso per Zelensky non sembra essere quello militare, ma politico interno. Nelle ultime 48 ore tre novità si sono intrecciate: licenziamento della vice capo di gabinetto Mudra, coinvolta in un'inchiesta per riciclaggio da 3,3 milioni di dollari, la richiesta pubblica di elezioni dell'ex ministro della difesa Fedorov, appena estromesso, e la conferma del successore Khmara, mentre l'esercito continua a colpire con i droni a lungo raggio le raffinerie russe, mettendo Putin alle corde. Il caso Mudra, scrive ancora Molinari, non è isolato, segue le dimissioni dell'ex capo di gabinetto Yermak, travolto lo scorso autunno dallo scandalo energetico, e i casi precedenti che hanno coinvolto l'ex ministra degli esteri e funzionari dello stesso dicastero. La novità però è che lo scandalo torna a investire direttamente l'ufficio presidenziale, segno che la corruzione non può essere considerata un problema periferico nell'entourage di Zelensky, anche se il leader non è mai stato coinvolto personalmente nelle accuse formulate. A questo si somma la sfida di Fedorov, che ha parlato di crisi di governance e ha chiesto elezioni nonostante la Costituzione le vieti sotto legge marziale. L'articolo prosegue a pagina 21. Ogni nuovo episodio che coinvolge l'ufficio presidenziale indebolisce l'immagine di una Ucraina rispettosa degli standard europei di governance e rischia di fornire argomenti ai governi più scettici sull'allargamento. Il paradosso è che proprio l'agenzia anticorruzione sostenuta dall'Occidente, mostrando di funzionare e riuscire a colpire in alto, offrono munizioni a chi vuole rallentare l'integrazione europea di Kiev. Per l'amministrazione Trump, che spinge da mesi a un accordo di pace con Mosca, l'instabilità ucraina crea opportunità ma anche rischi, perché rafforza chi a Washington sostiene che Kiev debba accettare compromessi più rapidamente, perché non può permettersi un negoziato lungo. Ma è anche vero che un Zelensky indebolito ha meno capitale politico per cedere ad un piano di pace percepito come troppo favorevole a Mosca. Per il Cremlino la tempesta politica a Kiev è dunque un dividendo geopolitico gratuito. Mosca presenta da tempo Zelensky come illegittimo e corrotto. Ogni scandalo che tocca l'ufficio presidenziale rafforza tale narrazione, amplificata dai media russi. Ma sul terreno la situazione militare russa non è affatto solida, ricorda ancora Maurizio Molinari. Tale fragilità, questa fragilità, è un'arma a doppio taglio per la mediazione americana. Da un lato può facilitarla, perché due leader indeboliti, il secondo leader indebolito è Putin, indebolito dagli attacchi di Kiev, due leader indeboliti hanno in teoria maggior incentivo a chiudere un accordo che consolidi ciò che resta del loro potere, dall'altra però può renderla assai più difficile. Uno Zelensky troppo debole rischia di non avere la legittimità interna per firmare concessioni dolorose senza essere accusato di tradimento, così come un Putin alle strette può voler intensificare la guerra invece di negoziare per non mostrare segni di cedimento. In questo equilibrio instabile a fare la differenza potrebbe essere chi, tra Kiev e Mosca,
vedrà per primo nella propria fragilità una ragione per trattare con il nemico. Così Maurizio Molinari sulla stampa. Il Medio Oriente, restiamo proprio sulla stampa e andiamo a pagina 4. Trump scatena la Economic Fury contro l'Iran, sanzioni devastanti, minacce anche agli alleati, ci seguono o conseguenze. La replica di Araschi, solo un diversivo. Giordano Stabile scrive di spalla, Khamenei, Saladino e l'arma logistica. Khamenei si ispira a Saladino ma assomiglia di più a Baldovino IV, il penultimo sovrano crociato di Gerusalemme, detto il re lebbroso perché colpito dalla malattia ancora adolescente, sfigurato in volto e costretto a portare una maschera d'argento per nasconderne i segni. Khamenei è stato ferito nel raid che il 28 febbraio ha ucciso il padre Ali e la moglie Zara. Secondo l'intelligence americana ha riportato lesioni e gravi ustioni sulla parte sinistra del corpo e della faccia. Non sappiamo se usa una maschera per coprire lo sfregio. Di certo, come il padre, studia la storia e sa che Baldovino nel 1177, appena sedicenne, ha sconfitto Saladino nella battaglia di Montgisard, vicino all'attuale Ramlah, e sulla strada per la città santa. Saladino, uno dei più grandi condottieri musulmani, era convinto che ormai l'esercito crociato fosse in rotta, aveva disperso le sue forze e concesso un periodo di riposo ai combattenti, anche per rifornirsi di vettovaglie. I cavalieri templari lo colgono di sorpresa e massacrano fino a 26.000 soldati turchi e arabi. Questa è la lezione che, secondo Giordano Stabile, Khamenei ha imparato dal passato. E poi l'intervento di Lucrezia Reichlin, l'economista: ora rischiamo una crisi globale su energie e mercati finanziari, in Italia inflazione sopra il 3%, serve una risposta europea, la Cina si prepara a reagire, l'economista della London School intervistata da Marco Varvello sulla stampa. Vediamo poi il Riformista a pagina 4, ci arrivo spero quanto più rapidamente possibile. Eccolo qua, Riccardo Renzi: Hormuz, la guerra per il controllo del mare può riequilibrare l'ordine del Golfo. La guerra per Hormuz non è soltanto una partita militare, scrive, è una contesa sulla possibilità stessa di stabilire chi abbia il diritto di definire le regole della navigazione del Golfo Persico. Dopo il memorandum d'intesa del 17 giugno, il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è collassato a luglio proprio attorno a questo nodo. L'accordo prevedeva la riapertura dello stretto, ma la gestione dei transiti è diventata il terreno decisivo dello scontro. Teheran ha scelto una strategia asimmetrica, non può competere con la superiorità navale americana in una guerra convenzionale sul mare e quindi ha trasformato la propria posizione geografica in una piattaforma di interdizione. Missili antinave, droni, mine e imbarcazioni veloci consentono ai Pasdaran di rendere rischioso il transito senza dover conquistare militarmente lo stretto. Così Riccardo Renzi sul Riformista. Vediamo anche Repubblica e Corriere della Sera, prima di parlare anche, se ci riusciamo, un po' di Stati Uniti. Repubblica, pagina 14, la morsa di Trump sull'Iran, isolamento e guerra economica. Restando sul Medio Oriente, a pagina 15, Francesca Caferri scrive: il palco per impiccare i palestinesi, Ben-Gvir e gli oltraggi a fini elettorali. Il paese va alle urne il 27 ottobre, per il leader dell'ultradestra è caccia all'ultimo voto per evitare di restare fuori dal governo. Una delle ultime trovate di Ben-Gvir, che trovate però non sono, sono decisamente, decisamente gravi, questo non si può nascondere nel modo più assoluto. Il Corriere della Sera, a pagina 10, gli Stati Uniti presto sanzioni più dure, ma l'Iran pronti a usare armi
nuove. Accanto chi ha in mano Hormuz, Trump e gli ayatollah rivendicano il controllo dello stretto, ma il traffico delle navi indica che la rotta più battuta è quella invisa a Teheran. Giampiero Massolo scrive: se la tattica prevale sulla strategia, a proposito della tattica degli Stati Uniti, minaccia gli alleati più stretti, blandisce gli avversari, va in guerra senza soppesare le conseguenze, ma quale nuovo ordine ha in mente Donald Trump dopo aver tanto contribuito alla fine del vecchio? La domanda. E riuscirà ad imporlo? Domande legittime, visto che i comportamenti americani sono tuttora il metronomo delle cose del mondo e riguardano tutti, specie gli europei. A giudicare da quel che fa, i parametri del presidente sono chiari. Gli assetti globali devono essere funzionali agli interessi americani. Questi possono essere perseguiti con la minaccia e all'occorrenza con l'uso della forza. Il commento di Giampiero Massolo. A proposito di Stati Uniti, restiamo sul Corriere della Sera, perché insomma di Stati Uniti un po' dobbiamo parlare. Intanto il debito americano, chi ha a pagina 7, chi ha fiducia nel debito americano? L'intervento di Federico Fubini: superati i 40.000 miliardi, quasi metà delle tasse su lavoro e imprese per pagare le cedole, i cerotti messi da Trump non tengono. Di Stati Uniti si parla anche più avanti a pagina 16. Ocasio-Cortez e gli altri, la mappa del potere dei socialisti Dem che scalano il partito. Il successo più clamoroso finora è stato quello chiaramente di Mamdani. Questo il focus sui democratici americani. C'è anche un focus sui repubblicani, invece. I repubblicani in cerca di giovani prendono le distanze dal capitalismo. Trump fu il primo a colpire l'ortodossia liberista, ora è seguito dai suoi. Così ci viene raccontata un po' la situazione negli Stati Uniti dal Corriere della Sera. Vediamo anche Il Dubbio a pagina 8, Paolo Delgado: un'onda rosa rossa scuote i Dem, il trionfo di Angie Nixon in Florida. Perché insomma si è parlato di quello di Mamdani, ma c'è anche la vittoria di Angie Nixon, ex sindacalista nera, nelle primarie per il seggio al Senato della Florida, che è probabilmente, scrive Delgado, il risultato più clamoroso tra i molti che negli ultimi mesi hanno registrato l'ascesa della sinistra radicale per gli standard americani, chiaramente nel Partito Democratico. Angie Nixon doveva competere con un candidato considerato imbattibile, Alexander Wittmann, colonnello in pensione, protagonista assoluto dell'opposizione contro Donald Trump e della richiesta di impeachment nel primo mandato del tycoon. Wittmann aveva raccolto 16 milioni di dollari come fondi per la sua campagna. Nixon, esponente del Democratic Socialist of America, non arriva al milione di dollari, ma ha vinto a sorpresa con il 56,1% contro il 43,9% dell'avversario. Della situazione negli Stati Uniti d'America scrive anche il giornale a pagina 13, e ci arriviamo velocemente, spero quanto più velocemente possibile, perché di Trump sul giornale scrivono due firme: Lucio Martino e Marco Liconti. Il primo: perché Trump avrà successo, manterrà le promesse più che il voto conta la storia. La sua politica è stata chiara, prima l'interesse americano. Di parere opposto invece è Marco Liconti, che scrive: bluff ed errori, l'ultima tegola, il debito record, 40 miliardi, troppi impegni disattesi all'estero e pesano deficit e disoccupazione. Quindi due letture diverse che partono però dalla stessa base. Uno dice che avrà successo, l'altro che fallirà. Il primo perché sostiene che Trump mantiene le promesse, il secondo invece proprio perché ha disatteso le promesse, e lo ha fatto su uno dei temi più caldi di politica interna americana, quello che spesso poi determina
i risultati elettorali, l'economia interna, perché deficit e disoccupazione in America sono a livelli che non si vedevano da tanto tempo. Chiudiamo questo capitolo prima di chiudere proprio questa rassegna stampa con Repubblica, dove di Stati Uniti d'America scrive Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Ecco qua, in prima pagina, e poi l'articolo prosegue a pagina 19. Giuseppe Conte: non è con il woke che la sinistra può fare giustizia. La sinistra non serve il woke, dice Giuseppe Conte. Il nemico da combattere è questa società di diseguali. Giusto fare attenzione ai dispositivi che rendono marginali alcune identità, ma non sia una religione. Una forza progressista deve occuparsi di economia e interrogarsi sul predominio delle big tech. Questa è la posizione del leader del Movimento 5 Stelle, che interviene nel dibattito aperto degli Stati Uniti dopo le parole di Ocasio-Cortez, e che non raccontano tanto la realtà americana quanto quella italiana, dove insomma un leader del campo largo e quindi di sinistra usa temi e teorie che insomma proprio di sinistra non sembrano. Due ultimissime segnalazioni prima di chiudere la rassegna stampa di oggi. La prima la facciamo utilizzando, se la trovo, la Stampa, spero veramente di trovare, eccola. Perché un tema di cui tanti parlano oggi, e che appunto utilizziamo la Stampa solo per darvene conto, e che in qualche modo è legato agli Stati Uniti d'America, anche se in realtà parla di Gran Bretagna, di Regno Unito, a pagina 17, Harry e Meghan ritorno a casa, Re Carlo pronto a perdonarli ma dovranno pagarsi la scorta, il duca e la duchessa di Sussex scelgono di crescere i figli in Gran Bretagna, e perché lo fanno? Per allontanarsi proprio da Donald Trump. Niente ruoli pubblici per la coppia reale, nessun rientro tra i royals operativi. Ma come detto, la coppia, il secondogenito di Re Carlo con la moglie, decidono di tornare in Inghilterra, di tornare nel Regno Unito, proprio per allontanarsi da Trump. La chiusura di oggi la prendiamo da Avvenire, che non abbiamo citato finora, che citiamo proprio solo alla fine, perché oggi c'è una ricorrenza importante, di cui colpevolmente, secondo me, parla solo Avvenire. Terremoti senza fine, perché a 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali, tempi lunghi per il ritorno alla normalità e precarietà strutturali nelle emergenze vecchie e nuove. E quindi, grazie ad Avvenire, ricordiamo i 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, Amatrice e non solo, a partire da Amatrice, 10 anni che insomma ancora presentano ferite non solo sociali, come scrive Avvenire, ma anche proprio materiali sui territori colpiti. E con questo chiudiamo Stampa e Regime, la rassegna stampa di oggi. Un grazie a voi tutti da Andrea De Angelis e da Alessandro Teodori. Restate con noi, prosegue la programmazione di Radio Radicale.

0: 9.02, ancora in diretta dopo Stampa e Regime, a cura oggi come per tutta la settimana di Andrea De Angelis. È il momento del nostro notiziario, vediamo insieme il sommario. Agosto in carcere del Partito Radicale, poi la situazione in Medio Oriente, il ruolo della Turchia, la situazione e le notizie anche che arrivano dall'Ucraina, poi parleremo di economia, dell'inflazione europea, della questione MPS e del maxi processo contro Meta. Sono questi temi principali di questa edizione del mattino del nostro notiziario. Agosto in carcere, il Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni delle delegazioni radicali nelle diverse strutture carcerarie nel territorio italiano. Ieri una delegazione del Partito Radicale guidata da Donatella Corleo, consigliera del Partito Radicale Non Violento, transnazionale e transpartito, si è recata in visita nell'Istituto per i Minori di Acireale. Ascoltiamo.
1: Insieme a Ruben Paromigneco abbiamo visitato l'Istituto Minori Re di Acireale. È stata una visita che è durata relativamente poco, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. La visita, nel corso della visita ci hanno accompagnato il direttore Girolamo Monaco e il comandante Patanè. Al momento diciamo che è sovraffollato, perché la pianta regolamentare è prevista per 20 ragazzi, presenti erano 21, ma che arrivano al solito da tutta Italia, da Torino, da Bologna, da tutti.

0: sono 20, sono 21, di questi 21 reclusi, 6 sono italiani, 9 sono stranieri di seconda generazione e poi gli altri sono, quindi altri 6 minori non accompagnati. Naturalmente i reati sono tutti reati, all'omicidio, alla rapina, alla violenza, contro il patrimonio, insomma tutti i tipi di reato. È una popolazione molto variegata e complessa quella dell'istituto di 10 Reale, che però rispetto agli altri istituti, mi riferisco al Malaspina e anche, mi spiace dirlo, Caltanissetta, è tra virgolette sempre un'isola felice, nel senso che il direttore Monaco come gestione, le sezioni sarebbero due perché c'è il reparto amministrativo, lui ha concepito il lavoro come un lavoro di squadra, un unico gruppo, quindi sono molto sincronizzati tra di loro gli addetti ai lavori. Naturalmente i problemi sono di questi ragazzi di tossicodipendenza e con quello che comporta. Di questi ragazzi 4 sono in articolo 21, lavorano come pizzaiolo piuttosto che attività all'esterno di murales.
1: Quindi sono impegnati insomma in sì, altro sì, che no, non no, sia solo la reclusione. Certo.
0: Sono molto impegnati, tra l'altro quando siamo arrivati c'era in corso, praticamente il dottore Monaco aveva conosciuto, siccome ha visitato istituti minorili, ha lavorato anche ultimamente all'istituto di minorile di Treviso, aveva conosciuto un prete spagnolo che si occupa dei legionari di Cristo, la congregazione, non so come si chiama, non sono un esperto, sì. Legionari di Cristo, e c'era questo prete spagnolo con tanti ragazzi universitari di Padova, del nord Italia, insieme ai ragazzi detenuti parlavano sostanzialmente. Il motivo per cui un ragazzo libero, studente universitario, la rabbia perché mi voglio, cose che sembrano banalità, mi propongo di mangiare e non ingrassare, però poi mi arrabbio perché ingrasso, quindi è una cosa di confronto, come controllare la rabbia tutto il resto. E poi con i ragazzi questo gruppo di lavoro, perché di lavoro caritatevole, ma lavoro è pranzano insieme, insomma sono impegnatissimi. Certo, ci sono alcuni ragazzi per esempio appena arrivati, ce n'era uno che ci ha particolarmente colpito perché è di una tristezza infinita, perché ho chiesto al comandante, perché praticamente questo ragazzo che primo ingresso era in compagnia di altri suoi concittadini e poi vengono separati ovviamente per questioni logistiche e quindi un senso di solitudine non da poco. Naturalmente gli agenti sono sotto organico perché sulla pianta sono 32, di fatto però sono 27, ma di questi io non capisco anche negli altri istituti, sia minorili che per adulti, a pianta organica credo un tot, di fatto ce ne sono un altro tot, ma di fatto poi negli istituti tu ne vedi di agenti sempre 3-4 e generalmente ho buona memoria visiva, più o meno le stesse facce. Comunque sono molto attenti gli agenti, tra l'altro uno raccontava che prima lavorava all'ANSA e poi ha scelto di andare a minorile perché ha avuto un figlio che gli era morto molto giovane e si voleva dedicare proprio come agente di polizia penitenziaria ai ragazzi nella speranza di poterli aiutare. No, c'è un clima di collaborazione molto intensa tra gli agenti, il direttore, gli educatori, sono messi bene al momento per quanto riguarda i mediatori culturali.
1: Era la voce di Donatella Corleo. A proposito ancora di agosto in carcere, Ilaria Donadello, consigliera generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, ha visitato il carcere di Vicenza. Sentiamola al microfono di Andrea Billau.
2: La delegazione era composta anche da Fiorenzo Donadello, è iscritto al Partito Radicale, e da Giovanni Rolando. Innanzitutto abbiamo chiesto dei dati per avere un po' il quadro generale dell'istituto e abbiamo riscontrato il sovraffollamento, quindi la situazione cronica di sovraffollamento.

0: intorno al 130%. Infatti il totale di detenuti presenti ad oggi è 368 su dei posti regolamentari di 276, di cui anche una parte non agibili per danneggiamenti, quindi che li ha resi inagibili. Essendo una casa circondariale, i detenuti con pena definitiva ad oggi sono 191 e circa la metà di questi lavora, quindi 105 sono lavoranti per l'amministrazione, quindi internamente, e alcuni anche per terzi, quindi cooperative che hanno attività lavorative interne di panificio, gastronomia, assemblaggio, quindi c'è anche questo punto. Un altro dato negativo è il fatto che gli agenti di polizia penitenziaria sono sotto organico. Infatti la struttura è del 1985 e la pianta organica è ancora parametrata alla struttura originaria, anche se nel 2016 è stato realizzato un nuovo padiglione, quindi è stato ampliato il carcere. Carenza di personale c'è anche tra gli educatori. Ce ne sono due con incarico fisso e una persona temporanea, quindi ad oggi ce n'erano tre, che sono pochi considerando un totale di 368 detenuti. Questi sono i numeri. Poi anche dal punto di vista di tossicodipendenza, purtroppo ci sono 80 detenuti tossicodipendenti con diagnosi. Oltre ad aver incontrato il direttore e il vicecomandante, abbiamo anche avuto un incontro con la direzione sanitaria del carcere e che ci ha comunicato, insomma, che c'è copertura da parte di un medico H24, però si fa fatica a coprire tutti i turni per la mancanza di medici. E stanno aumentando i casi di malattie infettive. Entrano più persone con HIV e con epatite C e in generale c'è un aumento di detenuti che entrano con patologie anche gravi come cardiopatie e tumori. Quindi, e inoltre altro dato è che il 12-13% dei detenuti hanno diagnosi psichiatriche gravi, che richiedono particolare presa in carico, questo dal punto di vista appunto sanitario. Poi per quanto riguarda la struttura, abbiamo riscontrato anche visitando proprio le varie sezioni, sia del vecchio padiglione che quello nuovo, che c'è mancanza di spazi comuni. Addirittura si fa fatica a trovare una stanza per i colloqui tra detenuti ed educatori. E paradossalmente il nuovo padiglione costruito nel 2016 sta invecchiando peggio di quello vecchio, quindi ha pure bisogno di manutenzioni importanti e è stato realizzato senza abbastanza, insomma, con non sufficienti posti per le attività comuni e così. Riagganciandosi poi alla problematica della mancanza degli spazi, purtroppo considerando il diritto all'affettività non ci sono locali per incontri riservati tra i detenuti e i partner perché non c'è lo spazio. La direzione ha fatto una proposta ma è stata rifiutata, non si riescono a trovare locali dignitosi per questi incontri e quindi i detenuti, attualmente due che ne hanno diritto, usufruiscono di questo diritto in un altro istituto. Quindi le problematiche sono anche legate agli spazi che invecchiano e che sono anche pochi.
1: Era Ilaria Donadello, le visite proseguiranno anche nei prossimi giorni con le delegazioni del partito che si recheranno domenica a Lucciardone di Palermo, lunedì al Pagliarelli ancora di Palermo, all'Istituto per Minori Ferrante Aporti di Torino. SOS dal Mediterraneo centrale, quindi parliamo di migranti, in pericolo 37 persone a bordo di un gommone partito dalla Libia, c'è un messaggio girato dall'Arm Phone: siamo in contatto con il gruppo, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire, le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, abbiamo, dice l'Arm Phone, allertato le autorità. E invece 39 persone di varie nazionalità medio orientali, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati la notte scorsa dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica, poi sono sbarcati nel porto turistico della città della Locride. Il gruppo era a bordo di un'imbarcazione alla deriva, i migranti sono stati alloggiati temporaneamente nella tensostruttura allestita dalla prefettura in attesa di accertamenti sanitari e amministrativi. E a proposito di gestione dei flussi migratori, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati come prima arrivo nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono dialogo e collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti, i cosiddetti dublinanti, in Italia. Francia e Spagna per il momento non si uniscono a questo fronte trasferimenti. Andiamo in Medio Oriente. Le forze israeliane impediscono alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata, lo riporta Al Jazeera. I fatti sono avvenuti a Kirbet Der Shams, a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito agli attacchi di alcune persone contro le loro abitazioni. L'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha affermato che i coloni estremisti israeliani che hanno partecipato all'assedio di alcune case nel villaggio di Kusra, tra cui una casa appartenente al palestinese americano Louis Reedy, potrebbero essere puniti con sanzioni statunitensi. Huckabee lo ha dichiarato in un'intervista alla Reuters: credo che il messaggio vada oltre la sola amministrazione Trump, è un messaggio di civiltà e di comportamento civile, non ci si appropria di qualcosa che non ci appartiene. E c'è un passo comune di 4 paesi europei, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per l'economia palestinese, questa decisione desta ulteriore preoccupazione. Esortiamo il governo di Israele a ritirare immediatamente tali piani e a porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Non sono tali iniziative che avvicinano la pace, ma anzi compromettono ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Questo è il senso di una dichiarazione comune dei leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1. Le imprese non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione alle gare d'appalto per l'edilizia, scrivono i 4 paesi. Devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, incluso il rischio di rendersi complici di gravi violazioni del diritto internazionale, questi leader dei 4 paesi, tra i quali l'Italia. E a proposito delle tensioni in Medio Oriente, c'è anche un fronte siriano. Dopo i bombardamenti israeliani sull'aeroporto militare di Abu al-Dhur, Gabriele Rossi ne ha parlato con Fiamma Nirestein in collegamento da Gerusalemme durante la rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme.
2: Vicino a Idlib, in Siria, Israele ha bombardato, va bene, l'altro giorno. Che cos'è? Cosa c'è lì? Perché Israele ha bombardato? Uno intanto deve sapere che intorno a questa cosa ci sono state una quantità di proteste, hanno protestato i turchi, ha protestato anche questo ambasciatore Barracca di cui ti dicevo prima, che è molto amico di Trump e che è anche molto amico di Erdogan e da cui si dice che dipenda anche la forte amicizia che oggi lega Trump, forte amicizia, insomma, il fatto che Erdogan viene ritenuto da Trump un personaggio con cui avere a che fare con molta serietà in maniera molto diretta. Ecco, allora ti dirò che in questa zona c'è questo aeroporto di cui ho visto le fotografie, dopo che è stato bombardato, già di per sé piuttosto elementare, scarrupato e che ha una caratteristica abbastanza evidente di un uso non certo per andare in turismo, va bene, ma insomma, per un uso militare, che infatti era già da parte soprattutto appunto della Turchia, che già da molto tempo sta cercando di sfruttare questa nuova situazione siriana del cambio di potere dopo Assad con Giuliani, per mettere un piede molto fermo dove? In un terreno che è per la Turchia nemica giurata di Israele ormai da molti anni, da quando appunto Erdogan la considera un maggiore ostacolo sulla sua strada verso l'egemonia del Medio Oriente, ecco, per stabilire una forte presenza su un terreno che confina con Israele. Allora, Netanyahu ha proprio dichiarato che non consentirà mai che la Turchia possieda degli avamposti militari, a chiaro uso militare, all'interno della Siria, e questo gli è evidente. La Siria naturalmente protesta quando si bombarda il suo territorio, sulla presenza turca non dice nulla. Come posso dire, Giuliani, su di lui, insomma, ancora da un punto di vista dell'uso che voglia fare del potere in Siria, ci sono delle domande, per quanto c'è tutta una un tentativo da parte di questo nuovo potere islamico di disegnarsi come tale, anche se nell'ambito di una politica incerta ancora, perché certo che non si possono mettere a petto in fuori contro Erdogan, non sarebbe conveniente per loro. Dall'altra parte però hanno più volte manifestato un desiderio di avere un rapporto costruttivo con Israele, anche se di pace ancora è molto difficile parlare. E siccome da quell'altra parte, nonostante i tentativi continui degli Hezbollah di rompere la situazione presente, che è quella di una trattativa con il Libano, invece il presidente libanese Aoun seguita a dire che lì si va avanti con l'idea di sperimentazione, no? Con i territori in cui si sperimenta il ritiro dell'esercito israeliano e la gestione da parte di una forza internazionale. Ecco, direi che c'è un movimento che tiene molto d'occhio il fatto che l'Iran resta comunque il potere più pericoloso di tutti e che può servirsi di forze spurie che possono infastidire molto tutti i paesi medio orientali che non si assoggettano al suo potere.
1: Fronte turco, la Turchia cerca di evitare l'escalation e continua ad adottare un approccio misurato nei confronti di Gerusalemme dopo l'incursione in Siria da parte degli israeliani. Intanto sul fronte della guerra contro l'Iran la situazione è sempre più critica. Il CENTCOM, cioè il comando americano, ha annunciato che il gruppo d'attacco della portaerei George Washington è giunto in Medio Oriente per una missione programmata. Per il punto sul conflitto in Medio Oriente ci colleghiamo in collegamento in diretta con Ankara. Mariano Giustino, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Il principale consigliere per la comunicazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Burattin Duran, ha dichiarato ieri che Ankara non si lascerà coinvolgere in quelli che ha definito i tentativi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di minare la stabilità regionale, suggerendo che la Turchia cercherà di evitare un'ulteriore escalation. Siamo un paese cauto, ha detto Burattin Duran, equilibrato e potente, abbiamo anche abbastanza esperienza per non cadere nelle trappole dei comprimari come Netanyahu che cercano di minare la pace e la stabilità nella regione. Anche Erdogan ha assunto, il leader turco ha assunto una posizione abbastanza moderata su questo. Diversi osservatori sostenevano che la Turchia stesse frettolosamente cercando uno scontro militare con Israele, e la retorica incendiaria dello stesso Erdogan alimentava quella narrazione. La retorica a cui mi riferisco è quella su Gaza, appunto. Ma qui la Turchia sta facendo la cosa più intelligente, possiamo dire, sta cercando di attenuare le tensioni e sta offrendo a Israele una via di uscita, inquadrando gli attacchi israeliani come motivati da politica elettorale. La Turchia sembra essere una costante immancabile, infatti, nel ciclo elettorale israeliano. L'ex primo ministro israeliano Bennett su Gaza ha detto: noi cacceremo Qatar e Turchia all'inferno da Gaza e faremo entrare l'Egitto al loro posto. Chiunque permetta a Qatar e Turchia di gestire Gaza sta impedendo il disarmo di Hamas, sta dicendo che gli Stati Uniti sta impedendo ad Hamas di disarmarsi. L'ex primo ministro israeliano Ehud Barak ha definito l'escalation di Netanyahu contro la Turchia riguardo al raid aereo sulla base siriana come temeraria e stupida, con un forte odore politico di fabbricazione di ansie di sicurezza viste in vista delle elezioni. La Turchia ha sottolineato Ehud Barak: non è l'Iran o la Siria di Assad, non esiste un problema strategico con la Turchia che non possa essere risolto attraverso contatti discreti coordinati con gli Stati Uniti. Netanyahu, ha proseguito Barak, è completamente uscito di senno. Barak ha sostenuto che la questione dovrebbe essere rinviato fino a dopo le elezioni, affermando che Netanyahu è concentrato su manovre di sopravvivenza piuttosto che sulla sicurezza di Israele. L'incidente giunge nel contesto di una crescente guerra di parole tra Ankara e Israele in seguito agli attacchi israeliani contro la base siriana di Abu al-Durun di martedì. Giovedì il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito un concetto simile, accusando il presidente Recep Tayyip Erdogan di trascinare la Turchia in pericolose avventure in Siria, aggiungendo che Israele non permetterà a nessun attore di minacciare la sua sicurezza. Il 18 agosto Israele dunque ha colpito Abu al-Durur, che è nella provincia nordoccidentale siriana di Idlib ed è a circa 70 chilometri dal confine turco, in un'area che è controllata dall'esercito turco anche attraverso le sue milizie arabe sunnite e turcomanne, danneggiando la pista di atterraggio e le aree di stoccaggio. Netanyahu ha adottato come motivazione dell'attacco l'imminente dispiegamento, un presunto imminente dispiegamento militare turco presso la struttura. Abbiamo visto, ha detto Netanyahu, che la Turchia intendeva stabilire una presenza in un aeroporto a sud del confine, vicino ad Aleppo, e abbiamo inviato un messaggio. Non fatelo, il messaggio è arrivato, ma a quanto pare non l'hanno ascoltato, quindi ci siamo assicurati che lo capissero. Queste sono le parole di Netanyahu. L'ambasciatore statunitense ad Ankara, Tom Barrack, che ricopre anche il ruolo, ricordiamo, di inviato per la Siria e l'Iraq, ha dichiarato che Washington sta lavorando per istituire un meccanismo di de-escalation più formale tra Turchia, Israele e Siria. L'incidente di Abu al-Dur sottolinea la necessità di un meccanismo di de-escalation che coinvolga Israele, Siria e Turchia, ha ribadito Barak. Turchia e Israele avevano concordato un meccanismo di de-escalation nell'aprile del 2025. Il canale era destinato a prevenire appunto incomprensioni militari o scontri accidentali in Siria, dove entrambi i paesi erano sempre più attivi, ma funzionari turchi hanno affermato all'inizio di questa settimana che Israele non lo ha utilizzato. Infatti non ha nemmeno informato Ankara per contattare la Turchia prima degli attacchi alla base. Tra Ankara e Gerusalemme è in scena sostanzialmente la competizione per il nuovo ordine regionale. Israele e Turchia lottano per espandere la loro influenza in Siria. Il vero motivo dell'attacco israeliano all'aeroporto militare di Abu Zur, a circa 70 km dal confine turco, nella regione di influenza di Ankara, è questo, inoltre, uno dei principali terreni di conflitto, lo ricordiamo, riguarda le rotte energetiche, il progetto di trasportare petrolio saudita verso l'Europa passando per Giordania, Siria e Turchia contrasta con l'interesse israeliano a convogliare i flussi attraverso il porto di Haifa. In questo quadro l'interesse turco per la base di Abu Ezur è stato interpretato da Israele come il segnale che Ankara, approfittando della propria influenza crescente e del sostegno internazionale alla stabilità regionale, potrebbe aiutare Damasco a ricostruire capacità militari, compresa in prospettiva l'aviazione. Israele punta al controllo dello spazio aereo siriano in quell'area. Gerusalemme non vuole che Siria, Libano, Iraq e Iran possano disporre di forze capaci di rappresentare una minaccia. Colpendo la base, Israele ha mostrato di voler ridefinire i limiti della presenza turca e contrastare sia il rafforzamento della Siria sia il ruolo assunto da Ankara nell'ordine regionale emergente. Ankara ha una notevole presenza militare in Siria con oltre 10.000 uomini e una forte influenza su Damasco. Il paese può diventare un nodo decisivo dei futuri corridoi energetici e commerciali, potrebbe offrire all'Iraq, per esempio, un accesso al Mediterraneo e collegare l'Arabia Saudita all'Europa attraverso la Turchia, riducendo la dipendenza da punti vulnerabili come lo Stretto di Hormuz. Anche i porti e le acque territoriali siriane potrebbero modificare gli equilibri nel Mediterraneo orientale. In conclusione, la competizione tra Turchia e Israele in Siria si è riaccesa e difficilmente pensiamo che si possa esaurire in breve tempo. Il Raid dimostra che lo status quo voluto dagli americani con l'accordo di de-escalation in una fase di stallo non garantisce più stabilità. Pur restando lontano uno scontro diretto, è bene precisare, Ankara e Gerusalemme continueranno presumibilmente a competere per il controllo politico, militare ed economico della Siria. Intanto i prezzi del petrolio hanno raggiunto i livelli più alti da un mese dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran con il D-Day economico, evocando lo spazio in Normandia, lo sbarco in Normandia del 1944, che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti, avvertendo che i paesi che aiutano o intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica subiranno gravi conseguenze. In un post su Truth Social Trump ha scritto con lettere maiuscole: mercoledì Trump ha affermato che le misure economiche che avrebbero adottato gli Stati Uniti avrebbero rappresentato l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. La minaccia di Trump segna comunque un'escalation della sua campagna di massima pressione economica contro l'Iran, estendendo le potenziali conseguenze oltre Teheran ai paesi che continuano a fare affari con la Repubblica Islamica. Ciò avviene mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono, come sappiamo, interrotti a causa della mancanza di un accordo per una soluzione definitiva del conflitto, per limitare il programma nucleare di Teheran e per riaprire lo Stretto di Hormuz, che è la via navigabile che in tempo di pace trasportava un quinto delle spedizioni mondiali petrolio. La Cina, il principale partner commerciale dell'Iran, si è opposta al piano di Trump. Pechino acquista, ricordiamo, l'80% del petrolio iraniano esportato, ovvero circa 1,4 milioni di barili al giorno. Anche l'Iran ha respinto la minaccia di Trump con il ministro degli esteri Abbas Araghchi, che ha liquidato la campagna come un diversivo per distogliere l'attenzione dai problemi interni degli Stati Uniti. Ci sono altre due esecuzioni impiccagioni per il crimine di protesta praticamente antiregime in Iran, per aver protestato in Iran, e altre due vite, giovani vite rubate prima ancora che il mondo conoscesse il loro nome. Ieri mattina all'alba, che ormai è diventato il grido della morte per gli iraniani, per i giovani iraniani, di Allahu Akbar, il giovane Qaem Hossein, cittadino afghano, arrestato durante le proteste antiregime di gennaio scorso, nel caso noto come Piazza Likani, a Isfahan, è stato impiccato. Era stato condannato a morte con l'accusa di Muharrem Bey, di corruzione sulla terra e di guerra contro Dio, distruzione di beni pubblici con l'intento di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e cospirazione contro la sicurezza nazionale. L'unica colpa di Hossein è stata quella di lottare per la liberazione del suo paese, l'Iran, e ha lottato assieme a Ghol Muhammad Mohammadi un giovane di 23 anni, che anche lui è stato impiccato, la famiglia non aveva ancora avuto il tempo di fare i conti con il vuoto lasciato da lui, la madre apparecchiava ancora la tavola lasciando un posto per lui quando la corda del patibolo è andata a cercare un altro, anche lui, insieme a Caim Hossein, una famiglia a cui in un mese la morte ha bussato alla porta due volte il lutto, due volte un giovane è partito e non è più tornato. Questo è il destino dei giovani che hanno lottato nel gennaio scorso per la liberazione del loro paese dalla Repubblica Islamica. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, 9:34 minuti. A proposito delle dichiarazioni di Trump, ce n'è una di rilasciata in un'intervista stanotte. Abbiamo spazzato via l'Iran. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che di controllare sostanzialmente lo stretto di Hormuz, di avere il pieno controllo dello stretto. E la marina americana starebbe pensando di cambiare nome a una delle portaerei in costruzione che avrebbe dovuto rendere omaggio a un marinaio afroamericano, Doris Miller, celebrato per le sue azioni eroiche durante l'attacco a Pearl Harbor. La CNN dice che l'ipotesi è quella proprio di intitolarla direttamente a Donald Trump in una mossa senza precedenti, perché andrebbe fuori del nome di un presidente in carica. 24 ore fa la notte d'inferno a Kiev, colpita da un massiccio attacco missilistico russo, alla fine 16 sono stati i morti, i bombardamenti hanno colpito anche un ospedale psichiatrico. La notte appena passata ha registrato 4 nuove vittime a Kharkiv. Il presidente Zelensky è tornato a invocare a gran voce la necessità di rafforzare i trasferimenti di intercettori da parte dei partner occidentali, in particolare di Patriot, perché sono gli unici ormai in grado di fermare i missili balistici di Mosca. Torniamo in Italia. Il consiglio d'amministrazione di Montepaschi Siena ha approvato il piano della D Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo proprio sul MPS. L'ok è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Oggi, e queste sono parole di Lovaglio, siamo qui a parlare non solo di due operazioni, di una visione. Negli ultimi anni MPS ha completato una delle trasformazioni più straordinarie nel panorama bancario europeo. Abbiamo ripristinato la redditività, ricostruito la solidità patrimoniale, riconquistando la nostra libertà strategica, così ha dichiarato. La domanda che ci poniamo oggi, continua appunto Lovaglio, non è come diventare più grandi, ma come diventare più rilevanti. E questa doppia offerta di MPS per il momento non scalda la borsa. Piazza Affari, il titolo del Monte sale dello 0,4%, quindi più 0,4%, Banco BPM meno 0,3%, Generali meno 1,9%, quindi si tratta ancora di attendere e vedere come reagiranno i mercati nel corso della giornata, mercati che per il momento aprono poco mossi, perché Milano rialzo, ma dello 0,15%. L'inflazione europea rimane intorno al 3%, un punto sopra la soglia prefissata, tanto che la Banca Centrale Europea ragiona su un possibile aumento dei tassi di interesse per settembre, ma sentiamo l'economista Leonardo Becchetti intervistato da Gabriele Rossi.
4: L'inflazione ormai non è più un fenomeno di eccesso di offerta di moneta e neanche un fenomeno di monopolio in alcuni mercati, ma è un fenomeno di shock di energia. Quindi gli shock dell'energia non sono controllabili. I tre grandi episodi inflattivi che hanno afflitto il nostro paese sono tutti dipesi da uno shock sulle fonti fossili, quello della fine degli anni 70, quindi l'OPEC che quadruplicò il prezzo del petrolio e ci regalò 10 anni di inflazione a due cifre. Poi c'è stata la storia del gas, Ucraina, Russia, e anche lì c'è stata un'inflazione che è durata un bel po'. E adesso lo stretto di Hormuz, che crea uno strozzamento dell'offerta sempre delle fonti fossili e produce le tensioni sul prezzo del petrolio e del gas. È chiaro che poi, e questo perché? Perché l'energia non è un bene qualunque, ma è un componente dei costi di tutte le imprese, i costi della refrigerazione, i costi dei trasporti, E soprattutto si trasmette ai beni alimentari, perché i prodotti alimentari sono prodotti energivori. In realtà ci sono due fenomeni, uno è questo del shock dalle fonti fossili, poi ce n'è un altro che chiamiamo heatflation, che è stato individuato per la prima volta nel 2023 da un working paper della BCE, ma allora era un'ipotesi scientifica, io già allora ne scrivevo, perché fondamentalmente le ondate di calore creano degli shock sull'offerta, cioè l'agricoltura viene trasformata, viene stravolta, e se ci sono degli shock negativi all'offerta di dei prodotti agricoli, chiaramente i prezzi dei prodotti agricoli aumentano. È successo con l'olio d'oliva, ma succede con molti altri. Quindi il rischio è col caffè, col cacao, perché non ci sono più quelle condizioni climatiche che sono fondamentali per la produzione delle fave di cacao in Africa. Quindi c'è anche questo componente che, secondo gli studi della BCE, dovrebbe pesare per quasi l'1% all'anno nei prossimi anni. La banca centrale ha un potere enorme, che è quello di scegliere quali titoli privilegiare, dare più peso o accettare da parte delle banche ordinarie o dei governi, che vengono messi a deposito per poi prendere denaro, quindi può orientare il mercato verso alcuni tipi di titoli che sono più green. Ricordo che l'Italia ha emesso quasi 30 miliardi di BTP verdi, che sono dei BTP particolari con i quali il governo italiano si impegna a investire per investimenti che hanno un alto impatto ambientale, quindi efficientamento degli edifici, trasporti green e finanziamento degli nuovi impianti da fonti rinnovabili. Quindi la banca centrale in realtà può fare molto, quello che noi chiamiamo macroeconomia civile, no? La macroeconomia non si occupa più solo dei livelli dell'inflazione eccetera, ma deve capire che deve anche lavorare sulle condizioni di sostenibilità sociale e ambientale, proprio per raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi tradizionali.
1: Torniamo a parlare del maxi processo avviato a Oakland negli Stati Uniti da una coalizione di stati americani contro Meta, accusata di aver progettato Instagram e Facebook per creare dipendenza nei minori. Sul tema Gabriele Rossi ha intervistato l'avvocato Gianni Dell'Aiuto.
5: Cercare di comprendere, sembra che siamo tornati ai processi, alle grandi aziende del tabacco che davano dipendenza consapevoli delle conseguenze negative per la salute. Questa causa è un po', anche se è enorme, è la punta di un iceberg di altre cause che sono state fatte un po' in tutti gli Stati Uniti. Si parla di numeri spaventosi, un giudice avrebbe 3.000 casi riuniti tutti insieme per accertare e dichiarare che queste grandi aziende usano algoritmi e sistemi dopanti, di fatto, che creano dipendenza per indurre lo scroll, l'engagement e mantenere gli utenti sui loro canali e fare pubblicità del resto, e oltretutto nei confronti di minori, quindi persone non ancora formate, che sono ancora più dipendenti dallo scroll e quindi più soggetti a questo contenuto da incantatori, da ammaliatori che ci passa davanti tutti i giorni sugli schermi. Ci sono state già delle sentenze che hanno visto la condanna sia di Meta che di YouTube a risarcimenti milionari nei confronti di soggetti. Si parla di una ragazza che ha avuto 6 milioni di risarcimento danni da Meta e YouTube per questa dipendenza che si è formata dalla sua infanzia, adolescenza fino a 20 anni. Ha avuto 6 milioni di risarcimento all'età di 20 anni per questa dipendenza. Ecco, il rischio è quello di una serie di sentenze che sanciscono questa tossicità, questo effetto drogante, dopante degli algoritmi usati dalle big tech e dalle piattaforme social. Meta è un ecosistema economico che ha generato direttamente e indirettamente milioni, se non centinaia di milioni, di posti di lavoro e di indotto, così come le altre piattaforme social. Immaginiamo anche la ragazzina che fa i video per il trucco, ci monetizzerà lei, forse la madre, questo è l'esempio estremo, ma magari anche tre negozi che vivono in quell'area. Allo stesso modo altre aziende possono essere toccate. Il punto è che Meta verrà quasi certamente, ritengo di poter dire, toccata in questo sistema, e probabilmente, oltre ai risarcimenti milionari, verrà imposto un nuovo metodo di gestire gli algoritmi. Corriamo il rischio che su ogni pagina social ci sia scritto: attenzione, può nuocere gravemente alla salute, come su un pacchetto di sigarette. È un qualcosa che era già stato ipotizzato e che potrebbe diventare realtà forse addirittura nel brevissimo tempo. Certo che va a toccare tutto l'ecosistema degli e-commerce, delle aziende, di come creare engagement. Toccherà anche tutte le aziende, forse anche TikTok, che pur essendo in Cina è sottoposta a questi sistemi, avendo la sua sede operativa in Europa. È un bel interrogativo che si pone e che tocca un po' anche l'esistenza di tutti noi che sui social ci viviamo, chi più chi meno.
1: 9.44, prima di chiudere il notiziario di Radio Radicale, una notizia che riguarda, torniamo a parlare di migranti. Alla ripresa dei lavori parlamentari presenteremo un'interrogazione al ministro Piantedosi per sapere quanti cosiddetti dublinanti gli altri paesi europei stanno rimandando in Italia a seguito dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo. Questa è un'iniziativa dei deputati del Movimento 5 Stelle, senatori che fanno parte anche del Comitato Schengen, Elisa Pirro e Marco Croatti. Il governo, dicono, ha il dovere di fornire dati completi e nella massima chiarezza, giorno dopo giorno, sta deflagrando la situazione. I governi europei stanno servendo sul piatto d'argento a Giorgia Meloni i risultati delle sue miopie autolesionistiche politiche migratorie, così sostiene il Movimento 5 Stelle. C'è una dichiarazione, un messaggio dell'ultima ora del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Viviamo un tempo poi in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Così Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente della fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Schulz. 9.45, chiudiamo il notiziario, la prima edizione del notiziario della mattina di Radio Radicale. Vi lascio con la replica di Stampa e Regime, Andrea De Angelis.
6: Buongiorno a tutti, questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Un buongiorno da Andrea De Angelis e da Alessandro Teodori in regia. I quotidiani di oggi, beh, intanto da segnalare che abbiamo un po' di tregua sul caso Ranucci, non che la vicenda non sia presente sui giornali, lo è soprattutto sui quotidiani più vicini al centrodestra, Libero, Il Tempo, Il Giornale, ma lo è con toni diversi e spazi diversi, soprattutto dopo una settimana intera, per non parlare di quelle precedenti, in cui invece è stato la notizia dominante sui quotidiani italiani. Insomma, oggi dobbiamo registrare un leggero cambio d'orizzonte, così come oggi trova meno spazio e sicuramente con meno risalto quanto sta accadendo nel resto del mondo sul fronte medio orientale e su quello ucraino. Anche queste due tematiche, due notizie che trovano comunque risalto, che trovano spazio sui quotidiani italiani, ma con minor vigore rispetto ai giorni scorsi. E allora qual è la notizia di giornata? Qual è il fil rouge che lega un po' tutti i quotidiani italiani quest'oggi? È invece un'altra tematica che pure abbiamo imparato a conoscere bene in queste settimane, quella relativa ai migranti. Dopo il caso Ceuta, con le polemiche tra Italia e Spagna e poi di accaduta con tutto il resto d'Europa al seguito, chi da una parte, chi dall'altra del fronte, oggi torna a trovare l'apertura dei quotidiani il tema dei migranti, e subito accanto c'è un'altra tematica, c'è un'altra notizia che abbiamo cominciato a vedere con un certo risalto già nella giornata di ieri e prima ancora mercoledì scorso. Le prime avvisaglie mercoledì, i primi quotidiani a parlarne mercoledì, è stata soprattutto Repubblica mercoledì scorso, oggi un po' tutti ne parlano, che è la questione banche, con l'offerta, il piano di Lovaglio per MPS, per Monte dei Paschi di Siena. Oggi è l'apertura di alcuni importanti quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, per esempio, decide di aprire in prima pagina proprio sulla questione MPS. E poi c'è la Lega ancora con le polemiche interne. Ieri è stata la volta di due importanti esponenti della fronda antisalviniana, così la possiamo definire ed è stata definita in questi giorni, ed allora l'approfondimento è inevitabilmente necessario. Apriamo però sul tema migranti, lo facciamo con Repubblica, che scrive già in prima pagina: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra migrazione, salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. E allora andiamo all'interno, a pagina 6, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti, Schlein, flop del governo, si allarga il caso dei dublinanti, ora Meloni teme danni d'immagine, la paura di sconfessare l'intesa UE se l'Italia dirà no ai rientri. Il retroscena che ci viene raccontato da Alessandra Ziniti, il rischio beffa del patto UE, potrebbero tornare in Italia oltre 10.000 rifugiati. Forte dell'accordo siglato a dicembre insieme alla Grecia, con Francia e Germania, e del ruolo di capofila nel portare al sognato traguardo la stretta europea sui flussi migratori, l'Italia probabilmente pensava di aver chiuso definitivamente la partita dei dublinanti, lasciando oltre confine quegli 80.000 migranti a cui negli ultimi 3 anni il governo Meloni ha chiuso unilateralmente le porte. E invece, uno dopo l'altro, ognuno alle prese con i problemi di politica interni, i 27 stanno alzando la testa, pronti a riprovare a rimandarci indietro almeno le persone per le quali già nel 2025 l'Italia aveva ricevuto richiesta, ovviamente in evasa. Proprio perché le nuove regole europee entrate in vigore il 12 giugno rendono più immediati i trasferimenti, ed ecco dunque che, ben prima del previsto, la presunta solidarietà europea sembra pronta ad infrangersi su quel patto UE asilo e migrazione che, oltre ogni facile propaganda, minaccia di rivelarsi un grande boomerang per l'Italia, che in una stagione di flussi assai ridotti rischia di vedersi arrivare da oltre confine più migranti di quelli che arrivano via mare. C'è un'intervista firmata da Concita Sannino a Pierfrancesco Maiorino, disastro annunciato su Ceuta, mossa vergognosa, sarcasmo e preoccupazione, brava Meloni, ha fatto la guerra a Sanchez per inseguire Vannacci e questo è il risultato, un clamoroso testacoda, denuncia il responsabile migranti del PD Pierfrancesco Maiorino. Bene avrebbe fatto invece a seguire Madrid, che ora sull'espulsione dei dublinanti frena e sta dando una lezione di stile e solidarietà. Gli viene chiesto: non ha sorpreso anche voi questo effetto domino dei paesi europei, ben 5 contro l'Italia? La risposta: più che effetto domino contro l'Italia parlerei di un disastro annunciato. Le responsabilità sono due, scolpite da una parte i governi nazionalisti, Italia in testa, che vivono l'immigrazione come un problema da buttare sugli altri, e dall'altra delle istituzioni europee che hanno avuto poco coraggio. In questi anni la destra radicale ha in più paesi egemonizzato il campo delle politiche sull'immigrazione, un vento forte che alla fine ha detto una cosa: l'immigrazione è un danno da ridurre, e questo impazzimento non è che l'esito. E cosa avrebbe dovuto fare allora il governo italiano, gli viene chiesto. La risposta, quello che mai è riuscita a fare, mettere in discussione in Europa il regolamento di Dublino, invece ha giocato all'isolamento per fare da vittima. Poi c'è stata Ceuta con quella vergognosa mossa contro la Spagna, una pagina orrenda che mette in discussione il senso stesso dell'Europa come luogo della condivisione delle responsabilità e della cooperazione. Così Pierfrancesco Maiorino, intervistato da Concita Sannino su Repubblica. Il Corriere della Sera, non dobbiamo andare molto avanti per il tema migranti, le prime pagine, pagina 2 e pagina 3, altri migranti rimpatriati ora anche da Finlandia e Svezia, come la Germania, la Spagna punge, noi contro e l'opposizione attacca. Boomerang per la Premier. In retroscena, svelato da Simone Canettieri, la linea di Meloni, Ceuta non c'entra, sui dublinanti si valuta caso per caso, il Viminale conta sui numeri ridotti e le compensazioni. Dublino è una cosa, Ceuta è un'altra, non c'è alcuna correlazione tra la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna e l'intenzione di tanti paesi europei di inviare in Italia i migranti dublinanti. Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi e tutti i vertici europei di Fratelli d'Italia in queste ore provano a fare chiarezza con quella che chiamano Operazione Verità. La Premier ha dato dalle vacanze una linea comunicativa netta per cercare di rispondere agli affondi di Schlein, Conte e Renzi. Meloni ha diviso i compiti di questa controffensiva. Al Viminale, guidato dal ministro Piantedosi, spetta fare chiarezza sulle norme e il quadro legislativo entrato in vigore con il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, spiegando che le richieste di queste ore successive al 12 giugno, da quando sono operative le nuove regole di Bruxelles, saranno valutate caso per caso e con spirito costruttivo, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova disciplina, a partire dai meccanismi di compensazione. Al contrario, a Fratelli d'Italia tocca la risposta alle opposizioni tra polemiche e merito. Carlo Fidanza, capodelegazione del partito di Via della Scrofa a Strasburgo, attacca la penosa campagna della sinistra sui dublinati e aggiunge che il numero dei potenziali ricollocamenti si ridurrà drasticamente grazie alle procedure accelerate di frontiera che porteranno a rimpatri rapidi e alle nuove norme europee sui paesi terzi sicuri che saranno responsabili delle domande dei migranti transitati in quei paesi prima del loro ingresso illegale in territorio europeo. Stesso ragionamento anche da Nicola Procaccinico, presidente di ECR, la famiglia europea dei conservatori di cui fa parte Fratelli d'Italia, che rilancia spiegando anzi che l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa con il nuovo patto votato da tutto il centrodestra a Strasburgo. Nel governo dunque, più che una sostanziale preoccupazione sui numeri esigui di dublinanti che potrebbero essere rimandati in Italia, c'è una certa ansia nel costruire una narrazione che non sia riconducibile alla scelta di chiudere Schengen a Madrid. È un'operazione confusionaria e mistificatoria della sinistra, rilancia Procaccini. Inoltre, la procedura burocratica prevede che, a fronte delle richieste inviate dai paesi europei in queste ore, debba esserci un esame specifico, caso per caso, molto dettagliato. Lo dimostra, per esempio, il congelamento tedesco, che riguarda 3 persone, ancora vincolato a un bilaterale atteso con molta calma la prossima settimana fra il ministro Piantedosi e il suo omologo di Berlino. Non solo, dalle parti del Viminale c'è anche una speranza in questa trattativa. Non andrà sottovalutato il fatto che molto probabilmente la maggior parte di questi dublinanti potrebbe avere una storia personale che li vede poco disponibili a tornare e rimanere in Italia e che pertanto gli stessi potrebbero poi autonomamente cercare di ritornare nei paesi da cui provengono. Chissà se l'argomento uscirà fuori nelle conversazioni private che oggi Meloni avrà a Taranto, prima al ricevimento a Palazzo Aragonese e poi allo Stadio Iacovone, con i 6 capi di Stato stranieri, Albania, Macedonia del Nord, Libia, Libano, Algeria e Serbia, attesi per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Sarà il ritorno sulla scena pubblica della Premier dopo le vacanze passate tra Sardegna e Puglia, così il Corriere della Sera. La Stampa. Migranti in Italia, UE divisa, il titolo in prima pagina, all'interno, pagina 2, Francia e Spagna dicono no al rimpatrio dei dublinanti, Svezia e Finlandia, noi invece li mandiamo. Bruxelles, nessun legame con lo stop a Schengen, ma Schlein e Conte attaccano, un boomerang clamoroso per l'esecutivo. Anche qui c'è il retroscena raccontato da Ilario Lombardo, rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi in Nord Africa, così Meloni spera nel nuovo patto, la Premier e Piantedosi costretti a correggere la narrazione sulle regole. Il racconto che firma Ilario Lombardo è simile a quanto abbiamo appena letto sul Corriere della Sera con gli esponenti di spicco di Fratelli d'Italia e con il ministro dell'Interno Piantedosi intenti a correggere appunto la narrazione su quanto sta accadendo in queste ore. Vediamo anche il Messaggero, che apre già in prima pagina sulla vicenda migranti in Italia dal Nord Europa, scrive il quotidiano romano. All'interno vediamo invece quali sono gli attacchi che arrivano al al centrodestra, PD e 5 Stelle, autogol della Premier. E poi la risposta, Chigi però assicura solo pochi casi. Per Meloni l'opposizione bleffa, una tempesta in un bicchiere d'acqua. Schlein, un boomerang clamoroso, Conte punge, rimpatri al contrario. Vediamo meglio l'articolo firmato da Eliana Sciarra. Per Giorgia Meloni è nient'altro che una tempesta in un bicchiere d'acqua, complice il fatto che l'opposizione fa il suo lavoro come giusto che sia, se però smettesse di bleffare. Ma la burrasca è talmente violenta che è destinata a lasciare a terra parecchie scorie, seminando il timore in seno alla maggioranza che il caso dei dublinanti finisca per essere percepito dall'opinione pubblica come più grave di quel che è. Il ragionamento che rimbalza nel quartier generale di Via della Scrofa, dove è suonato l'allarme, la parola d'ordine è diventata spiegare. Fare chiarezza. Per l'opposizione però da spiegare c'è ben poco e a fare chiarezza, chiede a gran voce il Movimento 5 Stelle, deve essere il governo in Parlamento, appena le Camere riapriranno i battenti. Nel frattempo volano accuse incrociate e parole di fiele, con il fronte progressista che, come un solo uomo, attacca la Premier rimproverandole di aver usato la tragedia di Ceuta, sottovalutando le conseguenze per il Paese, ora chiamato a pagarne il conto. È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, affonda la segretaria Dem Elly Schlein. Meloni, per la sua cieca ideologia, non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell'interesse nazionale, quella sulla solidarietà europea, anche sull'accoglienza. Stiamo parlando di persone, non di pacchi, prosegue Elly Schlein, e non si possono mandare in giro per cinico calcolo politico. Per Giuseppe Conte l'inutile e dannoso show su Ceuta e delle scelte sui migranti hanno prodotto un bel cortocircuito. Dopo la propaganda roboante del governo contro la Spagna, ora Svezia, Austria, Svizzera, Germania e Finlandia sono in fila per rimandare in Italia i migranti da noi registrati. Un capolavoro targato Meloni, dice ancora Conte. I ripatri funzionano, ma contro di noi. Di autogol clamoroso parla il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per rincorrere Vannacci, accusa la Premier, ha infranto le regole europee. E brava Giorgia, bel capolavoro, hai rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Ma ci rendiamo conto dei danni che fa questo governo? Mentre Riccardo Maggi di Più Europa lancia il quanto di sfida a Meloni. Dica cosa vuole fare ora, come intende rispondere e soprattutto se si rifiuterà di applicare il nuovo piano europeo sui migranti che lei stessa ha rivendicato. E questa è la posizione del centrosinistra rispetto alla vicenda migranti. Di migranti ovviamente parla anche, ci avrebbe stupito il contrario, il Manifesto, che in prima pagina mostra proprio un migrante scortato dalla polizia a Malmo, dalla polizia svedese a Malmo, gente di Dublino, il titolo, migranti come pacchi da rispedire al mittente con Finlandia e Svezia, sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Anche all'interno ovviamente si parla di questo, gente di Dublino, autogol sovranista, scrive a pagina 2 il Manifesto, e poi a pagina 3 rifugiati, AfD contro le chiese tedesche, l'estrema destra al voto vuole tagliare i fondi ai cattolici e ai protestanti, rei di appunto dare ospitalità ai migranti, e poi la denuncia di Amnesty International. Quello che accade nei CPR in Albania resta segreto, violato il diritto d'asilo. Vediamolo. Sono sbarcate ieri a Bari, dopo 3 giorni di navigazione, le 48 persone portate in salvo lunedì scorso nelle acque internazionali della zona SAR libica dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. 2 in condizioni critiche erano già stati trasferiti in ospedale. Su terraferma sono stati portati anche 7 corpi senza vita. Erano nella stiva del barchino di legno, a ucciderli probabilmente le esalazioni. I naufraghi sono originari della Somalia e dell'Egitto, 5 sono donne, 31 i minori non accompagnati. I dati del Missing Migrants Project dell'OIM indicano in 1699 le vittime nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 900 solo sulla rotta centrale. Un ragazzo 17enne ha raccontato: ho deciso di lasciare il mio paese per la mancanza di sicurezza, ma anche perché lì non c'era un lavoro che mi permettesse di aiutare la mia famiglia. Ho 4 fratelli e 4 sorelle, mio padre è morto in un attacco di Al-Shabaab. Sono partito senza dire niente a mia madre. Prima di imbarcarmi a Svara ho affrontato un lungo viaggio. Ci ho messo un anno per attraversare Etiopia, Sud Sudan, Sudan e arrivare infine in Libia, dove gli immigrati subsahariani sono spesso imprigionati e picchiati. La traversata in mare è stata forse la parte peggiore. Ero sotto coperta, avevo 2 amici. Uno l'hanno portato in ospedale, l'altro purtroppo è morto lì. Ora spero di trovare sicurezza. Una delle mie zie è in Germania. Superare le Alpi lo renderebbe però un dublinante, proprio quando il nuovo patto UE e migrazione e asilo, nonché l'avanzata delle destre, sta irrigidendo i confini. Amnesty International ha diffuso ieri un report sugli effetti dell'accordo Italia-Albania che, secondo la Premier Meloni, ha fornito uno dei modelli per sviluppare i futuri return hub in Africa. La ricerca esamina l'accordo dal 2023 e ha istituito, che ha istituito i due centri di Shenzhen e Jader, con il trasferimento forzato e il trattenimento di centinaia di persone, l'accesso fortemente limitato all'assistenza legale, le condizioni detentive e

operazioni in mare, trasferito 74 persone direttamente dalle acque internazionali in Albania. Dopo numerose sentenze di tribunali italiani che non avevano convalidato il trattenimento, l'Italia ha cessato i trasferimenti. Nel marzo 25 il governo ha modificato l'accordo per consentire la detenzione in Albania di persone raggiunte da un provvedimento di espulsione in Italia. Ricordo ancora il rapporto di Amnesty International, tutt'altro tenore ovviamente, proprio che visto che abbiamo parlato adesso di Albania, dei CPR in Albania e di come Amnesty International denuncia la situazione, dicevo, di tutt'altro tenore è il commento di Tommaso Cerno sul Giornale. 10, 100, 1000 Albanie, scrive nel suo controcorrente. Devo chiedere scusa, scrive. Ero stato tra i pochi a sostenere la necessità del modello Albania. Lo credevo l'unica novità in un ventennio di mercimonio in cui la sinistra europea ha spacciato l'invasione per accoglienza. Mi sbagliavo, non ne serviva uno, ne servirebbero 10, 100, 1000. Lo dimostra l'isteria di massa delle cancellerie del nord, quei giganti d'argilla che rispolverano il trattato di Dublino, reperto di archeologia politica, per minacciare l'Italia. Ci vogliono rimandare indietro i clandestini che non gradiscono, dopo averci usati come filtro umano, come discarica di illegalità che non sapevano gestire. È la classica ipocrisia continentale. Prendersi la manodopera che il mercato chiede e scaricare a noi la rogna che l'integrazione, quella favola green e retorica, non ha saputo digerire. Hanno preso in giro gli europei, ma soprattutto gli immigrati. Come scriveva Oscar Wilde, la coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione e l'Europa, nella sua coerenza ideologica, è diventata un deserto di immaginazione, una vecchia signora che urla mentre la realtà la travolge. Se il confine deve esserci, che sia vero, che sia il nostro, e che a chi accusa di chiudere la porta si risponda con la sola cosa che meritano, un raddoppio delle chiavi. Così Tommaso Cerno sul Giornale. Chiudiamo il capitolo con Libero, in prima pagina la foto che mette accanto Elly Schlein e Giuseppe Conte, il titolo Tutte le balle della sinistra sui migranti, l'articolo è di Fausto Carioti, Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governano loro, espulsioni, trattati, asilo, la sinistra bara sull'Europa, scrive ancora Fausto Carioti, l'opposizione parla di autogol della Meloni, la sospensione di Schengen con la Spagna avrebbe fatto riapplicare le regole di Dublino, ma è una truffa. E chi è stato Premier lo sa, quando governavano PD e 5 Stelle l'Italia era costretta a riprendere migliaia di immigrati, dal 2023 invece le 80.000 richieste di presa in carico sono state respinte tutte. Così, a proposito, abbiamo visto prima della strategia del governo su tutta questa storia, cioè quella di correggere la narrazione, beh, Fausto Carioti gli dà una bella mano nel correggere la narrazione di quanto sta invece accadendo in questi giorni e in queste ore. Restiamo sui temi di casa nostra e vediamo la vicenda MPS. Corriere della Sera. Già in prima pagina, MPS sì al piano antiscalata, da Montepaschi 2 OPS su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena all'Ovaglio, l'intesa prepara le contromosse. Andiamo poi all'interno, a pagina 4 e pagina 5. MPS tenta la difesa, doppia offerta e maxi dividendo da 4 miliardi ai soci, sì del Consiglio con 4 astenuti, scambio con Banca Generali e Banco BPM, a Leone il 6% di Monte dei Paschi. Le contromosse di Intesa, accanto a pagina 5, che va avanti su Siena, l'ipotesi esposto alla Consob, le valutazioni legali sugli effetti delle scelte del CEO del Monte dei Paschi. A pagina 6 il supporto di Fratelli d'Italia e Lega a Siena, ma il risico del credito divide i dem, plauso del PD locale all'operazione. Il Nazareno invece è convinto.

detto che la spunterà Intesa. Vediamo meglio questo articolo. Questione di toni, ma sostanza simile. C'è chi, come Matteo Salvini, non trattiene l'entusiasmo. Per la Lega il tema più importante è il rispetto della storia, dell'autonomia e del personale di istituzioni bancarie, che sono tra le più antiche al mondo, simboli dell'operosità di città con secolari tradizioni. E c'è chi, come Giorgia Meloni, ha fatto trasparire, seppure senza eccedere, un barlume di simpatia verso la doppia operazione di Luigi Lovaglio al motto no allo spezzatino. Dire dunque che la Premier e il suo vice leghista guardino di buon occhio la doppia OPS del Monte dei Paschi contro Intesa è più che verosimile, un'operazione che al contrario sembra non trovare lo slancio emotivo di Forza Italia. Anzi, Maurizio Gasparri ribadisce che è giusto rispettare anche il radicamento territoriale di alcune banche come MPS, purché non vengano ripercorse le strade del passato con scandali e gestioni dissennate da parte di esponenti della sinistra che non erano di tutela del territorio. Dentro Fratelli d'Italia in queste ore spiegano che la benedizione a Lovaglio è frutto di una serie di elementi. Da una parte evitare la proliferazione di interessi da parte di Banca Intesa, dall'altra fare in modo che Unipol attraverso BPR non diventi ancora più centrale, essendo, come si sa, un centro di potere economico e finanziario non proprio vicino al nostro mondo. A questi ragionamenti si aggiunge la partita di carambola che riguarda Generali e BPM, espressione di un nord che la Lega si tiene stretto, da Matteo Salvini al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tuttavia il risico della politica sul risico bancario non finisce qui, perché poi c'è il PD e il caso diventa ancora più complesso. Esistono in questa faccenda due livelli. I Dem toscani plaudono all'iniziativa di MPS, dunque al coraggio della Premier di schierarsi, fanno sapere. Il segretario regionale Emiliano Fassi ricorda che Meloni ha detto di auspicare che MPS non finisca smembrata, perdendo il proprio nome e la propria identità, e questa è anche la nostra posizione. Dunque il PD toscano svela di accogliere con interesse le parole della Premier, anche se aspetta di vedere in cosa si concretizzeranno. C'è dunque il patto del monte tra Palazzo Chigi e il Nazareno, che significherebbe, nel nome di Siena, sacrificare le ambizioni di Unipol. Antonio Misiani, responsabile economico del partito di Elly Schlein, prende le distanze da questa ricostruzione e al Corriere spiega: noi non facciamo il tifo per questa o quella operazione. Ci auguriamo che lo stesso faccia il governo. Finora sul risico Meloni e Giorgetti hanno giocato a fare i piccoli banchieri combinando un disastro dopo l'altro. Speriamo che stavolta rimangano arbitri e non giocatori. Al Nazareno, anche se non lo possono dire, sono convinti che alla fine passerà il progetto d'Intesa, sperando che tenga conto di una serie di aggiustamenti legati al territorio, alla territorialità di MPS. È davvero così, Misiani? La politica deve occuparsi del sistema nel suo complesso, il consolidamento del comparto deve andare di pari passo con la garanzia di una reale concorrenza, dice ancora Misiani, nel mercato di livello di credito adeguati e di attenzione alle istanze dei territori interessati. Seguiremo l'evoluzione della situazione con queste chiavi di lettura. Così sul Corriere troviamo la questione MPS, andiamo al andiamo a Repubblica. Pagina 2, MPS ok alla doppia offerta, ma c'è frattura nel CDA, supercedola da 4 miliardi, e accanto lo scenario raccontato da Giovanni Pons, terzo polo da 70 miliardi, attrazione Crédit Agricole, soci italiani forti ma divisi, ai francesi il 10% del nuovo istituto, possibile la cessione delle filiali in eccedenza per ridurre il peso dell'azionariato, e così viene quindi un po' raccontata tutta la operazione. Poi tanti
gli interventi. Intanto c'è un'intervista a Marcello Messori, economista ed ex presidente di Assogestioni. Sbagliate le interferenze di Meloni e del PD, dice Messori, intervistato da Eugenio Corzio. Il piano di Siena è strategico, è una sua razionalità, ma ci sono almeno tre ragioni per cui alla fine può fallire. Quali sono queste tre ragioni, dice Messori. Essendo MPS oggetto di una OPS da parte di Intesa, Lovaglio deve rispettare la passivity rule. Il suo progetto può essere avviato solo se otterrà l'approvazione di un'assemblea a maggioranza dei due terzi. Dati i conflitti emersi tra i due principali azionisti di MPS in occasione della conferma di Lovaglio, non è scontato che Delfin e Caltagirone si accordino. La seconda ragione è che BPM ha come azionista al 30% uno dei maggiori gruppi bancari francesi, Crédit Agricole. Come già emerso nei contatti informali avvenuti tra BPM e MPS per tentare una fusione amichevole, Crédit Agricole non vuole rinunciare al controllo di fatto su BPM per diventare un socio minoranza di un gruppo MPS allargato, che a sua volta non ha contropartite allettanti da offrire ai francesi. Infine, l'attuale MPS non ha la dimensione adeguata e la rilevanza per rendere appetibili puri scambi azionari. BPM vale almeno 25 miliardi e Banca Generali intorno agli 8. Se cedesse una parte consistente del 13% di Generali al migliore acquirente di mercato per dotarsi di risorse finanziarie e addolcire le condizioni della duplice OPS, Lovaglio rischierebbe di aprire un conflitto con l'acquisizione di posizioni di forza in Generali da parte di altri grandi attori, il che non aumenterebbe il sostegno alla sua operazione da parte dei politici di maggioranza. I politici di maggioranza sono però contro lo spezzatino, così almeno troviamo scritto a pagina 5. I timori di Salvini su Banco BPM, no all'ipotesi dello spezzatino. Al leghista non piace l'idea di cedere ai francesi i possibili sportelli in eccesso, uno smembramento ai danni del nord. La paura del segretario è che i suoi avversari possano sfruttare il caso per attaccarlo. E l'abbiamo visto intervistato, l'abbiamo letto intervistato sul Corriere della Sera, fa altrettanto anche Repubblica. Mi riferisco ad Antonio Misiani, deputato del PD. Noi attenti al territorio, la Premier vuole fare il banchiere. Non sconfessiamo Unipol, ma Cimbri fa il suo mestiere e noi il nostro. Crediamo nella reciproca autonomia fra la politica e la finanza. Non abbiamo la minima intenzione di andare a braccetto con Giorgia Meloni, dice Misiani. Il PD è attento al territorio, la Premier vuole fare il banchiere d'affari. C'è una bella differenza. Ancora, noi non abbiamo alcun pregiudizio nei confronti dell'operazione di Intesa e Unipol, chiediamo però di dare attenzione alle istanze dei territori. Si può arrivare al risultato attraverso il dialogo. Il governo invece persegue finalità diverse. La forma è sostanza, dice ancora Misiani. Un conto è lavorare ragionando e sedendosi al tavolo con tutti gli attori coinvolti, un altro è cercare di indirizzare le dinamiche di mercato verso obiettivi di potere. Noi, a differenza della destra, non facciamo il tifo per nessuno, dice ancora. È il mercato che giudicherà qual è la proposta più solida e convincente. È Meloni che ha scambiato Piazza Affari per uno stadio. Ora ha fretta di recuperare perché si è accorta che qualcosa non va. E che cos'è che non va? Le preoccupazioni della Premier sono quelle che noi abbiamo espresso per primi già a giugno, quando è stata presentata l'offerta d'Intesa. È positivo che abbia cambiato idea, purché non lo faccia in modo strumentale. Se vuole passare dalle parole ai fatti, allora mantenga la quota del MEF dentro MPS per dare voce ai territori. Così Antonio Misiani, intervistato su Repubblica. Poi vediamo ancora Il Messaggero a pagina 5, Messaggero, la cui posizione è sicuramente interessante, visto che insomma l'editore del quotidiano romano è in qualche modo direttamente coinvolto. Il Messaggero anche qui ripercorre a pagina 4 tutta la vicenda, e poi
ci racconta a pagina 5 le reazioni della politica. Vediamo le reazioni della politica. Tajani: la politica deve stare fuori dalla scelta delle banche. Il vice premier: per Forza Italia la priorità è garantire l'uso del nostro risparmio a favore dell'economia e beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. La posizione di Forza Italia, che sembra essere nettamente diversa da quella invece di Lega e Fratelli d'Italia. Sono per il libero mercato, credo che la politica debba stare fuori dalle scelte delle banche e debba piuttosto dare buone regole a queste ultime. Chi parla è il ministro degli esteri Antonio Tajani per commentare le ultime novità del riassetto del settore bancario italiano. La cosa importante per il ministro è che le banche garantiscono la migliore utilizzazione del risparmio raccolto in Italia a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. Una posizione, insomma, che guarda la tutela dei beni primari. Il governo, ribadisce Tajani, deve essere neutrale e favorire la crescita economica. Il vice premier e leader forzista, oltre a sottolineare la propria contrarietà all'ipotesi di nuovi balzelli sugli istituti, tiene quindi la barra dritta su quella che ritiene debba essere la postura del governo e della politica in generale verso le operazioni che stanno animando il mondo del credito italiano. Già in passato, nel mezzo dell'operazione di Unicredit sul banco BPM, Forza Italia aveva marcato la differenza, sollevando dubbi sull'opportunità di ricorrere al Golden Power, i poteri speciali di cui il governo dispone per bloccare o condizionare operazioni che riguardano gli asset strategici. Alcuni interventi governativi degli ultimi giorni hanno aperto crepe nelle dichiarazioni di neutralità fatte nei mesi scorsi, subito dopo il rilancio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio sul MPS promossa da Intesa San Paolo. La posizione di Tajani e di tutta Forza Italia è stata ribadita dal senatore azzurro Maurizio Gasparri. È giusto rispettare anche il radicamento territoriale di alcune banche come MPS, purché non vengano ripercorse le strade del passato con scandali e gestioni dissennate, ha spiegato l'alto esponente di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda le prospettive attuali, credo che la cosa più importante sia avere un equilibrio di sistema che garantisca la migliore utilizzazione del risparmio raccolto in Italia a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. Questo è il vero tema che si ripercuote negli intrecci tra banche e assicurazioni e le realtà che anche in questa occasione sono al centro dell'attenzione. Ci sono ingenti risorse che devono essere investite nel nostro paese a sostegno della crescita, delle imprese e dell'occupazione. Così la posizione di Forza Italia raccontata sul Messaggero. La Stampa, arriviamo a pagina 18, alle pagine di economia, MPS, ok, del CDA Lovaglio, polo bancario da 70 miliardi, anche qui vengono riportate le posizioni della politica, lo fa Alessandro Barbera: i timori di Meloni su generali e banco, l'opposizione attacca, non è neutrale, il rebus del pacchetto del 13% del Leone, sullo sfondo c'è il ruolo dei concorrenti francesi. E poi vengono un po' riassunte le posizioni di sei protagonisti della vicenda. Intanto Giorgia Meloni, la Premier, in una recente intervista ha detto di non gradire lo smembramento di MPS. Poi il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che si era espresso in passato a favore di un polo MPS-BPM. Quella di Luigi Lovaglio, il numero uno di MPS, che è il regista della doppia offerta per resistere all'OPAS di Intesa. E poi ancora Carlo Messina, la D di Intesa San Paolo, che ha annunciato a sorpresa a giugno l'offerta su Monte dei Paschi. Philippe Donnet guida le assicurazioni generali, cassaforte della finanza e del risparmio italiani. Ed infine Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, che ha valutato nei mesi scorsi una fusione con MPS. Chiudiamo il capitolo banche con il Foglio. In prima pagina il direttore Claudio Cerasa: banche in gioco e politica in tribuna, il paradosso del risico bancario, giù la politica, più la politica disegna gli assetti più deve affidarsi al mercato, la mossa di MPS, BPM, Banca Generali, le divisioni a Chigi, i cortocircuiti sul terzo polo e le partite ancora da giocare. Il tentativo disperato ma creativo di Luigi Lovaglio di dare un futuro a se stesso prima ancora che MPS, presentando prima al Consiglio e poi all'Assemblea l'alternativa all'offerta di Intesa San Paolo, rappresenta un tassello di un mosaico più grande all'interno del quale è possibile ragionare non solo sul destino del risico italiano,
ma anche sullo stato dei rapporti tra banche e politica, scrive Cerasa. I passaggi del risico restano ancora da studiare e da valutare, le sorprese sono ancora possibili. L'Ovaglio, come sapete, sta valutando da tempo altre strategie per evitare che l'offerta di Intesa San Paolo vada a buon fine. Così comincia l'articolo Claudio Cerasa, che prosegue invece: quanto al terzo polo sognato da Giorgetti per avere qualche possibilità che MPS, la banca che la politica ha contribuito a salvare, ne diventi il perno, il ministro deve augurarsi che il mercato faccia il suo corso. L'unica strada è che l'Ovaglio riesca a convincere gli azionisti della bontà di una delle sue proposte alternative. La politica in questi mesi ha poi perseguito un altro obiettivo esplicito: avere un po' meno azionisti stranieri e un po' più azionisti italiani nel mondo delle banche. È intervenuta, come ricorderete, imponendo alcuni paletti all'offerta di Unicredit su Banco BPM. Nel farlo ha pensato di poter gestire senza problemi un importante azionista straniero di BPM, ovvero Crédit Agricole. Nel corso del tempo ha però capito che la strategia non ha funzionato e oggi dagli spalti si augura che sia il mercato a toglierle le castagne dal fuoco, trovando un modo per ridurre il peso dei francesi attraverso Unicredit da un lato o attraverso MPS dall'altro. Nelle geometrie variabili del risico bancario c'è poi la partita centrale, Generali. Su Generali la politica sarebbe probabilmente disposta a utilizzare il proprio potere di interdizione per fermare operazioni non gradite, vedi alla voce Golden Power. Ma al momento, più che essere protagonista, è un osservatore interessato sugli spalti e fa sapere a tutte le parti che, qualunque sia l'esito della triangolazione del Tetris, su un punto Palazzo Chigi e il Ministro dell'Economia sono perfettamente allineati. Quale che sia l'assetto finale dell'azionariato di Generali, il modello della public company, con più azionisti forti ma nessuna dominus, come potrebbe essere Intesa San Paolo, Unicredit e Caltagirone, e con Delfin che potrebbe uscire dai giochi nel breve termine, è preferibile a un one-man show. Dire che i partiti non hanno interessi nel risico bancario è ovviamente ipocrita, scrive ancora Cerasa. La politica può ostacolare, rallentare, porre condizioni, tassare, utilizzare il Golden Power, ma dire che i partiti dispongano nel risico bancario di poteri sufficienti per indirizzare a loro piacimento la competizione è una falsità. Per anni, come racconta un ex banchiere con senso dell'umorismo, le banche italiane sono state raccontate come malate da curare, istituzioni da proteggere, poteri da sorvegliare, bancomat da salvare. Il risico mostra un'Italia diversa. Le banche italiane comprano, si difendono, generano capitale, tentano operazioni europee, attirano capitali stranieri e costringono la politica a osservare. E il fatto che, anche in un paese pieno zeppo di partiti desiderosi di intervenire sulle banche, il mercato sia più forte della politica è una notizia che può mettere di malumore la politica, ma che dovrebbe mettere di buon umore l'Italia. Così Claudio Cerasa sul Foglio. L'articolo inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 4 dell'inserto. Restiamo sulle questioni casa nostra e vediamo che cosa sta accadendo nella Lega. Torniamo al Corriere della Sera e andiamo a pagina 12. Al vertice Zaia, Federica e un sindaco, i nordisti a Salvini, ora una squadra. Romeo e Fontana, ci stiamo già parlando, serve una soluzione prima di Pontida. Accanto il segretario: coinvolgere i governatori, intendo farlo da mesi, l'insofferenza del leader che però apre a un incontro. Faremo sicuro una grande Pontida, dice Salvini. La battaglia è sconfiggere le sinistre. E Repubblica, a pagina 16. Fontana e Romeo ancora contro Salvini. Zaia piace di più alla Versiliana, i leghisti del nord contestati da militanti del Carroccio di Firenze e Napoli, in platea anche Verdini Junior. E un'intervista a Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega a Bergamo e tra i principali animatori della rivolta del Nord.
intervista di Matteo Pucciarelli. Sala, il leader è appannato, brutto clima verso Pontida. Il segretario del partito a Bergamo: da noi abbiamo fatto di tutto per sedare le contestazioni, il segretario dovrà ascoltare e valutare, è una questione politica di identità. Io stesso vengo chiamato da altri segretari provinciali non lombardi, anche in Veneto c'è il caos. Bergamo, dice ancora Sala, è forse il territorio più caldo, abbiamo fatto di tutto per sedare le contestazioni, ora siamo qui non per rompere, ma per rilanciare un movimento appannato, prendendo magari gli insulti anche contro il nostro interesse personale. Non è una questione di posti, non abbiamo mai affrontato il tema, è una questione politica, di identità, dice ancora. Infine, Salvini vi ascolterà, gli viene chiesto. Penso che sia molto intelligente, risponde, e ascolterà, valuterà. L'immagine del leader è appannata e quindi serve una squadra intorno a lui. Basta guardare cosa è successo in Veneto, dove in termini di voti si è doppiato Fratelli d'Italia grazie a Zaia, a credibilità territoriale e consenso, la stessa operazione che fece Salvini con Vannacci, trainando un sacco di voti. Il pensiero di Fabrizio Sala, intervistato da Matteo Pucciarelli su Repubblica. E poi La Stampa a pagina 10, c'è anche qui l'ultimatum a Salvini, ora la gestione collegiale, e poi un caso che ci viene raccontato da Francesca Del Vecchio, il Carroccio e la lunga scia di Diaspori. Il filo conduttore resta la questione settentrionale, lo scontro con i leader. Ogni volta che qualcuno lascia la Lega, prima o poi si pone la stessa domanda. Chi rappresenta davvero il Nord? Negli ultimi 35 anni la risposta è passata attraverso una quantità sorprendente di partiti, movimenti, associazioni e liste, quasi sempre con lo stesso copione. Una rottura, qualche nome importante, il richiamo al federalismo e il tentativo di recuperare una parte di quel mondo politico che la Lega nel frattempo avrebbe smarrito. L'ultima creatura in ordine cronologico è Area Liberale Federalista, presentata nei giorni scorsi a Milano da Johnny Crosio, Raffaele Volpe e Walter Togni, tre ex esponenti leghisti. Come loro, molti altri, usciti più o meno sbattendo la porta da via Bellerio, hanno dato vita a soggetti politici che richiamassero i temi delle origini. In Lombardia è soprattutto l'autonomia regionale, il federalismo fiscale e il rapporto fra territorio e Stato. In Veneto la questione si intreccia molto più facilmente con l'indipendentismo, fino al referendum del 2017. In questi mesi di crisi ci sono almeno due partiti che provano a contendere a Matteo Salvini una piccola fetta di elettorato nostalgico. Uno è Patto per il Nord di Paolo Grimoldi, bossiano di ferro, ex segretario della Lega Lombarda e parlamentare, che ha lasciato il Carroccio dopo lo scontro con la leadership e dal 2024 ha scelto di investire su un progetto che provasse a riunire esperienze diverse, raccogliendo adesioni soprattutto tra gli amministratori locali. Poi c'è il Partito Popolare per il Nord dell'ex guardasigilli Roberto Castelli. L'ex dirigente insiste sulla continuità con la tradizione originaria della Lega e ha presentato i suoi candidati ad alcune recenti elezioni amministrative. Grimoldi e Castelli sono dunque due ex che condividono una diagnosi: il Nord ha perso peso politico, così Francesca Del Vecchio ci racconta su La Stampa che cosa sta succedendo all'interno della Lega. Di Lega si scrive abbondantemente sul Domani. Il Nord dà l'avviso di sfratto al capitano, scrive Giulia Merlo a pagina 6. Fontana e Romeo dalla Versiliana invocano il commissariamento del segretario. I due dirigenti a capo dei ribelli vogliono l'affiancamento di Salvini con una squadra composta dai governatori più Zaia. La paura è quella di sparire alle prossime elezioni. Per non morire bisogna cambiare faccia, chiesto un vertice prima di Pontida. Il commento è affidato a Piero Ignazzi, che già in prima pagina scrive: Salvini è solo l'ultima vittima della politica dei leader. Vediamo cosa scrive Ignazzi. Salvini è sempre più contestato all'interno del proprio partito. La sua colpa sta nei numeri. Dopo il grande successo alle elezioni europee del 2019, la Lega è precipitata sotto al 10% e la discesa non è finita, a quanto dicono i sondaggi. Una leadership che sembrava inossidabile ora è nella tormenta e non è un destino isolato.
ogni leader di partito trova presto, sempre più presto, la sua pena. C'è una sorta di Saturno della politica che divora i suoi figli prediletti. Soltanto Silvio Berlusconi ha resistito imperterrito per quasi un trentennio, ma aveva altre risorse oltre a quelle squisitamente politiche. E poi Forza Italia era una sua proprietà, una formazione patrimoniale unica nel panorama delle democrazie. Tutti gli altri leader, prosegue Ignazzi, sono bruciati in pochi anni. L'altro caso paradigmatico è quello di Matteo Renzi, arrivato al vertice del PD con una irruenza giovanile dirompente in un partito anzianotto e dai riti antichi. Appariva come un re Mida, con il suo tocco portava il Partito Democratico a un risultato da DC anni 50, 40,1% alle europee del 2014, ma quel tipo di elezioni, quelle per il Parlamento europeo, illude. Si va avanti poi ancora e si torna in conclusione a Salvini. Il capitano, che pur ha salvato la Lega dal disastro provocato dall'ultima gestione bossiana, l'ha portata al governo in partnership quasi paritaria con i pentastellati e poi ha trionfato con il 34,3% nel 2019, ha dissipato tutto in un delirio personale di onnipotenza. A nulla è valsa la presenza nel carroccio di politici sperimentati e con posizioni rilevanti. A lui e solo a lui è imputata la disfatta. Salvini affonda solitario. Se nemmeno nel partito organizzativamente più novecentesco, cioè con strutture da partito di massa e organismi decisionali complessi e collettivi, tutto è stato demandato al leader, ciò significa che la politica è concepita come una pratica individuale. Del resto, le fortune di Fratelli d'Italia sono tutte in capo a Giorgia Meloni, alle sue performance mediatiche. La litania del ci vuole un programma riflette una reazione pavloviana de passé. È la leadership che conta, con la conseguenza della sua rapida usura in caso di fallimento e di un penoso, accidentato cambio di consegne. Così sul Domani, Piero e Ignazzi. Chi altro parla delle sorti della Lega è il Manifesto, lo fa Gad Lerner nel suo editoriale, un attimo che ci arriviamo, eccoci. Nella Lega non c'è dissenso ma trasformismo, dice Gad Lerner a proposito della fronda anti-Salvini. L'estate di 30 anni fa i dirigenti della Lega celebravano matrimoni celtici, santificavano il fiume Po e convocavano un referendum per la secessione della Padania. A dire il vero, erano già stati al governo di Roma e ne avrebbero rifatto parte fino ad oggi. All'interno di compagini di ogni colore era il loro già un sovversivismo di facciata. Interpretavano un'antipolitica perfettamente compatibile, a parte qualche screzio passeggero, col riassetto delle classi dirigenti. Umberto Bossi fu un primo attore nella recitazione della classica favola del lupo e dell'agnello che oggi riscuote grande successo in tutta Europa. La favola, cioè, in cui si rovesciano le parti e diventiamo noi l'agnello, benestante e armato fino ai denti, eppure vittima della massa di inermi diseredati trasformata in lupo. Certo, nell'apocalittica estate 2026 appare ben piccola cosa lo smottamento del partito leghista, eppure le sue dinamiche centrifughe meritano attenzione non solo per sfatarne il mito fondativo autonomista degenerato in centralismo della leadership, ma per studiare i meccanismi trasformistici del sottopotere italiano. La verità è che è un movimento reazionario nel senso letterale del termine, ovvero espressione di un rigetto localistico agli effetti sociali e culturali di un mondo che cambia. È predestinato a una parabola di destra. Lo stesso antifascista Bossi non ebbe remore nel lontano 94 a entrare in un governo con Gianfranco Fini, che definiva Mussolini il più grande statista del secolo. Inevitabile che nei decenni trascorsi la vandea leghista si irrigidisse, dapprima nel culto del capo, per poi cedere il passo
a formazioni nazionaliste più strutturate e meglio inserite negli apparati dello Stato. Meloni e Vannacci offuscano Salvini, ma la leggenda del buon governo regionale, dei suoi novelli oppositori, ha fatto il suo tempo. I pochi sindaci leghisti che hanno amministrato città del nord appartengono al passato. Lo spazio che i giornali dedicavano ai dissidenti tardivi di Salvini deriva da una vecchia abitudine a cercare il leghista presentabile, il leghista moderato, da cui fu tentato per un momento perfino Giorgio Bocca, i Formentini, i Pagliarini, fino a Roberto Maroni e oggi a Luca Zaia. Non è un caso se fra costoro che oggi godono di buona stampa nessuno si candidi a rimpiazzare Salvini come segretario della Lega. Chi glielo fa fare? Meglio lasciarlo lì a rosolare, premurandosi di avere voce in capitolo, nelle candidature elettorali, salvo poi approdare a nuovi lidi sempre a destra. Naturalmente, così Gad Lerner sul manifesto a proposito di quanto sta accadendo all'interno della Lega. L'ultima segnalazione in merito ve la facciamo da pagina 6. I fedelissimi di Salvini è al lavoro per unire i militanti, sono con lui, la conta sarà a Pontide. Quindi, dopo aver raccolto le parole di chi sfida Salvini, bisogna raccogliere anche quelle dell'entourage e di chi invece ancora si riconosce nel leader leghista. Mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori, filtra dall'entourage di Matteo Salvini, e poi l'attacco di Borghi lo fanno soltanto per i posti in lista. E così quindi quanto sta accadendo all'interno della Lega. Vediamo velocemente anche la questione Ranucci, così chiudiamo i capitoli italiani, restiamo sul giornale e andiamo a pagina 10. Oggi lo liquidiamo rapidamente il caso Ranucci. Andiamo, dicevo, sul giornale a pagina 10, dove Guara Borselli ci propone un'altra intervista. Oggi è la volta di Carlo Freccero, autore televisivo, ex consigliere Rai ed ex direttore di Rai 2. Ranucci vada in TV all'uno contro tutti. Sono molto stupito da quel sondaggio, dice Carlo Freccero, che quindi chiede a Ranucci di tornare a un confronto, anzi di trovare un confronto per mettere in chiaro la propria posizione. Dice poi, a proposito della opportunità di Ranucci di continuare a condurre Report: fino a che la politica non è intervenuta, la Rai poteva decidere in autonomia anche facendo riferimento alle sue regole interne. Nel momento in cui è intervenuta la politica per chiedere la sua rimozione e addirittura è scesa in campo la seconda carica dello Stato, la Rai non può procedere in tal senso senza svelare la sua dipendenza dal governo. È un paradosso, ma è così. Quindi, per Carlo Freccero, la Rai non deve cedere alle pressioni che arrivano dal centrodestra per rimuovere Ranucci dal suo ruolo. Di Ranucci ovviamente parlano anche Il Tempo e Libero, Il Tempo in prima pagina, Daniele Capezzone: Sigfrido viene giù tutto, presto i compagni ti tratteranno come Soumahoro fingendo di non conoscerti. Ma anche Libero, a pagina 7, ci propone le parole di Francesca Pascale: dalle femministe la solita doppia morale sulle donne e gay, Sigfrido ha posizioni simili a Vannacci, dice la Pascale sul Report. Adesso il giornalista deve fare un passo indietro e salvaguardare la sua credibilità. Poi vediamo altre posizioni. Oggi non citiamo, per esempio, il Fatto, che pure continua a parlare di Ranucci, ma vediamo Il Dubbio, dove viene raccontata la vicenda di Maurizio Sacchi, che andò in cella per le accuse di Ranucci e poi è stato assolto. Ma Ranucci in questo
insorge, cioè insorge contro l'assoluzione di Sacchi, in cella per le accuse di report e poi assolto, il caso di Maurizio Sacchi che con la DP vendeva diamanti da investimento, indagato a Milano sulla base di una svista del programma di Rai 3. E poi il Riformista, già in prima pagina, report, ombre silenti, inquieta l'uso di sms criptati tra Ranucci e La Vitola come il mutismo degli organismi professionali, interviene Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe, ora anche la coincidenza tra le avance e il libro di Ranucci, scrive Fabrizio Cicchitto a pagina 2 del Riformista, così Sigfrido cambiò spalla al suo fucile e La Vitola da amico diventa pazzo, un colpo di scena straordinario fatto non da un giornalista di inchiesta ma da un uomo di cinema e di teatro, visto che è stato lui a dare un contributo decisivo a tutta la vicenda, scrive Fabrizio Cicchitto sul Riformista. Vediamo anche il Messaggero e andiamo a pagina 9. Ranucci, si cerca la via d'uscita, le contestazioni Rai al conduttore, l'azienda pensa ad altri incarichi da offrire al giornalista per lasciare report e una cronista accusa Sigfrido, mi fece avance dopo un colloquio di lavoro. L'ultima segnalazione sul tema la prendiamo da Repubblica e andiamo a pagina 17 perché è interessante. Il gelo della redazione con il conduttore, ma resterò al report. Il direttore del programma da giorni non sente i principali inviati e sui costi ribadisce: le cifre uscite sono sbagliate. Rivendica il diritto alla libertà di informazione e sull'eventualità di una risoluzione del suo contratto. Ricorda che dal 2000 faccio i conti con queste cose. Quando ritrovai la cassetta di Borsellino e chiesero il mio licenziamento. Sigfrido Ranucci, nel corso della presentazione del suo libro Il ritorno della casta ad Asiago, torna a commentare gli attacchi nei suoi confronti dopo le accuse di molestie avanzate dalla giornalista Angela Camuso, ma all'epoca, osserva, c'era un signore in Rai che si chiamava Zaccaria che mi ha difeso e poi le inchieste sono finite con un'archiviazione. Il giornalista e conduttore di Report, da settimane al centro della bufera, torna a commentare i contorni della vicenda che getta incertezza anche sulla trasmissione TV, mentre i vertici Rai non hanno ancora sciolto la riserva sul suo futuro e lui ribadisce che non ha intenzione di fare passi indietro. Nel frattempo però l'aria che tira il report è abbastanza tesa. Da quanto trapela, dopo la proposta avanzata dai giornalisti a Ranucci di venire affiancato da altri due colleghi, rimandata al mittente, i rapporti si sarebbero raffreddati, soprattutto con gli inviati più di peso, molti dei quali non sentirebbero il conduttore TV da ormai giorni. Una spaccatura, quella consumata all'interno della redazione, che di certo non facilita la ripresa dell'attività giornalistica prevista per settembre, proprio con l'obiettivo di lavorare ai servizi che dovrebbero andare in onda, come da calendario dei palinsesti, a novembre. Il conduttore torna sul tema dei compensi dei giornalisti di Report nel corso della presentazione del libro, evidenziando che si tratta di cifre lorde che comprendono i costi di trasferta, riprese e montaggio. Report è una delle trasmissioni più virtuose, dice, che costano meno e fanno più ascolti in prima serata Rai, ed è quella che fa più ascolti in assoluto in replica a costo zero. Solo chi non vuole capire continua a rimestare nel torbido. Ranucci evidenzia che il problema grande di questa nuova ondata è il dolore che devo raccogliere delle persone che mi stanno vicino in questi giorni. Sostiene che molte ricostruzioni non corrispondono al vero e avverte: l'unica fortuna è che tra qualche settimana mio figlio diventerà avvocato. E parlando della condizione del giornalismo in Italia, ricorda di non aver ancora visto, nonostante tutti si riempiano la bocca, un politico che abbia in agenda come primo punto la libertà di informazione. Inoltre attacca: non vorrei che passasse il concetto che l'unica libertà di stampa da difendere sia quella dei giornalisti morti, perché questo è un fatto grave, si va verso leggi che sono sempre più liberticide. E così Ranucci chiude un po' tutta la vicenda. Andiamo sugli esteri, andiamo agli esteri. Partiamo dall'Ucraina, restiamo su Repubblica e andiamo a pagina 8.
missili di Putin su Kiev, 17 morti, colpito un ospedale pediatrico, il massiccio attacco è durato 9 ore, demoliti strutture della Croce Rossa e magazzini. Zelensky, ci servono intercettori Patriot, salvano vite. Von der Leyen, priorità urgente. Gianluca Di Feo, a fondo pagina, drone marino distrutto in Romania, puntava a un mega impianto di gas. Il mezzo esplosivo è stato intercettato nel Mar Nero mentre si dirigeva verso Neptune Deep e sarebbe di Mosca. L'Unione Europea è una guerra ibrida. Ancora a pagina 12 c'è Paolo Galimberti che interviene sul fronte russo, ecco, mettiamola così, le falsità di Putin e la guerra dei russi. La missione che la Russia è costretta a importare benzina è la più clamorosa sconfessione della terapia comunicativa imposta per 4 anni di Vladimir Putin a ministri, alti funzionari, oligarchi e media. Tenere la guerra in Ucraina, mistificata come operazione militare speciale, il più lontano possibile dalla vita quotidiana dei russi e dunque dalle menti e dai cuori, scrive Galimberti. Ed è invece l'avverarsi della profezia bellica di Zelensky, che a giugno, quando cominciò a intensificarsi la pioggia di droni sulle raffinerie russe, aveva detto: se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. La crisi alle pompe di rifornimento è cominciata in Crimea, dove era già stato proclamato lo stato di emergenza perché l'Ucraina aveva bloccato i rifornimenti mettendo fuori uso i collegamenti con la Russia. Ma ora l'emergenza si estende per tutti gli 11 fusi orari che attraversano il paese continente, inondando i social media di immagini di caos e anche di risse. Le code alle pompe possono durare giorni e c'è chi ha trovato il modo di vendere il proprio posto nella fila in cambio di consistenti somme di rubli. L'ingegno russo per la sopravvivenza, affinato in secoli di privazioni, soprattutto nelle campagne, ha portato qualcuno a travestirsi da poliziotto per avere la priorità. Smascherato è stato picchiato da 2 motociclisti. Un governatore della Siberia ha dato pasti caldi agli automobilisti in fila, un altro ha imposto le targhe alterne per rifornirsi e un terzo ha addirittura mobilitato i mitici cosacchi per regolare l'afflusso ai distributori. E insomma, le falsità di Putin raccontano probabilmente meglio di qualunque altra cosa quello che sta accadendo sul fronte ucraino. Putin, scrive ancora Galimberti, può ordinare ai servitori di cui si è circondato, alle televisioni gran cassa della sua propaganda, di nascondere le uccisioni mirate di altri gradi militari da parte dei servizi segreti ucraini, ma non può nascondere alla popolazione le colonne di fumo che si alzano dalle raffinerie in fiamme alle periferie delle grandi città, né può impedire all'uomo della strada di notare le fiamme che bruciano i magazzini di Wildberries, la gigantesca azienda di vendite online, che ha avuto ben 7 impianti su 10 colpiti da droni ucraini. Un altro simbolo del mantra putiniano del business as usual, cioè che la guerra non cambia la vita, andato in frantumi. Tanto che lo stesso Putin ha ordinato al governo di finanziare la ricostruzione dei magazzini della cosiddetta Amazon russa. E per finire con le bugie smascherate sulle operazioni militari speciali, anche le tradizionali vacanze sulle spiagge del Mar Nero sono condizionate dai droni ucraini che mirano le vicine raffinerie. A Sochi, per esempio, un'altra località amata da Putin, le sirene d'allarme sono musica quotidiana e sulla spiaggia di Archipo Osipovka un drone ha ucciso 4 bambini e 3 adulti. Vediamo il Corriere della Sera. Pagina 8 e pagina 9, ci arriviamo, chiedo scusa, ma le pagine si sono un po' attaccate, eccolo. Morti a Kiev, colpiti un ospedale, Zelensky, ci servono i Patriot. Marta Serafini intervista l'ex ministro Kuleba. A pagina 9, la corruzione mina il fronte interno, ma la società non chiede elezioni. L'ex ministro Fedorov non è pronto ed è un giudizio questo che trova, anzi che conferma quanto abbiamo letto invece nei giorni scorsi, dove da una parte Fedorov sembra essere in rampa di lancio come oppositore di spicco a
a Putin, ma come in realtà gli analisti interni soprattutto non lo considerino affatto pronto. Di Ucraina parla anche il Fatto Quotidiano a pagina 4, in realtà lo fa già in prima pagina, ma vediamo cosa scrive il Fatto a pagina 4. Forrest Camp inchioda i fedelissimi di Zelensky, ancora sull'inchiesta interna, non si ferma lo scandalo nel cerchio magico del presidente, membri del suo staff hanno riciclato 3 milioni di euro attraverso la statale Sense Bank. A fondo pagina un'intervista a Mikhailo Zernakov, cofondatore di De Jure, organizzazione anticorruzione, De Jure anzi. La cosa migliore che Volodymyr dovrebbe fare è dire che non si ricandiderà mai più, questo il parere del cofondatore di De Jure, organizzazione civica creata da esperti legali e avvocati con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto e le forme nel settore della giustizia in Ucraina. Intervista di Michela Iaccarino. Ma di Ucraina scrive anche, e lo citiamo molto volentieri, Maurizio Molinari sulla Stampa, la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina. E vediamola allora l'analisi di Maurizio Molinari. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, il fronte più pericoloso per Zelensky non sembra essere quello militare, ma politico interno. Nelle ultime 48 ore tre novità si sono intrecciate. Il licenziamento della vicecapo di gabinetto Mudra, coinvolta in un'inchiesta per riciclaggio da 3,3 milioni di dollari, la richiesta pubblica di elezioni dell'ex ministro della difesa Fedorov, appena estromesso, e la conferma del successore Khmara, mentre l'esercito continua a colpire con i droni a lungo raggio le raffinerie russe, mettendo Putin alle corde. Il caso Mudra, scrive ancora Molinari, non è isolato, segue le dimissioni dell'ex capo di gabinetto Yermak, travolto lo scorso autunno dallo scandalo energetico, e i casi precedenti che hanno coinvolto l'ex ministra degli esteri e funzionari dello stesso dicastero. La novità però è che lo scandalo torna a investire direttamente l'ufficio presidenziale, segno che la corruzione non può essere considerata un problema periferico nell'entourage di Zelensky, anche se il leader non è mai stato coinvolto personalmente nelle accuse formulate. A questo si somma la sfida di Fedorov, che ha parlato di crisi di governance e ha chiesto elezioni nonostante la Costituzione le vieti sotto legge marziale. L'articolo prosegue a pagina 21. Ogni nuovo episodio che coinvolge l'ufficio presidenziale indebolisce l'immagine di una Ucraina rispettosa degli standard europei di governance e rischia di fornire argomenti ai governi più scettici sull'allargamento. Il paradosso è che proprio l'agenzia anticorruzione sostenuta dall'Occidente, mostrando di funzionare e riuscire a colpire in alto, offrono munizioni a chi vuole rallentare l'integrazione europea di Kiev. Per l'amministrazione Trump, che spinge da mesi a un accordo di pace con Mosca, l'instabilità ucraina crea opportunità ma anche rischi, perché rafforza chi a Washington sostiene che Kiev debba accettare compromessi più rapidamente, perché non può permettersi un negoziato lungo. Ma è anche vero che un Zelensky indebolito ha meno capitale politico per cedere ad un piano di pace percepito come troppo favorevole a Mosca. Per il Cremlino la tempesta politica a Kiev è dunque un dividendo geopolitico gratuito. Mosca presenta da tempo Zelensky come illegittimo e corrotto. Ogni scandalo che tocca l'ufficio presidenziale rafforza tale narrazione, amplificata dai media russi, ma sul terreno la situazione militare russa non è affatto solida, ricorda ancora Maurizio Molinari. Tale fragilità, questa fragilità, è un'arma a doppio taglio per la mediazione americana. Da un lato può facilitarla, perché due leader indeboliti, il secondo leader indebolito è Putin, indebolito dagli attacchi di Kiev, due leader indeboliti hanno in teoria maggior incentivo a chiudere un accordo che consolidi ciò che resta del loro potere, dall'altra però può renderla assai più difficile. Uno Zelensky troppo debole rischia di non avere la legittimità interna per firmare concessioni dolorose, senza essere accusato di tradimento, così come un Putin alle strette può voler intensificare la guerra invece di negoziare per non mostrare segni di cedimento. In questo equilibrio instabile a fare la differenza potrebbe essere chi, tra Kiev e Mosca,
vedrà per primo nella propria fragilità una ragione per trattare con il nemico. Così Maurizio Molinari sulla Stampa. Il Medio Oriente, restiamo proprio sulla Stampa e andiamo a pagina 4. Trump scatena la Economic Fury contro l'Iran, sanzioni devastanti, minacce anche agli alleati, ci seguono o conseguenze. La replica di Araschi, solo un diversivo. Giordano Stabile scrive di spalla, Khamenei, Saladino e l'arma logistica. Khamenei si ispira a Saladino ma assomiglia di più a Baldovino IV, il penultimo sovrano crociato di Gerusalemme, detto il re lebbroso perché colpito dalla malattia ancora adolescente, sfigurato in volto e costretto a portare una maschera d'argento per nasconderne i segni. Khamenei è stato ferito nel raid che il 28 febbraio ha ucciso il padre Ali e la moglie Zara. Secondo l'intelligence americana ha riportato lesioni e gravi ustioni sulla parte sinistra del corpo e della faccia. Non sappiamo se usa una maschera per coprire lo sfregio. Di certo, come il padre, studia la storia e sa che Baldovino nel 1177, appena sedicenne, ha sconfitto Saladino nella battaglia di Montgisard, vicino all'attuale Ramla, e sulla strada per la città santa. Saladino, uno dei più grandi condottieri musulmani, era convinto che ormai l'esercito crociato fosse in rotta, aveva disperso le sue forze e concesso un periodo di riposo ai combattenti, anche per rifornirsi di vettovaglie. I cavalieri templari lo colgono di sorpresa e massacrano fino a 26.000 soldati turchi e arabi. Questa è la lezione che, secondo Giordano Stabile, Khamenei ha imparato dal passato. E poi l'intervento di Lucrezia Reichlin, l'economista: ora rischiamo una crisi globale su energie e mercati finanziari, in Italia inflazione sopra il 3%, serve una risposta europea, la Cina si prepara a reagire. L'economista della Lundo School, intervistata da Marco Varvello sulla Stampa. Vediamo poi il Riformista a pagina 4, ci arrivo spero quanto più rapidamente possibile. Eccolo qua, Riccardo Renzi: Hormuz, la guerra per il controllo del mare può riequilibrare l'ordine del Golfo. La guerra per Hormuz non è soltanto una partita militare, scrive, è una contesa sulla possibilità stessa di stabilire chi abbia il diritto di definire le regole della navigazione del Golfo Persico. Dopo il memorandum d'intesa del 17 giugno, il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è collassato a luglio proprio attorno a questo nodo. L'accordo prevedeva la riapertura dello stretto, ma la gestione dei transiti è diventata il terreno decisivo dello scontro. Teheran ha scelto una strategia asimmetrica, non può competere con la superiorità navale americana in una guerra convenzionale sul mare e quindi ha trasformato la propria posizione geografica in una piattaforma di interdizione. Missili antinave, droni, mine e imbarcazioni veloci consentono ai Pasdaran di rendere rischioso il transito senza dover conquistare militarmente lo stretto. Così Riccardo Renzi sul Riformista. Vediamo anche Repubblica e Corriere della Sera, prima di parlare, anche se ci riusciamo, un po' di Stati Uniti. Repubblica, pagina 14, la morsa di Trump sull'Iran, isolamento e guerra economica. Restando sul Medio Oriente, a pagina 15, Francesca Caferri scrive: il palco per impiccare i palestinesi, Ben-Gvir e gli oltraggi a fini elettorali. Il paese va alle urne il 27 ottobre per il leader dell'ultradestra e caccia l'ultimo voto per evitare di restare fuori dal governo. Una delle ultime trovate di Ben-Gvir, che trovate però non sono, sono decisamente, decisamente gravi, questo non si può nascondere nel modo più assoluto. Il Corriere della Sera, a pagina 10, gli Stati Uniti presto sanzioni più dure ma l'Iran pronti a usare armi
nuove. Accanto, chi ha in mano Hormuz, Trump e gli ayatollah rivendicano il controllo dello stretto, ma il traffico delle navi indica che la rotta più battuta è quella invisa a Teheran. Giampiero Massolo scrive: se la tattica prevale sulla strategia, a proposito della tattica degli Stati Uniti, minaccia gli alleati più stretti, blandisce gli avversari, va in guerra senza soppesare le conseguenze, ma quale nuovo ordine ha in mente Donald Trump dopo aver tanto contribuito alla fine del vecchio? La domanda. E riuscirà ad imporlo? Domande legittime, visto che i comportamenti americani sono tuttora il metronomo delle cose del mondo e riguardano tutti, specie gli europei. A giudicare da quel che fa, i parametri del presidente sono chiari. Gli assetti globali devono essere funzionali agli interessi americani. Questi possono essere perseguiti con la minaccia e all'occorrenza con l'uso della forza. Il commento di Giampiero Massolo. A proposito di Stati Uniti, restiamo sul Corriere della Sera, perché insomma di Stati Uniti un po' dobbiamo parlare. Intanto il debito americano, chi ha a pagina 7, chi ha fiducia nel debito americano? L'intervento di Federico Fubini: superati i 40.000 miliardi, quasi metà delle tasse su lavoro e imprese per pagare

dal capitalismo. Trump fu il primo a colpire l'ortodossia liberista, ora è seguito dai suoi. Così ci viene raccontata un po' la situazione negli Stati Uniti dal Corriere della Sera. Vediamo anche il Dubbio a pagina 8. Paolo Delgado: un'onda rosa rossa scuote i Dem, il trionfo di Angie Nixon in Florida, perché insomma si è parlato di quello di Mamdani, ma c'è anche la vittoria di Angie Nixon, ex sindacalista nera, nelle primarie per il seggio al Senato della Florida, che è probabilmente, scrive Delgado, il risultato più clamoroso tra i molti che negli ultimi mesi hanno registrato l'ascesa della sinistra radicale per gli standard americani, chiaramente nel Partito Democratico. Angie Nixon doveva competere con un candidato considerato imbattibile, Alexander Wittmann, colonnello in pensione, protagonista assoluto dell'opposizione contro Donald Trump e della richiesta di impeachment nel primo mandato del tycoon. Wittmann aveva raccolto 16 milioni di dollari come fondi per la sua campagna. Nixon, esponente del Democratic Socialist of America, non arriva al milione di dollari, ma ha vinto a sorpresa con il 56,1% contro il 43,9%. Dell'avversario della situazione negli Stati Uniti d'America, scrive anche il giornale a pagina 13, e ci arriviamo velocemente, spero quanto più velocemente possibile, perché di Trump sul giornale scrivono due firme: Lucio Martino e Marco Liconti. Il primo: perché Trump avrà successo, manterrà le promesse più che il voto conta la storia. La sua politica è stata chiara, prima l'interesse americano. Di parere opposto invece è Marco Liconti, che scrive: bluff ed errori, l'ultima tegola, il debito record, 40 miliardi, troppi impegni disattesi all'estero e pesano deficit e disoccupazione. Quindi due letture diverse che partono però dalla stessa base. Uno dice che avrà successo, l'altro che fallirà. Il primo perché sostiene che Trump mantiene le promesse, il secondo invece proprio perché ha disatteso le promesse, e lo ha fatto su uno dei temi più caldi di politica interna americana, quello che spesso poi determina i risultati elettorali: l'economia interna, perché deficit e disoccupazione in America sono a livelli che non si vedevano da tanto tempo. Chiudiamo questo capitolo prima di chiudere proprio questa rassegna stampa con Repubblica, dove di Stati Uniti d'America scrive Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Vediamo, ecco qua, in prima pagina, e poi l'articolo prosegue a pagina 19. Giuseppe Conte: non è con il woke che la sinistra può fare giustizia. La sinistra non serve il woke, dice Giuseppe Conte, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Giusto fare attenzione ai dispositivi che rendono marginali alcune identità, ma non sia una religione. Una forza progressista deve occuparsi di economia e interrogarsi sul predominio delle big tech. Questa è la posizione del leader del Movimento 5 Stelle, che interviene nel dibattito aperto degli Stati Uniti dopo le parole di Ocasio-Cortez, e che non raccontano tanto la realtà americana quanto quella italiana, dove insomma un leader del campo largo e quindi di sinistra usa temi e teorie che insomma proprio di sinistra non sembrano. Due ultimissime segnalazioni prima di chiudere la rassegna stampa di oggi. La prima la facciamo utilizzando, se la trovo, la stampa, spero veramente di trovare, eccola, perché un tema di cui tanti parlano oggi, e che appunto utilizziamo la stampa solo per darvene conto, è

0: e che in qualche modo è legato agli Stati Uniti d'America, anche se in realtà parla di Gran Bretagna, di Regno Unito. A pagina 17, Harry e Meghan ritorno a casa, Re Carlo pronto a perdonarli ma dovranno pagarsi la scorta. Il duca e la duchessa di Sussex scelgono di crescere i figli in Gran Bretagna. E perché lo fanno? Per allontanarsi proprio da Donald Trump. Niente ruoli pubblici per la coppia reale e nessun rientro tra i royals operativi. Ma come detto, la coppia, il secondogenito di Re Carlo con la moglie, decidono di tornare in Inghilterra, di tornare nel Regno Unito proprio per allontanarsi da Trump. La chiusura di oggi la prendiamo da Avvenire, che non abbiamo citato finora, che citiamo proprio solo alla fine. Perché oggi c'è una ricorrenza importante, di cui colpevolmente, secondo me, parla solo Avvenire: terremoti senza fine. Perché a 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali, tempi lunghi per il ritorno alla normalità e precarietà strutturali nelle emergenze vecchie e nuove. E quindi, grazie ad Avvenire, ricordiamo i 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, Amatrice e non solo, a partire da Amatrice, 10 anni che insomma ancora presentano ferite non solo sociali, come scrive Avvenire, ma anche proprio materiali sui territori colpiti. E con questo chiudiamo Stampa e Regime, la rassegna stampa di oggi. Un grazie a voi tutti da Andrea De Angelis e da Alessandro Teodori. Restate con noi, prosegue la programmazione di Radio Radicale.
1: Sono le 11 e 12 minuti, grazie ad Andrea De Angelis che ha curato questa settimana Stampa e Regime. Per quel che riguarda la nostra programmazione, oggi inizia il 47esimo meeting di Rimini, inizia alle 12 con un incontro che vede protagoniste la sorella di padre Jacques Hamel, ricorderete il sacerdote francese ucciso 10 anni fa dagli islamisti, con un incontro con la madre di uno degli attentatori. Poi alle 13 invece un incontro, La vita oltre il muro, come far rifiorire speranza in carcere, a cui prenderà parte il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. Ma vogliamo tornare ad occuparci dell'attività delle commissioni in questi giorni in cui si torna a parlare di femminicidi e di violenza sessuale con le audizioni in Commissione Giustizia del Senato. Ricorderete, a novembre il testo sulla riforma del reato di violenza sessuale era stato approvato alla Camera all'unanimità. Questo disegno di legge introduceva l'espressione, il concetto di consenso libero attuale. Poi c'è stata una nuova formulazione invece della presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, una nuova formulazione in cui appare la parola dissenso invece di consenso, quindi il fulcro diventa la volontà contraria della vittima. Allora, l'11 giugno scorso la Commissione Giustizia del Senato ha ascoltato su queste proposte di riforma della legge sulla violenza sessuale il professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università di Milano, e dell'avvocato Guido Camera. E poi l'audizione è proseguita in una seconda puntata il 17 giugno con il seguito di queste audizioni. Allora, torniamo all'11 giugno, Commissione Giustizia del Senato.
2: Allora, avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione in diretta sulla Web TV del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 1715 e connessi, modifica dell'articolo 609 bis del Codice Penale in materia di violenza sessuale. L'ordine del giorno prevede l'audizione del professor Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, che interviene da
1: A
2: remoto,
1: presiedere c'è Sandro
2: dell'avvocato Guido
1: Sisler, il
2: Camera, esperto,
1: vicepresidente
2: che ha
1: della
2: presentato una
1: Commissione.
2: memoria
1: Allora,
2: scritta.
1: l'audizione di Gianluigi Gatta.
2: Informo gli auditi che avranno a disposizione complessivamente 8 minuti e purtroppo oggi dovrò essere piuttosto drastico nel far rispettare i tempi perché alle 9:45 abbiamo una votazione importante per il loro intervento, appunto, e sarà poi dato spazio per eventuali quesiti dei senatori e per una breve replica. Sono contemporaneamente presenti tutti e due gli auditi, quindi hanno sentito le regole, diciamo così, di ingaggio. Possiamo passare la parola al professor Gatta. Grazie.
3: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi scuso ma per ragioni di lavoro non sono potuto essere a Roma e vi farò avere comunque una memoria scritta delle brevi osservazioni che farò e che si concentrano sul testo della senatrice Unterberger, sulla proposta Unterberger. Allora, per quanto riguarda il primo comma, l'aspetto centrale, si nota il ritorno al modello del consenso anziché quello del dissenso, quindi riferimento al consenso libero e attuale, e questa è, come ho detto anche in precedenti audizioni, è senz'altro una scelta politica, quella di optare per il modello del consenso e del dissenso, tecnicamente è del tutto lecita. Non mi soffermo e in linea con la Convenzione di Istanbul, non mi soffermo quindi oltre. Il punto importante è il secondo comma, in particolare il primo periodo del secondo comma di questa proposta, dove si fa riferimento alla riconoscibilità dell'assenza del consenso. Allora, intanto penso che sia molto corretto, opportuno dire che quel che deve essere riconoscibile è l'assenza del consenso. La proposta riprende in parte l'idea del modello tedesco, della legge tedesca, o meglio del codice penale tedesco, che fa riferimento a un dissenso riconoscibile. Qui si dice che quel che deve essere riconoscibile è che manca il consenso, cioè l'elemento costitutivo del reato. Io credo che sia opportuno inserire il requisito della riconoscibilità del consenso. Perché? Perché i principi generali in tema di dolo, e questo è un reato doloso, un reato che non è punito a titolo di colpa, la violenza sessuale nel nostro ordinamento, per i principi generali l'errore dell'imputato, l'errore della persona sull'esistenza del consenso esclude il dolo e quindi esclude la responsabilità penale. Detto in altri termini, l'imputato si può, per quanto la giurisprudenza oggi sia rigorosa, ed è rigorosa contra legge, una volta la Cassazione sul punto, ma in termini generali, se l'imputato non si rende effettivamente conto dell'assenza del consenso, manca il dolo, perché manca la rappresentazione e la volontà di compiere un atto sessuale senza l'altrui consenso. Si impone una soluzione, lo impone l'articolo 47 del codice penale, perché non è prevista la violenza sessuale in forma colposa e quindi non si può, in caso di errore sull'esistenza del consenso, punire per violenza sessuale colposa, semplicemente perché non esiste la norma e il principio di legalità lo vieta. Allora, inserire la riconoscibilità del consenso introduce un elemento, se vogliamo, di colpa in una fattispecie dolosa. La colpa consiste nel non essersi reso conto dell'assenza di un consenso compiendo un atto sessuale volontariamente. E questo va a vantaggio della vittima, perché vi sarebbe una soluzione in assenza dell'introduzione del requisito della riconoscibilità, ma va anche a vantaggio dell'autore, perché è una garanzia il fatto che potrà essere chiamato a rispondere di violenza sessuale solo laddove gli si possa muovere un rimprovero per non essersi reso conto dell'assenza del consenso. E d'altra parte, se noi ci pensiamo, se voi ci pensate, esiste una disciplina in qualche misura analoga, che è quella dell'articolo 609 sexies, l'errore sull'età della persona offesa minore, no? Il 609 sexies, in linea con il principio costituzionale di colpevolezza, ci dice che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età minore della vittima, salvo che l'ignoranza non sia colpevole. Quindi si può rispondere con le più gravi pene della violenza sessuale ai danni di un minore solo laddove si poteva riconoscere l'età minore, solo laddove ci può essere un rimprovero per la mancata conoscenza dell'età minore. Ecco, io vedo un'analogia tra questa situazione, cioè tra il tipo di errore sull'età minore della persona offesa e l'errore sull'esistenza del consenso nella violenza sessuale. Quindi avremo un'ipotesi di dolo misto a colpa, la colpa riferita solo all'elemento della conoscenza del consenso, che è del tutto compatibile con il sistema. Esiste peraltro almeno un'altra fattispecie in tema, una materia del tutto diversa, che è la contraffazione di marchi, in cui si punisce chi contraffa il marchio potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale. Quindi non è un unicum, certo è un elemento, se vogliamo, che va a rendere più difficile l'accertamento del fatto, ma le pene sono talmente elevate che introdurre questo elemento mi sembra opportuno. Altro punto, ecco, volendo voi addirittura potreste valutare se aggiungere il riferimento alla riconoscibilità dell'assenza del consenso direttamente nel 609 sexies, quindi fare quella la sede dell'errore sugli elementi del fatto in rapporto alla violenza sessuale. Per quanto riguarda il secondo comma di questa proposta Unterberger, laddove in particolare il secondo periodo, l'atto sessuale si presume senza il consenso della persona anche quando è commesso a sorpresa, ovvero approfittando dell'impossibilità di esprimere il dissenso. Ecco, io devo dire che quando ho letto per la prima volta questo testo, il si presume è un'espressione che non compare mai nel codice penale, ed è molto dubbia compatibilità con i principi costituzionali. Le presunzioni non hanno accesso nel diritto penale. Presumere l'esistenza di un elemento del fatto è qualcosa che non si può, di un elemento del reato è qualcosa che non si può fare, e quindi io utilizzerei l'espressione si considera, ecco, non si presume. Quindi si potrebbe dire: agli effetti del primo comma, l'atto sessuale si considera realizzato senza l'altrui consenso anche quando è commesso a sorpresa o nei confronti di persone impossibilitate. Poi sopprimerei il riferimento all'immobilità della vittima che compare nella proposta, dove si dice l'assenza di consenso può anche essere desunta dall'immobilità della vittima. Perché? Perché il problema del freezing è già assorbito dalla condizione di impossibilità di esprimere il consenso. E se proprio si vuole mantenere questa espressione, userei la formulazione recentissima del codice penale francese, dove si dice il consenso non può essere dedotto esclusivamente dal silenzio o dalla mancata reazione della vittima. Quindi introdurrei questo avverbio esclusivamente, che mi sembra molto, molto importante. Vado a concludere per restare nel tempo. Per quanto riguarda il terzo comma della proposta Unterberger, dove si dice abusando delle condizioni di inferiorità fisico-psichica, io metterei approfittando, perché l'abuso presuppone un uso lecito e qui non c'è un uso lecito delle condizioni di inferiorità fisica-psichica. Quindi ripristinerei l'espressione attuale del nostro codice che parla di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisico-psichica e reintrodurrei il riferimento al momento del fatto che c'è nel codice attuale. Ultimi due profili, vado velocissimo. Uno, io terrei l'attenuante dei casi di minore gravità esattamente come è ora, non la modificherei, perché far dipendere la minore gravità dal danno fisico-psichico arrecato alla persona offesa vuol dire introdurre un grave elemento di incertezza applicativa e vuol dire costringere il giudice a dire alla persona offesa: guarda, il tuo danno psichico è di minore gravità e quindi io attenuo la pena. Introducendo questa norma, il rischio è quello che non si applichi mai questa attenuante, che invece alla quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto un fondamentale ruolo nella garantire la proporzionalità della pena. E poi altro problema: come si coordinerebbe questa modifica con il 609 quater, atti sessuali col minorenne, dove invece i casi di minore gravità non prevedono questa limitazione? Cioè, attenzione, se modificate l'attenuante lo dovete fare in tutti i reati sessuali, non potete farlo solo per la violenza sessuale, pena andare incontro a una possibile pronuncia di legittimità costituzionale. Ultimo flash: io proprio non riesco a capire perché nelle vostre proposte non compaia, non solo in questa, anche in quelle precedenti, non compaia più il fatto commesso con l'inganno. Cioè, perché l'Italia vuole fare dei passi avanti verso la tutela delle donne in particolare rispetto alla violenza sessuale e si elimina la condotta dell'inganno, che invece è presente in giurisprudenza. Basti pensare ai finti ginecologi o ai casi di sostituzione di persona. Questo veramente non riesco a capirlo. Grazie.
2: La ringrazio, è stato gentilissimo anche nel contenersi dei tempi, mi spiace però oggi è così. Avvocato, farò intervenire lei e poi condensiamo le domande nella parte finale, grazie.
1: Dopo grazie, il professor Gianluigi Gatta, ora l'avvocato Guido Camera.
4: Ascoltato l'audizione dell'amico professor Gatta mi agevola perché mi consente di dare una continuità anche ad alcune considerazioni che mi trovano assolutamente in linea. Peraltro questa è la definizione del consenso, io è la terza volta e vi ringrazio che vengo in audizione, è una delle proposte che io feci nella prima memoria di audizione. Io proprio proponevo un emendamento da inserire nella collocazione sistematica proposta dal professor Gatta per dare omogeneità, cioè la definizione del consenso. Quindi io anche condivido l'idea di introdurre una forma di presidio penale alle condotte di inganno e qui voi vedrete nella memoria, io vi prospetto una soluzione lavorando sull'emendamento Untenberger. Vado al punto perché cerco di essere molto concreto come avvocato. Oggi noi nel secondo periodo del secondo comma, ne sentivo bene prima dal professor Gatta, introduciamo una presunzione, cioè introduciamo un concetto di inferenza probatoria dal quale far risalire un fatto tipico, che è un qualcosa che stride con i principi sistematici. È un qualcosa che soprattutto in un contesto dove con la legge sul femminicidio approvato è già entrata in vigore una limitazione alle domande per evitare le forme di vittimizzazione secondaria e a fronte a una giurisprudenza molto severa, e qua rinvio alla casistica che ho citato nelle mie precedenti memorie, che di fatto onera l'imputato di dimostrare, no, di aver agito in buona fede, rischia di limitare il diritto di difesa. Mentre invece nella fenomenologia del fatto, io credo che assistiamo nella pratica a delle forme di approfittamento. E qui io vi chiederei, magari se avete la mia proposta, di vederla insieme. Io ritengo che il primo comma sia una scelta politica, quella di privilegiare il consenso rispetto al dissenso. Vi ho detto nelle mie audizioni che gli effetti della legge penale per me possono essere sinonimi in un contesto sistematico, quindi secondo me è una proposta che riprende il testo approvato alla Camera e che è condivisibile. Io l'avevo anche detto nella prima audizione, la soluzione del dissenso era buona tanto quanto la soluzione del consenso al verificarsi determinate condizioni. Trovo molto corretta anche, e questo è un tema che in parte richiama Istanbul, in parte risponde alle esigenze tipiche del processo penale, quello della riconoscibilità del dolo, che sono state ben spiegate, il secondo comma, cioè l'assenza di consenso all'atto sessuale deve essere riconoscibile e valutata tenendo conto della situazione del contesto in cui è fatto commesso. Istanbul più la riconoscibilità. E qua però io vi propongo una modifica, perché riconoscibilità non è sinonimo di manifestata. Noi abbiamo nella fenomenologia un problema, dare tutele a quelle situazioni di incapacità transitorie, che non sono quelle di incapacità soggettive di cui al comma successivo, no? Cioè la ragazza che ha un problema legato alla condizione personale perché è stata posta nelle condizioni di essere incapace di intendere di volere. Ci sono le situazioni di approfittamento, questo è un termine molto condivisibile, diverso da abuso, che io uso due volte. Allora voi vedrete che nel mio terzo comma recupero quelle situazioni di incapacità, ma non parlerei di incapacità, di impeditive di manifestare il consenso sotto forma di autonoma fattispecie, cioè non è più l'atto sessuale si presume senza il consenso e l'assenza di consenso può anche essere desunta dall'immobilità della vittima, ma alla stessa pena che punisce chi compie il reato senza consenso, soggiace chi compie atti sessuali approfittando di una situazione transitoria di sorpresa, immobilità o altra condizione contingente che impedisca alla persona, nelle circostanze del caso concreto, di manifestare il proprio consenso. Perché io credo che se non introducessimo una clausola di questo genere e addirittura tornassimo all'ipotesi approvata, quella secca approvata alla Camera, rischieremmo di trovare un vuoto di tutela per quelle situazioni dove il consenso non è stato, è stato impedito di esprimere il consenso. E a questo punto, dal punto di vista della difesa, uno potrebbe dire no, non c'è il consenso libero. E io con questa norma dico, ma tu non mi hai dato il modo di manifestarlo. Perché pensiamo ai casi, ad esempio, di blocco legato alla differenza di età. Oppure agli atti repentini su cui c'è abbondante giurisprudenza della Cassazione, l'atto a contenuto sessuale è repentino. In quel momento non c'è il modo di esprimerlo, il consenso, e quindi se non prevedessimo una clausola del genere e ci limitassimo alla riconoscibilità, oppure non prevedessimo il secondo comma e tornassimo al primo comma, non ci sarebbe la tutela penale. Mentre invece, introducendo un concetto di approfittamento della situazione, che non è l'approfittamento dell'incapacità soggettiva, che è punito più severamente dal secondo comma in modo omogeneo al testo approvato, diciamo, alla Camera e anche all'attuale formulazione normativa, ci sarebbe un vuoto di tutela. Del resto, io, rileggendo con attenzione il testo approvato alla Camera, questo terzo comma recupera quello spirito. Perché se voi andavate a leggere il secondo comma del testo Boldrini, diciamo così, approvato alla Camera, che cosa diceva? Al primo comma uguale adesso. Al secondo diceva la stessa pena, soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, che nella vostra fattispecie è una ipotesi aggravata, o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito da altra persona. Quindi questa formulazione sta nello spirito del testo approvato alla Camera, ma ha una sua maggiore rotondità e collocazione sistematica e soprattutto è meno circoscritta, garantendo nel contempo il rispetto della presunzione di innocenza, della colpevolezza e anche dei diritti dell'imputato, perché a quel punto non c'è solo una vulnerabilità, c'è l'approfittamento della situazione transitoria con una distinzione tra chi approfitta di incapacità, come può essere l'inferiorità fisica, chi abusa del soggetto che ha una patologia, no? Abbiamo parlato prima del medico, oppure una patologia psichica, abbiamo tanta casistica, pensate alle tante sentenze degli abusi del personale sanitario sui malati, tutte queste cose qua, quello è un abuso direi tipico che ha un senso nel disvalore perché è più grave, perché c'è una persona che ha una condizione di vulnerabilità oggettiva e palesemente riconoscibile. Qui troviamo una terza forma, cioè proprio perché riconoscibilità del consenso non è sinonimo di manifestazione del consenso, bisogna trovare una formula che non può essere quella dell'inferenza, perché se noi introduciamo la presunzione, cioè si presume che dalla situazione di freezing si risalga all'assenza del consenso, stiamo introducendo una forma di responsabilità oggettiva. Quindi noi dobbiamo spostarla sul tema del fatto tipico, che è un qualcosa che a quel punto garantisce, tra l'altro in un contesto dove ci sarebbe la clausola generale della riconoscibilità, che consentirebbe a questo punto i due equilibri, consente il diritto di difesa, consente di dimostrare il principio di colpevolezza senza presunzione e nel frattempo non ci sono vuoti di tutela per delle situazioni che comunque nell'ottica della Convenzione di Istanbul, nell'ottica della giurisprudenza, hanno una loro rilevanza penale. Ecco, quindi io diciamo poi rimando alla memoria e non tolgo altro tempo per eventuali domande.
2: Grazie Avvocato per la sintesi. Adesso passiamo alle domande, vi prego sintetiche, se no non riusciremo a rispondere. La senatrice Rossomando.
5: Partito Democratico. Senatrice.
6: Ma allora, le esposizioni sono state molto articolate tecnicamente e quindi meriteranno poi una ulteriore riflessione da parte nostra. Io mi limito a fare una sintetica osservazione, e cioè che mai come in questo campo il dato culturale influenza qualsiasi considerazione tecnica. Prima questione, la Convenzione di Istanbul inserisce il contesto associato semplicemente al consenso, e quindi un conto e dire che il consenso deve essere valutato anche col contesto. Un conto è inserire una serie di elementi, riconoscibilità e quant'altro, che ci portano inequivocabilmente sempre a domande, indipendentemente dalle nuove norme che abbiamo introdotto. Ma la questione fondamentale, che mi pare nessuno qui si ponga. E qui io mi dispiace, forse è la prima volta nella storia che, come dire, non mi ritrovo, almeno in una, le altre le esaminerò con molta attenzione e osservazione del professore Gatta, e che non, se ho capito bene, si cita per equiparare e per fare un ragionamento, per esempio, la conoscenza della condizione di minore, ma la condizione di minore è una questione oggettiva. Qui quello che sfugge è che c'è una questione di relazione, di reciprocità, cioè si fa un salto, cioè si bypassa completamente, e chiaramente questo ci crea delle difficoltà dal punto di vista giuridico di normare, questo non mi sfugge, e ovviamente sono anch'io, mi faccio carico ovviamente delle garanzie di chi eventualmente subisce un'accusa, però non, cioè, non si, ci si pone minimamente il fatto che per accedere al corpo di una donna, cioè, ci vuole una reciprocità di relazione. E quindi il silenzio, cioè, se c'è silenzio, se non c'è una reciprocità, va bene, pazienza. E qui c'è un dato culturale su cui forse bisognerebbe riflettere molto. Io non dico che è semplice da risolvere, però la Convenzione di Istanbul provava a risolvere questo inserendo la questione del contesto, che tra l'altro era uno dei terreni su cui avevamo chiesto di trovare di possibilmente un incontro, che è stato, diciamo, con una certa frettolosità rispedito al mittente. Però nessuna delle soluzioni che ci vengono prospettate mi sembra che affronti questo tema. Delicato, difficile, sono la prima a dirlo, però francamente non mi ritrovo, e non mi ritrovo nell'equiparazione sul minore.
2: Allora, adesso...
6: La domanda era di porsi tecnicamente il tema nuovo sulla però, relazione, signori, che non credo che si possa risolvere più lunga questo.
2: Premesso che comprendo la complessità dell'argomento, però le domande così sono un po' lunghe e non riusciremo a dare le risposte.
6: No, grazie, Presidente, ho cercato di essere più breve possibile, speravo di esserci riuscita.
2: No, sono considerazioni assolutamente apprezzabili, ma non domande. Bilotti, senatrice Bilotti.
7: Buongiorno Presidente, colleghi, buongiorno auditi, io sarò brevissima perché la collega Rossomando mi ha ampiamente anticipato. Ho delle grandissime difficoltà, professore Gatta, a comprendere l'equiparazione della ipotesi di violenza sessuale con quella dei minori a cui si faceva riferimento. Specificamente, lei ci ha dato un'amplissima panoramica sull'elemento psicologico del reato, che è fondamentale. Per calarci del concreto, io non vedo come si possa equiparare, se lei mi può dare qualche delucidazione in merito, il caso del minore, dell'errore sull'età della vittima, che è qualcosa di assolutamente, come dire, condivisibile anche da più punti di vista, con quello sul consenso. Sono stata breve per venire incontro alle sollecitazioni del Presidente, però spero di essermi ugualmente spiegata.
2: La ringrazio, senatrice Bilotti, gentilissima. Senatrice Valente.
8: Sì, ascoltami da remoto, il professore Gatta. E allora vado proprio secca. Non ho capito, sarà mio limite, come la riconoscibilità va incontro anche all'esigenza di una maggiore tutela della
5: Partito
8: vittima,
5: Democratico.
8: Mentre ho capito come va a tutela sicuramente dell'autore dell'accusato, dell'autore potenziale della violenza, faccio veramente fatica a capire, perché lui ha detto è una cosa che si può rivelare a vantaggio dell'uno ma anche a vantaggio dell'altro da alcuni punti di vista, e poi ha fatto riferimento al fatto che essendo un delitto doloso e previsto con questa modalità, se ho capito bene, introduciamo una sorta di fattispecie colposa, della quale sinceramente non penso se ne sentisse il bisogno. Non era questo l'intento del legislatore che prova a mettere mano a questa norma.
2: Grazie, senatrice Valente. Allora, facciamo così, visto che non riusciremo, ovviamente, anche perché gli ospiti devono avere la possibilità di rispondere. Completiamo il ciclo delle domande e le risposte, magari provvediamo ad un successivo collegamento in modo da dare la possibilità anche a loro di dare risposte compiute ed essere, come si dice, rispettosi della loro presenza. Senatrice Campione.
9: Grazie Presidente, grazie Avvocato Camera e grazie Professor Gatta per la vostra esposizione. Io sarò rapidissima. Volevo chiedere in particolare all'Avvocato Camera di tornare un attimo sul concetto che mi sembra centrale nella sua esposizione, secondo il quale la riconoscibilità non è sinonimo di manifestata. Ecco, questo lo volevo capire meglio, anche se è possibile con dei casi concreti.
5: Fratelli d'Italia era, Susanna Campione.
2: Sì, io che non abbia capito io è relativamente importante, devono aver capito io, gli auditi. Senatrice Untenberger, prego.
10: Grazie. Grazie per le vostre relazioni. Ovviamente ho capito che non si può introdurre
5: autonomia sul Tirolo Foscartai
10: nel diritto penale, non ci avevo pensato. Io mi sono concentrata sul comma 1 e sul comma 2 per formularmi in modo che politicamente sia la destra sia la sinistra possono conviverci, no? Adesso il nodo politico è che anche i centri antiviolenza dicono il primo comma e se no niente, perché il secondo comma affievolisce la tutela per le donne. Questo è il nodo politico. Io, a me pare di no, anche per quello che ho capito delle vostre relazioni, ma io vi pregherei di spiegare bene perché non è un affievolimento della tutela delle donne il secondo comma, con le vostre precisazioni ovviamente.
2: Ci sono altri interventi? No. Allora, professor Gatta e avvocato Camera, le chiederemmo un supplemento di... Vi ricontattiamo per ricollegarvi con voi in modo da poter ascoltare le vostre risposte, perché altrimenti non riusciremo oggi ad ascoltarle, se siete d'accordo.
3: Bene. Sì,
2: sì. Grazie professore, grazie avvocato. Bene, grazie a tutti.
5: Siamo su Radio Radicale, questa audizione ha avuto poi un seguito per dare ovviamente risposta alle senatrici che hanno rivolto diverse domande a Gianluigi Gatta, professore ordinario di diritto penale all'Università di Milano Statale, e l'avvocato Guido Camera. Quindi continuiamo con l'audizione l'11 giugno della Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge penale in materia di violazione sessuale.
11: Allora, siamo in sede di audizioni informali nell'ambito del disegno di legge 1715. Naturalmente si tratta delle modifiche al 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale. L'ordine del giorno prevede il seguito dell'audizione dell'avvocato Guido Camera, esperto, e del professor Luigi Gatta, anche egli esperto e professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Entrambi intervengono da remoto ed entrambi hanno presentato una memoria scritta. In realtà già nella seduta dell'11 giugno avevano svolto il loro intervento, poi sono seguite una serie di domande e le domande sono state fatte dalle senatrici Rossomando, Bilotti, Valente, Campione, Unterberger, e considerata l'ampiezza e la complessità dei quesiti è stato ritenuto preferibile svolgere un'ulteriore riunione per consentire agli auditi di rispondere compiutamente. L'auspicio, ancora una volta, di questo Presidente è che attraverso gli esperti si possa trovare un tipo di sintesi alle diverse prospettazioni dei vari gruppi parlamentari in modo tale da avere un testo che possa essere poi approvato. Informo gli auditi intanto che esiste una pubblicità di questi lavori che viene assicurata attraverso una trasmissione diretta della Web TV che è stata autorizzata alla Presidenza del Senato, anche se entrambi gli auditi hanno precedenti in questa commissione, sanno perfettamente come funziona. Devo fare inoltre presente che questo Presidente deve sempre garantire che ci sia uno spazio di tempo pari per ciascuna prospettazione, quindi dopo che vi darò la parola, naturalmente sarò costretta a interrompervi se andate oltre il tempo prestabilito. Io naturalmente vi ringrazio perché credo che entrambi siate venuti sia nella prima sessione di audizioni, sia una seconda volta, sia una terza. Comprendete bene che questa legge sta a cuore a questa commissione, quindi per noi impiegare il tempo per ascoltare possibili miglioramenti è un modo di arricchirci e di farci fare delle scelte consapevoli. Allora, siccome si tratta esclusivamente di rispondere, vi prego di mantenere il tempo che è stato previsto e cedo la parola intanto all'avvocato Guido Camera, che ha già presentato una memoria scritta.
12: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma io partirei dalla domanda che mi è stata fatta dalla senatrice Campione alla fine dell'audizione della settimana scorsa, che era quella in cui mi veniva chiesto di provare un po' a soffermarmi su quella proposta correttiva all'emendamento Unterberger che è contenuta nella mia memoria, cioè quello che sostituisce le presunzioni di assenza del consenso in determinate situazioni con una formulazione autonoma. In particolare io parto dalla domanda della senatrice che era: mi può spiegare la differenza tra la riconoscibilità del consenso e la possibilità di manifestare questo consenso? Allora parto con un esempio concreto, che è quello che nasce dal testo approvato alla Camera e poi fatto proprio anche dalla proposta Unterberger nel primo comma, no? Se è no, è no. Cioè quando in una situazione una persona dice no, il consenso non c'è e quindi manca un elemento fondamentale per poter proseguire nel fatto, a quel punto si deve fermare chi si trova di fronte a questa barriera dell'assenza del consenso, perché altrimenti è violenza, e su questo siamo d'accordo. In quel caso però c'è una condotta palese, evidente. Ci sono delle situazioni invece in cui questo consenso per determinate contingenze non può essere così liberamente e attualmente manifestato. Perché? Perché magari ci sono delle situazioni interiori che noi conosciamo, ne abbiamo parlato, sono note nella giurisprudenza, sono note nella letteratura, no? Di blocco. Sono situazioni di blocco in cui la persona offesa non può manifestare quel consenso. Ora, questo è un aspetto secondo me molto importante, che nella riflessione che abbiamo fatto in queste tre, in questi mesi, no, di studio e di confronto e possibilità anche di ascoltare le varie domande, secondo me emerge nitida, e che di conseguenza io vi propongo di colmare, è un vuoto che io vi propongo di colmare non tanto con una presunzione, ma con una fattispecie autonoma di approfittamento di queste situazioni, perché così si può effettivamente tutelare la vittima. Oggi io la guardo, io ho sempre guardato in queste audizioni molto dal punto di vista dell'accusato, ebbene io mi sono convinto che questa modifica vada proprio in favore della vittima, perché altrimenti anche il testo Boldrini rischia di introdurre delle forme di vuoti di tutela nelle situazioni in cui non è possibile manifestarlo questo consenso, e a quel punto l'aggressore se ne può approfittare. Il concetto di approfittamento che anche nella scorsa audizione ha sviluppato molto bene il professor Gatta con dei richiami comparatistici che credo vi siano molto utili per decidere. E quindi, non so come dire, se si vuole a tutto tondo dare una disciplina moderna che garantisca la vittima e l'accusato, ci sono questi due aspetti che secondo me è importante introdurre. Quello della riconoscibilità del consenso, che però si riferisce ai casi del primo comma, cioè quelle situazioni in cui la donna è nelle condizioni di manifestare oggettivamente il suo consenso o il suo non consenso. A quel punto quel riconoscibile non diventa tanto un favore in favore dell'imputato, ma diventa, diciamo, una garanzia in favore della vittima, perché toglie anche alibi. La modifica che va dopo, se voi vedete nella sistematica della mia norma, questa nozione di approfittamento io lo introduco al terzo comma, cioè esattamente dopo avere spiegato che l'assenza di consenso deve essere riconoscibile, valutata tenendo conto delle situazioni e del contesto in cui il fatto è commesso. Perché? Perché secondo il mio ragionamento la situazione di approfittamento è una cosa differente, nasce in una situazione in cui c'è un blocco, che non è un'incapacità, come potrebbe essere nelle fattispecie aggravate dei commi successivi, perché ad esempio una persona ha una patologia evidente, no, di incapacità di qualunque genere, ma sono delle situazioni di blocco temporaneo che non corrispondono a una situazione percepibile evidentemente di incapacità, ma di blocco, che quindi impedisce alla vittima di dire no. E questo secondo me è una riflessione importante, qui rispondo alla senatrice Campione, ma poi un po' il leitmotiv, ho risentito anche gli interventi della senatrice Valente, della senatrice Rossomando, insomma, tutte giustamente animate dall'esigenza di non individuare forme di vuoti di tutela, ma io credo che lì sia un po' la risposta. Del resto credo che, non so come dire, nel momento in cui si vuole uscire dalla fattispecie di costrizione, che è quella attuale, no? Che è stata mitigata solo dalla giurisprudenza, ma in fin dei conti anche il principio di riserva di legge è importante, io credo quindi che una norma penale più moderna, frutto anche del cambiamento delle convinzioni, delle battaglie politiche che sono state fatte in questi anni, sarebbe un successo, è con una tecnica legislativa effettivamente che rispecchi la fenomenologia del fenomeno in modo equilibrato, e io ritengo che siete molto vicini al netto delle presunzioni, non ci sarebbero più alibi né nei confronti di chi vuol trincerarsi rispetto a consensi inesistenti, ma dall'altra parte anche non ci sarebbero più alibi nel provare a infilarsi nelle pieghe di quelle situazioni che nella pratica si possono verificare. Io vengo dal mondo delle corti, dei tribunali, le situazioni di approfittamento sono tantissime, secondo me sono la maggior parte dei processi di cui noi discutiamo nelle aule di giustizia. E oggi paradossalmente ho maturato questa convinzione, il testo approvato alla Camera non garantiva adeguatamente le vittime in particolare in queste situazioni. Ecco, queste diciamo, spero di avere mantenuto i tempi, ma questo è il fuoco un po' delle cose che credo.
11: Ma lei ha mantenuto infatti i tempi, quindi diamo la parola al professore Gatta, anche il professore Gatta ha depositato una memoria. Prego, professore.
3: Sì, buongiorno Presidente, buongiorno senatori. Ho depositato appunto una memoria nella quale riassumo, condenso sia l'intervento della scorsa volta sia le risposte ad alcune domande che avete fatto. Vado appunto alle domande. La senatrice Rossomando si era soffermata sul tema centrale della riconoscibilità e in particolare aveva sottolineato, aveva delle perplessità, ecco, sul parallelo che io avevo fatto con la disciplina dell'errore sull'età minore della persona offesa, dicendo in quel caso si tratta di una condizione oggettiva, l'età minore, qui invece viene rilievo un dato culturale. Ecco, la mia risposta è che indubbiamente la norma nel momento in cui cerca di affrancarsi dal modello coercitivo ha anche una valenza culturale, su questo siamo d'accordo, ma direi che entrambe le proposte, sia quella approvata dalla Camera sia quella che stiamo esaminando ora, sono proposte che vanno nella direzione di un aggiornamento, di un ammodernamento della disciplina volta ad ampliare la tutela, la sfera di tutela e anche il messaggio culturale e di educazione che si dà nei rapporti sessuali. Però ecco, il punto che secondo me va chiarito è che l'assenza del consenso nel momento in cui viene introdotta come elemento della fattispecie è un elemento del fatto, un elemento descritto negativamente come assenza, ma è un elemento del fatto. Ergo è un dato oggettivo, cioè che il consenso ci sia o non ci sia è questione di dato di fatto che diventerebbe il cuore dell'accertamento all'interno del processo e che rileva, attenzione, ben prima del tema della prova del dolo. Vi segnalo un'interessante sentenza che sta facendo discutere in Spagna che riguarda una assoluzione in appello per violenza sessuale del calciatore Dani Alves, calciatore brasiliano accusato di violenza sessuale, che è stato assolto in appello non tanto perché lui riteneva sussistente un consenso inesistente, ma perché non si è riusciti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi secondo le regole del processo accusatorio, l'esistenza di una mancanza di consenso, cioè il fatto che il consenso non ci fosse.
13: Quindi è già sul terreno del fatto più che della colpevolezza che verrà in rilievo l'elemento del consenso, che va provato al di là di ogni ragionevole dubbio. È chiaro che non è sufficiente una denuncia per fondare una condanna, questo è fin troppo ovvio, lo capirebbe anche uno studente del primo anno di giurisprudenza. Bisogna accertare i fatti e la mancanza del consenso è un fatto oggettivo. Ora, rispetto al tema della riconoscibilità, si tratta a ben vedere del punto forse più controverso oggi nel vostro dibattito, da quello che ho potuto capire, ma che in realtà io tenderei a stemperare. Perché? Perché già i principi generali del sistema, e mi riferisco alle regole sull'imputazione della responsabilità dolosa e al principio costituzionale di colpevolezza, quindi per come questa disciplina, questi principi sono interpretati almeno dalle storiche sentenze del 1988, 364 e 1085 della Corte Costituzionale, è indubbio che non possa essere chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale commesso in assenza di consenso chi nella situazione concreta non si è reso conto dell'assenza di un valido consenso da parte dell'altra parte, di un consenso libero e attuale, non se n'è reso conto e non avrebbe potuto neanche rendersene conto usando la dovuta diligenza. In questi casi addebitare la responsabilità integrerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva e sappiamo che il limite per la responsabilità penale, pur quando il reato è doloso come in questo caso, non è punito solo di colpa, ma il limite è che tutti gli elementi del fatto siano investiti dal dolo o almeno dalla colpa, che è il coefficiente minimo di imputazione della responsabilità penale. Quindi, in altri termini, per poter addebitare la mancanza di il fatto di aver commesso l'atto sessuale senza il consenso libero e attuale, bisogna che ci si trovi in una situazione in cui la persona poteva, usando la dovuta diligenza, rendersi conto. Per questo che ho fatto il parallelo con i 609 sexies sull'ignoranza dell'età della persona offesa, dell'età minore, perché in quel caso, che è stato oggetto prima di una modifica normativa di una sentenza della Corte Costituzionale nel 2007, se non vado errato, la legge dice che non si può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età minore, salvo che non si tratti di ignoranza inevitabile. Quindi se l'ignoranza è inevitabile, se la mancanza conoscenza del consenso è inevitabile, perché nella situazione concreta non ce ne si poteva rendere conto, non si può muovere un addebito. Ecco che allora, questo mi pare fosse forse nell'intervento della senatrice Valente veniva fuori due osservazioni. Una era quella sul fatto che la fattispecie è solo dolosa e non è colposa. È vero, questo fa sì peraltro che in applicazione dell'articolo 47 sull'errore sul fatto non sarebbe attribuibile a responsabilità penale pur in presenza di un errore colposo, ma è altrettanto vero che un'interpretazione conforme al principio di colpevolezza, a mio parere, comporterebbe l'introduzione solo per l'elemento dell'assenza del consenso dell'attribuzione della responsabilità per colpa. E poi un'altra osservazione era quella di dire, ma in fondo, ed era anche la domanda della senatrice Unterberger, non è che si affievolisce, è vero o non è vero che si affievolisce la tutela della donna dando rilievo all'assenza del consenso, alla riconoscibilità dell'assenza del consenso? Io direi di no, nel senso che è una soluzione alla quale già si arriva con i principi generali. E attenzione, dico una cosa un po' che può sembrare provocatoria, ma non lo è. La tutela delle donne interessa naturalmente a tutti ed è evidentemente in primo piano rispetto a questa proposta di legge, ma la tutela delle donne va accordata nei limiti del rispetto dei principi costituzionali. Questo è del tutto evidente e quindi anche nei limiti del principio di colpevolezza. Ma poi, ecco, io ho segnalato alla memoria due discipline, una inglese e una canadese, che sono molto interessanti, perché mostrano come in realtà l'onere viene posto a carico dell'autore del fatto, non della vittima. Cioè l'autore deve dimostrare di avere compiuto ogni passo ragionevole, dice così la legge inglese e canadese, ogni reasonable step, per accertarsi, per assicurarsi dell'esistenza del consenso. E quindi quando si compie volontariamente un atto sessuale e il giudice può rimproverare alla persona di non avere fatto tutto il possibile, tutto quello che una persona ragionevole avrebbe fatto per accertarsi dell'esistenza del consenso, questa persona risponderà del reato. Chiudo risottolineando ancora, credo di avere risposto alle varie domande, ma ci tengo a sottolineare un dato ulteriore, come avevo detto l'altra volta. Secondo me un aspetto del quale io mi preoccuperei per la tutela della donna, più che l'assenza della più che la questione della riconoscibilità del consenso, è il fatto che non compare più, come nella proposta votata dalla Camera, il riferimento alla condotta realizzata con inganno. E invece sono casi frequenti di finti ginecologi, finti medici, e io la reintrodurrei. È vero che si dice senza consenso libero e attuale, quindi se c'è un inganno è un vizio del consenso, il consenso non è libero e attuale. Questa credo che sia la ratio dell'esclusione di questa fattispecie. Però io, per evitare il dubbio che venga invocato un abolizio criminis, lascerei l'ipotesi originariamente prevista. Così come non modificherei la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Perché, e chiudo, inserire l'estremo, far dipendere dal danno psicofisico la minore gravità, rischia di introdurre un grosso elemento di incertezza nella definizione di questo danno psicofisico e di creare una sorta di chilling effect nel giudice, perché soprattutto con l'enfatizzazione mediatica che oggi c'è dei procedimenti, soprattutto in questa materia, voglio vedere, sfido il giudice ad avere le spalle così larghe da dire che il danno psicofisico è stato di minore gravità in un caso di violenza sessuale. Sappiamo che è molto soggettiva anche la percezione della gravità di un fatto di violenza, quindi io tornerei alla versione originaria oggi prevista del 609 bis. Grazie.
11: Grazie, ringrazio entrambi gli auditi sia per la chiarezza delle loro esposizioni sia per i contributi scritti. Grazie all'avvocato Guido Camera, grazie al professore Gatta. Chiudiamo il collegamento.
5: 12.02 in diretta su Radio Radicale era la voce della senatrice Giulia Bongiorno. Abbiamo seguito le audizioni in Commissione Giustizia del Senato sulla modifica della legge sulla violenza sessuale. Abbiamo ascoltato appunto le audizioni del professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Milano, e dell'avvocato Guido Camera. Tra poco ci collegheremo invece con Rimini, si parla di politica in diretta, seguiremo i lavori della 47esima edizione del meeting, ci sono tanti appuntamenti oggi, meeting che quest'anno è la 47esima appunto edizione, dedicato ovviamente alla politica, alle politiche e ai personaggi e protagonisti della politica italiana. Alle 12 ci sarà un incontro che seguiremo in diretta, l'incontro d'apertura, il dolore, l'amicizia, la speranza, con Roselyne Hamel, sorella del prete ucciso nel 2016 in Francia e la madre di uno degli attentatori. Questo sarà l'evento di apertura. Poi dalle 13, questi sono orari orientativi, un incontro sulle carceri con la partecipazione di Francesco Paolo Sisto, viceministro alla giustizia, e poi alle 15 un evento su Sant'Agostino con il cardinale di Algeri e il priore degli agostiniani. Domani poi dovrebbe essere prevista la presenza di Papa Leone proprio al meeting. Oggi invece nel pomeriggio alle 17 un incontro su lavoro e giovani con la ministra dell'Università Bernini, alle 17 sempre un incontro sull'agroalimentazione con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, tutti questi incontri preceduti alle 15 da quello sulle imprese con Daniela Fumarola. Si chiude alle 19, si parla di riqualificazione dei centri urbani con il sindaco di Roma Gualtieri e quello di Napoli Manfredi, il governatore Stefani e poi il CEO di Cariplo. Sta per iniziare appunto la kermesse di Comunione e Liberazione a Rimini, da qui fino al 26 ci saranno incontri e dibattiti appunto che monopolizzeranno anche l'agenda della politica italiana con le varie partecipazioni, ci sarà anche esponenti ovviamente del governo. L'edizione del meeting quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle, quindi il titolo è quello dell'ultimo, il canto del paradiso di Dante, proprio l'ultimo verso. Ecco l'apertura, ci colleghiamo in diretta. C'è l'applauso. C'è stato un video appunto che ha introdotto i lavori. Adesso ci dovrebbe essere la presentazione del primo appuntamento.

Un cordiale benvenuto ad ognuno di voi e grazie di essere presenti all'apertura di questa 47esima edizione del meeting di Rimini. L'apertura di questo meeting è carica dell'attesa del Santo Padre Leone XIV. Il Papa arriverà domani per incontrarci, per consegnarci le sue parole. Lo vogliamo accogliere nel miglior modo possibile affinché possa incontrare tutto il popolo del meeting, i bambini, i giovani, gli studenti, le famiglie, chi partecipa a questo evento prima dalla prima edizione e chi ha fondato il meeting, che possa incontrare relatori, curatori, artisti e anche i 3.000 volontari che anche quest'anno si sono resi nuovamente disponibili per realizzare questo appuntamento che vive dalla loro gratuità.

Il titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ha trovato nell'enciclica del Santo Padre Magnifica Humanitas un sorprendente approfondimento e un importante allargamento dell'orizzonte. Il Papa ci invita ad accogliere l'amore che ci è stato dato per assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. Sono sfide così enormi che a prima vista sono così anche indomabili che senza la certezza di un amore che tutto muove potrebbero scoraggiare qualsiasi tentativo di affrontarli. Un'evoluzione tecnologica sempre più pervasiva e contraddittoria, una crescente frammentazione delle relazioni sociali e un continuo aumento delle conflittualità geopolitiche, per citare solo alcune delle più importanti. Riprenderemo in tanti incontri di questo meeting le riflessioni che ci offre questa enciclica ricca di suggerimenti e di incoraggiamenti. Il Papa ci chiede di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo ed invita tutti a partecipare alla costruzione comune. A ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari, comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa. Io penso che questo passaggio dell'enciclica dia una grande prospettiva a proseguire con maggiore determinazione e lungimiranza con i dialoghi e gli incontri che il meeting cerca di promuovere sin dalla sua nascita fino a questa nuova edizione. Siamo onorati che anche quest'anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci abbia inviato un suo messaggio e con molto piacere ne do lettura. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando in coerenza i fili della

propria. Quest'anno il nodo è stato stretto sull'amore. Il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, non esprime soltanto un sentimento di esperienza individuale. L'amore che apre agli altri, oltre noi stessi e il nostro presente, è una forza interiore che assume una dimensione relazionale e quindi sociale, precisa. Legare l'io al tu, al noi, spezza le solitudini e imprime direzioni ai percorsi umani. È il contrario del falso realismo che conduce all'inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione, quando invece il destino delle comunità è quello di farsi protagoniste del proprio futuro. Lo ha richiamato il pontefice Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Un'umanità non chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Solidarietà, amicizia sociale, gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica, all'economia e alla vita civile. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scelerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Auguro al meeting, a tutti coloro che parteciperanno alle giornate di Rimini, di continuare a costruire con generosità orizzonti di umanità. Sergio Mattarella.

0: Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyne Hamel e Nasserat Kermiş.
1: Dodici e quattordici in diretta dal meeting dei Rimini.

0: per motivi di sicurezza Nasrat Karmish non deve essere riconoscibile, quindi facilmente, quindi tiene gli occhiali da sole e è seduta in un modo obliquo. La mattina del 27 luglio 2016 padre Jacques Hamel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia a Saint-Étienne du Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due attentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adel raggiunge Nasrat Karmish già in mattinata, nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce su di loro, è caduta una sofferenza indescrivibile ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Roselyne Hamel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
1: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne du Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro. E poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna. E ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione. E quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente. La passammo insieme. E ricordo che al nostro arrivo Mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella, ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta, appunto, che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa. Rispetto, appunto, al tema che avevamo discusso prima, disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro. E purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio. E sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte. E magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui. Ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui, fra l'altro, ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono. E Allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere. E dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray? E rispondo: sì. E l'altra persona, all'altro capo del telefono, mi chiede: lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray? E io rispondo: beh, se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente. E aggiungo: mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice: non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta, appunto, che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo, appunto, ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico: ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice: ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice: mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa, perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi. E in particolare sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice: fermatevi qui, non potete procedere oltre. Io insisto dicendo: no, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo. E questo militare mi dice: no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice: mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria. Era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie. Ma io aspetto, fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi, ma malgrado tutto cerco di rimanere calma, perché dentro di me voglio continuare a sperare. E Mia figlia mi dice, conoscendoti, mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente. E pensavo che saresti scoppiata. No, no, non sono scoppiata perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa, ci sentiamo dire che possiamo uscire. Ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile. E lì, francamente, comincio a spazientirmi. E ancora una volta, mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi: «Mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente». E quindi aspetto. E in questo cortile delle onoranze funebri arrivano 2 vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi. Rimangono lì, in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. E questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e 4 queste persone rimangono lì, in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: «Beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi?» E loro rimangono muti, in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi e perdo la mia calma e mi rivolgo a queste 4 persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro: «Muovetevi! Andate a prendere mio fratello!» Ma poi, in questo preciso istante, arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri. Ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le 4 persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza, me la ricordo ancora, probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile. E la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: «Beh, tutto è finito, ci sono state 2 vittime, una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello». Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice: mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice: se sua madre ha bisogno di urlare anche per 2 ore, la lasci urlare. Ebbene, non ho urlato per 2 ore. E ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma. E qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare e ho dovuto subire un intervento per questo. Ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela. E in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà. E per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico, di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.
2: Radio Radicale in diretta dal MID, dalla 47esima edizione del MID.
0: Incredibile per Roslin, ma anche per lei, come ha vissuto questa giornata.
1: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo e gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto e poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto: sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato. E lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray e rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami? Perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io, da parte mia, ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla, e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa, e quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla. E quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie, e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, no, mamma, devi aprire. Devi sapere perché è venuto qui. Qual è il motivo della sua visita? E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci. Ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro. Ma erano già le 11:30 passate. E ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo. Quindi aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Anissa, mio figlio Sofian. Ma appunto manca ancora l'appello Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché? Perché? Cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, no, non si preoccupi, no, no, non è successo niente di male. E mettono giù. E allora lì cominciamo davvero ad andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiederle notizie, aggiornamenti, e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu, e appunto mi chiede: ma è lì con te? È tornato? e le dico di no e poi chiedo se lei ha delle notizie, e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo. Ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono. E mi dice: riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa, appunto, ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore. E quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato. Ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande, tantissimi interrogativi, vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: lei sa perché è qui? E io risposi: ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice: sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. E questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa. Non ce l'aspettavamo minimamente.

0: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo, ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roselyn, come è nata questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
1: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini che erano presenti sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo? Come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita? Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile, la storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto? Beh, ero vicino a te, gli risponde l'amico. Perché stai mentendo? No, non sto mentendo, gli risponde. La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda. E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia che trattava proprio di questo tema. E quindi mi sono detta: beh, sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli: dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserah. Prima l'ho contattata telefonicamente. E per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni 2 settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.

0: lei la aspettava.
1: No. Radio Radicale, Rimini Meeting in diretta, il voilà. Primo incontro, il dolore, l'amicizia, la speranza.
2: Donc,
3: sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo. In che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato? Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì e mi sono detta no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia ed era veramente presto e mi hanno detto all'inizio, beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo perché doveva essere un grande trauma. E ho detto, vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare perché se cado io cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice signora Kermish, che cosa decide di fare, che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito perché non mi aspettavo questa telefonata e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto no mamma non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono signora Kermish, vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave, quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono, signora Kermish, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano, quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano e un giorno una delle mie colleghe viene da me e mi dice Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo, no? Ho detto non voglio parlare con i giornalisti, e mi ha detto no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora, e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico, ma signora, è da tempo che l'aspetto. Così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.

L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasser Al-Khermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andati a trovare quella tomba che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo: Adele, l'anima di mio fratello Padre Hamel mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di Padre Hamel.

0: Da dove è nata? Da dove sono nate queste parole?
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserà: questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adel. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio, e quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta: ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la

Era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello, erano le parole veramente di mio fratello che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Amella.

0: Una sera a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi. E purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato. E io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta, devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse far qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse far qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare perché mi sono detta no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Grazie.

0: Io ringrazio Rosina Mel e Nasserah Kermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa, per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
1: Era applauso al termine del primo incontro di cultura al meeting di Rimini, il dolore, l'amicizia e la speranza, con Rosalina Mer, sorella del prete ucciso nel 2016 e la madre di uno degli attentatori, evento che è stato aperto dal presidente del meeting Bernard Scholz. Adesso ci occupiamo di giustizia. È appena iniziato l'incontro sulle carceri tra ci sono tra i partecipanti Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia.
2: Buongiorno a tutti, questo secondo incontro del meeting di Rimini 2026 è dedicato, lo vedete, al tema la vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Il termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali. Io faccio parte di quella categoria lì dei giornalisti, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni. C'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono, papam, e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse. Portano qualcosa di se stesse, portano un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino, no? Mi sarebbe piaciuto cominciare questo nostro incontro facendovi vedere quel bellissimo filmato della Jailhouse Rock suonata dai Blues Brothers in quel mitico film in cui la band va a suonare dentro il carcere, lo ricorderete tutti, e a un certo punto i carcerati che sono lì tutti zitti, tranquilli, controllati dalle guardie con i fucili spianati, e a un certo punto cominciano a tenere il tempo e poi si scatenano. Ecco, i volontari non portano momenti ludici, portano anche momenti ludici, ma portano le loro persone. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni il volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, la Goccia di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me. Guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito intanto ve li presento, Antonio Baldissarri, presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani Con i giovani è difficilissimo lavorare, i giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissime imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo, in modo tale da coordinarci e a aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, sì, ma è per intenderci, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. Bene, allora cominciamo. E devo dire che abbiamo in collegamento su Zoom il vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, quindi lo ringrazio se ci ascolta, credo proprio di sì, e chiederò poi a lui, se ce la facciamo, una sua reazione rispetto a queste tre bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
3: Grazie. Dunque io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di Bollate, Opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi, con i ragazzi soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi, no, su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti, e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutori, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che se lo fai bene hai dei risultati, se lo fai male li vedi, che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che è prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao, sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
2: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
3: Sì.
2: E poi?
3: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale. Cioè, noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco, perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro, vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati, che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare, con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro e far... Cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
2: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
3: Esatto, e questa è stata la seconda scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro al Beccaria il lavoro e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato, spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
2: Esatto.
3: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano e non solo c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
2: Incredibile.
3: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare, e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora, e torna al Beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra. Cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente quello è l'obiettivo, no? Cioè, recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale, come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere. No?
2: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde, è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
4: Ma non c'è dubbio.
2: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo. Grazie, dubbio. Signor Vice Ministro.
4: Sono qua.
2: Perfetto.
4: Se vuole che commenti subito, questo lo
2: vada,
4: posso fare.
2: Vada, volentieri.
4: Allora, grazie. Innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting. Mi scuso per non essere presente di persona, ma oggi abbiamo il presidente Mattarella a Taranto per i giorni del Mediterraneo. Io devo, diciamo, esserci necessariamente. Il Presidente della Repubblica che viene in Puglia, non è possibile che noi non ci sia. Diciamo, mi perdonerete. E dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto. Bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri, e quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti, insomma, voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità. Diciamocelo francamente, speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza, cioè, come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando si ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva cala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%, quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati, si può privare della libertà ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti. E mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati, detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna alla comunità carceraria, non deve esserci una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025, nel 2026, è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carcere si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, io sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole. Nei primi mesi, in questi mesi del 2026, circa 12.000, diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi intimo, del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è la, parliamoci chiaro, è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo, importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione. Bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il Ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Più chi più ne ha, più ne metta. Basta? No, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo, la polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
2: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto le dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
4: Condivido in pieno.
2: E quindi è per questo che noi sottolineiamo, anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
5: Grazie, e vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio, e in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
2: Certo.
5: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni, sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è sì. in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero. Eppure lo incontriamo.
2: Nonostante le strutture
5: sì, fatiscenti. Nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh, insomma, il detenuto
2: se l'è meritato
5: e quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere, e per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttare via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci. Non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo. Ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime, dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone, okay? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi, perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza, o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona, significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana, la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
2: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
5: Allora, noi mediamente...
2: E come? In base a quale programma?
5: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
2: Gratis,
5: assolutamente, entriamo nel carcere E attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione: è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina, lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro e andare in quel luogo. Nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
2: Chiaro.
5: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato, comunque in carcere, io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo. Ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
2: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
6: Grazie.
2: Ci può raccontare la sua storia?
6: La mia?
2: Sì.
6: Bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori, sono stata agente e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate dove insomma c'è anche incontro e presenza, e poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria.
2: È stata una scelta,
6: sì, è stata una scelta, perché in realtà non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria, c'erano tutti, non c'erano posti vacanti, e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, Bollate era comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, visto che visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche mi ha aiutato a essere quella che sono oggi. È inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi. Ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria. Parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente. Quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
2: Già.
6: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci.
2: Sì,
6: no,
2: sì.
6: Quindi quello è un grosso fallimento.
2: Cioè
6: volevano eccellere e invece non sono riusciti. Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco. Perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti e che soprattutto nel caso della polizia penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia, ovviamente, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però se ragazzi
2: gliela ridai la fiducia,
6: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire da lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media, non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo dopo un anno e mezzo che era uscito per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare. E disperato, perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico, ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io, questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. E vengono a chiedere lavoro, sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro. E, però, siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei, perché so che se lei dice di no, io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro, ovviamente, per dire, guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
2: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
6: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria, i gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro, quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti, perché poi questi ragazzi fanno cose belle.
2: Certo.
6: Hanno veramente delle grandi risorse, proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite, ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori, poli assuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno, e non è possibile farlo da soli. Necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima, perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
2: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo, siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
3: Sì. Beh, ne avrei tanti.
2: Vabbè. Immagino.
3: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare. Poi, mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3 perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
2: Non gli era molto chiaro.
3: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, dice: chi ha fatto questo lavoro, no? E tutti impauriti, mi dicevano: adesso questo ci fa un cazziatone perché deve aver visto qualcosa che non va,
2: che,
3: no?
2: Non va.
3: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice: ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono 2 episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano, sono tornati perché, come abbiamo bisogno noi di operai specializzati, nei loro paesi ancora di più. Sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
2: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
3: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no? L'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
2: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose? Che...
4: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosea, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. c'è tanto da fare. Io questo voglio dire, i 2, i 3, i 4 casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio i dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante. E io, nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano, tra virgolette, come correi di minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo. Noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No. Noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che si sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene. Ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità, e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni è tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare. Lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
2: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che può raccontare.

0: e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che, anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, okay, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato, verso la sua riammissione completa nella società. E porto solo questo esempio perché so che cosa mi stavi chiedendo. E noi siamo testimoni, per esempio, racconto questo perché ci colpisce sempre, di uno delle persone che noi frequentiamo, in carcere dal 1992, quindi tendenzialmente una vita passata dietro le sbarre, e attraverso lo studio lui si è riabilitato come persona, quindi ha fatto le scuole medie che non le aveva fatte, ha fatto le superiori e poi con grande fatica si è laureato in farmacia tanti anni fa, avendo delle piccole concessioni per le uscite per i laboratori, ma adesso si sta laureando in medicina. E la cosa sorprendente è che sicuramente qualcuno qua in sala è suo compagno di corso e stanno facendo appunto il tirocinio, gli manca un esame, sicuramente per le norme che ci sono difficilmente potrà esercitare come medico, ma la sua grande desiderio, la sua grande fonte di speranza era quello che sua mamma desiderava vederlo medico e lui desidererebbe lavorare al pronto soccorso per la medicina di urgenza emergenza. Quindi vi lascio con questo.
1: C'è una rete di solidarietà, di volontariato e di esperienze di carità o di caritativa, come diceva Fabio, che sono veramente diffuse in tutta Italia. Io ho ricevuto in questi giorni messaggi da Catania, Teramo, Sulmona, da Reggio Emilia, da Bologna, da Pescara, dalle carceri lombarde, da Pesaro, da Ferrara, da Cuneo, le comunità della Papa Giovanni che danno ospitalità alle persone che escono in alternativa per anche aiutarli a trovare un domicilio proprio per avere la detenzione domiciliare, il carcere di Rimini, Don Enzo Zannoni da Forlì con i suoi 70 volontari e questi sono solo piccoli esempi di una realtà gratuita offerta veramente a chi ha sbagliato, ma che non è determinato e non è visto come la persona che ha sbagliato, è visto, guardato, accompagnato, aiutato come una persona uguale veramente a se stessi. E questo è un terreno su cui dobbiamo continuare a lavorare insieme. Noi ci siamo incontrati con Fabio. Questo incontro che facciamo oggi è nato da un incontro tra questa rete, piccola rete, poi diventata più grande, di associazioni di realtà che operano nel carcere, in un parcheggio del meeting. In un parcheggio, eravamo intorno alle macchine delle forze dell'ordine. Da lì è cominciato tutto e siamo qua. Andremo sicuramente più avanti, caro Vice Ministro, la ringraziamo per la sua partecipazione. Concludo lanciandole un appello. Io mi occupo con la mia associazione La Goccia di Lube di misura alternativa. E noi abbiamo bisogno che il Parlamento e il Governo ci aiuti a estendere i benefici della legge Smuraglia anche

0: imprese che assumono persone in misura alternativa. Guardi. Le persone che sono in misura alternativa sono a oggi più dei carcerati, sono 84.000 a fine 2025 contro allora, 64.000 dei detenuti. Ci aiuti, signor dirle, Vice Ministro.
1: Guardi, posso dirle che questo è un appello che io raccolgo volentieri, non, per incoraggiarla e per dirle come c'è questa sensibilità. Noi abbiamo coperto completamente tutti i ruoli della magistratura di sorveglianza. Oggi tutti i tribunali di sorveglianza hanno i ruoli compiuti, completi. E aggiungerò che questa sensibilità verso le misure alternative e l'importanza di questa sua richiesta derivante da questo, ha visto circa 12.000 misure alternative nei primi mesi, nei mesi del 2026. Quindi l'esigenza di prendere in considerazione le misure alternative oggi rafforzate dalle pene sostitutive che hanno anticipato la possibilità dell'alternativa al carcere, mi sembra che sia un appello che vada raccolto. Bisognerà vedere quello che ne pensa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma come voi ci insegnate, la speranza è quella che ci guida.
0: Grazie, grazie mille. Allora, gentilissimi tutti quanti, voi presenti e collegati online, in conclusione di questo incontro vorrei dirvi questo. Ognuno di noi, sostenendo il meeting, contribuisce a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza, come abbiamo detto oggi. Lungo tutta la fiera, l'avrete sicuramente già notato, si possono trovare le postazioni del Dona Ora, il fundraising del meeting, caratterizzate dal cuore rosso. Vi ricordiamo che la Fondazione Meeting è un ente del terzo settore. Chi sosterrà il meeting potrà usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Quindi date i giusti ringraziamenti al Vice Ministro. Ringrazio tantissimo.
1: Grazie
0: i nostri ospiti. Antonio Baldissarri, Fabio Romano e la nostra carissima Yolanda Tortù. Grazie a voi tutti.
1: Arrivederci.
0: E buon meeting. Grazie, signor Vice Ministro.
1: A voi, buon meeting.
2: 14:15, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini il dibattito La vita oltre il muro, come far rifiorire speranza in carcere, con Antonio Baldissarri, presidente della cooperativa sociale CDS, Fabio Romano, presidente Incontro e Presenza, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia, Yolanda Tortù, commissario capo di polizia penitenziaria, comandante dell'IPM Beccaria, istituto per minori, ha moderato Adriano Moraglio, presidente della Goccia di Lube. Adesso siamo a un breve notiziario, che iniziamo con la questione migranti. Anche i Paesi Bassi riprenderanno i trasferimenti di migranti, i cosiddetti dublinanti, verso l'Italia, in conformità con l'entrata in vigore del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Lo dichiara il ministro della giustizia e della sicurezza olandese. Il 12 giugno è entrato in vigore il patto sulla migrazione e l'asilo. Ciò significa che a partire da quel momento tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme previste dal patto. Questo significa anche che i trasferimenti verso l'Italia saranno nuovamente effettuati in conformità con le regole del patto. Stiamo quindi avviando questo processo anche con l'Italia. Sono in corso contatti per definire una procedura efficace per effettuare questi trasferimenti. I trasferimenti rappresentano una parte importante del patto e devono pertanto essere attuati correttamente. E Meloni, la Presidente del Consiglio, interviene su queste questioni. Innanzitutto, polemizzando con la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, e dice Giorgia Meloni, Elie Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti, ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. E a proposito di questo dice Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, non c'entrano nulla tra loro. Ed è proprio il nuovo patto che segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei migranti cosiddetti dublinanti. Questo afferma in un post su Facebook la Premier. Le nuove regole, continua, tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo e con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. riguarda la situazione precedente a queste modifiche, questo governo ha contrastato l'applicazione di regole insensatamente penalizzanti per noi e infatti dal 2023 a oggi l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. Ed è grazie alla fermezza di questo governo se l'Italia non si è limitata ad accettare passivamente tutto ciò che gli altri stati ci chiedevano. Cosa avrebbe fatto un governo di sinistra? Probabilmente avrebbe accolto quelle richieste, aggravando ulteriormente la pressione sul nostro sistema di accoglienza e creando ancora più problemi nella gestione dei flussi migratori. E comunque la priorità per l'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa, non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. E noi continueremo a lavorare per ridurre drasticamente gli arrivi irregolari attraverso il rafforzamento delle frontiere esterne europee, la cooperazione con i paesi di origine e transito, il contrasto ai trafficanti e una politica dei rimpatri più efficace. E questa è la strada che il governo continuerà a seguire, conclude Giorgia Meloni. Invece Maiorino del PD dice questo: brava Meloni, ha fatto la guerra a Sanchez per inseguire Vannacci e questo è il risultato, un clamoroso testa coda. Bene avrebbe fatto invece a seguire Madrid, che ora sull'espulsione dei dublinanti frena e sta dando una lezione di stile e solidarietà. Così il responsabile migranti del PD, Pierfrancesco Maiorino. Più che effetto domino contro l'Italia, parlerei di un disastro annunciato. E le responsabilità sono due, scolpite. Da una parte i governi nazionalisti, Italia in testa, che vivono l'immigrazione come un problema da buttare sugli altri, e dall'altra delle istituzioni europee che hanno avuto poco coraggio. Cosa avrebbe dovuto fare Roma? Quello che mai è riuscita a fare, mettere in discussione in Europa il regolamento di Dublino. Invece ha giocato all'isolamento per fare da vittima. Poi c'è stata Ceuta, con quella vergognosa mossa contro la Spagna, una pagina orrenda che mette in discussione il senso stesso dell'Europa come luogo della condivisione delle responsabilità e della cooperazione. Intanto 17 persone scomparse sulla strada per Lampedusa, sulla barca ci sarebbero numerosi minori, lo riferisce Alan Fon. Molti parenti si sono rivolti a noi cercando un'imbarcazione con 17 persone a bordo. L'imbarcazione è partita da Zarzis in Tunisia il 19 agosto. Abbiamo chiamato varie autorità ma non abbiamo ottenuto alcuna informazione, siamo preoccupati. Veniamo alla politica estera. Abbiamo spazzato via l'Iran e lo abbiamo spazzato via militarmente, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha aggiunto: hanno qualche drone, qualche missile, la loro capacità di costruire è molto bassa adesso rispetto a 5 mesi fa, sono in cattiva forma, l'inflazione è al 3%, la loro moneta non ha valore, l'esercito non viene pagato. La ragione per cui l'ho fatto, non avevamo scelta e lo rifarei 100 volte, è che non possono avere l'arma nucleare e non l'avranno. Da parte sua, il vicepresidente J.D. Vance dice: la pressione economica è lo strumento più efficace degli Stati Uniti contro l'Iran, ma si tratta di una danza delicata. Lo strumento più efficace che abbiamo è questa pressione che possiamo esercitare su di loro, però è una danza delicata, perché se esercitiamo pressione economica su di loro, loro cercheranno di fare altrettanto con noi. Nelle ultime 2 settimane loro hanno subito molta più pressione di noi. Vance ha riconosciuto che ovviamente i prezzi del petrolio sono alti, come si può notare alla pompa, ma ha evidenziato la capacità dell'amministrazione di far transitare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Stanno cercando di chiudere questo stretto, e se riusciamo non tanto a riportarlo alla situazione precedente, ma a far uscire abbastanza petrolio e gas da dare un po' di sollievo agli americani alla pompa, un po' di sollievo sui prezzi dell'energia. Secondo Vance, gli iraniani vengono puniti per aver sparato contro le navi mercantili e questo esercita una forte pressione economica su di loro e cambia le loro valutazioni sul tipo di accordo che vogliono concludere. Vediamo invece cosa dicono in Iran. È arrivato il momento di mettere fine alla guerra con gli Stati Uniti, perché l'Iran si trova in una posizione di forza. Lo ha affermato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante un incontro con alcuni medici. È meglio porre fine a questa guerra adesso, mentre siamo in una posizione di forza e dignità. Il mondo intero riconosce la nostra vittoria. Secondo il presidente iraniano, il mondo sottolinea che l'America ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture in violazione di tutte le regole ed è odiata in tutto il mondo. La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale. Questo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Yan, in risposta agli appelli degli Stati Uniti ad aumentare la pressione economica sull'Iran. Il 19 agosto il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato l'avvio dell'operazione economica contro l'Iran e la Cina si oppone a queste sanzioni unilaterali illegali che non hanno fondamento nel diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il diplomatico ha poi sottolineato che la Cina esorta le parti coinvolte ad agire responsabilmente a risolvere le questioni in sospeso attraverso mezzi politici e diplomatici. Veniamo al Libano, ancora attacchi israeliani contro le alture di Ali Al-Taher, la città di Mansouri nel sud del Libano. Secondo quanto riportato dall'Orient Le Jour, il fuoco dell'artiglieria israeliana ad Ali Taher nella regione di Nabatieh è iniziato dopo le 23 e è andato avanti sino all'alba, mentre droni israeliani hanno sorvolato la zona per tutto il tempo. Testimoni hanno riferito al quotidiano di attacchi particolarmente intensi contro le alture, dove, secondo Israele, Hezbollah avrebbe installazioni militari strategiche. Colpito anche un villaggio alla periferia di Ali Taher, Doat Kafremane, finito da giorni nel mirino. Il Ministero degli Esteri polacco ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore israeliano a seguito della chiusura dell'inchiesta sull'attacco del 2024 contro un convoglio umanitario nella striscia di Gaza. Il 1 aprile 2024 un attacco missilistico israeliano contro un convoglio umanitario nella striscia ha causato la morte di 7 persone, tra cui il cittadino polacco Damian Sobol. Il Ministero degli Esteri polacco è profondamente deluso nell'apprendere che le autorità militari israeliane hanno chiuso l'inchiesta sul bombardamento dell'organizzazione umanitaria World Central Kitchen. E in relazione a questa decisione l'ambasciatore israeliano a Varsavia è stato convocato presso il ministero. E anche il Canada ha definito inaccettabile la decisione di Israele di non procedere con un'indagine penale sull'attacco messo a segno dai militari nell'aprile 2024 nella striscia di Gaza, in cui furono uccisi 7 operatori umanitari del World Central Kitchen, tra cui il cittadino canadese Jacob Flickinger. Veniamo all'Ucraina. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte il villaggio di Lesbaye nella regione di Kharkiv in Ucraina, appunto. 4 persone sono morte nell'attacco che ha provocato incendi in una zona residenziale. Il nemico ha attaccato il villaggio nel distretto di Chuyuv con 6 droni durante la notte. 2 donne di 73 e 66 anni sono state uccise e ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale Sineburov tramite i social media. Poi ha riferito che altri 2 corpi sono stati recuperati durante le operazioni di soccorso e la rimozione delle macerie dopo gli attacchi. E le forze ucraine hanno attaccato la scorsa notte una raffineria di petrolio nella città russa di Perne, una base aerea militare nella regione di Volgograd, nel sud della Russia. L'ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il prossimo 24 agosto si terrà a Kiev una riunione degli oltre 30 paesi che sostengono l'Ucraina attraverso la coalizione dei volenterosi, e quanto riporta oggi il quotidiano Kiev Independent. Gli incontri della coalizione si svolgono sempre in formato ibrido e, secondo il giornale, la maggior parte dei partecipanti interverrà online. Tuttavia dovrebbero partecipare di persona il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente finlandese Alexander Stubb e il premier lussemburghese Luc Frieden. L'incontro si terrà nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina e sarà il terzo a tenersi a Kiev da quando è stato creato il gruppo dei volenterosi nel marzo 2025. E ultima ora anche la vice segretaria della NATO ha annunciato la sua presenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe rifiutato la richiesta di Kiev di intercedere presso Elon Musk per l'utilizzo di droni dotati di tecnologia Starlink per attacchi sul territorio russo. Lo riferisce il Financial Times. Il presidente ucraino Zelensky, nella sua visita a luglio alla Casa Bianca, ha chiesto a Trump di parlare con Musk per ottenere il permesso per l'Ucraina di utilizzare Starlink al di fuori dei suoi confini. Tuttavia, secondo i presenti all'incontro, nello studio ovale, Trump non ha dato una risposta definitiva e non ha appoggiato il piano. E andiamo invece a vedere cosa dice Mosca. La Russia rimane aperta al dialogo con gli Stati Uniti per cercare una soluzione al conflitto in Ucraina, ma senza abbandonare le sue posizioni fondamentali. Lo ha detto il vice ministro degli esteri responsabile del dossier americano, Sergei Ryabkov. In un'intervista Ryabkov ha riconosciuto che Washington ha dimostrato di essere pronta a impegnarsi in un dialogo costruttivo e a capire la posizione della Russia, ma quello che conta è se l'amministrazione americana può influenzare le decisioni del regime di Kiev e dei suoi sponsor europei, che ancora sognano una sconfitta strategica della Russia. Veniamo adesso invece a a una dichiarazione, a un commento, tornando nel nostro paese, che sicuramente avremo modo di vedere nei suoi sviluppi, perché la Presidente del Consiglio Meloni, in un'intervista al New York Times, rispondendo a una domanda sul fascismo, ha detto: chiaramente, se guardiamo a quella storia oggi, è una cosa. Se l'avessimo vista stando nel bel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente, no? Così Giorgia Meloni. E subito è arrivato il commento del deputato del PD Arturo Scotto, che dice: anche Matteotti, Gramsci, Gobetti e tanti altri erano in mezzo alla storia, ma percepirono subito cosa era il fascismo, pagando con la vita. Che nel 2026 Meloni non dica che non tutti furono complici è un'enormità. Il suo momento Vannacci è cominciato, o forse non è mai finito. E con questo chiudiamo il notiziario di Radio Radicale. Adesso vi vogliamo proporre la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella sua seduta del 14 aprile, in particolare l'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori, le audizioni della delegazione di ragazze e ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Agata Marian Bernacca, coordinatrice provinciale di UNICEF, e Lisa Brancatelli, volontaria UNICEF per il Comitato di Roma, Siradio Ba, membro dello steering group You Report on the Mode, Maria Kulinic, membro dello steering group, sempre U Report on the Move, Martina Tundo dello Youth Advisory Board, Saida Abdullina Mi Alace dello Youth Advisory Board, pure lei, e anche Manuel Siculella della stessa associazione. Buon ascolto.
3: Aprile prevede l'audizione, anche in videoconferenza, di una delegazione di ragazze e di ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, UNICEF. Questo è un tema di grande attualità e per noi della Commissione è fondamentale avere dai giovani una visione complessiva per riuscire a trovare strategie che possono essere d'aiuto ai ragazzi e alle ragazze. Abbiamo voluto con grande determinazione oggi avere voi ragazzi che siete inattivi digitali e cominciare simbolicamente con voi questo ciclo di audizione, proprio perché il lavoro di questa commissione è quello di produrre materiale e materia per governo e Parlamento per interpretare al meglio le vostre istanze e per poter andare nella giusta direzione. E allora faccio presente che le ragazze e i ragazzi che parteciperanno all'audizione odierna sono stati coinvolti già in percorsi di partecipazione realizzati negli anni dall'UNICEF in Italia. In particolare sono volontari UNICEF, programma dedicato ai minorenni e ai giovani interessati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresentanti dello IAB, Youth Advisory Board, organismo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi nell'ambito della garanzia infanzia, di You Report Italia e dello steering group di You Report on the Move, piattaforma digitale indipendente supportata dall'UNICEF. A nome di tutti i commissari che sono anche collegati, do il benvenuto ai nostri auditi e ai loro accompagnatori, che ringrazio per la disponibilità di intervenire all'odierna seduta. Segnalo che 5 degli auditi sono in presenza, in particolare Agata Marian Bernacca, Martina Tundo, Siradio Baha, Maria Kulinic, Lisa Brancatelli, che sono accompagnati da Laura Baldassarre, da Daniela Maffuccini e da Manuela Mariani, Sara Martelli e Andrea Ricciotti, mentre gli altri due auditi sono collegati in videoconferenza. Si tratta di Saida Abdullina Miahalache e di Manuel Siculella, che sono supportati e coordinati da Manuela Maddalena Grechi. Do quindi la parola intanto ad Agata Marianne Bernacca, che è coordinatrice provinciale di UNICEF. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli. Era il 24 maggio 2023 quando qui, per la prima volta, i giovani UNICEF incontrarono i presidenti di Camera e Senato. In seno all'articolo 12 della Convenzione dell'ONU, che sancisce il diritto all'ascolto dei ragazzi e delle ragazze anche nei processi decisionali che li riguardano. Oggi siamo di nuovo qui, in questa Commissione parlamentare permanente dell'infanzia, che per la prima volta ascolta direttamente ragazzi e ragazze in audizione. E questa volta parleremo di impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Io mi presento, sono Agata Bernacca, studentessa di medicina, ho 23 anni, vengo da Lucca e da anni sono volontaria e coordinatrice provinciale UNICEF. Faccio cioè parte di quella rete di giovani volontari UNICEF di età compresa tra i 14 e i 30 anni che ascolta e dà voce ai coetanei. UNICEF è l'articolo 12 della Convenzione ONU, messo in pratica. È il diritto dei minori ad essere ascoltati. L'anno scorso ho avuto il piacere e l'onore di partecipare alla stesura dell'agenda regionale 2025-2030, insieme ad altri pari delle regioni che andavano a elezione. È stato un lavoro importante in cui noi giovani abbiamo potuto riflettere, confrontarci sulle criticità sociali e siamo giunti a delle proposte di azioni che abbiamo messo per iscritto e presentato a tutti i candidati presidenti. Nell'esplorare le cinque priorità dell'UNICEF, cioè istruzione di qualità, non discriminazione, cambiamento climatico, salute mentale e benessere psicosociale e genitorialità responsabile, è emerso che il benessere digitale è un rumore di fondo che riguarda tutte queste aree e merita quindi molta attenzione. Noi giovani che abbiamo vissuto il Covid, la DAD e viviamo in prima persona questa transizione digitale e l'avvento dell'intelligenza artificiale sappiamo bene quanto sia importante l'uso consapevole degli strumenti informatici. I disturbi d'ansia tra i giovanissimi sono in aumento e ad alimentarli è proprio l'uso scorretto degli strumenti digitali. Per fare fronte a questa emergenza sociale c'è senz'altro bisogno di politiche pensate ad hoc nei nostri comuni, nelle nostre regioni e nel nostro paese. Nella costruzione del manifesto regionale, quindi, il benessere digitale non è passato in secondo piano. Noi UNICEF siamo convinti del potenziale delle risorse informatiche e ci tengo a sottolineare che queste sono risorse. Per attività come questa in particolare, tutti i meeting, la stesura del documento e il brainstorming sono stati fatti interamente online e su piattaforme open source. Per la nostra stessa attività di advocacy, noi volontari ci avvaliamo spesso di social e degli smartphone. Il potere della rete può quindi essere convogliato a fin di bene. Nella nostra agenda regionale, alla priorità numero 4, denominata salute mentale e benessere psicosociale, abbiamo messo nero su bianco che una delle principali sfide è la mancanza di servizi capaci di rispondere alla domanda di supporto psicologico anche in modalità online. L'online in questi casi non è un ripiego, è una via d'accesso, è la differenza tra chiedere aiuto e restare in silenzio. Sappiamo per esperienza diretta che molti adolescenti, specialmente quelli che vivono in contesti di povertà educativa o zone remote, non hanno accesso a un consultorio e altri semplicemente si vergognano di chiedere aiuto di persona. Per questo nel nostro documento raccomandiamo alle regioni di potenziare l'accesso ai servizi di supporto psicologico anche online. Uno schermo non potrà mai sostituire il contatto umano, ma per un ragazzo che non ha nessuno con cui parlare è senz'altro il primo passo verso un aiuto concreto. Lo Youth Advisory Board, il progetto Giovani Connessi e la piattaforma U-Report di cui sentirete parlare oggi sono azioni che l'UNICEF mette in campo con la sua attività di advocacy, prendere la rete e le moderne tecnologie, importanti mezzi per comprendere meglio i giovani, ascoltarli, garantire la partecipazione giovanile in un mondo sempre più interconnesso e per guidare le istituzioni verso un concreto miglioramento della condizione psicofisica dei nostri bambini e adolescenti. Questo è il nostro impegno come giovani volontari UNICEF. Do la parola a Lisa. Grazie.
5: Buongiorno a tutti, sono Lisa Brancatelli, ho 18 anni e sono volontaria UNICEF da un anno. Sono diventata volontaria avendo il desiderio di aiutare i bambini e le bambine in condizioni vulnerabili in tutto il mondo e rendendomi conto che come semplice liceale è l'unico modo in cui posso effettivamente provare a cambiare le cose. Durante quest'anno sono stata a contatto con i bambini e le bambine durante i laboratori di Bigotta e ho fatto diverse attività di raccolta fondi che mi hanno fatto sentire utile e meno armi a ciò che succede nel mondo. Tra le attività che svolgiamo, cardine nell'agenda UNICEF, diamo grande priorità al benessere psicofisico e mentale della giovane generazione di oggi, con un focus sui pericoli, da non sottovalutare, che internet e le nuove tecnologie hanno sulle persone minorenni. UNICEF, grazie alla sua piattaforma U-Report Italia, che permette ai giovani di esprimersi anonimamente attraverso sondaggi, l'anno scorso ha fatto un'indagine proprio sull'uso sicuro e sulle pericolosità di internet. Le opinioni dei ragazzi e delle ragazze in questo sondaggio sono quasi unanime. La maggioranza, 54%, si sente sicura ad usare internet ed è consapevole dei pericoli, come la diffusione di dati sensibili, 43%. Le persone sondate però si sentono più libere ad esprimere le proprie idee con le persone fisiche, quasi l'80%, e si rendono conto che alcuni comportamenti, come condividere le immagini dei propri figli, non sono corretti. Noi giovani però siamo anche coscienti che nella società attuale internet è fondamentale per la comunicazione, ma sappiamo che il suo uso va controllato, data la mancanza di consapevolezza degli utenti. Sui social troviamo discriminazione, violenza di genere ed altri tipi di insulti che affettano la salute mentale di chi legge. Sebbene queste siano risposte date solo da ragazzi e ragazze sopra i 15 anni, ormai gli strumenti digitali, ad esempio gli smartphone, sono a disposizione anche di bambini e bambine, inconsapevoli dei pericoli delle nuove tecnologie. Per questo noi come UNICEF e UNICEF vogliamo mettere in luce la necessità di informare ed educare da subito i bambini e le bambine ai possibili pericoli di questo mostro. Non avendolo controllato ed anzi essendo ancora in espansione, soprattutto ora con l'intelligenza artificiale, la soluzione più efficace e che esporrebbe a meno rischi le fasce d'età più giovani è quella di avere un allenamento, una conoscenza dei rischi e delle agevolazioni di questo mezzo. Un minore informato sulle possibilità e sulle opportunità di internet sarà meno condizionato da esso e ne farà un uso consapevole. L'obiettivo dell'UNICEF è anche quello di garantire l'accesso libero e sicuro ad internet a tutti i bambini e le bambine del mondo, senza esclusioni, pena il rischio che rimangano vittime le persone più vulnerabili, esposte forse a cyberbullismo, sfruttamento sessuale, contenuti violenti e istigazione al suicidio. Per noi è essenziale che la scuola si attivi e in questo ambito, in modo tale che non avvengano più le situazioni che capita spesso di vedere oggi. Le richieste d'aiuto sono davanti a noi tutti i giorni. Ci rendiamo conto di essere più vittime delle nuove tecnologie, piuttosto che soggetti attivi, soprattutto noi minorenni e giovani rispetto alle persone adulte. L'educazione all'uso consapevole della tecnologia nelle scuole deve diventare una materia come le altre, se vogliamo garantire ai nostri bambini e alle nostre bambine un'esistenza non dettata da un cervello inumano e che non possiede le nostre bellissime sfaccettature. Passo la parola a Siradio. Grazie.
6: Grazie. Io mi chiamo Siradio Ba e vengo dalla Guinea Conakry. Vivo in Italia da quasi 4 anni ormai. Lavoro con lo steering group di Report on the Move, che sicuramente vi parlerà dopo Maria, la mia collega, meglio nei dettagli. Io vorrei partire da un punto molto semplice, che è il digitale, che ormai fa parte della nostra vita quotidiana, non è qualcosa separato dal mondo reale. Le nostre vite online e offline sono sempre più connesse. Per molti giovani, soprattutto per chi è sfuggito dal proprio paese oppure migrato e arrivato in Italia da poco, il digitale è uno strumento fondamentale per restare in contatto con la famiglia, informarsi, studiare e crearsi opportunità. Secondo i dati di Report on the Move, il 48% dei giovani e delle giovani migranti e rifugiati sondati considera che la comunicazione con amici e familiari è la cosa più importante quando è connesso a internet. Allo stesso tempo però il digitale non è sempre percepito come uno spazio sicuro, perché vediamo che il 25% decide di sentirsi davvero se stessi, mentre il 36% si sente più sicuro nelle relazioni di persona. E questo ci dice che una cosa importante: il digitale non va eliminato, ma migliorato, guardando ad altri ambiti, sempre analizzati tramite i sondaggi di U-Report, vediamo che difficoltà sono concrete. Per esempio nell'istruzione, internet rappresenta una grande opportunità, ma non sempre è accessibile davvero a tutte e a tutti. Le barriere linguistiche e la complessità dei contenuti possono limitare l'apprendimento sia online che offline. Invece nel mondo del lavoro queste difficoltà diventano ancora più evidenti dal sondaggio di Ureport. Vediamo che il 16% dei ragazzi rispondenti è caduta in una truffa online lavorativa e il 31% l'ha riconosciuta e rifiutata. Questo significa che quasi la metà dei giovani ha incontrato almeno una truffa. E se sei un minore straniero non accompagnato o un giovane senza un rete di supporto, questo rischio è ancora più alto, perché hai meno strumenti per riconoscerlo e meno possibilità di chiedere aiuto. Questo significa che manca informazione chiara, accessibile e affidabile. Per questo vogliamo concludere con tre richieste concrete. Il primo è mettere davvero al centro i diritti dei minorenni e delle minorenne nello sviluppo delle tecnologie digitali, tenendo conto che anche delle esperienze specifiche dei minori stranieri non accompagnati e delle giovani e dei giovani migranti e rifugiati. Secondo, coinvolgere i giovani e le giovani nei processi decisionali, non solo come destinatari delle politiche, ma come partecipanti attive, riconoscendo che non tutti i giovani partono dalle stesse condizioni e che le esperienze di chi ha un background migratorio sono diverse e spesso più complesse. Il terzo, investire in un mondo digitale più sicuro e inclusivo, attraverso educazione digitale, accesso alle informazioni e strumenti di protezione efficaci che siano davvero accessibili a tutti e a tutte, indipendentemente dalla lingua, dallo status giuridico o dal contesto di vita. Non chiediamo solo di essere protetti, ma chiediamo di essere ascoltati, perché le soluzioni funzionano davvero solo quando includono anche il punto di vista di chi vive ogni giorno questi spazi. E grazie. Passo la parola a Maria.
7: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille per averci invitato. Io mi chiamo Maria Kulinic, sono ucraina che vivo in Italia già da 4 anni, dal 2022. Innanzitutto io ho finito il liceo linguistico a Napoli e adesso frequento l'Università Orientale al corso Lingue e Culture Comparate. Come già detto Siradio, noi siamo membri della Ureport Steering Group e siamo un gruppo di giovani ragazzi, ovvero di migranti e rifugiate, e il nostro ruolo principale è quello di portare la voce di altri migranti oppure minori stranieri non accompagnati nel mondo. Possiamo dire che noi facciamo i sondaggi che hanno lo scopo di parlare di temi importanti nella vita dei giovani migranti, come la discriminazione oppure affido familiare e la violenza di genere. E questi sondaggi, quando li abbiamo già fatti, noi otteniamo dei risultati con i quali poi facciamo i dati raccolti in raccomandazioni con e per le istituzioni. Innanzitutto possiamo dire che, dato che il tema dell'oggi è molto importante, ovvero del mondo digitale, vorrei dire che comunque non è sempre uno spazio neutro, ma d'altro lato può anche portare un sacco di rischi. Per esempio, se noi parliamo di diversi temi come la discriminazione, vediamo che con i dati del nostro sondaggio che abbiamo fatto sulla discriminazione, vediamo che il 57% dei giovani intervistati ritiene che i media, inclusi i social media, promuovono stereotipi razziali e di genere. Questo è un problema molto grave, come vediamo, appunto perché soprattutto anche oggi molte persone vengono discriminate, soprattutto se parliamo delle ragazze migranti, non soltanto nella vita reale ma anche online. Un altro problema che esiste è quello del cyberbullismo. Come vediamo, la maggior parte di, ovvero 35 di intervistati, non sa a chi rivolgersi. Invece tutti gli altri non hanno idea come possono cambiare la loro situazione. Un altro tema importante, sempre se parliamo della violenza di genere, è quella della cyberflashing, cioè l'invio di immagini sessuali senza consenso, che è un problema molto diffuso. Vediamo che i 45 dei giovani che sono stati intervistati, che hanno risposto ai nostri sondaggi, riconosce che la violenza di genere esiste anche nel digitale, ma molti non riescono a riconoscere quando ne sono vittime. Appunto, questo ci dice che manca sempre educazione, anche più consapevolezza e più spazi di dialogo, soprattutto se parliamo non solo del mondo online ma anche delle scuole. Un altro tema molto importante su cui vorrei parlare è quella della salute mentale. Vediamo che solo il 23% dei intervistati sui nostri sondaggi hanno detto che si sono sentiti sempre supportati, ma purtroppo quasi 30% non sono sentiti mai supportati, e questo è un problema molto grave, perché i ragazzi oppure le ragazze hanno il bisogno di essere ascoltati con rispetto e non giudicati. quanto questo ascolto manca, vediamo che molti giovani che non si sentono ascoltati oppure che si sentono soli si rivolgono per esempio al digitale, inclusa social media oppure intelligenza artificiale, che è anche un diciamo, modo non molto sicuro di informarli oppure anche di capire il loro problema. Per questo noi crediamo che oggi non basti parlare di protezione, quello che manca davvero è ascolto, accesso e la partecipazione. Proteggere i giovani è molto fondamentale, ma non può significare escluderli. Noi dobbiamo essere coinvolti nella costruzione delle soluzioni. L'incontro di oggi è un primo passo importante, ma deve essere solo l'inizio. Grazie mille. Passo parola a Martina.
8: Buongiorno a tutti, io sono Martina Tundo, ho 21 anni e sono un membro dello IAB da quasi 3 anni. E sono una studentessa di Scienze della Cooperazione. Prima di iniziare volevo ringraziare per questo invito, in quanto siamo molto onorati e onorate di essere qui. Far sentire la propria voce ed essere ascoltati è un processo fondamentale all'interno della nostra crescita personale, in quanto questo ci permette di essere cittadini attivi e consapevoli. È importante in quanto quando si parla di questioni riguardo ragazze e ragazze e politiche e servizi a noi dedicati, noi siamo i primi a sapere i nostri problemi e ciò che affrontiamo ogni giorno. Ciò naturalmente è fondamentale in quanto ci permette di analizzare al meglio i nostri bisogni e i nostri desideri, sia nel presente e sia per il nostro futuro. Quindi possiamo essere d'aiuto per creare servizi e politiche più efficienti. Noi come Youth Advisory Board, ovvero un gruppo di ragazzi e ragazze con età compresa fra i 14 e i 21 anni, creati nel 2021 dall'UNICEF, siamo nati in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'Istituto dei Innocenti. Siamo nati nel quadro dell'iniziativa europea per quanto riguarda la garanzia dell'infanzia, proprio con lo scopo di migliorare i servizi e le politiche del contrasto della povertà minorile e l'esclusione sociale, portando al loro interno lo sguardo di adolescenti e giovani. Ci siamo occupati di molti temi interessanti, fra cui l'educazione di qualità, la scuola aperta, la salute mentale e il benessere psicosociale e il rapporto tra i giovani e le tecnologie. Ciò è stato possibile tramite la realizzazione di sondaggi lanciati ai nostri coetanei, diffusi tramite la nostra pagina Instagram, tramite anche l'utilizzo di podcast e scrivendo addirittura lettere alle nostre istituzioni di riferimento. Il tema del benessere degli adolescenti è stato sempre al centro dei nostri interessi. Abbiamo studiato, ci siamo confrontati fra di noi, abbiamo portato la nostra esperienza alle istituzioni e anche a tantissimi eventi, tra cui eventi nazionali e anche al di fuori del contesto italiano. Per fare esempi, abbiamo scritto raccomandazioni per quanto riguarda spazi necessari per trovarci ed esprimerci, che sono stati raccolti all'interno di un bando pubblico del programma nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, con l'apertura di 93 centri polifunzionali in tutta Italia. Sia il nome e sia il logo del progetto è stato realizzato da noi stessi, ovvero destinazione, desideri in azione. Ormai questo succedeva meno di 2 anni fa e ora i centri stanno aprendo con sale prove, spazi per lo studio, il gioco e i servizi. E inoltre, per 2 anni abbiamo partecipato a un progetto con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro per migliorare i servizi di supporto alla salute mentale e il benessere a noi dedicati, sedendo allo stesso tavolo con i rappresentanti delle istituzioni. Arriviamo qui oggi con questo percorso da mettere a vostra disposizione, con un focus particolare sul benessere digitale di cui vi parlerà Saida. Grazie.
9: Salve, mi chiamo... Mi sentite? Ok. Salve, mi chiamo Saida Michalavache, ho 18 anni e... appunto come ha introdotto Martina, a noi dello IAB il tema del benessere digitale ci sta particolarmente a cuore, ne abbiamo trattato anche sui nostri profili social oltre che ovviamente su il blog e nell'ultimo anno abbiamo lavorato e messo per iscritto una pubblicazione che ci terremo insomma leggeste anche voi. La pubblicazione in questione si chiama Giovani Connessi, costruiamo il nostro benessere digitale. I social sono diventati parte integrali, come tutti ben sappiamo, i social sono diventati parte integrale del quotidiano, soprattutto soprattutto per noi giovani, perché ci permettono di comunicare, di esprimerci e di creare nuove comunità, oltre ovviamente anche a studiare i social o comunque le piattaforme che si trovano online possono essere utili anche da questo punto di vista. Oltre al Mondostal, dal 2022 anche l'intelligenza artificiale è stato uno strumento alla portata di mano di tutti e di tutte, e il nostro rapporto con il mondo digitale è un tema controverso che spesso porta a visioni semplicistiche, come se ci fosse una correlazione diretta tra lo stare online e il disagio giovanile. La nostra vita è on life ed è normale che sia così. Noi dello IAB abbiamo certamente rivelato anche dei rischi, e a dire il vero non sono neanche così pochi, però siamo anche consapevoli che i social media e l'intelligenza artificiale sono uno strumento e canali potenti che, se usati in modo proprio, possono e devono ampliare i nostri orizzonti e le nostre capacità. Questa nuova tecnologia, anzi queste nuove tecnologie, sono il presente, ma anche e soprattutto il futuro di tutte noi. E durante gli incontri online che abbiamo svolto come gruppo, è emerso un sentimento condiviso dal punto di vista dei social. I più grandi, il mondo adulto ci descrive in un determinato modo, e questa descrizione porta a un sentimento comune, che è quello della stanchezza, di dover essere etichettati con le solite frasi superficiali come sono sempre attaccati al telefono, oppure è dipendente dai social. E appunto, durante questi incontri abbiamo deciso di mettere per iscritto appunto una guida, e durante la stesura di Giovani Connessi abbiamo usufruito di più raccolte di dati, e tra queste vi è il rapporto delle dipendenze comportamentali sulla generazione Z, quindi sulla nostra generazione, che è stato scritto dall'Istituto Superiore di Sanità, e che ci dice che, ad esempio, solo il 2% delle ragazze e dei ragazzi si considerano realmente dipendenti dai social, e a fronte, ad esempio, di altri dati come il 12% dei ragazzi, in particolare, che manifestano una tendenza alla dipendenza da videogiochi, comunque è un dato che ci dovrebbe rassicurare, perché la situazione non è così così allarmante come si pensa. Quindi il nostro obiettivo in particolare è quello di non far crescere questi dati, non farli aumentare, e quindi appunto questo è un nostro obiettivo. Più in generale si tende a giudicare i giovani, cioè l'utilizzo dei social dei giovani, tramite il tempo passato online, come quindi appunto il tempo diventa un criterio di come si utilizzano i social, se si utilizzano in maniera buona o cattiva. E il tempo in sé non è e non deve essere un indicatore assoluto, certamente è un indicatore, però non è soltanto quello. Quindi noi chiediamo che ci sia una maggiore attenzione sull'analisi di cosa si fa effettivamente sui social o comunque sui propri dispositivi a portata di mano. Dinanzi a tutto ciò che abbiamo raccolto all'interno dei nostri incontri, ci siamo detti: perché non scrivere una piccola guida che possa aiutare in maniera concreta noi e i nostri coetanei a navigare in questo mondo che è relativamente nuovo, sia per noi che siamo la prima generazione, la generazione Z è la prima generazione a interfacciarsi con questo ambiente, E non solo l'abbiamo detto, ma l'abbiamo fatto. Ci siamo messi al lavoro tutti e tutte assieme, incontrandoci online ma anche in presenza con il coordinamento dell'UNICEF, che ringraziamo perché appunto è un mediatore che è essenziale. E comunque, per iniziare il nostro percorso nella stesura dei giovani connessi, per prima cosa abbiamo pensato agli argomenti per noi più importanti e abbiamo costruito un indice. A seguito ci siamo divisi in gruppi più piccoli per gestire anche meglio la stesura effettiva della pubblicazione e appunto dedicarci in particolare a un capitolo ciascuno. E a partire da luglio 2025 abbiamo lavorato in maniera autonoma, sempre ovviamente seguiti dalle coordinatrici UNICEF, ad esempio Maddalena, e ad oggi il nostro lavoro è pronto, scaricabile dal sito dell'UNICEF ed è già stato raggiunto da studenti e studentesse, che è appunto l'obiettivo principale. Noi, in conclusione, noi dello IAB speriamo che il nostro operato possa essere utile a tutti gli effetti, a tante ragazze e ragazzi, per orientarsi al meglio nelle complessità di questo mondo, che ribadisco essere il nostro presente e il nostro futuro. E appunto da giovani connessi emergono indicazioni importanti alla necessità di consapevolizzare i giovani, ma anche e soprattutto quello di educare, oltre appunto alle nuove generazioni, anche i genitori, gli insegnanti, che sono le figure che sono più a contatto con appunto i giovani. E per avere appunto una visione completa dei social e degli strumenti che insomma iniziano a far sempre più ad essere sempre più più presenti nel quotidiano. Scusate. A tal proposito, in particolare, ora continuerà Manuel il discorso sull'intelligenza artificiale e quindi appunto un capitolo particolare della nostra pubblicazione. Grazie.
10: Buongiorno a tutti, grazie Saida, sono Manuel Siculello, ho 21 anni, vengo da Lecce e attualmente studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università del Salento. Come hanno già menzionato i miei colleghi, diciamo così, prima di me, noi giovani, ma non solo noi, spesso costruiamo e presentiamo la nostra identità attraverso i social media e le altre piattaforme online, che possono, anzi hanno, degli effetti diretti sia sulla nostra vita personale, sia sulla nostra vita sociale e anche sul nostro benessere. Questi effetti ovviamente sono sia positivi, ma anche e soprattutto negativi, ma non per questo, diciamo, bisogna fare allarmismo su quelli che possono essere gli effetti negativi. Come menzionava prima Saida, l'essere on life, tra virgolette, porta anche a nuove sfide sulla sicurezza dei dati personali, sulla privacy, poiché le informazioni possono essere facilmente condivise e diffuse per fini commerciali, ma anche per vendette, come il caso del revenge porn, o per finalità illecite, come menzionavo precedentemente. Ciononostante, bisogna anche sottolineare e affermare che i social ci danno tanto, ci permettono di conoscere persone nuove, punti di vista diversi, di restare in contatto con chi non possiamo vedere di persona, di interessarci e formarci informarci su cause globali. Insomma, i social sono fondamentali, ormai sono parte integrante della nostra vita e possiamo dire di non poterne fare a meno, praticamente. In particolar modo, per chi si sposta da un altro paese e vuole mantenere un contatto quotidiano con la sua famiglia e con i suoi amici, come anche funzionale. Non bisogna inoltre sottovalutare i progressi che sta svolgendo l'intelligenza artificiale negli ultimi anni e che appunto è diventata parte integrante della nostra vita. E così come i social, anche l'avanzamento dell'intelligenza artificiale porta degli effetti e delle possibilità positivi, come anche siamo la prima generazione che nasce con i social, e questa novità talvolta può farci sentire o farci assumere dei comportamenti sbagliati. E proprio per questo, come vi menzionava prima Saida, abbiamo provato ad intervenire con la nostra guida Giovani Connessi, costruiamo il nostro benessere digitale con un gioco di parole che menziona appunto l'intelligenza artificiale IA, e come Youth Advisory Board abbiamo scritto alcuni consigli per i nostri coetanei per usare la rete in maniera migliore possibile. In particolare, mantenendo un atteggiamento più corretto e consigliabile possibile, immagino profili che promuovono negatività, stili di vita lontani dal reale o astio nei confronti di altrui, e non cadere nelle trappole di profili che promettono miglioramenti impossibili. Giornalmente noi incappiamo in questa tipologia di profili e di contenuti. Evitare di partecipare a sfide che nel gergo giovanile vengono definite challenge, che possono mettere a rischio la nostra vita, la nostra incolumità e quella degli altri. Evitare linguaggi offensivi, discriminatori, quindi i cosiddetti hate speech, quindi commenti, video o qualsiasi altro tipo di riferimento a credi altrui o che siano per motivazioni di lingua, religione o quant'altro. Tenere sempre a mente che la nostra privacy online è completamente esposta, quindi qualsiasi contenuto da noi caricato, qualsiasi informazione da noi veicolata sui social rimane sui social, quindi è importante valutare e scegliere con attenzione cosa condividere e soprattutto con chi, evitando contenuti che potrebbero poi risultare dannosi per noi o per gli altri, soprattutto in ottica futura. Inoltre bisogna circondarsi di contenuti che riguardano i nostri interessi, non perdendo tempo su materiali casuali che non rispecchiano i nostri valori, i nostri gusti. In questo ci viene d'aiuto anche l'algoritmo, ad esempio di Instagram o di TikTok, che ci propongono principalmente argomenti che rientrano nel nostro interesse. Bisogna soprattutto ricordare sempre che ciò che appare online spesso non rappresenta la realtà, non bisogna chiedere al pensiero che ci fa vedere tutti più felici o belli di noi, chiunque ha le proprie fragilità, chiunque ha le proprie debolezze, anche se nascoste, quindi i social spesso possono anche risultare molto apparenza. E quello che vediamo dal nostro schermo è spesso solo una faccia del reale o addirittura può essere un inganno. Come menzionavo precedentemente, gli algoritmi bisogna anche farne attenzione, proprio perché le piattaforme digitali devono assumersi le loro responsabilità segnalando contenuti dannosi, proteggendo gli utenti dal cyberbullismo, dalla pubblicità occulta e incentivando le autenticità, il rispetto della privacy e la sicurezza. Inoltre, ritornando al tema dell'intelligenza artificiale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere regolato a livello etico e legislativo. L'intelligenza artificiale, come ho menzionato anche prima, è entrata nella vita di tutti i giorni come mezzo di aiuto, di consulto, di confronto. Pensiamo ad Alexa, pensiamo a ChatGPT, pensiamo a Gemini, tutti gli strumenti che appunto ormai sono entrati nella nostra quotidianità. Le informazioni che fornisce possono essere sbagliate, è importante sottolinearlo, possono essere superate o possono anche non essere affidabili. È fondamentale accertarsi della veridicità dei fatti e soprattutto delle fonti che da questa vengono utilizzate, consultando canali ufficiali, testate giornalistiche o divulgatori scientifici. Non dobbiamo permettere che l'intelligenza artificiale rimpiazzi i nostri ragionamenti, così rischiamo solamente di diminuire il senso critico e diminuire la nostra creatività, che è il punto fondamentale. Dobbiamo essere noi e dobbiamo rimanere noi al centro. La persona umana deve rimanere al centro e non deve farsi comandare o condizionare da una macchina. A questo punto, per appunto arrivare ad una consapevolezza simile, raggiungere una consapevolezza simile, bisogna che le scuole diventino spazi in cui impariamo non solo ad usare la tecnologia, ma anche a comprenderla e quindi a spargere consapevolezza. E quindi sicurezza informatica, uso consapevole dei dati personali, capacità di distinguere tra informazione e disinformazione. È importantissimo che appunto vi sia uno spargimento di consapevolezza a partire da quegli organi istituzionali, a partire dagli organi preposti all'insegnamento, proprio perché un futuro digitale più felice e sicuro richiede un impegno collettivo. La tecnologia non è uno scherzo, il modo in cui viene progettata, regolata e utilizzata determina il suo impatto sulla società e noi, nuove generazioni, dovremmo essere coinvolte attivamente nella trasformazione digitale, proprio perché noi siamo la gran parte appunto di quella fetta di mercato che utilizza quotidianamente i social, siamo la prima generazione che nasce e cresce con questi strumenti, e proprio per questo chiediamo di essere coinvolti dalle companies, dalle istituzioni che controllano e che possono intervenire normativamente nell'ambito di social e intelligenza artificiale, per appunto portare la nostra voce da protagonisti e da persone che la vivono in primis. Quindi rinnovo i ringraziamenti per questo invito e speriamo che appunto questo possa essere solo l'inizio di un nuovo percorso. Grazie.
3: Grazie infinite, ragazzi. Io volevo porre una domanda a chi di voi vuole rispondere. Circa quello che noi stiamo facendo in Parlamento. È al momento in discussione, come avrete seguito dai media, un testo di legge che vuole limitare l'accesso ai social fino ai 16 anni. Questo è quanto si discute già ed è quasi legge.

utile nell'ambito della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza giustamente coinvolgere questi giovani. Un aspetto lo volevo un attimo indicare in merito al disegno di legge, che appunto è un disegno di legge che è nato da una serie di componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, direi una larga parte dei componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza in modo molto molto naturale e soprattutto trasversale, perché conta esponenti di destra, di sinistra, di tutte le aree politiche. E non parlava di 16 anni di limite, ma 15 o 14 come limite di età rispetto ai 16 invece previsti dall'Australia. Questa è solo una, insomma, osservazione che volevo rappresentare ai giovani rappresentanti dell'UNICEF che sono qui presenti. E due osservazioni le volevo fare in merito al loro importantissimo punto di vista espresso. Concordo pienamente sull'impostazione che la Presidenza ha giustamente voluto offrire, che si ascoltino soprattutto i giovani utenti delle piattaforme online, e vorrei dire un elemento che a mio modo di vedere è molto importante, vale a dire che noi abbiamo avuto una generazione, probabilmente quella Covid, che ha subito molto fortemente l'impatto di questa, diciamo, rivoluzione della tecnologia, perché i ragazzi che oggi hanno 21-22 anni, alcuni di voi mi sembra che appartengono a questa fascia di età, sono proprio coloro che si sono ritrovati chiusi in casa con la didattica a distanza in un momento in cui comunque avevano quei 14-15 anni, e quindi era il momento in cui erano pronti in un qualche modo a fiorire, a uscire nel mondo, e alcuni invece si sono ritrovati, anzi direi tutti si sono ritrovati purtroppo chiusi per molto molto tempo con una didattica a distanza, con le tecnologie che in un qualche modo erano l'unico elemento che poteva collegare questi stessi giovani che avevano invece il desiderio, il bisogno di unirsi. Ho apprezzato molto il riferimento sul tema delle migrazioni e quindi ovviamente su quella ricchezza che la tecnologia può offrire nel consentire di avvicinarsi alle proprie famiglie, di sentire la propria casa, pur se distante, sicuramente più vicina. Quindi ci sono degli aspetti molto positivi. Tuttavia, Presidente, come sappiamo, ci sono anche degli elementi che non sono assolutamente positivi. Penso per esempio al dato che ci arriva dalle consulenze neuropsichiatriche dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, per dirne una, perché proprio ieri ci è stato fornito questo dato molto importante. Vi è stato un picco negativo di circa 2000, quasi 1900 richieste di aiuto negli anni del Covid, vi è stato un leggero calo, vi è adesso di nuovo una crescita di queste richieste di aiuto a livello neuropsichiatrico. Cosa succede? Che dagli studi effettuati si è verificato che una buona misura di queste richieste fossero poi correlate in un qualche modo ad un abuso, che non è l'uso, dei social media, proprio perché corrisponde anche al tempo in cui i cellulari sono diventati a più a buon mercato e quindi ovviamente di detenzione, diciamo così, di tutti quanti. Allora, io perché ho voluto dare questi dati e offrire questo spunto prima di quello che può essere l'analisi utile che spero voi possiate offrire? Perché un conto è l'uso consapevole che può essere effettuato da ragazzi di 16, 15, 17 anni che hanno comunque ormai una certa formazione anche mentale che gli aiuta ad approcciarsi con quelli che sono gli algoritmi, quelli che sono i contenuti che arrivano, che in un qualche modo possono essere però gestiti. Cosa diversa invece il ragazzino, purtroppo oggi è così, anche se i social in teoria fino a 13 anni non dovrebbero essere accessibili, di tanti tanti bambini in Europa, in Italia, nel mondo, che accedono a queste tecnologie a 3, 5, 6, 8, 10 anni, 11, 12, 13, comunque prima addirittura dell'età che le stesse piattaforme reputano l'età più giusta in cui, diciamo così, interagire su questo tipo di piattaforme. Sappiamo anche, concludo il ragionamento, che ci sono nazioni come la Svezia che si sono spinte molto in avanti nell'uso delle tecnologie a livello didattico, salvo poi tornare indietro, perché si sono resi conto che un conto è lo studio che può essere svolto con il metodo della carta, della penna, della lettura, fissare, diciamo così, i dati, sottolineare, asteriscare, ripetere, piuttosto che questi contenuti molto forti che arrivano da un algoritmo che a volte ti rinvia, peraltro,
cose che tu tendi a cercare e quindi non ti consentono di allargare la tua

0: conoscenza a 360 gradi come sarebbe utile. Quindi quello che io voglio dire, so che il governo italiano sta lavorando alacremente a raggiungere, quindi questo vostro contributo è molto utile in questo momento, perché stiamo arrivando a definire anche in Italia quella che può essere una strategia migliore per proteggere da una parte le giovani menti, soprattutto quelle dei bambini, affinché mantengano la libertà di studio, la libertà d'analisi, la libertà di essere autonomi, che deriva dalla cultura, dalla conoscenza, e però non impedire quella che è comunque la fruizione di uno strumento estremamente utile quale può essere internet. Quindi proteggere il bambino e il preadolescente nella sua fase formativa e dall'altra consentire poi nel momento in cui hai 14-15 anni di poter essere un fruitore consapevole. Grazie Presidente.
1: Ottimo, grazie. Allora ragazzi, quindi il vostro punto di vista sul fatto di limitare l'uso dei social a chi non ha ancora quindi questa consapevolezza. Poi ci sono diversi disegni di legge, dicevamo questo in Senato della senatrice che ha appena parlato, ce n'è uno alla Camera che è appena stato depositato dei 16 anni, cioè, ci sono diversi e ci sono diverse esperienze europee, però il principio che noi vorremmo vedere con voi, cioè il punto di limitare l'uso dei social, cosa ne pensate? Chi di voi vuole rispondere poi?
2: Sia per rispondere alla Presidente, però anche per integrare e magari completare quello che ha detto la senatrice, che è assolutamente giusto. Senatrice Mennuni, scusate. Mi ha fatto molto piacere che lei abbia citato questi dati del Bambin Gesù. È vero che diciamo dare in mano i social network a una persona eccessivamente giovane comporta dei rischi, però è anche vero che la corteccia frontale si sviluppa completamente intorno ai 25 anni, quindi ecco, limitare l'uso dei social solo agli over 25 mi sembra una scelta poco saggia, visto ecco, i tempi e visto che oggi purtroppo vince chi è più al passo coi tempi. D'altro canto, Umberto Galimberti, che per quanto insomma possa essere popolare o impopolare, lui diceva che secondo lui i bambini già a 10 anni dovrebbero avere il telefono e l'accesso ai social network. Perché? Perché oggi la socializzazione si è spostata online. Se oggi tu precludi un preadolescente, quindi non parliamo neanche di adolescente, ma un preadolescente, dalla possibilità di socializzare con i suoi coetanei sulle piattaforme che sono disponibili oggi, crei più danni che in realtà favorire lo sviluppo di questo povero ragazzo. E quindi, Presidente, io rispondo alla sua domanda dicendole che questo disegno di legge dovrebbe definire in maniera molto chiara che cosa si intende con il limitare l'uso dei social. Se limitare vuol dire escludere completamente gli under 14 o gli under 16 che possano essere... No, io non sono assolutamente d'accordo. Se invece limitare vuol dire imporre a queste appunto grandi aziende, queste grandi piattaforme, no, di inserire delle misure che possano appunto limitare alcuni tipi di contenuti, come succede già su YouTube, che gli under 18 non possono accedere a certi contenuti, per quello sono assolutamente favorevole. E anzi le dico anche che per quello sarei favorevole ad estendere ulteriormente fino ai 18 anni la limitazione. Grazie.
1: Io avrei un'altra domanda, adesso che siete qui, fino a che possiamo Lavinia protrarre la seduta, perché vedo che stanno facendo tardi in aula, abbiamo la possibilità di farvi tante domande. E una che, domanda che vi vorrei fare è questa, voi ritenete, a parte queste limitazioni di YouTube, che ha YouTube Kids eccetera, ma voi ritenete che oggi le varie piattaforme abbiano un controllo adeguato? Cioè, parliamo di Facebook, di TikTok, parliamo di Instagram, anche di YouTube, certo. Voi ritenete che i controlli che ci siano ora possano essere sufficienti, adeguati, o le ritenete pericolose comunque? Non per voi magari, ma per i più giovani ovviamente.
3: Allora, Io penso che i controlli no, non siano adeguati, anche perché purtroppo i rischi sono non solo, magari sono solo contenuti violenti, possono anche essere appunto piuttosto rischi che poi sulla persona, sul giovane, sul minore possono diventare psicologici, per cui magari sì, quando un minore o comunque una persona più debole, non sicura di sé, vede un certo tipo di persona, di influencer sui social, con una certa forma, certi prodotti, certo stile di vita, anche è un rischio che vedendo il contenuto non dici è pericoloso perché sembra innocuo in sé, ma poi potrebbe portare appunto a altri tipi di problematiche meno evidenti, ecco. Mentre per quanto riguarda contenuti violenti, penso, soprattutto io uso Instagram e TikTok soprattutto, sono controllati, non se ne vedono spesso, tranne nei casi, in alcuni casi quando sono stati hackerati, ecco. Però per il resto non vedo, il mio algoritmo non mi mostra appunto contenuti violenti. Piuttosto sì, questa cosa penso che è più un fattore, il rischio non è uno solo. E per quanto riguarda la domanda di prima, io penso, sono d'accordo più o meno, ecco, della domanda di legge, però penso non basti solo eliminare i social, bisogna anche fare in modo che i minori, i giovani abbiano la consapevolezza di cosa siano i social, sennò il problema si ripete. Se per 15 anni non si sa minimamente cos'è Instagram, cos'è TikTok, cos'è YouTube o altro, non si conosce per nessuna ragione, appena lo scoprono, diciamo, un po' come le sigarette, ecco, sei a voi da saperlo e quindi è una cosa vietata e ne vuoi, ecco. Per cui appena, dopo 15 anni, dopo 16 anni, vedranno Instagram, TikTok, i social e vorranno starci. Per questo bisognerebbe, sì, eliminarli o comunque ridurre molto l'uso, perché personalmente io vedo che proprio personalmente passo tantissimo tempo sui social, tempo che potrei passare a fare altro, anche magari attività più interessanti. E per cui se prima abbiamo consapevolezza di cosa significhi, dei rischi, ma anche dei lati positivi di questi mezzi, perché ce ne sono tanti, per quanto ce ne siano anche dei negativi, sia più efficace, anche più completa come cosa. Penso veramente che sia un punto importante informare sulle piattaforme. Grazie.
1: Grazie Elisa, tu hai dato uno spunto al nostro dibattito importante, la dipendenza dalle tecnologie, cioè passo tanto tempo sui social, questo crea un isolamento sociale, perché sei fisicamente in casa o dove ti trovi, ma con la testa sei fuori e sei solo e potresti dedicare quel tempo a fare altro. Ma quella che è la dipendenza da queste tecnologie, vi pare magari anche voi stessi in prima persona di viverla? Come pensate? Avete visto, di questo si è molto parlato, no? E voi siete grandi, pensate ai ragazzi più giovani di voi. Ecco, pensate che da questo punto di vista si dovrebbe lavorare, noi istituzioni ovviamente, per tutelarvi? Vi sentite esposti a questo, al di là poi dei rischi, no? Cyberbullismo eccetera, ma io mi riferisco proprio alla dipendenza dalle tecnologie, cioè al fatto che se non sto e non scrollo e poi mi sembra che mi manchi qualcosa, no? Com'è il vostro punto di vista?
4: Allora, grazie per la domanda. Allora, se parliamo delle dipendenze, come diceva anche la senatrice prima, il problema del social è l'abuso. Credo che anche, come parlavamo prima della legge per limitare anche i social ai minorenni più piccoli, da una parte io sono d'accordo, perché però anche da un'altra parte potrebbe essere anche una cosa che possiamo evitare, se no, istituzioni cercate di educare ai ragazzi giovani come utilizzare i social, Questa è la prima cosa, perché se educhi una persona e sa come approcciare questo strumento, magari potrebbe anche avere un approccio critico e quindi evitare anche questi usi abusi. Secondo me la dipendenza dipende anche da quello, però personalmente io mi ritengo già dipendente dai social, perché non riesco a stare tutta la giornata senza scrollare su TikTok o andare su Instagram, e questa cosa secondo me è grave. Quindi se immaginiamo già, io che ho 20 anni e un ragazzo che ha 14 anni che deve ancora crescere, dovrebbe essere educato. Quindi l'educazione all'utilizzo di questi strumenti.
1: E Maria o Martina, chi secondo voi dovrebbe esservi più di supporto in questa educazione? La scuola? La famiglia? Quale agenzia educativa? Cioè chi dovrebbe essere più al vostro fianco? Che vedete tra di voi, ragazzi.
5: Allora, io penso che la prima persona deve essere te stesso, ovviamente, perché se una persona non vuole fermarsi, diciamo, se non vuole magari controllare il suo tempo, ovviamente che questo è un problema, però ci sono molti ragazzi oppure ragazze che non sono tanto consapevoli, diciamo, del fatto che loro sono dipendenti dai social, eccetera. E io penso che in questo devono anche intervenire magari le scuole oppure anche i genitori, diciamo. Però penso che meglio le scuole, perché molto spesso che i ragazzi non sentono, cioè non vogliono ascoltare i propri genitori oppure i parenti. Invece magari nelle scuole si può proporre le attività che possono cambiare, diciamo, la visione e anche la prospettiva dei giovani, e magari proporli altri modi per passare il proprio tempo e magari anche per conoscere le cose non soltanto, diciamo, nel mondo digitale, ma anche magari leggendo libri, magari andando in diversi luoghi dove si può conoscere il mondo oppure anche la società in un altro modo, perché anche se molte persone riescono a, diciamo, leggere molte cose online, oppure anche se riescono di diciamo informare loro stessi, molto spesso che questo non succede con tutti, perché tanti ragazzi purtroppo non usano social media oppure internet in generale in un modo diciamo sicuro, ma anche un modo efficace per la loro vita. Quindi io penso che è molto importante di fare qualche proposta magari di attività alternative che possono anche cambiare la visione di giovani oggi.
1: Grazie. E Martina, ma voi, tu credi che quando andate sui social, girate in rete, eccetera, avete interesse per quello che accade nel mondo? Mi spiego, internet, i social propongono tante volte una realtà, un mondo che non è quello reale, no? E mentre oggi nel mondo ci sono le guerre, ci sono diversi problemi, cioè accadono eventi che solitamente non interessano i giovani. Ecco, questa vostra, non tua in particolare, dico vostra di voi giovani, dipendenza, questo forte legame sui social, vi porta anche ad informarvi sull'attualità, su quello che succede nel mondo, e quindi voi che non guardate, perché alla vostra età non si guarda la televisione, ci si informa solo online. Questo ormai è un qualcosa che noi abbiamo compreso. E allora, voi utilizzate questo forte strumento anche per, come dire, i vostri genitori guardano il telegiornale, voi invece vi informate online o ricercate soltanto, c'è da parte delle vostre generazioni un rifiuto, quello che è diciamo il contenuto di attualità, e vi rifugiate solo in quelli che sono gli ambiti che ricercate o che vi danno maggior interesse, divertimento e quant'altro?
6: Allora, io personalmente penso che informarsi sui social dipende anche dall'età in cui uno si ritrova, cioè un quattordicenne dubito si informi tranquillamente cioè direttamente dai social. Personalmente sì, mi informo sui social, ma credo che sia mia consapevolezza capire se l'informazione sia vera e quindi capire se è giusta l'informazione, oppure analizzare se l'informazione sia falsa, perché talvolta proprio il contesto di informarsi su quello che succede all'interno del contesto anche internazionale e nazionale dipende dalla pagina anche presa in considerazione, quindi là sta anche a noi la consapevolezza di capire se si tratta di un'informazione vera o falsa. Poi secondo me dipende anche molto dalla persona, cioè se io leggo ad esempio un post che ad esempio mi viene in mente Trump con quello che sta succedendo ora con il Papa, e poi sta a me decidere se assimilare un'informazione così oppure andare a ricercare, informarmi, capire perché c'è stata questa dinamica e non fermarmi. Quindi secondo me dipende molto dalla consapevolezza di ognuno di noi, perché naturalmente i social sono un diciamo danno e là, poi sta a noi cercare o non ricercare al meglio. Poi per quanto riguarda la domanda di prima, secondo me l'informazione dei social, e quindi formare e dare consapevolezza, deve avvenire all'interno delle scuole, ma tramite un approccio peer-to-peer, quindi fra pari, perché magari all'interno del contesto scolastico un adolescente di 14 anni che sta seduto e ascolta il docente per quanto riguarda la consapevolezza sui social assimila l'informazione, ma il livello di attenzione è pari a zero. Quindi magari avendo un confronto fra di noi è più semplice per capire effettivamente dove è il problema, è anche un approccio per distaccarci dai social e realizzare anche amicizie all'interno della realtà. Grazie.
1: Ecco. Senatrice Mennuni, abbiamo Saida e Manuel che devono fare il loro secondo intervento. Hai una domanda?
7: Grazie Presidente, sono molto interessata e soprattutto vedo che le domande che lei sta facendo sono quelle che farei io, quindi mi sento perfettamente rappresentata dalla Presidenza. No, l'unica cosa mi è venuta in mente ascoltando adesso l'intervento della giovane Martina, e l'ho trovato molto intelligente, diceva mi arriva la foto delle parole di Trump, sta a me decidere se approfondire o meno, e questo è assolutamente sensato. Ovviamente richiede secondo me un minimo un'età, insomma io direi superiore, no? Ai 14 anni già questo tipo di riflessione che lei ha fatto, non lo immaginerei in un tredicenne, in un dodicenne, quindi anche lì si torna al tema è sufficiente il parental control o no. E poi l'altra questione è che l'algoritmo, ahimè tutti noi lo sappiamo, cerchi una certa tipologia di notizia, quindi la domanda che la Presidenza ha fatto è molto calzante, è chiaro che a me mi ritorna quel genere di notizia con l'algoritmo, quindi se io per esempio sono interessato, dico per dire, allo sport, mi arriva molto sullo sport, mentre giustamente lei diceva il telegiornale, pur se superficialmente, ti dà quella visione sulla politica estera, la politica nazionale, non so, la cronaca, il Santo Padre che dice e c'è di esteri, e quindi ti dà quell'infarinatura se non altro su tutti i temi. E quindi sono d'accordo con lei nella domanda che ha fatto sull'algoritmo e l'influenza che l'algoritmo può quindi avere, magari anche su questo se loro ci vogliono dare un punto di vista.
1: E allora Saida.
8: Salve, scusate, vorrei riprendere un po' delle cose che sono state, cioè delle domande che sono state poste in precedenza e andare per ordine. Allora, intanto l'intervento della senatrice Mennoni, se non erro, il primo intervento, è stato, mi sono soffermata un attimo su ciò che diceva riguardante i prezzi dei dispositivi che appunto si stanno diffondendo sempre di più nel quotidiano, nelle famiglie, anche nelle famiglie più svantaggiate, come è giusto che sia. Però proprio questa diffusione rapida che c'è stata dei dispositivi nei nuclei familiari ha portato anche a un inizio di allora, i genitori, essere genitori non è semplice, non è sempre semplice, eppure sempre più genitori decidono di affidare lo smartphone banalmente in mano ai propri figli, anche cioè parliamo anche di fasce di età che vanno al di sotto dei 5 anni, in maniera molto libera. senza applicazioni che vadano a insomma, evitare il contatto del bambino o della bambina con contenuti non appropriati. Insomma, questo uso libero dei dispositivi non è sicuramente un qualcosa che può essere regolamentato in tutto e per tutto dal governo, ma anche appunto dagli assistenti sociali, che magari potrebbero essere una figura chiave per anche questo aspetto. Ora non vorrei addentrarmi in discorsi troppo insomma particolari, perché allora io frequento il liceo scientifico opzione scienze applicate, quindi ho insomma ho il modo di insomma parlare, discutere in aula di tecnologia in maniera approfondita, magari rispetto a un ragazzo o una ragazza che invece di la materia informatica non è una materia che viene insomma insegnata, non si interfaccia mai. E comunque, riprendendo il discorso dell'utilizzo degli smartphone, io vorrei capire se nella proposta di legge che appunto di cui si sta discutendo negli ultimi giorni ha a che vedere anche con un utilizzo dell'identità digitale, il cosiddetto SPID o CIE, che viene utilizzato anche nelle scuole, no? La piattaforma unica viene adoperata da noi studenti, io faccio il quinto anno, quest'anno la maturità, e appunto Unica è diventata ormai nel triennio una piattaforma sempre più necessaria per caricare insomma i cosiddetti elaborati di fine anno, insomma eccetera eccetera. Quindi vorrei capire se dal punto di vista appunto della protezione nei confronti appunto degli adolescenti circa i social media verrebbe adoperata anche la registrazione su determinate piattaforme tramite l'uso dell'identità digitale, che secondo me sarebbe una cosa ottima, in quanto un bambino ad esempio di 10 anni non penso sia in grado di entrare sull'app, faccio un esempio, scusatemi un po' alla mano, di Poste Italiane, no? Che è una delle applicazioni che gestisce l'identità digitale. Inserire la password, il codice inviato, quindi già un qualcosa di più articolato rispetto a magari un accesso diretto a un social come Instagram, dove per creare un account bastano pochi minuti, basta inserire un indirizzo email e assicuro a tutti quanti che i bambini sono ormai sono in grado di fare queste piccole cose col telefono e insomma ricavare il codice e inserirlo, mentre invece con l'identità digitale magari ci sarebbe modo appunto di rendere più difficile l'accesso proprio al social di per sé, e quindi scoraggerebbe molti bambini appunto all'accesso di queste piattaforme. Per quanto riguarda invece lo studio e le tecnologie, la senatrice parlava dell'esempio dei paesi scandinavi che appunto hanno iniziato ad adoperare sempre di più le tecnologie, banalmente i tablet, che ad oggi sono consentiti anche nei licei. Nel mio liceo in particolare praticamente tutta la classe ormai ha abbandonato tra virgolette penna e quaderno e ci siamo muniti quasi tutti di tablet e penna digitale e penna touch, scusate, e questa cosa forse all'interno anche del mio istituto ho notato, ma anche per me in prima persona, non va sempre, cioè non è sempre una cosa buona, quindi da questo punto di vista concordo appieno con la senatrice, secondo me si dovrebbe fare un attimo un passo indietro. Bisognerebbe anche limitare appunto l'utilizzo di questi dispositivi all'interno delle classi. Anche banalmente facendo tenere ad esempio il tablet posato sul banco e non alzato a schermo tipo schermo del computer o del portatile, perché così anche i docenti hanno modo di verificare se effettivamente gli studenti stanno seguendo la lezione o stanno appunto effettivamente prendendo appunti, che poi quello a discrezione dello studente o della studentessa prendere appunti o meno, però appunto si incentiva l'ascolto, che invece appunto con i dispositivi all'interno delle aule si va un po' a perdere quando si mette appunto questo muro, come i miei docenti chiamano, barriera, anche nei loro confronti. Non mi sembra un comportamento insomma ottimale. Comunque, per quanto riguarda invece Martina, ha fatto un intervento che insomma che condivido pieno, in quanto effettivamente le informazioni possono essere appunto si possono trovare online. Il punto è che non tutti sono interessati a informarsi, e parlo dei giovani come anche degli adulti. Eppure i social sono stati comunque un mezzo importante. Ora non vorrei entrare nel particolare o comunque parlare dei risultati o altro. Abbiamo avuto un esempio importante con il referendum avvenuto ormai quasi un mese fa. C'è stata un'altissima adesione da parte dei giovani, molti giovani si sono recati alle urne, c'è stata un'affluenza importante che non si vedeva da anni ed è un dato positivo. E niente, cioè, vorrei appunto sottolineare che i social sono anche un modo, sono un mezzo per poter raggiungere appunto i giovani e coinvolgerli in maniera attiva nella vita che riguarda appunto il sociale, la politica e anche appunto, informazioni che non non coinvolgano soltanto le passioni dell'utente. Ovviamente le informazioni che ci giungono nel feed non sono sempre veritiere, quello lì subentra il discorso del fact-checking, che è un discorso complesso, perché spesso anche Instagram, parlo di Instagram perché è la piattaforma penso più più utilizzata da noi giovani, ma non solo, il sistema fatica a determinare se un'informazione è veritiera o meno, e qui appunto dovremmo chiederci se non sia il caso di insomma avere tenere dei colloqui più duri con chi appunto ha in proprio possesso queste piattaforme, perché l'algoritmo viene preimpostato da, ad esempio in questo caso, da Meta ed è libero, cioè di scegliere al posto di vere persone che vanno a controllare se l'informazione è veritiera o meno. L'algoritmo è un algoritmo, appunto, è un'intelligenza artificiale che ti propone sempre più contenuti per tenerti attaccato alla piattaforma di riferimento, appunto, dove l'utente interagisce. E l'algoritmo è utile perché appunto ti può portare, se ad esempio sei interessato a scoprire cose più interessanti che insomma ti stimolano e ti arricchiscono il bagaglio culturale e non solo, però talvolta può anche portarti in parti di internet che non sono del tutto gradevoli. Insomma, l'anno scorso, se non erro, proprio su Instagram ci fu un malfunzionamento importante dell'algoritmo e tutti gli utenti furono appunto vittime di contenuti violenti e non solo. Questo problema si è verificato per più ore, è stato un problema di durata prolungata, secondo me, e non è stato fatto nulla nell'immediato per bloccare questo flusso di contenuti che appunto sono stati in grado di raggiungere un po' tutte le tipologie di utenti. Scusate per il lungo intervento, ora lascio la parola anche a Manuel, che so che voleva intervenire, e grazie a tutti e tutte.
1: Grazie Saida, ecco Manuel, ti facciamo un'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere la seduta. Il problema del cyberbullismo, il problema dell'emarginazione, cioè il problema che va a colpire i soggetti più fragili, ecco, tu credi abbia in questo momento una corretta tutela? Credi che sia un pericolo reale? Com'è la tua esperienza?
9: Allora, una domanda particolare. Probabilmente non è completamente, come dire, non si è fatto abbastanza finora, secondo me, da quel punto di vista, soprattutto dal punto di vista del cyberbullismo, principalmente perché se di persona è molto più facile e molto più immediato risalire a chiunque compia atti di bullismo, sui social molto spesso è complesso, più complicato, soprattutto per via di profili falsi, o comunque identità che vengono facilmente nascoste, eludendo anche quelli che sono i controlli fatti dalle piattaforme. Controlli che spesso, ahimè, vengono anche condotti dall'intelligenza artificiale. Questo secondo me è un problema, perché appunto difficilmente un'intelligenza artificiale riesce a cogliere anche quella sensibilità che una persona, che un essere umano può riuscire a cogliere. Quindi innanzitutto, secondo me, bisognerebbe partire dal fatto che questi controlli debbano essere necessariamente effettuati da persone, da esseri umani, da esseri viventi, e può essere già un punto di partenza. Inoltre, per il resto, a mio parere, seguendo anche gli interventi precedenti al mio e anche gli interventi della senatrice Mennuni, secondo me ruota tutto intorno alla parola consapevolezza. A mio parere, spargere consapevolezza è il punto di partenza per tutti questi temi che abbiamo affrontato fino ad oggi, anche per quanto riguarda il cyberbullismo. Mi riaggancio all'ultimo input della senatrice riguardo anche all'algoritmo. L'algoritmo molto spesso, anche dal punto di vista politico, ci presenta argomenti che rientrano esclusivamente nella nostra sfera di pensiero, nel nostro pensiero politico, e raramente ci fanno, diciamo, ampliare le vedute, raramente ci fanno sentire altre campane, dicendola così. E proprio per questo è importante appunto la consapevolezza di sapere e di avere un pensiero critico, per appunto andare a valutare qualora quelle notizie siano vere o false. Raccolgo anche l'input di Saida precedentemente, che coglieva appunto il caso del referendum, su cui si è fatta tanta campagna social, ma in questa campagna social si è fatta anche tanta disinformazione, ambedue gli schieramenti, soprattutto sui social, soprattutto da content creator online. Quindi proprio per questo è importante investire molto di più sulla consapevolezza, che deve andare di pari passo a quelli che sono gli interventi normativi. L'intenzione di questo nuovo disegno di legge di vietare i social ai sedicenni, io tendenzialmente sarei favorevole, però come sosteneva anche la senatrice precedentemente, è un divieto che è facilmente eludibile, così come accade attualmente con il divieto ai tredicenni di accedere alle piattaforme social con la complicità dei genitori, o comunque perché il controllo non è approfondito, non è accurato. Quindi proprio per questo io tendenzialmente sarei favorevole, però è importante importante investire, come sosteneva anche Martina precedentemente, sulla consapevolezza, su incontri fatti da pari a pari nelle scuole, negli organismi che si occupano dell'educazione, in tutte le sfere della nostra società, a partire dalle scuole, che dovrebbero essere il punto di partenza, e poi sensibilizzare non solo noi ragazzi ma anche i genitori, che spesso risultano essere molto lassivi da questo punto di vista. Oggi come oggi è raro trovare dei genitori che sono fermi e fissi sulla loro posizione di non concedere banalmente il telefono ai loro figli fin da piccolissimi, fin dai 4-5 anni, quindi ovviamente diventando poi un'abitudine, proseguono nel tempo. Quindi è importante anche fare informazione, sì, soprattutto fra noi ragazzi, ma anche con i genitori. Grazie.
1: Caro Manuel, noi genitori sbagliamo molto. Quando sarete genitori voi vi renderete conto che non è un mestiere facile. E allora io vi ringrazio moltissimo, ringrazio i vostri bravi accompagnatori, coordinatori, ringrazio UNICEF, il Presidente Graziano, tutti voi. Credo che quello che voi ci avete raccontato e che finirà agli atti, a tutti i commissari di questa commissione, anche a quelli ovviamente non presenti e di cui abbiamo preso anche buona nota noi presenti o collegati, sarà materiale prezioso per questo lavoro che prima della fine della legislatura vorremmo riuscire a condurre in porto. E quindi io sono certa che oggi noi si sia inaugurato un metodo, quindi quello dell'ascolto in questa commissione, che è la vostra, perché è la commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza. Voi siete diventati maggiorenni, ma fino all'altro ieri eravate sicuramente destinatari di questo lavoro. Ecco, io credo che questo metodo che noi oggi si sia inaugurato verrà ripreso anche altre volte, non nell'ambito di queste indagini ma anche delle prossime, in caso di cronaca piuttosto che. Quindi ne sono molto orgogliosa, vi ringrazio e mi auguro che vi dedichiate un pochino alla politica. Perché lo dico? Perché tutti voi che siete, tutti voi sette che avete dimostrato di avere grandi doti, grandi capacità, di avere questo senso di spirito di altruismo, di voler rappresentare gli interessi dei più deboli, ecco, sareste sicuramente un'ottima risorsa anche in politica. Quindi io lascerei ora concludere, no, ma indipendentemente dal partito, e dico nel senso che c'è bisogno di giovani all'interno di questi palazzi, proprio perché la rappresentanza dei vostri interessi sia prima di tutto in capo a voi. E quindi io darei adesso ad Agata la parola come coordinatrice per concludere un attimino questo nostro incontro prima di chiudere la seduta.
2: La ringrazio.
10: Scuso solo se posso, ma mi aspettano un bilancio alle 15:30 in Senato, quindi devo arrivarci e per cui non posso sentire le conclusioni, ma le leggerò sugli atti. Grazie a tutti.
1: Arrivederci Lavinia, grazie.
2: Arrivederci.
1: Prego Agata.
2: Proprio perché tutto ciò che è stato detto oggi verrà messo agli atti, che io, ecco, ci tengo a fare un ultimo commento finale, non lo so, forte forse di questo mio sentimento di futuro medico, ci tengo a dire una cosa, che il problema dei social network non è solo un problema sociologico, psicologico, però prima di tutto un problema sanitario. Quindi lì vedo uno scriba, quindi non so se lui magari si appunta le cose, però io vi invito e vi incoraggio, nel corso di tutte queste decisioni che voi prenderete intorno a questo tema, di confrontarvi con esperti medici, non lo so, magari tipo dell'Istituto Superiore della Sanità o del Ministero della Salute, perché ora non voglio dilungarmi a dire come i social network sono progettati per creare dipendenza tramite dei circuiti dopaminergici che attivano il cervello. Grazie mille. Diciamo che i social network avrete visto che sono progettati per la maggior parte a fare tipo scrolling verticale. Questo non è casuale, questo è un sistema analogo a quello delle slot machine che funziona. E perché funziona per le slot machine? Perché ti crea come una sorta di apparente infinito, cioè di scorrimento che all'apparenza, no, sembrerebbe andare all'infinito. E con i colori sgargianti questo praticamente accende dei circuiti neuronali dopaminergici che poi portano purtroppo a Parkinson precoce. Ma non solo questo, anche gli schermi blu e in generale comunque stare al video terminale, quindi non è solo un discorso di stare davanti al social network, però di stare davanti al dispositivo, manda in atrofia i muscoli ciliari. E infatti ad Hong Kong e in tutte queste realtà dove sono iperdigitalizzati, tutti i bambini soffrono di miopia. Ma non è un caso, è perché loro sono abituati sin da piccoli, magari tipo da 3-4 anni, a stare davanti allo schermo, quindi loro non acquiscono la vista, non riescono appunto a poi a sviluppare questo riflesso di modificare la vista da vicino o da lontano, e quindi a 10 anni sono tutti miopi. Ma andate a leggere i dati perché è una cosa impressionante. Quindi ecco, io ci tenevo a chiudere questa riunione dicendo che siccome questa seduta si tratta appunto di salute psicofisica dei bambini, di non sottovalutare l'aspetto fisico, quindi del problema sanitario fisico, perché può anche rientrare in importanti programmi di prevenzione. Grazie.
1: Grazie a voi e allora dichiariamo chiusa la seduta.
11: E in ultimo ancora tornava a chiudere questa seduta Michela Vittoria Brambilla, che è la presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, commissione che siamo andati ad ascoltare nella seduta del 14 aprile con l'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Abbiamo ascoltato le audizioni di una delegazione di ragazze e ragazzi coinvolti in attività di partecipazione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, l'UNICEF, con le sezioni UNICEF. Noi proseguiamo, io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi e torniamo ad ascoltare Bar Italia, la manifestazione promossa da Fratelli d'Italia. Ascoltiamo la tappa del 20 agosto a San Benedetto del Tronto con l'intervista al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.
12: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Bar Italia. La destra non si ferma d'estate, siamo oggi in diretta da San Benedetto, dalla Riviera Marchigiana, per parlare insieme a tanti amici e degli ospiti di eccezione di ciò che succede in Italia, di quelle che sono le tematiche principali che riempiono le pagine dei nostri quotidiani. Oggi vicino a me abbiamo tanti esponenti di Fratelli d'Italia delle Marche, abbiamo il sottosegretario al MEF, l'onorevole Lucia Albano, e l'eurodeputato Carlo Fidanza, che insomma con San Benedetto ha un rapporto privilegiato e che già ieri proprio ad Alba Adriatica è intervenuto su questo nostro stesso format. Alla mia destra abbiamo il senatore commissario alla ricostruzione Guido Castelli e l'onorevole Antonio Baldelli. Abbiamo anche dei consiglieri regionali che sono diciamo con noi in questo pomeriggio, Andrea Stenti, che è anche coordinatore provinciale ed è proprio di San Benedetto, e Andrea Puzzu, che insomma ci coprite le spalle in questo pomeriggio di incontri e di discussioni. Anche il Andrea Cardilli, non ti avevo visto Andrea, perdonami. Insieme a noi tanti cittadini, tanti militanti, amministratori di Fratelli d'Italia che hanno voluto essere qui con noi questo pomeriggio per parlare insieme di ciò che scalda il bar appunto in Italia, e sono le tematiche che sicuramente in questi giorni riguardano l'affair Ranucci Lavito. L'abbiamo visto come questa questione prosegua con nuove inchieste, nuove rivelazioni, dettagli dagli interrogatori, in un caso che è sicuramente molto scottante, perché riguarda ovviamente un attentato, lo sappiamo tutti, in cui l'attentatore è diciamo un amico di chi ha subito l'attentato, e riguarda ovviamente anche la RAI, il diritto di informazione e ciò che riguarda ovviamente anche la trasparenza di chi fa informazione in Italia. Oggi, fra le varie indiscrezioni, emerge anche un'altra questione che è legata proprio alla questione femminile, perché c'è una intervista della giornalista Camuso a Il Tempo in cui racconta la propria esperienza e come quel ruolo di potere giocato, secondo le sue dichiarazioni, da Ranucci nei suoi confronti in quanto donna e non trattandola da professionista, possa far emergere ulteriori riflessioni nelle quali però non sentiamo intervenire né la sinistra né le femministe, che di solito sulla questione di genere sono invece tanto attente e tanto calde. Io vorrei trattare oggi, proprio perché siamo nella Riviera e siamo ad agosto, un tema molto particolare con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Lo presento ora al mio fianco, e lo facciamo in un mese nel quale sono emersi i dati positivissimi emersi proprio del turismo in Italia, che ci pongono sopra le altre regioni europee, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, segnando come le politiche del governo Meloni abbiano impresso uno slancio ulteriore a un settore che per noi è importante e trainante. Presidente Acquaroli, anche i dati della Regione Marche e le politiche che avete messo in campo ci dicono dati molto positivi.
13: Sì, prima di tutti vorrei salutare tutti quanti sono qui intorno a noi, con noi, per questo bel appuntamento che ci aiuta a fare un'analisi, una riflessione, anche se siamo nella piena stagione estiva, a pochi giorni da Ferragosto. E proprio questi dati confermano un trend, ma soprattutto un andamento della politica nazionale, e noi abbiamo potuto proprio toccare con mano che c'è stato un vero e proprio cambio di passo rispetto alla promozione dell'Italia in tutto il mondo, e proprio un approccio anche di sistema promozionale che da qualche anno a questa parte sta facendo la differenza. Anche nella nostra regione possiamo notare un incremento che ormai è continuo da tantissime stagioni. In sostanza, dalla prima stagione post pandemia abbiamo visto, e sempre ogni anno rincorriamo record di presenze, e questo è un trend che ci conferma anche di tutte le iniziative positive che stiamo raccogliendo e che stiamo mettendo in campo. Proprio l'altra sera, e lo saluto perché l'ho visto passare pochi minuti fa, parlavo con il neo sindaco di San Benedetto del Tronto rispetto alla bella stagione balneare, e il turismo balneare era sicuramente il turismo che caratterizzava la Regione Marche fin dagli albori. Poi negli ultimi anni abbiamo cercato di affiancare al turismo balneare altro tipo di esperienze: il turismo del borgo, il turismo gastronomico, il turismo legato alla cultura, il turismo legato al paesaggio e alla montagna. E nonostante tanta parte della nostra regione, e ormai è quasi decennale, era stato colpito dal sisma del 2016, devo dire che anche in quei territori c'è una grande capacità di attrarre, e ci sono tante iniziative messe in campo che stanno rivitalizzando questi territori e rivitalizzando tutto il nostro Appennino. E questo simbiosi tra mare e montagna, tra campagna e cultura, tra gastronomia, eventi, spettacoli, sta producendo gli effetti sperati: tante presenze, la destagionalizzazione, la capacità anche di cogliere e vivere il nostro territorio al di là delle stagioni canoniche classiche, che erano quelle legate al turismo balneare. Uno strumento che ci consente di crescere, che ci consente anche di sviluppare progettualità che sono trasversali, perché insieme al turismo cresce l'artigianato, cresce la cultura, cresce la presenza e anche il marketing legato al settore agroalimentare, tra l'altro confermato dai dati dell'export dei primi mesi anche di quest'anno. E poi chiaramente, come non raccontare la grande novità che ha accompagnato quest'anno, con la scoperta in un'altra bellissima città della nostra regione, a Fano, della Basilica di Vitruvio, che è veramente una scoperta incredibile, enorme, che va ad aggiungere Fano vicino alle mete che erano più conosciute, Urbino per Raffaello, Pesaro per Rossini, Recanati per Leopardi e tante altre siti importanti, penso a Loreto come meta spirituale. Questa scoperta è sicuramente una scoperta che farà di Fano una delle capitali archeologiche a livello mondiale e su questo lavoreremo per incrementare anche con una mostra che insieme al Ministro Ciuri stiamo organizzando, una mostra incredibile che porterà a Fano l'uomo vitruviano di Leonardo.
12: Grazie al Presidente Acquaroli, ringrazio anche gli altri che sono qui e prima di annunciare quello che è il nostro ospite d'eccezione, che è il Ministro Francesco Lollobrigida, vorrei chiamare Marco Gaetani, Radio Atreio, che lo intervisterà e parleranno insieme in questo pomeriggio marchigiano.
14: Grazie Senatrice Leonardi, grazie Presidente Acquaroli alla folta determinata classe dirigente marchigiana di Fratelli d'Italia. Siamo tornati con un nuovo appuntamento di Bar Italia, la destra che non si ferma d'estate, e in un tempo in cui la politica spesso serve chiacchiere, noi serviamo fatti e oggi lo facciamo insieme a un ospite molto speciale. Invito a venire qui il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Visto che siamo al bar, consentiteci di metterci comodi. Ministro, benvenuti. Come lei sa, il bar è uno dei riti più italiani che ci siano. Lei è impegnatissimo, è sempre sul territorio, è sempre al Ministero. Le chiedo, quando ha l'occasione di concedersi una pausa, cosa ordina al bar?
15: Direi il caffè, se a pomeriggio anche un aperitivo, il vino, perché è quello che dobbiamo implementare per cercare di garantire attraverso i consumi anche la grande qualità che l'Italia sa offrire anche in termini ambientali. Ogni prodotto agricolo ti garantisce anche la tenuta del territorio, e comunque il bar come la tavola sono riti italiani riconosciuti e identificati con un modello e uno stile che ci permette di vivere a lungo e vivere bene.
14: Metto subito un po' di pepe, ora chi ci ascolta dirà però il vino fa male.
15: Allora, in Italia succede questo, ma anche nel mondo, c'è una diminuzione del consumo di vino e un aumento dei superalcolici, che significa che il dato legato alla salute è un dato relativamente incidente sulla comunicazione. Ci sono altri macrodati e impostazioni di carattere industriale, specie di grandi aziende mondiali, che spingono su questa criminalizzazione di un prodotto che è presente nella nostra alimentazione da sempre. Ora, non voglio entrare nella materia sanitaria, do solo un dato. L'Italia è la prima nazione per longevità in Europa, seconda tra le grandi nazioni solo al Giappone. Credo che il vino non sia un veleno, questo è oggettivo, altrimenti difficilmente in questa nazione avremmo avuto questo record.
14: E abbiamo subito scansato gli equivoci, ma ora entriamo subito nel vivo dell'intervista, perché l'agricoltura italiana oggi macina record. Penso che siamo al primo posto in Europa per valore aggiunto, penso che abbiamo superato Francia, Germania, Spagna, che anche l'export agroalimentare è ai massimi storici, ci sono quasi 17 miliardi di investimenti. Che cosa è successo in questi anni?
15: Abbiamo rimesso al centro il nostro modello produttivo, abbiamo fatto delle scelte molto chiare, non solo a chiacchiere come è avvenuto per molto tempo. Si definiva il settore primario, ma nessuno lo metteva al primo posto degli interessi di un governo. Con il governo Meloni l'abbiamo messo al primo posto, abbiamo moltiplicato gli interventi, oggi abbiamo toccato il record di sostegno e incentivo al mondo dell'agricoltura nella storia repubblicana, oltre 17 miliardi per realizzare infrastrutture, per garantire ai nostri agricoltori tenuta e anche un piano strategico che esula i dati del presente che tu hai ricordato. Tu hai esordito dicendo penso. Non è penso, sono fatti. Eurostat e i dati Istat significano l'Italia come la prima agricoltura per valore aggiunto. Cos'è il valore aggiunto? È il differenziale tra un prodotto e il prezzo a cui i cittadini sono disposti a comprare quel prodotto. Significa che l'Italia è riconosciuta come la nazione della qualità. Made in Italy non significa solo fatto in Italia, significa bello, buono, da comprare, e questo, se ben promosso, riesce a garantire le intere filiere pagando di più anche i nostri preziosissimi agricoltori.
14: La domanda sorge spontanea: con tutti questi investimenti dove vuole portare il settore dell'agricoltura? C'è un obiettivo di legislatura che si è posto?
15: far tornare gli agricoltori e i pescatori. Qui siamo in una città straordinaria, San Benedetto del Tronto, io sono qua da sempre, prima di nascere, per l'esattezza credo di essere stato concepito a San Benedetto del Tronto, per cui ricordo giorno per giorno le visite al porto. Non si era in grado di vedere il mare per quanti pescatori c'erano in questo straordinario porto. Nel tempo, a causa di scelte scellerate dell'Unione Europea, i pescatori europei sono più che dimezzati in soli 30 anni, sbagliando tutto, mettendo i pescatori contro l'ambiente, gli agricoltori contro la terra, nelle politiche ideologiche dell'Unione Europea. Che cosa abbiamo fatto come Italia? Abbiamo richiamato l'attenzione su un modello che è quello dei Trattati di Roma del 57, che esordiva con un principio: si fa un'Europa, la Comunità Economica Europea all'epoca, su due obiettivi, pace e prosperità. La prosperità si garantisce avendo un sistema produttivo che funziona, un'economia forte, e se sei economicamente forte riesci a incidere anche sulle grandi scelte geopolitiche, aiutando anche a costruire la pace. Una delle ragioni che ha portato a tanti conflitti nell'ultimo periodo, a mio avviso, è stata l'assenza d'Europa, e all'interno dell'Europa l'assenza dell'Italia, che è stata debole. Vedete, ci hanno riempito di chiacchiere negli ultimi decenni, l'Europa è qualcosa di diverso dall'Italia. Io lo dico con chiarezza, noi abbiamo bisogno dell'Europa, quella dei Trattati di Roma. Senza l'Europa saremo più deboli, ma voglio dire con chiarezza anche il contrario: l'Europa senza Italia

0: patrimonio dell'UNESCO, che ci ha permesso di creare valore aggiunto e anche di creare un turismo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Noi abbiamo alcuni fenomeni, vengono definiti overtourism, io più turisti ci sono e più sono contento anche nelle grandi città, nei luoghi di balneazione, sulle montagne. Ma il turismo legato al cibo è un turismo orizzontale che ti permette di arrivare anche in luoghi che vengono considerati sperduti. Qui in provincia di Ascoli c'è una straordinaria realtà, per esempio, ce ne sono tante, Monte Monaco, dove c'è un piccolo ristorante stellato con un cuoco eccezionale. C'è gente che va in quel paese perché esiste un modello alimentare particolare. Noi abbiamo oltre 900 prodotti a indicazione geografica. Riuscire a connetterli, a collegarli nel mondo con un turismo che vuole sapere dove vengono realizzati quei prodotti è fondamentale per creare un afflusso maggiore. I dati delle associazioni ci dicono che avremo oltre 18 milioni di turisti in più l'anno grazie a questo straordinario risultato. Creare questo valore aggiunto, creare export, significa ovviamente creare ricchezza. Questa ricchezza deve essere ripartita premiando la distribuzione, ovviamente quelli che vendono all'estero, ma poi premiando tutta la filiera fino ad arrivare al campo o al mare. Nel caso dei pescatori e degli agricoltori, premiando il loro lavoro straordinariamente importante. Anche su questo i nostri dati sono positivi, c'è stata un'inversione di tendenza. Abbiamo avuto per 30 anni un calo di presenza nel mondo agricolo, specie dei giovani. Negli ultimi anni si è invertita la tendenza e abbiamo un più invece che un meno.
1: Ogni tanto possiamo anche parlare delle belle notizie. E un'altra bella notizia è che il governo Meloni si appresta a diventare l'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Tra l'altro approfitto per dire che il 4 settembre saremo al porto di Bari con una grande manifestazione per celebrare questo traguardo. Mi chiedo e le chiedo che valore ha in un settore come quello dell'agricoltura questa stabilità di governo, questa longevità di governo, anche nella programmazione di interventi a lungo termine di cui l'agricoltura senza dubbio ha bisogno?
0: È fondamentale per tante ragioni e poi applicandola all'agricoltura viene proprio bene come esempio. Se tu hai un periodo di breve durata, tendi a non immaginare una strategia di rafforzamento del sistema. In realtà un governo che dura quanto deve durare, cioè l'intero mandato, ti permette di lavorare la terra, di piantare, di attendere che nasca una cultura, di rafforzarla, di avere un grande raccolto ed è quello che per generazioni in altre nazioni si è riuscito a fare con la stabilità dei governi. L'Italia ha avuto oltre 67 governi e si doveva aspettare una donna. Le donne sono più brave degli uomini ed è un fatto
1: Di
0: ormai che
1: destra.
0: viene. Guarda, voglio dire tutte perché è un fatto che mi risulta oggettivo nella cura delle cose. E oggi con Giorgia Meloni la durata del governo ha permesso non solo in Italia di pianificare, cioè di non lavorare quotidianamente solo alla raccolta del consenso immediato con operazioni che assomigliano più a marchette elettorali che al consolidamento di un sistema economico, ma di avere una prospettiva di lungo termine. È ancora più importante nei contesti internazionali. Che cosa succede nei contesti internazionali? Immaginate l'Europa. Ci si siede in 27 intorno a un tavolo e sembra un gioco che quando ero ragazzino io facevano una pubblicità in cui i bambini sparivano, era tipo forse Forza 4, un gioco di questa natura. E un po' accade anche lì. Oggi io sono il ministro per durata terzo in Europa, ne spariscono tanti. Che succede in Europa? Che tu interscambi relazioni, crei alleanze, riesci a ottenere risultati immaginando quello che puoi fare oggi, ma soprattutto quello che attraverso questa alleanza puoi costruire di volta in volta, di mese in mese, di anno in anno. E questo ci ha permesso di diventare, lo ha affermato uno dei giornali più autorevoli in Europa, politico, che è il giornale di Bruxelles,
1: Sì.
0: che dà l'indicazione di quelli che sono in quel momento i soggetti più influenti. 2 anni fa Giorgia Meloni risultò come il politico più influente in Europa e in agricoltura oggi l'Italia riesce ad essere la più influente sulle scelte di agricoltura e pesca. Questo lo dico anche relativamente a quelle affermazioni vaneggianti che ricorderete nell'ultima campagna elettorale, perché è bene ricordare anche agli amici dell'opposizione quali erano i temi sui quali ci sfidavano. L'Europa vi marginalizzerà. Siamo i più influenti in Europa. Lo spread vi massacrerà. Lo spread ai minimi storici. La borsa crollerà. La borsa ai massimi storici. Con l'abolizione di quella vergogna che era il reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare, perché le altre iniziative di sussidio a chi non può lavorare sono sacrosante, crolleranno i dati dell'occupazione, ci saranno manifestazioni popolari. Massimo dell'occupazione toccata in Italia.

0: con lavoro a tempo indeterminato. La stabilità serve a questo, riuscire a pianificare e a non gettare soldi che in realtà sono soldi prelevati dalle tasche dei cittadini, che possono sortire due effetti: o, come ha usato qualcuno fare, raccogliere consenso immediato, comprare i voti, di questo si tratta, oppure rafforzare l'Italia e ogni euro investito ne può fruttare 5-10. Sull'agricoltura, per esempio, i 17 miliardi che abbiamo investito, dati del Forum Ambrosetti, produrranno sul medio periodo 48 miliardi di crescita del sistema economico in Italia, sul lungo periodo 283 miliardi di rafforzamento del sistema economico italiano, che significa più lavoro, più ricchezza. E ovviamente non è solo il mondo dell'agricoltura, perché ovviamente gli agricoltori, i pescatori, quando hanno reddito, spendono e consumano come tutti.
1: E aggiungo, visto che ha fatto una carrellata di frasi che sono state poi smentite dai fatti da parte della sinistra, anche sulla stessa stabilità si diceva questo governo non durerà più di 6 mesi. Adesso ci apprestiamo ad essere il governo più longevo della Repubblica, e quindi tanti saluti ai tanti detrattori. Ma voltiamo pagina e parliamo di Made in Italy agroalimentare. Qual è secondo lei la forza del nostro Made in Italy agroalimentare? Cosa lo rende unico nel mondo?
0: Noi siamo una nazione giovane, no? Tra le ultime nate, tra le grandi nazioni europee, ma abbiamo una storia millenaria fatta di contaminazioni. Noi abbiamo avuto contaminazione di tutte le culture del mondo, direttamente o indirettamente sono arrivati sulle nostre coste gli usi, i costumi, le abitudini del resto dell'umanità. Abbiamo saputo trasformarle come in un crogiolo, in una lega fortissima che è il sistema agroalimentare italiano, il più sostenibile in termini ambientali, il più capace di creare e immaginare stando sempre avanti agli altri con novità e ricerca. Questo rende unico l'Italia. Ripeto, Made in Italy, mentre Made in nelle altre nazioni significa fatto in, definizione di luogo nel quale il prodotto è stato realizzato, da noi ha un altro significato, un'altra suggestione a livello mondiale. Chi legge Made in Italy legge immediatamente qualcosa di bello, di buono, da comprare, da visitare. Questo è il nostro punto di forza e non va sprecato, evidentemente.
1: E c'è un prodotto, secondo lei, che racconta meglio di altri il Made in Italy, il prodotto italiano nel mondo? Penso anche magari qualcosa che i suoi omologhi europei le invidiano.
0: Guarda, l'Italia la invidiano tutti. In realtà, prima dicevo come in Europa ci hanno accolto quando siamo arrivati, con molto pregiudizio. Le campagne di demonizzazione di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, i fascisti, tutte le minchiate che raccontavano la sinistra, producevano da parte degli altri un alert. Quando hanno capito che eravamo lì per costruire, per realizzare, avendo l'idea che l'Europa era qualcosa di utile ma che andava cambiata di nuovo, riportata a quelli che erano i presupposti della sua fondazione, beh, a quel punto ci hanno detto meno male che siete tornati. Perché l'Italia è decisiva in queste scelte, perché l'Italia non è in competizione con gli altri, perché gli altri la guardano, ovviamente in particolare nel sistema agroalimentare, ma non solo, ovviamente per cultura, per storia, come un unicum, qualcosa da guardare e da imitare in qualche modo per migliorare le proprie abitudini, per migliorare il proprio stile di vita. Io ho lanciato diverse campagne, una delle quali sull'agroalimentare è Dentro c'è l'Italia, dentro i nostri prodotti, facciamo il vino per esempio che ho già citato, c'è l'Italia, dentro una bottiglia di vino non c'è solo l'alimento, c'è una storia, un territorio, una cura dell'ambiente. Immaginate quando si parla del vino come oggetto di criminalizzazione, togliete i vigneti da alcune colline, pensate a Montalcino, ma pensate anche alle zone che abbiamo sui Colli Ascolani o a Iesi, togliete i vigneti, sono luoghi spogli, sono luoghi che possono trovarsi in qualsiasi altra latitudine, ci sono i vigneti, c'è l'uomo che ha scolpito la terra e diventano emozionanti. Queste sono le cose che invidiano del nostro territorio. Poi ripeto, sull'agroalimentare non c'è un angolo della nostra Italia nella quale non si possono raccontare decine, centinaia di prodotti e centinaia di trasformazioni diverse che hanno anche nomi differenti e raccontano la storia di un popolo che è fatto di tante identità, ma di una grande, grande unità data da quello che Dante Alighieri codificò per primo come vocazione all'Italia come nazione.
1: Infatti chi compra un prodotto Made in Italy non compra solamente qualcosa da mangiare, compra un pezzo di quella identità che lei cita, un pezzo di territorio, il lavoro dei nostri agricoltori che vi è alle spalle. E devo dire, si è fatto moltissimo a livello ministeriale e governativo per promuovere i nostri prodotti alimentari, per promuovere il vino, anche per promuovere una sana alimentazione. Sono stati fatti moltissimi progetti anche con le scuole elementari. Quali sono i prossimi progetti? Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Quest'anno, per esempio, per la prima volta ci sono tutta una serie di cose che non funzionavano nel ministero che abbiamo rimesso a posto. Lo dicevo prima a alcuni pescatori, 40 anni di abbandono non si risolvono in 3 anni, si può invertire la rotta e ricominciare a andare nella direzione giusta. Immaginate, c'era latte e frutta nelle scuole, un grande progetto utilissimo che nasceva dalla volontà di educare i ragazzi fin dalle elementari al consumo consapevole di prodotti stagionali e sani. Quando sono arrivati, tutto il quantitativo che doveva essere distribuito da ottobre fino a maggio veniva consegnato a maggio, tutto insieme, cassette di frutta che venivano accatastate e ovviamente molte delle quali sprecate, bambini che erano costretti a mangiare o troppa frutta o non mangiare, comunque educandosi alla stagionalità. Da quest'anno siamo riusciti finalmente a riportarlo al primo giorno di scuola in maniera tale che i ragazzi possano essere educati, così la campagna sul latte, un modello alimentare che deve essere di nuovo inserito tra i progetti educativi della nostra nazione, sia perché ovviamente educare al buon modello alimentare premia il nostro modello alimentare di qualità, ma l'altra è un obiettivo che col mio ministero direttamente c'entra di meno, no? Che è la riduzione della spesa sanitaria. Ne parlavamo col presidente Acquaroli, che tanto si sta battendo per difendere le strutture ospedaliere, anzi per aumentare l'offerta qui nelle Marche, ma il grande vulnus è come ridurre la spesa sanitaria del futuro con l'invecchiamento della popolazione. La risposta non è ridurre i medici e gli ospedali, è ridurre i pazienti. E per ridurre i pazienti significa educare alla sana alimentazione. Ora, la mia generazione, non so se sei stato fortunato anche la tua, aveva due grandi docenti in età prescolare, mamma e nonna, che ti dicevano da bambino buono o cattivo, dandoti già un'indicazione su come scegliere. Non in tutte le culture alimentari questo avviene nel mondo. Oggi l'educazione familiare, per dinamiche che non sto qui a commentare, è molto inferiore, quindi la scuola, le istituzioni devono intervenire e raccontare, perché se non lo facciamo noi, lo fanno i social. Qual è l'indirizzo però che tu trovi sui social? Una pressione mediatica di chi ci mette i soldi. Spesso sono le grandi aziende, le grandi multinazionali che non rispettano molto spesso il nostro modello alimentare, che è fatto di differenzialismo, cioè di tanti prodotti, tante piccole imprese. Vogliono provare ad arrivare a un modello, ed è il grande rischio che abbiamo contrastato in particolare sulla vicenda della carne coltivata vietandola in Italia, di cercare di standardizzare i prodotti. Perché? Perché se tu hai un modello standardizzato ottieni un risultato: tutto viene prodotto alla stessa maniera, si abbassano i costi di produzione; tutto viene prodotto ed è uguale, si abbassano i costi di distribuzione; ultimo degli elementi, riesce ad accentrare l'economia nelle mani di pochi. E questo è il grande rischio che come Fratelli d'Italia in particolare da tempo stiamo contrastando, e devo dire stiamo anche vincendo.
1: Ma io tiro ancora a rialzo e le chiedo uno spoiler. C'è qualcosa, c'è un video promozionale, so, che è stato fatto in collaborazione con la nazionale femminile di pallavolo?
0: Maschile e femminile, come sapete, maschile e femminile. Le nostre grandissime nazionali di pallavolo stanno vincendo tutto. Adesso inizieranno gli europei. Il dato che abbiamo voluto raccontare insieme a loro è mettere insieme lo sport e la sana alimentazione. Lo diceva Ippocrate nel V secolo avanti Cristo. Fai della medicina il tuo cibo e fai del cibo la tua medicina. Per vivere di più devi mangiare bene, devi fare sport. Allora i ragazzi della nazionale, le ragazze della nazionale raccontano la buona qualità alimentare, in particolare legata alla pasta. Su questo voglio sottolineare che cosa sta accadendo. Noi abbiamo purtroppo parte del sistema industriale che vuole essere global in accesso, cioè comprare merci a basso costo, in particolare quelli che vengono definite commodities, come il grano, ed esportare valorizzando il Made in Italy. Funziona fino a un certo punto, perché questo abbatte alcune produzioni che sono essenziali come quello del grano, e ovviamente ci guadagnano le grandi aziende che utilizzano grani a basso costo, peraltro molti di questi grani non sono esattamente salutari come il grano italiano, ma non voglio discutere di questo. Voglio discutere invece del valore di Made in Italy applicato a una confezione di pasta. Quando tu compri un pacco di pasta, pensi che sia italiano dalla A alla Z. Non è sempre così. È italiano nella trasformazione, ma magari il grano viene dalla Russia, dall'Arizona, dalla Turchia, da altre nazioni, dal Canada. Ecco, noi abbiamo chiesto alla nazionale di raccontare come si può scegliere bene la pasta italiana, guardando l'etichetta. E quindi so che non lo proietteremo qui, ma che andrà...
1: Lo sentiremo qui, però visto che siamo in diretta su YouTube, lo guarderà.
0: Verrà trasmesso adesso, ci sono ascolta. Le nostre splendide atlete e i nostri atleti che raccontano in supermercato come si fa a vedere se una pasta è italiana al 100%, e scegliere la pasta fatta con grano italiano significa difendere i nostri campi, i nostri agricoltori, valorizzare la pasta. Peraltro la pasta è una delle cose che costa meno in Italia. Ognuno di noi, pensando a quanto spende l'anno per la pasta, si rende conto che non è esattamente la prima voce di spesa della propria esistenza. Riuscire a spendere magari appena appena un po' di più per comprare pasta, ma pagare bene gli agricoltori che la producono, significa garantire l'ambiente, garantire quegli agricoltori, garantire la tenuta del nostro ambiente dal punto di vista anche di sicurezza alimentare, perché tante scelte sono state fatte nel tempo in maniera erronea. Compri una cosa da fuori che tanto te la fanno pagare meno, ma il giorno in cui te la fanno pagare di più, come avviene per il carburante, come avviene è venuto per l'energia, come avviene o potrebbe avvenire per il cibo, ti mette in ginocchio. E i nostri agricoltori che producono grano ci servono, ci serve che mantengano questo modello di produzione, perché se dovesse accadere qualcosa come Hormuz su larga scala, noi potremmo rimanere senza pane e non poter consumare più i nostri prodotti, oltre che non poter più trasformare. Allora questo spot incide in maniera diretta. I cittadini sono i primi protagonisti, al di là di tutto. Sono loro che possono fare la differenza. Io invito i cittadini a rispettare qualsiasi produzione italiana di pasta, ma a scegliere nel loro interesse, della loro salute e della salute del nostro territorio, la pasta fatta con il grano italiano, leggendo l'etichetta quando vanno a comprarla.
1: Io le faccio una confessione, io sono il migliore sponsor della pasta perché ne mangio almeno 250 grammi al giorno, posso toccare i 500 anche quando la mangio a cena. Forse la ragione per cui non faccio parte della nazionale di pallavolo italiana è la mia carriera pallavolistica è finita a 18 anni.
0: Guarda, hai detto bene, hai detto bene, fatti il calcolo di quanto spendi tu che sei
1: no,
0: un mangione.
1: No, però io sono fuori sede, la spesa è veramente minima rispetto.
0: Fai il calcolo di quanto i 2,5 etti di pasta spendi. Se proprio la paghi tanto, 50, 60, 70 centesimi al giorno, c'è meno di un caffè nonostante ne mangi tanto, c'è chi ne mangia molto di meno, quindi pagare appena appena un po' di più di pasta, spendere quanto si spende per un caffè, per la pasta al giorno, significa garantire la nostra sicurezza alimentare, il nostro ambiente, la tenuta del sistema agricolo. Come induciamo i nostri industriali ad utilizzare sempre più grano italiano? Scegliendo la pasta fatta con grano italiano, è facile, e i cittadini hanno da questo punto di vista un elemento di forza che nessun altro ha.
1: E allora mandiamo il video. Buona visione.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
0: Da domani il primo spot su Rai 3 alle 9:15, uno lo può vedere anche in diretta.
1: Un applauso. Abbiamo lo spoiler. Allora, ministro, per anni l'agricoltore è stato raccontato come quello che inquina, che consuma acqua. Lei invece ha insistito su un punto opposto, cioè l'agricoltore come custode del territorio. È cambiato il modo di guardare a questo mondo?
0: Allora, Tucidide diceva che l'uomo esce dalla preistoria quando comincia a fare l'agricoltore, a coltivare l'ulivo e la vite, erano i due elementi essenziali, segna la storia. Gli agricoltori ci sono da sempre e il nostro mondo ha resistito ed è stato un mondo di qualità. Quindi credo che è difficile immaginare che l'agricoltore possa essere un danno, ma dico di più, dove c'è abbandono, dove non c'è agricoltura, le cose vanno peggio, c'è dissesto idrogeologico, c'è un effetto del cambio climatico ben più devastante. L'agricoltura manutiene il territorio, in particolare l'agricoltura più difficile, quella collinare e montana. L'Italia ha solo il 21% di territorio pianeggiante, il resto è collina e montagna. Se immaginate le zone collinari e montane abbandonate, dovete immaginare eventi franosi. Basta guardare dove ci sono stati le più grandi criticità di questa natura. Sono i luoghi in cui per decenni non è accaduto niente, quando c'erano gli agricoltori e quando si è smesso di coltivare quel terreno, curarlo, è venuto giù, portando ovviamente danni anche a valle. È esattamente il contrario. Perché si è arrivata a questa follia? Prima parlavo dei trattati di Roma, pace e prosperità. L'agricoltura fu l'unico elemento che venne inserito come fattore unificante delle prime 6 nazioni fondatrici. Uno dice: perché non ci hanno messo l'industria, l'energia? Non si mettevano d'accordo su niente, avevano fatto la guerra, si odiavano ancora probabilmente, e quindi non avevano questa serenità d'animo per mettere davvero in condizione l'Europa fin da subito di avere una politica industriale comune. Misero insieme l'agricoltura, la politica agricola comune, cercando anche uno strumento, la PAC, che finanziava gli agricoltori per 2 ragioni. Uno, per garantire la sicurezza alimentare, cioè serviva cibo, venivano fuori dalla guerra, il cibo era importante. Ma il secondo elemento era ancora più impattante e forte nella testa dei padri fondatori dell'Europa: garantire la custodia del territorio. Quei trattati permisero di avere l'incentivo agli agricoltori perché rimanessero ai loro posti, non abbandonassero le campagne per recarsi nelle città, che all'epoca venivano raccontate dalle prime televisioni che giravano ed arrivavano anche nei bar più periferici all'interno del territorio. Perché ti dico questo? Perché i trattati di Roma vennero votati in Italia e approvati da quasi tutte le forze politiche: Democrazia Cristiana, Repubblicani, Liberali, Socialdemocratici, Missini e Monarchici. Chi votò contro? I comunisti. Perché i trattati di Roma, l'Europa, non la volevano, volevano una cosa insieme all'Unione Sovietica, quello era l'obiettivo che avevano. Non parteciparono, per fortuna, nei primi anni alle politiche della Comunità Europea, perché le cose andavano bene, ci fu sempre un avanzamento dell'economia europea. Quando si riaffacciano in Europa con le loro follie ideologiche, cominciano a far danni, e le hanno fatti anche sull'agricoltura. Uno dei più devastanti personaggi che ha calcato la Commissione europea in questi anni si chiama Timmermans, socialista, idolatrato dai socialisti italiani. Perfino la Schlein è andata a fargli la campagna elettorale in Olanda, che ha perso malamente, ovviamente.
1: Con la Schlein come testimone, insomma.
0: Ecco, non dico che gli portasse, però insomma, dai, non è andata benissimo. Ma Timmermans aveva instaurato delle politiche europee di contrazione, lo sa bene Carlo Fidanza che le ha insieme a tutti noi contrastate in questi anni, in cui l'agricoltore era un problema per l'ambiente, doveva essere educato, non educare come ha fatto per millenni alla qualità, all'alimentazione, alla cura della terra, alle rotazioni, educato, tanta carta, tanta burocrazia e poca produzione, creando un meccanismo in questi 30 anni che ha portato a una diminuzione delle aziende agricole europee del 28%, in Italia supera il 30% ed arriva in aree del sud anche al 40%. L'abbandono del territorio ha creato costi maggiori, costi ambientali maggiori, disoccupazione, abbandono delle aree interne e assenza di ricambio generazionale. Per fortuna Timmermans è sparito. Oggi, con l'Italia che fa da presidio in Europa, con le alleanze che abbiamo costruito anche con governi che con noi non c'entrano niente dal punto di vista politico, ma hanno lo stesso tipo di interesse nella difesa dell'agricoltura e della pesca, le cose stanno cambiando radicalmente. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario proprio lo scorso dicembre. Voi immaginate, la politica agricola comune, cioè l'incentivo agli agricoltori, era stato tagliato dalla Commissione del 24%. Sarebbero arrivati agli agricoltori europei un quarto di risorse in meno, migliaia e migliaia di aziende agricole europee che avrebbero chiuso, e le altre avrebbero dovuto alzare i prezzi che al carrello avrebbero messo in condizione i cittadini di pagare di più. Abbiamo difeso la politica agricola europea anche utilizzando il nostro voto fondamentale sul Mercosur e ottenendo 2 risultati: un Mercosur che applicasse controlli rispetto alle importazioni, e si stanno vedendo i risultati con i primi blocchi delle carni che arrivano da fuori dell'Europa e non rispondono ai parametri che imponiamo ai nostri imprenditori. Ma dall'altro punto di vista siamo riusciti a ottenere, immaginate, 9 miliardi che recuperano il 24% di taglio che avevano effettuato, a cui per la prima volta nella storia se ne aggiunge uno. Quindi dal 57 in poi, anzi dal 62, quando è stata istituita la politica agricola comune, si è sempre scesi nel finanziamento agli agricoltori. Per la prima volta nel prossimo settennato gli agricoltori italiani avranno anche in termini di fondi europei più di quanto hanno percepito negli anni passati.
1: Però quando parliamo di territorio, l'estate ci ricorda anche l'altra faccia della medaglia, cioè quella del caldo, degli eventi estremi, della siccità. Possiamo continuare a parlare di emergenza o bisogna invertire la rotta e cambiare metodo a tutela delle nostre produzioni agroalimentari?
0: Guardi, le emergenze sono quelle che sono accadute qua. Se un giorno in un luogo straordinario come le Marche ti cadono delle palline da golf sotto forma di grandine e ti devastano il settore agricolo, ti devastano quello che è intorno, quella è emergenza, perché tu non te lo potevi aspettare. Non è mai successo nella storia, probabilmente, o almeno quella conosciuta negli ultimi decenni, quella emergenza. Se erutta un vulcano improvvisamente può essere un'emergenza. Se c'è un terremoto è un'emergenza. La siccità non è un'emergenza. È un fatto ormai consolidato e ciclico che non copre più peraltro solamente le aree geografiche più abituate, il sud Italia, a questo tipo di situazione, ma un po' tutta Italia e anche parte dell'Europa che non conosceva questo problema. Bisogna tornare a pianificare, noi lo stiamo facendo, riuscendo a creare soprattutto modelli di captazione, perché non è vero che piove di meno. Piove diversamente. Se uno guarda le medie di piovosità annuali, più o meno rispettano le statistiche anche dei decenni precedenti. Il problema è che piove tutto insieme, con modalità diverse. E se tu non ti sei organizzato per tenere l'acqua, i campi non riescono a drenarla. Quindi tu ne hai solamente danni da quel fenomeno. L'Italia oggi ha una capacità di captazione solo dell'11% e di dispersione in rete tra il 40 e il 50%, cioè l'acqua che viene immessa nelle tubature e viene persa prima di arrivare all'erogazione finale. Noi dobbiamo lavorare, e lo stiamo facendo avendo creato la cabina dell'acqua che mette insieme tutti i ministeri con una strategia di pianificazione per riuscire a migliorare la captazione e la distribuzione. Non sono cose che si fanno in un giorno. Anche il Ministero su questo ha speso 1,3 miliardi insieme ai consorzi di bonifica per migliorare quello che esiste e per lavorare sulla pianificazione di bacini idrici di captazione ed adduzione che ci permettano di rispondere a un fenomeno non emergenziale ma ormai da considerarsi strutturale.
1: Ministro, ci avviamo alla conclusione. Chiedo di portarmi qui l'ampolla perché mentre noi chiacchieravamo a Bar Italia il pubblico ha scritto alcune domande che adesso sta raccogliendo la nostra amica di Fratelli d'Italia. Le leggeremo qui insieme e risponderemo. Intanto io le pongo un'ultima domanda. Lei ha girato moltissimo in questi quasi quattro anni l'Italia, ha incontrato agricoltori, allevatori, consorzi. C'è una storia che le è rimasta impressa?
0: Guarda, ho incontrato un modello di produzione straordinariamente bello legato a tradizioni familiari, più generazioni che hanno con caparbietà continuato ad operare in un mondo a cui erano legati per affetto e che erano riusciti in grandissima parte anche a rendere capace di creare valore, anche disegnando delle aziende sempre più multifunzionali che offrono la possibilità spesso anche di consumare, legate agli agriturismi, all'enoturismo, all'oliturismo. Con i provvedimenti che abbiamo anche inserito adesso nel Coltiva Italia implementiamo questo tipo di modello. Ho incontrato ragazzi, uno lo incontrai quando ci furono le manifestazioni dei cosiddetti trattori, è un ragazzo di 15 anni che mi diceva: l'unica cosa che voglio è fare il lavoro di mio papà, e lo abbiamo aiutato a sostenere questo tipo di azione, così come incontriamo altri negli straordinari istituti agrari, alberghieri, nei quali si forma la qualità italiana. Su questi voglio dire una cosa anche ai genitori, e soprattutto ai genitori: quando un figlio dice voglio fare l'istituto alberghiero, l'istituto agrario, non è il figlio scemo o che non gli va di studiare, è uno che vuole seguire le sue passioni in scuole di altissima capacità formativa, ma anche, lo dico con numeri alla mano, tra le scuole che permettono di avere occupazione e reddito che nessun'altra formazione riesce a dare in Italia, con il 90% quasi di assunzioni al diploma, ad alta redditività, e addirittura, se continui con il percorso universitario, con il 300%, tre offerte di lavoro nell'ambito della formazione universitaria che ti permettono di avere certezza occupazionale. Lo dico da persona che ha fatto il liceo classico, quindi senza nulla togliere la formazione umanistica, ma se uno deve andare torto collo al liceo classico, al liceo scientifico, perché il genitore pensa che sia un ascensore sociale, è un errore dire devi andare lì per forza. Il figlio deve andare dove ha passione, dove ha anche peraltro la possibilità di creare occupazione e con il suo lavoro difendere anche il nostro modello nazionale.
1: Questo è un messaggio importantissimo. Allora chiudiamo, le chiedo di pescare alcune tra le domande che sono state formulate durante l'intervista. L'aiuto?
0: Vai, ho pescato.
1: Ha già pescato. Ho un metodo che non avevamo ancora brevettato a Baritalia, del rovescio dell'ampolla. Allora, questa è un po' lunga.
0: Vai, tieni.
1: Allora, qual è oggi la battaglia che l'Italia deve vincere in Europa per tutelare il Made in Italy nel settore agroalimentare? The last battle, l'ultima battaglia.
0: La battaglia principale che stiamo conducendo in questi giorni sul settore della pesca, chiudere con il piano comune della pesca che è stato un fallimento. Si sono preoccupati di tutte le specie che frequentano i nostri mari, ne hanno dimenticato una, i pescatori. Ma per l'Europa il primo obiettivo deve essere quello, certo, di sostenere il pesce, ma è un interesse anche dei pescatori, ma anche di colui che lo preleva, creando ricchezza. Stessa cosa vale per gli agricoltori, dobbiamo difendere le nostre produzioni dall'invasione di prodotti esteri che spesso vengono realizzati a costi di produzione più bassi perché non rispettano le nostre regole. Su questo ci siamo battuti. L'Italia ha vinto una partita straordinaria sugli accordi internazionali, imponendo controlli serrati, e si stanno vedendo i risultati della battaglia italiana con i blocchi dei prodotti che arrivano dal Sud America o da altro, che non hanno gli stessi nostri costi di produzione e poi pretendono di fare concorrenza sul prezzo oltre danni ai cittadini. Questi sono gli elementi che rafforzano l'Europa e secondo me oggi sono la prima grande battaglia. L'altra l'abbiamo già vinta, ripeto, con la cucina italiana patrimonio dell'UNESCO abbiamo messo un punto su chi diceva che qualcosa era di paragonabile all'Italia. Sull'alimentazione noi stiamo avanti anni luce, ce lo riconoscono, dobbiamo solo continuare ad essere riferimento da questo punto di vista.
1: È vero, questa è molto interessante. Con la riforma della caccia, cosa cambia davvero per i cacciatori? Quali novità si introducono?
0: È un errore definire la riforma della caccia. La 157 del 92 è una riforma che venne portata avanti nel 92 per regolare anche l'attività faunistica venatoria, ma non solo, l'ecosistema nel suo complesso. Anche lì bisogna essere concreti, bisogna dire che una legge del 92 ha dei profili di invecchiamento. La riforma la stiamo facendo perché ci è stata chiesta dal Parlamento, non da questo Parlamento e basta, da parlamenti negli ultimi decenni e in particolare nell'ultimo Parlamento dove Fratelli d'Italia era netta minoranza e opposizione, tutte le forze politiche votarono all'unanimità per rivedere la 157 del 92. Ci hanno chiesto di girarci dall'altra parte. Io, guardate, lo voglio dire con chiarezza, io rispetto quelli che non amano la caccia, anzi la vorrebbero chiudere, ma devono parlare di un'altra legge, non è questa la legge per chiudere la caccia. La caccia esiste in tutta Europa, va regolamentata. Abbiamo aumentato le sanzioni ai bracconieri, che sono un grande problema. Abbiamo spiegato che i controlli che vengono effettuati attraverso la 157-92, così come l'hanno rimessa, sono più incidenti, più capaci di fare verifiche. Ne sono state raccontate di tutti i colori, la caccia in spiaggia, le stragi di animali che sono protetti, tutte fandonie. Io invito i cittadini che non hanno pregiudizio, perché chi vuole chiudere la caccia gli dice guarda, a me non mi interessa la legge, io li rispetto, in particolare se sono vegani, perché mi resta sempre strano il principio che uno tuteli gli animali meno quelli che nel frigorifero, che in realtà non ci sono arrivati con le loro zampe nel frigorifero. Quindi anche su questo ci farei la dovuta attenzione. Ma la 157 del 92 era una legge vecchia. La vogliamo rinnovare. Tutte le regioni, anche quelle dove ci sono al governo i partiti che si oppongono in Parlamento, forse salvo una, hanno dato via libera e approvazione a questa legge, il che significa che al di là dei pregiudizi che vi sono o delle chiacchiere, è una legge fatta bene e che peraltro il Parlamento continuerà a discutere. Se ci sono dei miglioramenti adesso alla Camera verrà modificata ulteriormente. Io non ho pregiudizi e credo che la proposta fatta dai capigruppo di maggioranza, perché io ho ovviamente dato il mio parere favorevole a questa legge, ma la proposta viene in particolare a prima firma Malan, con la firma di Forza Italia, Lega e noi moderati, è una legge equilibratissima sulla quale io invito anche le forze politiche dell'opposizione a ragionare nel merito e non invece ad alimentare le masse tentando di captare consensi rispetto a un provvedimento che invece è molto serio, solamente raccontando menzogne.
1: Questa domanda ci ha permesso allora di fare un'operazione verità. Ho pescato un altro bigliettino che dice: l'Italia è riuscita a Bruxelles a scongiurare il taglio drastico delle giornate in mare per la pesca a strascico. Qual è il prossimo passo per consolidare il risultato e garantire un futuro di crescita alle marinerie italiane?
0: Se avete la pazienza di seguire i miei interventi, ogni tanto ne pubblico qualcuno. Abbiamo raggiunto un buon risultato, quello di essere diventati capofila di un'alleanza tra nazioni che hanno a cuore la pesca, in particolare la pesca nel Mediterraneo, che non tolleravano più la desertificazione dei territori vocati alla pesca. San Benedetto ha tante opportunità, prima facevo l'esempio di questo porto, ma potrei parlare di Mazara, potrei parlare di Civitanova qui vicino, di tanti porti italiani ed europei. Il contesto legato alla pesca è anche un valore non solo alimentare, ma anche un valore identitario, tradizionale, culturale, che va protetto. L'alleanza che abbiamo creato in Europa tra nazioni che hanno questa sensibilità ci ha permesso di battere i burocrati di Bruxelles, che sono il grande problema che noi abbiamo. A Bruxelles non comanda più la democrazia, questo è il problema che ci siamo posti, e lo dico con estrema chiarezza, perché, ed è l'elemento problematico, l'unica cosa stabile a Bruxelles sono i burocrati, più di 37.000 persone che stanno all'interno di palazzi e ormai sono molto lontani dalla realtà, giustificano la loro esistenza con proibizioni e non vengono giudicati da nessuno realmente. I governi, buoni o cattivi, vengono giudicati dal popolo al momento delle elezioni e devono tornare a governare i processi europei. Questo è un obiettivo che ci siamo posti, e sulla pesca il risultato dello scorso anno è stato straordinario, perché rispetto alla proposta, la trattativa si fa a dicembre, della Commissione, che pretendeva il 68% di taglio delle giornate di pesca, noi abbiamo chiuso la trattativa a zero, facendo votare 27 nazioni a sostegno della posizione Italia-Spagna-Francia, alleanza trasversale, e battendo la Commissione. Il commissario si è alzato alle 3 di notte e ha detto: non posso darvi ragione, ma sapeva che avevamo ragione, ma prendo atto che 27 nazioni seguono la posizione italiana e il taglio non c'è. Avevo iniziato quella seduta alcune ore prima dicendo questo ai burocrati europei: noi siamo pronti a dire che i nostri pescatori si devono tagliare il 68% del loro reddito, riducendo del 68% le giornate, se cominciate voi a tagliarvi il 68% del vostro stipendio. Non l'hanno fatto loro, non l'abbiamo fatto ai nostri pescatori.
1: E complimenti, Ministro, per questa determinazione, perché quando parliamo di stare in Europa a testa alta intendiamo esattamente questo. Ho pescato un'ultima domanda, chiedo una risposta flash perché abbiamo già sforato con i tempi, e poi ce n'era un'altra che era sulla siccità, l'avevamo citata poc'anzi, quindi non c'è bisogno di tornarci. Il governo pensa a nuovi strumenti per proteggere il reddito degli agricoltori e rendere più rapide le procedure di sostegno?
0: Sì, e abbiamo già raggiunto dei risultati importanti. Immaginate che l'Italia, per la prima volta nella storia, la prima nazione a pagare la PAC agli agricoltori con 75 giorni di anticipo. Abbiamo iniziato il 26 di luglio. I pagamenti, quando avvenivano? Avvenivano a ottobre. Abbiamo anticipato i pagamenti perché? Perché è necessario dare agli agricoltori i loro soldi, perché quelli sono soldi che gli spettano, ma anche nei tempi giusti, perché l'agricoltore è una persona seria e se ha preso l'impegno di pagare un proprio fornitore, o se deve pagare un proprio fornitore per avere le materie prime per realizzare le sue coltivazioni, deve avere liquidità, e se non ha liquidità in un giorno stabilito, in un giorno in cui ne ha bisogno, si deve indebitare. E quindi questa certezza è la prima certezza per consolidare le forme di pagamento legate alla politica agricola comune. E poi vi ho detto, abbiamo messo risorse come mai era avvenuto nella storia repubblicana per rafforzare il sistema delle filiere, per ridurre il consumo energetico. Una delle cose di cui mi faccio vanto è aver vietato i pannelli a terra nei campi. Un campo serve a produrre cibo. Vietare i pannelli a terra significa continuare ad avere territorio agricolo. L'Italia ne ha poco, è una delle nazioni più piccole da questo punto di vista, però abbiamo voluto dimostrare un'altra cosa. Abbiamo finanziato 30.000 aziende agricole per mettere pannelli solari, e uno dice: là sei matto. No, non ce n'è uno di quei pannelli solari che è finito a terra, sulle stalle, sulle serre, sui luoghi di trasformazione, sulle pertinenze agricole, sui casali di campagna, e abbiamo permesso di ridurre il consumo energetico di tutte le aziende agricole italiane di oltre il 30%, dati GSE, il che dimostra che con una politica intelligente riesce a raggiungere due obiettivi: favorire gli agricoltori, aiutare politiche energetiche ed ambientali, quelli che ci rimettono gli speculatori, e di questo ce ne facciamo una ragione.
1: Ce ne faremo veramente una ragione. Grazie al ministro Francesco Lollobrigida, grazie a tutti i presenti, alla classe dirigente di Fratelli Italia nelle Marche, a partire dal presidente Acquaroli, deputati, sindaci, i consiglieri regionali, l'europarlamentare Fidanza.
0: Saluto la nostra classe dirigente, sono tutti qui nelle Marche, i nostri dirigenti di punta, i nostri deputati, i nostri consiglieri regionali, assessori regionali, deputati europei. Se avessi dovuto salutarli avremmo passato un'ora a fare l'elenco.
1: Siamo per fortuna in tantissime, grazie anche a chi ci ha seguito da casa in diretta sul canale di Fratelli d'Italia su YouTube. Restate aggiornati perché torneremo con altri episodi di Bar Italia in giro per l'Italia. Mentre gli altri vi servono chiacchiere, noi vi serviamo fatti.
6: minuti, Radio Radicale, questa era Bar Italia, la manifestazione promossa da Fratelli d'Italia, la tappa a San Benedetto del Tronto del 20 agosto scorso con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Noi proseguiamo e intanto, in attesa di collegarci in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini, per andare ad ascoltare l'incontro intitolato Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia, con Maria Anghileri, presidente di Giovani Imprenditori Confindustria, con Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori Intesa San Paolo, con Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, e ancora con gli interventi di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, e questo dibattito che andremo a seguire, vi ricordo ancora, in diretta dal meeting di Rimini, sarà moderato da Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere. Vi dicevo, in attesa di questa diretta, deve partire ufficialmente almeno alle 17, andiamo a vedere un po' le notizie di questo pomeriggio, ricostruiamo un po' le notizie di questo pomeriggio dai siti dei quotidiani. Intanto dalle agenzie vi leggo due delle ultime agenzie che riguardano due fronti di guerra esteri: una, la questione ucraina. Il presidente francese dice questa riunione, che si terrà simbolicamente nel giorno del 35esimo anniversario della celebrazione dell'indipendenza dell'Ucraina, sarà l'occasione per riaffermare il nostro fermo sostegno al popolo ucraino e alla sua lotta per preservare la sovranità e l'indipendenza. Si parla di rafforzamento della difesa antiaerea al centro riunione. Secondo il responsabile europeo, la riunione dovrebbe affrontare la questione del rafforzamento della difesa antiaerea ucraina, mentre il paese è sempre più vulnerabile agli attacchi russi a causa della carestia di missili intercettori. Stando al comunicato dell'Eliseo, i leader dovranno riaffermare la loro determinazione a rafforzare la pressione sulla Russia. E poi Netanyahu, che andiamo a vedere una sua dichiarazione in una nota, dopo che oggi il ministro della giustizia turco ha annunciato un mandato di cattura nei suoi confronti. E Netanyahu, il premier israeliano, dice: Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, da rifugio ai terroristi di Hamas, occupa metà di Cipro e imprigiona un numero record di giornalisti e oppositori politici. Ora sta cercando di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Israele non lo tollererà. Il patetico tentativo di Erdogan di intimidire i leader e i soldati di Israele, l'unica vera democrazia in Medio Oriente, non avrà successo. Questa è la risposta del premier israeliano alle pressioni turche. Vi dicevo, andiamo a vedere di cosa ci parlano i quotidiani. Vediamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere cosa mettono in primo piano. In primo piano c'è un'immagine di Sinner si arrende, salta agli US Open per l'infortunio al ginocchio, ho bisogno di tempo, sono deluso, dice. Così per quanto riguarda il percorso di questo tennista. Il caso Flottiglia: la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa è la seconda notizia. Poi c'è un'immagine che ritrae la Presidente del Consiglio Meloni con Trump negli Stati Uniti. Meloni al New York Times, è un'intervista. Sentirò Trump a breve? Vedremo, pensavo sarebbe stato più facile con lui, continuo a credere nell'unità dell'Occidente. E ci sono diversi approfondimenti, migranti, la Premier Schlein che dice nessun boomerang, il patto dell'Unione Europea ci tutela, intanto Berlino pensa ad un hub in paesi terzi, Mattarella nel suo messaggio al meeting di CL, tempi di guerre scellerate, scrive l'umanità, aiuti a rifiutare l'odio. E poi Conte, il dibattito sulla cultura woke alla sinistra non serve, data room, cosa significa e cosa vuole la cultura woke, così questo approfondimento. C'è anche Federico Rampini con la vera storia del Medio Oriente. Noi a questo punto torniamo agli approfondimenti di Radio Radicale, vi ricordo che siamo sempre in attesa di collegarci in diretta col meeting di Rimini, andiamo ad ascoltare un'intervista di Gabriele Rossi all'economista Leonardo Becchetti sulla connessione tra la dipendenza delle fonti fossili e l'inflazione.
7: Radio Radicale, ospite l'economista Leonardo Becchetti, professore di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata. Grazie per essere con noi.
8: Grazie a voi.
7: Allora, professore, parliamo di inflazione nell'area euro. A giugno è scesa dal 3,2 al 2,8%, un piccolo passo in avanti, però rimane comunque alta, tanto che la Banca Centrale Europea valuta l'aumento dei tassi di interesse per settembre. Partiamo da qua. Come mai la BCE fa così fatica a riportare l'inflazione al 2%?
8: L'inflazione ormai non è più un fenomeno di eccesso di offerta di moneta e neanche un fenomeno di monopolio in alcuni mercati, ma è un fenomeno di shock di energia. Quindi gli shock dell'energia non sono controllabili. I tre grandi episodi inflattivi che hanno afflitto il nostro paese sono tutti dipesi da uno shock sulle fonti fossili, quello della fine degli anni 70, quindi l'OPEC che quadruplicò il prezzo del petrolio e ci regalò 10 anni di inflazione a due cifre. Poi c'è stata la storia del gas, Ucraina, Russia, e anche lì c'è stata un'inflazione che è durata un bel po'. E adesso lo stretto di Hormuz che crea uno strozzamento dell'offerta sempre delle fonti fossili e produce le tensioni sul prezzo del petrolio e del gas. È chiaro che poi, e questo perché? Perché l'energia non è un bene qualunque, ma è un componente dei costi di tutte le imprese, i costi della refrigerazione, i costi dei trasporti. E soprattutto si trasmette ai beni alimentari, perché i prodotti alimentari sono prodotti energivori.
7: Ecco, questo fenomeno che lei descrive ha anche un nome, giusto?
8: Sì, diciamo, in realtà ci sono due fenomeni. Uno è questo del shock dalle fonti fossili, poi ce n'è un altro che chiamiamo inflation, che è stato individuato per la prima volta nel 2023 da un working paper proprio della BCE, ma allora era un'ipotesi scientifica, io già allora ne scrivevo, perché fondamentalmente le ondate di calore creano degli shock sull'offerta, cioè l'agricoltura viene trasformata, viene stravolta, e se ci sono degli shock negativi all'offerta dei prodotti agricoli, chiaramente i prezzi dei prodotti agricoli aumentano. È successo con l'olio d'oliva, ma succede con molti altri. Quindi il rischio è col caffè, col cacao, perché non ci sono più quelle condizioni climatiche che sono fondamentali per la produzione delle fave di cacao in Africa. Quindi c'è anche questo componente che secondo gli studi della BCE dovrebbe pesare per quasi l'1% all'anno nei prossimi anni.
7: Ok, quindi da una parte ci sono tutti gli eventi proprio che vanno a incidere sulle fonti fossili, quindi l'energia, e dall'altro c'è quindi una questione proprio climatica.
8: Esatto, sono due cose abbastanza diverse. Però tutte e due queste cose hanno in comune il fatto che se diciamo fossimo avanti nella lotta all'emergenza climatica, questi due problemi si ridurrebbero di molto.
7: Ecco, quindi la Banca Centrale come può muoversi in questo ambito dove appunto non è più soltanto l'alzare o abbassare i tassi che fa ferma l'inflazione?
8: Beh, adesso si parla molto di green quantitative easing, cioè la Banca Centrale ha un potere enorme che è quello di scegliere quali titoli privilegiare, dare più peso o accettare da parte delle banche ordinarie o dei governi che vengono messi a deposito per poi riprendere denaro, quindi può orientare il mercato verso alcuni tipi di titoli che sono più green. Ricordo che l'Italia emette quasi, ha emesso quasi 30 miliardi di BTP verdi, che sono dei BTP particolari con i quali il governo italiano si impegna a investire per appunto investimenti che hanno un alto impatto ambientale, quindi efficientamento degli edifici, trasporti green e finanziamento degli nuovi impianti da fonti rinnovabili. Quindi la banca centrale in realtà può fare molto, quello che noi chiamiamo macroeconomia civile, no? La macroeconomia non si occupa più solo dei livelli dell'inflazione eccetera, ma deve capire che deve anche lavorare sulle condizioni di sostenibilità sociale e ambientale proprio per raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi tradizionali.
7: Però quello che si sta facendo a quanto pare ancora non basta per riportare l'inflazione comunque a un livello desiderato.
8: Quindi no, cosa... diciamo che siamo molto in balia dei prezzi delle fonti fossili, perché non stiamo cogliendo l'occasione che c'è ormai, la tecnologia ci offre, che è quella di renderci indipendenti dalle fonti fossili, perché oggi sappiamo che possiamo sostituirle con le rinnovabili e è dimostrato dai dati, dai prezzi all'ingrosso, che in tutti i momenti della giornata in cui tutta la domanda italiana è colmata dall'offerta delle rinnovabili, il gas non entra nel prezzo e i prezzi sono molto bassi, perché i costi operativi delle fonti rinnovabili sono praticamente nulli, quindi ci sono momenti addirittura di prezzi zero negativi dell'energia. È chiaro che più è grossa la quota di energia elettrica coperta dalle fonti rinnovabili, più questa situazione si può verificare, e quindi, come ha mostrato recentemente il Financial Times, i paesi che hanno una quota maggiore di fonti rinnovabili, una quota minore di dipendenza dalle fonti fossili, hanno anche livelli di prezzi dell'energia più bassi, che vuol dire più competitività per le imprese e meno problemi per le bollette delle famiglie. E purtroppo il governo italiano in questi ultimi tempi non ha, mentre diciamo comunque la transizione sta procedendo, perché per fortuna poi dipende dalle regioni, dai cittadini eccetera, ma non si può parlare solo di pagare le bollette del gas. Insomma, quello che bisogna fare è andare verso l'indipendenza energetica. Io dico sempre, l'unico sovranismo di cui abbiamo bisogno è il sovranismo energetico, e ce lo possiamo permettere.
7: Grazie all'economista Leonardo Becchetti per essere stato con noi.
8: Grazie a voi.
9: Sono le 17, questa è Radio Radicale e noi tra poco ci collegheremo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini, dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia, sarà il tema del dibattito che vedrà la presenza di Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, di Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori dell'Intesa San Paolo, di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, il tutto moderato da Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere. E intanto andiamo a vedere cosa ci dicono le agenzie a proposito, per esempio, dei giochi del Mediterraneo. Oltre al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, questa sera alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto sono annunciati altri 4 capi di Stato e 2 di Governo, oltre a diversi ministri e ambasciatori. I capi di Stato sono per l'Albania Bajrim Begai, per il Kosovo Abulena Aksiu, per la Macedonia Gordana Siljanovska Dapkova e per il Libano Josep Aoun. I capi di governo sono della Serbia, Duro Makut, Algeria Siri Grieb. Nel tardo pomeriggio, prima di recarsi allo stadio per la cerimonia di avvio dei giochi, Mattarella incontrerà e saluterà i capi di Stato e di governo nel castello aragonese. A proposito di questi giochi, i giochi del Mediterraneo sono una grande occasione sportiva, ma anche uno spazio di incontro. Lo sport può creare legami e occasioni di dialogo in una fase internazionale segnata da conflitti e forti tensioni. Questi giochi richiamano inoltre il ruolo centrale dell'Italia nel Mediterraneo. Il nostro paese è interlocutore essenziale per tutti i popoli dell'area e svolge un ruolo strategico in questo quadrante. Ringrazio il presidente Mattarella e il Santo Padre per le loro preziose parole di pace. Grazie anche agli organizzatori, a quanti hanno reso possibile questa edizione. Un pensiero particolare va alla comunità di Taranto, chiamata ad affrontare sfide decisive per il proprio futuro e per quello del paese. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. E ancora il ministro della difesa Crosetto, a pochi giorni dalla chiusura dei campionati europei di atletica e nuoto, si apre un nuovo grande appuntamento per lo sport internazionale, i Giochi del Mediterraneo. L'Italia è orgogliosa di ospitare questa importante manifestazione che celebra attraverso lo sport i valori che ci uniscono: impegno, rispetto, competizione e lealtà, lo scrive su X il ministro della difesa. Un grande in bocca al lupo a tutte le atlete e gli atleti impegnati nelle competizioni, con un pensiero particolare a quelli con le stellette che rappresentano le forze armate sui campi di gara. La difesa è presente anche al di là delle competizioni, con personale, mezzi e strutture che contribuiscono all'organizzazione e alla sicurezza dell'evento. Andiamo su altri argomenti perché ci sono per esempio la risposta innanzitutto di Netanyahu alla Turchia, che ha sulla flottiglia ha emanato un mandato di arresto per il premier israeliano. Netanyahu dice: Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, dà rifugio ai terroristi di Hamas, occupa metà di Cipro e imprigiona un numero record di giornalisti e oppositori politici. Ora sta cercando di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Israele non lo tollererà. Il patetico tentativo di Erdogan di intimidire i leader e i soldati di Israele, l'unica vera democrazia in Medio Oriente, non avrà successo. Così Netanyahu, appunto, in una nota dopo che oggi il ministro della giustizia turca ha annunciato un mandato di cattura nei suoi confronti. Poi c'è la guerra in Ucraina, due civili sono rimasti uccisi e quattro feriti in un attacco ucraino contro un minibus nella parte della regione di Donetsk controllata da Mosca, secondo quanto reso noto dalle autorità filorusse locali. Mentre contando i raid delle forze di Kiev su altre regioni russe o sotto il controllo russo, il totale delle vittime sale a 6. E poi andiamo alle questioni di politica interna. La raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni non ci spaventa affatto, siamo abituati. Aver impedito però che ciò potesse avvenire in modalità digitale è stato un atto di grande debolezza da parte dei partiti in Parlamento. Così si allontana la partecipazione popolare, soprattutto quella giovanile, e la maggioranza parlamentare dimostra di voler boicottare la modernità e l'innovazione. I cittadini usano la firma digitale quotidianamente per moltissime operazioni, allora è paradossale che lo Stato ne riconosca la validità quando il cittadino deve pagare le tasse, ma non quando vuole sottoscrivere liberamente una lista elettorale. Lo afferma il Patto per il Nord in una nota. Così dunque la questione della legge elettorale, poi andiamo a vedere invece che cosa si dice a proposito dei migranti. Le squadre di soccorso spagnole hanno localizzato e evacuato 247 migranti irregolari a bordo di imbarcazioni gonfiabili al largo delle isole Canarie, tra cui cittadini marocchini e persone provenienti da altri paesi africani, lo ha riferito il portale di notizie Maghreb Time. Una delle imbarcazioni con a bordo 111 passeggeri sarebbe stata avvistata a circa 115 km dalla città di Arecife, capoluogo amministrativo dell'isola di Lanzarote. Un centro di coordinamento del soccorso marittimo di Las Palmas ha inviato un'imbarcazione sul posto. Poche ore dopo, i migranti africani soccorsi sono stati portati al porto di Lanzarote a fine luglio. Poi si ricorda la vicenda di Ceuta, ma questo lo sappiamo. E invece andiamo a vedere altre notizie proprio su questa questione dei migranti. Dice Bonelli, Angelo Bonelli, uno dei leader dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra, che la propaganda di Meloni sui migranti le si ritorce contro, mentre in Italia gli stipendi non crescono, la povertà aumenta, una sanità pubblica sempre più in difficoltà e crisi climatica che devasta il paese, ha preferito costruire un falso problema emergenziale sui migranti alimentando paura e propaganda. Oggi quella propaganda le si ritorce contro. Il patto europeo su migrazione e asilo che il governo ha presentato come una grande vittoria italiana rischia infatti di trasformarsi in un boomerang per il nostro paese. Dopo Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno annunciato l'avvio dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti.

pagarlo l'Italia. Vediamo invece la vicenda di MPS. Borghi della Lega dice che Claudio Borghi, il senatore della Lega Claudio Borghi, dice che la storia e la tradizione di MPS vanno tutelate perché appunto questa banca di Siena avrebbe potuto rimanere statale, ma in tutti i casi la storia e la tradizione della più antica banca del mondo vanno tutelate. Nevi di Forza Italia invece dice che la politica deve fare solo le regole. La Lega, quello che dice la Lega, quindi per esempio Borghi che abbiamo sentito adesso, lo dice la Lega e noi siamo rispettosi di tutti, dice Nevi, e in particolare però siamo sempre molto rispettosi delle dinamiche e delle logiche del mercato. Il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi poi continua: la nostra posizione è quella di sempre, la politica deve solo fare buone regole, noi parteggiamo per i cittadini e per le soluzioni che portano maggiori benefici a imprese e famiglie, compresa l'attenzione alle piccole banche di prossimità. La Lega tifa per l'operazione dell'amministratore delegato di MPS, ognuno ha la propria posizione, noi abbiamo la nostra, siamo rispettosi di quelle di tutti. Così praticamente il dibattito sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Poi sapete che in Congo è in corso un'epidemia di Ebola che sta avanzando molto velocemente nella Repubblica Democratica del Congo, e ora però in Trentino si registra un caso sospetto di Ebola. Come rende noto l'azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, un cittadino adulto rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo ha manifestato sintomi compatibili con il virus Ebola, precisando che la persona interessata si trova al momento isolata nella propria abitazione e viene ritenuta a basso rischio. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUIT ha già avviato la mappatura preventiva dei contatti stretti a scopo esclusivamente precauzionale. I campioni biologici che saranno prelevati saranno successivamente inviati all'ospedale Luigi Sacco di Milano per gli esami di laboratorio previsti. Vediamo invece Mattarella che cosa dice. Gettare ponti, spezzare la solitudine in un tempo segnato da egoismo e guerre scellerate. A distanza di poche ore, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rinnova il suo appello alla pace e alla solidarietà tra i popoli e contemporaneamente torna a condannare la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Lo fa in due diversi interventi, prima con il messaggio al Quotidiano di Puglia in occasione dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo, al quale il Capo dello Stato, come leggevamo prima, presenzerà questa sera a Taranto, poi con il messaggio al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. In questo il meeting che tra poco, con cui tra poco ci collegheremo per seguire il dibattito che vi abbiamo prima annunciato. Nel messaggio al meeting, appunto, definisce Mattarella quello che viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, nel quale crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Un passaggio, quello sulle oligarchie, che sembra riprendere i contenuti offerti da Papa Leone XIV all'udienza concessa all'International Catholic Legislators Network. Il pontefice, infatti, ha avvertito che l'innovazione non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche del mercato o agli interessi geopolitici, ma richiede istituzioni democratiche forti, organismi indipendenti di vigilanza e una legislazione capace di proteggere i cittadini dall'abuso delle tecnologie emergenti, temi su cui l'attenzione del Presidente della Repubblica è sempre molto alta. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così Mattarella nel messaggio al meeting.
Non sembra nemmeno un caso che in entrambi gli interventi il Presidente abbia citato esplicitamente il Santo Padre, in quello al meeting, sottolineando come legare

0: Dio al tu, al noi, spezza le solitudini e imprime direzione ai percorsi umani. È il contrario del falso realismo che conduce all'inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione, quando invece il destino delle comunità è quello di farsi protagoniste del proprio futuro. Lo ha dunque richiamato il pontefice nella sua Magnifica Humanitas, un'umanità non chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Un'immagine utilizzata dal Santo Padre anche nel telegramma inviato a Taranto, nel quale sottolinea che i giochi del Mediterraneo sono un'opportunità per costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace. Da ultimo, l'esigenza di gettare ponti tra popoli e culture torna nell'intervento del Capo dello Stato. Ma ora ci colleghiamo, come avevamo annunciato, con il meeting di Rimini, per il dibattito Talenti in cerca di futuro, lavoro giovani e demografia.
1: Accettare la sfida che questi due momenti
0: Il moderatore Andrea Della Bianca, presidente della
1: forma
0: Compagnia
1: di
0: delle Opere.
1: crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive, devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider. Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori in Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro. E nel suo ruolo oggi anche di Presidente dei Giovani di Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
2: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti. Desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30. E questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie. Noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa, e dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi i numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle, l'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro, e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il Paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato, una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28esimo Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia, e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
1: Grazie. Perfetto. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive e come le banche si assumono questa responsabilità oggi.
3: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. E, sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione è sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo. Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti. Circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese è sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che insieme a queste ultime che ho appena toccato comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni, cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che per n motivi sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia. Questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione e aperti ai mercati internazionali sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire. È fondamentale, quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
1: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti. Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività, che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
4: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024 e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico un po' obsoleto in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa. Perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca, senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale, industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni, Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
1: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
5: Prima di tutto grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo, quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro: ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego ad Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome per conto di questo governo e per il ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano,
6: terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei, che hanno consentito di generare non solamente conoscenza ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre. Perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano. Perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
1: Visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
7: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo, riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1° maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro. 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
1: Mischio un po' le carte e andrei in continuità con quanto adesso è emerso, tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
4: Il tema è particolarmente complesso perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni, noi dobbiamo riscoprire che non vuol dire essere antistorici ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo. Indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi. Hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico. E a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66% e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultra larga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento, che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni, ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico, però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
1: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
3: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo, che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare, a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente. Quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente Coldiretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria, a partire dal 2008, quindi nel momento, diciamo, più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
1: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
6: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti e ai ragazzi in genere il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale, coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare e implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie e i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio o luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022, ha dato loro dei dottorati di ricerca, prima non li avevano. Voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farlo. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari, non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica musicale coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari. Quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli, io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le microlauree insieme a Val d'Itaria per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità con borse di studio. Lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio. Il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema, ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini, seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore, è stato creare nuove opportunità, e continueremo a farlo fino alla fine.
1: Ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, e quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni. Perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve, quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni, sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
0: Grazie. 18:09, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta dalla 47ª edizione del meeting di Rimini il dibattito Talenti in cerca di futuro.

0: L'audizione informale di Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano, e di Adolfo Scalfati, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifica alla legge 5 febbraio 1992, numero 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. E poi, oltre a queste due audizioni, ascolteremo le audizioni informali in videoconferenza di rappresentanti di Global Citizen Observatory e dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Buon ascolto.
1: Prendo atto quindi che non ci sono obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro e non
0: Il
1: oltre 10
0: presidente
1: minuti
0: Riccardo
1: ciascuno,
0: Decorato
1: per
0: di
1: dare
0: Fratelli
1: modo ai
0: d'Italia.
1: deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola ad Alessandro Rosina, in videoconferenza, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano. Prego, professore.
2: Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione. Il tema delle condizioni di acquisto e di revoca della cittadinanza italiana è complesso e delicato. Il mio contributo è quello di
1: Deve
2: una
1: alzare
2: volta.
1: la voce, professore, perché non la sentiamo.
2: Provo ad alzare.
1: O il volume del, non so.
2: Mi sentite meglio così?
1: Adesso meglio.
2: Troppo, ok. Bene, allora il mio contributo è quello
1: Provi ancora.
2: di. Il mio contributo,
1: Sì.
2: dicevo, è quello di un demografo,
1: Deve
2: quindi di uno
1: tenere
2: studioso
1: sempre
2: dei cambiamenti
1: questa
2: sociali.
1: voce.
2: Ah, ottimo. Quindi allora vorrei collocare questa proposta di legge nel contesto delle trasformazioni demografiche e sociali del nostro paese e sviluppare alcune considerazioni coerenti con questo. Allora, il punto noto da cui partire è che l'Italia, da oltre 10 anni, dal 2014, è entrata in una fase inedita di contrazione demografica, di invecchiamento della popolazione, di degiovanimento. Questo declino, come ben sappiamo, è positivamente contenuto dal saldo migratorio. Al 1 gennaio di quest'anno i residenti di cittadinanza italiana risultano essere oltre 5,5 milioni, sono poco meno del 10% della popolazione. Sono numeri che ci dicono che la componente migratoria è sempre più centrale nelle dinamiche della popolazione, sulla sua struttura, rispetto al suo sviluppo economico e anche nella sostenibilità del sistema sociale italiano. In particolare, una quota crescente delle nuove generazioni italiane ha un background migratorio. Si tratta di bambini e giovani che frequentano le scuole italiane, abitano i comuni italiani, entrano nel mercato del lavoro, delle aziende, delle organizzazioni italiane, costruiscono relazioni, famiglie e percorsi di vita, qui in Italia. I dati, dei dati di Istat che cercano di approfondire, sempre di più, un fenomeno, che ormai appunto è integrato nelle dinamiche del nostro paese, hanno anche, oltre ai dati quantitativi, consentono anche di approfondire i comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri dei giovani stranieri, anche in senso comparativo con i ragazzi italiani. E da questi dati, in particolare l'indagine condotta nel 2023, mostrano che il significato di cittadinanza è legato per questi ragazzi intervistati principalmente all'appartenenza, oltre il 30% indica questo elemento, alla comunità, anche qui vicino al 30%, e ai diritti, 25%. Quindi appartenenza, comunità e diritti sono elementi strettamente legati al concetto di cittadinanza. Inoltre, leggo testualmente il rapporto Istat, che commenta questi dati dicendo: riflettendo così il bisogno dei ragazzi e delle

0: ragazze di sentirsi parte di un gruppo e consapevoli dei diritti che li tutelano. Ecco, questo penso sia un punto essenziale di tutta la riflessione, perché le difficoltà di sviluppare pienamente tale senso di appartenenza e di sentirsi soggetti pieni di diritti è ciò che porta poi ad essere maggiore anche tra i giovani stranieri la quota di chi pensa, desidera da adulto di spostarsi e vivere in un altro paese. Questa percentuale è più alta tra i figli degli immigrati che tra i giovani italiani. Sappiamo che c'è un flusso di uscita dei giovani dall'Italia per cercare opportunità altrove, questo è ancora più forte tra i giovani stranieri e quindi c'è appunto il rischio di formare nuovi cittadini che però non sentendosi pienamente parte del sistema paese, non sentendosi adeguatamente inclusi, soggetti pieni di diritti, dopo averli formati rischiamo di perderli, mentre l'Italia ha bisogno soprattutto di immigrazione di qualità per rafforzare i propri processi di sviluppo e metterli in combinazione poi con gli aspetti di coesione sociale. E questo non significa solo una migliore gestione dei flussi di entrata, ma anche un miglioramento delle condizioni di chi già si trova sul territorio italiano e dei loro figli. E invece troppo spesso si sentono, come dimostrano i dati, cittadini di serie B, anche coloro che sono nati nel nostro paese, in questo paese, e che si trovano quindi a essere stranieri fino al compimento del 18° compleanno. E quindi noi dovremmo metterci in un contesto in cui tutti coloro che crescono in Italia, che siano figli di cittadini italiani o immigrati, che frequentano le scuole italiane, si sentano assieme parte di un percorso educativo alla cittadinanza consapevole che renda la cittadinanza allo stesso tempo un valore condiviso e una responsabilità individuale che non escluda ma che unisca. Questa è la sfida principale. Ecco, allora, la proposta di legge in esame interviene su vari aspetti, estende le cause ostative alla concessione della cittadinanza, rafforza i requisiti linguistici e amplia anche le fattispecie di reato che possono portare poi alla revoca della cittadinanza acquisita. Ovviamente la sicurezza dei cittadini e la protezione della Repubblica sono beni fondamentali, ma andrebbe evitata la contrapposizione tra sicurezza e diritti. Perché il problema è semmai piuttosto quello di stabilire quale sia lo strumento più adeguato per perseguire l'obiettivo della sicurezza. E qui appunto entra la questione della revoca della cittadinanza. E quindi la domanda fondamentale che dobbiamo porci è la seguente: la cittadinanza è uno status pieno oppure può diventare per alcuni cittadini uno status condizionato rispetto alla loro condotta successiva? Pensiamo allora a due persone, entrambe cittadine italiane, che vivono nello stesso quartiere, hanno frequentato la stessa scuola o frequentano la stessa scuola, lavorano nella stessa azienda, dovrebbero avere gli stessi diritti, gli stessi doveri. Bene, se una di loro commette un reato gravissimo, subirà la pena prevista dall'ordinamento. Se l'altra commette lo stesso reato, può subire la stessa pena e in aggiunta perde la cittadinanza. Questa è la condizione in cui ci si trova. E la differenza non dipende dal reato commesso, dipende dal modo in cui la cittadinanza è stata acquisita. Per tutti i giovani con background migratorio che crescono in questo paese e che desiderano investire in questo paese, è implicitamente il messaggio che arriva allora di aver ricevuto una cittadinanza più debole, una cittadinanza condizionata, una cittadinanza con riserva, senza piena fiducia. Riguardo alle conseguenze, la revoca della cittadinanza può comportare che una persona, pur non diventando apolide, venga comunque privata dello status giuridico del paese nel quale è nata o nel quale ha trascorso tutta la propria vita. Aggiungo un ulteriore elemento, la valutazione concreta del rapporto della persona con il sistema paese, con il nostro paese. Va evitato che la cittadinanza, a mio avviso, venga revocata in maniera automatica, cioè senza considerare la storia biografica della persona, i legami familiari, il grado di effettiva appartenenza alla società italiana. Perché una persona può essere individualmente responsabile di un reato anche gravissimo, questa responsabilità deve essere accertata e sanzionata, ma non può trasformare automaticamente la condotta individuale in una valutazione generale dell'integrazione in una comunità. né possiamo pensare e considerare l'origine straniera come una spiegazione sufficiente dei comportamenti criminali. Vado a concludere. La demografia ci mostra una realtà che è molto complessa. La popolazione di origine straniera non è una realtà separata dalla società italiana, ne è sempre più parte integrante. Le nuove generazioni con background migratorio, come abbiamo detto, sono una componente crescente nelle scuole, nelle università, nel mercato del lavoro, nella vita sociale del paese, e per questo la politica della cittadinanza dovrebbe avere anche e soprattutto una funzione di costruzione dell'appartenenza, che è anche quello che desiderano e vorrebbero i giovani stessi che nascono e crescono nel nostro territorio. La cittadinanza quindi non dovrebbe essere soltanto un premio assegnato alla fine di un percorso, ha bisogno soprattutto di rafforzare il senso di appartenenza delle nuove generazioni e non di moltiplicare le condizioni per cui alcune di esse possono sentirsi cittadini, sempre però sottoposti a verifiche ulteriori. La proposta di legge affronta problemi reali, la sicurezza deve essere garantita, le condotte criminali devono essere certamente punite, ma questo è il punto, la cittadinanza una volta acquisita dovrebbe tendere a rappresentare un'appartenenza piena alla polis, alla comunità politica.
1: Professore, mi scusi, ha superato i 10 minuti, pregherei di concludere, grazie.
0: No, stavo proprio concludendo. Proprio perché prendiamo sul serio la sicurezza, l'integrazione e la coesione sociale, che dobbiamo prestare attenzione a non costruire nel tempo una cittadinanza di serie A e una di serie B. Mi fermo qui, grazie.
1: Bene, grazie professore. Do adesso la parola ad Adolfo Scalfati, in presenza, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma. Prego, professore.
2: Grazie Presidente, grazie per l'invito che mi è stato formulato. Io ho inviato già alla segreteria della prima commissione il mio elaborato e quindi sarò anche più sintetico in maniera tale da consentire la possibilità di una lettura successiva. Prima di entrare in medias res rispetto ai contenuti che avevo allestito, vorrei formulare alcuni rilievi di fronte alle affermazioni che ho appena ascoltato dal collega. Io invece credo, forse non proprio in linea con quel che dice il collega, che la cittadinanza sia l'epilogo di un percorso e non l'inizio di un percorso. Vale a dire che per ottenere la cittadinanza in un paese dove esiste una modalità culturale diversa e storie diverse, occorre formulare, effettuare un percorso all'esito del quale questa cittadinanza possa essere garantita. Quindi il processo di integrazione è un processo che è la premessa per ottenere la cittadinanza e non è la cittadinanza la premessa per la integrazione. Questo è il primo profilo di fondo che vorrei. Il secondo profilo di fondo è l'altro. Il collega si riferiva a una cittadinanza di serie B relativamente alla possibilità di revoca dovuta a condanne per determinati reati. Però il punto è questo, noi qui oggi credo che dobbiamo discutere sulla bontà o meno di un disegno di legge e non sulla possibilità addirittura di modificare l'assetto normativo già esistente, perché la revoca per la commissione di determinati reati, quindi a seguito della condanna, è già prevista dall'attuale disciplina, cioè la disciplina che è in corso di modifica. Certo, viene ampliata, ma la revoca è in ogni caso già prevista, quindi semmai l'attenzione dovrebbe essere posta sul terreno della discrezionalità legislativa in ordine all'aumento della revoca. Detto questo, insomma, l'attuale diciamo, scenario normativo è composto a grandi linee di tre categorie di percorsi per ottenere la cittadinanza. Una categoria, nell'ambito di questa categoria di percorsi interviene una discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza, perché la concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione, questo lo dice la giurisprudenza, non lo dico io, e quindi inevitabilmente esiste una discrezionalità amministrativa la quale subisce un climax, nel senso che è una discrezionalità che è più modesta per determinate ipotesi, più allargata per altre e larghissima con riferimento alla terza categoria di possibilità. Ora, la discrezionalità amministrativa ottiene o ha ottenuto da parte della giurisprudenza un criterio guida, perché in ogni caso non può trasformarsi in arbitrio la discrezionalità amministrativa, ha bisogno in ogni caso di un criterio guida. Qual è questo criterio guida? È la necessità di effettuare una valutazione concreta sul grado di integrazione da parte del richiedente nell'ambito del tessuto socio-economico nel quale si inserisce, quindi questo è il criterio guida. Accanto a questo criterio guida, che opera sul terreno della discrezionalità amministrativa, noi troviamo delle cause ostative. Queste cause ostative sono già presenti nella disciplina attuale e riguardano esclusivamente una delle tre categorie di ipotesi per le quali è consentita la cittadinanza, vale a dire soltanto quelle che sono relative alla contrazione del matrimonio con un italiano. Esistono cause ostative, preclusioni ex legge contemplate dal legislatore con riferimento a profili penalistici, con riferimento alla condanna per determinati reati. Che cosa fa questo disegno di legge? Non fa altro che estendere, perché oggettivamente mi sembra che l'attuale disciplina abbia dei difetti di razionalità, nella misura in cui prevede la preclusione esclusivamente per talune categorie di accesso alla cittadinanza e non prevede preclusioni di natura penale per altre due categorie. Questo disegno di legge non fa altro che colmare questo difetto di razionalità, quello che a mio avviso è un difetto di razionalità, ponendo delle cause ostative anche nell'ambito delle due categorie residue. Tutto qui. Quindi in realtà il disegno di legge si concentra su due punti fondamentali. Poi ci sono delle altre piccole cose, ma è inutile parlarne, su due punti fondamentali che sono l'estensione delle preclusioni derivanti da condanne per responsabilità penale anche a ipotesi che fino a questo momento non le prevedevano e francamente il fatto che non le prevedessero sfugge ad una razionalità interna della disciplina attuale. Diciamo questo, che dal punto di vista generale io non ho alcun dubbio sulla compatibilità costituzionale dei contenuti normativi che sono legati a questo disegno di legge, non ho alcun dubbio. Non ho alcun dubbio perché in realtà manca una disciplina sia nell'ambito della Costituzione sia nell'ambito della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo che stabilisca quali debbano essere i criteri specifici per l'assegnazione della cittadinanza o che precluda addirittura la possibilità di ottenere la cittadinanza a seguito di condanne di natura penale. Quindi questo intervento è un intervento legato ad una discrezionalità legislativa del tutto compatibile con l'assetto costituzionale, purché questa discrezionalità legislativa sia ragionevole, e a me pare che sia ragionevole, a me pare che questa discrezionalità legislativa ci sia proprio nella misura in cui riempie dei vuoti che la disciplina attuale irragionevolmente non prevedeva. Da un punto di vista, diciamo, dell'armonia interna del disegno di legge, Presidente, poi mi dirà se supero o meno, perché altrimenti corro il rischio di andare troppo avanti, dal punto di vista dell'armonia strutturale interna succede questo, che la imposizione di limiti all'acquisto della cittadinanza dovuta a condanne di natura penale viene estesa a altre due ipotesi, altre due categorie di richieste per ottenere la cittadinanza, che non pone alcun problema con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, cioè non è una disciplina che è distonica rispetto alle altre discipline che ammettono la possibilità che la cittadinanza sia condizionata alla assenza di responsabilità di natura penale. Peraltro bisogna anche dire che c'è un profilo che va valutato, cioè lo sfruttamento per esempio dei minori nell'ambito di reati contro il patrimonio, insomma questo è un dato oggettivo, e anche in determinati reati di altro genere, quindi vincolare anche l'assenza di determinati precedenti penali nei confronti di minori stranieri nati in Italia risponde anche ad esigenze, come dire, di quel percorso di integrazione del quale parlavo prima. Ho già terminato? Sono quasi a terminare. Volevo soltanto, ma qui magari lo rimandiamo ad un secondo momento se c'è del tempo, oppure coloro che saranno interessati leggeranno il testo di questo mio intervento. Esistono alcune limature del disegno di legge che possono essere considerate, che insomma riducono le possibili critiche che il disegno di legge potrebbe incontrare. Per esempio, ne faccio solo qualche esempio, poi rimando al testo scritto, l'introduzione di limiti ostativi relativi a condanne nel caso di cittadinanza chiesta per il minore che al compimento del 18° anno è nato in Italia e non è cittadino straniero, riguarda tutti i reati contro la persona e contro il patrimonio. Nell'ambito di tutti questi reati contro la persona e contro il patrimonio ce ne sono alcuni che hanno un'incidenza punitiva molto ridotta, cioè vale a dire ci sono alcuni reati per i quali la pena non è maggiore, è inferiore ai 3 anni di reclusione. Ora, siccome nella ipotesi invece già prevista da questa disciplina vigente, che pone limiti all'acquisto della cittadinanza nell'ipotesi di condanne per determinati reati, c'è una formula di chiusura, la quale dice: se tu hai avuto una decisione, una condanna per un reato che prevede una pena non inferiore a 3 anni, questo è precluso ed è già previsto dalla disciplina attuale. Allora io direi, per ragioni di omogeneità, di porre un limite anche nell'ambito di questa disciplina, di questo disegno di legge, nel senso che la preclusione dovrebbe riguardare soltanto condanne che sono relative a reati la cui pena non è inferiore a 3 anni, mentre invece il rischio è esattamente questo aspetto. C'è un punto che non mi è chiaro, anzi che andrebbe chiarito.
1: Professore, si avvia la
2: conclusione. Sì, come no. C'è un punto soltanto però che secondo me è importante. Qui si dice è prevista una sospensione del procedimento di conseguimento della cittadinanza nella ipotesi di pendenza di un procedimento penale. Se pende un procedimento penale, sì, questo procedimento penale sospende la possibile conseguimento della cittadinanza fino alla sentenza definitiva. Qui però il testo normativo richiama le sentenze di assoluzione, cioè vale a dire sospeso fino alla sentenza di assoluzione. Ma il codice di procedura penale prevede anche altre sentenze di proscioglimento oltre a quelle di assoluzione, perché le sentenze di assoluzione sono soltanto le sentenze perché fatto un sussistere imputato non l'ha commesso, ma ci sono tante altre sentenze di proscioglimento, no? Per esempio proscioglimento per improcedibilità, proscioglimento per assenza di querela, eccetera eccetera. Allora io estenderei questo limite della sospensione fino a quando viene pronunciata una sentenza di proscioglimento. Grazie.
1: Bene, grazie. E faccio presente alla Commissione che noi alle ore 13 dobbiamo lasciare quest'Aula perché è convocata la Commissione Esteri, per cui poi abbiamo ancora altre 2 audizioni, questo per definire i tempi. Se ci sono domande, non ci sono domande, allora procediamo all'audizione. E ringrazio i 2 professori che sono intervenuti, sia il professor Rosina che il professor Scarpati, e passiamo all'audizione.
3: Un attimino,
1: chiudiamo per... Pregherei i nostri ospiti di contenere intervento entro 10 minuti e non oltre ciascuno, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Maarten Vink, direttore del Global Seat, che parlerà in inglese. È prevista la traduzione simultanea dall'inglese all'italiano, sempre tutto in videoconferenza. Grazie. Prego, professore.
4: Thank you. Grazie, onorevole Presidente, membri della Commissione, grazie per l'invito a me rivolto. Sono titolare della Cattedra di Studi sulla Cittadinanza presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze e co-direttore del Global Citizenship Observatory, Global Seat, le cui banche dati forniscono una base alle leggi sulla cittadinanza nei vari stati nel mondo. E oggi do una prospettiva comparata.
3: Gli può chiedere se può ricominciare da capo.
1: Mi scusi professore, Può ricominciare da capo perché non abbiamo ascoltato la traduzione in italiano.
3: No problem, Mr. President.
4: Nessun problema, Presidente. Posso iniziare? Mi sentite?
3: Thank you for the very...
4: Si sente canale italiano? Sento io. Prova canale italiano. No, ora sento. Okay. Si sente canale italiano?
3: In particular access to citizenship for the
4: Quindi parlavo dell'acquisto della cittadinanza per chi è nato in Italia e quindi anche della cittadinanza una volta acquisita. Ho anche fornito una dichiarazione scritta corredata da due mappe, due tabelle relative a 32 stati nell'Unione Europea, dell'AELS, del Regno Unito, con riferimento alla normativa in vigore al 1 giugno 2026 che è stata sottoposta alla vostra commissione. Permettetemi ora di darvi i punti salienti. Anzitutto, per quale motivo l'acquisto della cittadinanza è importante? La ricerca è chiara in merito. L'acquisto della cittadinanza rafforza l'integrazione, in particolare nel mercato del lavoro e in altri aspetti dell'integrazione nella società. Per i bambini nati nel paese, l'evidenza è anche di tipo causale, in particolare per quel che riguarda le riforme precedenti in Germania che hanno introdotto uno ius soli condizionato nel 2000 e i bambini a cui è stata concessa la cittadinanza alla nascita hanno ottenuto risultati significativamente migliori. Uno studio pubblicato quest'anno aggiunge anche che sono stati segnalati molti meno reati, in particolare per quel che riguarda i bambini coinvolti da questa riforma, in particolare nei reati contro il patrimonio legati alla droga. E l'opinione pubblica italiana riconosce anche l'importanza della cittadinanza per i bambini dei migranti. Secondo alcuni sondaggi, gli italiani ritengono che i bambini nati in Italia abbiano diritto alla cittadinanza, in particolare quando i genitori risiedono qui legalmente da un certo periodo. Quindi qual è il punto in cui ci troviamo oggi in Italia? L'Italia non concede la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, a meno che questi non rischino di diventare apolidi in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Portogallo, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito. È diverso, alcuni figli di genitori stranieri sono cittadini sin dal primo giorno. In Italia un bambino nato qui nasce da straniero, cresce da straniero indipendentemente dalla residenza dei genitori. L'unico via basata sul diritto di nascita è l'articolo 4,2, 18 anni di residenza legale ininterrotta seguiti da un periodo di un anno entro cui presentare la dichiarazione. La Germania richiede 5 anni di residenza dei genitori, conferisce automaticamente la cittadinanza ai figli nati in Germania. La Francia concede automaticamente la cittadinanza al compimento dei 18 anni dopo 5 anni di residenza del minore, quindi il requisito italiano è già tra i più stringenti d'Europa. Quindi cosa aggiungerebbe la lettera A della proposta? Le condizioni relative ai precedenti penali in tali percorsi non sono nulla di nuovo, ma guardate come sono limitate altrove. In Finlandia conta solo una condanna detentiva, in Irlanda solo reati gravi specifici, nel Regno Unito una valutazione della buona condotta, nei Paesi Bassi una valutazione limitata nel tempo della minaccia attuale, mentre in Portogallo da maggio si ha una condanna effettiva superiore a 3 anni per reati gravi in un elenco e solo in caso di naturalizzazione, mai alla nascita. Ognuna di queste condizioni, come vedete, è limitata da una soglia di gravità, da un elenco di reati gravi specifici o da un intervallo di tempo. Il comma 2 bis proposto non presenta nessuna delle tre condizioni. Qualsiasi condanna di qualsiasi gravità, dall'omicidio fino alla diffamazione sino al reato minore contro il patrimonio, precluderebbe l'acquisizione a tempo indeterminato a meno che e fin quando non vi sia riabilitazione giudiziale. Nessuno Stato in Europa applica un divieto così ampio a un diritto acquisito per nascita. Inoltre il disegno di legge sospende l'acquisto già in presenza di un semplice procedimento pendente e utilizza due diversi elenchi di reati per percorsi simili. Ora, per quel che riguarda la revoca, la lettera D della proposta non la introduce. La revoca esiste in Italia dal 2018 per terrorismo e sovversione, per motivi di sicurezza come in molti stati europei. La lettera D supera però una linea importante, da motivi securitari a reati ordinari per quanto gravi. Quanto è insolito questo passaggio? Dei 32 stati confrontati, 27, compresa l'Italia oggi, non prevedono una disposizione del genere con revoche previste per reati gravi. Quella francese è limitata alla malversazione d'ufficio e all'evasione del servizio militare, quella lituana riguarda solo condanne precedenti al riconoscimento. La revoca per reati gravi commessi dopo l'acquisto esiste in 3 stati, Belgio, Cipro e Malta. La Costituzione tedesca vieta del tutto questa sorta di revoca. La Costituzione in Spagna tutela i cittadini per origine. La Convenzione europea sulle nazionalità, di cui l'Italia è firmataria, consente questa revoca solo sulla base di un elenco esaustivo di motivi, e reati comuni non figurano tra questi. Porto alla vostra attenzione 3 aspetti in particolare. In primo luogo, chi è esposto a tale rischio? Come già detto dal professor Rosina nel suo intervento, solo i cittadini che acquisiscono la cittadinanza, e quindi solo i cittadini con doppia cittadinanza, una persona nata e cresciuta in Italia, cittadina a 18 anni ai sensi dell'articolo 4,2, potrebbe perdere la cittadinanza. Una persona con un percorso di vita identico alla cittadina per discendenza non potrebbe invece perderla. La Corte Costituzionale portoghese ha annullato 2 volte, e ve lo dico per un confronto europeo, ha annullato 2 volte nell'ultimo anno proprio questo meccanismo, alla perdita della cittadinanza come sanzione limitata ai cittadini che acquisiscono successivamente la cittadinanza, e questo viola il principio di uguaglianza e crea di fatto cittadini di seconda classe. Tale obiezione è particolarmente interessante perché in questo caso nell'articolo 10 bis si hanno persone la cui cittadinanza deriva solo dalla nascita in Italia. In secondo luogo, le garanzie. Il Belgio, precedente più simile, revoca la cittadinanza con sentenza del tribunale, non si giunge mai alla polidia. L'articolo 10 bis revoca per decreto e si accontenta del fatto che la persona possa semplicemente acquisire un'altra cittadinanza, che non costituisce alcuna garanzia contro la polidia. In terzo luogo, diritto UE. La perdita della cittadinanza italiana comporta nella maggior parte dei casi la perdita della cittadinanza UE, a partire dalla sentenza Rotman. Tali decisioni devono rispettare il principio di proporzionalità, con una valutazione individuale delle conseguenze per la persona interessata. L'articolo 10 bis non ne prevede alcuna. Estenderne l'elenco amplierebbe un meccanismo già in contrasto col diritto UE e ogni decreto sarebbe suscettibile di impugnazione. Brevemente sulla lingua e sul giramento, un requisito di livello B1 per la naturalizzazione è normale, è lo standard europeo più diffuso, ma estenderlo ai dichiaranti di quell'articolo 4,2, persone che hanno ricevuto un'istruzione in italiano, significa sottoporre a verifica ciò che i loro diplomi già dimostrano. A loro spese, nessuno Stato europeo impone un test linguistico a chi accede alla cittadinanza per diritto di nascita, e laddove gli Stati impongono requisiti linguistici li accompagnano a esenzioni. La Francia per i rifugiati anziani stabilitisi da tempo e per gli apolidi, la Germania a partire dal 2024 per la generazione dei gastarbeiter. Concludo ora. L'Italia è già tra gli stati più restrittivi d'Europa per quel che riguarda l'accesso dei figli degli immigrati alla cittadinanza, e i dati indicano che una cittadinanza precoce e sicura favorisce proprio quell'integrazione che questo disegno di legge si pone come obiettivo. Secondo punto, in materia di revoca, il disegno di legge sposterebbe l'Italia dalla maggioranza europea al fianco degli unici 3 stati che la prevedono, senza però le tutele previste dai precedenti più vicini. Terzo punto, entrambe le disposizioni tracciano la stessa linea di demarcazione tra cittadini per discendenza e cittadini per acquisto della cittadinanza, una linea che una Corte Costituzionale europea ha giudicato per 2 volte in violazione dell'uguaglianza, creando di fatto cittadini di serie B, e che la Convenzione europea sulla nazionalità chiede agli Stati di evitare. Qualora la Commissione volesse procedere, la prassi europea indica come farlo: limiti chiari, deroghe espresse, una procedura giudiziaria, una valutazione individuale della proporzionalità e della polidia. Grazie, resto a vostra disposizione per eventuali domande.
1: Bene, grazie professore. Do adesso la parola a Gianfranco Schiavone, consigliere dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Prego.
5: Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. L'analisi che farò riguarderà gli altri profili più strettamente giuridici di questa proposta, ma appunto anche la farò brevemente, stavo nei termini, alcune considerazioni di carattere generale. Mi concentro su 2 punti. La principale proposta di riforma riguarda, lo voglio ricordare, l'acquisizione della cittadinanza da parte di persone nate in Italia che vi hanno risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e che a legislazione vigente appunto possono acquisire entro un anno, se ne fanno domanda, la appunto cittadinanza italiana. Già abbiamo sentito dal relatore precedente, ma lo sappiamo bene, che la cittadinanza questa normativa è già una delle più chiuse in Europa, perché per l'appunto il minore deve aspettare l'intero periodo per diventare cittadino. Si propone con questa riforma di precludere questa cittadinanza gli effetti della riabilitazione, quindi di fatto posporla nel tempo in maniera, devo dire, enorme, tutti coloro, anche i minori, non si comprende bene il testo, ma sembra riferirsi chiaramente senza limitazioni, anche a coloro che sono stati condannati per una serie vastissima di delitti, tutti senza eccezione, quelli contenuti nei titoli 12 e 13 del libro secondo del codice penale. Parliamo di reati di minima, anche a volte di minima entità, non solo modesta. Vi faccio alcuni, sia contro la persona, contro il patrimonio, il 581 percosse, il 626 furti minori, il 648 ricettazione, il 637 ingresso abusivo nel fondo altrui, per arrivare come paradosso al 639, imbrattamento di cose altrui, procedibile su querela e sanzionabile con una multa. Ora, è abbastanza difficile, devo dire, trovare parole, francamente. Nella relazione introduttiva si enfatizza, devo dire, in maniera eccezionale, la discrezionalità amplissima che l'amministrazione ha nella concessione della cittadinanza, e si citano anche alcune pronunce giurisprudenziali, in particolar modo la sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre 2029, che richiama, va a letta perché è interessante questo passaggio, lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale sulla base di una serie di indicatori, no? Tra cui sicuramente, no? Appunto il profilo delle condizioni lavorative, economiche e familiari e la irreprensibilità della condotta. Ora, va fatto notare, forse interessante andare a notare, che quella sentenza prende origine dal rigetto della cittadinanza a una persona che era stata condannata per concorso in sequestro di persona, per fare un esempio. Il rinvio alla giurisprudenza citata del tutto incongruo, perché parliamo per l'appunto di situazioni nelle quali è evidente la non inserimento sociale della persona o è evidente il livello di le condanne per, diciamo, evidenti reati di una certa rilevanza. Qui si propone di estendere sostanzialmente al minore nato in Italia, che ha vissuto in Italia tutta la sua vita, che ha un'altra cittadinanza, perché se non ha una cittadinanza questo non si può fare, il divieto di produrre apolidi è noto, ma solo per il fatto che possiede un'altra cittadinanza, ma la sua vita è completamente, no, vissuta in Italia, e non si può parlare di mancata integrazione. No? Si può parlare di mancata integrazione o di personalità difficile come di qualsiasi altra persona o bambino che vive in Italia, ma qui siamo di fronte per l'appunto alla proposta di estendere a tutti questi minori. Ricordo che al momento ci sono 800.000 minori stranieri in Italia, di cui il 60% nati sul territorio nazionale, di estendere a questa particolarissima situazione di naturalizzazione, che forse non potremmo neanche chiamare tale, perché no, ma diciamo comunque rientra fra i casi di naturalizzazione, no? Di estendere le ipotesi di non riconoscimento, non concessione della cittadinanza per l'appunto una serie di infinita praticamente di reati di qualunque, diciamo, di minimo disvalore sociale e per di più con automatismo. Sostenendo che c'è un problema di integrazione sociale, dice anche la relazione, che riconosce che c'è un fenomeno evidente di mancata integrazione sociale, ma questo mancata integrazione sociale, poi non voglio entrare, non sono qua per questo, se quanto i numeri confortano questa tesi, ma certo questo è un problema di carattere politico e richiama evidentemente, no, dei grandi temi o forse anche dei grandi fallimenti, ma non si vede come questo possa essere tradotto in una normativa che vieterebbe la cittadinanza appunto a questi ex minori. Come sia possibile, devo dire che non riesco francamente a capirlo. Tra l'altro si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento con un'altra forma di regolarizzazione per naturalizzazione, quella dell'articolo 6,1 di relazione alla cittadinanza, va notato che è inibita per appunto la naturalizzazione al coniuge che ha straniero che è stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo ai 3 anni di reclusione. Quindi parliamo di reati di media entità, non dell'imbrattamento delle cose altrui o diciamo cose di questo tipo. Ora, mi sento francamente di non nutrire particolari dubbi sui profili di incostituzionalità per radicare irragionevolezza di una proposta appunto di questa natura. Due parole più veloci sulla questione invece dell'ampliamento dei reati in base ai quali si può procedere alla revoca della cittadinanza, cioè la modifica dell'articolo 10 bis, che ricordo già novellato lo scorso anno o nel 24, non ricordo comunque. Quello che viene in rilievo questa volta, come in tutte le altre analoghe circostanze, è la questione della conformità all'articolo 22 della Costituzione, che, come sapete, prevede che nessuno può essere privato della cittadinanza, no, così come del nome, della capacità giuridica, per motivi politici. Apparentemente sembra che non c'entri, ma c'entra moltissimo, nel senso che la questione del limite fra la sanzione politica, diciamo, e la sanzione per gravi reati è da tempo al centro di un acceso dibattito anche fra carattere giuridico, perché è evidente il rischio di creare due categorie di cittadini, quelle di serie A per nascita, non che ovviamente non può essere revocabile, ma non per nascita in questo caso del minore straniero, no, ma appunto per iure sanguinis, e quelli di serie B, cioè naturalizzati, per la cui cittadinanza sarebbe revocabile, ma non può essere revocata per ragioni politiche. Ora, la normativa attuale prevede limitatissime ipotesi, no, di delitti contro la personalità dello Stato, si pensi all'articolo 538 bis, al 270 bis, parliamo appunto del reato di, dove vado a vedere, sia addestramento per finalità di terrorismo, scusa, 270 quinquies, cioè di delitti contro la personalità dello Stato che ammetterebbero appunto delle eccezioni del tutto particolari per le quali si può procedere alla revoca della cittadinanza. Qua si propone di estenderlo a delitti comuni, magari gravi, magari anche forse socialmente odiosi, penso soltanto all'articolo 583-83 bis, cioè le mutilazioni genitali femminili, ma per i quali si è accertati e prevedono già una condanna a parità di condizioni col cittadino italiano. E non è ammissibile una ulteriore forma, no, per così dire, di condanna ulteriore, quale la revoca della cittadinanza, perché e anche qui questa proposta è chiaro che solleva fortissimi interrogativi appunto sulla sua profili di costituzionalità per violazione dell'articolo 22, perché la disparità di trattamento e il fatto che appunto cittadini che hanno commesso dei reati, no, ma non sono italiani, no, a cui viene negata la cittadinanza, la differenza appunto di questa, diciamo, disparità di trattamento fra cittadini serie A e cittadini serie B, a cui verrebbe revocata, quindi non potrebbe revocata la cittadinanza, e quindi per violazione dell'articolo 22, risulta assolutamente evidente. Quindi anche questa seconda proposta, anche se meno, devo dire, meno estrema, ma la prima, ripeto,
1: dovrebbe la prima,
5: sono entrambe due proposte, sì, vado a concludere, sono entrambe proposte che ritengo che non possano essere accolte, salvo andare incontro, diciamo, a una situazione di censura veramente molto, molto radicale.
1: Bene, grazie. Ha chiesto la parola l'onorevole Iezzi, prego.
6: Sì, grazie. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti i relatori
7: della Lega,
6: anche perché credo che diciamo con questa prima giornata di audizioni si sia già raggiunto uno degli scopi di questa norma, di questa proposta di legge, cioè quello di aprire un dibattito, quindi credo che questo già sia importante, utile e proficuo. E tra l'altro io ho sentito anche alcuni suggerimenti importanti che sono venuti dai relatori, per esempio diciamo questa sottolineatura tra il fatto di evitare che ci siano stranieri che diventano cittadini di serie A e stranieri che diventino cittadini di serie B. E io credo che sia giusto, sia una sottolineatura giusta. Ovviamente noi dovremmo tendere a un meccanismo che non crei queste disparità, che tra l'altro sono già oggi esistenti nell'ordinamento, come ha spiegato bene il secondo relatore. Per esempio, chi diventa cittadino per matrimonio ha tutta una serie di vincoli diversi dalle altre cittadine, e quindi credo che bisogna creare un meccanismo che tenda proprio a fare in modo che queste disparità, queste divergenze nell'ottenimento della cittadinanza siano colmate, e credo che anche noi come Lega su questo faremo una riflessione per evitare che ci siano appunto meccanismi diciamo di serie A e di serie B. Il secondo passaggio che rilevo è il fatto che mi sembra che, diciamo, a parte qualche accenno, tutti condividano il meccanismo, cioè non ci sia stato diciamo una contestazione del meccanismo della revoca, ma semmai c'è stato, come dire, una contestazione nell'elenco dei reati che poi portano alla revoca. Ma sul meccanismo della revoca, a parte forse l'ultimo audito nell'ultima parte del suo intervento, non mi sembra che ci sia stata una contestazione così netta e così forte. Per quanto riguarda, questo è il terzo punto che vorrei sottolineare, per quanto riguarda l'elenco dei reati e quindi diciamo la loro gravità, beh, io credo che sia difficile diciamo sostenere a cuor leggero che il reato, per quanto riguarda poi l'incidenza sulla presunta integrazione o meno nel nostro paese, che il reato di terrorismo sia più grave del reato di pedofilia che noi introduciamo come diciamo elemento stativo. Quindi sulla gravità dei reati io credo che sia una decisione che spetta al legislatore definire qual è diciamo la scala dei reati, e su questo ovviamente la discussione è aperta. Non ci sono, per quanto riguarda ovviamente me e il mio partito, non ci sono, come dire, delle ostilità a discutere, però insomma, prendo atto che sul meccanismo in sé della revoca non ci sono particolari obiezioni, ci sono invece sull'elenco dei reati su cui noi siamo assolutamente disponibili a ragionare.
1: Bene. Prego, Presidente.
8: Sì, grazie Presidente. Ma io devo essere stata allora in una
7: del Partito Democratico
8: audizione, perché mi pare di aver sentito altre cose rispetto a quanto illustrato dal collega Iezzi, che tutti sono d'accordo. Ma io mi sono persa alla prima audizione, non mi pare che quello che ne è seguito sia stato una visione diciamo di sostegno a questa proposta di legge. Al contrario, sono state evidenziate molte criticità e preoccupanti, molto preoccupanti, perché oltre al fatto della disparità di trattamento che è stata evidenziata, io vorrei chiedere al dottor Martin Wenk e dottor Gianfranco Schiavone, come Martin Wink in particolare sulla comparazione molto utile con altri paesi, perché noi siamo in un ambito in cui in Italia la cittadinanza viene considerata una concessione, laddove invece essendo un diritto dovrebbe essere diciamo stabilito un percorso alla fine del quale tu rendi fruibile il tuo diritto che hai a ricevere la cittadinanza. Quindi vorrei capire dal dottor Wink come appunto viene gestita la cittadinanza, perché se la cittadinanza è un diritto, anche la sua revoca allora diventa un processo diverso, perché qui sembra quasi che io posso decidere arbitrariamente se darti la cittadinanza e al contempo, se tu fai un errore anche di portata del tutto irrilevante, appunto parliamo di reati ordinari e anche reati di portata del tutto circoscritta, come ci è stato detto, a quel punto io te la tolgo. Io vorrei sapere dal dottor Schiavone le conseguenze della revoca della cittadinanza, perché vorrei capire come chi non ha più la cittadinanza si trova poi a gestire la propria esistenza, cioè aver commesso un piccolo reato e non avere più la cittadinanza, se non se ne ha un'altra, vuol dire diventare apolide. E l'Italia ha firmato la Convenzione contro l'apolidia. Se se ne ha un'altra, ma tu hai vissuto tutta la vita in Italia, qual è la conseguenza? Che tu rischi di essere mandato in un paese dove non hai mai vissuto, di cui magari non parli la lingua, dove però sei cittadino perché per i primi 18 anni della tua esistenza tu dovevi avere una copertura di cittadinanza, perché in Italia non è come in altri paesi che dopo 5 anni di residenza dei genitori il minore diventa cittadino. Quindi vorrei capire a livello sociale.
1: Mi scusi, Presidente Boldrini, noi alle 13 dobbiamo
8: Sì, Presidente, sto finendo la domanda.
1: No,
8: abbia pazienza.
1: Dobbiamo alzarci.
8: Ha ragione, ma mi faccia finire, abbia pazienza.
1: C'è la Commissione Esteri.
8: Presidente, quindi vorrei capire le conseguenze su chi appunto non ha mai avuto esperienza di vita in un altro paese, trovarsi con la revoca della cittadinanza. Grazie.
1: Prego, la risposta a Martin Wink e al professor, al dottor Schiavone. Possibilmente, ormai siamo alle 13, nei limiti di tempo che è prevista, perché la Commissione Esteri è convocata qui alle 13. Prego, professor Wink.
3: Thank you.
4: Grazie Presidente. Grazie per le domande. Vorrei ribadire due punti che ho affrontato. Anzitutto, per quel che riguarda la revoca, penso che effettivamente, come detto già nella dichiarazione, la revoca della cittadinanza sulla base di reati, per quanto questi siano gravi, è un fatto di eccezione in Europa, è un'eccezione vera e propria, perché ha delle conseguenze problematiche. La Convenzione Europea sulle Nazionalità, che l'Italia ha firmato ma non ha ratificato, consente un numero limitato di casi di revoca legati a, ad esempio, l'ambito securitario, all'acquisizione fraudolenta, ma non a reati per quanto gravi. Penso che il motivo sia che questo tipo di pratiche di revoca non possono deviare il problema della doppia classe, della prima e seconda classe di cittadinanza. E l'Italia è obbligata anche per il diritto internazionale di evitare questo tipo di cittadinanza di serie A e serie B. E quindi non si può revocare la cittadinanza di qualcuno con un contesto migratorio sulla base di questo. Ci sono solo casi limitati. Per quel che riguarda la domanda che mi è stata posta, sicuramente la cittadinanza deve essere un diritto, in particolare per gli individui nati in Italia. Abbiamo avuto discussioni molto lunghe in Italia su questo. La popolazione italiana, secondo alcuni sondaggi, è d'accordo con questa posizione, che ci deve essere un diritto per questi individui, non una decisione discrezionale che blocchi l'acquisto della cittadinanza per via di reati lievi. E penso che il disegno di legge vada contro l'idea principale di cittadinanza, in particolare per i cittadini nati in Italia con un percorso che hanno seguito per avere questa cittadinanza. La cittadinanza deve essere data idealmente alla nascita, poi dipende dal contesto familiare, e il bambino non deve essere sotto minaccia di eventi che potrebbero emergere successivamente nella loro vita, e quindi dovrebbe avere questo diritto. per cui sono pienamente d'accordo su con questo punto. I bambini nati in Italia devono avere un percorso chiaro verso la cittadinanza.
1: Grazie. Il dottor Schiavone, sì, prego.
5: No, brevemente, allora, il problema di cui stiamo parlando nasce da un nodo sostanzialmente che non è mai stato risolto nella normativa italiana e che non è oggetto di questa riforma, ma che io devo accennarlo, e cioè il fatto che è paradossale parlare di naturalizzazione, di concessione della cittadinanza per naturalizzazione a una persona che è nata e vissuta in Italia tutta la sua vita, appunto, da quando è nata. Sulla base di questo, questo è il problema fondamentale della nostra normativa, ma lasciandolo da parte, perché non è questo l'oggetto, il punto è che non possiamo applicare la categoria giuridica in maniera distorta, la categoria giuridica di non integrazione o di mancata integrazione per identificare le condizioni di difficoltà, di disagio o comunque di profilo anche, no, di penale di questa persona che è nata e vissuta in Italia. Mentre noi parliamo qui, si citano per mio avviso appunto in maniera non corretta, no, tutta la giurisprudenza sulla questione dell'integrazione sociale dello straniero, ma non parliamo di integrazione sociale di questo straniero. La revoca della cittadinanza o la sua non concessione a questo ragazzino diventato adulto, che ripeto è nato e vissuto in Italia, no, potrebbe avvenire al massimo per le limitatissime ipotesi di delitti contro la personalità dello Stato, ma certo non può avvenire per, no, ragioni, no, di crimini, delitti di qualunque altra natura, no? Perché per l'appunto la persona va trattata allo stesso modo di qualunque suo coetaneo che è nato e vissuto in Italia e che semplicemente alla cui cittadinanza non gliela possiamo togliere perché abbiamo questa discrasia, no, tra chi la ha, no, e chi la assume successivamente al 18° anno, ma la condizione reale è la medesima. Quindi qua c'è un problema di fondo proprio nel concepire una normativa che preveda di non darla, no, a questo neomaggiorenne.
1: Bene, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
7: Sono le 19:06, questa è Radio Radicale, abbiamo ascoltato la Commissione Affari Costituzionali della Camera del 21 luglio, in particolare l'audizione informale di Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano, di Adolfo Scalfati, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, e ancora dei rappresentanti di Global Citizen Observatory e dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche alla legge del 5 febbraio 92 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Adesso passiamo a proporvi un evento di 2 giorni fa a una montagna di libri a Cortina e in particolare il dibattito dal titolo Chi comanda davvero in Europa e nel mondo, un incontro con Bruno Vespa a cui sono intervenuti Francesco Chiamolera, responsabile di una montagna di libri, Edoardo Alfonsi, gioielliere della Luca 1959 Alta Gioielleria di Cortina d'Ampezzo, e Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, del Corriere del Trentino e del Corriere dell'Alto Adige. Buon ascolto.
9: È un magnifico agosto insieme, sono felice di ritrovarci così in tanti in questa sala. Vi ringrazio uno per uno, saluto chi ci sta seguendo in diretta sui nostri canali YouTube e Facebook. Chi rivede questo appuntamento in diretta chi rivede questo appuntamento evidentemente non in diretta su Telebelluno nelle prossime giornate, e velocissimamente vi ricordo che l'agosto tra i libri di Cortina d'Ampezzo prosegue con un sacco di cose ancora magnifiche che aspettiamo insieme. L'agosto è tutt'altro che finito, ci vediamo infatti domani qui di nuovo all'Alexander Girardi Hall in compagnia di un grande come Sylvain Bélanger, che è stato ovviamente direttore dei musei di Capodimonte. Insieme con lui c'è Angelo Panebianco, celebreremo insieme i 30 anni della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, BIM, a cui capo c'è Giustina Destro, che sarà con noi domani evidentemente, e La terra è blu come un'arancia, il mistero della ricerca, non è soltanto il titolo del libro di cui parliamo domani, ma è una idea deliziosa, ovvero che a cercare nei finti marmi sublimi dipinti da Giotto nella Cappella degli Scroveni nel 300, in quelle venature di quei marmi, alcuni scienziati che si occupano di mappare il tessuto cellulare, i tessuti umani, hanno ritrovato una ispirazione diretta dalla biologia all'arte. Ecco perché l'arte e la scienza si danno realmente la mano, e domani questa suggestione con un grande esperto d'arte la porteremo in scena. Sarà un pomeriggio magnifico, e poi ci rivedremo il giorno successivo, venerdì 21 agosto, dopodomani, al Grand Hotel Savoia, perché

0: Poi l'appuntamento per sabato 22 agosto è qui di nuovo all'Alexander Girardi Hall, e l'occasione sarà particolare, preziosa. Da tanti anni noi teniamo a Cortina il premio Cortina d'Ampezzo per la letteratura. Quest'anno il premio è stato vinto da Leonardo Colombati nella sezione narrativa con Non vi sarà più notte, romanzo meraviglioso edito da Mondadori. Insieme con lui sul palco ci sarà Wafa Amer, che in Io sono Wafa ha raccontato la storia di se stessa, di una donna che attraverso l'arrampicata, attraverso la scalata, attraverso l'amore anche per la roccia, per la montagna, ha sfidato il patriarcato islamista di un padre padrone in Egitto, ha trovato una nuova emancipazione, una nuova libertà. Non abbiamo paura di usare entrambe le parole, patriarcato e islamismo. Ne parleremo con Wafa Amer qui sabato 22 agosto alle ore 18, ovviamente con Leonardo Colombati, con il presidente della giuria del premio Cortina, Gian Arturo Ferrari, che è qui in sala e che saluto, ed evidentemente ci vediamo, caro Gian Arturo, sabato 22 agosto alle ore 18 qui all'Alexander Girardi Hall. Ve lo dico, non è mai per noi una premiazione paludata, è sempre una scoperta delle opere con i loro autori, quindi il premio Cortina per noi è il culmine della nostra stagione. Infine, Jasmine vuole tutto, il nuovo romanzo di Camilla Baresani, lo presentiamo alla mattina di domenica 23 agosto alla Sala Cultura, e voglio ricordarvi che l'appuntamento con Emmanuel Carrer e il suo magnifico Kolkhoz, romanzo protagonista di questo anno letterario raccontato, eletto e amatissimo, non è per domenica 23 agosto, ma come abbiamo più volte ricordato e che vi prego, se potete, di passare parola, domenica 30 agosto, di una settimana avanti, così chiudiamo il mese insieme con il grande Emmanuel Carrer. Signori, un'ultima cosa la voglio fare con grande forza: siccome una montagna di libri si tiene grazie alle istituzioni, Regione del Veneto e Comune di Cortina, grazie ai nostri sponsor come Audi, ma anche grazie a degli sponsor che sul territorio ci vogliono bene e lo fanno per tutto l'anno, Luca 1959 è una grande realtà su Cortina, una gioielleria magnifica. Qui c'è Edoardo Alfonsi, non so se mi può raggiungere solo un istante, così diamo insieme il benvenuto al pubblico e all'ospite, perché io vi sono grato, caro Edoardo, grazie per l'aiuto che ci date per la cultura per tutto l'anno, per far vivere il nostro paese, il mio e anche il tuo.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Edoardo, e Francesco, io dico sempre che, ma io l'hai preso giusto, però io dico sempre che in gioielleria ci occupiamo di cose belle, e quello che tu fai con la tua squadra qui a una montagna di libri è molto bello, molto bello. E vedere voi qui oggi così numerosi presenti è ancora più bello. Quindi grazie a voi, grazie Francesco e buona serata. Grazie.
0: Grazie di cuore, grazie Edoardo. Signore e signori, io ho con me Finimondo, ma oggi parliamo dell'autunno che ci aspetta, sperando che non realizzi interamente il titolo dell'ultimo libro di un caro amico di Cortina d'Ampezzo. Bentornato a una montagna di libri, a Bruno Vespa. Con lui Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto. Grazie a entrambi. Caro Bruno, bentornato.
2: Buonasera a tutti. Ciao Bruno, ci ritroviamo. Ho bucato una volta, ma mi sono ripresentato, mi è dispiaciuto. So che però avete fatto una serata bellissima. Io volevo, prima di cominciare la chiacchierata con Bruno Vespa, volevo ringraziare Francesco Chiamulera per tutto quello che sta facendo, per tutto il suo impegno con Montagna di Libri, per tutto il suo impegno politico con la sua sul fronte dell'Ucraina. E quando parlo di fronte, lui c'è veramente stato, ed è una sua battaglia quella della vicinanza all'Ucraina, che va assolutamente rispettata al di là di quello che ognuno possa pensare. Quindi io volevo sottolineare questa cosa, Francesco, oltre alla tua attività organizzatore di questa grandissima rassegna, perché non tutti, voglio dire, non tutti riescono a mettersi ad avere questo tipo di impegno e scendere in campo. Quindi Bruno, noi abbiamo una bella chiacchierata da fare, naturalmente io il tuo titolo

0: Il tuo ultimo libro è stato emblematico, Finimondo, perché siamo veramente in un momento da finimondo. E quindi la prima domanda che ti voglio fare, domanda voglio, è un domandone, è, siamo, negli anni, nei mesi, nei giorni delle guerre che non finiscono, da quella all'Ucraina, quella che così in qualche modo si è inventato il nostro amico Trump, tra virgolette, amico. Quindi con questa grande sfida al Medio Oriente, tutto quello che sta accadendo naturalmente ha un portato enorme e sta veramente cambiando i connotati al mondo. Quindi la domanda che ti voglio fare è quanto nel bene e nel male, partiamo proprio da Trump, tutto quello che sta facendo Trump, che ha fatto Trump, voglio dire, a cosa sta portando? Quello che sta accadendo, qui io vedo ogni giorno anche con gli imprenditori del Nord-Est, non solamente quelli del Nord-Est, ma tutti gli imprenditori, è una grande, voglio dire, paura che si ha perché ormai l'economia è ferma, con tutto quello che sta accadendo, con il blocco dei porti. Quindi volevo capire da te, insomma, come valuti quello che ha fatto Trump e quello che sta facendo Trump. E anche il proseguo della guerra, naturalmente, tra la Russia e l'Ucraina.
1: Ma intanto grazie, grazie a voi di essere intervenuti. Mi associo ai complimenti a Francesco Chiamolera, lui sa quanto io sia legato all'Ucraina e quindi su questo abbiamo una intesa assoluta. Trump ha portato il caos nel mondo. Non era assolutamente prevedibile un presidente degli Stati Uniti cambiasse idea ogni giorno. L'ultima, lo Stretto Ormuz è mio, allora se tu lo facci passare e non ci passa nessuno. Ci passano quegli altri, cioè voglio dire, non riesco più a capirlo. Poi una persona che mette in vendita i propri messaggi su Truth con un abbonamento di $100.000 al mese per averli in anticipo, il presidente degli Stati Uniti che vende le proprie opinioni in anticipo per fare insider trading, quello che la sua famiglia, i suoi sodali stanno facendo dall'inizio della presidenza, è una cosa che va al di là dell'immaginazione. Cioè se me l'avessero detto, l'avrei preso per un'offesa, voglio dire, non è possibile che il Presidente degli Stati Uniti faccia questo. E quindi ci troviamo in un momento veramente molto difficile. Ripeto, una persona che è la persona sicuramente ancora più potente del mondo, che però dà dei segnali assolutamente contraddittori. Mi sembra una buona notizia che l'amministrazione americana stesse parlando con i Pasdaran, cioè quelli che comandano realmente a Teheran. Speriamo che questi colloqui vadano ben avanti, ma insomma sono veramente abbastanza pessimista, perché adesso io spero che le elezioni di mezzo termine di novembre portino ad un ridimensionamento del potere di Trump, nel senso i democratici potrebbero vincere, il Senato è molto incerto, i democratici potrebbero vincere la Camera, a meno che non facciano, come stanno cominciando a fare per evitare una sciocchezza, perché c'è là la sinistra, del Partito Democratico, la socialista così, che in altri tempi avremmo detto Bertinottiana, che è l'unica che può fare veramente dei favori a Trump, anche se ho visto che la Ocasio-Cortez, che era la madrina dei Mamdani, il sindaco di New York, adesso ha fatto la frenata a secco e ha detto il primo woke è stata una follia, insomma sta riposizionando un pochino il partito. E la parte più moderata dei democratici sta sconvolgendo il calendario delle primarie in modo da mandare avanti i candidati democratici, perché cioè, hanno una grande occasione e sarebbe sciocco che la perdessero proprio per gli estremisti che già hanno fatto perdere le elezioni l'altra volta. Insomma, infatti l'unico merito che io riconosco a Trump è quello di aver smantellato il mondo woke, per il quale non potevi riunire un consiglio di amministrazione se non ci fossero tre asiatici, tre slebiche, cioè, voglio dire, una cosa in danno appunto dei maschi bianchi, che hanno il merito innanzitutto, non l'esasperazione ideologica, insomma, no? Vance è un esempio classico del riscatto del maschio bianco emarginato, insomma. Però da questo, che è stato un suo merito, i disastri che ha combinato dopo hanno cancellato tutto quello di buono che avevano fatto, la sconsacrazione di Cristoforo Colombo e tutto il resto, queste sciocchezze che ci sono state. Insomma. Quindi, sono, ripeto, non ottimista. Io sono ottimista di carattere, quindi spero che qualche lucetta si accenda, qualche momento di barlume si accenda, come per esempio il contesto, per tornare all'Ucraina, a Trump, il fatto di non aver ancora azzoppato Putin, cosa che avrebbe potuto fare, potrebbe fare in 5 minuti, e continua a non farlo, perché lui sicuramente ha più simpatia per Putin che per Zelensky, insomma. Mi dispiace, a proposito di Zelensky, che ho le notizie di oggi, sono di questa nuova inchiesta per corruzione a persone a lui molto vicine, insomma, c'è questa richiesta di elezioni da parte di Fedorov, che è un generale molto molto popolare, quasi quanto diciamo quanto Zelensky in qualche modo. È vero che durante la guerra non si fanno le elezioni, però insomma bisogna stare un pochino attento, e questa, la gestione dell'Ucraina fatta da Trump è francamente abbastanza disastrosa anche quella, insomma, perché Zelensky ha chiesto i Patriot. È vero che lui in questo momento ha bisogno di armi perché è rimasto quasi senza nella guerra contro l'Iran, però lasciare sola l'Ucraina in questo modo è responsabile, e per fortuna l'Europa in questo si è un po' riunita e sta dando una grande mano. Quindi non sono molto, voglio continuare ad essere ottimista, spero qualche cosa di buono succeda, però onestamente siamo nelle mani di una persona che onestamente non rende un buon servizio al paese per il quale è stato eletto, con una straordinaria maggioranza e quindi anche con grandi speranze.
0: Grazie. Prego. Ma non solo adesso, ma soprattutto adesso, c'è una parola, una tag che, voglio dire, sta cambiando i destini del mondo. Si chiama migranti. È una cosa che noi conosciamo molto bene ed è uno dei temi probabilmente che in questo momento sta dividendo l'Europa nell'Europa, i paesi. È un tema che noi affrontiamo sui giornali quotidianamente per il grande bisogno che gli imprenditori, che il mondo nostro ha bisogno, dalle famiglie fino alle imprese dei migranti, ma anche il grande tema di questa grande massa di persone che si muove, cosa che esiste da quando l'uomo esiste, quindi voglio dire non c'è neanche nulla di... Ovviamente le cose nel tempo diventano sempre più complesse, e tema dove mi pare molto più a suo agio il centrodestra, che ha, mi pare, delle forme maggiori di condivisione con gli elettorati, e una maggiore difficoltà il centro-sinistra, che naturalmente, al di là del tema della sicurezza, della sicurezza eccetera, già pone il tema dell'inclusione. Però mi insegni tu che la parola inclusione di fronte alla parola sicurezza eccetera eccetera forse è un po' più debole, quindi volevo capire cosa pensi tu di quello che sta accadendo e di quello che dovremmo fare noi nel nostro paese, in Europa, quello che sta accadendo e quello che dovremmo fare per in qualche modo affrontare in modo intelligente il grande tema delle migrazioni.
1: Allora, quello dei migranti è un tema terribilmente complicato, perché un'infinità di aspetti. È molto influenzato in tutta Europa dalle elezioni. Merz non sarebbe mai sognato di dire vi restituisco X migranti se non avessi il terrore delle elezioni di settembre, in cui l'AfD avrà un successo non ancora quantificabile, ma sicuramente molto forte, insomma, no? Anche loro, diciamo, hanno i vannacci all'ennesima potenza, insomma, e quindi lui deve difendersi. Lui ha le difficoltà in Germania, sono sempre difficoltà di una coalizione, perché è una coalizione tra democristiani e i socialdemocratici, che con uno che tira la coperta da parte sua, quindi non è mai facile amministrarlo, anche perché non c'è una persona cinica e abilissima come la Merkel a mettere le cose a posto. Merz è una persona di primo ordine, ha un eccellente rapporto con la Meloni, ma ognuno guarda in casa sua. Lui ha le elezioni tra pochi giorni, tra poche settimane, e quindi fa i fatti suoi. E lo stesso questo vale per tutti gli altri, per tutti gli altri paesi, insomma. Sanchez non ha nessuna, a meno che non succeda il finimondo, appunto, non ha nessuna possibilità di vincere le elezioni politiche dell'anno prossimo. La gestione di Ceuta, insomma, è una gestione che si è vista proprio lì, anche là ci sono i rapporti tra la Spagna e l'Algeria, la Spagna e il Marocco, insomma, tutte cose che esulano un pochino al problema stretto dei migranti. Certo che le scene che abbiamo visto a Ceuta, insomma, sono successe da queste parti, non so. il governo credo che sarebbe stato spazzato via, insomma, è poi lui che se ne va in vacanza alle Canarie e posta le sue foto in vacanza alle Canarie mentre sta succedendo l'inferno a Ceuta, va al di là oggettivamente anche qua della mia immaginazione. E che cosa dobbiamo fare noi? Beh, insomma, la Meloni fin dal momento del suo insediamento aveva aperto questo piano Mattei, che poi lentamente ha avuto anche un certo successo presso gli altri. Quindi innanzitutto faccio commento con Mattei, perché poi qualcuno dice che fu ammazzato per questo, insomma, andò dagli, disse: guardate, finora gli americani, un po' anche gli inglesi, ma gli americani vi hanno sfruttato, io faccio le condizioni migliori con il petrolio e quindi vi riscatto in qualche modo. Quindi il piano Mattei è: intanto troviamo, facciamo in modo che possano lavorare lì loro e quindi che ci siano meno migranti, e poi magari si possono anche formare perché possiamo portare le persone. È un lavoro molto molto complicato, come è molto complicato questa cosa, che anche questa sta prendendo piede, anche se diciamo l'esperienza albanese un po' anche perché la magistratura italiana, diciamo, non ha dato la mano, ma anche negli altri paesi sta studiando il problema di portare, di scoraggiare in qualche modo un'immigrazione selvaggia, mettendo in attesa di rimpatrio le persone in luoghi estranei ai paesi nei quali poi loro arrivano, vanno in giro per le strade e naturalmente non avendo, perché gli immigrati sono quelli che sono in testa ai reati, non perché siano necessariamente più cattivi degli altri, ma perché non hanno un soldo, non hanno niente, non hanno anche una cultura diversa, una scala di valori diversa, insomma, e quindi non avendo niente, andando in giro per le strade perché gli dai il foglio di via, quelli se ne vanno, non li arresti o metti in carcere e poi ritornano il giorno dopo, insomma, è francamente una situazione difficilmente gestibile. Noi abbiamo un grande bisogno di immigrati. In questo la Spagna è stata più brava e più fortunata di noi, perché la gran parte degli immigrati spagnoli sono in America Latina. Vuoi mettere la lingua? Cioè, noi abbiamo delle persone qui, partiamo qui, e poi, certe volte per farsi capire è veramente un problema, insomma, anche quelle che poi acquisiscono i diritti addirittura per anzianità di prendere cittadinanza italiana, certe volte veramente non capiscono ancora l'italiano, insomma, e loro spagnolo, parlano spagnolo, e qui sono stati molto molto molto pauriti. Quindi una storia diversa da quella della Merkel, che incautamente a un certo punto disse c'è posto per tutti, poi gli arrivò 1 milione. È vero che un po' se li scelse tra i siriani, che erano quelli più colti, ma insomma poi alla fine gli è scoppiata la bomba in mano, insomma, in Germania, e quindi adesso negli anni ha lasciato un'eredità pesante agli altri. E quindi noi dobbiamo trovare il modo di regolarizzare alcune centinaia di migliaia di persone che ci servono come il pane, perché purtroppo noi non, anche gli immigrati stanno facendo meno figlie, purtroppo, e noi non facciamo bambini, e quindi per evitare l'estinzione e per pagare le pensioni in qualche modo ai nostri nipoti e per far sì che l'economia continui a girare, abbiamo bisogno di migranti. La cosa non è semplice, perché quando certe volte abbiamo scoperto, e lo scoprì proprio questo governo, a un certo punto delle persone che erano venute qui per raccogliere i pomodori, eccetera, si scoprì che erano totalmente sfruttati alla malavita. E qui sono anche delle cose abbastanza inquietanti. Quindi grande spazio, io mi auguro che ci sia sempre più spazio, e con sanatorie mirate, insomma, con molta attenzione a regolarizzare le persone, perché abbiamo grande bisogno, stando sempre attenti che non ci sia questa invasione incontrollata, che poi può portare anche alle reazioni xenofobe, soprattutto nelle fasce più deboli, insomma, no? Perché naturalmente chi abita nei quartieri buoni rischia meno, chi abita in periferia se li trova lì davanti e quindi evidentemente reagisce male, e questo alimenta anche una malsana visione della politica.
0: Uno che, voglio dire, usa molto bene la parola migranti è Vannacci in questo momento. Ti faccio domande molto secche. Quello che secondo, ci sono dei sondaggi che stanno uscendo, chi dice l'8, il 10, il 5, il 10 più che il 5 secondo me. Come lo valuti tu in questo momento, quello che potrebbe valere in questo momento Vannacci? Naturalmente parliamo di un Vannacci slegato da eventuali poi accordi elettorali che ci potranno essere, perché un Vannacci in purezza in questo momento quanto vale per te? E naturalmente mi pare che Vannacci, tanti dei voti che prenderà, li prende dalla Lega, quindi volevo chiederti come lo vedi tu in questo momento, poi magari faremo un discorso sull'alleanza.
1: Allora, anche questo è un discorso complicato.
0: Ha un record in Veneto, Vannacci. In Veneto, Vannacci ha il record di adesioni. Per cui, ecco, ti faccio questa domanda. Visto
1: allora, che andiamo dall'inizio. Vannacci è stato un bravo soldato, una persona intelligente. Io l'ho conosciuta quando è uscito il suo libro Il mondo al contrario, lo invitai a presentarlo nella nostra masseria di Manduria, una persona che perfetto controllo in qualche modo di quello che dice, e quel libro ebbe successo perché lui diceva delle cose che molta gente pensa ma non ha il coraggio di dire. Dopodiché da questo ad avere un leader politico ce ne corre. Ecco, ce ne corre parecchio. Io non criminalizzo Salvini per averlo portato nella Lega, perché la Lega era in un momento di difficoltà, e un signore che ti porta 560.000 preferenze non lo butti via. Un errore invece è stato farlo vice segretario della Lega, perché Vannacci con la Lega non c'entra assolutamente niente. Niente, e quindi farlo vice segretario, quindi con un carico di responsabilità, secondo me è stato un errore molto forte, di cui credo poi lo stesso Salvini sia pentito, e quindi perché questo gli ha consentito di lanciarsi in qualche modo. E, che cosa parlare di immigrazione? È facile, vieni qua e vediamo che sai fare. Io personalmente poi mi sbaglierò, come qualche volta mi è successo, insomma. Io credo che il centrodestra sbaglierebbe a incamerare Vannacci per una ragione proprio di tecnica politica, nel senso che Vannacci fuori dal centrodestra sarebbe molto meno debole che all'interno del centrodestra, perché verrebbe a mancare il voto utile. Cioè, se Vannacci fosse nella coalizione, dice vabbè, invece di votare Salvini o chi per lui, voto Vannacci. Fuori dalla coalizione è tutt'altra storia. A chi ruba i voti? Ma anche questo non è semplicissimo dirlo. Li ruba alla Lega, li ruba un po' a Fratelli d'Italia, li ruba soprattutto ad un elettorato di destra, anche estrema, che non va a votare. E quindi bisogna avere visto poi un momento, adesso vediamo intanto se a Reggio Calabria lui si presenta, perché c'è un seggio, perché l'esponente di Forza Italia, deputato, è diventato sindaco, quindi ha lasciato il seggio, e lui non sa se mettere una sua persona o concorrere lui stesso, e questo sarà, diciamo, un primo piccolo test. Però fino a quando non ci saranno le elezioni sarà difficile valutarlo. Io dico attenzione ai miracoli, insomma, perché le persone che vengono così dal niente, ripeto, lui ha fatto una carriera, io naturalmente gli ho contestato a suo tempo un eccessivo di simpatie verso Putin, già quando era addetto militare in Russia. Lui fu espulso per rappresaglia quando noi scoprimmo uno spione, purtroppo italiano, condannato a una pena pesantissima, come sempre capita, quando tu espelli le spie, eccetera, per rappresaglia espellono le persone non colpevoli, insomma, no? E quindi hanno fatto l'espulsione dell'addetto militare, che era Vannacci, e di un altro. Di un'altra persona, insomma. Però io questa cosa non gliel'ho mai perdono, come oggi non gli perdono questa sua simpatia verso Putin, insomma, perché è totalmente incompatibile con la nostra linea politica tradizionale. Poi se parleremo del centro-sinistra, anche lì avranno dei problemi, insomma, lo stesso Salvini poi ha frenato, insomma, aveva delle simpatie verso Putin che francamente non capisco, e però onestamente, insomma, non mi dimentico che Vannacci ha questa forte tendenza filorussa che non mi pare per niente tranquillizzante, e che vedremo, ma insomma, meglio fuori del, guarda, io se fossi nel centrodestra preferirei perdere le elezioni piuttosto che vincere con Vannacci, dato per essere chiaro.
0: Grazie. Ma visto che ci siamo, parliamo della Lega allora. È una Lega che è data al 5%. Alle ultime regionali, per fortuna c'era Zaia che ha preso 200.000 voti e ha in qualche modo posticipato le paure che in questo momento naturalmente stanno arrivando. Ha fatto un buon risultato anche Stefani, poi magari ti chiederò un po' due cose su questo nuovo nostro governatore. che ha sostituito Zaia. E la Lega in questo momento ha questa strana condizione, Salvini che è la Lega Nazionale. C'è la rivolta del Nord con governatori e sindaci da Trieste a Trento, a Venezia, a Verona. C'è tutta una parte praticamente di amministratori che rivendica la Lega del Nord. Salvini naturalmente la sua carta la giocò all'epoca arrivando al 35% con la Lega italiana. Quindi in questo momento peraltro, no, c'è stato il congresso, nessuno ha detto nulla, è rimasto tutto come prima. A me personalmente sembra che ci siano questa voglia di avere una Lega più nordista, ma che alla fine non quagli più nulla, perché le cose rimangono sempre come. Volevo capire cosa ne stai capendo tu di tutto questo, cioè se Salvini, nonostante questa Lega del Nord che vuole in qualche modo avere più protagonismo, riuscirà a salvarsi in qualche maniera, oppure se, come dice qualcuno, visto che la Lega è il 5%, visto che i voti probabilmente li prenderà Vannacci, quelli importanti legati ai migranti, come vedi tu in questo momento Salvini e come tu vedi in questo momento la Lega, se converrebbe a Salvini dare, voglio dire, un maggiore significato alle istanze degli uomini del Nord?
1: Allora, se io vado in giro da più di 60 anni è perché ho un po' di memoria storica e soprattutto perché credo che anche nella politica debba esistere il senso della gratitudine, che invece in politica non esiste. Ora, Salvini è quello che salvò Maroni dalla fatwa del cerchio magico di Bossi, quando Bossi ordinò che Maroni non potesse parlare in pubblico. Nel giro di 48 ore Salvini procurò 400 appuntamenti. Di lì ci fu la rinascita di Maroni, la famosa notte delle scope, in cui fu spazzato via tutto l'entourage. Mi dispiace, io sono rimasto sempre molto legato a Bossi, ma insomma si era circondato, a cominciare purtroppo dalla famiglia, insomma molto molto molto male. Gli eccessi di potere hanno portato, se io ho imparato una cosa, guarda, io ho visto che da Fanfani in poi, per quello che ho visto diciamo personalmente, da Fanfani in poi tutti i leader politici, tutti, nessuno esclusi, sono caduti per eccesso di onnipotenza, tutti quanti, tutti. E Salvini cadde per la famosa frase di Pescara, se mi date, poi ci arriveremo. Allora, quindi, quando si parla di Salvini, bisogna pensare a una persona, prima di parlare di oggi, di quello che ha fatto, perché Salvini ha portato la Lega, da poco che aveva, dopo Maroni, eccetera, al 34% nel 2019. E ha fatto, cosa che per voi nordisti sarà un difetto, ma per me italiano, diciamo, lo è meno, ha fatto della Lega un partito nazionale.
0: Sono mezzo sicuro io.
1: Abbi pazienza. Partito nazionale. Nel senso che quando lui nel 2019 ha preso il 41% sia nel nord-est che nel nord-ovest, ha preso il 23% nel mezzogiorno e nelle isole. Queste cose vanno a suo merito. Dopodiché anche lui, come tutti, è scivolato nel delirio di potenza e quindi, però per la verità, là lui si era messo d'accordo con Zingaretti di andare alle elezioni anticipate. Poi Zingaretti ha frenato, l'ho lasciato solo e l'ha fregato. Però quando lui va, dice, se mi date, poi ti impiccano una frase, è evidente che pieni poteri, se mi datemi pieni poteri, disse, non al papete lanciò questa cosa, poi a Pescara, subito dopo, fece un comizio in cui gli dice, se mi date pieni poteri, io sistemerò le cose, chiamatemi, cioè, mi sa nacque Salvini Premier, cioè, che oggi in effetti stona un pochino, no? Ancora sul simbolo, eccetera. E naturalmente poi lui, quando io lo contestai, poi nel libro di quell'anno, dice, ma che ti sei impazzito, voglio dire, dice, ma no, è chiaro che era all'interno dei poteri costituzionali, cioè, però pieni poteri a Salvini era una roba inimmaginabile. Dopodiché, certo, lui si è abbastanza chiuso, insomma, io quindi capisco il malessere di nuovo, mi impressiona un pochino perché mi riporta all'inizio della Lega, insomma, io mi ricordo, andai per un libro, dopo il primo successo della Lega, andai a Montebelluna, dove c'erano delle strade piccole come l'Olgiata a Roma, cioè piccole come un quartiere, e tutte le grandi griff, che dico, ma queste come fanno a campare qua, insomma, quindi capivo il malessere e il desiderio di protesta, come adesso capisco la preoccupazione. Però io credo che debbano arrivare ad una soluzione abbastanza equilibrata e mi auguro che Salvini dia una mano. Per quanto riguarda il tuo amatissimo e il mio stimatissimo, io sono amico di Zaia da quando è stato un buon ministro dell'agricoltura e un governo Berlusconi. Zaia, adesso tra l'altro questo mi fa una concorrenza terribile perché porta il fienile su Mediaset e quindi cioè, bisogna salvarti.
0: Devi temerlo, cioè lo hai insensato
1: ho un'ammirazione sconfinata. E lui però ha sempre rifiutato di fare il segretario di questo benedetto partito, perché non è il mestiere suo, lui è un amministratore, lui se mai il centrodestra dovesse rivincere vuole fare il ministro, questa è la cosa che sa fare meglio, insomma. Quindi poi non lo so che farà, che succederà.
0: Lui vorrebbe in realtà eternarsi come governatore del Veneto.
1: Prego?
0: Vorrebbe eternarsi come governatore del Veneto, quindi vorrebbe avere il palco per tutta la vita, non ci è riuscito. Adesso c'è un nuovo... Dove potrebbe invece eternarsi Zaia come ministro, lo vedi come presidente della Camera, del Senato?
1: Lui è un asso, è un numero uno, quindi può fare qualunque cosa. Adesso però credo che, insomma, è anche una persona di grande buonsenso, una persona di buonsenso anche Federica, voglio dire, insomma, no? Fontana Lombardia, poi c'è Fontana, presidente della Camera, che ha ritirato un pochino i remi in barca, insomma, secondo me si vanno... Non è questo dibattito attuale, non è molto nelle tradizioni della Lega. La Lega è stata sempre un partito leninista, in cui ha comandato sempre uno per volta. Adesso io mi auguro che prima del 20 settembre, la data fatidica di Pontida, riescano a trovare un accordo ragionevole che non mandi per aria quella che è una tradizione e che, voglio dire, è servita molto al nord, ma non soltanto al nord, insomma. Quindi ci serve buon senso a tutte le parti, non so se una riunione... Non so se poi chiederanno il congresso, si dice che Federica voglia chiedere il congresso, e vabbè, non so se chiedono il congresso, ma c'è il congresso ed è la sede giusta per poi prendere le decisioni, insomma, però insomma, è anche vero che all'ultimo congresso nessuno si è alzato e nessuno ha contestato Salvini. Il parolo che fanno a Fontana, presidente a Lombardia, dico, ma tu dove stavi in quel momento? È perché già a un certo punto potevano andarci a dire, allora, scusate, facciamo io... Nel congresso, no, non sono d'accordo con la linea di Salvini, cioè poi si contavano e vedevano, insomma.
0: Hai avuto modo di vedere un po' come si sta comportando questo nuovo governatore del Veneto, Alberto Stefani?
1: Mi pare bene, io non lo conosco, ma mi pare un giovane in gamba.
0: Sì, si piace.
1: Sì, onestamente sì, un giovane in gamba. Ma tu pensa che se fosse Italia non si fosse messa in mezzo per evitare il terzo mandato, e poi per Zaia sarebbe stato il decimo, non so.
0: Il quarto di sicuro.
1: Avrebbe risolto i problemi di Zaia. Avrebbe creato al centro-sinistra due enormi problemi in Campania e in Puglia, con De Luca ed Emiliano. Io quindi francamente non lo so che non hanno fatto questa cosa, comunque ormai è andata.
0: Ma tu quindi, vai, se ti invita, andrai al fienile, ti ha invitato Zaia ad andare al fienile. Zaia sul fienile.
1: No, ci devo andare.
0: Ci devi andare.
1: Guarda,
0: l'hai contattato?
1: No, gliel'ho promesso, lui. Ci vado molto volentieri, ma credo che ci andrò quando uscirà il mio prossimo libro, insomma. Che tra l'altro, essendo dedicato, essendo dedicato alla storia della Seconda Repubblica, dall'inizio di Berlusconi a ottobre, quando uscirà, a fine ottobre, quando uscirà il libro, è evidente, e quindi lui ci sta di dritto e di rovescio, e quindi lo vado a presentare quando esce.
0: Quindi
1: questo,
0: ti inviterà. Cioè.
1: Pensavo di andarci, siccome vado a Venezia per la mostra, ma non ha senso adesso, non ci vado. Se gli va bene, se va bene anche lui, ci vado.
0: Vai a Venezia per la mostra del cinema, ci vediamo lì allora.
1: Bene, però il libro vado a presentarlo al fienile, però è geniale.
0: Così abbiamo annunciato.
1: Il fienile è stato geniale.
0: Il nuovo libro di Bruno Vespa.
1: Che poi non è un fienile, uno studio televisivo vero e proprio, insomma, quindi no. Ma Zaia è veramente bravo.
0: Ecco, parliamo di Giorgia Meloni, che è una leadership che sembra che non si stia appannando, cioè la premier più longeva degli ultimi X anni.
1: Okay, gli ultimi anni, 1861.
0: Di sempre.
1: Il 4 dicembre batte il record di Berlusconi.
0: La vedi ancora ovviamente molto salda, potrebbe essere più interessata al Quirinale.
1: Io francamente non lo so, allora, lei ha 49 anni, se fosse eletta al Quirinale ne avrebbe 52, a fine mandato ne avrebbe 59 e dice poi vado ai Giardinetti, insomma, quindi lei credo che voglia teoricamente rinviare, Però proprio il Quirinale voglio dire una cosa. Nel 2006 io andai a trovare Giorgio Napolitano al Quirinale per il libro di quell'anno. E ricordammo, noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, anche se Napolitano, voglio dire, è stato quello che ha inaugurato più di tutti la Repubblica Presidenziale in Italia, perché è uno che il suo potere lo ha esercitato fino in fondo. Ma rievocammo un pochino la sua vita, mi ricordo da quando io lo intervistai per un altro libro, quando lui era ministro dell'Interno, e io aprendo la porta mi fermai sulla soglia e dissi: mai avrei immaginato di vederla qui, alla scrivania di Scelba. E lui mi rispose: e lo dice a me. Io sapevo che in questo governo forse avrei fatto il ministro, ma mai il ministro dell'Interno. Poi parlammo mentre i suoi trascorsi, il primo comunista ad andare negli Stati Uniti, il riformismo, Amendola, tutte queste cose. E a un certo punto il primo comunista al Quirinale. E gli dissi: senta, 2006, senti, ma secondo lei una persona di destra potrà mai andare al Quirinale? E lui mi disse: sarebbe assolutamente fisiologico. Ora, tutto questo battaggio si sta facendo, per cui se uno di destra dovesse andare al Quirinale sarebbe un colpo di Stato, la negazione della Costituzione. Io francamente resto un po' imbarazzato, insomma, perché una persona lontana ogni sospetto, Giorgio Napolitano, gli ha detto: lo trovo assolutamente fisiologico. D'accordo? Ecco. Quindi mettiamoci d'accordo sui fondamentali, perché uno che invoca la Costituzione deve cominciare a rispettarla. Ecco, va bene? E di fronte alla Costituzione siamo tutti uguali, va bene? Che ci vada la Meloni, ci vada Bertinotti, va benissimo lo stesso. Quindi, perché siamo tutti uguali. Allora, ci ho detto, ripeto, io non credo che sia una nelle sue cose, però non lo so. E soprattutto non so che maggioranze ci saranno. E io vedo che Franceschini, che è sempre una testa molto molto lucida, quando il centro-sinistra è la maggioranza, attualmente il capo dello Stato sulla regia per conto suo. Adesso che difficilmente una maggioranza, anche se vincesse elezioni, il centro-sinistra non ce l'avrebbe per eleggere il capo dello Stato, ci mettiamoci d'accordo. Boh, non lo so, io veramente non ho idea di quello che possa succedere, non ho idea nemmeno di chi vincerà le elezioni, perché è ancora tutto in piedi, bisogna vedere che legge elettorale ci sarà. Io credo che la Meloni porterà avanti questa legge elettorale, la porterà avanti con decisione, riporterà il problema delle preferenze al Senato prima, dove c'è il voto palese, ma riporterà alla Camera, chiederà prima la fiducia e la otterrà. Dopo la fiducia chiederà a voto segreto di votare per le preferenze. Se viene bocciata, lei si dimette. A chi conviene? Non lo so, però insomma lei va fino in fondo e per carattere, per il poco la conosco, va dritta. Una volta fatta questa legge elettorale, vedremo, insomma, è una legge elettorale fatta per nel tentativo di far sì che il giorno dopo le elezioni, come succede nei paesi normali, si sappia chi vince e chi perde. E troppo spesso l'Italia è stata abituata, invece facciamo a muina, no? Come dicono a Napoli, poi vediamo, poi ci mettiamo d'accordo, insomma questo non è tanto, secondo me non è tanto elegante, mettiamo così. La Seconda Repubblica, Berlusconi tanto vituperato, è quello a quale dobbiamo la democrazia dell'alternanza. Ricordiamolo sempre, perché dopo se Berlusconi fosse sceso in campo, l'Italia avrebbe camminato solo con la gamba sinistra e quindi non sarebbe stato un cammino molto equilibrato. Meglio la democrazia dell'alternanza, oggi Prodi, domani Berlusconi, una volta a me, una volta a te, mi pare molto più sano, molto più civile.
0: Sì, direi che mi sembra che l'Italia sia comunque un paese antropologicamente e politicamente di centrodestra, perché alla fine Prodi ha vinto, il centrosinistra ha vinto con Prodi due volte con un democristiano, una delle quali grazie ai voti che prese Giorgio Panto, l'imprenditore proprietario di Antenna 3, poi morì perché cadde con l'elicottero, prese quei 120.000 voti che fecero perdere Berlusconi. Quindi alla fine, voglio dire, potrebbe essere stata una la volta che il centrosinistra avrebbe potuto vincere. Ma parliamo di questo campo largo, campo vivo, campo santo, non so come finirà, con grandissimo rispetto naturalmente. E quindi ti chiedo cosa pensi della... Cioè, ce la faranno quei due, Schlein e Conte, senza, con il problema tra l'altro di non avere un polo moderato per il momento, No, perché mi pare che in questo paese non si possa vincere solamente con una coalizione di sinistra. E in questo momento la coalizione è particolarmente di sinistra. Quindi, come la vedi questa cosa? C'è questo polo moderato, no? Arriverà mai? Oppure, voglio dire, quei due, tra Schlange e Conte, chi avrà la leadership? Perché teoricamente dovrebbe avere la Schlange per i voti, no? Conte non lo accetterà mai, i sondaggi danno Conte rispetto alla Schlange, quindi è una bella confusione quella che c'è. Volevo vedere tu come la vedi,
1: come una bella confusione. Come una bella confusione. Allora, intanto stanno stabilendo, se ho capito bene, le regole delle primarie. Se si votasse a turno unico, Conte avrebbe ottima possibilità di vincere. Se si votasse a doppio turno, probabilmente sarebbe favorita la Schlange. Leggo che ci potrebbe essere la concessione del doppio turno in cambio delle primarie online, sempre molto care al Movimento 5 Stelle. Dopodiché andiamo a vedere il programma, perché giustamente dice, allora, prima di fare le primarie tu devi fare un programma, sennò io per chi voto, per chi cosa voto, fatemi vedere che cosa. E lì cominciano i guai, perché finché si tratta del reddito minimo, voglio dire, l'unico punto sul quale sono tutti d'accordo, da tempo, da anni, insomma, ma allora, la politica estera, già nel Regno d'Italia, prima di Mussolini, la politica estera era la politica, cioè è la cosa che caratterizza un paese. Dove stai? Con chi stai? E quindi le oscillazioni, e non sono scivolate, di Conte, sono posizioni convinte. Lui dice, la prima cosa che faccio io è telefono a Zelensky e gli do la mia solidarietà. Dopodiché telefono a Putin e gli dico, ma in bocca al lupo, voglio dire, perché insomma non mi pare che Putin sia molto ragionevole da questo punto di vista. Allora, come ci si difende se non con le armi? Se tu non dai le armi, se gli Stati Uniti prima e poi l'Europa non avessero dato le armi a Zelensky, Putin sarebbe a Kiev da tempo. Dal 22, beh, Lidful Intelligence nel 2022 che avvertì chi di dovere che stava scoppiando la guerra e i corpi d'eccellenza russi che dovevano far secchi tutti quanti furono massacrati immediatamente. Quindi fu un'operazione militare meravigliosa. Dopodiché c'è stata la resistenza di uno che avrebbe potuto andarsene con la famiglia un ruolo privato a fare il governo in esilio ed eroicamente, io non uso mai questa parola a sproposito, eroicamente è rimasto e ha salvato il paese. E dopo 4 anni e mezzo sta ancora lì a combattere. Vi rendete conto di cosa significa essere invasi? Come fanno quelli che glorificano sempre la resistenza a dimenticarsi che quello è un paese invaso? Ci siamo svegliati, abbiamo visto l'invasore, voglio dire, bella ciao ragazzi, ma stiamo scherzando? Sono cadute tutte le regole nelle quali abbiamo creduto nel dopoguerra. Questo è uno dei punti centrali, quindi con l'Ucraina, ma fino alla morte, perché l'Ucraina non rappresenta solo l'Ucraina. L'Ucraina rappresenta quello in cui abbiamo creduto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, io spero che Putin sia più lucido di Trump, perché le voci di questi giorni, di queste ore, è di qualche voglia di creare qualche incidente in paesi, cioè dei paesi, la Moldavia, la Georgia, dei paesi che sono lì più vicino, o addirittura in qualche paese NATO. Speriamo che non gli venga in mente, insomma, perché poi lì la reazione sarebbe pesante. Io non credo che Putin sta in condizioni pessime. La Russia, cioè quando i moscoviti vedono le nuvole nere, perché Zelensky non ha ancora per fortuna fatto quello che fa Trump, cioè non è andato a bombardare i condomini, cosa che ha fatto Putin, non è andato a bombardare i condomini, cosa che invece Putin fa tutti i giorni in Ucraina. Ma già vedere da lontano, diciamo, nella periferia, perché il centro è iperprotetto nella periferia, le nuvole nere che vengono dalle raffinerie e anche dai centri, gli Amazon russi, insomma, i centri della grande logistica, non credo che sia proprio tranquillizzante. L'idea di aver perso, secondo le ultime fonti, quelle un pochino più accreditate, 400.000 morti, poi feriti soltanto, contro i 150.000 ucraini che sono quantità gigantesca, gigante, ma vi rendetevi conto? I padri sono andati in guerra per salvare i figli. Scusate, ma io quando parlo di queste cose, insomma, sono molto scosso. Ho letto una bellissima corrispondenza al teatro di Kershaw. Cioè, riescono a fare ancora le rappresentazioni per dare questi disperatamente attaccati alla vita, le fanno dentro le scuole, le fanno, continuano a recitare, continuano a scrivere, continuano a fare, proprio per dare questi segnali di vita. E noi non diamo aiuti a questi nei confronti di quel mascalzone che li ammazza tutti i giorni. E quindi io spero che si fermi e spero che si riesca a farlo ragionare e a portarlo in qualche modo anche ad una crisi economica che è già molto molto forte, perché insomma, in Russia non si sta per niente bene, insomma, al di là di quello che si dice. E quindi io spero, se Trump volesse, potrebbe ridurre Putin alla fame con una certa facilità. Mi dispiace molto che non lo faccia.
0: Grazie Bruno. Mi ero dimenticato di chiederti una cosa che riguarda i veri padroni del mondo, cioè la Cina. I veri padroni del mondo, la Cina, che non fa le guerre, vince le guerre economiche, che sta comprando il mondo e che quindi volevo che, e rimane, rimanendo, tanto voglio dire, per carità, loro hanno il dirigismo cinese, le decisioni le prendono in 4 minuti, le prendono uno, massimo in 2, mentre in Italia per fare un'autostrada servono 42 anni, quindi voglio dire, questa Cina che non fa guerre, ma fa guerre solamente economiche e che appunto si sta, come la vedi tu in questo labirinto mondiale? Non è che silenti per modo di dire, questi veramente diventeranno i padroni del mondo? Già lo sono.
1: Se lo diventeranno perché se lo sono guadagnato.
0: Se
1: lo sono guadagnato. Voglio dire, tanto di cappello, voglio dire. Cioè,
0: senza una guerra.
1: Io fino a poco tempo fa, tutti parlavano della guerra, Taiwan, Cile, Taiwan. Poi qualcuno di queste cose più o meno le sa meglio di me, mi ha spiegato, guarda, questi Taiwan se la vogliono prendere pezzettini per pezzettini, cioè comprandosi le cose che stanno lì dentro, insomma. E semmai, l'ipotetica guerra, spero non arriverà mai, è della Cina con il Giappone, che odiano, insomma. Però sicuramente la Cina è, insomma, è una persona con la quale io cercherei di andare d'accordo. Perché insomma, abbiamo sbagliato a suo tempo, quello Tremonti, ma sto parlando tanti anni fa, fu un facile profeta a dire stiamo attenti ad ammetterla nell'organismo mondiale, internazionale del lavoro, perché ci può fare molto male, e ci ha fatto molto male infatti. Però devo dire, è un sistema assolutamente, insomma, io spero di andare in Cina all'inizio dell'anno prossimo. Certo che lo sviluppo che stanno avendo è uno sviluppo assolutamente fantastico, insomma. Cioè la quantità di, non a caso, cioè gli occidentali stanno facendo per esempio nel settore del lusso, nel settore alberghiero, gli investimenti colossali, perché insomma, voglio dire, un milione di straricchi ci sta in mezzo a tutto quello. Sono delle cose gigantesche, insomma. E quindi è un paese che Xi Jinping, devo dire, uno insomma, gli attributi ce li ha. Quindi io cercherei assolutamente, a cominciare da Trump, di andarci d'accordo. Insomma.
0: Meglio farsi gli amici.
1: Beh, insomma, sì, meglio trattare le condizioni, vedere, insomma, certo. Anche per non essere totalmente. Io sono molto terrorizzato dalla loro capacità di costruire automobili che vanno molto bene. Io fino a quanto camperò spero di continuare a comprare automobili italiane, ma mi rendo conto che è sempre più un gesto eroico, insomma, che io faccio immolandomi con il sommergibile, però insomma, onestamente, insomma, quelli sono proprio bravi.
0: Se chiedi in questo momento un esperto di automobili che macchina mi devo comprare, una macchina cinese.
1: Sì, ho capito, io faccio fino ad aver sentito, però insomma loro sono proprio bravi, perché riescono a fare delle cose che costano la metà di quelle nostre e che vanno molto bene, insomma.
0: Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il fatto di cronaca più, voglio dire, letto in tutte queste ultime settimane. Non abbiamo evocato Ranucci. Non abbiamo evocato Ranucci. La Vitola, conosci?
1: Ranucci?
0: È il tuo vicino di casa in Rai.
1: Ma un Ranucci?
0: Il tuo vicino di casa.
1: C'è un senatore Ranucci, mi pare, credo. Senatore Ranucci.
0: Cosa pensi di questo tuo vicino di casa in Rai?
1: Io, essendo anche qui l'ultimo giapponese, ho ancora un'etica aziendale e quindi non parlo delle cose che riguardano casa mia. Dico soltanto una cosa, do a questo gentile pubblico, come si dice, un segnale. Pensate se al posto di Ranucci ci fossi stato io.
0: Mamma. Grazie Bruno. No, ti faccio finire, finisci. Parla anche mezz'ora di Ranucci, se vuoi. Puoi parlare anche mezz'ora di Ranucci, perché abbiamo solo letto questo in questi giorni, quindi se ci dai delle dritte, ci racconti delle cose.
1: Guarda, io sono talmente dilettante, perché questo veramente devo fare un'autocritica, da non aver saputo che la Vitola avesse un ristorante. Frequentato da miei colleghi illustrissimi, io non sapevo che esistesse. E questo va veramente, proprio dal punto di vista professionale, per me è una caduta gigantesca. Io avevo lasciato la Vitola con il suo certificato penale di uomo di geniale, non posso dire che cosa, perché è riuscito a imbrogliare tutti, e l'avevo lasciato lì, mai pensando che qualcuno lo ripescasse e andasse anche a prendersi, a mangiarsi le vongole sgusciate.
0: Bene, grazie allora. Con questa chiusa professionalmente giusta, un po' omertosa, però qualcosa ci ha fatto capire, Bruno ci ha detto, è andato perfino al di là di quello che avrebbe potuto o dovuto dire. Grazie di tu. I libri, allora c'è il firma libri di Bruno Vespa, grazie ancora Bruno.
1: Aspetto i benefattori di là.
0: E allora,
1: grazie.
0: Tutti lì in coda a farsi firmare il libro di Bruno Vespa. A questo autunno allora, Bruno, a questo autunno ci rivedremo col tuo nuovo libro. Intanto comprate questo qui e poi venite a comprare quello
1: Inshallah.
0: Nuovo.
1: Inshallah, poi vado al fienile.
2: Venti e tre minuti, Radio Radicale, questa era una montagna di libri, estate 2026, scenari, chi comanda davvero in Europa e nel mondo, questo è il titolo di questo incontro con Bruno Vespa a Cortina d'Ampezzo, è una registrazione del 19 agosto e abbiamo sentito gli interventi di Francesco Chiamulera, responsabile di una montagna di libri, di Edoardo Alfonsi, gioielliere della Luca 1959 Alta Gioielleria di Cortina d'Ampezzo, di Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, del Corriere del Trentino e del Corriere dell'Alto Adige e naturalmente Bruno Vespa. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e prima del nostro notiziario andiamo a ripercorrere alcune delle tappe dell'agosto in carcere, l'iniziativa del Partito Radicale che naturalmente proseguirà e ve ne daremo conto e questa sera vogliamo ascoltare il collegamento con Valentino Paesani sulla visita al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Ci scusiamo solo dell'inizio perché era un'intervista fatta in diretta, poi seguiremo il collegamento con Silvia De Pasquale sulla visita al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e ancora andremo a sentire il collegamento con Ilaria Donadello sulla visita di una delegazione del del Partito Radicale al carcere di Vicenza. Buon ascolto.
3: Buonasera a voi, grazie.
2: E allora, questo è un carcere molto particolare dove il Partito Radicale si è recato più volte. Raccontaci se c'era, io lo chiedo a tutti, naturalmente una delegazione e com'era formata, e poi naturalmente cosa avete trovato.
3: Allora, intanto diciamo, tra virgolette, una monodelegazione, cioè era soltanto rappresentata da me per stamattina. Di solito sì, c'è una delegazione più numerosa. E allora, in ossequio a quelle che sono le disposizioni vigenti, non è stato possibile visionare le celle, incontrare i ragazzi, come invece è stata per la volta scorsa, credo poco più di un anno fa, dove invece ci è stato concesso l'ingresso anche nelle celle e poter parlare di più del meno dei ragazzi. E questo purtroppo è un aspetto molto negativo, perché per noi che andiamo lì per cogliere gli umori dei ragazzi che sono in recupero, insomma, è un forte handicap.
2: Certo.
3: Però, come al solito, ci ha accolto con molta gentilezza il direttore, il dottor Chiodo, e direi che con sorpresa ho trovato stamattina un istituto quasi virtuoso, perché non possiamo parlare assolutamente di sovraffollamento, perché i ragazzi che abitano, diciamo così, al momento l'istituto sono 32 su una disponibilità sulla carta di 52 e 10 donne su 27, per cui diciamo che almeno sotto questo aspetto è una situazione serena. Ci sono poi 7 celle che sono in via di ristrutturazione perché hanno riportato dei danni nelle intemperanze passate, e però dovrebbero essere pronte entro il mese di settembre, così diceva il direttore, così da offrire nuove possibilità ai ragazzi. A settembre il direttore mi diceva che dovrebbero iniziare dei lavori di ristrutturazione che riguardano il primo piano, perché il progetto è quello di tenere poi tutti i ragazzi su questo unico piano, e anche gli educatori, gli uffici, e si avere una razionalizzazione che secondo loro dovrebbe essere migliore e dovrebbe portare appunto a degli aspetti funzionali migliori, soprattutto come per l'ottimizzazione delle risorse del personale degli agenti penitenziari. Però questo, mi diceva, va a discapito dei ragazzi che tramite l'articolo 21 lavorano fuori, fanno laboratori fuori, perché al momento hanno le loro celle e per cui diciamo non dimorano con gli altri ragazzi che invece non escono. E questo fatto che invece dovranno poi alloggiare nelle stesse celle,
2: coabitare,
3: potrebbero, come dire, essere soggetti a pressioni improprie, perché quando poi questi ragazzi si recano all'esterno, magari insomma potrebbero essere oggetti di richieste, come dire, di idee improprie. Questo è l'aspetto negativo.
2: Valentino, scusa se ti ho interrotto, abbiamo una descrizione numerica, ci hai dato i numeri quanti sono i ragazzi, ma sappiamo quanti minori esattamente ci sono, quanti stranieri, se ci sono una parte di maggiorenni, perché in alcuni istituti ci sono anche una parte di maggiorenni, mi sembra fino a 24 anni, non vorrei sbagliare.
3: Sì. Allora, la parte prevalente sono i ragazzi stranieri, per lo più nordafricani, ci sono, se ricordo bene il dato del direttore, 4-5 ragazzi che hanno superato la maggiore età, e il resto invece è nella minore età. Questo è un dato che conosciamo, tra i ragazzi nel Nord Africa sono quelli che principalmente poi si fanno oggetto anche di autolesioni.
2: Quindi hanno delle problematiche diverse, diciamo così, evidentemente.
3: Diciamo che il direttore mi ha spiegato che è loro sopperanti, cioè le loro emozioni le espongono contro se stessi, che può essere anche per un colloquio mancato, per un problema con la famiglia, e diciamo il loro nervosismo lo tendono a sfogare verso se stessi. Questo mi ha detto il direttore, che non c'è una correlazione diretta con qualcosa che avviene direttamente dentro l'istituto. E tornando alle ristrutturazioni, al momento c'è una palazzina che da anni è, diciamo, non utilizzata, è inversa in tutte le condizioni, e entro l'anno, mi diceva il direttore, che dovrebbe essere completamente recuperata in modo da avere nuovi spazi. Adesso il DAP deve decidere

0: stavo dicendo che alcuni stanno seguendo la formazione della scuola dell'obbligo e i laboratori continuano ad essere in funzione anche in questo periodo estivo, seppure magari con a regime ridotto. Molto gettonato è il laboratorio della fumettistica e del fumetto, e poi come al solito c'è quello di falegnameria, quello di estetica. Ho avuto modo di vedere una bella biblioteca curata che è come dire, animata e seguita da un'associazione di volontari che si chiama Fuori Riga. E vogliamo passare all'area sanitaria. Dalle 8 alle 20 figlio medico ed infermieristico, e per quanto riguarda il supporto psicologico il direttore mi diceva che si è molto ridotto come molte ore, perché adesso rispetto alle prime che arrivavamo a 36-40 ore, adesso arriviamo a 16 ore con tre psicologi che si alternano, perché poi hanno anche delle situazioni esterne da seguire, e per cui loro riescono ad assicurare al momento soltanto 16 ore. Questo è un forte handicap. E poi c'è da considerare che un 20% dei ragazzi detenuti è seguito per disturbi psichiatrici, non gravissimi, ma comunque un 20%, mi diceva il direttore, è seguito per questo aspetto qui. E più c'è da considerare che in entrata il 50% dei ragazzi ha problemi di tossicodipendenza. Ah.
1: Senti Valentino, mi spiace, non so se devi dire qualche cosa di più importante, ma io per questioni di tempo devo chiudere.
0: Non solo soltanto che i educatori sono 16, per cui numero congruo, sulla pianta sono 21, ma considerando che i ragazzi sono in formazione ridotta, certo, fortunatamente, il solito stress della polizia penitenziaria che denuncia, la metà dell'organico, e per cui concludendo ho trovato una struttura, come dire, virtuosa per questa visita qui. Ecco, più di questo non posso aggiungere.
1: Valentino, grazie, doppiamente grazie, perché ti ho interrotto e messo fretta. Ringraziamo Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, che ricordiamo è stato in visita al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma.
2: Radio Radicale, ci occupiamo delle visite nelle carceri del Partito Radicale e ci occupiamo in particolare della visita in Sicilia al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, e siamo collegati con Silvia De Pasquale, consigliere generale del Partito Radicale. Benvenuta su Radio Radicale.
3: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, chi eravate in delegazione e che cosa avete trovato in questo carcere?
3: Allora, durante questa visita eravamo io, come consigliere generale del Partito Radicale, un altro iscritto, Angelo Catalano, e come la visita fatta 2 anni fa, esattamente in questo giorno, ho voluto coinvolgere alcuni amministratori locali. C'erano con noi il Presidente del Consiglio Comunale, Raffaella Campo, il Sindaco e un altro attivista di Movimento Città Aperta. Quindi eravamo un po' e abbiamo cercato di focalizzare un po' la nostra attenzione anche su alcuni aspetti generali legati anche un po' al territorio, anche per sensibilizzare, come dire, il confronto con l'amministrazione locale. Il carcere di Barcellona, forse gli ascoltatori già lo sanno, è un ex OPG, è un istituto che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, era inizialmente un manicomio criminale, poi trasformato in ospedale psichiatrico giudiziario e adesso casa circondariale con un sacco di circuiti anche molto complessi da gestire, perché all'interno c'è una casa circondariale, una sezione di reclusione, c'è un'articolazione per la tutela della salute mentale, l'unica in Sicilia, maschile e anche femminile. C'è dal 2018 anche una casa lavoro e una colonia agricola, quindi è un istituto relativamente piccolo ma con un concentrato di complessità veramente esagerato. E tutto trasversalmente in qualche modo attraversato da problemi di salute mentale, perché questa sua peculiarità fa in modo che

0: quasi da sicuramente da tutta la Sicilia, ma da tutta Italia fanno convogliare detenuti o internati con problemi anche gravi di salute mentale. La capienza, un po' di numeri, la capienza regolamentare sarebbe di circa 390 posti. Ci sono varie, soprattutto celle chiuse in attesa di ristrutturazione. Noi abbiamo trovato 223 presenze totali, di cui 30 internati, il resto sono detenuti, un centinaio, quelli 120 definitivi in totale. Come già l'altra volta, ma è credo, come dire, una condizione che è difficile da superare, essendo un istituto molto vecchio, con delle caratteristiche anche strutturali non concepite per tutt'altro tipo di internato, detenuto, quindi malati psichiatrici in delle camerate quasi da ospedale, a dei muri di cinta molto bassi che compromettono la sicurezza, per dire i muri di cinta sono alti 4 metri, neanche 4 metri e mezzo, quindi anche il rischio di evasione o di introduzione sia sostanze che telefoni cellulari è altissimo. Cioè, questa presenza pregnante di malattia mentale che rende veramente difficile la gestione dell'istituto. La direttrice ci ha parlato di oltre 600 rapporti disciplinari dall'inizio dell'anno, vari TSO che si sono resi necessari. Un istituto carcerario che dovrebbe tendere alla rieducazione, costruito sulle ceneri di un ospedale, di un manicomio, non ha veramente molto senso perché, per le sue caratteristiche, dovrebbe in realtà essere tutta la struttura ripensata e destinata a un altro tipo di circuito, sarebbe più adatto a circuiti di reclusione sicuramente, ma di trattamento intensificato, perché lo spazio all'interno è molto bello. Però si estende su una superficie molto molto vasta. Gli edifici che sono quelli detentivi sono 8, sono su due livelli, quindi molto bassi, e anche i posti di servizio degli agenti di polizia penitenziaria sono molto lontani tra loro, quindi anche una minima carenza di organico rende difficile la gestione dell'istituto. Il comandante ci ha rappresentato che sono in carenza di circa 50 unità di personale, soprattutto agenti assistenti, e come l'altra volta c'è una disparità di personale tra femminile e maschile dovuto al tipo di struttura, perché l'unica sezione femminile è quella dell'articolazione della salute mentale, che avrebbe 13 posti, ma al momento ci sono soltanto due persone all'interno. Quindi è una difficoltà di gestione non indifferente. La direttrice ci ha un po' raccontato che a causa proprio delle difficoltà di gestione, le ripetute richieste sia al provveditorato che all'ASP, a tutti gli organi competenti, è riuscita dal novembre del 2025 anche ad avere un presidio del Dipartimento della Salute Mentale, quindi con medici, infermieri e OSS, perché era diventato quasi impossibile gestire le sezioni che ospitano i folli rei, come dicono anche loro. Abbiamo trovato rispetto alla volta scorsa, una sezione è stata riaperta a seguito di ristrutturazioni, ma molte celle in altri padiglioni erano inagibili, soprattutto a seguito di danneggiamenti e incendi. E alcune sezioni sono ancora in attesa di ristrutturazione, anche i detenuti ci hanno un po' rappresentato la difficoltà di trovarsi in questi cameroni che possono ospitare fino a 8 le a 10 letti, con un solo bagno e spazi comuni limitati, perché è proprio una struttura che non era assolutamente pensata per essere impiegata per dei circuiti penitenziari. Che dire, non Purtroppo in questi queste situazioni viene sempre un po' da pensare che come dire, la buona riuscita del lavoro di tutti a una detenzione più o meno decente sia veramente demandata soltanto al personale, perché le risorse sono poche, le strutture sono totalmente inadatte, i fondi sono veramente pochi. Le attività trattamentali sono tantissime, di questo va ringraziata sia la direzione, tutto il personale, ma anche in parte anche il tessuto sociale, che è poco produttivo e poco, come dire, capace di assorbire la richiesta di lavoro, ma è molto attento a livello di volontariato, di scuola, di attività anche teatrali e trattamentali in generale.
1: Ecco, insomma, una situazione complessa. Io, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio. So che dovete visitare anche un altro carcere, no? Nei prossimi giorni, quello di Messina, se non sbaglio, e naturalmente avremo modo di risentirci.
0: Perfetto, sì.
1: Grazie, grazie a Silvia De Pasquale.
0: Grazie.
1: Radio Radicale, ci occupiamo dell'agosto in carcere del Partito Radicale, in particolare della visita al carcere di Vicenza. Siamo collegati con Ilaria Donadello, benvenuta su Radio Radicale.
2: Grazie a tutti.
1: Allora Ilaria, com'era composta la delegazione che ha visitato il carcere e cosa avete trovato?
2: La delegazione era composta anche da Fiorenzo Donadello, e iscritto al Partito Radicale, e da Giovanni Rolando. E, innanzitutto abbiamo chiesto dei dati per avere un po' il quadro generale dell'istituto, e abbiamo riscontrato il sovraffollamento, quindi la situazione cronica di sovraffollamento, intorno al 130%. Infatti il totale di detenuti presenti ad oggi è 368 su dei posti regolamentari di 276, di cui anche una parte non agibili per danneggiamenti, quindi che li ha resi inagibili. Essendo una casa circondariale, i detenuti con pena definitiva ad oggi sono 191, e circa la metà di questi lavora, quindi 105 sono lavoranti per l'amministrazione, quindi internamente, e alcuni anche per terzi, quindi cooperative che hanno attività lavorative interne di panificio, gastronomia, assemblaggio, quindi c'è anche questo punto. Un altro dato negativo è il fatto che gli agenti di polizia penitenziaria sono sotto organico. Infatti la struttura è del 1985 e la pianta organica è ancora parametrata alla struttura originaria, anche se nel 2016 è stato realizzato un nuovo padiglione, quindi è stato ampliato il carcere. Carenza di personale c'è anche tra gli educatori. Ce ne sono due con incarico fisso e una persona temporanea, quindi ad oggi ce n'erano tre, che sono pochi considerando un totale di 368 detenuti. Questi sono i numeri. Poi anche dal punto di vista di tossicodipendenza, purtroppo ci sono 80 detenuti tossicodipendenti con diagnosi. E, oltre ad aver incontrato il direttore e il vicecomandante, abbiamo anche avuto un incontro con la direzione sanitaria del carcere, e che ci ha comunicato, insomma, che c'è copertura da parte di un medico H24, però si fa fatica a coprire tutti i turni per la mancanza di medici. E stanno aumentando i casi di malattie infettive, entrano più persone con HIV e con epatite C, e in generale c'è un aumento di detenuti che entrano con patologie anche gravi come cardiopatie e tumori. Quindi, e inoltre altro dato è che il 12-13% dei detenuti hanno diagnosi psichiatriche gravi, che richiedono particolare presa in carico. Questo dal punto di vista appunto sanitario. Poi per quanto riguarda la struttura, abbiamo riscontrato anche visitando proprio le varie sezioni sia del vecchio padiglione che quello nuovo, che c'è mancanza di spazi comuni. Addirittura si fa fatica a trovare una stanza per i colloqui tra detenuti ed educatori. E paradossalmente il nuovo padiglione costruito nel 2016 sta invecchiando peggio di quello vecchio, quindi ha pure bisogno di manutenzioni importanti e è stato realizzato senza abbastanza, insomma, con non sufficienti posti per le attività comuni e così. Riagganciandosi poi alla problematica della mancanza degli spazi, purtroppo considerando il diritto all'affettività, non ci sono locali per incontri riservati tra i detenuti e i partner, perché non c'è lo spazio. La direzione ha fatto una proposta, ma è stata rifiutata. Non si riescono a trovare locali dignitosi per questi incontri e quindi i detenuti, attualmente due che ne hanno diritto, usufruiscono di questo diritto in un altro istituto. Quindi le problematiche sono anche legate agli spazi che invecchiano e che sono anche pochi.
1: Ecco, sì, continua se vuoi continuare.
2: Sì, poi anche una considerazione per quanto riguarda l'istituto, insomma i carceri di per sé. C'è lo scopo rieducativo e riabilitativo del carcere che devono assolutamente essere rispettati, infatti ci sono corsi di formazione, c'è la possibilità di frequentare la scuola, però il problema è che molti detenuti arrivano da situazioni critiche, di disagio. Magari erano degli invisibili, erano degli irregolari sul territorio, provenivano da situazioni difficili, quindi magari in carcere riescono a trovare possibilità di anche acquisire competenze, formazioni, però se poi una volta che escono dai carcere tornano ad essere invisibili, si ripete, reiterano il reato e ci sono quindi le recidive. Quindi abbiamo anche riscontrato quindi la necessità di seguire i detenuti una volta che escono dal carcere, di aiutarli a trovare un impiego, avere un riferimento per andare a dormire, mangiare, cose insomma basilari, così da essere reintegrati, insomma tornare in società e non tornare a delinquere. E questo è un punto chiave, cioè il carcere non deve essere una bolla, cioè deve essere integrato nel tessuto sociale di dov'è l'istituto, perché abbia anche senso tutto quanto, quindi per il bene un po' dei detenuti ma anche della società stessa abbiamo riscontrato questo anche.
1: Certo. Allora, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio, Ilaria, quindi ringraziamo Ilaria Donadello che ci ha riferito della visita al carcere di Venezia della delegazione radicale. Grazie, buona
2: grazie
1: giornata.
2: Mille. Grazie.
3: 20 e 30 minuti, Radio Radicale, vi ricordo che questi erano alcuni dei collegamenti che abbiamo realizzato in questi giorni per darvi conto dell'estate in carcere, dell'iniziativa, della consueta iniziativa del Partito Radicale, e vi ricordo che abbiamo sentito l'intervento, il collegamento con Valentino Paesani sulla visita al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, e poi Silvia De Pasquale sulla sua visita al carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto e Ilaria Donadello, chiedo scusa, sulla visita al carcere di Vicenza. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi. Noi apriamo il nostro notiziario serale, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo dell'editoriale comparso nella giornata di ieri sul quotidiano La Repubblica, firmato da Giuseppe Conte. Ne abbiamo parlato e lo ha commentato il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, e poi ci occuperemo dell'area liberale federalista, che è una nuova area politica e culturale che si riconosce nei valori europeisti e atlantisti. Il nostro Antonello De Fortuna ne ha parlato con uno dei fondatori, Raffaele Volpi, già sottosegretario alla difesa e presidente del COPASIR. Le notizie del giorno, come sempre in maniera sintetica, ve le presentiamo dai sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'ANSA apre con l'intervista rilasciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al New York Times, mentre l'AGI apre con l'Ucraina. Allora andiamo a vedere l'intervista. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto ad ostacoli col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Vedremo, risponde. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, dice ancora il presidente del Consiglio, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, scrive la Meloni, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste, la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia, è il sesto paese dopo la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Finlandia e la Svezia. E l'ANSA poi parla del presidente della Repubblica Mattarella, del suo messaggio al meeting di Rimini, che parte oggi, come avete potuto ascoltare in diretta a Radio Radicale. Rifiutare, dice Mattarella, rifiutare l'odio verso lo straniero, così nel suo messaggio. Vi dicevo che l'AGI apre con l'Ucraina, raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 14 i morti e oltre 120 i feriti. Zelensky attacco, dice, commenta dicendo è un attacco spregevole. Lunedì il summit dei volenterosi a Parigi, Meloni sarà in video collegamento. Mosca torna a colpire la città natale del presidente, due ondate di droni, la seconda durante le operazioni di soccorso. In tema sulla questione scrivono anche sull'ANSA: i volenterosi a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì 24 agosto la riunione della coalizione con Barnum, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. Il presidente Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle nostre posizioni. Sul terreno ancora raid incrociati. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino è stato scoperto un deposito di armi, ci ricorda l'ANSA. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. Ancora l'ANSA continua con la Turchia, con il mandato d'arresto verso il premier israeliano. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza, dice il ministro della giustizia Gürlek. Erdogan risponde: Netanyahu è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. così sulla questione. E poi c'è la questione Iran, Pezeschian, questo lo vediamo sull'Aggi, meglio finire la guerra ora che siamo forti, afferma. La Cina parla delle sanzioni statunitensi dicendo che sono prive di fondamento. Per il presidente iraniano è arrivato il momento di concludere il conflitto, approfittando della posizione di forza. Torniamo sull'ANSA, la carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banchi Generali e BPM. I legali di Cadesas lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico, la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Poi si parla di questa mamma Novax, della bimba morta che accusa i medici, confusero difterite per tonsillite. Il dolore è mio e solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, lo scrive in un post su Facebook la madre della bambina di 4 anni non vaccinata morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Nel post la donna afferma che i medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, e aggiunge: noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite come la causa della morte di mia figlia. A Palermo da ieri è aumentata, scrivono sull'ANSA, del 10% la vaccinazione esavalente, si teme un'epidemia e caccia al paziente zero. E poi si parla ancora del maltempo, lo fa l'Aggi, dopo l'afa i temporali è emergenza in Lombardia, nella regione esondazioni, frane e crolli, oltre 400 gli evacuati, disagi anche in Emilia Romagna ed in Toscana. E poi ancora i giochi del Mediterraneo, cerimonia di apertura con Mattarella e Meloni, buon figlio che dice un patrimonio per le nuove generazioni. E poi si chiude sull'ANSA invece con la fragilità del numero 1, Sinner salta gli US Open, triste e deluso, devo recuperare, ginocchio non è guarito. Ma noi iniziamo con i nostri approfondimenti e andiamo ad ascoltare il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri sull'intervento di Giuseppe Conte su La Repubblica. Radio Radicale, siamo in collegamento con il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, a cui diamo il benvenuto. Buonasera senatore, benvenuto a Radio Radicale.
4: Eccoci, bentrovati.
3: E allora stamane il presidente, il leader del Movimento 5 Stelle scrive un lungo articolo sulla Repubblica, intervenendo sul dibattito sulla cultura woke che riguarda molto gli Stati Uniti, però ha delle influenze anche sulla politica italiana. Però senatore, si ha l'impressione, perché Conte inizia facendo delle considerazioni su questa cultura woke, sulla culture. Però poi passa a parlare di quello che deve fare una forza progressista ed elenca tutta una serie di punti e poi dice: è impensabile affrontare queste questioni, insomma, in soldoni, facendo il partito dei diritti, come disse la Schlein, e quindi si ha molto l'impressione che parlasse con voi del PD.
4: Ma allora, voglio essere molto chiaro, il tema del woke, dell'esasperazione di alcune politiche è tipico degli Stati Uniti.
3: Certo.
4: In Italia non è mai stato,
3: no,
4: mai stato così. C'è stata una tendenza a portare all'estremo alcune battaglie molto molto giuste, ma siamo lontano anni luce da quello che è successo negli Stati Uniti, che ha provocato delle reazioni soprattutto nel sistema universitario. Devo dire è stato causa anche di uno spostamento di voto di democratici passati repubblicani nell'ultima votazione, una cosa di cui questi democratici si sono pentiti. Quindi in Italia siamo in una situazione molto diversa. Poi, dopodiché, capiamo benissimo che è iniziata un po' la corsa verso le primarie da parte di Conte. Io penso che sia opportuno, prima di partire, definire una cornice programmatica che ci tenga tutti insieme. Abbiamo fatto un lavoro enorme per costruire questa coalizione, che è stata utile per vincere le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Adesso è il momento di dotarci di una cornice programmatica con una serie di punti fondamentali per costruire l'alternativa. Poi ci sarà spazio per differenziarsi e, come è giusto che sia, se la pensassi in maniera simile su tutto, vorrebbe dire che dovremmo stare nello stesso partito, e così com'è.
3: Il presidente è stato, ha elencato tutta una serie di punti sociali, economici, contro il riarmo, insomma, tutti toccati in maniera generica, però abbastanza puntuale. Vi ci ritrovate in questi punti?
4: Ma sono molti temi, sono temi che sono già parte di un lavoro comune in Parlamento, alla Camera, al Senato, iniziative dal salario minimo al congedo paritario, alle iniziative sul versante della sanità, dove sono stati tagliati i fondi e dove noi vorremmo invece lavorare per tagliare le liste d'attesa, per far avere più risorse alle regioni in modo tale da risposta ai cittadini. Sono davvero tante le battaglie che stiamo facendo insieme già in Parlamento sull'agenda sociale economica, in particolare il Partito Democratico, la sua segretaria Elly Schlein sta battendo in maniera molto molto netta, in maniera determinata, quindi su quei temi io penso che già stiamo lavorando. Ripeto, abbiamo bisogno in questo momento, prima di partire, qualsiasi scelta riguardo alla modalità con cui sceglieremo la leadership, di definire prima una cornice programmatica. Quindi questo dimostra ancora una volta che la nostra priorità deve essere quella il primo di settembre.
3: Senta, uno dei punti che viene spesso toccato è la questione del riarmo e soprattutto la questione ucraina. C'è da dire che Conte da presidente in realtà è stato all'interno di un filone occidentale, però negli ultimi anni la sua politica è molto cambiata. Lei ci si ritrova?
4: Non è un mistero che sul tema del sostegno all'Ucraina abbiamo posizioni differenti.
3: Esatto.
4: Siamo sempre stati molto netti come Partito Democratico nel sostenere con tutte le mezze necessarie il popolo ucraino, che è stato barbaramente aggredito da una potenza nucleare, quindi abbiamo messo in condizione l'Ucraina di esercitare il suo sacrosanto diritto alla legittima difesa. Il Movimento 5 Stelle ha preso una posizione parzialmente diversa rispetto alla nostra, ma ripeto, non è che la dobbiamo pensare in maniera simile proprio su tutto, perché sennò appunto saremmo nello stesso partito. Questi temi sappiamo che ci vedono su posizioni differenti, e il motivo per cui abbiamo bisogno di andare a costruire una serie di punti programmatici con una sintesi su quello che ci unisce, quello diventa il contratto tra noi che deve vedere tutti, a prescindere poi vincerà le primarie o a prescindere chi verrà scelto a rappresentare la nostra coalizione, dovrà impegnare tutti i partiti senza tentennamenti.
3: Senta, altra questione che viene affrontata, ma proprio marginalmente, la questione della destra in Italia, e Conte scrive: la destra ha fallito.
4: Beh, sembra abbastanza evidente.
3: No, volevo sentire la sua opinione.
4: Il 4 settembre il record di longevità, ma la stabilità senza risultati serve ben poco. Noi abbiamo appunto i minori stanziamenti in percentuale al PIL sulla sanità, ad esempio, abbiamo gli stipendi fra i più bassi d'Europa, e già queste sono due emergenze su cui gli italiani sono molto molto attenti, su cui noi dovremo evidentemente dare le risposte che la destra non ha data. E poi lo sanno tutti gli italiani e gli italiani, quando vanno alla pompa di benzina devono dire grazie a Trump per l'intervento dissennato a Hormuz, e grazie indirettamente alla Meloni, che era la persona più vicina in assoluto in Europa a Donald Trump, che purtroppo ha ha contribuito a, in qualche modo, a, con la sua subalternità, a non porre un freno insieme agli altri paesi europei al, a, all'interventismo esasperato e dannoso di Donald Trump.
3: Senatore, non abuso oltre della sua disponibilità, io la ringrazio, speriamo grazie. Presto di riaverla al nostro ospite, io
4: a
3: ringrazio
4: grazie a voi.
3: Il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, grazie. 20:46 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questo era il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico. Ed ora, come già annunciato, andiamo ad ascoltare l'intervista di Antonello De Fortuna a Raffaele Volpi, già sottosegretario alla difesa e presidente del COPASIR, che è uno dei fondatori di questa nuova area politica e culturale che si riconosce nei valori europeisti e atlantisti e che si chiama Area Liberale Federalista.
5: Radio Radicale, parliamo di Area Liberale Federalista, nata per iniziativa di Gianni Crosio, Raffaele Volpi e Walter Togni. Siamo in collegamento telefonico con Raffaele Volpi, che è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e presidente del COPASIR. Bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie, è un piacere essere con voi e con i vostri radioascoltatori.
5: Allora Volpi, di solito quando nasce una formazione, un'iniziativa politica, c'è un vuoto da coprire. Cos'è che manca alla politica italiana?
6: Ma la risposta credo che l'ha già data lei, nel senso che si copre un vuoto effettivamente. Io e noi abbiamo fatto un ragionamento che è legato semplicemente anche a dei numeri. Se più del 40% degli italiani non va a votare, vuol dire che manca un punto di riferimento, che sia un punto di riferimento realistico. Probabilmente manca un'area politica che si rivolge alle persone che non sono semplicemente tifosi. Io penso alle attività produttive, a quella che una volta era chiamata la borghesia, a quelli che sono i professionisti, ma anche a molti giovani che hanno delle aspettative e non necessariamente si riconoscono con la polarizzazione della politica. Cerchiamo di dare un contributo in questo spazio che secondo noi è ampio e ha una necessità sia politica e, se ne è permesso, anche un obbligo civico di dare delle risposte.
5: Certo. Lo Stato che ruolo dovrebbe avere, per esempio, nei confronti dell'impresa?
6: Noi siamo di un'idea molto semplice. Lo Stato rimane evidentemente importante, però deve avere un elemento di regia strategica, di facilitatore, meno di attore. La dimostrazione è che quando lo Stato entra, molto spesso non ha poi la capacità imprenditoriale di risolvere i problemi. Bisogna mettere le imprese dei vari settori, anche quelli nuovi, di essere competitive, di essere sui mercati, di avere quell'appoggio che è quello delle strutture statali specializzate, ma senza che lo Stato diventi propriamente attore. È una forma liberale di facilitazione dell'intrapresa che peraltro, se mi è permesso dire, è cambiata, perché la cosa che forse non si percepisce in questo momento è che una volta si parlava di imprese, di lavoro, ma specialmente quando si parla di impresa, si pensava all'industria. Oggi i valori sono altissimi anche in imprese particolari, quelle delle nuove tecnologie.
5: Certo, è cambiato il panorama, certo.
6: È cambiato il panorama. Sono piccole e medie imprese che fanno dei fatturati interessanti, che sono in settori in sviluppo, ma che non sono più quelle dei 50.000 operai. Quindi va rivisto proprio da parte dello Stato quali sono gli spazi per dare supporto e sostegno a uno sviluppo che ormai è internazionalizzato a queste aziende.
5: Che tipo di federalismo propugnate?
6: Un federalismo che non è l'etnofederalismo, è un federalismo strutturale, è una forma di approccio ad uno Stato che deve essere, che deve stare nel suo spazio di sostegno alla società, di rappresentanza, ma non è un federalismo di quello di sociale, ovvero non è quello che pensa alle autonomie etniche o alle autonomie territoriali, è quello che noi abbiamo definito il federalismo della responsabilità. Si decide a un livello dove ci sono delle scelte da fare, che sono ovviamente politiche, e da quel livello ci deve essere una risposta anche di responsabilità sulla spesa e sugli obiettivi. mi permetto di dire, sì, un federalismo che fondamentalmente ha anche come base dei criteri di controllo del risultato, perché non basta parlare di federalismo se poi dopo non c'è un criterio di controllo. Noi abbiamo esperienze nazionali dove il federalismo, se non è sancito di fatto, lo è comunque nelle situazioni dove non è vero che i risultati ci sono.
5: Senta, questa domanda se l'aspetta. Lei è stato eletto tempo fa nella Lega. Come sta seguendo il dibattito che mette, diciamo, per la prima volta dopo 13 anni Salvini in discussione?
6: Io sono stato eletto 3 volte nella Lega, sono stato dirigente della Lega, sono stato anche, per dire il vero, uno dei fondatori, se non il principale fondatore, del partito della Lega al Sud. Fui vicepresidente di noi con Salvini quando lanciarono questa idea. Come vivo questo dibattito? Lo vivo guardandolo come guardo gli altri partiti. Ormai sono 4 anni che non sono più nel partito, rispetto tutti i partiti, tutte le idee. Ovviamente rimane uno spazio di affezione personale, ma non seguo con particolare, diciamo, pathos quello che sta succedendo nella Lega, perché non è un altro partito.
5: Esperienza
6: seguo
5: superata.
6: Quello come seguo Forza Italia, come seguo il PD, sono attori dell'agone politico ed è giusto che chi fa politica guardi anche cosa succede.
5: Sull'Ucraina avete una posizione particolare di sostegno a Kiev?
6: Allora, sull'Ucraina noi abbiamo una posizione che è decisa, ferma. Noi siamo pro-Ucraina. Siamo pro-Ucraina al di fuori dell'idea semplicemente, come si può dire, sentimentale. Secondo noi l'Ucraina è uno dei confini dei paesi liberi contro una non democrazia che è evidentemente conosciuta da tutti, che è quella della Russia. Non è una bandiera ideale l'Ucraina, è una bandiera realistica, tant'è vero che abbiamo deciso di aprire una nostra delegazione in Ucraina. Noi non vogliamo fare quelli che vanno a fare i pellegrinaggi, noi vogliamo sapere tutti i giorni cosa succede, guardare all'oggi e possibilmente dare un contributo ponte a quello che ci potrà essere, speriamo che ci possa essere domani, la ricostruzione. Tra l'altro devo dire una cosa, se mi è permessa.
5: Sì, certo.
6: Abbiamo in Ucraina un ottimo ambasciatore che sta facendo un grandissimo lavoro, lavorando quotidianamente anche con la società ucraina per avere dei riscontri, per individuare quali sono le strade, quali sono le opportunità anche per il dopo. Noi siamo fermamente vicini al popolo ucraino. Vede, se mi è permesso, è un po' il discorso generale. Oggi lei, penso che da attento osservatore, avrà notato che si parla più dei leader che non dei paesi. Allora, si è amici dei paesi, non necessariamente dei leader pro tempore. E questo vale in tutta la politica estera. Questo è il nostro parere. Però chiaramente la nostra bandiera in Ucraina c'è e vogliamo che l'Ucraina continui ad avere la sua bandiera al di fuori di questa scellerata invasione russa che tra l'altro mi dà l'impressione che stia portando molti guai fuori e dentro la Russia.
5: Ecco, tra l'altro cose che poi riguardano anche la vita di tutti i giorni, anche in Occidente, le ex presidente Copasir può dire quanto possono essere pericolose le ingerenze, diciamo, estere nella politica di un paese.
6: Beh, noi abbiamo fatto all'epoca, quando ero presidente, parecchie indagini. Una importante è stata quella su quella che viene definito l'infodemia, no?
5: Sì.
6: O meglio, quanto male, quanto viene veicolato attraverso molti mezzi di comunicazione un certo tipo di informazione per condizionare quelle che sono poi le scelte di massa, chiamiamole così. Mi permetto di ricordare, e voi ne avete parlato tra l'altro più volte, quanto c'è stato per condizionare le scelte sui vaccini.
5: Certo.
6: Ci sono state campagne chiaramente indirizzate dall'estero, sia sulle scelte dei vaccini, sia su dove comprarli, sia sulla contrarietà ai vaccini. Questo è stato l'esempio, uno degli esempi più lampanti, ma queste grandi strategie vengono utilizzate non solo in Europa e non solo da paesi come la Russia. Ci sono addirittura dei vostri colleghi, mi permetta la battuta, che sono nati apposta dei broadcast all'interno dei paesi africani che veicolano le notizie indirizzando per esempio il fatto dei flussi migratori,
5: certo,
6: dicendo
5: certo,
6: portatevi, fate, andate, perché sarete, e sono dei sono podcast che non sono indipendenti,
5: attori,
6: sono attori
5: di un progetto, certo, seguono delle indicazioni ovviamente.
6: Certo, no, si può dire istigano, non mi viene la parola migliore, alla grande migrazione, e dietro ci sono potenze economiche, potenze nazionali che hanno degli interessi. È un esempio, non sto dicendo che la migrazione
5: però
6: è
5: una realtà, però è anche una, l'abbiamo visto a Ceuta, insomma, recentemente, questo è proprio uno di quei casi.
6: Ma sì, probabilmente sì, però ce ne sono che sono molto più ampi, meno evidenti, cioè è anni che vengono utilizzati questi mezzi. E io penso che le libertà siano quelle di poter scegliere, non quello di essere indotti a scegliere con delle notizie che non sono vere. Poi certo, c'è un dato, io penso che a questo vada fatto un ragionamento più complessivo, che è quello di che cosa vogliamo essere noi italiani e cosa vuole essere l'Europa. Alla fine, no? Alla fine questa Europa si è riscoperta.
5: Cosa dovrebbe essere secondo Alleanza Liberale, Area Liberale Federalista?
6: Innanzitutto dovrebbe avere un sistema di governance un pochino diverso, ma questo non lo diciamo solo noi, mi sembra che stia diventando, no, una presenza nel dibattito, che non può essere solo la Commissione a decidere quanto vale il Parlamento europeo. Ma vede, la cosa che si è evidenziata, ne stavo ragionando guardando un telegiornale ieri, alla fine, se lei ci pensa, e anche i radioascoltatori credo possono fare questa valutazione, che non è politica, è realistica, alla fine l'Europa si è trovata ad essere Europa solo davanti alle emergenze. La prima è stata l'emergenza Covid, se non mi sbaglio, no? Dove si è trovata a fare finalmente delle scelte comuni. La seconda è stata quella delle tensioni internazionali. E adesso si parla di difesa comune, si parla di comunque di quell'autonomia strategica, anche dovuta al fatto dal disimpegno degli Stati Uniti, di un certo, non è più così presente, non abbiamo più l'ombrello, come si diceva. Però può l'Europa esistere come Europa solo sull'emergenza? Ecco, noi pensiamo di no. Pensiamo che debbano esserci delle strutturazioni diverse, una concretezza diversa, probabilmente che possa portare ad una continuità, che sia anche quella di una politica estera vera, che sia una rappresentanza vera delle istanze dei paesi. L'Europa nasce come un grande progetto, cosa che noi crediamo importantissimo e deve essere il futuro, però bisogna cominciare a pensare veramente a quanto è il valore dei vari paesi, e se è un'Europa che è un'Europa federale o se è rimasta semplicemente un'appendice di un'Europa di interessi economici. Credo che in questi giorni stiamo vivendo, la tutta lo citava lei prima, questa asimmetria di pensiero che c'è rispetto ai flussi migratori che sono arrivati da Ceuta, credo che sia la dimostrazione che la politica europea in questo caso non esiste. Non so se è una mia impressione.
5: No, e deve dare, certo, bisogna dare sostanza, diciamo così, all'unione,
6: esatto,
5: politica.
6: Sì. Esatto, cioè devi dare sostanza, devi possibilmente trovare un luogo, un sistema, un organismo che sia quello delle politiche, che sia però anche coerente, non sempre cercando la condivisione complessiva, perché credo che sia difficile poter andare d'accordo su tutte le cose in paesi così diversi, situazioni sociali diverse, economiche, addirittura le situazioni climatiche diverse, no?
5: Certo.
6: Le energetiche diverse, però bisogna trovare il sistema. Noi crediamo in questa Europa, è un'Europa che ha bisogno di una spinta, ecco, diciamo, di guardarsi in faccia e veramente dire in questo momento dobbiamo farlo, perché non ci sono più né gli ombrelli né gli alleati che avevamo prima.
5: Abbiamo parlato di Area Liberale Federalista, grazie Raffaele Volpi.
6: Grazie a voi e spero di poter essere ancora vostro ospite, è sempre un grande piacere.
3: E questa era l'intervista di Antonello De Fortuna a Raffaele Volpi, uno dei fondatori dell'Area Liberale Federalista. Io ringrazio Lorenzo Bruschi alla regia, noi chiudiamo il notiziario e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Questa settimana torniamo sul processo Idra, dal nome di un'operazione anticrimine che a suo tempo ha rubato le prime pagine dei giornali, operazione anticrimine scattata a Milano e in Lombardia contro le principali famiglie della criminalità organizzata locale. Locale per quanto riguarda gli insediamenti locali di grandi organizzazioni criminali di spessore nazionale, quindi tanto Cosa Nostra siciliana, che 'Ndrangheta calabrese, che Camorra napoletana. È un'operazione che adesso è sfociata nella celebrazione di un processo, questo già dagli ultimi mesi dell'anno scorso, il 2025. Siamo arrivati all'udienza del 17 luglio nella nostra ricostruzione e siamo alle prese con la quinta parte della lunga deposizione in aula di William Alfonso Cerbo, classe 1982, di nascita catanese ma trapiantato in Lombardia da molti anni e a conoscenza di tante segrete cose. Dalla fine del 2025 collaboratore di giustizia e da qualche mese ufficialmente entrato anche in questo maxi processo che si celebra davanti al Tribunale di Milano. E nel mese di luglio di quest'anno, quindi molto di recente, è cominciata la sua deposizione in aula, ripercorrendo quindi i verbali già riempiti durante le indagini preliminari. Udienza del 17 luglio, e dicevamo, quinta parte delle sue dichiarazioni. Le domande sono sempre di entrambi i pubblici ministeri impegnati nel processo. Buon ascolto.
8: Allora, la parola al pubblico ministero.
9: Sì, grazie Presidente. Le volevo, per favorire ovviamente la vostra lettura, i fascicoli fotografici che verranno posti in visione al Cerbo William Alfonso sono allegati al verbale del 14 ottobre del 2025. Sono tre fascicoli fotografici denominati fascicolo fotografico 1, fascicolo fotografico 2 e fascicolo fotografico 3. Con la sua autorizzazione io porrei in visione al Cerbo William Alfonso il primo fascicolo fotografico, cioè il fascicolo fotografico 1, che in questo caso reca numero 55 figi, soggetti di sesso maschile e femminile, che sono ovviamente in questo caso a colori. E ovviamente il fascicolo viene posto in visione al Cerbo senza la leggenda, che viene trattenuta al pubblico ministero e che verrà poi prodotta unitamente al fascicolo all'esito delle dichiarazioni. Grazie.
8: Grazie a lei. Allora diamo atto che viene posto in visione. Allora, intanto che il pubblico ministero produce i fascicoli fotografici che saranno utilizzati nell'esame del collaboratore, il Tribunale li acquisisce in quanto documenti. Quindi fascicolo fotografico numero 1 allegato al verbale di interrogatorio del 14 ottobre.
9: Sì, grazie Presidente. Signor Cerbo, le ho appena consegnato il fascicolo fotografico numero 1 che reca queste 55 fotografie. Ovviamente il fascicolo non è munito di leggenda. Le chiedo di voler, diciamo, con calma, senza nessuna in qualche modo fretta, osservare le fotografie che sono, diciamo, contenute in questo fascicolo e riferirmi fondamentalmente se riconosce qualcuno dei soggetti o da lei conosciuto di cui lei ha parlato nel corso dell'esame o in ogni caso, diciamo, in qualche modo specificando per ognuno di essi se ci sono anche delle eventuali circostanze, tutto a chi ci riferiamo, al di là del nome e cognome, quindi richiamandoci un po' a quella che è stata, diciamo, il suo esame, e soprattutto mi chiarisca se ci sono poi ulteriori circostanze che su questi soggetti dovessero effettivamente sopravvenire, quindi a quel punto potrà specificarle.
8: E anche aggiungo io, ci ricordi un po', lei ha parlato, ecco, di moltissime persone, magari se ci fa una sintesi per farci ricordare di chi stiamo parlando. Prego. Posso allora andare?
9: Partiamo dalla foto numero 1.
10: Allora, foto numero 1, fidanzati Ninni.
9: chi è fidanzato di Nino e soprattutto se lei lo ha conosciuto personalmente.
10: Non l'ho conosciuto personalmente, ne ho sentito parlare in diverse circostanze, specialmente dopo l'arresto di Giancarlo Vestiti, poiché questo signore, diciamo, si era avvicinato ad amico Gioacchino. Ad amico Gioacchino in quel momento era da sempre orbitante alla sfera di Giancarlo Vestiti, quindi stava producendo per il gruppo Vestiti e Company. Dopo la carcerazione di Vestiti si è ritrovato un attimino, diciamo, spaesato, e questi signori si ci sono avvicinati. In un primo momento Castiglia ha cercato di un attimo difendere, diciamo, quello che era il proprio, chiamiamolo, non territorio, perché poi alla fine
8: il proprio spazio,
10: il proprio spazio, esatto. Poi succede che anche Castiglia viene allontanato da amico per una forbice, diciamo, una tragedia, chiamiamola così. Come ho già accennato nell'interrogatorio, la Sangalli Daniela con l'amico Gioacchino e i figli di Vestiti lo hanno un po' emarginato, dicendo che si era azzampato nel senso preso senza permesso 5.000 euro che spettavano invece all'avvocato di Giancarlo, e Giancarlo ha mandato a dire di allontanarlo completamente e lui se ne è sceso in Sicilia. In questo frangente si avvicina ad amico sempre più il gruppo di Ninni fidanzati.
9: Quindi fidanzati, diciamo, Ninni, a sì, cui lei si sta riferendo, è quello di cui lei ha parlato nel corso del più volte nel corso del suo esame.
10: Sì.
9: È così. Ecco, però lei, le ho detto prima, lei l'ha conosciuto personalmente, lei mi ha detto no. Ecco,
10: no.
9: Come fa a riconoscerlo in sede di individuazione fotografica?
10: Lo riconosco perché, come ho detto, in sede di interrogatorio l'ho visto più volte in videoconferenza durante il processo Idra.
9: Perfetto.
10: Se vuole, ogni qualvolta
8: sì, okay, è essenziale, okay,
9: questa circostanza.
8: Cioè, okay, le persone, okay, che lei ha visto, okay, durante il processo.
10: Non l'ho fatto perché nell'interrogatorio sono stato chiaro, dicevo, esatto, questo non lo conosco, l'ho visto per la prima,
9: perfetto,
10: volta.
9: Ma infatti io per questo le ho posto la domanda, perché ho, sì, qui davanti a me l'interrogatorio, che, certo, anche adesso il tribunale, ma che chiaramente non è a conoscenza, diciamo.
10: Certo,
9: non...
10: certo.
8: Senta. Allora, se abbiamo finito con la foto numero uno, io darei atto di volta in volta di chi si tratta, se no non
9: si dato
8: mi perdo.
9: Dato che nella foto numero uno è raffigurato fidanzati Giuseppe, nato, sì, a Palermo il 10 marzo del 1960.
8: Sì. Poi ne dato, grazie, il tribunale per la verità.
9: Prego.
8: È il tribunale di solito che ne dà atto, no, ce l'ho qua
9: vuole,
8: sotto gli occhi.
9: In qualche modo è giusto per
8: va bene. Vuole. Allora, foto numero 2.
10: No, non lo conosco.
8: Non conosce.
9: Foto numero 3.
10: Amico Gioacchino. L'ho conosciuto personalmente in quanto elemento vicinissimo dapprima al Cantarella, quindi vicino a tutti noi. Conosciuto nel 2019 in occasione di quando, diciamo, il gruppo Cantarella assieme al gruppo Vestiti stavano cercando delle teste di legno, mi sono venuti a trovare nel capannone e in quel momento me l'hanno presentato, ma già lo conoscevo per sentito dire, perché Tano Cantarella in diversissime occasioni ne aveva già parlato come un ragazzo bravo nel fare truffe ma estremamente pericoloso perché portava guai, come ho già spiegato, e poi Cantarella gliela andava a rattoppare di volta in volta.
8: Diamo atto che alla foto numero 3 è raffigurato amico Gioacchino, nato a Canicattì il 16 aprile 86.
9: Passiamo alla foto numero 4.
10: Rosi Massimo, lo conobbi il 6 febbraio del 2025 in occasione della mia spontanea presentazione presso il carcere di Opera a Milano. Mi accolse lui in sezione, non ci conoscevamo se non per sentito dire, e sono stato una quindicina di giorni, diciamo più di 12 ore al giorno con lui, perché avendomi accolto era la persona con la quale mangiavo, passeggiavo, facevo attività e tutto, giocavo a carte, quindi, e lì in quell'occasione sono uscite un po' di lamentele su tutta questa vicenda, come ho già spiegato nell'interrogatorio precedente, se il tribunale vuole le rispiego. Non...
9: Che riferivano, si riferiva, vabbè, diciamo, è un soggetto di cui lei ha ampiamente parlato nel corso dell'esame, direi, sì, diciamo, in qualche modo ci possiamo riportare.
8: L'unica cosa che sì, volevo chiederle, sì, probabilmente certo, l'ha già detto, ma questo sì, che in che termini lei aveva sentito parlare di Rosi?

0: giornalistiche,
1: esatto,
0: o l'ha letto
1: più che altro notizie giornalistiche,
0: quindi non
1: no,
0: tra voi sottoposti a indagine.
1: No, una volta me lo accennò Castiglia, questo nome l'ho anche sentito da Castiglia.
0: Se però si... non sa dire niente
1: sì,
0: di
1: sì, sì, sì, sì, sì,
0: allora,
1: sì, sì.
0: Cosa le disse
1: non so
0: Castiglia?
1: Se l'ho già detto quando poi lui mi venne a trovare Castiglia dopo la mia scarcerazione del dicembre del 2021, quando Castiglia poi mi ha riassunto un po' tutto quello che ormai stava diventando il gruppo che all'epoca era nato con Cantarella e Vestiti, quindi questa mutazione in negativo secondo lui, mi accennava pure che non si capiva più niente perché erano entrati anche personaggi che secondo lui non era giusto farli avvicinare in quanto calabresi che facevano parte dell'Andrangheta, come una cosa, dice, è nato un po' un mischia, si lamentava di questa cosa.
2: Non
1: quindi come personaggio
2: non era sceso poi nel dettaglio, era sceso nel dettaglio?
1: Sì, sì, sì, come personaggio di spessore andranghetistico, sicuramente.
2: Che gliel'aveva rappresentato in questi termini.
1: Esatto.
2: Facendo riferimento espressamente alla figura di Rosi, è così?
1: Sì, sì.
2: E poi lei l'ha conosciuto in carcere nel febbraio del 2025.
1: Sì.
0: Quindi diamo atto che la foto numero 4 è raffigurato Rosi Massimo, nato a Legnano, il... qua sbiadito 30 marzo 1968. Foto numero 5.
2: Foto numero 5.
1: E allora, foto numero 5 credo sia Bernardo Pace, però devo puntualizzare che questo signore non l'ho mai visto e mai conosciuto se non in videoconferenza. Diversamente ne ho sentito parlare da Cantarella, ma non ho mai avuto modo di incontrarlo personalmente. Però lo riconosco perché l'ho visto più volte in videoconferenza.
2: Ha sentito parlare in che termini? Soprattutto, sa se per caso questo soggetto avesse un diminutivo, un soprannome col quale veniva chiamato?
1: Dino.
2: Ecco, questo Dino. Ma questo Dino, diciamo, in qualche modo è una cosa che lei ha preso da chi?
1: Ma da Cantarella, ma molto prima. Cioè, già io ricordo Lamentele di Tano nel 2018-2019, inizi. Quando mi parlava di questo amico mi diceva che gli aveva fatto avere delle discussioni con l'area, diciamo, di Messina Denaro dei Trapanesi.
2: E che
1: chiaramente
2: cosa...
1: noi in qualità di famiglia Mazzei, Cantarella, bene o male qualcosa ce la doveva dire, quindi ci aveva accennato che stava facendo discussione, anche se lo reputava un amico suo Errante Parrino, lui diceva sempre, dice, è un amico mio, però dice per questo disgraziato rivolto ad amico Gioacchino, dice, mi sta facendo fare discussione con tutta Italia, dice, ora, dice, l'ultima, stiamo litigando, dice, con i Messina Denaro, per quanto riguarda un debito che aveva questo amico, non direttamente con Errante Parrino, ma indirettamente ce l'aveva con questi Pace, che gli avevano venduto, non so cosa di preciso, un'attività, credo.
0: Perché parla al plurale questi Pace?
1: Perché parlavano così, i Pace, perché
0: noi ci sono i figli. Parlando di questa persona
1: perché
0: che lei ha riconosciuto.
1: Nelle discussioni si parla sempre al plurale, i Pace intesi come padre e figli, ha due figli, Presidente, sempre imputati.
0: Okay.
2: Di questo soggetto, quindi tornando alla questione Dino fondamentalmente, quindi le diceva che era dovuto intervenire attraverso la mediazione, se ho capito bene, di Errante Parrino.
1: Sì.
2: E le fece espressamente riferimento a questo cognome dei Pace?
1: Sì, certo. I Pace, al plurale,
2: ecco, siccome l'ha detto di Dino, fece riferimento anche al nome?
1: No,
2: di questo...
1: no, poi anche Dino, sì, però è i Pace, non è che se ne parlò una volta sola, lo sentivo più volte.
2: Sentivo più volte. Se l'ha detto prima, ci torniamo magari tra poco, diciamo, i figli, l'ha detto prima che aveva il padre e due figli, questa
1: due
2: cosa
1: figli.
2: Gliela disse anche Cantarella?
1: Dottore, non l'ho sentita.
2: Lei ha fatto riferimento a Pace e Bernardo, la
0: e anche ai suoi due figli, Cantarella.
1: No, lui parlava con Dino, che era un amico suo, nel senso che da persona anziana come lo era Cantarella,
0: il suo rapporto
1: era diretto, diciamo, con Dino. Però quando si parlava i Pace.
2: Perfetto. Possiamo dare atto, Presidente, alla foto?
0: Allora, Pace e Bernardo, foto numero 5. Nato a Trapani il 25 marzo 1964. Foto numero 6.
1: Foto numero 6, stesso discorso, è il figlio.

0: Non l'ho mai visto. Lo riconosco.
1: Figlio di chi?
0: Il figlio di Dino Paci.
2: Lo riconosce?
0: Lo riconosco perché l'ho visto più volte in videoconferenza.
2: In videoconferenza.
0: Da
2: e ci fermiamo qui, lei non sa aggiungere altro?
0: No,
2: sì?
0: No. Più che altro si parlava di Dino, del padre.
2: Ok, allora...
1: mai, anche in epoca successiva non ha mai sentito parlare, diciamo, in qualche modo. Anche dopo, intendo dire, la scomparsa di Cantarella, intendo dire.
0: Ho sentito che Filippo Crea era molto, ma molto in sintonia con i figli, quindi con loro. Ora non so se con questo o con l'altro, con i figli, era chi? Molto in sintonia. Di Paci, di Dino, per il discorso delle false fatturazioni e prestazioni di manodopera per la quale Filippo Crea operava e operava assieme a questi signori.
1: Questa circostanza come e quando l'ha appresa?
0: Ma mi ricordo quando si parlò, se si ricorda, nell'estate, che poi questi erano tutti assieme, che venivano anche da me. In più occasioni mi ricordo che il nome dei Paci, dei figli dei Paci, cioè, ne parlavano come che erano molto bravi.
1: Chi ne parlava?
0: Vestiti Giancarlo, molto bravi nel settore, diciamo, finanziario.
1: E l'associazione?
0: Alla stregua di Filippo Crea, tanto che lavoravano assieme.
1: Questo glielo disse Giancarlo Vestiti.
0: Giancarlo Vestiti, sì.
1: Ho capito.
2: Possiamo dare atto, sì, che alla foto numero 6 è raffigurato Paci Domenico, nato a Bollate il 30 agosto 1992. Passiamo subito alla foto numero 7.
0: Presidente, questo è l'altro figlio, quindi
2: vale
0: idem, esatto,
2: cosa.
0: Stesso discorso.
2: E quindi,
0: Michele Paci.
2: Foto numero 7, Paci Michele, nato a Bollate il 22 dicembre 87. Foto numero 8.
0: Credo sia uno dei fratelli Abilone. Non li ho mai visti né conosciuti personalmente, ne ho sentito parlare solo in quell'occasione del mio amico Stefano Pinto, che ha avuto questa sorta di intermediazione per questo recupero di crediti fittizi. Sì, esatto.
2: Ma quindi come fa a riconoscerlo in foto?
0: Perché l'ho visto in videoconferenza,
2: ecco.
0: Come ho già spiegato durante l'interrogatorio.
2: Ci fermiamo qui, facciamo anche la foto 9?
1: Sì, facciamo foto 9 e poi possiamo dare le generalità. Chi è la foto 9?
0: Il fratello Abilone più grande.
2: Ecco, lei tra l'altro non
0: stesso
2: sa
0: discorso.
2: Nemmeno chi è chi.
0: No,
2: cioè...
0: sì, questo è Rosario, diciamo, quello grande, quello è Giovanni.
2: Il numero 9
0: Rosario
2: è
0: Abilone.
2: Rosario, il numero 8.
0: Però, ripeto, per videoconferenza.
2: Sì, questo è chiarissimo.
1: Stefano Pinto, quando le fece riferimento agli Abilone, fece riferimento agli Abilone.
0: Agli Abilone, al plurale. Non
1: fece riferimento a uno.
0: No.
1: Perfetto, d'accordo.
2: Allora diamo atto che numero 8 Abilone Giovanni, nato a Castelvetrano il 15 novembre 1980, numero 9 Abilone Rosario, nato a Castelvetrano il 24 novembre 1981.
1: Foto numero 10.
0: Cantarella Gaetano, ne ho parlato
2: non
0: abbondantemente.
2: Ci torniamo sopra. Cantarella Gaetano, foto numero 10, nato a Melito di Porto Salvo il 20
0: no,
2: aprile.
0: No, Cantarella non è nata a Melito di Porto Salvo.
2: No, ho sbagliato, ho Catania. Sbagliato.
0: Catanese doc.
2: Mamma mia, sì. Allora, nato a Catania il 26 maggio 1952. Foto numero 11.
0: Crea Filippo. L'ho conosciuto personalmente, ci siamo parlati più volte, se vuole le ribadisco un attimo di cosa abbiamo parlato, in che occasione.
1: Sì, provi a fare, diciamo,
2: molto velocemente, sinteticamente.
0: Sì, ok, alla Starline lo vedevo spesso e personalmente ho affrontato più volte il discorso del settore dei petroli, che mi interessava direttamente con lui. E niente, lo vedevo lì, spesso e volentieri, che faceva conteggi con Giancarlo.
1: Va bene, stiamo parlando, diciamo, della foto numero 11.
2: Crea Filippo, nato a Melito di Porto Salvo il 20 aprile 1975. Avevo sbagliato la riga prima. Foto numero 12.
0: Mi sono permesso perché ero al 100% sicuro, certo, che Cantarella era nato a Catania.
2: L'ha proprio detto in maniera chiara. 12.
0: Errante Parino, non l'ho conosciuto personalmente, diciamo l'abbiamo visto un po' tutti anche in televisione, perché poi dopo la Discovery Idra si è visto più volte anche in televisione, ma ne ho sentito parlare abbastanza da Tano Cantarella, perché come spiegavo poc'anzi, Tano Cantarella rappresentava, diciamo, il clan Mazzei a Catania. Il clan Mazzei a Catania, da quando poi io nel 2018 sono risalito, diciamo che ero io quello che aveva maggior rapporto con la casa madre, quindi qualsiasi cosa Cantarella ne parlava con me, perché lui scendeva poco, scendevo sempre io ogni settimana con, chiamiamoli, i miei cugini. Quindi mi ricordo appunto...
1: I suoi cugini sarebbero?
0: Matteo Mazzei e Cristian Marletto.
1: Prego.
0: Mi ricordo che in più occasioni, anche giù a Catania, se ne parlò a titolo di scherzo, che Tano stava si stava acchiappando con tutta l'Italia, ripeto, questo termine si usava spesso per questo Gioacchino Amico, e anche con gente di un certo livello, quale la famiglia di Matteo Messina Denaro. Il riferimento era Errante Parino.
1: Il riferimento era?
0: A Errante Parino, zio Paolo, chiamato da Tano.
1: Ecco, lo chiamava come, esatto, Tano?
0: Paolo, no, zio Paolo, Paolo. Lui lo chiamava Paolo, ma erano amici da sempre.
1: Perfetto.
0: Cioè, me ne parlava come un suo amico da sempre, non è che si sono conosciuti in quell'occasione.
1: Perfetto.
2: Foto numero 12, Errante Parino Aurelio Paolo, nato a Castelvetrano il 1 novembre 1946. Foto numero 13.
0: Tripodi Demetrio, l'ho riconosciuto in videoconferenza, non l'ho conosciuto personalmente, l'ho conosciuto, come ho spiegato, per il discorso dei... l'ho conosciuto, l'ho sentito, sì, sì, l'ho sentito nei discorsi di vestiti e dei trasporti quando mi faceva, quando mi accostava merce nel periodo di Rovigo.
2: Quindi la foto numero 13 raffigura effettivamente Tripodi Demetrio, nato a Melito di Porto Salvo il 7 giugno 1969. Foto 14.
0: Non mi sovviene.
2: Persona che non ha mai visto. 15.
0: Credo di no. 15, no, non lo conosco, però no, non lo conosco.
2: No. 16.
0: Non lo conosco.
2: 17.
0: Non lo conosco.
2: 18.
0: Non lo conosco.
2: 19.
0: Vestiti Giancarlo. Ho ampiamente riferito, credo che non ci sia bisogno.
2: 20.
1: Possiamo dare atto?
2: No, certo.
1: Giusto per completezza.
2: Dobbiamo dare atto che si tratta di Vestiti Giancarlo, nato a Benevento il 19 marzo 1968, foto numero 19. 20.
0: Nicastro Dario, non l'ho conosciuto, ma l'ho visto più volte anche qui in udienza.
2: Anche
0: sì.
2: In udienza.
1: È il soggetto di cui lei ha parlato più volte quando si è riferito a lui.
2: Vuole sintetizzare un attimo?
0: Fratello del collaboratore Fabio Nicastro, molto vicino anche lui, come il fratello, al gruppo Titano Cantarella a Legnano, nonché in simbiosi da un punto di vista malavitoso, in quanto il recupero dopo la scomparsa di Cantarella si è preso estrema contezza che derivava, diciamo, dall'ala Nicastro.
2: Foto numero 20.
1: Possiamo dare atto della...
2: raffigura Nicastro Dario, nato a Gela il 9 settembre 1975. Foto 21.
0: E il fratello Fabio, stessa cosa, visto
1: Fabio
0: in videoconferenza, Nicastro.
2: Foto numero 21, Nicastro Fabio, nato a Gela il 1 marzo 72. 22.
0: non l'ho conosciuto personalmente, buon vissuto Rosario, l'ho visto sia in udienza che nelle foto di Idra, quindi, però in più occasioni, ricordo là al carcere di Genova, se ne parlò, se vuole gli rispiego di cosa.
2: Sì, sì, in sintesi, sì, l'ho chiesto così da ricordarci.
1: Chi gliene parlò?
0: Rinzivillo Samuele, diciamo referente della cosca Rinzivillo, in quanto un po' incuriosito da tutta questa storia di Idra, voleva capire un attimino se anche Bonvissuto Rosario era vicino a Fabio Nicastro, il collaboratore. Come una cosa, non credo perché lo portava come una persona sana, diciamo, dal punto di vista mafioso.
1: Io riferito, non ho... riferito a chi lo portava come una persona sana?
0: A Bonvissuto Rosario. Quindi dice, era un po' incredulo quando ha sentito parlare di questa circostanza di Idra, che lui se la faceva col gruppo dei collaboratori, tanto che ha voluto la richiesta cautelare, gliel'ho data.
2: E proprio materialmente,
0: gliel'ho data e siamo andati a vedere un po' i punti dove parlava, era curioso di capire se era reale questa voce o meno, che se la faceva anche lui con il gruppo dei pentiti, che mi ha chiamato così.
2: Diamo atto che alla foto 22 è ritratto Bonvissuto Rosario, nato a Busto Arsizio il 6 febbraio 73. Foto 23.
0: Toscano Pasquale, l'ho conosciuto personalmente durante la detenzione del carcere di Genova.
1: Era un attimo il tono della voce, sento male.
2: Non si
0: allora,
2: sente.
0: Presidente, me lo avvicino di nuovo un po'?
2: Sì, forse sì. No, è che poi se è troppo vicino...
0: Non mi avvicino io, rimango...
2: Fa... Boom. Cioè, soffia. Quindi bisogna trovare un sì, giusto equilibrio.
0: Sì. Adesso,
2: anche
0: adesso
2: il
0: come
2: pubblico
0: si sente?
2: Ministero c'ha lo stesso problema.
0: Sì. Mi sente bene, dottore?
1: Sì, la sento adesso, grazie.
0: Bene. Dicevo,
2: ma lei sente bene perché avete lo stesso problema, eh?
1: Come?
2: Lei deve parlare anche lei,
1: sì,
2: più
1: sì, la
2: ad
1: sento
2: alta
1: bene,
2: voce.
1: La sento bene.
0: Dicevo, ho convissuto il periodo detentivo
2: di Genova,
0: del carcere di Genova. Mi raccontava un po' che lavorava con un amico.
2: Siete stati nella stessa cella o...
0: Stessa sezione, quasi di rimbezzare, sì, sì, eravamo spesso e volentieri insieme.
2: Insieme nelle ore libere.
1: Sì. Cosa
2: le disse,
1: stava dicendo?
0: Sì, mi diceva che lavorava tramite Rosi, perché in buona sostanza il fratello, gli è morto il fratello a questo ragazzo, era un affiliato con Rosi, un fedelissimo di Rosi.
1: Glielo disse chiaramente?
0: Me lo disse chiaramente. E diciamo tra virgolette per colpa del fratello che gli aveva trovato questo lavoro nell'azienda di amico, poi lui si era messo a lavorare, come diceva lui, presso l'azienda d'amico, però lì conosceva quello, conosceva quell'altro e mi ha raccontato che a dir suo si è trovato un po' senza una giusta causa, però c'è anche da dire che
2: non ho capito il senso.
0: Lamentava che era stato arrestato per niente, solo per aver lavorato,
2: causa,
0: sì, solo per aver lavorato con amico, però
1: questa era la sua posizione.
0: È certo.
2: Allora si tratta di Toscano Pasquale Filomeno, nato a Melito di Porto Salvo il 13 gennaio 76 alla foto 23. 24.
0: Crea Santo. L'ho conosciuto personalmente in diverse circostanze, come ho già accennato, da prima per nomea, in quanto vestiti Giancarlo me ne parlava come un personaggio di spessore criminale andranghietistico, tanto che da quasi quasi capire se Cantarella stava procedendo realmente o stava scherzando, quindi sotto questo aspetto me lo presentò come un personaggio dalla caratura criminale importante. L'ho conosciuto personalmente, ho avuto modo di prendere contezza in effetti della sua caratura criminale durante la rissa sfiorata al bar Mercurio, discorso del centro estetico, poi più volte lo vedevo dalla Starline e mi ricordo quando è scomparso Cantarella che lui personalmente era lì e prese parola cercando di difendere un po' anche lui Castiglia.
1: Si parla, scusi, della stessa persona a cui le ha fatto riferimento quando ha riferito quella vicenda che riguardava il dottore Ceraulo?
0: Esatto, sì.
1: Perfetto, giusto poi non ritornare sull'argomento, però diciamo, il tema è questo, perfetto. Presidente, la foto...
2: Foto numero 24, Creasanto, nato a Melito di Porto Salvo il 1° gennaio 1952. Foto 25.
0: Non conosco.
2: 26.
0: Non conosco.
2: 27.
0: Rispoli Vincenzo, ma non l'ho conosciuto se non anche lui
2: durante
0: in videoconferenza. Sì, sì, ne ho sentito parlare da Tano Cantarella come una persona estremamente seria e di caratura criminale abbastanza elevata.
1: Che intende lei estremamente seria?
0: E da noi, diciamo, in gergo mafioso, quando dici quella è una persona seria, stai dicendo che è una persona di spessore. Quindi, diciamo, da...
2: Le ha dato altre, come dire, altri particolari riferiti?
1: Oltre a quelli cui ha riferito, magari lei...
0: Cantarella ne parlava come che era un fratello suo, persona vicina, quindi Cantarella a volte, come dicevo nell'interrogatorio precedente, giù da noi si scherzava dicendo che Cantarella era più andranghetistico che affiliato ai Mazzei. Quando si parlava...
2: Aveva molti rapporti con l'andrangheta.
0: Con lui personalmente, nonché parentela, perché uno dei figli è... convivente o sposato con una figlia di Cantarella, e ricordo quando poi fu portato al carcere di massima sicurezza di Siracusa,
1: sì, è un episodio che
0: siamo stati noi Mazzei a farlo accogliere.
1: E c'era un legame, possiamo dire, solidissimo.
0: Familiare, diciamo, e solidissimo.
2: Familiare.
1: Al punto da far sì che le Mazzei si esternasse questa sua, diciamo, in qualche modo vicinanza assoluta all'andrangheta, è così?
0: Esatto.
2: Foto numero 27, Rispoli Vincenzo, nato a Cirò Marina il 15 dicembre 1962. Foto 28.
0: Non lo conosco.
2: 29.
0: Senese Vincenzo. Lo conobbi personalmente in occasione del summit del 3 giugno, ristorante Sardinia. Brevemente era lì, stato convocato da Vestiti per assistere personalmente alla scelta finale dei Mazzei di stare un po' al balcone dietro le quinte e poter far proseguire Amico, Gioacchino e Castiglia Giuseppe tranquillamente con Vestiti in attesa eventualmente di una regalia qualora fosse reputata opportuna.
1: Mi conferma la circostanza per cui anche in quell'occasione vi fu una messa a disposizione comunque dei Mazzei, a prescindere dalla circostanza per cui gli stessi non intendevano più, diciamo, in qualche modo?
0: Sì, ho concluso nell'interrogatorio precedente che poi le parole di Cristian e Marletta dice Giancarlo che noi in tutti i casi rimaniamo a disposizione.
2: Si tratta, foto 29, di Senese Vincenzo, nato a Napoli il 2 agosto 1987, foto 30.
0: Non lo conosco, non mi sovviene in tutti i casi. Non...
2: 31.
0: Dollarino, Gregorino Emanuele ha detto Dollarino, ma non l'ho conosciuto personalmente, l'ho conosciuto...
2: Quindi lo individua sulla foto
0: e sull'ordinanza, magari qualche foto c'era.
2: Okay. Quindi lei non l'aveva mai visto prima.
1: Lei ha parlato in più occasioni di questo Dollarino, ecco. Di Gregorino Emanuele, vuole, diciamo, in qualche modo
2: velocemente... Sintetizzare.
0: Sì, dopo la carcerazione dei Vestiti si parlava spesso e volentieri di questo Dollarino.
1: Ne parlava?
0: Castiglia, quando poi mi fece tutto resoconto di quello che era successo, mi ha raccontato che parallelamente, se non subito dopo il discostamento da parte di Castiglia voluto da Vestiti, è subentrata questa figura salita a Roma per appianare un po' quello che era i crediti di Giancarlo in giro, quindi e sistemare un po' tutta questa situazione che si stava rompendo, si stava allargando. Mi ha raccontato poi.
1: Quale sarebbe, si stava allargando in che termini?
0: E che poi erano subentrati i fidanzati, c'erano altre persone di mezzo. Giancarlo dal carcere pretendeva una cifra e gliene arrivava un'altra, cioè è salito.
1: Per mettere
0: Roma,
1: un po' di ordine,
0: esatto, per recuperare, diciamo, e sistemare un po' quello che erano i soldi della famiglia Senese. E ricordiamoci che in quel periodo, ad amico Gioacchino erano stati dati dei soldi, come ho spiegato nell'interrogatorio precedente, provenienti dalla famiglia Senese.
1: E Gregorini chi era? È l'espressione di che cosa?
0: Del clan Senese.
1: Senta, lei ha detto prima di Dollarino gliene ha parlato soltanto Castiglia oppure gliene ha parlato?
0: No, anche i vestiti di Giancarlo durante la detenzione presso il carcere di San Vittore, Sorrentino Antonio durante la carcerazione me ne parlò pure, me ne parlò pure Toscano Pasquale, ora che ci sto pensando.
1: In che termini gliene parlò?
0: In che termini? Che era molto vicino alla compagna di all'epoca compagna di vestiti San Galli Daniela.
1: In che senso era molto vicina?
0: Ma chi dice che venivano sempre insieme, cioè, mi ha fatto tipo una battutina come che, cioè, secondo me questi due non me la raccontano giusta. Erano troppo uniti e...
2: alludendo a un rapporto di tipo personale?
0: Sì, la battuta era questa, ma non posso.
2: Questa però lei non lo
1: questa
2: sa.
1: Questa battuta, cioè, chi gliela fece, scusi?
0: E Toscano Pasquale.
1: Quindi anche Toscano
0: giornalmente
1: Pasquale
0: viveva tutte queste situazioni perché lavorava presso l'ufficio principale di Amico.
1: Le fece una fotografia che era coerente e conforme a quella che gli aveva fatto Castiglio?
0: Sì. Gli sbrigava le cose per Vincenzo Senese.
2: Foto numero 31, Gregorini Emanuele, nato a Marino il 3 ottobre 89. 32.
0: Non la conosco, posso presupporre, ma è sempre in videoconferenza che sia.
2: Se lei sì,
0: non,
2: no, la non
0: l'ho mai
2: conosce.
0: Vista, non la conosco.
2: 33.
0: Non lo conosco.
2: 34.
0: Non lo conosco.
2: 35.
0: Non lo conosco.
2: 36.
0: Non la conosco.
2: 37.
0: No, non lo conosco.
2: 38.
0: Non lo conosco.
2: 39.
0: Non lo conosco.
2: 40.
0: Non ne sono certo, ma assomiglia un po' a Raimondo Orlando, ma non ne sono certo.
2: Ma non è certo.
0: Non ne sono certo.
2: 41.
0: Castiglia Giuseppe. Ne ho parlato abbondantemente, persona dapprima vicina a noi, e subito dopo la scomparsa di Tano è diventato il braccio destro operativo di Senese Vincenzo, persona da un punto di vista operativa molto capace, cioè una persona che non si spaventa di niente, però da un punto di vista facilmente giostrabile, nel senso che facilmente giostrabile, un soldato, non... una persona, fai questo, fai quello, non è uno.
2: Va bene.
1: Senta, lei ha parlato ampiamente di Castiglia, quindi sarebbe, diciamo, in qualche modo veramente ridondante ritornarci, diciamo.
0: Dottore, io la sento davvero piano.
1: No, dicevo, ne ha parlato tantissimo di Castiglia, sarebbe anche, diciamo, eccessivo riparlarne di nuovo. Le volevo chiedere, lei ha avuto modo, ha detto prima, di vederlo sicuramente dopo la sua carcerazione nel dicembre 2021, ma anche in epoca successiva. Ricorda se in qualche occasione l'ha visto anche dopo la discovery di Idra, perché lei ha raccontato di vestiti quando l'ha visto anche dopo la discovery di Idra in occasione della restituzione di quel pezzo di 15 anni. Anche Castiglia l'ha visto dopo?
0: Ricordo che mi venne a trovare a casa nel periodo natalizio Credo che sia quello precedente alla mia carcerazione, quindi dicembre
2: 24,
0: perché poi io a febbraio 2025 24. Sono stato carcerato, quindi sì. Niente, in buona sostanza la scusa era per farmi gli auguri, ma fondamentalmente lui, diciamo che abitando nell'Interland Catanese, lui abita in un paese vicino, qualcosa del genere, diciamo nella periferia di Catania, non proprio Catania, e aveva avuto una discussione con un suo vicino di casa del cappello, che già me l'aveva accennata in un'altra occasione, mi aveva detto se io in qualità di familiare dei Mazzei potevo interessarmene personalmente o dirglielo a Cristian, o addirittura mi disse: posso dire a Cristian che ho parlato con te? Io onestamente quello era il periodo che ero terrorizzato, gli ho dato totalmente diniego di qualsiasi. In quell'occasione mi ricordo che mi aveva fatto la battuta se gli potevo comprare un giubbotto a suo figlio, e in quell'occasione mi ricordo gli diedi o 100 o 200 euro per il figlio per, come regalia, e una bottiglia di champagne a lui. Lui anche lui si portò, credo, un panettone, non mi ricordo, un panettone credo che mi portò.
2: Un regalo di Natale. Sì, sì. Foto 41, Castiglia Giuseppe, nato a Francofonte il giorno 11 gennaio 65. Foto 42.
0: Cioè, non mi sembra nuova, ma non mi sovviene.
2: 43.
0: No, 43 non lo conosco.
2: 44.
0: L'ho visto in videoconferenza, Pietro Mannino. Se vuole, l'ho sentito da Massimo Rosi, ma non ho una conoscenza diretta.
2: Cioè, lei l'ha visto durante il processo, ne aveva sentito parlare da...
0: No, ho sentito parlare durante la Discovery Idra, quindi magari...
2: Quindi prima della...
0: No. Poi Rosi mi ha accennato, come ho spiegato nell'interrogatorio precedente, che era un po', diciamo, quello che avevano confidato, doveva portare a compimento il discorso degli ecobonus, e gli avevano dato dei soldi, nonostante i soldi dati, lui... non portava risultato, e alla fine è stato pure minacciato di far rientrare questi soldi. Mi ricordo, mi fece una battuta Toscano Pasquale durante la videoconferenza, perché io, essendo a Genova con lui, eravamo assieme tavolo con tavolo, ci vedevamo l'udienza, e si inquadrò una volta a Tolmezzo, questo signore a Tolmezzo con Massimo Rossi, signore, e scherzava.
1: Questo signore chi sarebbe?
0: Pietro Mannino. E scherzavano, ridevano e facevano. E Toscano Pasquale mi fa, dice: minchia, dice, sembri idue, mi fa in calabrese, sempre lui è rivolto a Massimo. Dice: prima chissu, dice, prima questo, dice, lo voleva ammazzare. Dice: ora sono culo e camicia, nel senso, sono amici.
2: Capito.
0: Che scherzano e fanno.
2: Quindi foto 44, Mannino Pietro, nato a Palermo il 5 maggio del 1962. 45.
0: E lui Orlando Raimondo.
2: Quindi non quello prima,
0: no,
2: che le sembrava.
0: Un po' ci somiglia, no, è lui. Orlando Raimondo ne ho sentito, l'ho conosciuto personalmente in due occasioni. Ne ho sentito parlare malamente dopo la scomparsa di Cantarella Gaetano, perché essendo lui quello che con Amico in quel periodo gestiva un po', era il braccio destro economico truffantino di Amico Gioacchino, quindi del gruppo Vestiti, che in quel momento il gruppo Vestiti aveva sotto Amico Gioacchino. Persona orbitante nel settore delle autoambulanze, mi fu presentato così alla Starline, e poi dopo la scomparsa era presente pure alla cena al summit del 3 giugno, non scambiammo chissà quante parole quella sera, però ricordo che era vicino a noi, quindi seduto subito dopo Amico, quindi molto vicino ad Amico. Poi se ne parlò malamente perché si presupponeva che questo discorso delle autoambulanze, ovvero il fatto che Tano Cantarella fosse sceso a coincidenza, chiamiamolo così, quel giorno, sia per andare a concretizzare il discorso della clinica, come ho spiegato nell'interrogatorio precedente, Cantarella assieme ad Amico stavano acquistando una clinica nelle zone dell'Agrigentino tramite Orlando Raimondo. Quindi erano insieme Cantarella, Orlando Raimondo e Amico nei giorni della scomparsa giù in Sicilia. Quindi si presupponeva che come sapesse qualcosa Amico, la sapeva anche lui, perché in quei giorni erano insieme.
1: Quando lei dice se ne parlava malamente, chi ne parlava? Mi interessa
0: I Mazzei.
1: Mazzei chi sarebbe?
0: Cristian, Castiglia stesso, ne parlò male vestiti.
1: Quindi era, diciamo, quando lei dice parla malamente, in questi termini e da questi soggetti. Diciamo.
0: Sì, come una cosa, anche secondo loro potevano saperne, oltre ad Amico, lui.
1: Vogliamo dare atto.
2: Orlando Raimondo, nato a Canicattì il 27 agosto 73, è raffigurato nella foto numero 45. 46.
0: Non lo conosco.
2: 47.
0: Non lo conosco.
2: 48.
0: Sangalli Daniela. L'ho conosciuto personalmente in diversissime occasioni. Dopo la carcerazione di Vestiti c'è stata quel famoso incontro, richiesta di incontro forzata a Malpensa, dove ho dato dei ragguagli su queste ambasciate che continuamente lei portava del allora compagno Giancarlo Vestiti. Gli ho consegnato personalmente 1500 euro, gli ho detto di stare attenta e di non parlare a colloquio e di chiamarmi a me per problemi personali e non problemi inerenti a tutte queste faccende, perché all'epoca lamentava.
2: Quali faccende?
0: Sì, stavo spiegando. All'epoca lamentava il fatto della Zambo di Castiglia, che francamente, come ho spiegato io, conoscendo Pippo Castiglia bene, io da sempre non ho mai pensato che se l'è prese lui queste 5. Quindi diciamo che non la vedevo e non la pensavo come loro e non ne volevo neanche parlare. Anzi, più volte diedi il mio parere anche a loro, che secondo me mi sembrava una cosa strana che Pippo Castiglia si era preso questi 5.000 euro. Che Pippo Castiglia è uno di quelli all'antica, ma all'antica, scusi il termine, è molto ignorante. C'è uno di quelli che fa malavita pendente, è uno di quelli che si contenta a domandare 50 euro in giro, però possibilmente fa un recupero di 100.000 euro e glielo va a portare al suo attuale capo, e però tutto il giorno è sempre per 600 euro. Quindi che lui si fosse azzambato questi 5.000 euro lo escludo completamente. Per me è stata una forbice che gli hanno montato.
2: È stata una
0: forbice, una tragedia,
1: quella che lei ha chiamato anche tragedia.
0: Sì.
1: Senta, questa Sangalli lei l'ha incontrata in quell'occasione, ma anche in altre occasioni?
0: Sì. Spesso andavamo a mangiare fuori con Giancarlo, io la mia compagna, Giancarlo la sua compagna. Siamo visti più volte alla Bullona. Con Sangalli Daniele avevamo un rapporto come ce l'avevo io con Giancarlo, d'amicizia. Quindi.
1: Senta, non ricordo questo particolare. La Sangalli, in occasione di quell'incontro a Malpensa, le fece riferimento anche alla vicenda fidanzati, alle problematiche che erano sorte con i fidanzati, sì, no?
0: Sì, che c'erano di mezzo questi signori nuovi, che Castiglia non vedeva di buon occhio, ma secondo lei erano persone serie.
1: Eravamo già in una fase in cui, diciamo, i fidanzati avevano trovato una
0: trovato posizione, diciamo, sì.
1: Così?
0: Avevano trovato la loro posizione.
1: Quello, secondo lo schema che lei ci ha descritto ampiamente, su cui non ritorniamo.
0: Sì.
2: Va bene, allora foto 48, Sangalli Daniela, nata a Treviglio il 23 novembre 98. 49.
0: Mi sembra di conoscerlo, ma non ricordo, non mi sovviene.
2: Non riesce a collocarlo.
0: No, assolutamente.
2: 50.
0: Sorge Giuseppe, l'ho visto una volta sola presso il summit del 3 giugno, persona di bassissimo spessore criminale, accompagnatore di amico, cioè, quindi non gli avrei parlato più di 2 minuti, tant'è vero che non ho questo rapporto. L'ho visto lì, l'ho visto qualche volta in udienza.
2: Va bene, si tratta di Sorce Giuseppe, foto 50, nato a Canicattì il 20 ottobre 75.
0: Posso aggiungere, 22 in verità, vabbè. Posso aggiungere un particolare, Presidente?
2: No, aspetti, il 22 ottobre, chiedo scusa. Sì, dica.
0: Sì, tramite Di Niccoli Antonio mi ha raccontato che lui era a conoscenza che secondo, diciamo, la visione di Di Niccoli Antonio, Cantarella, la scomparsa di Cantarella era legata ad amico Gioacchino, e lo ha appreso perché in una lite che ha assistito tra il Sorce e il e amico, il Sorce gli ha rinfacciato di stare attento perché io dice so cose che ti possono fare male.
2: Sì, sì, sì. Allora, eravamo a 50, passiamo a 51.
0: Sorrentino Antonio. Sorrentino Antonio, ci sarebbe tanto da dire, ma posso semplicemente...
1: Abbiamo ampiamente parlato.
0: Sì, posso semplicemente racchiudere in due parole che fino alla carcerazione di Giancarlo Vestiti era il suo alter ego, quindi tutto quello che ho detto su Giancarlo Vestiti lo posso confermare su Sorrentino Antonio.
2: Foto 51, Sorrentino Antonio, nato a Napoli il 2 dicembre 63. 52.
0: È il figlio di Giancarlo Vestiti.
2: Che si chiama?
0: Vestiti Edoardo. Edoardo. Non l'ho conosciuto, cioè l'ho conosciuto personalmente più volte, ma non ho avuto mai modo di scambiarci due parole serie, perché per me era un ragazzino, no, nulla di che.
2: Sì,
0: nulla,
2: ce l'ha detto.
0: Anzi,
1: quindi diciamo, lei l'ha conosciuto quando la prima volta? Si ricorda la prima
0: volta? L'ho visto più volte alla Starline, quando andavo a trovare Giancarlo, era sempre lì col padre. E poi il discorso del centro estetico che mi veniva a trovare tramite l'ambasciata del padre, lui mi cercava al centro estetico o tramite Cautar, ma io mi facevo negare. L'ho incontrato a Monte Napoleone nel periodo natalizio, che gli portai gli auguri al padre e viceversa. Un soggetto un po' strano, un ragazzo molto taciturno. E...
1: Era presente nella riunione del 3 giugno?
0: Sì, 2020. Sì.
1: Era
2: foto 52, Vestiti Edoardo Maria, nato a Napoli il 2 maggio 98. 53.
0: E la sorella, stessa cosa, l'ho vista 2 o 3 volte.
1: Sa come si chiama?
0: Vestiti Marica. L'ho vista un paio di volte alla Starline come segretaria degli affari commerciali del
2: questo
0: padre.
2: Ce l'ha detto.
0: Poi ho saputo tramite Castiglia che anche lei è stata un po' ambasciatrice, diciamo, del padre, che chiaramente essendo detenuto Giancarlo, quando gridava tutti quei problemi, li gridava ai suoi familiari, quelli che lo venivano a trovare, e poi lei riportava, diciamo, ad amico, a Castiglia soprattutto, questo me lo conferma Castiglia, quindi riportava un po' le parole del padre.
1: Al di là del racconto di Castiglia, cioè della circostanza per cui Castiglia racconta che Marica Vestiti le portava lui ad amico ambasciato da parte del padre che stava detenuto.
0: Sì.
1: Lei ha avuto modo personalmente di verificare questa circostanza? Avevamo tentato anche con lei di provare a contattare?
0: Sì. Come ho detto all'interrogatorio, mi cercavano tramite Cautar più volte. Su insistenza del padre mi venivano a trovare, tentavano di cercarmi al centro estetico, ma su mia disposizione Cautar... Mi scusi, Presidente.
2: Sottraeva lei.
0: Sì, su mia disposizione Cautar sapeva che anche se c'ero, non c'ero.
2: Foto 53,
0: non lo conosco.
2: Di Marica.
0: Ah sì, mi scusi, pensavo alla 54.
2: 28 ottobre 2000, nata a Napoli. 54.
0: Non lo conosco.
2: 55.
0: Non la conosco.
1: Senta, Presidente, prima di consegnarle il fascicolo insieme alla leggenda, perché le foto si sono esaurite, Signor Cerbo, soltanto sì. Due chiarimenti.
0: Sì.
1: In occasione del verbale del 14 ottobre del 2025 è stato mostrato questo fascicolo fotografico.
0: Sì.
1: E con riferimento alla foto numero 31, che come ha detto la Presidente raffigura Gregorini Emanuele nato a Marino il 3 ottobre 89,
0: sì.
1: Risulta anche dal verbale fondamentalmente che non risulta tra le foto che le aveva riconosciuto. Ecco, ci vuole dare una spiegazione diciamo in qualche modo rispetto a questa circostanza?
2: Ha sentito la domanda?
0: Sì. Dottore, se si ricorda bene, in questo interrogatorio adesso ho specificato che l'ho visto nelle foto dell'OCC nella richiesta cautelare.
2: Nelle foto dell'indagine?
0: Sì.
1: Quindi la spiegazione diciamo, in qualche modo è legata a questa sì. Circostanza. Quindi non è un soggetto che lei ha conosciuto
0: poi,
1: personalmente?
0: No. È anche vero che poi con questa cosa che lui è stato in Colombia, se ne è scappato lì, insomma, diciamo che è stato pubblicizzato anche in internet, quindi diciamo che
1: lo associo
0: per conoscenza personale, ma ne ho sentito parlare, cioè, lo conosco anche se non lo conosco.
2: L'emersione dell'indagine, lei lo ha incontrato.
0: Lo conosco anche se non lo conosco, di quanto ne ho sentito parlare. Diciamo.
1: Perfetto. Senta, un discorso analogo va fatto con riferimento alla foto numero 50, che come ha dato atto il Presidente raffigura Sorcio Giuseppe, nato a Canicattì il 22 ottobre 75, perché anche in quell'occasione, in occasione di interrogatorio del 14 ottobre 2025, lei non l'ha riconosciuto,
2: non
1: è tra le foto indicate.
0: Beh sì, magari mi è sfuggito, non è che era uno di quelli che io mi ci mettevo a parlare, l'ho visto lì per lì, poi magari durante le udienze ho fatto caso, più che era lui, ho associato le cose.
1: Perfetto, quindi...
0: Però l'ho conosciuto personalmente.
2: Va bene.
1: Lei si ricorda in quell'occasione di quella riunione?
2: L'ha detto anche poco fa. Mi sono persa, dove eravamo, pubblico ministero?
3: Alla foto numero 8, Lanzafame Lorenzo.
2: 8.
3: Cioè il dichiarante aveva già detto il nome del soggetto, le stavo dicendo chi è questo soggetto.
2: Ecco, però sì. Ci dica chi è.
3: Non è un soggetto orbitante al Clamazzei, è stato un soggetto orbitante, diciamo, al mio gruppo truffaldino romano specialmente. È stato colui che mi ha messo in contatto con Muscariello Daniele quando io nel fine 2010 sono salito a Roma ad operare per l'Agricola Reatina S.p.A.
2: Quindi un suo collaboratore nell'attività illecita che lei ha descritto, gestita da lei, ma senza collegamento con il gruppo.
3: Ha proseguito a collaborare con questo soggetto anche in epoca successiva? La vicenda, o si è limitato a fare da tramite per quelle vicende e basta?
4: No, è stato uno dei maggiori partecipi nell'operazione Agricola Reatina S.p.A. Poi dopo quella si è allontanato, che ha avuto un problema di salute.
3: Perfetto.
2: Allora diamo atto che la foto numero 8 raffigura Lanzafame Lorenzo, nato a Catania, il 12 luglio del 1946. Foto numero 9.
4: Pane Bianco Carmelo.
3: Chi è questo soggetto?
2: È?
4: Pane Bianco Carmelo è stato il mio socio della mia prima discoteca a Catania, il Bo, quella di Via Simeto. E anche il genero, cioè lui è sposato con la figlia della zia Rosa. Zia Rosa è un'icona a Catania per quanto riguarda lo street food, è quella che ha quasi tutti camminano dei panini, è molto famosa. Nonché suo figlio è appartenente alla cosca Nizza Santa Paola, quindi diciamo che questa famiglia è molto vicina alla cosca Nizza di Librino.
3: Ha proseguito il suo rapporto con questo soggetto anche in epoca successiva?
4: No, perché quando ci arrestarono nel 2014 e poi quando io sono uscito dopo un paio di anni, questo signore diciamo che ha proseguito senza di noi, perché questo l'hanno arrestato con me su Scarface e mi è uscito subito dopo. E anziché continuare a proseguire assieme a me, mio padre e tutto, si è fatta la sua strada, quindi diciamo che siamo entrati un po' anche in conflitto quando sono uscito.
2: E comunque lei ha perso i contatti.
4: Sì, esatto.
2: Allora foto numero 9, si tratta di Pane Bianco Carmelo, nato a Catania il 27 novembre 1960.
3: Foto numero 10.
4: Lo conosco ma non mi sovviene.
3: Perfetto. Foto numero 11.
4: Lucio Stella. Lucio Stella nell'operazione Scarface arrestato assieme a me, diciamo che è stato dal 2011 al 2014 il reggente della Cosca Mazzei in quanto cugino di Nuccio Mazzei. Con me diciamo, ne potrei raccontare mille, non so quando ne raccontate, una di queste è quella quando, se si ricorda Presidente, siamo saliti dai Pezzella da Catania a Napoli per il discorso sia del recupero Cianniello sia che i Pezzella hanno avuto delle discussioni con, in poche parole, Salvatore Pezzella si era preso la moglie di un ex dei Rinaldi. Rinaldi è un gruppo orbitante sempre nel quartiere di San Giovanni Totuccio a Napoli, e questi hanno avuto discussioni e gli avevano ordinato a Pezzella di andarsene dal quartiere. Come ho sempre detto, i Pezzella sono molto vicini ai Mazzei, oltre che ai Mazzarella per parentela. All'epoca Nuccio Mazzei, in concomitanza col funerale del padre, perché poi in quel periodo morì pure Nanà Pezzella, il papà di Salvatore Pezzella, ha mandato al funerale diciamo un po' quelli che eravamo i personaggi più vicini a lui, quindi in quel periodo c'ero anche io.
5: In sua rappresentanza?
4: Sì, in rappresentanza proprio del clan Mazzei a Napoli. All'epoca ricordo che Lucio parlò con uno dei Rinaldi anche per sistemargli la cosa a Salvatore Pezzella, e così fu.
6: Quindi è un fatto, diciamo, questo di questa frizione tra i Pezzella e Rinaldi che risale a un momento storico coevo al decesso di
4: Nanà, sì.
6: Perfetto, quindi lei se lo ricorda.
5: Che poi è rientrata questa frizione, sì. Mi pare di capire, va bene. Quindi la foto numero 10 è...
6: Numero 11.
5: No, 11, Stella Lucio, nato a Catania, l'11 maggio 75. 12.
4: Michele Di Grazia, detto la mummia, nonché mio figlioccio, diciamolo così in termini malavitosi, l'ho cresciuto io questo ragazzo, da sempre, è un ragazzo molto particolare, nel senso che è uno che, il classico tipo che ignorante come una capra, scusando l'espressione, che non esce mai dal reticolato del quartiere, invece con me lo sono portato a lavorare, diciamo che gli ho fatto vivere un po' di vita.
5: A lavorare in che termini?
4: Durante il periodo mio truffaldino, tant'è vero che è stato arrestato con me nell'operazione Scarface per aver diciamo fatto dei recuperi crediti anche per conto mio di debiti che vantavo con dei catanesi. Comunque orbitante al clan Mazzei.
5: Recuperi crediti con quali modalità?
4: Mafioso.
6: Senta, se non ricordo male, questo soggetto, potrei sbagliarmi, è legato anche a quella vicenda dell'acquisizione della Nicastro Costruzioni, è così? Era presente in occasione di quell'acquisizione, ti ricorda?
4: Ma se era presente solo per compagnia, non è uno che... Lei parla quando andammo a Gela?
6: Sì, esatto.
4: Con lui andai a Gela in un'altra occasione, ne sono certo e posso riconfermarlo, quando ebbi un appuntamento con i fratelli... Come si chiama questo? I gemelli, Davide, ne ho parlato con la procura di Caltanissetta di questo appuntamento.
6: Sì. Va bene, diciamo questi qua, se non è rilevante, diciamo in qualche modo. Quindi un soggetto che comunque lei frequentava e stava sempre dietro.
4: Sì, ma più che portare la macchina o dare due schiaffi non sapeva fare, quindi no. Non penso che era proprio orbitante all'acquisizione della Nicastro, magari mi aveva fatto compagnia.
6: Perfetto. Foto
5: si
6: numero 3.
5: Di Grazia Michele, nato a Catania il 21 giugno 89, numero 13.
4: Di Grazia Gabriele, un anonimo, non è parente di Di Grazia
5: Michele.
4: Ah,
5: non è parente?
4: No, lui personalmente in quel periodo, quindi parliamo dal 2012 all'arresto mio Scarface, è stato il mio autista a Catania, nonché persona molto vicina a me, anche vicino di conseguenza a Nuccio Mazzei. Tanto da essere arrestato anche lui nell'operazione Scarface.
5: Si tratta di Grazia Gabriele Santi, nato a Catania il 17 settembre 81. 14.
3: Santino Laudani, Santo Laudani, fratello di Sebastiano Laudani, capo del clan Laudani, e colui con la quale ebbi lo screzio quando mi hanno traforato il Porsche innanzi al 69 Luna. Si ricorda?
5: Sì, sì, sì. Sì.
6: Lei aveva rapporti con il fratello, se ricordo male?
3: Io sono, sì, sì, sono cresciuto col fratello, perché andavamo alle scuole medie insieme.
5: Si tratta di Laudani Santo Orazio, nato a Catania il 23 agosto 1990. Prego.
6: Passiamo alla foto numero 15.
3: Catti Andrea.
6: Chi è questo soggetto?
3: Responsabile del clan Laudani a Catania in quel periodo, nonché colui che...
6: Quale periodo, scusi?
3: 2000, noi stiamo parlando del 2012, 13, 14.
6: Quindi prima del suo arresto?
5: Prima dell'arresto.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Era il reggio? Stato, sì, da sempre, diciamo, Catti è un personaggio importante della famiglia Laudani. Suo fratello è Turi Catti, quello che ammazzò l'avvocato Serafino Famà. Quindi diciamo che nutrono di un forte carisma criminale a Catania. Tanto che quando fu lo screzio con il clan Laudani, che poi screzio non era perché eravamo pronti per una guerra, è stato proprio lui a mettere, diciamo, una buona parola. È stato chiamato personalmente lui da Nuccio Mazzei, confermando un po' che era stata una ragazzata e l'abbiamo fatta passare per ragazzata.
5: Detto. Sì, sì, sì, sì. Quindi questa persona,
3: Catti Andrea,
5: si era
6: adoperato per
5: specificamente
3: in qualità di responsabile della famiglia Laudani.
5: Foto 15, Catti Andrea Dante, nato a Catania il 21 dicembre 1961.
6: Foto numero 16.
3: Agro Antonino è colui che mi fece acquistare la Nicastro Costruzione Generale S.P.A. a Gela tramite il commercialista, persona da sempre orbitante alla malavita gelese, nonché amico dei Mazzei, nonché amico di Nuccio, tanto che mi fu presentato all'epoca da Gaetano Pellegrino, il Funciuto.
6: Questo soggetto, un soggetto le fu presentato da Gaetano Pellegrino, e l'indicazione invece della Nicastro Costruzione chi gliela diede?
3: Non ho capito la domanda.
6: Posizione della Nicastro Costruzioni.
5: Pubblico Ministero, ahimè, ancora problemi da Spoleto, ma ci dicono di rimanere in aula, muti. Rimaniamo in aula, muti. Oggi, problemi mai verificatisi oggi, si ripetono. Sapevo che qualcuno l'avrebbe detto, ho contato fino a 5.
7: Da Spoleto Sala 3, non so se mi sentite, Milano.
5: Forte e chiaro.
7: Benissimo, qui è ripristinato.
5: Bene, allora eravamo, mi deconcentrano queste interruzioni.
6: Foto numero 16, Agro Antonino. Le stavo chiedendo questo, io questo soggetto Agro, le ha detto prima, era coinvolto nella vicenda relativa, era legato alla malavita gelese ed era un soggetto legato ai Mazzei e gliel'aveva presentato Funciuto, è così?
3: Sì, vicino ai Mazzei, non vicino proprio legato.
6: Ecco, e questo soggetto, diciamo, l'avevo chiesto, l'acquisizione di questa società Nicastro Costruzioni, chi gliel'aveva indicata fondamentalmente? Lei come si era determinato in questo senso?
3: Allora, me la indicò Nuccio Mazzei, su suggerimento, dice vai a Gela, che degli amici miei hanno questa SPA ferma, per ferma si intende che non la stanno utilizzando.
6: Perfetto.
3: Questi amici suoi erano questo Antonino Agro, lo conobbi così.
6: Okay.
3: Andai a Gela con Gaetano Pellegrino, sicuro al 100%, non mi ricordo se c'era Michele Di Grazia, come ho detto poc'anzi, anche se ci fosse stato, non era per presentarmi lui Antonino Agro, ma solo per compagnia.
6: Aumenti un po'
5: Si sente poco, signor Cerbo.
3: Dicevo, mi ricordo fermamente che mi ci accompagnò e me lo presentò Pellegrino Gaetano, detto il Funciuto. Non posso dire al 100% che c'era anche Michele Di Grazia, ma in tutti i casi Michele Di Grazia, se era lì, era per accompagnarci e non per discutere della Nicastro Costruzione. Questo Antonino Agro mi disse che c'era un commercialista che aveva questa bella SPA. Per me un SPA è oro,
4: chiaramente. Poi se è ferma lo è ancora di più per i motivi che ho spiegato poc'anzi.
6: Quindi lei acquisisce l'anicastro
5: tramite... L'ho acquisita,
4: sì, su suggerimento di Nuccio Mazzei.

0: rimanenza di merce, e si adoperò lui assieme a un parente mio per venderla.
1: E stiamo collocando questo episodio
0: 2011. 2010, no, 2011, 2011.
1: Senta, altre circostanze su questo soggetto non ne ha da aggiungere?
0: No, era un criminale conosciuto a Gela perché fu arrestato per detenzione di uranio, quindi era nominato per questa cosa.
2: Uranio?
0: Uranio, sì, per comporre bombe. Esplosivo.
1: Perfetto. La foto numero 16, Presidente.
2: Si tratta di Agro Antonio, nato a Caltanissetta il 21 settembre 55.
1: Passiamo alla foto 17, signor Cerno.
0: Pellegrino Gaetano. Pellegrino Gaetano, persona familiare anche lui di Nuccio Mazzei, vicinissimo a Nuccio, perché da piccoli sono sempre stati, abitano uno di fronte all'altro, quindi diciamo che tutta la famiglia di Gaetano è da sempre stata affiliata ai tempi di Santo Mazzei il padre, detto, c'è un nome suo padre, comunque persona sempre vicino a Santo Mazzei già all'epoca degli anni Ottanta. In quel periodo, quindi siamo tra il 2010 e il 2014.
1: Ha un soprannome questo soggetto?
0: Ufuncioto, ha una funcia, delle labbra sporgenti. Quindi.
1: Ah. E già nel 2010 stava dicendo?
0: Dal 2010 al 2014 è stata una persona anche molto vicina a me, è stato sempre presente a risolvermi delle controversie, dei problemi, dei recuperi crediti anche sul territorio gelese. Poi fu arrestato nel 2014, anche lui, sì, subito dopo Scarface, nell'operazione Ippocampo. Poi ci siamo rivisti in carcere, ci siamo rivisti fuori, era molto vicino a me, diciamo. Ci siamo rivisti poi dopo la mia scarcerazione nel fine 2016, giugno 2016.
1: Perché anche lui era stato scarcerato?
0: Sì, lui era stato scarcerato. E
1: lui ha proseguito nella sua, diciamo, escalation criminale, nel senso che ha continuato a essere sempre
0: poi
1: un soggetto.
0: Poi lui nel 2020 era il responsabile del Clan Mazzei.
1: Ecco.
0: È stato colui che ha minacciato e pestato di botta amico Gioacchino per il discorso della scomparsa di Cantarella Gaetano, affinché potesse parlare e dire la verità, perché era nostra convinzione che amico ne sapeva.
1: Perfetto. Questo soggetto, l'ha detto prima, fa parte di un nucleo familiare. Chi sono i fratelli? Ha dei fratelli, sorelle?
0: Sì, ha ragione, dottore. Si ricorda, Presidente, l'ortomercato ortofrutticolo?
2: Sì.
0: Orazio, Cicala e Santino, che rappresentavano un po' la famiglia Mazzei al mercato. Orazio è un suo parente e me l'ha presentato il fratello. Io lo chiamo Pierino, il fratello, perché è il soprannome Pierino.
2: Cioè gliel'ha presentato il fratello di Pellegrino?
0: Sì, Pierino, mi ha dato il suo numero, dice mettiti in contatto con Orazio, perché all'epoca dovevo percepire dei soldi io al mercato ortofrutticolo e non me li stavano dando, dice mettiti in contatto con Orazio, che Orazio sa come fare, e all'epoca poi l'abbiamo recuperato, come ho spiegato nell'interrogatorio, anche tramite Santino.
1: Perché questo Pierino Pellegrino è un soggetto che
0: è spaccia droga per il Clan Mazzei nel quartiere del Traforo, diciamo.
1: Ha un unico fratello questo soggetto?
0: No, è il fratello dell'ex candidato sindaco Riccardo Pellegrino.
1: Che si chiama?
0: Riccardo. Pellegrino.
1: Sì, ha ricoperto dell'incarico.
2: Ex candidato sindaco.
0: Sì, ha ricoperto funzioni politiche, tanto da essere anche sottoposto più volte a controlli e indagini, perché tutta la sua famiglia in effetti fa parte del Clan Mazzei. Lui personalmente no, ma è sempre un soggetto che ha usufruito della vicinanza, della potenza del clan. Anche durante l'elezione, mi ricordo, porto un esempio, che giravano i suoi volantini anche a casa mia, dice mi raccomando facciamolo salire. Quindi.
1: Ecco, quando infatti le ha detto usufruito, che intende fondamentalmente?
0: Più volte lui si è candidato sindaco o assessore, non ne capisco io, sindaco sicuro, ma anche

0: altre funzioni meno istituzionali, con l'appoggio del quartiere, prendeva tanti voti nel quartiere proprio perché in funzione di soggetto organico, non personalmente, ma tutta la sua famiglia alla Cosca Mazzei.
1: È stato eletto,
0: ma
1: per
0: non è un affiliato al Clan Mazzei.
1: È stato eletto in qualche circostanza, anche in elezione, non come sindaco, ma intendo dire come consigliere comunale.
0: Sì,
1: sono nominato in qualche occasione
0: funzioni
1: assessore.
0: Politiche, sì.
2: Amministrative.
1: Che le sappia, il Clan Mazzei effettivamente lo supportava?
0: Certo, al quartiere aveva la sua
2: elettorale.
0: Influenza. A livello elettorale. Giravano i volantini anche a casa mia. Quindi.
1: Anche a casa sua. Senta,
2: possiamo dare atto
1: della foto numero 17?
2: Allora, numero 17, Pellegrino Gaetano, nato a Catania il 19 novembre 1977. Numero 18.
0: Non lo conosco.
2: 19. Numero...
0: Non lo conosco.
1: Foto numero
2: 20.
1: Scusi, Cerbo, sì. Con riferimento alla foto numero 19,
0: sì.
1: Lei in occasione del verbale della foto numero 18, in occasione del verbale del 14 ottobre 2025, foto 18, lei ha dichiarato: è un soggetto che conosco, ho visto, ma non ricordo il nome.
0: Sì, anche ora ho avuto questa impressione, ma non vorrei essere superficiale, quindi non...
2: Certo,
1: stessa cosa lei aveva fatto anche con la foto numero 10, se ritorno un attimo indietro.
0: Per la foto numero 10?
1: Sì. Sì. Lei dice fondamentalmente, in occasione del verbale, è un soggetto che conosco, ma non ricordo il nome. Riguardandolo per caso in qualche modo.
0: Sì, mi dia un attimo, sì, esatto. No, questo anche adesso credo che ha detto che lo conosco.
2: Però
0: mi
2: non
0: sembra
2: sa
0: di
2: dire nulla.
0: No.
1: Il Presidente poi le ha fatto riferimento anche all'identità del soggetto, perché ha dato atto alla foto numero 10 che si trattava di Tenerelli Salvatore, non le dice niente?
2: Sì.
0: Ah, ok, il cugino di Nuccio, tu il mostro, quello che mi ha curato la sicurezza. Sì, è il dubbio però. Nel dubbio, francamente, preferisco.
1: E quindi la foto numero 10, ora riguardandola, è
0: stato Tori il mostro, colui che mi curava la sicurezza nelle mie discoteche per conto di Nuccio Mazzei.
1: Quindi il soggetto era affidato alla foto numero 10 e questo soggetto di cui lei ha parlato, lei ha avuto rapporti anche in epoca successiva?
0: No, i nostri rapporti sono finiti dopo l'arresto Scarface.
1: Perfetto. Foto numero 19, lei ha detto prima... Lo conosce questo soggetto? Foto 19.
2: No.
0: C'è ciò, sai quando hai quei... Però non posso con certezza.
1: Senta, lei nella foto numero 19, fondamentalmente rispondendo alla domanda del pubblico ministero, sempre in occasione del verbale del 14 ottobre del 2025, sì. Dice: è uno sguardo che mi dice qualcosa, ma esatto. Non riesco ad associarlo a un
0: stessa
1: nome.
0: Stessa sensazione che ho oggi.
2: Anche
0: ma innanzi al Presidente non mi sento di confermare...
1: Allora, se possiamo dare atto delle generalità del soggetto.
2: Allora, si tratta di, abbiamo detto... 19, Pantellaro Giovanni, nato a Catania il 9 dicembre 61.
0: Un giocattolo, ma non l'ho mai conosciuto, però l'ho visto nei giornali, in internet, è un personaggio abbastanza visto e rivisto.
1: Sarebbe questo, scusi, non l'ho sentito.
0: Un giocattolo.
1: Non l'avevo sentito per questo. Perfetto, questo quindi sarebbe il giocato. Lei quindi non l'ha conosciuto personalmente, ma tramite, diciamo, un soggetto conosciuto sotto il profilo criminale anche dalla stampa, è così?
0: Sì, a Catania lo conoscono tutti.
2: Foto
1: di
2: 20.
1: Questo soggetto abbiamo parlato, diciamo, in qualche modo.
2: Sì.
0: Collaboratore di giustizia, poi è andato al nord Italia.
2: Sì, giocattolo.
1: Senta, foto numero 20.
0: Fico Fabio.
1: Chi è questo soggetto?
0: Fico Fabio è uno dei due fratelli titolare del Bar Mercurio, quello diciamo un po' più... Spavaldo,
2: sì.
0: Quello che mi ha chiamato dopo che mi ha detto che dovevo chiudere io.
2: Ci ricordiamo.
0: Esatto.
2: Quindi si tratta di Fico Fabio, nato a Bollate il 13 gennaio 77.
1: Vedete il 15 gennaio 77, però diciamo...
2: Non me ne fa passare una.
1: No, no, ma lo dicevo giusto per... No, siccome solo quanto lei è precisa, quindi diciamo... No,
2: beh.
1: Così...
2: Foto 21.
0: Non credo di conoscerlo.
1: Senta, In occasione del verbale sempre del 14 ottobre 2025 lei ha dichiarato: è un soggetto che conosco sicuramente ma non ricordo il nome.
0: Sì, la stessa sensazione di oggi, ma non posso dire un nome che non mi viene.
2: Si tratta di
0: forse il fratello
2: Fico
0: di fare
2: Antonio,
0: in parte, sì, però non avendo certezza non mi pronuncio.
2: Nato a Bollate, lei dice, non ero sicuro.
1: Esatto. Perfetto, mi diamo 20... atto anche della circostanza per cui già prima che lei iniziasse a leggere il nome.
2: Sì. 20 ottobre 75, 22.
0: Occhioni Carmelo.
2: Chi è?
0: Occhioni Carmelo è un personaggio da sempre orbitante alla cosca di Nuccio Mazzei, solo che poi nel periodo nostro, diciamo, quindi chiamiamolo 2012-2014, nell'ultimo periodo ha avuto dei problemi con Nuccio Mazzei ed era transitato nel Clan Cappello, poi fu arrestato nell'operazione Nuova Famiglia. Operazione Nuova Famiglia che dapprima mi aveva anche riguardato me come custodia cautelare, però poi per ne bis ne idem mi è stato tolto perché riguardava le stesse cose di Scarface, dove lui era il capo promotore, persona fidata, in qualità di persona fidata territoriale di Nuccio Mazzei, diciamo un soldato di livello.
1: Lei l'ha avuto modo di conoscerlo personalmente?
0: Sì, in più occasioni.
1: In epoca successiva poi ha avuto modo di frequentarlo? Sa qualcosa di lui?
0: No, perché poi lui è detenuto, credo, dall'epoca. Non ci siamo più rivisti.
1: Incrociato. Perfetto. La foto numero 22, Presidente.
2: Si tratta di Occhione Carmelo, nato a Catania il 5 dicembre 64, foto 22.
1: Passiamo alla foto 23.
0: Sì. Muscariello Daniele, al numero 23. Ne ho già parlato, il discorso dell'agricola Reatina, colui che mi mise in contatto con i Casa Monica di Roma, sì. Colui che poi su, diciamo, mia presentazione divenne persona fidata dei Mazzarella d'Amico tramite Pezzella Salvatore, e oggi detenuto per associazione di stampo camorristico Clan Mazzarella.
2: Si tratta di Muscariello Daniele, numero 23, nato a Roma il 29 giugno 77.
1: Scusi, si tratta dello stesso soggetto a cui lei ha fatto riferimento quando ha raccontato quell'episodio relativo a Crea Filippo e Vestiti Giancarlo?
0: Sì, è lui. Sì. È quello questo... che venne a casa mia subito dopo la mia scarcerazione del 2016 e mi portò la famosa banconota da 500 euro al bambino. Sì.
1: Mi riferivo a quella vicenda Vestiti Crea del problema dell'imprenditore nel settore del petrolio.
0: È lui che mi domandò chi era questo Giancarlo.
1: Perfetto. Senta, passiamo alla foto numero 24.
0: E Nicandro De Guglielmi, detto Romeo, nonché Casa Monica.
1: Che vuol dire nonché Casa Monica?
0: È uno dei figli, diciamo, suo padre è uno dei fratelli di Casa Monica, si distinguono in De Guglielmi e Casa Monica e... è un altro cognome, ma sono, diciamo, la famiglia Casamonica.
1: E questo oggetto di cui le ha parlato nel
0: senso di io esame? Ero di casa da loro, ho invitato sempre nei matrimoni e via dicendo. Quando poi lui è uscito nel dicembre 2019 sono andato io a trovarlo a casa presso lui abita nella zona dei Colli Romani, per intenderci alla Romanina, tutte quelle zone lì dove hanno le ville Casamonica. Sono andato, ricordo, in Ferrari, è stato il periodo in quei giorni che mi sono visto con Muscariello Daniele. Per quando lui mi disse occhio con Filippo, dice che non è una persona seria, Filippo Crea.
2: 24 di Guglielmi Nicandro, nato a Roma il 20 dicembre 1978. 25.
0: E Franco Ragusa, detto lo sceriffo. Persona appartenente, nata diciamo con i cursoti milanesi, poi ha avuto dei problemi con i fratelli di Stefano ed è transitato al clan di Maurizio Zuccaro, quindi alla Santa Paola. Nel 2010 me lo trovo a Roma, 2010-2011, me lo trovo a Roma vicino a Muscariello Daniele, quello di poc'anzi. In quanto Franco, essendo una persona di larghe vedute, si era anche lui volutamente allontanare un po' dal contesto criminale catanese ed era in cerca di contesto criminale di tipo truffaldino, per intenderci.
2: Quindi in questo senso lei dice di larghe vedute?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Che sul piano criminale,
0: chi a Catania, sì, cioè ormai si prendeva solo galera.
2: Uscire dai ristretti confini di Catania,
0: esatto,
2: così?
0: Esatto, esatto.
1: Sapeva che a Catania stava dicendo, scusi?
0: È uno di quelli che l'ha
1: detto prima,
0: come
1: sapeva
0: me.
1: Che a Catania si faceva?
0: Solo galera, senza guadagnare. Capisci? Essendo un pregiudicato, stampo mafioso, ce la pensava un po' come me, diceva, allontaniamoci e facciamo soldi in città dove non ci conoscono, con le truffe, intendiamoci, non con i reati di mafia.
1: Era un soggetto che aveva mantenuto comunque legami con la famiglia d'origine?
0: Da prima era con i Cursotti, perché il cognato di un personaggio che oggi fa parte del clan Mazzei, non mi sovviene il nome.
1: E poi?
0: Stavo dicendo, suo cognato, da sempre Cursotto anche lui, sì, però oggi transitato col clan Mazzei.
2: Stava cercando di ricordare il nome di questa
0: persona.
2: Sì,
0: è un personaggio abbastanza conosciuto.
2: Non le viene?
0: Santo Scardasci.
1: E quindi, diciamo, stavo dicendo, lui rimane, non rimane collegato al contesto d'origine, sarebbe quello dei Cursotti, ma al nuovo contesto criminale, quello, diciamo, a cui ha fatto riferimento prima,
0: a sì. Maurizio Zuccaro.
1: Quindi lui si sposta, diciamo, a Roma, se ho capito bene,
0: sotto l'appartenenza al clan Santa Paola di Maurizio Zuccaro. Lo so per certo perché in quell'epoca, quando io finì l'agricola reatina, me ne scesi a Catania, fui chiamato, io ero molto amico anche di Maurizio Zuccaro. Maurizio Zuccaro è il cognato di Vincenzo Santa Paola, da non confondere con gli Zuccaro della stazione, come gli ho raccontato il discorso dei parcheggi. Maurizio Zuccaro è famiglia Santa Paola proprio. E ero molto amico con lui. Il periodo di Natale ero a casa sua, giocavamo a poker la sera insieme, e mi disse che gli avevano portato un recupero romano. Dice Willy, dice, questi soldi, dice, se ci devono dare, in buona sostanza, con l'agricola reatina, tra i tanti fornitori truffati ci fu erano due fratelli, ricordo, che vendevano condizionatori della Panasonic. Ci fu uno di questi due fratelli che ebbe modo di parlare con Franco su a Roma. Franco su a Roma si prese questo recupero e lo scese a Catania e mi fece chiamare non da Nuccio, sapendo che io ero con Nuccio, ma direttamente da Maurizio, perché appunto sapeva questo rapporto d'amicizia. E una di queste sere, mentre giocavamo a carte, mi accennò Maurizio di questa cosa. Dice, se ci devono dare, dice, perché sono amici nostri. A me questa cosa mi è suonata un po' strana. Perché tu, Maurizio, che hai 25 anni che sei in galera, sei sorvegliato, tu, cioè non sei uno che te la fai a Roma.
2: Mi è sfuggito un po' l'inizio.
0: Sì, le spiego. Questo Maurizio Zuccaro è un ergastolano da sempre. In quel periodo è uscito per malattia. Quindi quando tu
1: questo Franco Ragusa operava per la sua famiglia di riferimento mafiosa a Catania, e lei mi ha detto di sì, e stava spiegando questa,
0: sì,
1: il perché, la giustificazione, il perché lei lo sapesse, ho capito bene?
0: Stavo spiegando, sì, che ne ho contezza e certezza che faceva in quel momento parte della Cosca Santa Paola.
2: Ecco, ma non ho capito bene l'episodio di cui le parla durante questa partita di poker.
0: Sì, in buona sostanza Franco Ragusa prende questo recupero a Roma.
2: Cosa vuol dire prende questo recupero?
0: Sì, glielo spiego. Ci penso io, ti ha fatto dare questi soldi e poi si dividono
2: perché
0: i soldi.
2: Perché era uno dei personaggi che aveva acquistato da lei, è questo che non ho
0: Presidente,
2: capito.
0: Presidente, mi rispiego, magari per me è semplice, capisco che per lei, non avendo
2: proprio
0: il quadro chiaro, sono stato forse troppo veloce io. Dei tanti fornitori truffati durante il periodo dell'agricola reatina,
2: era stato truffato da lei.
0: Capitò che truffammo due fratelli, che io non
2: che
0: mi ricordo.
2: Però sì, poi
0: si rivolsero al gruppo di Franco Ragusa a Roma. Franco Ragusa, sentendo Willy, mi conosceva benissimo, non è che è venuto lui da me che mi sapeva,
2: ecco, questo diretto, era sfuggito.
0: Gliel'ha dato e né tantomeno è andato da Nuccio, gliel'ha dato invece direttamente al suo capo, a Maurizio Zuccaro. con la quale io in quel periodo ero in ottimi rapporti. Questo Maurizio Zuccoli è sempre stato ergastolano, quindi detenuto. Poi è uscito per malattia e in quel periodo sono stati 2 anni che lui è stato fuori per malattia. Quindi quando Maurizio mi disse, dice, sono amici nostri a Roma, mi è sembrato strano questa cosa, perché tu hai una vita che sei detenuto in carcere, tu a Roma non so se ci sei mai stato, quindi... da dove, e mi è sembrata strana e glielo disse Annuccio. Annuccio Mazzei. Lucio Mazzei mandò a dire che, nonostante, ripeto, avessimo un ottimo rapporto con Maurizio, mandò a dire che dopo Napoli Willy si poteva scendere la Torre di Pisa. Utilizzò questa metafora, poi mi spiegò anche il perché.
1: E lo spiega, a noi pure.
0: Perché per regola mafiosa, se tu fai un'operazione e devi dei soldi dopo Napoli, quindi a Roma, in quel momento, perché oggi Roma è diventata più criminale di Napoli, in quel momento non spetta, diciamo, il recupero.
1: Spieghi meglio, che vuol dire non spetta
2: non
1: il recupero?
2: Non si capisce tanto bene.
0: Lo spiego al contrario. Se tu truffi un calabrese...
2: Intanto dopo Napoli lei intende,
0: cioè, Napoli
2: sopra...
0: Sopra Napoli,
2: da
0: si intende sopra
2: in
0: Napoli.
2: Su, e già mi era sfuggito.
1: Allora, scusi, partiamo da un dato. Allora, Zucchero le dice... questi soldi vanno restituiti.
0: Dice Willuzzo, se ci hanno a dare i soldi, dice, perché
1: sono
0: amici.
1: Nel tempo, quando si colloca questo episodio?
0: 2011 e 2012.
1: Quindi Maurizio Zuccoli, in virtù del rapporto che ha con lei di frequentazione in quel periodo, dice: guarda, devi fare questo recupero e devi restituire queste somme.
0: Non me lo dice in termini di imposizione mafiosa, perché lui era uno che poteva, è un capo mafio Maurizio Zuccoli. Non è un...
1: Glielo dice, sì. In che termini?
2: Avrebbe Willuzzo, la possibilità di imporglielo,
0: certo,
2: ma non glielo impone.
0: No, per il rapporto che avevamo, stavamo giocando a carte.
1: Le dice chi è, sì. Le dice chi è che l'aveva dato, diciamo, questa indicazione?
0: No, ora arrivo, ora arrivo.
1: Lei che cosa fa? Cosa risponde a Zuccaro?
0: Rispondo onestamente, Maurizio, poi vediamo un po' questa situazione. Ho voluto prendere tempo. Gliene parlai a Nuccio Mazzei e Nuccio Mazzei mi disse, c'è a dire a Maurizio queste testuali parole, gliele ho riportate e Maurizio andò su tutte le furie.
1: E cosa gli disse? Testuali parole quali erano?
0: Che Willy dopo Napoli si può scendere da Torre Pisa. Willy dopo Napoli può rubare quello che vuole, non deve dare spiegazione a nessuno.
1: Traduca quella parole. Cosa della Torre di Pisa, perché non si era capito. Dica, Willy dopo Napoli può...
0: È un modo di dire, si può scendere la Torre di Pisa. È un modo di dire.
1: Perfetto, ho capito. Però sono le parole che utilizzò Nuccio Mazzei.
0: Esatto. Perché per regolamento, quando tu fai delle truffe e le fai in Sicilia, in Calabria o in Campania, se viene qualcuno che vuole i soldi e non ha fatto l'azione legale, quei soldi, se tu sei vicino a un clan mafioso, per regola glieli devi dare. Dopo Napoli, all'epoca, perché oggi, ripeto, Roma è diventata peggio di Napoli, all'epoca ancora si usava che Roma non rientrava tra le città, diciamo, protette da questo accordo, chiamiamolo così.
1: Quindi per questo motivo le disse così Nuccio Mazzei.
0: Sì.
1: Questa regola che lei ci ha descritto è una regola che lei le fu riferita in quell'occasione da Nuccio Mazzei?
0: No, la sapevo già, certamente, motivo per la quale io ho sempre preferito andarmene al nord piuttosto che fare operazioni al sud.
1: La sapeva perché l'aveva raccontata?
0: Perché
1: l'aveva,
0: l'ho vissuta più volte personalmente nel mio periodo catanese dal 2007 al 2010. E sopra 100 fornitori che venivano incappati, 30-40 gli tornavamo i soldi, non glieli tornavamo tutti, glieli tornavamo in parte, però capitava che venivano, motivo per la quale io sono sempre stato vicino a personaggi di spessore.
2: Com'è finita?
1: Sostanzialmente, volevo dire soltanto questo, quindi i soldi in questione, cioè quando veniva commessa la truffa, per esempio, in questo caso lei ha parlato di condizionatori Panasonic
0: sì.
1: Veniva restituita la merce, il corrispettivo.
0: Quello poi tocca a me accordarmi, c'hai ancora la merce, gli torni la merce, non c'hai più la merce, te la sei venduta, se gliene devi dare 50, gli dai 20.000 euro di soldi,
2: si trova un accordo sull'importo.
0: Esatto.
1: Il presupposto rispetto a questa restituzione qual è fondamentalmente? Cioè quando è che si deve adempiere a quella regola a cui le ha fatto riferimento?
2: Allora,
1: quando è che bisogna...
2: quando scatta sotto Roma questo obbligo di restituzione?
0: Quando tu incappi, truffi, devi dare dei soldi a gente o siciliana o calabrese o campana.
2: Che abbia non,
1: che ha una connotazione mafiosa o no?
0: Certo, stavo dicendo che non si sia rivolto all'avvocato, alla giustizia, e c'ha il contatto con il compare malandrino, per
1: che
0: regola
1: malandrino?
0: Appartenente a un clan della città, del luogo.
1: Perfetto.
0: Quindi un contatto mafioso anziché un contatto legale, se ci devono restituire i soldi, questa è la regola.
1: Perfetto. Quindi lei rispose a Zuccaro, cioè riportò a Zuccaro quelle che erano furono le parole di Nuccio Mazzei?
0: Pur sapendo, diciamo, la regola, mi sono stato zitto, glielo disse a Nuccio, e poi Nuccio, sì, riportai le parole. Scusi un attimo.
1: Sì, sì, sì. No, dicevo, lei riportò le parole di Nuccio Mazzei
0: riportai
1: a Zuccaro?
0: Riportai le parole di Nuccio Mazzei. Ricordo Maurizio era nella sede rotella.
1: Sì?
0: Nella sede rotella, si alzò gli occhiali, mi guardò in faccia e mi disse: perciò oggi Nuccio riceverà con me di regole. Mi ha fatto la battuta, quindi oggi Nuccio dice, parla con me di regole. E mi ha ricordato che il padre santo, quando fu in guerra con i Santa Paola, gli veniva a sparare fino a dentro casa. Parlava di lui stesso Maurizio Zucco, non utilizzando le regole. Si è infuriato molto che un ragazzo più giovane come Nuccio ha osato parlare con uno come lui di regole, quando invece
2: quindi,
0: le regole loro con Maurizio non le hanno mai usate.
2: È come dire da che pulpito viene la predica.
0: Esatto, il punto è proprio questo. Mi guardò, mi disse, c'è a dire a Nuccio che io l'aiuto, ma l'aiuto per te, perché ti voglio bene. Ma ci dice canonici minchiate, scusando l'espressione, e l'abbiamo chiusa.
1: Riportò queste parole, diciamo, di
0: sì.
1: Zuccaro a Nuccio Mazzei?
0: Certo, certo. Nuccio si mise a ridere e niente. Gli mandò i saluti, sì. Ricordo io in quell'occasione, Maurizio si stava ristrutturando la piscina a casa, fuori, gli regalai dei soffioni cromoterapeutici che costavano 2-3 mila euro cada uno. Comunque gli ho fatto un regalo di 5-6 mila euro, gli ho fatto tutto i soffioni della piscina di cromoterapia.
1: Perché fece questo regalo?
0: Ma per una cosa mia, non
1: allegata a questa vicenda o...
0: certo
2: in segno di gratitudine.
0: Grazie. Sì, perché se Maurizio voleva ma tornare i soldi, si c'erano a dare i soldi.
1: Una curiosità, Nuccio, e quindi tornando un attimo prima di chiudere per farle un'altra domanda, quindi lei in qualche modo, siamo partiti da Franco Ragusa,
0: sì.
1: Poi, il famoso recupero, esatto, lei ha detto prima, le racconto questo fatto, ecco che collegamento c'era con Franco Ragusa rispetto a Zuccaro e come che lei comprese l'esistenza della connessione?
0: L'ho saputo da Maurizio stesso, da Franco stesso, perché poi con Franco è nato un rapporto di collaborazione che era presente fino al 2024, prima del mio arresto, perché poi, ripeto, Franco più che un mafioso è una persona sempre orbitante, sempre appartenente alle cosche, ma una persona di larghe vedute che gli piace operare nel campo economico come me, quindi non... Ci siamo ritrovati più volte durante i miei percorsi truffaldini.
1: Ecco, di questa cosa ne avete parlato?
0: Sì, certamente.
1: Anche di questa vicenda? Che
0: certo,
1: era,
0: per certo. Cui... Sorridendo mi disse che era disgraziato, Nuccio...
1: Quindi era a conoscenza di questa cosa e lei comprese che il credito era legato, che lui era coinvolto?
0: No, me lo disse chiaro. E ho pensato pure quel giorno che c'era anche dietro Muscariello Daniele, devo essere sincero, perché poi... Franco Ragusa, dal 2010 io sono sceso e lui invece è rimasto a Roma ed è rimasto per un paio di anni assieme a Muscariello Daniele a continuare, diciamo, il settore economico, truffaldino economico.
1: Possiamo dire che Franco Ragusa fosse, diciamo, per di Zuccaro quello che lei era per i Mazzei?
0: In quel momento sì, però so che successivamente si è discostato da Maurizio Zuccaro, è ritornato sotto, diciamo, l'alveola dei Cursote milanesi, barra suo cognato Sandro Scardasci.
1: Che però lei dice adesso è un soggetto che appartiene adesso, questo Sandro Scardasci.
0: Sandro Scardasci legato al clan Mazzei.
1: Sento, una cosa le volevo chiedere, ma è una curiosità. Di questa frequentazione con Maurizio Zuccaro, che l'aveva addirittura, lo incontrava quando lui era in detenzione domiciliare, immagino per problemi di salute, in differimento pena, insomma.
0: Sì, lui era in detenzione domiciliare.
1: Ecco, di questo rapporto che l'aveva così anche amichevole, con un soggetto con cui i Mazzei anche in passato avevano avuto dei contrasti, lei stesso ci ha detto che Santo Mazzei non aveva rispettato le regole per Maurizio Zuccaro.
0: Sì.
1: Ecco, di questo rapporto ne era a conoscenza Nuccio Mazzei, lei ne aveva messo a conoscenza?
0: Certamente. Non si usa che se negli anni che furono ci sono stati degli screzi, significa che tu, perché sei vicino a Nuccio Mazzei, non puoi essere amico di Maurizio Zuccaro.
2: Cioè viene accettato. Sì,
0: Nuccio è molto di larghe vedute, anzi, quando lui, mi parlava di Maurizio, me ne parlava bene, cioè, come una persona molto, ma molto seria.
1: Quindi lei, diciamo, in qualche modo aveva comunque avvisato. Cioè, era a conoscenza Nuccio Mazzei che lei frequentasse Zuccaro?
0: Certo.
1: Aveva dato, diciamo, in qualche modo la sua approvazione, ma... o quantomeno non aveva disapprovato questa sua...
0: No, ma io sono sempre stato amico con tutti. Poi, organico a Nuccio Mazzei, ok, ma io a Catania sono sempre stato amico di tutti.
1: E ben voluto, perfetto.
0: Ben voluto da tutti.
1: Perfetto, d'accordo. Senta, una cosa, questo Ragusa, se non ricordo male, questo Franco Ragusa, lei lo associa anche a un incontro con Muscariello nel 2019... quello legato sempre ai petroli, e così io ricordo male.
0: Sì, c'era anche lui, però non prese parte al discorso.
1: Era quella vicenda sempre vestiti Crea, così?
0: Sì. Quindi me lo confermo. Quel giorno all'Euro c'era anche lui con Daniele.
1: Esatto. Insieme alla ragazza di
0: Tempescionaio.
1: E alla sua compagna dell'epoca. Perfetto, giusto per inquadrare e collegare i fatti.
0: Sì.
1: Va bene, passiamo, diciamo, su Franco Ragusa.
2: 25 è Ragusa Francesco, nato a Catania il 4 settembre 69.
1: Lei ha avuto rapporti fino al 2024, in che termini ci ha avuto lei con questo soggetto?
2: Stiamo parlando ancora con Ragusa, di Ragusa.
0: Comprava merce truffaldina e se la vendeva a Catania.
2: Era un suo cliente, quindi?
0: Sì.
1: Quindi il rapporto è proseguito in questi termini, bene?
0: Sì.
1: Scusi se, Presidente, ma passiamo alla foto 26.
0: Mi diede pure una società che lui non utilizzava, che con questa società ho fatto della merce nel Savonese.
1: Che si chiama, si ricorda? Se si ricorda, vabbè. Quindi avevate un rapporto, diciamo, strutturato.
0: Sì.
1: Perfetto. Sta riferendosi a quelle truffe di Villanova
0: dal Benga.
1: Senta, passiamo alla foto numero 26 invece.
0: Non credo di conoscerlo.
1: Senta, lei in occasione del verbale del 14 ottobre 2025, rispondendo alla domanda se conoscesse la foto 26, ha risposto che lo conosceva ma non ricordava il nome. Le dice qualcosa? Altrimenti poi il Presidente darà...
0: Non mi ricordo, Presidente, non posso dire... Non mi
1: possiamo dare atto,
2: Si tratta di foto 26, Vizzini Rosario, nato a Gela nel 1960, il 23 febbraio.
0: Non l'ho mai conosciuto, ho sentito parlare da Cantarella Gaetano più volte, però non l'ho mai conosciuto.
1: Che ho sentito parlare come soggetto?
0: Prima era compare suo, poi dopo il pentimento era molto spaventato Cantarella. Quindi all'epoca, mi ricordo nel 2012, quando salì a Buccinasco, mi ricordo che mi faceva questi discorsi.
1: Cioè?
0: Che temeva una chiamata da parte di questo e da parte di Fabio Nicastro.
1: Perché di questo e di Fabio Nicastro? Perché lui collegava i due soggetti?
2: Appunto,
0: sì,
2: stavo
0: certo
2: per chiederglielo io.
0: Sì.
2: In quanto collaboratori?
0: Sì, collaboratori. C'è stato un momento nel 2012, quindi quando io ho salito appena a Milano, l'operazione Buccinasco, nei giorni della Merla, per intenderci, che io con Gaetano dormivo anche, cioè stavamo tutto il giorno e notte insieme. Mi ricordo in quel periodo che lui ce l'aveva a morte con questo suo ex compare ne parlava malissimo, ma ne parlava bene invece di Fabio in quel periodo.
2: Nicastro.
0: Sì, come che questo era uno capace, uno pericoloso, uno che era in simbiosi mafiosa col gruppo suo. Mi ha sempre parlato così. Poi invece ricordo che successivamente, quindi quando finimmo la Nicastro Costruzioni Generali,
1: sì,
0: quindi il periodo sarà stato fine 2012, inizio 2013, Cantarella cominciò a parlare male anche di Fabio Nicastro, per via, credo che poi in quel periodo, è il periodo che si abbiamo pentito, diciamo, e temeva Cantarella di chiamate in correità di Fabio, me lo diceva sempre.
1: Ah, glielo diceva sempre, ho capito. Cosa che non avvenne, se ho capito bene.
0: No.
1: O quantomeno lui non fu...
0: Non lo so, poi non
1: nel
0: è
1: senso,
0: che...
1: No, nel senso, no,
0: non
1: no,
0: conosco,
1: scusi, rettifico la domanda, nel senso, nel senso che lui fu coinvolto, che le sappia, in operazioni in quel periodo, diciamo, in qualche modo, successive?
0: No.
1: Perfetto, lui intendo dire Tano Cantarella.
0: No.
1: Perfetto.
2: 27.
0: Ignazio Ceraulo, dottor Ceraulo.
1: Si tratta del soggetto di cui le ha parlato?
0: Sì, l'ho conosciuto personalmente, persona vicino a Sant'Ocrea, poi vicino a Vestiti, se vuole gli rispiego un po'.
1: No, abbiamo già ampiamente parlato di questa persona.
2: Va bene. Confermo, 27 Ceraulo Ignazio, nato a Palermo il 21 novembre 67. 28.
0: Samuele Rinzivillo, rampollo del clan Rinzivillo, colui che mi accolse a Genova quando mi hanno portato al carcere di massima sicurezza.
2: Sì.
1: Questo oggetto di cui ampiamente parlato, l'abbiamo parlato anche questa mattina pure, diciamo, sì, in qualche modo di straforo.
2: 28 Rinzivillo Samuele, nato a Gela il 24 luglio 83. 29
0: Santoro Ugo, da prima mia testa di legno a Corsico, quindi con Latino Corti SRL, la famosa estate quando ci siamo conosciuti con Vestiti, quella società. Lui era uno di quelli che, uno dei, oltre a fare l'amministratore, faceva anche il baire, quindi uno di quelli che andò alla Starline a conoscere, a incappare, diciamo, a Vestiti, come lui assieme a Salton Daniele.
2: Va bene, allora diamo atto che si tratta di Santoro Ugo, nato ad Alessano il 15 ottobre 57 ed è il numero 29, il 30.
0: Salton Daniele.
2: Chi è?
0: È il mio braccio destro finanziario, nelle, diciamo, truffe. Sì.
1: Di cui le ha parlato fondamentalmente, è un soggetto che è coinvolto anche nelle vicende relative alle truffe, diciamo, giudicate poi nell'ambito del circondario di Rovigo?
0: Sì, assolutamente sì, ma non fa parte assolutamente di nessuna cosca e non era a conoscenza che io potessi avere, diciamo, potessi contribuire al clan Mazzei nei miei interessi.
2: Numero 30, Salton Daniele, nato a Milano il 21 luglio 63. 31.
0: E Adrian Stufai, cubanese, narcotrafficante, importatore di cocaina. Lo conobbi. Grosso importatore di cocaina, lo conobbi a Genova.
1: Come fa a dire grosso importatore di cocaina?
0: Lo stavo spiegando, perché nonostante albanese era in mezzo ai calabresi e trattato come fosse
2: in carcere,
0: sì, in sezione,
2: quando lei è andato a Marassi.
0: Sì. È stato colui,
1: scusi, in mezzo ai calabresi trattato
0: come fosse un italiano, quindi
1: che vuole dire con questo?
0: Solitamente all'alta sicurezza, se sei calabrese stai con i calabresi, se sei siciliano stai con i siciliani, gli stranieri stanno con gli stranieri. Lui era sotto le grazie di Ernesto Modaffari, cognato di Rocco Molè.
1: Chi è Rocco Molè e soprattutto che significato ha attribuito lei a questa, diciamo, vicinanza? E al fatto che lui non stesse con gli stranieri e stesse con
0: uno spessore criminale, ma raccontatomi da lui stesso che agiva per conto dello zio
2: durante il periodo detentivo.
0: Me lo raccontò durante il periodo detentivo.
2: Queste confidenze.
0: Sì.
1: Non racconta...
0: Ma prima di essere arrestato agiva per l'organizzazione dello zio, tale Scorpione, detto personaggio a dir suo apicale per il narcotraffico albanese. Questo signore è pure cugino di un certo Angioletto, che è uno dei due albanesi presenti nella nostra inchiesta.
3: Si concluse qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 17 luglio scorso del processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano. E eravamo concentrati sulla quinta parte della lunga deposizione in aula che ha occupato più udienze di William Alfonso Cerbo, un collaboratore di giustizia. Udienza del 17 luglio e ancora una volta domande dei pubblici ministeri.
4: Questo era lo speciale giustizia curato da Bruno Ruggero, che torna domani sera, e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con il più grande processo a Meta, per vedere anche quali sono le sue conseguenze. Lo facciamo con questa intervista di Gabriele Rossi all'avvocato Gianni Dell'Aiuto.
5: Radio Radicale, ospite l'avvocato Gianni Dell'Aiuto, esperto di reati informatici. Grazie per essere con noi.
6: Grazie a voi e bentrovati ancora, grazie.
5: Questo martedì è partito a Oakland, in California, il processo che vede una coalizione di stati americani contro Meta, accusata di aver progettato Instagram e Facebook per creare dipendenza nei minori, la più grande causa di questo tipo che si sta tenendo e che si è tenuta finora. Avvocato, ci può spiegare un po' nello specifico cosa sta succedendo?
6: Per cercare di comprendere, sembra che siamo tornati ai processi, alle grandi aziende del tabacco che davano dipendenza consapevoli delle conseguenze negative per la salute. Questa causa è un po', anche se è enorme, è la punta di un iceberg di altre cause che sono state fatte un po' in tutti gli Stati Uniti. Si parla di numeri spaventosi, un giudice avrebbe 3.000 casi riuniti tutti insieme per accertare e dichiarare che queste grandi aziende usano algoritmi e sistemi dopanti, di fatto, che creano dipendenza per indurre lo scroll, l'engagement e mantenere gli utenti sui loro canali e fare pubblicità del resto, e oltretutto nei confronti di minori, quindi persone non ancora formate, che sono ancora più dipendenti dallo scroll e quindi più soggetti a questo contenuto da incantatori, da ammaliatori che ci passa davanti tutti i giorni sugli schermi. Ci sono state già delle sentenze che hanno visto la condanna sia di Meta che di YouTube a risarcimenti milionari nei confronti di soggetti. Si parla di una ragazza che ha avuto 6 milioni di risarcimento danni da Meta e YouTube per questa dipendenza che si è formata dalla sua infanzia, adolescenza fino a 20 anni. Ha avuto 6 milioni di risarcimento all'età di 20 anni per questa dipendenza. Ecco, il rischio è quello di una serie di sentenze che sanciscono questa tossicità, questo effetto drogante, dopante degli algoritmi usati dalle big tech e dalle piattaforme social.
5: Nel caso in cui Meta dovesse perdere questa causa, di cui tra l'altro gli viene chiesto un risarcimento di 1.400 miliardi, quindi il valore stesso di Meta, per dire, per far capire l'importanza di questa causa, cosa succederebbe sia alla società, quali sarebbero le conseguenze anche per le altre aziende di questo tipo?
6: Meta è un ecosistema economico che ha generato direttamente e indirettamente milioni, se non centinaia di milioni, di posti di lavoro e di indotto, così come le altre piattaforme social. Immaginiamo anche la ragazzina che fa i video per il trucco, ci monetizzerà lei, forse la madre, questo è l'esempio estremo, ma magari anche 3 negozi che vivono in quell'area. Allo stesso modo altre aziende possono essere toccate. Il punto è che Meta verrà quasi certamente, ritengo di poter dire, toccata in questo sistema, e probabilmente, oltre ai risarcimenti milionari, verrà imposto un nuovo metodo di gestire gli algoritmi, corriamo il rischio che su ogni pagina social ci sia scritto attenzione può nuocere gravemente alla salute come su un pacchetto di sigarette. È un qualcosa che era già stato ipotizzato e che potrebbe diventare realtà forse addirittura nel brevissimo tempo. Certo che va a toccare tutto l'ecosistema degli e-commerce, delle aziende, di come creare engagement, toccherà anche tutte le aziende, forse anche TikTok, che pur essendo in Cina è sottoposta a questi sistemi, avendo la sua sede operativa in Europa. È un bel interrogativo che si pone e che tocca un po' anche l'esistenza di tutti noi che sui social ci viviamo, chi più chi meno, esatto. Anche una radio stessa ha il suo canale social ormai.
5: Esattamente, e come giustamente diceva, è un ecosistema, quindi è vero che la causa è negli Stati Uniti, ma poi riguarda tutti noi, anche la situazione in Italia, cioè immagina conseguenze anche qui, dunque, oltre che appunto quello delle singole aziende, ma appunto, come diceva, è una questione economica, diventa praticamente.
6: Sì, diventa una questione economica, di pubblicità, di sponsorizzate, di immagini, di video. Noi forse non ce ne siamo resi conto della velocità con cui l'economia e la pubblicità anche di un programma televisivo si fa sui social. Esistono delle sentenze proprio emesse in Italia che hanno stabilito che TikTok, Twitter all'epoca era X, adesso è diventato un luogo dove si fa campagna politica, un luogo di dibattito che non può essere negato ai player politici, cioè bloccare X a un politico vuol dire di fatto creare un problema alla campagna elettorale e al dibattito, ai principi di equità nel trattamento delle persone. Cioè andiamo a toccare tutto un nuovo sistema nato da quando ci sono i social. Tutto perché? Perché i social, del resto non dimentichiamolo, sono aziende private fatte per creare utile ai suoi azionisti, ma anche per creare posti di lavoro. Ecco, tocchiamo un ganglio essenziale dell'economia moderna, quella che muove intorno a Internet. Internet nasce come sistema di scambi, di pubblicità, di mail, di facilitazione nelle comunicazioni, di comunicazione, di informazione, di cultura, ma poi è diventato qualcosa di enorme. Basti pensare soltanto a questo. Noi stiamo parlando di questo ecosistema a cui chiunque può accedere, quell'internet che attraversiamo tramite Google e i browser di navigazione, che è meno del 5% dell'internet totale. Immaginiamoci tutto quello che c'è dietro e come può essere toccato in qualche maniera.
5: Nel caso questa causa venisse vinta dagli stati americani, innanzitutto le chiedo se ci sono già state cause simili anche in Europa e in Italia su proprio questo singolo aspetto di cui trattiamo, o se immagina che dopo una sentenza del genere, che magari si risolve appunto con la vittoria degli stati americani, poi ce ne sarebbero altre anche da noi.
6: Potrebbero esserci effetti a cascata. Che mi risulti, onestamente non ho visto, non trovo cause così importanti in Europa. Non vedo cause che abbiano questa rilevanza qui, anche perché il sistema è diverso, qui il danno deve essere rigorosamente dimostrato. Ci sono concause che devono essere dimostrate, quindi le sentenze potrebbero essere ribaltate, come nelle cause del tabacco. Si diceva c'è la libera scelta, io per paradosso, ma non troppo, posso dire la ragazzina che ha subito danni, un ragazzo, da piccolo potrebbe essere stato fatto mangiare e dormire dai genitori che gli davano un video ipnotico. Ecco, come legale non posso escludere questo qui, ma l'effetto a cascata potrebbe essere globale in tutto il mondo e imporre al sistema dei social un nuovo sistema di gestire le loro operazioni, i loro algoritmi. Il che potrebbe anche essere un qualcosa. Io sostengo che ci debba essere una specie di giuramento di Ippocrate degli operatori dei social, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale. Ricordiamoci, non ci sono leggi globali che impongano alle grandi aziende di prendersi cura degli utenti. Devo dire, lo fece Isaac Asimov per le tre leggi della robotica, io sostengo che si possono applicare agli algoritmi e all'intelligenza artificiale.
5: Vedremo se sarà così. Le faccio un'ultima domanda, proprio tornando al caso specifico, perché parliamo appunto soprattutto dei minori, e allora mi ricollego a quello che sta avvenendo anche in Europa. Penso alla Francia, che ha provato a limitare l'uso, a vietare l'uso dei social per i minori di una certa età, poi insomma si è un po' bloccato lì, si è bloccato l'iter, però potrebbe essere questa anche l'indirizzo che stiamo prendendo con questa causa?
6: Potrebbe essere un primo importantissimo passo, al di là del fatto che poi si pongono una serie di problemi su come fanno i minori ad aggirare questi divieti. Basta una dichiarazione, occorre il permesso dei genitori. Pensiamo a quando i ragazzini di 14 anni comprano le sigarette di nascosto, si fanno aiutare dall'amico maggiorenne.
5: E in questo caso è ancora più facile, poi, tra l'altro, perché con internet, come sappiamo...
6: È facilissimo, basta il documento, i dati del genitore o del fratello, quindi non prendiamoci in giro, cioè se si volessero mettere dei divieti ci vuole un sistema rigoroso e la partecipazione di tutti i player e delle più grandi aziende, ma un controllo degli stati. Quindi questo pone, a mio avviso, un altro problema che riguarda la natura di internet, che nasce come piattaforma uguale per tutti, libera, senza controlli, dove uno vale uno. Abbiamo già visto che è pericolosissimo e non possiamo andare avanti in questa direzione. Ecco, internet nasce con determinati presupposti, i fatti un po' portano verso tutta un'altra direzione e aprono altre domande, altre problematiche.
5: Grazie all'avvocato Gianni dell'Aiuto per essere stato con noi.
6: Grazie a tutti voi e bene, un piacere sempre essere qui con voi.
4: L'intervista era di Gabriele Rossi, siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione di questa sera che prosegue adesso con due microfoni a cura di Emilio Targia.
7: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri. Siamo ormai giunti al decimo anno ed è davvero un piacere enorme per me avere in collegamento Barbara Alberti, che ritrovo molto volentieri, ben ritrovata.
8: Oh, grazie, perché ogni volta è una suspense, magari quello dice, senti, purtroppo devo avere qui Barbara Alberti, mi dispiace, no. Invece mi hai presentato con molto affetto, grazie.
7: Ma ci mancherebbe altro, insomma, un pezzo di storia.
8: A me solo la parola radicale già mi fa piangere.
7: Ecco, no, allora partiamo da qua, spiegaci perché ti fa piangere però.
8: Perché sono stati momenti meravigliosi, c'erano questi idealisti, come si diceva nell'Ottocento. Cioè esisteva questa pattuglia del bene che ne ha fatto tanto.
7: Pattuglia del bene, questa è una definizione nuova.
8: Beh, io mi ricordo la notte del divorzio, ragazzi, ormai solo i bisnonni se le ricordano queste cose.
7: Ma
8: tutte
7: no,
8: queste
7: ma
8: bandiere
7: no.
8: Rosse per tutta la città, sono stati momenti meravigliosi.
7: Prima di passare al libro, allora cerchiamo di capire che rapporto hai con l'assenza di Pannella. Cioè, siamo più su Piero Ciampi, cioè un'assenza che un assedio, o più su Bertolucci, cioè assenza più acuta presenza?
8: Ma guarda, io me lo ricordo, cioè per me lui è come un padre, anche se voglio dire un padre nel senso, me lo ricordo come una figura che mi dà tanta speranza. Ne parlavamo giorni fa con i miei nipoti, proprio la speranza mi dà. Cioè, se è esistito lui, mi ricordo, guarda, il giorno del funerale che c'era questa bara enorme, perché lui era un gigante. Era un gigante, io andai a trovare in ospedale dove lui era ricoverato, mi si parano davanti due suore guardiane, ah per carità non si può neanche parlare, arriva lui vestito di tutto punto e dice dai andiamo alla riunione, mi porta a questa riunione al partito di casa, lui era ricoverato, ha fumato sempre,
7: ecco.
8: Cioè alla fine sotto i suoi piedoni ci saranno state 50 sigarette, ininterrottamente fino all'ultimo, fino a 90 anni e oltre, che non è il suo lato eroico più straordinario, però il ricordo lo diventa anche questo.
7: Secondo te manca anche il linguaggio della politica di Pannella, che non significa solo le parole ma anche l'unità fra pensiero e azione e parola, no?
8: Ma forse io la farei meno corta, io direi che allora il capitalismo avanzato non era ancora avanzato come oggi.
7: Ah, cioè, la sintesi è questa.
8: Eravamo ottocenteschi alla fine.
7: Senti, invece, venendo al tuo libro, che credo che a Pannella sarebbe molto piaciuto, perché c'è dentro di tutto, c'è dentro.
8: Non facciamo fare pubblicità a Pannella, che questo ci bastona in sogno.
7: Ci bastona in sogno. Nel tuo libro ci sono mille riferimenti anche all'opera, insomma, il libro è Gelosia, Barbara Alberti per PM.
8: Il libro è il libro di un geloso scritto per gelosi.
7: Tu tra l'altro con la gelosia avevi avuto un testo simile che in realtà era tutta un'altra cosa, se non sbaglio fammi ricordare, era gelosa di Majakovskij 2003, giusto?
9: Sì, vabbè, lui era un gran geloso perché era un gran cornuto, poi anche per cui non era immotivato. Poi allora era stato un po' come un'anticipazione di questo che avviene poi nel 68, c'era questa illusione dopo la rivoluzione di poter rivoluzionare i sentimenti e quindi di poter sopportare corna, coppie triplici, quadruplici, e finiva sempre ammazzate come anche adesso, perché l'amore è esclusivo, non c'è niente da fare. Puoi essere illuminato quanto ti pare, ma è esclusivo.
7: Che cos'è la gelosia? Tu provi a spiegarlo con questo libro, con ovviamente...
9: No, la gelosia non si spiega, le passioni umane nessuno lo racconto, ma nessuno...
7: Sì, bravo, esatto, è sbagliato dire lo spieghi, è un libro corsaro, infatti, tu scrivi però un libro anche pieno di negazioni anche del termine gelosia e anche soprattutto di annullamento delle banalità dette sulla gelosia per 100 anni, di fatto.
9: Che poi sono sempre quelle, voglio dire, alla fine poi in verità abbiamo progressi, e le pulsioni essenziali sono sempre quelle, generosità, violenza, gelosia, quelle buone e quelle cattive, sono sempre le eterne pulsioni dell'uomo, se guardi i graffiti hai già la figura dell'uomo di oggi, secondo me.
7: Senti, tu parti ricordando anche, dando anche un contesto storico, no? 1981, penso, io nemmeno lo ricordavo che nell'81 in Italia c'era ancora il delitto d'onore, insomma, venne abolito solo all'inizio degli anni 80, che è una cosa incredibile se pensiamo a quello che è successo negli anni 60 e negli anni 70, no?
9: Sì, ma poi non è stato abolito mai, mio caro, perché le donne hanno continuato ad ammazzarle tranquillamente.
7: Ah no, certo, di fatto.
9: Tu pensi che sono dovute morire migliaia e migliaia di donne prima che desse Robert Castolo? Tu pensa, ti ricordi che Parolisi che aveva ammazzato la moglie perché lui la tradiva, non lei tra l'altro, a freddo, in un modo crudelissimo, questo militare.
7: Sì.
9: Se ti ricordi bene,
7: certo.
9: Aveva 11 anni in prima istanza.
7: Me la ricordo benissimo quella vicenda.
9: Ed era lui che tradiva, quindi una storia, cioè c'era, ragazzi, prima i maschi hanno comandato dall'inizio del mondo. Tranne piccole, capito, piccolissime eccezioni. Prima di strappargli il potere non è mica facile.
7: Il libro è bellissimo secondo me perché appunto...
9: Oh grazie caro, che bella semplice
7: No, lo dico da lettore, lo dico da lettore, non da... No, perché poi... Cioè, Barbara,
9: da lettore, ma certo.
7: Barbara sa benissimo che i libri non si raccontano e Moretti dice che nemmeno i film si raccontano e ci hanno ragione, però noi diamo qualche scheggia, qualche diapositiva.
9: Qualche scheggia anche per invitare gli acquirenti eventuali. Perché è la prima volta che ci tengo a vendere un libro.
7: Oh, beh, no, beh, spero di no, perché...
9: Bello, per motivi economici, proprio. Proprio tutto rosso, così un po' cafone, mi piace.
7: Il libro è di un rosso intenso, si spera. È un sipario squarciato dal termine gelosia.
9: Siamo tutti dentro, appunto, perché poi ti dico anche, appunto, gli esperimenti e non essere gelosi finiscono sempre malissimo.
7: E tu tiri dentro anche l'opera, e questo è un aggancio meraviglioso, ad esempio l'Amato Verdi di Rigoletto, e tu in qualche modo lo monti e lo rismonti per spiegare il termine gelosia anche nel contesto dell'opera.
9: C'è questo sfortunatissimo uomo che fa il buffone di corte, che addirittura, cioè, come accadeva allora, è caduto ancora a lungo, cioè la sua deformità era la sua ricchezza, perché faceva il buffone, chi faceva ridere poi? Il gobbo, no? E quindi certo. Una vita di umiliazioni terribili, e lui ha questa perla, ed è lo schiavo di questo duca scellerato che sforza le ragazze, le rapisce, le butta via, e lui tiene nascosta la sua Gilda e non sa che il suo padrone, il perverso, già l'ha sedotta, e quindi è tutta una storia di gelosie pazzesche, e lui sarà punito dalla sua stessa gelosia in maniera che soltanto l'opera, la crudeltà di questi finali soltanto l'opera.
7: Certo, poi c'è anche la Traviata nel libro, non ti sei fatto mancare niente.
9: E poi ci siamo noi, appunto, che magari, capito, magari vedo omoni di 50 anni, capito, che per uno sguardo possono svenire, cioè se colgono lo sguardo dell'amata o dell'amato che fruga altri sguardi diventi matto.
7: Senti,
9: e poi comunque c'è una cosa, che cosa vuole il geloso secondo te? Il geloso vuole le corna, perché io questo mi sono convinta, il geloso è talmente ossessionato dalla possibilità del tradimento che a un certo punto certuni, quando si trovano veramente traditi, sono quasi contenti, perché almeno è successo, non lo devono temere più, perché la cosa più tormentosa delle corna è l'incertezza, sarà, non sarà, sarà ancora tutta mia questa persona, e uso proprio questi termini all'antica, tutta mia, perché l'amore è esclusivo.
10: Era possesso,
9: è
10: spietato, certo.
9: Esclusivo.
10: Sì, sì, sì. Tra l'altro, anni 50, il tuo paese umbro, la Fratta, rozzo e parsimonioso, lo scrivi, si rivoltavano i cappotti, si rattoppavano le scarpe, si mangiavano gli avanzi, si affamava la serva, si scacciavano i mendicanti, si economizzava su cresime, nozze, funerali, per un solo indispensabile lusso si buttavano i soldi alla Fratta, al di là dei propri mezzi, tutti d'accordo con una spensieratezza da belle époque, l'acquisto dei cani da caccia.
9: Bravo.
10: I frattigiani e la gelosia.
9: Ah no, no, senti.

0: poi c'è questo...
1: Sei terrorizzato che qualcun altro... che qualcun altro provi le stesse cose che provi le stesse cose che prova per te.
0: Certo, beh, tu dici l'amore è un disastro indispensabile.
1: Sì, e poi appunto anche i tradimenti di sguardi che sono spaventosi, non puoi manco dir niente.
0: E qui citiamo Battisti inevitabilmente, Barbara. La citazione intrinseca è di Lucio Battisti. Senti, poi c'è un altro capitolo bellissimo, è quello di Fausto Coppi e Giulia Occhini, insomma, che per i più giovani sarà importante anche per rispolverare un po' quello che accadeva in quegli anni, la Dama Bianca. Tu, tra l'altro, Fausto Coppi, io ho letto decine di libri sul ciclismo, ma ciclista sovrannaturale è una definizione fulminante, sì. E vera, non è, come dire, gratis. E all'incipit di quel capitolo il de argomentativo recita della gelosia collettiva. Tu scrivi: mai ringrazieremo abbastanza Marco Pannella, Telefaccio, Emma Bonino e i radicali tutti che si batterono perché in Italia arrivasse il divorzio. E la faccenda Coppi Occhini a Cipicchia se sa di divorzio, di politica e di gelosie.
1: Tu non eri nato, ma devo dirti che questi si sono trovati come se fossero stati dei delinquenti, dei killer seriali. Cioè l'idea appunto che intanto c'era la gelosia sportiva, perché poi i gelosi sono certo. Sempre, cioè i tifosi sono gelosissimi sempre di loro, e c'era la scusa appunto che questa era sposata. Allora era una cosa, lei in prigione l'hanno messa perché aveva dormito con un uomo che non era suo marito, ha conosciuto la prigione. Quindi appunto i ringraziamenti radicali, chi si ricorda ancora i vecchi, che si ricordano ancora quei tempi, sanno quale enorme passaggio abbiamo fatto.
0: Eh sì, pensa che qualche tempo
1: perché
0: fa...
1: Perché la era una galera, non potevi cambiare idea.
0: Certo.
1: Poi gli uomini tradivano e le donne rimanevano in casa traditissime, zitte poi. Che dicevi, scusa?
0: No, dicevo che a proposito del tuo ringraziamento, un ringraziamento che in un'intervista qualche tempo fa qui nell'Istoria di Radio Radicale ha fatto anche Dori Ghezzi, ricordando ovviamente la vicenda di Andrea.
1: Certo.
0: Senti, il capitolo che a me forse è piaciuto di più è però La Lucia del Bargello. Un paese umbro, 1920, e quello è tra l'altro di una sintesi fulminante. Non so se tu ce l'hai portato di mano il libro e lo vuoi leggere, perché insomma sono due pagine, se vuoi, se no lo leggo io poi in coda.
1: Allora, leggi tu, dai.
0: I pescatori di fiume, tristi amici dell'acqua, le loro facce galleggiavano in cima a magre ombre di un'acqua sempre verde, come le piante, come la vita di quel paese senza vita, dove i ricordi morivano in foto rigide e bare diritte. Le loro lotte erano piene di una fame pigra. Per le mogli senza fiducia l'amore era un sorriso stanco, una mano che poteva picchiare e rovinarsi di lavoro soltanto. Qualcuno cercava l'amore e anche quello finiva in racconti sfacciati e risa d'osteria. Alla Lucia del Bargello avevano sconsigliato di dar retta al giovane Polveroni, ricco del paese, quando tornava da Perugia col carico di stoffe e una faccia da ricco bue contento. Il marito della Lucia era secco e aguzzo come i suoi figli, e la Lucia non seppe resistere a quell'uomo che era la sua rivolta e il desiderio di abiti nuovi. Non poteva accettare regali, ma stava col padrone dei vestiti. Era come girare in abiti regali che solo lei poteva vedere. Si incontravano al fiume. Il marito le disse: «Se ti arrivi con quello d'ammazzo». Lei tacque. Un giorno una spia gli disse: «Guarda che la tua moglie l'ho vista con Polveroni, se tenevano per mano, erano tu sul ponte». Lui prese il fucile e andò a cercarli, li trovò insieme al fiume, sparò, uccise prima la Lucia, poi l'uomo. Lui la baciò dopo morta. Era bella la Lucia del Bargello, veniva dalle parti del Faldo e quelle di solito sono buone per mogli. Pestano il castagnaccio e partoriscono fino a 8 volte. Per una volta la faccia aguzza del marito e il suo occhio di capra triste ebbero un attimo di fierezza, di amore di sé, del suo gesto di aver fatto giustizia di una donna così bella che era la più bella del paese. Il paese stava tutto dalla sua parte. Scontò 5 anni. Quando tornò la gente lo trattava con riguardo. Era diventato qualcuno. Fu organizzata una cena in suo onore. Bevvero, lui raccontò, del carcere. Il giorno dopo lo trovarono impiccato. In mano stringeva la foto della Lucia, sua moglie.
1: Bella questa maratona sulle corna. Grazie.
0: Accidenti, no, grazie a te, l'hai scritto te.
1: Grazie, questa è una storia vera, assolutamente vera.
0: Ne avevo sentore. Va bene, non raccontiamo tutto il libro, ma insomma avete capito che è un libro appunto, come dire, articolato, reattivo, con più passi, con più respiri, con respiri diversi.
1: Speriamo, quindi, emozionante.
0: Assolutamente da godere.
1: Ma sei stato veramente gentile, guarda, io sono estasiata.
0: Ma io non sono gentile, sono... racconto quello che leggo, che percepisco.
1: Ami le lettere, diciamo che ami le lettere.
0: Ma sicuramente, sarà il liceo classico.
1: E poi guarda, da quando siamo nati che non facciamo appunto, come dicevo prima, che raccontarci storie intorno.

0: un fuoco.
1: Eh
0: Questa
1: sì.
0: è l'attività. Adesso abbiamo i cellulari, le cose, ma è sempre la stessa cosa. Cosa cerchiamo? Cerchiamo le storie.
1: Eh beh sì, d'altronde la tradizione orale, no? È
0: Sì,
1: un po' l'incipit di
0: storie
1: tutto.
0: d'amore
1: Si parte
0: e la
1: dalla lezione
0: filosofia di vita.
1: orale, si arriva ai podcast, ma sostanzialmente cambia il medium, ma è la stessa cosa, no? Senti, ma invece ci racconti anche, a me piace anche raccontare l'innesco del libro. Quando è che hai percepito l'urgenza
0: Ma guarda, io devo dirti la verità, io sti scrittori che vanno in giro a raccontare questo, io rimanerei, io non ho mai visto uno che fa le polpette, un altro che fa, ma anche le attività artistiche, che gli vadano lì a dire, ma senta, ma gli scrittori la fanno lunga in una maniera spaventosa. Io devo dire, non ho mai conosciuto i tormenti della scrittura, nel senso che se mi viene lo faccio, se non mi viene non lo faccio. Non
1: Perfetto.
0: so se mi spiego, c'è
1: È
0: ad un
1: certo.
0: tratto che mi piglia il diavolo e scrivo, per il resto io sto benissimo anche senza. La vita è talmente tutto un racconto, capito cosa voglio dire? Io mi
1: Certo.
0: racconto storie dalla mattina alla sera, come tutti noi d'altronde,
1: Certo.
0: capito? C'è una passeggiata al parco con i due cani, può essere anche, capisci, un'epopea, un chanson de geste, capito che voglio dire? Poi c'è questo delizioso passatempo che è la scrittura, che non è un passatempo, è una grazia, è un dono che ti
1: Esatto,
0: prende, ti
1: esatto.
0: scrivi e dopo così. E poi lo sai da solo quello che devi buttare in genere, se uno è bravo a scrivere, è bravo anche a buttare.
1: Ma poi è meraviglioso questo fatto, non so se sei d'accordo, dei libri, no? Perché che il libro è sempre un'opera un po' a metà, no? Questo libro lo ha scritto Barbara Alberti, poi lo legge Paolo Franceschini,
0: Oh,
1: e
0: bravo!
1: Paolo
0: E diventano
1: Franceschini
0: 10.000
1: dà,
0: libri.
1: esatto, e questo libro
0: Ognuno legge
1: il
0: una
1: suo
0: cosa
1: libro,
0: diversa.
1: e quindi è sempre un viaggio a metà. Immagino tu sia sempre anche un
0: Sì.
1: po' curiosa di capire com'è l'altra metà del viaggio, cioè il viaggio di chi se lo legge. Ti sono arrivati i
0: Ma se
1: feedback?
0: qualcuno, no, se qualcuno ha la bontà di dirmelo, sono contenta, però non è che vado cercando,
1: No, no,
0: anche
1: però.
0: perché è un po' imbarazzante, perché lui ha letto un'altra cosa. Tutti leggono un'altra cosa, capisci cosa voglio dire?
1: Certo, beh, la meraviglia è quella però anche.
0: Eh
1: È il
0: sì, e qui è
1: viaggio a
0: la
1: metà.
0: meraviglia, perché tu puoi avere 10.000 lettori, nessuno sarà mai uguale a un altro. Il mio sogno è che non che nel 3.800 ti riscoprono, ma che magari tra 12 anni in una biblioteca, magari di un convento, o chissà dove, anche di un liceo,
1: Sì. Brava,
0: c'è qualcuno che ha bisogno proprio di quel libro
1: perfetto,
0: e per
1: esatto.
0: magia e per caso lo prende. E allora c'è una. Hai capito? Vedo che mi capisci perfettamente perché la pensi anche tu
1: Ma
0: così,
1: ti faccio un esempio
0: evidentemente.
1: concreto anche. Su una bancarella di una stazione ferroviaria in Friuli, l'attore e scrittore Marco Paolini trova una vecchia copia del libro sul Vajont della Merlin, che si chiamava Come si costruisce una catastrofe, e se lo legge e dal giorno dopo decide che deve liberare un file, come dice lui, e da quel libro poi si innesca il meccanismo di costruzione di quello che è stato una dei racconti televisivi più seguiti della storia della televisione, cioè il racconto del Vajont. Nasce da un libro in cui uno è inciampato
0: Bravo, ma
1: e quindi.
0: anche se fosse invece una storia appunto che uno non lo dice a nessuno, in ogni caso credo in questa
1: Ah,
0: potentissima
1: certo.
0: comunicazione delle anime, assolutamente imprevedibile, che però quella è la letteratura, secondo me.
1: Certo. E come ci raccontò un premio Strega qualche anno fa qui in studio, quando io gli chiesi qual era, se c'era un fine gratificante nello scrivere un libro, lui mi rispose: se quando chiude il libro, il lettore che mi ha letto ha cambiato anche solo di un millimetro la sua visione del mondo, io avrò fatto il mio.
0: Eh sì, hai trasmesso qualcosa. Ed è una trasmissione assolutamente misteriosa.
1: Certo. Senti, invece, dove scrivi tu? Quando scrivi? Dove scrivi?
0: Ah,
1: Facciamo un
0: io
1: po' di
0: scrivo
1: backstage.
0: a tavolino col cane sotto il tavolo, e in generale. Prima andavo sempre via, soltanto da qualche anno che scrivo a casa, perché quando in genere andavo sempre via in qualche alberghino, in qualche convento, in qualche posto, perché è molto importante e rimpiango di non farlo più.
1: Vedi,
0: Perché
1: avevi bisogno di spazio e silenzio, quindi.
0: sì, tuttora penso di aver bisogno di spazio e silenzio, perché diventi un altro, tu non ti devi ricordare, meno ti ricordi di te, meglio è. Prima cosa, staccare i telefoni, perché ogni riportarti a te stesso ti impoverisce in qualche modo. Perché stai viaggiando.
1: E come scrivi? Sul computer?
0: A mano.
1: A mano.
0: Io scrivo a mano la prima cosa e poi immediatamente copio, se no il giorno dopo non mi ricordo più neanche che ho scritto. E poi copio, ognuno ha i suoi metodi.
1: Ma siete pochissimi, io ricordo che qui Anna Kanakis...
0: ma ormai ti dico, sono i bisnonni che scrivono a mano.
1: No, perché insomma, Anna Kanakis che ci ha lasciato pochi anni... Ci raccontava Anna Kanakis che lei scriveva a penna perché voleva vedere respirare le parole con l'inchiostro, le doveva vedere.
0: Che bello questo.
1: Sì, questo lo ricordo molto bene.
0: Bellissimo.
1: Sì. Ma infatti lei ha avuto una seconda vita importante come scrittrice, un po' sottovalutata, ma lo faceva con grande impegno.
0: Ma sai, sul sottovalutare non bisogna essere fiscali, perché appunto la letteratura va. Capito che voglio dire?
1: Però in Italia, tu sai che in Italia viviamo di etichette, per cui se sei stata Miss Italia non vincerai mai il premio Strega.
0: Questo è vero, assolutamente.
1: Capito? Quindi...
0: Io da quando ho fatto Il Grande Fratello non mi hanno fatto una critica letteraria, ma neanche se li ammazzo, perché appartieni a un'altra categoria.
1: Vabbè, tu hai fatto 10.000 cose, però hai fatto la sceneggiatrice di film.
0: Il Grande Fratello è un'esperienza fantastica. E l'unico, sai che ti chiudi dentro e non ti acchiappa nessuno. Non hai il telefono, non hai il computer, non hai niente.
1: L'ideale è per scrivere un libro. L'ideale è per scrivere un libro, quindi.
0: Lì sei in compagnia, non è
1: l'ideale. Lo so bene. Certo.
0: però sai, è un'esperienza inebriante, guarda, quando ci penso, chiudi la porta e diventi invulnerabile. Tanto che è vero quello che ti dicono, che ti dimentichi le telecamere. Tu lì per lì non ci credi, ma è vero, tante gaffe, tante cose che si fanno, è perché proprio ti sei scordato, perché sei in una specie di mondo
1: sospeso,
0: a parte,
1: sì.
0: Sospeso, tanto che quando sono uscita c'era l'epidemia del Covid, era appena scoppiata,
1: sì.
0: Io ho baciato tutti, perché non sapevamo niente là dentro.
1: Fantastico.
0: Oggi non avere notizie è davvero emozionante.
1: Poi c'è bisogno, immagino, anche di un... però quando dicevi c'è bisogno di storie, siamo fatti di storie, storie...
0: Tanti, infatti lì facciamo il Decamerone, non facciamo che raccontarci storie gli uni con gli altri.
1: Lì il tempo è rallentato. Il problema è, come insomma ci raccontano tanti tuoi colleghi scrittori, eccetera, che ormai la soglia di attenzione per le giovani generazioni sui social è dai 20 ai 40 secondi.
0: Sì, ma
1: quindi...
0: infatti mi meraviglia enormemente che pubblichino tanti libri, perché sento che è una cosa del passato, una cosa desueta, e mi commuove il fatto che comunque invece c'è una fiorentissima industria editoriale.
1: Sì, infatti è una forma di resistenza in qualche modo, secondo te?
0: Ma poi guarda, siamo gli ultimi scrittori, i prossimi saranno soltanto le macchine, perché sono bravissimi.
1: Ah, io questo volevo arrivare a chiederti questo, cioè come vedi il futuro? Ne parlavamo qualche giorno fa con Nicola Lagioia sulla questione del digitale, della scrittura, del libro cartaceo. Che succede al libro? C'ha ragione Eco che il libro è come la ruota, quindi l'oggetto perfetto ed è immortale, oppure no?
0: Io questo non lo so, al momento c'è una grande nostalgia del libro, perché comunque si pubblica, si strapubblica e si manda al macero milioni di volumi, perché non so come si fa, perché si pubblichi più di quello che può essere letto,
1: sì.
0: Perché c'è una super petizione dell'editoria che trovo assurda, c'è uno spreco di carta pazzesco, perché si pubblica più di quello che umanamente si può leggere,
1: sì.
0: In più nel tempo della velocità.
1: Quello è il problema.
0: Puoi anche scrivere svelto, ma leggere no, eh. Leggere più di tanto non puoi.
1: Tu sei una lettrice cartacea o digitale o entrambe le cose?
0: Io sono lettrice cartacea, però se capita che io possa prendere i documenti soltanto sui ormai tutti, anche i vecchioni come me, leggono, cioè fino a questo ci arrivano.
1: Fino allo sfinimento.
0: Senti, è miracoloso. Pensa, mia figlia, che è una studiosa di arabo, ha
1: un arabista, certo.
0: Un arabista. E mi spiegava, diceva di mamma, io fino a 40 anni fa, 30, questo documento dovevo andare ad Orso di Mulo in uno sperduto monastero del Caucaso, che poi magari i monaci non gli girava e non me lo facevano manco vedere.
1: Certo.
0: Capisci? Adesso fai un click, è certo. Qualcosa di paradisiaco. Penso che se Ibn Arabi, queste persone sarebbero state contentissime. I grandi pensatori, sia occidentali che orientali, quello che vuoi, sarebbe stato... Però insomma, ogni epoca crea sui mezzi che ha.
1: L'ultima cosa, hai deciso che fai da grande?
0: Ah, senti, vorrei vivere sempre. Sai che è incredibile, lo sappiamo tutti, però ci dispiace morire, non c'è niente da fare.
1: No, no, ma infatti c'è ancora tempo, quindi ti chiedevo cosa fai nei prossimi anni.
0: Magari un minuto, magari, che ne sappiamo. No, non lo so, io vorrei... Sai che c'è una cosa che mi strega, non solo il senso mondiale, la pace. Mm. Ho scoperto, da vecchia, l'unica vera scoperta è la bellezza infinita, l'infinita avventura della pace.
1: Mm.
0: Perché è lì che si crea.
1: Cioè, senza tumulti, senza frastuoni, senza inneschi.
0: La pace. La pace è anche, appunto, senza tirar fuori la bestia che è noi, ecco, perché è molto scomoda. La bestia la devi tirare fuori sulle pagine, e sono lì per questo.
1: Certo. E allora noi ricordiamo, intanto ringraziamo Barbara Berti, speriamo magari di averti in studio prossimamente, così ti fai un giro nella tua radio Londra, come la definiva Cossiga.
0: E comunque, insomma, grazie ragazzo antico.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato. Okay. Ricordiamo Barbara Berti, Gelosia per PM. Lo trovate con copertina assolutamente visibile in tutte le librerie e in tutte le consuete piattaforme di riferimento.
0: Grazie. Questa è vera pubblicità, ti abbraccio.
1: Grazie a te.
2: Grazie a Emilio Targia e alla sua ospite, questo era Due Microfoni e questo è Radio Radicale. Siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa sera, il microfono passa a Ruben Della Rocca per A Proposito di Shalom.
3: Radio Radicale, A Proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il piacere di avere la professoressa Sara Ferrari ospite qui con me. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
3: Buongiorno, grazie a lei per averlo accettato e grazie per essere con noi a Radio Radicale. E la professoressa Sara Ferrari si occupa di insegnamento di cultura ebraica presso l'Università di Milano e di ebraico biblico presso il Centro Protestante, sempre lì a Milano. Si occupa di letteratura ebraica moderna e contemporanea, principalmente con un'attenzione alla poesia. E tra le sue pubblicazioni i libri da segnalare sono Forte come la morte e l'amore, 3000 anni di poesie d'amore ebraica, La notte tace, La Shoah nella poesia ebraica, e ha curato anche il volume di Uri Orlev, poesie scritte a 13 anni a Bergen-Belsen. Io invece stamattina, professoressa, questa sua ampia letteratura mi spinge a leggere prossimamente i suoi libri, perché ho letto questo, l'ho divorato, ed è quello che andiamo a presentare questa mattina, La lingua ebraica, a favore di telecamera per chi ci vede dal sito e in radio. Dobbiamo immaginare la copertina di un simbolo ebraico molto bello che è Magen David, la stella di David. La lingua ebraica, Carocci editore, per la serie Le bussole. E questo libro, professoressa, a me ha molto colpito. Io l'ho chiamata poco prima, appunto, delle festività natalizie del mondo cattolico. Mi ha colpito molto perché la lingua ebraica è affascinante di per sé, perché parliamo di una storia che parte dalla nascita del mondo, da quando come lingua sacra il Signore Dio, per chi è credente ovviamente, parla ai patriarchi, parla ad Abramo, Isacco, Giacobbe, parla a Mosè, è la lingua utilizzata poi dal popolo ebraico in divenire, è la lingua di Gesù. Gesù studia, nasce ebreo, vive ebreo, muore ebreo, studia e legge e insegna in ebraico. Ed è un fenomeno dei nostri tempi, dei nostri giorni, il fatto che una lingua così antica, così dedicata al culto, così dedicata alla religione, alla religiosità, diventi poi la lingua di un paese come lo Stato di Israele e la lingua del popolo ebraico professata nei quattro angoli del mondo, per chi vive in diaspora, come il sottoscritto, e poi nello Stato di Israele, per quanto riguarda appunto la nazione. Quindi lingua sacra e lingua profana. Partiamo già da qui. Questa commistione tra sacro e profano, e poi la sua attenzione per gli studi ebraici e la lingua ebraica da dove nasce, da dove nasco.
4: Sicuramente lei ha delineato in pochissimo tempo quella che è stata la parabola della lingua ebraica, no? Della storia della lingua ebraica, che è stata una storia piuttosto tormentata, come ovviamente è stata tormentata anche la storia ebraica che ha conosciuto alcuni picchi e molti silenzi, un lunghissimo silenzio dalla diaspora, insomma, di solito si dice, si usa come termine di riferimento il 70 d.C., quindi la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la diaspora ebraica, fino alla, io preferisco usare, rivitalizzazione della lingua in tempi moderni. Sicuramente per questa caratteristica e poi per il fatto di essere la lingua sacra per eccellenza, perché ovviamente lei ha citato le scritture ebraiche, ma anche Dante Alighieri citava l'ebraico proprio come prima lingua dell'uomo per ovvie ragioni e come lingua sacra per eccellenza.
3: Lo stesso Giacomo Leopardi ne era uno studioso.
4: Certo, anche Giacomo Leopardi ne era uno studioso. Io infatti non a caso cito entrambi proprio nell'introduzione del libro, prima di tutto perché è importante ricordare il fatto che l'ebraico non è patrimonio solo degli ebrei, ovviamente, ma è patrimonio dell'Europa tutta, della civiltà europea tutta, e questo si dimentica. Molto spesso, questo si dimentica molto spesso. Ma questo fatto di essere Lashon HaKodesh, come diciamo appunto in ebraico, lingua sacra e lingua profana, e il fatto di avere una storia così lunga, una continuità così lunga, è davvero un unicum nel panorama delle lingue mondiali. Non credo, insomma, recentemente mi sono confrontata anche con colleghi linguisti che mi hanno confermato. Non esiste niente di paragonabile, niente di simile a quello che è successo, perché noi non possiamo dire oggi che possiamo usare la lingua dei salmi o della Genesi per andare a comprare, non so,
3: Latte piuttosto che
4: esatto, il latte o il pane allo Shuka Carmel al mercato di Tel Aviv, però magari una minima sopravvivenza ce la possiamo tirare fuori. Adesso sto ovviamente scherzando. Comunque c'è un legame, l'impianto linguistico, non solo l'alfabeto, la struttura, la fonetica ha subito sicuramente qualche modifica in più per ovvie ragioni, ma l'impianto grammaticale, il grosso dell'impianto grammaticale, si rifà all'ebraico biblico, pur con le dovute modifiche, ecco.
3: Oh, lei nel libro, ovviamente consiglio il libro soprattutto perché è un assunto tra storia, cultura, religione e storia della lingua stessa, che è molto affascinante, è un viaggio molto affascinante, come dicevo prima, che dura 2000 anni, perché sostanzialmente questo libro ha questo arco temporale che viene trattato. E alcuni aspetti mi hanno anche incuriosito, no? Uno, per esempio, professoressa, prima di andare nel dettaglio di alcune cose che vorrei spiegare a chi ascolta Radio Radicale, proprio per fare cultura ebraica nel senso più ampio del termine. Per esempio, una che mi ha molto incuriosito, che io proprio qualche giorno fa rileggevo The Judenstadt di Theodor Herzl, e Theodor Herzl, per esempio, viene smentito clamorosamente tra le tante cose che si sono avverate di quello appunto che era la profezia quasi di Herzl sulla nascita dello Stato di Israele. E che avviene a fine 800, lo vorrei ricordare per chi ogni tanto dimentica questo aspetto del sionismo, che sembra una cosa recente di qualche giorno fa o del 48, ma il sionismo è quel movimento politico risorgimentale di aspirazione del popolo ebraico che sostanzialmente nasce 2000 anni fa, quando poi da Babilonia, dalla prima deportazione, dalla prima diaspora in poi, ma politicamente nasce a fine 800. Theodor Herzl diceva che in Israele non si, cioè nel futuro stato di Israele, nel futuro stato ebraico, non si sarebbe parlato l'ebraico, perché in realtà ci sarebbero state delle lingue cantonali come Svizzera, qualcuno avrebbe parlato l'inglese, qualcuno il francese, qualcuno il tedesco, che erano le tre lingue middle-europee più conosciute, l'inglese stesso magari meno middle-europeo, ma sicuramente il francese e il tedesco. E arriva un pazzo che è Ben
4: Assolutamente.
3: Yehuda, e a un certo punto all'inizio del Novecento, da solo con la sua famiglia, decide di impiantare e reimpiantare, rivitalizzare una lingua che era sostanzialmente appunto quella del culto e quella destinata solo alla religione.
4: Sì, sia Herzl che Ben Yehuda li citiamo sempre come questi grandi, assolutamente indispensabili pazzi visionari che hanno creato, insomma, la storia di Israele, Herzl dal punto di vista della visione politica, Ben Eliezer Ben Yehuda, che è uno di quei personaggi eclettici perché è stato medico pubblicista, insomma, chi più ne ha più ne metta, ha capito un aspetto fondamentale, cioè che senza una lingua comune difficilmente si sarebbe riusciti a creare non tanto, come si diceva, il focolare ebraico. Nella terra di Israele, ricrearlo appunto nella contemporaneità, ma creare un popolo unito. Eliezer Ben Yehuda, come poi insomma, la fase che appartiene a una fase, come dire, leggermente successiva a Herzl da un punto di vista della elaborazione del movimento sionista, ha capito che esistevano tre vertici di un triangolo: la terra, Eretz Israel, il popolo ebraico, ovviamente, e la lingua. E non erano ovviamente separabili. Per cui lavora, lui si cita sempre lui perché in realtà poi anche l'ideologia sionista aveva bisogno un po' di queste figure che noi oggi diremmo iconiche, no? Mitologiche,
3: Mitologiche.
4: leggendarie. Lui è entrato necessariamente nel mito, anche perché appunto ha vissuto lui stesso questa decisione, no? Si fa anche un po' la satira israeliana, molto spesso è ricca di anche sketch su Ben Yehuda che prende la moglie a un certo punto, dice: bene, noi d'ora in poi in questa casa parliamo solo ebraico, per la disperazione della moglie e anche e
3: E
4: soprattutto
3: del figlio
4: del
3: soprattutto, che erano
4: figlio
3: escluso a
4: Itamar,
3: quel
4: no?
3: punto.
4: Esatto, per cui qualcuno si è chiesto: ma il povero Itamar, quando doveva scendere a giocare in cortile, che lingua parlasse? Chiaro, facciamo oggi dell'ironia, ma è stato un progetto straordinario perché e ci dà l'idea della tenacia, della forza veramente profondissima delle idee, soprattutto di quest'uomo, che ha avuto in realtà tutta una serie di collaboratori validissimi, prima delle quali la sua seconda moglie, Chemda, che insieme a lui e insieme ad altri, insomma, questa cerchia di linguisti e amanti della lingua, hanno rifondato il lessico, perché tutto il lessico della vita moderna e contemporanea, che chiaramente non esisteva, è stato ricreato, ovviamente, non ricreato da zero, perché anche questo è un aspetto importante, anche perché oggi si cerca talvolta di denigrare Israele anche attraverso come dire, citando una sorta di artificiosità della lingua, che non è. La lingua ebraica di oggi non è artificiosa, non è un costrutto tirato fuori dal nulla. Ben Yehuda, Chemda Ben Yehuda, sua moglie e gli altri hanno lavorato su tutti gli strati della lingua ebraica, perché sì che noi citiamo sempre l'ebraico biblico e l'ivrit, l'ebraico di oggi, ma in mezzo c'è stato l'ebraico talmudico, l'ebraico rabbinico, che da un punto di vista del lessico è di una ricchezza enorme e è servito moltissimo a Ben Yehuda per creare tutto appunto gli oggetti della vita quotidiana che chiaramente magari nell'ebraico biblico non esistevano, ma anche l'ebraico medievale, rinascimentale, l'ebraico dell'illuminismo, della cosiddetta Haskalah, il riferimento poi alle altre lingue cosiddette giudaiche,
3: Lo Yiddish, per esempio,
4: lo Yiddish ad esempio,
3: l'aramaico, che è il papà
4: sicuramente,
3: dell'ebraico,
4: quindi è stato
3: sostanzialmente.
4: un lavoro enorme e non è per niente scontato, io questo nel libro l'ho ricordato, che noi oggi possiamo andare in Israele e parlare ebraico, perché l'ebraico ha dovuto sgomitare parecchio, Eliezer Ben Yehuda ha dovuto sgomitare parecchio per far capire che, d'accordo, era più comodo parlare lo Yiddish perché chiaramente buona parte delle persone che arrivavano nella Palestina del Mandato, ancora prima nella Palestina ottomana, spesso lo conoscevano o il giudeo spagnolo o il giudeo arabo, ma in questo modo non si sarebbe creato il popolo, cioè bisognava fare gli israeliani oltre fare Israele, no? E la
3: Alla
4: lingua è un dato
3: Grimaldina, alla
4: importante.
3: Cavurra,
4: Eh
3: anzi.
4: sì, assolutamente, assolutamente, la lingua è fondamentale, è stata fondamentale.
3: No, ma tanto è vero, mi viene da ironizzare, lei lo sottolinea in un passaggio che mi ha fatto molto sorridere, e che è vero, nell'ebraico attuale il turpiloquio non è originale o originario perché non esiste, e che fa parte poi della lingua di una nazione, inevitabilmente, la brutta lingua, ma ne fa parte
4: Certo.
3: sostanzialmente nel gergo, nei colloqui di bassa lega, ma comunque colloqui. E l'ebraico non ha le famose parolacce, quindi sono inventate dallo Yiddish piuttosto che dal russo, piuttosto che
4: Sì, no,
3: dall'inglese.
4: non le aveva almeno se non come dico sempre, la parola che descrive il lavoro più antico del mondo ed eventuali parenti, insomma, per cui tutto il resto è stato, ad esempio, creato, come diceva giustamente lei, dal russo, il russo spesso passando anche dallo Yiddish, dalle varianti, no? Dagli elementi slavi inclusi nello Yiddish, l'arabo, sì, in particolare. L'esempio del turpiloquio può sembrare banale, ma in realtà la nostra vita, è chiaro, la vita del quotidiano,
3: Infatti.
4: perché la differenza è questa, no? L'ebraico, dicevamo, una lingua sacra, la lingua di preghiera, o nel lungo silenzio dall'inizio della diaspora fino alla rivitalizzazione della lingua in Israele, una sorta di lingua franca tra rabbini, tra studiosi, quando ci si incontrava, come il latino per i prelati, no? Per i cardinali ancora oggi. Però nel quotidiano ci sono degli scambi, insomma, che implicano anche un uso più immediato, più basso, no? Fa parte di questo. Ed è il motivo per cui Eliezer Ben Yehuda non è stato molto ben visto, ad esempio, dalle comunità religiose, più religiose, quelli che noi
3: Caredim.
4: chiamiamo gli Haredim in ebraico, gli ultraortodossi in italiano, tanto per capirci, che ovviamente non potevano immaginare di usare la lingua sacra per descrivere gli aspetti più triviali dell'esistenza umana. Tant'è vero che, come anche molte serie televisive, la famosa serie televisiva Stiesel, no? Famosissima,
3: Fenomenale.
4: meravigliosa, ci hanno mostrato uno scambio linguistico fatto molto spesso sullo Yiddish, almeno dai più anziani.
3: Ecco, un consiglio che possiamo dare agli studenti, professoressa, è proprio questo, di vedere le serie in lingua originale, tanto sono sottotitolate ormai tutte, le
4: Sì.
3: piattaforme utilizzano questa formula, proprio per imparare l'ebraico e quel tipo di ebraico, perché come diceva lei, giustamente poi a seconda delle fasce sociali e degli strati culturali si parla un ebraico diverso che addirittura in certi aspetti diventa slang, soprattutto tra i giovani. I giovani adesso in Israele hanno un linguaggio. E un'altra cosa che mi ha colpito molto, che lei descriveva, era il linguaggio di Israele che è cambiato anche dal 7 ottobre, cioè sono entrate anche delle parole, dei modi di dire, un gergo inevitabilmente influenzato da questa grande tragedia.
4: Assolutamente sì, questo è un aspetto a cui io ho tenuto molto, ci tenevo che entrasse nel libro, perché fa parte dell'ultima evoluzione della lingua. Cioè, oggi i dibattiti sulla lingua in Israele vertono molto su questo aspetto, che ci dà l'idea anche della portata ovviamente traumatica, del trauma collettivo violentissimo che la società israeliana ha subito. Affronta due diversi aspetti, cioè il primo aspetto è quello proprio della lingua che non riesce a coprire così la portata del trauma. Cioè, molto spesso mi capitava anche di parlare con amici israeliani e diventa assurdo e banale chiedersi ma shlomcha, ma shlomech, come stai? Che è ovvio che nessuno.
3: Compatibilmente abbiamo
4: Nessuno,
3: risposto per 3 anni.
4: sì, esattamente, poi tu si diceva se si può chiedere, no? Però veramente si è sperimentato una insufficienza della lingua, un'incapacità della lingua veramente a servire agli scopi così di scambio verbale, perché non serviva più, insomma, diventava davvero difficile. L'altro aspetto è che sono diventate di uso comune delle parole che prima, non che non esistessero, ma sicuramente avevano un significato più banale, meno specifico. Ad esempio, i khatufim, i rapiti. Chiaro che la parola khatuf, rapito, esisteva già nel lessico israeliano, ma oggi quando parliamo di khatufim,
3: Quelli.
4: ovviamente sono quelli. Un altro, però, l'aspetto che a me personalmente ha interessato di più è il fatto che sono tornate di uso comune alcune parole che venivano usate soprattutto subito dopo, nel periodo immediatamente successivo alla guerra del Kippur, al 1973. Noi sappiamo che da un punto di vista puramente esteriore, intendo ovviamente l'attacco del 7 ottobre, anche per, come dire, la data richiama il 6 ottobre 1973, l'attacco a sorpresa di Siria ed Egitto, che ha poi dato via alla guerra del Kippur, e anche lì ci sono state delle parole come consepsia, il modo di pensare, il sistema di pensiero che lo Stato di Israele ha avuto nel periodo immediatamente precedente e che non ha permesso di prevedere gli attacchi. Amichdal, fallimento, insomma,
3: Quindi
4: anche questo.
3: dei neologismi che
4: Sì,
3: sono nati.
4: ma non sono proprio dei neologismi, ma proprio dal 73 sono tornati
3: Ah,
4: in
3: ecco,
4: voga di
3: ritorno, sì.
4: uso comune oggi. Di uso comune oggi. E questo è molto interessante perché veramente istituisce un parallelo questi 50 anni, dal 73 al 2023, insomma, è un richiamo davvero interessante, ecco, da un punto di vista linguistico, almeno.
3: Ecco, professoressa, possiamo dire che il primo Moré d'ebraico, il primo insegnante dell'ebraico moderno è stato Itamar, figlio appunto di Ben Yehuda. Mi ci ha fatto pensare lei perché tra bambini è molto più semplice poi lo scambio e l'insegnamento reciproco. Quindi probabilmente Itamar ha svolto quel ruolo che lei svolge egregiamente a Milano, nell'università dove insegna. E poi con un suo podcast mi raccontava, adesso lei ha un podcast dove sta appunto parlando e insegnando ebraico sostanzialmente. Allora le
4: Ma
3: chiedo. Quanto è difficile insegnare una lingua come l'ebraico, che è per noi europei soprattutto estremamente complicata, e per i caratteri semitici, e per il fatto che anche poi vorrei passare anche a leggerlo, è veramente molto difficile se non si conosce la lingua, perché non esistono, lo voglio spiegare ai nostri ascoltatori, i giornali in Israele non hanno la punteggiatura. Quindi spesso e volentieri una parola in ebraico può significare, scritta in un certo modo, se non si conosce la lingua, può significare tre cose totalmente differenti una dall'altra e quindi si fa molta fatica. E a mia volta le chiedo, quanta fatica si fa ad insegnarlo l'ebraico?
4: allora, beh, intanto grazie per aver ricordato il mio podcast, cui tengo molto perché è un progetto tutto mio, che in realtà non verte tanto sull'insegnamento della lingua, ma sulla bellezza della lingua. È nato l'idea quest'estate, l'estate scorsa, appunto, dopo, come dire, un momento in cui non riuscivo più veramente a sopportare tutta la bruttura attorno e ho deciso di fare qualcosa di molto piccolo, quello che potevo fare per trovare un po' di bellezza. E la bellezza, secondo me, sta soprattutto nelle parole dell'ebraico. Per cui è un viaggio attraverso le parole ebraiche, ogni puntata una parola, soprattutto legata all'ebraico biblico, in verità, alle storie dell'ebraico biblico e alla poesia, che per me sono ovviamente i temi fondamentali. Per venire invece a quello che mi chiede, beh. Per me insegnare ebraico, boh, non so per quale ragione, è estremamente naturale, quindi io non lo trovo difficile dal mio punto di vista. E devo dire che vedo che c'è anche una certa facilità da un punto di vista degli studenti. Chiaro, ci sono dei momenti, sono degli scogli che sono, beh, prima di tutto imparare ovviamente l'alfabeto e imparare, come lei diceva, i segni che indicano le vocali, perché l'ebraico, essendo come succede a molte lingue semitiche, l'arabo funziona nella stessa maniera, non prevede l'inserimento delle vocali nell'alfabeto, cioè le vocali sono dei segni che noi aggiungiamo ovviamente per leggere le parole, ma non importanza minore, sono le consonanti, le regine
3: Lei ha fatto
4: della
3: l'esempio del
4: lingua.
3: codice fiscale, mi ha fatto molto sorridere.
4: Sì,
3: Codice fiscale
4: esattamente, funziona,
3: italiano.
4: sì, esattamente. Noi scriviamo un po' dobbiamo pensare un po' così, no? Per cui noi scriviamo solo gli elementi fondamentali di una parola, che per l'ebraico sono le consonanti, le vocali. Devo saperle io perché, come diciamo, è un meccanismo un po' strano, no? Per cui io ricordo i miei insegnanti anche a Gerusalemme, tu per leggere bene l'ebraico devi conoscerlo, che è un paradosso assurdo. Però è vero, bisogna entrare un po' dentro la lingua. Ecco, la difficoltà sta che io imparo l'alfabeto, imparo le vocali e poi piano piano devo entrare in questo meccanismo della lingua che è completamente diverso
3: Anche
4: dalle
3: nella
4: lingue
3: grammatica,
4: europee.
3: no? Io sapendo che vale il femminile e il maschile, si impazzisce perché alcune parole che a noi sono tradotte in femminile in ebraico sono maschili e viceversa.
4: Cioè, però in realtà la grammatica ebraica non è così complessa. Cioè, se uno viene dallo studio, ad esempio, io ho fatto un percorso di studi classici. La grammatica greca o la grammatica latina sono molto più complicate della grammatica ebraica. Cioè, l'ebraico alla fine è uno studio, in larga parte studio di verbi e di verbi irregolari, ahimè, come dico sempre ai miei studenti, sono sicuramente più dei verbi regolari. Ma il resto della lingua non è così complicato. forse è anche per questo motivo che la lingua ebraica, insomma, siamo riusciti a insegnarla a milioni di persone poi, no? A partire così, dalle ondate migratorie dal 1881 in su, perché le persone che arrivavano in terra di Israele, appunto, no, larga parte non conoscevano l'ebraico, lo hanno appreso.
3: Se non quello biblico attraverso i
4: Sì, se
3: testi.
4: non sì, qualche frasettina di ebraico
3: Ecco.
4: chiaro, le frasi di ebraico biblico, la liturgia, che non c'entra niente, come dicevamo, con voglio vivere e sopravvivere in Israele. Però anche lì che cosa è stato? È chiaro, non si può pensare di costruire uno stato, come pensava Ben Yehuda, sulla lingua senza anche concepire un metodo di insegnamento ad hoc, no? Per cui è nato il metodo Ulpan, quello che si chiama ancora oggi metodo Ulpan ed è presente ormai in tutto il mondo, anche in Italia si può studiare all'Ulpan, che è un metodo che è fatto per insegnare l'ebraico in ebraico da subito, senza stare troppo a interrogarci sulla grammatica, ma per rendere gli immigrati capaci di vivere subito in Israele e di sopravvivere in
3: Ecco, professoressa, il
4: particolare.
3: mondo ebraico si divide a due grandi divisioni, tra il mondo ashkenazita e il mondo sefardita, e nel mondo sefardita rientra anche quel mondo Mizrahim, quel mondo che viene dai paesi arabi, e che è stato il grande influsso che ha avuto lo Stato di Israele dal 67 in poi, cioè mentre le prime immigrazioni erano soprattutto dall'Europa, con la cacciata di quasi 1 milione di ebrei dai paesi arabi, lo ricordo a chi non conosce bene questa storia, che po molto poco raccontata, invece va raccontata perché quando poi si parla di esodi, di diaspore, di cacciate, insomma, 1 milione di ebrei dai paesi arabi costretti alla fuga, altrimenti passati per le armi o per dei pogrom nei vari paesi. Quanto ha influito poi questo arrivo, questa ondata di Mizrahim nell'ebraico attuale, che va a prevalere, credo, no?
4: Sì, beh, sicuramente si è, come spesso, come tutto ciò che ha riguardato questa ondata migratoria, tutto ciò che ha riguardato la cultura Mizrahi per lungo tempo, è stato un po' sottovalutato. Questo di sicuro. Oggi lo vediamo molto di più, lo vediamo molto bene, probabilmente anche grazie all'influsso del giudeo-arabo. Cioè, i linguisti oggi ipotizzano che proprio l'ebraico ha subito l'influenza di questa variante linguistica che gli immigrati parlavano nell'Africa settentrionale, no? Il giudeo-arabo, come esiste il giudeo-italiano o giudeo-spagnolo, cioè una mescolanza tra arabo ed ebraico, o molto spesso, qualche parola magari di ebraico, non intere frasi, ma ci sono davvero degli aspetti interessanti. Oggi, ad esempio, noi non possiamo parlare di dialetti ebraici, non esiste niente del genere, almeno per il momento. Non possiamo dire che l'ebraico ha delle varianti, che so, regionali,
3: Talmente
4: locali.
3: piccola Israele che dargli pure una variante
4: Esatto,
3: regionale è una regione
4: esattamente.
3: sostanzialmente, purtroppo,
4: Esattamente,
3: troppo piccola.
4: esattamente, o comunque locali legate a determinati luoghi, ma sicuramente varianti di tipo sociale. I Mizrahim, gli immigrati, come dicevamo, dall'Africa settentrionale, ma non solo, anche l'Iraq, insomma, comprendiamo tutti gli immigrati fondamentalmente di origine, di lingua araba, hanno avuto non poche difficoltà a integrarsi nel tessuto sociale israeliano. E quindi di solito ci si è riferiti ai Mizrahim come lo strato sociale più umile di alcuni decenni. E per cui noi vediamo un registro linguistico che è stato considerato a lungo inferiore rispetto a quello, diciamo, dell'elite culturale tradizionalmente di origine europea o comunque legata all'Europa o all'Occidente, però questo ebraico ha lavorato dal basso, insomma, quindi si è inserito poi nella lingua standard lavorando poi dal basso. Poi i Mizrahim, se hanno avuto sicuramente queste lunghe diverse difficoltà, c'è stato un grande influsso sul cinema, sulla musica,
3: La letteratura. E
4: sulla letteratura, certo, assolutamente.
3: lei per la letteratura dedica un ampio capitolo qui nel libro proprio alla rinascita della letteratura ebraica, che è un miracolo nel miracolo, che è una cosa bellissima per chi ha la fortuna di poter leggere appunto dei testi o in ebraico o tradotti dall'ebraico, ma interessantissimi. Allora, se non ci fosse stata la lingua ebraica, quanto avremmo perso a livello di letteratura, a livello mondiale, professoressa?
4: Beh, se lo dice a me che sono un'innamorata della
3: Siamo in due.
4: letteratura ebraica, per me sarebbe. Beh, io non so, non avrei vissuto la mia vita in maniera completamente diversa, nel senso che, per quanto io sono un'innamorata della lingua, ma attraverso la letteratura, cioè la mia folgorazione per la lingua ebraica è avvenuta attraverso la letteratura e i versi di un poeta che si chiama Yehuda Amichai. La letteratura in ebraico, soprattutto quella che ha cominciato a essere scritta in terra di Israele dall'inizio del Novecento, fondamentalmente. È una letteratura che ha faticato anche qua a compiere un processo, perché bisognava compiere un processo, imparare a scrivere di un periodo storico, di una società che era in divenire, di argomenti che erano estranei a tutti quanti, perché i primi scrittori venivano dall'Europa, erano degli sradicati che parlavano yiddish o tedesco o russo, quindi hanno faticato moltissimo, soprattutto da un punto di vista na della narrativa, meno la poesia. La narrativa ha raggiunto però dei livelli incredibili, incredibili. Noi citiamo spesso, ad esempio, l'unico ad oggi premio Nobel per la letteratura israeliano, che è Shmuel Yosef Agnon, che è uno scrittore che diciamo israeliano, ma solo perché si trovava a vivere in Israele, a Gerusalemme, ma la sua scrittura è qualcosa che trae da tutti gli strati, come dicevamo, dell'ebraico, storici dell'ebraico, dal Talmud, dalla Bibbia, dalla narrativa Yiddish, è una sintesi di tutto ciò che è stata la storia ebraica tra 8 e 900. Ed è meraviglioso, noi avremmo perso tantissimo, avremmo perso Aleph Bet Yoshua, Amos Oz, Keret,
3: Cosa, tanti,
4: tutta la
3: certo.
4: poesia. Purtroppo, ecco, se la narrativa è stata tradotta moltissimo, anche se adesso siamo un po' in una fase di stallo, la poesia non ancora, ma ci stiamo lavorando.
3: Stiamo
4: Sì.
3: lavorando. Professoressa, grazie. Siamo in conclusione di questo nostro incontro. Io mi permetterò di disturbarla ancora perché è stata, spero, molto piacevole per chi ci ha ascoltato e visto questa nostra conversazione, ma anche perché io credo che la lingua ebraica possa essere veramente un veicolo di pace. Non a caso la parola più usata da noi ebrei e da Israele è la parola shalom. E la parola shalom nasce prima di salam, eh? È una derivazione, Salam, ma non perché vogliamo la primogenitura, ma semplicemente perché in realtà questo è e perché le due lingue, arabo ed ebraico, si salutano nella stessa maniera. Noi in Italia abbiamo una parola bellissima che è ciao, che è conosciuta in tutto il mondo, ma che ha un altro significato, schiavo, il latino è tutto schiavo, quindi un'altra cosa. Shalom è proprio pace, cioè due persone si incontrano, si stringono la mano e si offrono la pace reciprocamente. Ecco. Io con lei vorrò sviluppare questo tema, magari ci racconterà ancora del suo podcast, le chiederò quali saranno le parole più gettonate del suo podcast, quelle che hanno avuto più seguito, e poi vorrei anche parlare dei suoi altri libri, perché credo che, almeno a giudicare da quello che ho visto, ho intravisto, ho intraletto, insomma, sono tutti molto interessanti. Grazie per
4: Grazie.
3: questa sua presenza qui con noi, La Lingua Ebraica, Sara Ferrari. Carocci Editore per edizione per le bussole. Eccolo qui, si trova su tutte le piattaforme dove è possibile acquistare i libri, si trova soprattutto alla libreria ebraica Kiryat Sefer di Roma, che è l'unica libreria ebraica in Italia. E la nomino sempre, professoressa, perché le librerie piccole e indipendenti devono vivere, perché le librerie sono un faro di cultura, di educazione, di civiltà. E spesso le nostre città sono buie, e quindi vanno illuminate con questo tipo di luci. Credo che
4: Grazie.
3: sarà concorde con me.
4: Assolutamente, assolutamente, assolutamente, sono
3: Allora, buon
4: d'accordissimo.
3: insegnamento, buona fine
4: Grazie.
3: d'anno e buon inizio del prossimo, professoressa, e un augurio anche a chi ci ascolta, e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questo era a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca e questa è Radio Radicale. È arrivato il momento di aprire la nostra programmazione notturna, il palinsesto delle prime ore di questo sabato 22 agosto del 2026, che nella prima parte sarà dedicato al ricordo di Vincino, lo pseudonimo di Vincenzo Gallo, vignettista e giornalista scomparso il 21 agosto del 2018, tra i tanti giornali, le tante riviste per cui ha disegnato e scritto nella sua carriera, ricordiamo Il Male, di cui è stato tra i fondatori, che ha diretto per 4 anni. Su Radio Radicale, dal maggio del 2015 all'agosto del 2018, tenne la rubrica L'Impresentabile, in cui ogni settimana commentava da par suo la realtà politica italiana e non solo. E noi vogliamo aprire questo ricordo di Vincino con il suo ultimo Impresentabile. Era il 17 agosto del 2018, il suo ultimo intervento a Radio Radicale pochi giorni prima di morire. Poi proseguiremo subito dopo con Una risata vi seppellirà, il titolo dell'incontro in ricordo di Vincino che si tenne a Firenze il 24 ottobre del 2018, promosso dal Dipartimento di Architettura Santa Teresa dell'Università, da cui poi prese corpo una mostra sulla sua attività con una serie di disegni tratti tra l'altro dalla sua autobiografia ironica Mi chiamavano Togliatti. A quell'incontro vennero Saverio Mecca, direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, Sergio Staino, regista e vignettista, Michele Serra, giornalista e scrittore, lo scrittore Michele Mordente, Adriano Sofri, saggista, giornalista e scrittore, tutti amici di Vincino. All'1.50 vi proporremo un'intervista del 20 maggio del 2015 di Walter Vecellio a Vincino in occasione della sua iscrizione al Partito Radicale. Quindi alle 2.50 proseguiremo questo ricordo di Vincino con la presentazione del suo libro La cavalcata di Renzi, come in 6 mesi conquistò tutto, che fu pubblicato da Cairo Editore, presentazione che si tenne a Roma il 2 luglio del 2014. Insieme a Vincino intervennero Marco Garavaglia, vice direttore generale di Cairo Editore, Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, Michele Ainis, ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma 3 e Roberto D'Agostino, il fondatore di Dagospia. Alle 3.35 proseguiremo il ricordo di Vincino con la presentazione della sua autobiografia Mi chiamavano Togliatti, edita da UTET, promossa nell'ambito della seconda edizione del Festival di Narrazione e Cultura Politica Come il Vento del Mare, che si tenne a Latina il 22 luglio del 2018. Insieme a Vincino intervennero Rita Bernardini, che all'epoca era coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, Alessio Falconio, allora direttore di Radio Radicale, l'allora sindaco del comune di Latina, Damiano Coletta. L'incontro fu condotto da Massimiliano Coccia, all'epoca collaboratore di Radio Radicale. Alle 4.25 il programma di questa notte di Radio Radicale proseguirà con la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere dal titolo Libertà di stampa e Statuto dell'editoria periodica, pubblicato dalle Lefebvre Giuffrè, presentazione che si è tenuta a Roma lo scorso 1 luglio, un dibattito organizzato dall'Unione Stampa Periodica Italiana, dopo i saluti di Antonio Delfino, presidente dell'USPI, e Tricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia, sono intervenuti Carlo Parisi, segretario generale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Luigi Fiorentino, capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autore del volume Francesco Saverio Vetere, che è segretario generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana, Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali, Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato all'Università di Roma La Sapienza, Giuseppe Corassaniti, professore ordinario di diritto tributario all'Università di Brescia. Il convegno è stato introdotto e moderato da Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale. Alle 7.10 sarà la volta di Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, quindi alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà curata come ogni sabato da Marco Tardas. Vi lasciamo dunque alla notte di Radio Radicale, dedicata nella prima parte al ricordo di Vincino. Iniziamo con il suo ultimo intervento a Radio Radicale nella rubrica L'Impresentabile. Era il 17 agosto del 2018, il suo ultimo intervento pochi giorni prima di morire. Questa puntata dell'Impresentabile era condotta da Andrea De Angelis. A tutte e a tutti voi, buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: E torniamo con Vincino e con il suo impresentabile. Buongiorno Vincino.
2: Buongiorno.
1: Oggi di impresentabile c'è parecchio, perché c'è tutto, perché insomma basta
2: Tutto.
1: guardare un po' di immagini del nostro paese per sentirsi impresentabili.
2: Assolutamente.
1: Da dove partiamo? Partiamo da Genova, dal disastro di Genova? Già, partiamo dal disastro di Genova, dai. Dicci che cosa ne pensi.
2: Allora, penso che la situazione sembra complicatissima, invece disperatamente semplicissima, semplicissima. Cioè c'è un qualcosa che da tanti anni noi non vogliamo vedere, non vogliamo sapere e vogliamo fare finta che non ci sia. L'Italia è in un enorme, completo, totale conflitto di interessi. Totale.
1: Conflitto di interessi, dici?
2: Sì, completamente. Cioè noi non vogliamo vedere e capire da anni quello che ci sta davanti. Noi possiamo sì, semplicemente, poeticamente, dire ecco lo specchio dell'Italia, Genova è l'immagine dell'Italia. Sì, è anche qui, è assolutamente anche qui. Però è di più, è la nostra voglia, volontà e
1: Senti,
2: non
1: Vinci,
2: volete, sì.
1: no, se, dico, senti, eppure adesso, no, di fronte a queste tragedie, poi si tende a cercare responsabilità da una parte, dall'altra, a cercare colpevoli più che responsabilità. A me però viene in mente Aldo Doris Rossi, viene in mente Pannella, che parlavano di bonificare poi questo paese, no? Di rottamazione edilizia del nostro paese. E lo facevano, insomma, da qualche anno, inascoltati. E
2: Sì,
1: oggi però si cerca il colpevole a tutti i costi.
2: completamente. Ma il colpevole è l'Italia, cioè il colpevole è la mancanza di risoluzione del conflitto di interesse. Cioè quando io non ho un sistema di controlli, non un sistema speculare di, come dire, divisione di poteri. Cioè, quando io sono lo stesso che mi nomino il controllore dei lavori che ho fatto, no? E dove voglio andare? E so qua, lo so già, lo so già.
1: Potremmo dire che è anche
2: Cioè
1: una questione di
2: io.
1: stato di diritto da questo punto di vista, cioè,
2: Certamente.
1: appunto, potremmo dire che è quasi una questione di stato di diritto a questo punto, no? Cioè, dello stato che non riesce più a controllare se stesso perché, come dici te, è in conflitto di interessi.
2: È un conflitto di interesse totale. Io nomino chi controlla. Allora, il controllore dei lavori. Nessuno controlla i lavori, questo è il punto, il bello è questo, quando una cosa cade, viene fatta storta, viene fatta male, no? E che facciamo? Andiamo sempre là. Non, cioè, non ci va.

0: che fa questi lavori. Mi spartisco con loro quello che c'è da spartire. Poi naturalmente questo andamento criminoso, e qua ho la ragione, Pannella, che lo Stato è criminoso e criminoso.
1: Sì, sì.
0: Poi naturalmente i lavori non vanno bene a volte, la maggioranza del lavoro, poi mi dico, poi i lavori non procedono, camminano per anni, per tempi. L'Italia è un paese disgraziato, perché poi c'è la partitocrazia che rallenta, che fa, che lavora, no?
1: Eh sì. Ti sento parecchio abbattuto oggi, Vincino, nel raccontarci questo spaccato del paese che, insomma, che non va.
0: Ma no, perché è sempre lo stesso. Ma no, perché cammina da anni nello stesso modo. Cammina lento. Questa è la disperazione, un paese disperato, no? Poi naturalmente c'è delle immagini pazzesche, perché il paese crolla, perché il paese non riesce manco a fare quello che ha progettato, per cui non è efficiente, non è niente, no. Che dobbiamo fare?
1: Sì.
0: Fosse magari efficiente.
1: Fosse efficiente, no, fosse efficiente.
0: Fosse, ma non lo è. È disperato. Fosse efficiente, ma non lo è.
1: Senti, Vincino, ma questa cosa che dice il governo che vuole ritirare le concessioni?
0: Ma è ridicola. Cioè, lui dà le concessioni. Lui fa le concessioni. Lui, quando ha fretta, le fa, cerca di farle veloce. Poi lui le fa male. Poi lui controlla, dice, ah, è fatta male. E poi è pazzesco.
1: Niente, è quello che dicevi prima, è il conflitto di interesse di cui parlavi prima.
0: Costruisce immagini disperate.
1: Costruisce immagini disperate, rende bene l'idea.
0: È cinematografaro. No.
1: Vincino, noi oggi avremmo voluto salutarti con un pensiero positivo, ma evidentemente non è proprio aria oggi, vabbè, ma è comprensibile del resto con quello che osserviamo quotidianamente intorno a noi. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie.
0: Ok, abbraccio.
2: Ecco, quello che vi abbiamo proposto era l'ultimo intervento di Vincino a Radio Radicale. Vincino l'impresentabile era il titolo della rubrica che tenne a Radio Radicale dal maggio del 2015 all'agosto del 2018, fino a pochi giorni prima di morire. Questo era il 17 agosto del 2018 e Vincino scomparve poi il 21 agosto. E noi vogliamo proseguire questa notte di Radio Radicale con il ricordo di Vincino, e lo vogliamo fare con una risata vi seppellirà. Questo è il titolo dell'incontro che si tenne a Firenze il 24 ottobre del 2018, dunque poche settimane dopo la sua scomparsa, promosso dal Dipartimento di Architettura Santa Teresa dell'Università da cui poi prese corpo anche una mostra sulla sua attività, con una serie di disegni tratti tra l'altro dalla sua autobiografia ironica Mi chiamavano Togliatti. A quell'incontro intervennero Saverio Mecca, direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, il regista e vignettista Sergio Staino, Michele Serra, giornalista e scrittore, lo scrittore Michele Mordente e Adriano Sofri, saggista, giornalista e scrittore, tutti amici di Vincino. Buon ascolto.

0: A me il compito di ringraziare, di salutare, ringraziare voi che siete intervenuti, ringraziare Michele Serra, Adriano Sofri, Sergio Staino, Michele Mordente e direi in particolare poi Sergio Staino e Biagio Guccione che hanno pensato e hanno proposto e come Dipartimento abbiamo, come era giusto, accolto immediatamente con direi entusiasmo questa proposta. Che poi, come dirà Sergio Staino, nasceva con un'altra intenzione, un altro presupposto e che credo che mantenga però un suo senso, un suo valore anche in una versione, diciamo, più triste. Sergio Staino lo ricorda nel suo comunicato stampa che Sergio Vincino è architetto, ma anche lui è architetto e forse non è, questa diciamo, può essere occasionalmente la ragione per cui siamo qui dentro il Dipartimento di Architettura o come molti di noi ancora la chiamano la Facoltà di Architettura che aveva diciamo, una espressività superiore a quella che oggi abbiamo come Dipartimento o Scuola. Direi che al di là della vicenda, delle storie personali appunto di essere laureati in architettura, forse gli studi di architettura contribuiscono alla formazione di un disegnatore che ha un'osservazione attenta e critica della realtà, proprio perché gli studi di architettura e l'educazione all'architettura inducono a due visioni, due passaggi, due modi di essere, che sono quella di vivere nel mondo ma di mettersi anche fuori e osservarlo, non solo banalmente con gli strumenti del disegno, che sono quelli che formano il modo di pensare di un architetto, ma anche dal punto di vista etico, perché in qualche modo l'architettura si occupa degli altri e costringe ad avere questa posizione di estraneità, di porsi a guardare, osservare quasi con un atteggiamento antropologico alla realtà. E questo io credo che sia un elemento che in qualche modo accompagna poi chi studia architettura si pone in questa dimensione. Però questa estraneità pone anche, diciamo, ed è questa un'anima diciamo, che si impara, anche una visione critica che non solo si limita agli spazi, ai luoghi, ma diventa, proprio perché gli spazi e i luoghi in qualche modo esprimono l'essere di una società, diventa una visione critica naturalmente anche della società. Ora forse mi estendo anche troppo, ma è facile trovare anche da parte degli architetti, e sono molti altri gli architetti in realtà che sono disegnatori e che hanno, diciamo, disegnatori e giornalisti al tempo stesso. E io credo che questo possa essere una delle ragioni per cui siamo qui oggi e la Facoltà di Architettura è ben felice di ospitare questo incontro e questa oggi trasformata in ricordo di Vincino. Per cui ringrazio davvero tutti voi che siete venuti, ringrazio gli ospiti che ora parleranno e penso che forse, ora non so se Biagio vuole aggiungere anche lui qualcosa ora e poi, allora, poi ti cedo il pezzo. Darei la parola a Sergio Staino che è un po' l'ideatore di questa avventura di oggi.
1: Chi c'è a questo tavolo? Tu? Chi c'è al tavolo? Tu?
2: Adriano e Michele.
1: Ah, siamo tutti. E Mordente?
2: Okay.
1: Anche lui. Due Michele. Sì, come accennava il preside o direttore? Come, direttore? Direttore. Non ho capito ancora le differenze né fra facoltà e dipartimento. Né. Comunque il direttore, come diceva il direttore, Io oggi compio la promessa fatta a Vincio, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti gli ho detto: ma questo libro bisogna presentarlo a Firenze. Ah sì sì, qua, in che periodo? Dico: guarda, a ottobre fissiamo un giorno, ora vedremo, viene a Firenze, lo presentiamo. Lontano mille miglia, ovviamente, che questa presentazione poi coincidesse con un ricordo per la morte di Vincino. Io non me ne ero reso conto che stava così male. Sapevo che stava male e lo sentivo al telefono, perché aveva una voce ogni settimana più rotta, più faticosa. L'avevo visto poi su Radio Radicale la sua presentazione del libro fatta a Roma, e si vedeva che stava male, aveva dei problemi, ma che addirittura arrivasse a morire, io, è giunto per me come un fulmine a ciel sereno. Quindi questa cosa della presentazione mi è sembrata giusta, trasformarla in qualcosa di più importante, che non fosse solo la mia voce a raccontare insieme a lui il suo lavoro e in particolare questo libro. La cosa che sono d'accordissimo con quello che ha detto il direttore per quanto riguarda architettura è che è stata poi la cosa che più o meno inconsciamente o razionalmente mi ha spinto a chiedere a architettura di farci spazio per questa cosa. In effetti c'è un qualcosa che ci lega, non solo il fatto di essere stati architettura, ma il fatto che tanti autori satirici, fra l'altro, vengono dalle aule di architettura e direi dalle lotte sessantottine e post-sessantottine, in cui l'architettura ha avuto in genere in tutta Italia, nelle facoltà di tutta Italia, un ruolo quasi di guida, quasi preminente, insomma, se si escludono alcune, ma insomma, è sempre stata molto attiva da questo punto di vista di architettura. Giuliano ha fatto architettura, Altana ha fatto architettura, Mannelli, Renato Nicolini, che ha lavorato fianco a fianco con noi in tante situazioni, cioè, ora non mi vengono in mente altri, ma sicuramente ci sono anche altri. Quindi mi ero chiesto anch'io il perché di questa propensione. Credo, come in parte ha accennato il direttore, credo proprio sia il carattere dell'architettura, almeno nel modo con cui dal 68 in poi si è qualificata. Cioè, architettura che fino a quegli anni lì è una materia, una disciplina che riguarda sostanzialmente l'edificio nella sua entità autonoma e gli appartamenti e le situazioni, le ville, le situazioni più singolari in senso di singole, con il movimento del 68, l'interdisciplinarità che ne viene fuori, l'architettura comincia invece a guardare sempre più intensamente verso il territorio, verso l'urbanistica, verso l'insediamento umano sul territorio, nelle sue differenze e connotazioni rispetto naturalmente alle caratteristiche poi sociali di questo territorio, a seconda se sono insediamenti residenziali di ricchi o insediamenti industriali e così via. E quindi siamo arrivati, entrando in architettura, ci siamo trovati a contatto, successo anche a me, insomma, gomito a gomito con le caratteristiche sociali del territorio, con le persone, con la società, con un nuovo modo, naturalmente guardando al futuro, pensando a un socialismo, anche se un socialismo in cui era l'immaginazione al potere, pensavamo a un'organizzazione diversa dell'insediamento umano sulla terra. Insomma, abbiamo incominciato in forma anche molto, molto utopistica e molto dogmatica, a evidenziare nuove possibilità di intervento e di lavoro. Naturalmente poi i più vivaci di noi, o quelli più inquieti, o quelli con il pallino della politica, hanno spostato immediatamente questa diversa concezione che si stava formulando in modo da dire: però per fare tutto questo bisogna cambiare la società, si può realizzare certe idee, si possono realizzare certi progetti con l'attuale società? No, bisogna cambiare la società. Allora prima cambiamo la società, se c'è più energie da spendere, spendiamole per questo cambiamento e poi studieremo come. E da ogni rivoluzione, anche socialista, ricordo ad esempio quella più importante per la nostra generazione, che è stata Cuba, l'abbiamo guardata come anche possibile scuola per un modo nuovo di stare sul territorio, di costruire le città e le campagne e così via. E siamo rimasti sempre molto delusi quando abbiamo visto che poi i regimi comunisti, insomma, non è che poi si interessassero tanto di queste cose, andavano anzi seguendo le forme capitalistiche, addirittura a volte anche peggio. Però ecco, questa voglia di cambiare la società ci ha portato a essere quindi vicini a movimenti politici e mettere un po' le nostre conoscenze al servizio di questa lotta politica, e la satira è stata uno di questi. Insomma, la satira che in quegli anni qui lì era nuovamente risuscitata, perché con il maggio francese ricominciano i disegnatori, ricominciano i manifesti. La frase con cui ho voluto intitolare questo incontro, "Una risata vi seppellirà", nasce proprio in questa chiave qui, una risata della satira, una risata così liberatoria, vi aiuterà a far crollare il potere reazionario, oscurantista, antico, e aprire nuove strade. Ecco, in questo senso credo si inserisce tutta la vicenda nostra e di Vincino in particolare. Insomma, per me è impossibile dividere Vincino dal suo impegno politico. Insomma, è sempre... Certo, c'era differenza a seconda da che, in che gruppo finivi. Se sono finito io in un gruppo marxista-leninista, anche l'impegno satirico si doveva piegare che erano le indicazioni staliniste, chiamate marxiste-leniniste, ma in realtà staliniste, che imperavano in questi gruppi, per cui non abbiamo avuto una grande fioritura di satira creativa all'interno dell'area marxista-leninista. Le stesse mie vignette hanno incominciato, credo, a crescere e volare una volta che mi sono liberato di questa cappa. E Vincino, accanto a Lotta Continua, poi questo lo tratterà più approfonditamente Sofri, ha trovato invece spazio per questo suo ribellismo anarchico, che credo che è quello che più lo caratterizza e che più io personalmente ho sempre ammirato. Pur essendo appartenente a un gruppo diverso dal mio, Lotta Continua, un gruppo che noi marxisti-leninisti qualificavamo come avventuristi, spontaneisti, come della gentaglia che era incapace di seguire le direttive sia dell'esperienza comunista tradizionale sovietica, sia la nuova esperienza comunista di Mao Zedong o di Enver Hoxha ancora peggio. Vedevamo in loro dei pericolosi nemici della rivoluzione, perché naturalmente erano troppo libertari, troppo anarchici, troppo liberi di pensiero. E Vincino, con le sue prime, Gasparazzo, devo dire che è stato un autore importante di Lotta Continua, era uno che disegnava questo personaggio, Zamarin, era lui, disegnava il personaggio di Gasparazzo, che credo sia stato sicuramente una delle spinte anche per Vincino di seguire la strada del disegno. No, penso sia venuto da lì, però io fortunatamente ho sempre avuto un retroterra, un angolo del mio cuore in cui l'anarchia è rimasta viva, e mi ha salvato da tante situazioni questo fatto. Io credo sia importantissimo che ogni giovane si porti dentro di sé una bella fetta di anarchia, perché l'anarchia è quella che ti apre nuove porte, quella che ti fa volare, poi magari ti porta fuori strada o non ti fa vedere le strade giuste per poter costruire qualcosa di concreto, però è quella che ti porta in un'atmosfera che è l'atmosfera giusta. E allora ero molto attratto da queste vignette di Vincino, sapevano che erano politicamente scorrette, ma mi facevano divertire moltissimo. E nonostante che fossi dentro i marxisti leninisti, leggevo regolarmente Il Male, che stato, ma prima anche L'Avventurista, gli altri giornaletti che faceva Lotta Continua e così via. E fino a che liberatomi da questa cappa oscurantista, sono ritornato nell'ordinato mondo del riformismo, cioè nell'ortodossia del PC, il legame con Vincino è rimasto vivissimo. Non ci conoscevamo, io l'ammiravo e l'apprezzavo molto. Quando ho fatto la prima intervista, una volta ho cominciato a lavorare sul Linus e ho parlato di quelli che mi piacevano, ho parlato di Vincino e credo che lì anche lui da parte sua si è cominciata una simpatia nei miei confronti fortissima, per cui quando ho realizzato il sogno di fare una rivista di satira dentro il giornale L'Unità, l'organo ufficiale del Partito Comunista, cioè del partito più lontano dalla satira che si poteva immaginare, che il partito poteva immaginare la satira e accettava la satira, per esempio, di Fortebraccio, Mario Melloni, che funzionava molto bene, ma l'accettava perché era sostanzialmente contro gli avversari. Io con Tango entravo invece pesantemente a fare l'autoironia anche sul partito, insomma, con la storia di dover combattere l'ipocrisia, siccome tanta ipocrisia non c'era, ce n'era tanta nella destra, ma anche qualcosa nella sinistra, bisognava farla anche sulla sinistra. Per avere la sicurezza di non farmi imbrigliare, di non farmi convincere a diventare troppo obbediente alle linee del Comitato Centrale e della direzione del partito, la prima cosa a cui ho pensato, ho detto: voglio Vincino al mio fianco. Lui lo dice anche nel racconto del libro, quando arriva a parlare di Tango, che è stato la mia guardia del corpo a livello anarchico, perché con lui, naturalmente nessuno lo voleva al Partito Comunista. Fra l'altro lui veniva fuori da un'esperienza fatta con i radicali e poi con Lotta Continua, di presenza all'interno della Camera. Lui una volta si fece dare l'accredito come giornalista del Partito Radicale, andò alla Camera, che allora era retta da una figura mitica della sinistra, Nil De Jotti, mitica anche per quel che aveva passato, perché insomma il De Jotti è stato l'amore il secondo amore di Togliatti, e per lei aveva lasciato la moglie. Questa cosa era vista nel Partito Comunista molto conformista da questi punti di vista, ma non solo quello italiano, tutti. Voi pensate che il Partito Comunista cinese, nei punti di contrasto politico, fra le contraddizioni fra il compagno Togliatti e noi, un libretto che fu scritto prima della scissione dal Comintern dei cinesi, nell'elencare i punti di differenza politica fra loro e Togliatti c'era il fatto che Togliatti si era separato dalla moglie per mettersi con un'altra. Quindi pensate voi che razza di conformismo regnava in questo partito. Lui ha dovuto nascondere quest'amore per lungo tempo, poi finalmente è venuta fuori, però erano conformisti in altre cose, perché Nil De Jotti è stata la più accesa nemica dei fumetti e della satira. Mi dispiace dirlo, ma la storia è così. Rinascita nel 66-67, poco prima del 68, ha ospitato una serie di scritti di Neil Deiotti, che parlava del fumetto con i termini con cui ne parlava la borghesia più reazionaria, più stupida, insomma, che erano una degenerazione, che faceva male ai ragazzi, che chi leggeva i fumetti, come dice il Grillo a Pinocchio, no? O finisce o in carcere o all'ospedale, no? Questa era la cosa per cui leggeva fumetti. Poi naturalmente il giorno che ho presentato Tango alla Camera da lei, è venuta lei a presentarlo, gli ho fatto fare un'ampia autocritica, l'ha fatta anche volentieri, perché a quel punto le cose si erano maturate. Però quando dicevo a tutti, guardate, chi vuoi con te, c'è Altan, c'è LK, c'è Bucchi, c'è questo, quando arrivava Vincino, Vincino no, perché lui era andato appunto alla Camera a disegnare alla Camera, e Neil Deiotti ha ritenuto offensivo avere un fumettista che stava a disegnare, cosa da non credersi. Io so vi sembra che vi racconti delle balle o cose avvenute 100 anni fa, no, pochi anni fa in fondo. Si è vergognata di avere alla Camera un fumettista che disegnava, e quindi le ha detto di andare via. Quando lui è andato nella postazione giornalisti, con i ripresi dei giornalisti, l'ha fatta allontanare perché i giornalisti scrivono e non disegnano, cioè il graphic journalism, che oggigiorno va per la maggiore dagli Stati Uniti in tutto il mondo, per la Neil Deiotti non valeva, e lui quindi l'ha trattata, gli ha fatto molte, ha fatto un libretto che si chiama Montecitorio, in cui tutta questa storia è raccontata con dovizia di particolari in modo molto divertente. Quindi ho avuto anche uno di questi che si chiamano, non sono usceri, sono prefetti della Camera, che hanno il compito di mantenere l'ordine, insomma sono un po' i poliziotti della Camera, che è comunista, perché in genere venivano dati all'opposizione questi ruoli, che mi ha detto se Vincino lavora sull'Unità è la volta che lascio il partito. Poi in realtà nessuno l'ha lasciato, perché insomma era grosso allora lasciare il partito. Però insomma era visto, mal visto. E questo mi ha servito molto. Per abbreviarmi posso dirvi che uno dei titoli più fortunati di Tango, fortunati da un punto di vista della risonanza e del dibattito che ha costruito, fu il numero fatto quando morì Guttuso. Quando morì Guttuso, in cui la morte di Guttuso si mischiò con una sua conversione dell'ultima ora, Monsignor Angelini, lui si convertì al cattolicesimo, come era successo a tanti altri comunisti, Curzio Malaparte già negli anni 50, Vincino, che era in vacanza in Egitto, mi telefonò per dettarmi il titolo. Mi disse: Sergio, fai il titolo Dio c'è. E io, siccome c'era una questione di eredità molto, molto complessa e anche brutta, scrissi Dio c'è, e sotto ci misi e vuole la sua parte di eredità. Cose naturalmente nacquero polemiche violentissime, rischiamo di chiudere, eccetera. Da allora il rapporto con Vincino non è mai... Ma questi sono del passato. Comunque l'amicizia e il lavoro è rimasto continuo, insomma, perché poi ha fatto delle riviste, l'amicizia era tale, lui lavorava sempre con Vauro, io Vauro non l'ho mai sopportato, per me gliel'ho sempre detto, sei una testa di cazzo, quindi glielo dico anche qui, e posso anche dimostrarlo, perché è di un dogmatismo spaventoso. Io dico, non è satira la tua, non è satira, sei talebano, o con te o contro di te, di che sanno, devi mettere un problemino, un'idea, una inquietudine, come... Però a Vincino gli piaceva molto lavorare con lui, e allora i rapporti di lavoro dopo erano un po' inquinati da questa presenza. Una delle ultime volte che stavano facendo una rivista, mi ha telefonato e mi ha detto: Sergio, guarda, Allora facciamo una rivista, guarda, con Vauro facciamo una rivista, però c'è una cosa brutta. Che cosa? Vauro non vuole che tu ci lavori sopra. Ah, detto, va bene, va bene. No, no, non va bene. Io, guarda, ci faccio una battaglia politica su questo, ma tu mi devi promettere che poi ci lavori. No che non ci lavori, ma allora vaffanculo. È stata meravigliosa. Questa, ecco, questa sincerità. Presento questo libro che è una cosa che lui aveva in testa da tantissimi anni. Quest'idea di un giorno fermarsi e fare l'autobiografia l'ha sempre avuto, anzi è stato il giorno in cui ho giurato a me stesso che lo amerò sempre, ho detto Vincino, lo amerò sempre, perché ha mostrato un'intelligenza, mi ha fatto morire da ridere, perché mi ha detto, sai Sergio, io sto scrivendo un'autobiografia. Ah, bene, bene, ho detto, ah, però, che, no, per ora ho fatto solo la copertina. E mi ha passato questa copertina e c'era scritta Vita di Vincino, grande. Sotto, più piccola, Storia di un opportunista. Sotto, Tutta la verità. Sotto, piccolissimo, cioè non tutta, sennò che opportunista sarei. Io ho detto, sei meraviglioso, io ti amerò sempre, come marito e moglie, ti amerò sempre, qualunque cosa fa, fate anche quando ha combinato delle cazzate, poi l'ha combinate, lì ne parla nel libro, per esempio con Scalfari, è andata a fotografare Scalfari che scendeva dall'aereo con l'amante e nessuno conosceva questa amante e quindi hanno fatto uno scoop su Zut pubblicando le foto e io mi arrabbiai molto. Scalfari si arrabbiò più di me, lo mise fuori da Repubblica, ogni rapporto, gli dettò lo stracismo. Scalfari è un grande democratico, ma quando gli tocchi gli interessi suoi diventa molto dittatoriale. E io dissi no, non ero, infatti mi dissociai, dissi guarda, se c'è un politico che fa parte della Lega per la famiglia, difende la famiglia contro il divorzio e lo scopri con l'amante, è bene pubblicarlo, ma un laico come Scalfari ha il diritto di avere tutte le amanti che vuoi, per il mio pensiero, insomma, perché devo andare a sputtanarlo? Lì c'è stato un po', però è bastato per scalfire la stima e l'amicizia che ho per lui. Sono contentissimo che qui accanto a sorpresa sia presente qui con noi la compagna, la moglie di Vincino, Giovanna, a cui vorrei destinarti un saluto affettuoso. Non so dove. No, è la figlia, naturalmente, che era prevista, Caterina, che mi ha dato una mano anche per la scelta dei disegni e comunque per l'organizzazione. Ecco, fra le tante riviste che su cui ha collaborato Vincino, una importante almeno per la nostra storia della sinistra, ma non solo. È Cuore, fondata dopo Tango da Michele Serra, e a cui passo la parola.
3: Allora, intanto mi ha colpito Sergio quando ha detto sono passati pochi anni, ma più o meno gli anni che ci separano da Cavour sono passati da Nil De Iotti. Diciamo,
4: come dicono i tanghi, 20 anni sono nata.
3: E questi sono 40 però, Sergio? Ecco, vabbè. Insomma, no, per dire, avevamo 20 anni, tra i 20 e i 30, diciamo.
4: Tu sei più giovane, l'età media mi fa ancora paura. Io ho superato, sono al di là del bene e del male. Per me sembra tutto ieri, Cavour.
3: Ma questa è una fortuna, è una cosa che ti invidio molto. A me ieri sembra ieri, devo dirti la verità. E Nil De Iotti, ti dico, mi fa veramente l'effetto, non so, di De Rudini, Quintino Sella, non so, sono ricordi. Ricordi sepolti nel tempo. Dunque, prima di Cuore, che esiste, adesso è brutto poi dirlo di fronte a te perché sembra, insomma, appunto, sembra una ruffianeria, ma è la verità pura, Cuore esiste perché è esistito Tango, e nel senso che ho trovato poi il gruppo degli autori già bello e confezionato, insomma, ho fatto poche modifiche, ma soprattutto io, e ne parlo perché questo riguarda Vincino.
1: Una modifica fondamentale, cioè da un giornale che era soprattutto diretto all'interno del PC per il rinnovamento del PC e per preparare il Partito Comunista al crollo del muro di Berlino, tu sei andato invece sul giornale di resistenza rispetto al craxismo rampante, no?
3: Sì, questo, tu parli continuamente di politica e mi disorienti, Sergio, perché mi porti su un terreno molto sdrucciolevole. Però, se posso, se dopo l'ora e 40 che hai parlato tu facendo la relazione introduttiva del congresso, posso brevemente dire una cosa. Hai ragione tu, ma non importa. Ascolta. C'entra molto Tango con... Come?
4: C'è il Tarabba.
3: Allora, stavo dicendo...
5: Sto perdendo il filo.
3: Prima, no, adesso io l'ho perso prima ancora di partire, quindi sai com'è. Allora, accadde ben prima di cuore, quando ancora c'era Tango, accadde che tu andasti 2 mesi, ti ricorderai, in Sud America e mi dicesti dovresti dirigere tu Tango per 2 mesi. E Vincino per me sarebbe stato, diciamo, un co-collega, uno che faceva quel lavoro sullo stesso giornale per il quale lavoravo io, ma non avevo un rapporto stretto, anche perché non era un disegnatore, non era un satirico, era un giornalista, quindi non avevo un rapporto così stretto con il disegnatore di satira. E quindi mi trasferì a Roma 2 mesi per reggere la baracca che tu avevi messo in piedi. E fu molto divertente, devo dire, l'incontro con Vincino. Per queste due ragioni, perché lui aveva, secondo me, profonda diffidenza nei miei confronti, e non solo lui, cioè io ero quello dell'unità, l'ortodosso, quello del PC. A me in realtà la politica interessava molto meno ieri come oggi di quanto interessa a Sergio. Sergio è veramente un homus politicus nel profondo, cioè lui quando parla di Nilde Iotti si sente ancora una vaga vibrazione dentro la sua voce, vuol dire che sono cose che lo hanno davvero appassionato. Io ero meno homo politicus e decisamente più attento all'aspetto, diciamo, talentuoso, artistico, comunicativo della satira. E quando arrivai...
1: Tu sei stato un grande politico.
3: La parola al compagno Steiner.
1: Quanto Scalfari ti ha fatto ponti d'oro perché tu lasciasse Tango e l'unità e tu andassi a lavorare da lui? Cosa gli ha detto te?
3: Non me lo ricordo, Sergio, dimmelo tu.
1: Gli ha detto no.
3: Ah sì, davvero? Sì? E questo non me lo ricordavo. Vedete, questo per farvi capire quanto la politica mi scivoli addosso. Comunque, dicevo, Vincino, secondo me, aveva nei miei confronti una profonda e, dal suo punto di vista, legittima diffidenza. E quando arrivò nella redazione di Tango, Via dei Taurini, era giusto, questo almeno me lo ricordo, sì, Via dei Taurini, con un solito scartafaccio, poi dopo non era ancora pratico, diciamo, delle cose tecniche e antropologiche della satira, col solito impressionante cartafaccio di fogli, foglietti, alcuni abbastanza spiegazzati, e me le mise sulla scrivania, mi disse... Tanto lo so che ne pubblicherai al massimo uno, con un tono di sfida. E io rimasi molto colpito da questo perché ero un fan sfegatato di Vincino. Vincino è stato un grande artista, questo vorrei dirlo nella forma più semplice ma anche più evidente possibile. Cioè mettere su un foglio delle figure umane e farle parlare e raccontare attraverso di loro quello che accade, non è, cioè sono tanti che lo fanno, sono parecchi anche quelli abbastanza bravi, poi i fuoriclasse sono stati 5, 6, adesso è inutile fare un computo preciso, ma pochi, e Vincino sicuramente è stato uno dei fuoriclasse della satira, poi proverò a dirvi anche perché. E io, di fronte a questi fogli sparpagliati che mi sembra di rivedere ancora adesso, gli dissi, Vincino, ce ne saranno di più belli e di meno belli, l'unica cosa che ti posso dire è che cercherò, se sono capace, di scegliere i più belli, ma non uno, almeno 7, 8, 9, perché lo spazio da riempire non è così piccolo. E così accadde. E lì svanì molto rapidamente, credo, la diffidenza, l'eventuale diffidenza che lui poteva avere nei miei confronti. Anche perché, Sergio, perché io metto l'accento sull'aspetto artistico e diciamo e talentuoso della faccenda. E Tango non avrebbe retto a nessun tipo di analisi. Quello che tu hai messo in piedi non poteva reggere a un riscontro di tipo, diciamo, politico. Tu hai appena ricordato soltanto alcune delle svariate e insopportabili liti, odi, fratture, frazioni politiche della storia della sinistra. Lì c'era un... tu hai creato un milieu artistico. Artistico, dove c'era dentro di tutto, ma tu pensa a Pazienza, Altan, che è uno molto più, diciamo, formato, molto più ortodosso, più simile, se vuoi, alla storia tua o alla storia mia. Che cos'è che teneva insieme quella cosa lì? Era considerarsi a vicenda con stima artistica e professionale. Quello, secondo me, è assolutamente decisivo. È quello che cambia, è quello. Che Vincino era molto bravo. E che essere molto bravi aiuta enormemente a dimenticarsi anche di quello che ha scritto Nil Deiotti sulla satira. Io non la sapevo, tra l'altro mi diverte molto, ma sembra tipo... mi viene in mente l'Enciclopedia della Casa, queste cose qua quando parli di Nil Deiotti, non so, o Donna Letizia, ma lo dico anche con affetto, per carità, e con rispetto di quella generazione, di quella storia. Però, diciamo, io mi ritrovavo... E forse non l'avevo studiata. Non la studio abbastanza. Dunque, a parte che i giovani presenti, ti segnalo che sono forse l'età media è molto elevata, Sergio, tra i presenti. Ecco, i giovani presenti sono, e alcuni lo sono per ragioni familiari, sono pochissimi. Quindi, per dire, mi chiedo anzi l'effetto che fa un ragazzo di 18-20 anni sentire i discorsi che stiamo facendo oggi. In ogni modo, insomma, Vincino era uno strepitoso autore di satira, non soltanto perché univa la quantità alla qualità. Tu sai bene che Vincino aveva una produzione smisurata. Tra l'altro, lui aveva anche dei detrattori, dicevano, ma il disegno è sciatto, è uno che fa i disegnini, li fa in fretta. Cavoli, sarà stato anche sciatto, nel senso che ne faceva 85 di disegni in un pomeriggio, però secondo me aveva una espressività. Questi omarini svirgolati con cui lui, lo stadio a cui lui riduceva l'umanità, sia l'uomo di potere che l'omino per la strada, era quello di omarino svirgolato. Anch'io conservo tra le mie, ahimè ormai, tante reliquie, un po' di disegnini miei fatti da Vincino, in cui io sono anch'io omarino svirgolato, e come tutti, dal Papa al Presidente della Repubblica all'ultimo di noi, l'umanità è fatta, è questa comunità formicolante, tra l'altro in perenne movimento. La cosa straordinaria degli omini, degli omarini di Vincino e del disegno di Vincino è questa capacità di esprimere movimento. Ci sono delle facce di Vincino che si riconoscono non perché sono, tra virgolette, disegnate bene, cioè perché sono somiglianti, perché sono caricature, no, ci sono delle persone che sono, diciamo, riconoscibili, il loro stato d'animo è riconoscibile, intuibile dall'atteggiamento che hanno, da come sono messe le gambe, da come sono messe le braccia, c'è un'espressività assolutamente sbalorditiva, quindi un disegnatore strabiliante. Io direi, entrando in un terreno non proprio mio, più...
1: Biagio, abbiamo il disegno della piazza Trinità dei Monti qui? Ecco, allora, per chi dice che non sa disegnare, ecco, guardi quel disegno lì.
3: Oltretutto, visto che parliamo di architetti, anche le capacità prospettiche, le case, come si...
1: Quadratura parallela, sempre di sopra, di sotto, di qua, di là.
3: Oh, ecco, di questo mi piace parlare a me molto più che di Nil Deiotti, cioè del talento. Ecco, dov'è il disegno di... Riesce a ingrandirlo?
2: Fontana di Trevi.
3: Ecco, quindi la cosa fondamentale che volevo raccontare... Aspettiamo se c'è Fontana di Trevi.
1: Fontana di Trevi vista da un missile... Pershing impazzito, e c'è questo disegno, ci ha messo parecchio.
3: Ma io ricordo anche, per esempio, quando ero direttore di Cuore, lo mandai a Mosca insieme a Mannelli, coppia veramente curiosamente assortita, perché uno diciamo iperrealista, l'altro vicino, due grandissimi, e fecero un reportage di 8 pagine da quando Yeltsin salì sul carro armato, c'è quel tentativo di colpo di Stato, quella volta lì, io mi ricordo una piazza rossa di Vincino che era sbalorditiva dal punto di vista prospettico. Adesso qui però ad architettura rischio di dire delle scemenze, quindi mi taccio. Ecco qua, guarda qua. Roma vista dall'alto da un missile Pershing impazzito un istante prima dell'impatto. E beh, questo è un capolavoro, cioè qui c'è una, qui c'è uno sguardo pazzesco, proprio prospettico. Accidenti, ecco.
1: Il problema suo, visto che siamo a parlare di questo aspetto, il problema suo era, io l'ho definito satira compulsiva, cioè lui non resisteva, si metteva con la radio accesa a ascoltare e mentre, Giovanna può testimoniare, mentre ascoltava la radio disegnava, poi scriveva male, non rompeva, saltava un avverbio, poi aveva un foglio 70-100, disegnava qui, nell'angolino, e poi faceva, non mi c'entra, aveva metri quadri di foglio da quest'altra parte, era proprio compulsivo.
3: Aveva una volontà satirica enciclopedica, diciamo così, cioè lui pretendeva che in questo universo di omini svirgolati tutti trovassero la possibilità di non gli sfuggiva niente, insomma, ce li metteva proprio tutti quanti. Ecco, adesso vabbè, questo disegno commenta, dice meglio di come ho detto la cosa fondamentale che volevo dire, cioè che quando ci, sì, come lo giri va sempre bene, che quando gli artisti, quando i disegnatori, quando sono bravi, quando c'è grande talento, poi davvero le esigenze o le diffidenze politiche passano in secondo piano, e siccome questa cosa qui poi alla fine me l'hai insegnata tu, perché quando hai fatto Tango, una persona lucida di mente che conosceva la sinistra poteva dirti, ma tu sei pazzo, ma che di, ma che, pazienza, Vincino, ma che stai dicendo? Come pensi che possano queste persone stare sulla stessa pagina? E invece ce l'hai fatta, e ce l'hai fatta perché sei stato un bravissimo selezionatore.
4: Guarda che non sono morto io.
3: No, lo so, però mi porto avanti, perché quando dovrò fare il discorso commemorativo, che sarà molto affettuoso, passo il microfono a Adriano Sofri.
6: No, tocca a lui. Tocca a me.
7: Allora, io devo dire che sinceramente quando sento Staino che dal blog o in altri posti ha dovuto...
6: Lui non è Adriano Sofri.
7: No, mordente. Sentiamo poco, vero? Mordente, ok. Allora, io ho collaborato con Vincino alla stesura della sua autobiografia, poi vengo dopo, volevo solo dire una cosa. Allora, se posso dire una parolaccia, mi sono incazzato quando ho letto Staino che doveva, su un blog e anche in più di un'occasione, spiegare che Vincino sapeva disegnare. Secondo me questa è anche un po' una colpa degli editori, non dico forse anche di Vincino, perché allora esiste questa autobiografia, però non esiste un libro che mostra il percorso artistico di questo autore. Spesso per gli autori di satira c'è sempre questa tendenza a fare il libro delle vignette dell'ultimo anno, anche perché altrimenti perdono, come diceva giustamente Franzolo, l'efficacia. Quindi c'è sempre stata questa cosa da Forattini a Vauro, Altano, un po' tutti quanti. Per Staino è un po' diverso perché lui fa fumetto anche, quindi è un po' diversa anche la maniera della narrazione, del commento, del reale. Però quello che, ecco, secondo me manca adesso, e spero che qualche editore illuminato faccia, è mostrare l'arte di Vincino, da quando ha cominciato le prime cose sull'Ora di Palermo, passando per Lotta Continua e per tutte quante poi le riviste a cui ha preso parte, molte volte anche diretto. Allora, riguardo invece questa autobiografia, allora io devo dire che sono entrato in un secondo momento. Vincino nel video che è stato mandato all'inizio lo raccontava, però poi non si sentiva, quindi credo che verrà messo dopo. Allora, Vincino probabilmente, immagino, che alla soglia dei 70 anni abbia voluto un po' raccontare agli amici, ai suoi lettori, tutto il suo vissuto, perché è un vissuto abbastanza interessante ed avventuroso. E quindi ha deciso, quando Steiner raccontava dell'idea di fare un'autobiografia, era molto precedente a questo libro, se non erro, giusto? Credo, ecco, forse Tempi di Tango addirittura. Quindi lui qualche anno fa, 4-5 anni fa, ha pensato di fare questa autobiografia. La sua idea, lui ha detto, Vincino diceva che lui era un disegnatore, non uno scrittore, quindi la sua idea era quella di raccogliere tutte quante le vignette che lo vedevano come protagonista. Vincino dagli anni 80 si è disegnato spesso, però nella maggior parte delle vignette Vincino era protagonista, però non raccontava la sua storia personale, il suo vissuto, ma raccontava avvenimenti politici o sociali del momento. Quindi in realtà non esisteva il materiale per poter realizzare realmente un'autobiografia. Quindi Vincino ha cominciato, diciamo, si è messo e ha dovuto cominciare a disegnare tutta la sua storia dall'inizio. Però Vincino, fino alla sua scomparsa pochi mesi fa, ogni giorno aveva un'enorme produzione di vignette su giornali, su settimanali, anche su online. Quindi io credo che non avesse proprio il tempo di potersi dedicare, di potersi concentrare su un'autobiografia interamente disegnata ex novo, senza utilizzare le vignette già pubblicate, e così si è trovato in una situazione di stallo. Grazie a Giovanna mi ha chiamato e mi ha chiesto se potevo in qualche modo aiutarlo nel portare avanti questa cosa, e ha un po' modificato il progetto iniziale. Lui voleva fare un libro tutto disegnato, in realtà poi ha pensato di raccontare a me la sua storia e fare un libro mescolando una parte testuale e una parte di vignette che poi un po' abbiamo scelto insieme, un po' ho trovato io spulciando le centinaia di riviste che colleziono, un po' ha trovato anche la Caterina, la figlia di Vincino, magari negli album che la moglie oramai da 30 anni, no, ok, che da 30 anni, 40 anni raccoglie e cataloga, la produzione quotidiana di Vincino, che è un qualcosa di sterminato, e così siamo riusciti a confezionare questo libro che io trovo straordinario, sia per, diciamo, è innovativo, questa mescolanza di disegni fatti ex novo, parte testuale e vignette. Alcune delle vignette, poi tra l'altro, molte sono autobiografiche, altre invece vedono interprete Vincino, proprio più una fiction, di quando per esempio lui racconta nella sua abitazione ai Fori Imperiali che gli antichi romani sfondano il muro di casa e entrano dentro. Vabbè, quella è una fiction fumettistica, però ci stava bene nel complesso. Questo è un po' quello che...
8: È una bella combinazione.
7: Sì, anch'io trovo che fosse stato anche abbastanza pesante come lettura. Poi purtroppo, diciamo che è sopraggiunta la malattia ed è stato molto difficoltoso portare avanti il libro, che in qualche modo si interrompe al 2011. E gli ultimi disegni, ecco, vedono un continuo, così come anche nel titolo, autobiografia disegnata a dispense. Vincino aveva un po' la speranza di poter realmente continuare, un po' era dettato dalla fretta di dover uscire perché c'era una scadenza con l'editore, anche perché per la premiazione del libro, che già in qualche modo ha suscitato qualche interesse, e un po' anche per la sopraggiunta malattia si è dovuto un po' interrompere questa cosa. Ha fatto questa scritta autobiografica disegnata a dispense, tomo 1, e ci sta ancora chi mi chiede se faremo un tomo secondo, ecco. Io in realtà spero, più che continuare, perché poi alla fine sono rimasti purtroppo solo 5 anni da raccontare ancora di Vincino, io spero che si possa raccontare la sua arte adesso, non la sua vita, o mescolando ancora insieme la sua vita, però con tutta la sua arte. L'ultima cosa che voglio dire, io ho conosciuto Vincino, conosco Vincino da poco, solo da 10 anni. Io nel 2008, io sono principalmente sono un collezionista, è un lettore di satira. Nel 2008 a Salerno hanno c'è stata la prima edizione del Festival della Satira, io ho assistito a questo festival e ho proposto all'organizzatrice una mostra su Vincino. Era una scusa per me per conoscere uno dei miei 5 autori preferiti all'epoca. Adesso ecco, sono tra i miei 3 autori preferiti. Quindi, poi abbiamo fatto questa mostra dedicata a Vincino e lui ha apprezzato molto, perché in realtà abbiamo fatto un po', le nozze con i fichi secchi. Ho fatto una mostra su Vincino, direttore di riviste, perché qui abbiamo 3 persone che sono stati direttori, oltre che amici, direttori di Vincino su Lotta Continua, su Cuore, su Tango e su M anche. Però anche Vincino è stato un grande direttore. Lui ha cominciato con l'Avventurista, una rivista che nessuno ricorda completamente, cioè completamente sconosciuta, fino alla mostra di Salerno, finché io non, in un sito della mostra della Festival della Satira di Salerno ho fatto una scheda sull'Avventurista, praticamente era una rivista sconosciuta. Adesso c'è una pagina, credo, su Wikipedia, che è stata presa dalle schede della mostra. Ecco, io spero che, cioè, lui apprezzò questo fatto che io raccontai una cosa un po' inedita in qualche modo. Ecco, Vincino, direttore di riviste. E poi apprezzò anche, visto che siamo nella facoltà di architettura, l'allestimento fu fatto da 2 architetti di Salerno, Granato e Covino, che allestirono dei banchetti con le cassette di frutta, le cassette di legno della frutta, fecero dei banchetti. Vincino apprezzò molto, perché mi raccontò poi, non lo sapevo, cioè me l'ha detto dopo, quando frequentava a Palermo uno studio di suoi amici, un pittore e un restauratore, organizzarono una mostra e utilizzavano proprio delle cassette di frutta come base per poter esporre delle opere. Penso sia tutto.
6: Devi parlare?
8: No, io non parlo.
6: Sicuro? Io ho poche cose da dire, ho deciso anche di dire poche cose. Intanto non sono mai stato direttore di niente, non sono mai stato neanche giornalista, sono stato un fortissimo moralista. Quando ero giovane mi sono rifiutato di diventare giornalista e persino pubblicista. Si poteva avere 2 atteggiamenti a quell'epoca per chi era molto moralista. Secondo me io e Vincino eravamo estremamente moralisti. Lui ha scelto l'altro atteggiamento, quello di dire che diventava giornalista perché così aveva la casa Agit, che era la vera ragione per cui tutti sono diventati giornalisti, ma non l'avrebbero mai detto. Io ero contrario all'ordine dei giornalisti allora e oggi, e non ho mai fatto l'esame da giornalista. Non sono mai stato né giornalista né pubblicista, cosa che ogni tanto mi ha creato qualche difficoltà. Perché tu sei un esemplare di opportunismo vero. No, ma lui è un pluridirettore e tutti aspettiamo che diventi direttore di qualche altra cosa. Se posso dire così, no, non credo, vedremo. Lui ha un futuro davanti. Io ho un passato molto remoto, me ne rendo conto continuamente, ma in particolare quando avete parlato in quella maniera di Nilde Iotti, alla quale io mi sento quasi simile, oltre che quasi coevo. Diciamo, io ho fatto in tempo a litigare con Togliatti. Ho fatto in tempo a fare amicizia con Pertini, il quale, una volta non più Presidente della Repubblica, quando viveva in quella casa a Fontana di Trevi con un attendente che gli era stato assegnato, Vincino stava molto attento alla vita quotidiana di Pertini, ex Presidente, e giocava, si annoiava e giocava a scopa tutto il giorno con questo attendente, il quale a volte non resisteva e faceva scopa lui, e Pertini gli urlava, lo minacciava di bastonarlo. Una volta Nilde Iotti andò a trovare Pertini e quando andò via Pertini le gridò dietro: «Oh Nilde, salutami Palmiro». Dunque, siccome siamo in una condizione pressoché analoga, allora userò questo episodio.
8: I giovani pochi che ci sono, che Palmiro era morto nel frattempo.
6: Era morto Palmiro, però i giovani lo sanno. I giovani lo sanno e si sono ben guardati dal venire qua numerosi, ecco. Allora voglio dire una cosa che veramente invece è importante e che si può ricavare anche da una lettura molto rapida della parte di questo libro che riguarda quegli anni fra il 68 e i primi anni 70. Io non solo non ho diretto Vincino, non solo non ero così scanzonato come ci dipinge oggi Sergio Staino, il quale allora apparteneva a un tipo di organizzazione così lugubremente dogmatica che Lotta Continua gli sembrava una specie di bordello di cui oggi prova molta nostalgia perché ha sprecato gli anni della gioventù, quelli in cui bisognava concludere qualcosa. Concludevamo qualcosa naturalmente, ma Lotta Continua non era

ero molto ortodosso, lo rimproveravo e naturalmente l'effetto che ha una specie di maestro severo che rimprovera un suo discepolo abbastanza indipendente e intelligente è di fargli rincarare la dose dei presunti errori. Vincino a lotta continua ha disegnato pochissimo e quei pochi disegni sono poco significativi, se non perché lo diventeranno molto una volta che il nostro amico Mordente o qualcun altro farà quella storia della genealogia dell'arte di disegnatore, anche dei testi di Vincino, di cui si sente la mancanza. Io penso che sia stata cruciale l'esperienza di lotta continua, ma i suoi disegni sono molto pochi, non ho avuto il tempo di andare a scartabellare per tirarli fuori, e sono soprattutto, intanto arrivano molto tardi, tranne rarissimi casi precedenti, cioè arrivano dopo il 75, e lotta continua si scioglie come organizzazione alla fine del 1976, e poi sono quasi sempre disegni illustrativi di articoli, di interventi, di parole d'ordine di lotta continua, cioè hanno pochissimo a che fare con la satira, cioè hanno una capacità di intento sì, di denuncia, anche di ridicolizzazione di qualche oggetto che veniva scelto, ma era quasi sempre una specie di didascalia, di appendice degli articoli. Voglio dire che noi, nonostante tutta questa mitologia che abbiamo alimentato noi stessi, del libertarismo, l'atteggiamento scanzonato, spontaneista, anti-ortodosso, antiscolastico, eccetera, facevamo molto sul serio. Per intenderci, Vincino viene chiamato da me, io figuro nel libro in una maniera che un po' mi prende per il culo, cioè basta leggerlo intendendosene un po' e si capisce che mi sta sfottendo, mi cita per dire è arrivato e mi ha detto non sei un quadro e mi ha mandato a Gela. No, naturalmente io facevo parte del cretino, diciamo, gli ho detto non sei un quadro e l'ho mandato a Gela, deve essere successo esattamente così, e ho altre circostanze analoghe. Vincino è stato chiamato, credo da me anche in quella circostanza, che non ero direttore di niente, però ero il capo, è stato chiamato a Roma al... Ma io veramente sono l'unico che non ha mai misconosciuto la mia funzione di capo. Siete voi che a un certo punto siete andati via la spicciolata, diciamo. È stato chiamato a Roma, no, per capire quale grado di serietà c'era nella cosa, è stato chiamato a Roma perché era morto appunto nel 1973 Roberto Zamarin. Roberto Zamarin era quello che fin dalla fondazione del Giornale Quotidiano, e già prima aveva lavorato al Quindicinale e al Settimanale, essendo una persona militante di Pavia, con una famiglia, con una bambina, un bravissimo disegnatore, anche pubblicitario e così via, aveva abbandonato tutto, era venuto a lavorare con noi e faceva la grafica di lotta continua, non so, il pugno famoso che era il nostro distintivo, la testata del giornale e poi anche i disegni, che in particolare dall'invenzione di Gasparazzo, qui io ho partecipato perché ho scelto io il nome di Gasparazzo, che era l'operaio immigrato meridionale alla Fiat. E poi Zamarin tutti i giorni lavorava all'impaginazione, alla grafica, alla costruzione quotidiana del giornale. Una notte, siccome quasi sempre noi chiudevamo il giornale in ritardo, perché eravamo veramente scadenti e poi eravamo anche megalomani, volevamo aggiornarlo fino all'ultimo e così via, e non avevamo risorse sufficienti, una notte, come succedeva molte volte a moltissimi, chiunque avessero la patente, io non l'ho mai avuta, partì a tarda notte perché avevamo perduto la distribuzione normale del giornale, e in macchina con un'altra persona giovane del giornale andò a portare le copie del giornale di quel giorno
verso il nord in maniera che potesse essere distribuito sia pure in seconda mattinata nelle edicole. In questo viaggio di questa notte invernale nebbiosa, Zamarin

0: andò a infilarsi con la macchina dentro un camion e in quello schianto morì lui e l'altro giovane compagno che era con lui. Dunque Vincino venne a Roma in questa circostanza. Il peso, diciamo, sotto il quale venne a lavorare al giornale era questo. La vita che lui fece al giornale era la vita di un militante strenuo, rigoroso, il che non toglie che Vincino la vivesse con quello spirito che poi si rivela in questo libro. Non so, siccome credo che bisogni che compriate anche il libro, voglio leggere soltanto, non so, ce ne sarebbero parecchie da leggere, ma soltanto qualche pagina per mostrare come Vincino rivendica, come è successo a molti quest'anno nell'anniversario del 68, la sua attività militante. È andato ripetutamente in galera. Questa è una cosa, diciamo, importante da rivendicare. Sentite come parla del modo in cui l'ha fatto. Se ce n'era una, è andato due volte, ce n'era una prima. Alla fine, tanto per non perdere l'abitudine, le forze dell'ordine mi arrestano e per fortuna. Io sono un pazzo scatenato, rompo le scatole in maniera immonda e hanno capito che se si tolgono dalle scatole questi tre venuti da fuori, questi tre sono quelli mandati da me a Gela, che sono Vincino, Clemente Manenti, che è morto anche lui in questo agosto, una persona formidabilmente preziosa per tutti noi, e Guelfo Guelfi. Se si tolgono dalle scatole questi tre venuti da fuori, tutto si sarebbe aggiustato. Succede il 26 marzo del 72, di domenica mattina. Nella piazza centrale del paese sto distribuendo con alcuni amici il giornale Il Processo Valpreda, dopo una notte passata a fare manifesti con Aurora Pasqua Betti, compagna di Potere Operaio, che finirà nella colonna Walter Alasia delle Brigate Rosse. Arrivano i fascisti e prendono a insultarci. Intervengono anche gli agenti che arrestano me insieme con Aurora, Crocifisso Abela, Salvatore Privitello, Luigi Barzini e Angelo Di Bernardo. In caserma cominciano a menarci a freddo e la gente che mi riempie di pugni si fa male alla mano. A lui danno 5 giorni alla mano e a me 20 giorni alla mascella. Per questo reato mi condannano a 1 anno e 8 mesi di carcere. E così via. Questo era il suo modo di ricordare da reduce la sua attività militante. C'è quell'altro episodio dell'agguato in cui questi fascisti numerosi e nerboruti gli dicono che deve dire viva il Duce, e allora lui dice io ho detto viva il Duce. A quell'epoca c'era già la canzone di Brassens. C'era molto di Brassens in questo nostro stato d'animo di allora, quella canzone di Brassens che ha come il ritornello che dice morire per delle idee d'accordo med morlant, morire per delle idee d'accordo però di morte lenta. Ecco, Vincino gli spaccavano gli occhiali, lo prendevano a pugni, lo malmenavano, gli imponevano di dire viva il Duce, e raccontava queste cose così, facendone un episodio, per così dire, benevolmente autoironico, perché poi per fortuna si voleva bene e tutti quanti gli volevano molto bene. Voglio dire una cosa, detto questo, che nella produzione di Vincino per Lotta Continua c'è poco che non sia appunto illustrativo. Io credo che questo non fosse un caso, cioè che quella estrema serietà di cui noi vivevamo allora, perché ritenevamo davvero di essere vocati a fare la rivoluzione e non vedevamo cosa più importante nella vita, e tutto il resto, compreso l'amore, le ragazze, fumare, tutte le cose che Vincino sapeva disegnare genialmente, passavano in secondo piano, erano per così dire integrate dentro questa specie di serietà estrema, anche quando apparivamo scanzonati. In questa situazione, a mio parere, la satira non era possibile. O io non ho capito che cos'è la satira, la satira non era possibile. Secondo me la satira, così come la intendiamo comunemente, interviene soltanto quando si è perso, quando si rinuncia a stare facendo la rivoluzione. Il titolo La risata vi seppellirà era inconcepibile finché c'era lotta continua fino alla novembre del 1976. Una risata vi seppellirà è un titolo che arriva nel 77, non a caso. E secondo me il male e poi tutto il resto, le cose formidabili che voi avete vissuto, arrivano tutte una volta che è finita l'eventualità di credere, di stare ancora battendosi per la rivoluzione. C'è stata una sconfitta. Di fronte a questa sconfitta il sentimento è duplice. Quello della maggior parte di noi era meno male, lo disse molto bene nel primo decennale del 68 Mauro Rossagno quando andò a Trento poco prima di essere poco prima di essere assassinato. Noi abbiamo perso, meno male, ecco, questo era l'atteggiamento. Dopodiché poteva venire la satira, compresa l'ironia estrema su se stessi, sulle proprie file. Io ho voluto moltissimo bene a Vincino, molto bene a Giovanna, per un periodo eravamo vicini di casa, era un periodo in cui si tirava davvero la cinghia, letteralmente. Ho amato di Vincino formidabilmente due cose. La prima, che è sempre stato, sempre, nel corso di tutta la vita, anche quando la sua satira appariva più sferzante, più, fra virgolette, feroce, eccetera, dalla parte di chi le buscava. Cioè Vincino, persino da un giorno all'altro, poteva passare dalla satira su Renzi vincitore a una specie di quasi simpatia benigna nei confronti del Renzi distrutto, sconfitto. I disegnatori, anche quelli più bravi, hanno una tendenza a infierire. Spesso questa tendenza a infierire arriva al punto che si compiacciono di infierire persino sui difetti fisici dei loro interlocutori. Beppe Grillo, persona per me indecente, l'ha appena dimostrato un'ennesima volta, ma lo hanno fatto anche persone molto migliori di lui. Per Vincino questa cosa era, secondo me, del tutto inconcepibile. La seconda cosa è che, a mio parere, Vincino era una persona straordinariamente poetica. Cioè i suoi disegni, quelli che a me piacevano di più, erano disegni poetici, persino alcuni ritratti. Io credo che Giovanna abbia dei ritratti di Giovanna che sono meravigliosi, per la bellezza, il colore, la serenità, l'amore che c'è dentro e la poesia. Io chiedo sempre, sono un po' parassita, diciamo, non so, qui c'è Roberto Barni che è un bravissimo pittore amico mio, quando è stato il compleanno di Bruna, la moglie di Sergio, quella voce che si sentiva prima nel gruppo che diceva stai zitto Sergio, no Sergio non la sente mai, però lei continua disperatamente. Quando c'è stato un importante compleanno di Bruna, Roberto le ha regalato un suo bellissimo dipinto e io ho chiesto a Roberto, perché non sapevo che cosa regalarle, di scrivere sotto da un'idea di Adriano Sofri. Sergio Saino ha fatto ripetutamente delle vignette attribuendomi una partecipazione, eccetera, di cui ero molto fiero. Una sola volta io ho convinto Vincino, con molta fatica, a fare un disegno su una mia idea, perché a me pareva molto adatta a Vincino. Io credo che lui si sia davvero sacrificato e c'era un bastimento nel mare e il testo mio diceva le polene guardano avanti, i marinai guardano indietro. Ecco, questa è stata la nostra collaborazione. Non era male perché c'era il disegno di Vincino. Io volevo dire queste cose qua. Noi abbiamo avuto una gran fortuna, non di aver avuto Vincino fra i nostri, ma di essere stati fra quelli di Vincino.
1: Volevo solo fare una brevissima aggiunta a quello che ha giustamente detto Adriano, diciamo sulla, non so se definirlo spirito cavalleresco, comunque sulla non cattiveria di Vincino. Vincino, quando Craxi era da Mamet, aveva progettato di andare a trovarlo, mi spiace, devo citare Vauro, abbi pazienza, insieme a Vauro e a Davide Riondino. Io avevo, quando ho scritto l'articolo, diciamo, in memoria di Vincino per Repubblica, siccome non ho la memoria di Sergio, che si ricorda persino delle opinioni di Nilde Iotti sulla satira, scusa se infierisco, nella mia testa Vincino era andato ad Hammamet con insieme a Vauro e Riondino, invece mi scrisse una bellissima lettera che potete ritrovare su Repubblica, è cosa di pochi mesi fa, Davide Riondino, ricordandomi, dice: no, hai sbagliato, perché Vincino non poté partire con noi all'ultimo momento perché non aveva i documenti in ordine, cosa che naturalmente mi ha fatto venire, cioè parlava veramente in profondo di Vincino. Comunque, se avesse avuto, nel caso improbabile che avesse avuto i documenti in ordine, sarebbe andato anche lui a trovare Craxi ad Hammamet, proprio perché in quel momento era la statua abbattuta, insomma, era il gigante detronizzato, e la lettera di Davide ricorda questo episodio.
2: A proposito di Craxi, ce l'abbiamo il filmato con gli zingari?
3: Sì.
2: C'è stato un periodo in cui Vincino si travestiva da Craxi. Ha scoperto lui che mettendosi una cosa in testa che lo faceva calvo, praticamente diventava uguale, con gli occhiali uguali, era uguale a Craxi. Allora su questo abbiamo fatto varie cose, ha fatto per dei servizi fotografici, prendilo, per Teletango, è questo?
4: Sottolineare l'appoggio del Partito Socialista e suo personale alla causa, ha fraternizzato con il capo della tribù e consumato con loro una frugale colazione. La delegazione che accompagnava il segretario del PSI ha elaborato con il sottocapo tribù una comune piattaforma di impegno per un nomadismo socialista e riformista. Al momento da commentarsi è stato espresso da parte degli esponenti delle tribù nomadi il desiderio di avere presto nuove occasioni di incontro con l'eminente uomo di Stato.
2: Qualche giorno fa ero con Bobo Craxi e ho detto sì che abbiamo un po' esagerato forse su questa storia dei furti dei socialisti sull'onda di Grillo, che aveva incominciato lui con la famosa barzelletta che gli costò la prima serata in TV. Però è divertente questa cosa. Con questa abbiamo fatto una cosa che racconto spesso per dire appunto l'altro elemento dell'essere satirico, no? Che da una parte fare la satira vuol dire essere anche cinici in certi momenti, capito? Perché devi tirar fuori delle cose che possono andare noia, ma la voglia di sputtanare l'opportunismo e l'ipocrisia è troppo forte e quindi la tiriamo fuori. Però dall'altra c'è anche un aspetto di bontà, perché poi in fondo i più bravi disegnatori satirici sono buoni, insomma, lui era buono di fondo, era...
1: Sì.
2: No, dici di no?
1: No, sì, sì.
2: Era una persona sensibile, timida, anche se l'apparenza era diversa. Allora questo poi mi sono reso conto quando, dovendo fare un servizio fotografico appunto di lui vestito, trasformato in Craxi, qualcuno pensò di fare un servizio fotografico in cui si fotografava di nascosto con lo zoom da dei palazzi dell'altra parte della strada la stanza di un albergo in cui il finto Craxi si incontrava con la vera Cicciolina. Dico più di giovane, Cicciolina era la più famosa star porno, quella che ha aperto il porno in Italia, proprio molto carina, una bionda, credo ungherese fosse. E quindi tutto è stato preparato, Cicciolina era d'accordissimo, partecipò gratuitamente come fatto appunto di appoggio alla satira. La stanza d'albergo, le finestre chiuse in modo che si vedeva e non vedeva nell'inquadratura del teleobiettivo e compagnia bella, e la cosa doveva beccare il nostro uomo mentre si faceva fare un rapporto orale dalla Cicciolina. Sì, era inglese, era molto, pensavamo appunto doveva essere un po' nascosto, si intuiva, non si doveva vedere poi nulla di particolare, però lei con una disinvoltura molto più superiore alla nostra, tranquilla, ha detto sì, va bene, ma facciamolo davvero, così viene più realistica la cosa. Nessuno di noi nella stesura della sceneggiatura aveva previsto questa possibilità. E anche se qualcuno di noi un pochino più così senza principi ha molto invidiato questa possibilità data da Vincino, e lui invece non l'ha gradita per niente, si è piegato in due e non ha aperto la patta dei pantaloni fino a che non ha avuto l'assicurazione che non c'era contatto. Non solo, ma ha sudato talmente durante il servizio che appena finito si è rivestito e corso, allora non c'erano i cellulari, corso al telefono di questa casa dove eravamo, ha chiamato Giovanna se lo ricorderà, e gli ha detto: Giovanna, qualunque cosa vedi, non è successo niente. Anche quello è un altro di quei momenti in cui uno dice: ma come fai a non voler bene a un uomo così? Insomma, dai, sono amici belli questi.
0: Voi volete chiudere, perché non dico se Vincino fosse qui, ma in generale chiunque fosse qui potrebbe dire che qui abbiamo fatto una barricata di maschi. In prima fila qui per fortuna c'è una maggioranza di donne, con hanno scelto anche loro di avere un rappresentante maschio su 7, ma a quei tempi almeno avremmo detto, Vincino o io o Michele, avremmo detto: ma insomma, sono tutti maschi. Allora uno avrebbe detto: telefoniamo a Rossana. Questa volta non abbiamo nemmeno telefonato a Rossana.
3: Ma finalmente può succedere veramente, no? Senza problemi. Senza false paranoie.
0: Io qualche problema continuo a avere.
3: Vabbè, sto cazzi, tu cresci.
0: Ma non in questo.
2: Ti chiedo troppo, Caterina? Troppo, sì, venire qui? Hai la nostra comprensione. Però un Vincino babbo era bello, sapere come si comportava con le due figlie.
5: Vuoi chiudere col filmato? Vuoi che chiudiamo con l'ultimo filmato?
6: Quello?
5: Della premiazione. Con lui?
6: Non era quello primo.
5: No, l'abbiamo, però erano tutti distratti.
2: Non so se ci sono delle domande, qualche precisazione. O qualche intervento di chi?
7: Per il libro,
2: tu poi?
7: Ma ha pensato prima.
2: Aspetta.
7: Satira, premiamo.
2: Poi? Che vuol dire righe? Ah, il falso di Vincino a chi compra il libro. Ah, sì, quello sì, bello. Anch'io. Anche a me. Allora facciamo vedere questa intervista. premio satira politica di Forza dei Marmi.
7: Ma tentato prima dal premio satira, premiamo incredibilmente il libro a una e noi Vincino, un libro mi chiamava Fogliatti. Un'autobiografia a fumetti che il mondo aspettava. Vincino, eccolo qua. Anni di amicizia, gioia, qui, questo libro, autobiografia disegnata di Spencer. Come un tra parentesi, quindi è una minaccia. È una speranza. Allora, in questo libro, infatti, Cino, per raccontarlo, ci vorrebbe tutta la serata, uno dei più grandi disegnatori, vignettisti, autori satirici, è passato dalle riviste più importanti, per citarne una, Il Male, per tutte, poi ne parleremo, ma mi ha colpito l'introduzione del libro, di Giuliano Ferrara, posso leggere? L'infamia di Vincino non ha confini, la generosità naturale non lo riscatta, la dissipazione non lo ricompone, nel suo sorriso diffidente mostra di non essere una persona integra. E per voi è bene.
8: Un disegno che difendevo benissimo. Esattamente. Mi ha licenziato per un giorno e mezzo, due giorni.
7: Poi te ne
8: sono. No. Sì.
7: Dice anche, altri fanno satira, lui ha fatto stile. Questo è il complimento però. Ci deve stare. Ci deve stare. Senti, nel tuo libro racconti, bisogna leggere, la prima volta che noi di Asper non abbiamo avuto in anteprima, non abbiamo potuto resistere perché era proprio il premio ideale per noi. Esce il 10 luglio, ve lo dico così, correte a comprarlo. Intanto perché un'autobiografia a fumetti? Hai sentito questa esigenza?
8: No. Come 40 anni di disegno mi sono disegnato tutto. E allora a un certo punto vengo, se metto tutti questi disegni insieme, ne viene pure un racconto. Speriamo di. Una volta preso l'anticipo, mi sono bloccato.
7: Cioè, ma questo succede?
8: Anni.
7: Si scappa.
1: Mi abbiamo toccato l'argomento, non ci sono i soldi. Che è soldi,
8: non sapevo. Poi c'è un mio amico, Michele Cordelli, che è il più grande esperto di Andrea Pazienza. Mi stava tanto bene e conosce più cose di me di me stesso. Pazienza. E allora mi ho chiacchierato.
7: E ce l'abbiamo fatta, dobbiamo ringraziarlo.
8: Sì, ma una volta saputo che stavo prendendo un po' di più di cose,
7: l'abbiamo fatta e noi siamo felici di averlo qui, ha illuminato e voglio dire, questo è stato per 4 anni direttore del Male.
8: Questa è una cosa, cioè stasera io ho visto grandissime cose di Sardegna qua, stupendo, quello, i pretini meravigliosi, questo qua stupendo. Siamo in una nuova stagione, sono felice.
7: Beh, questo detto da te ci fa un piacere immenso. Ti volevo dire, tu hai, stavo ricordando, tu hai diretto per 4 anni Il Male, io indegnamente ero piccolina, sempre in mezzo lì a annusare, credo che avete delle responsabilità nella mia crescita, però lo ringrazio. Poi naturalmente anche Tango Cuore, eccetera, straordinarie avventure satiriche e naturalmente sei stato grande amico di Andrea Pazienza. Mi piaceva ricordarlo questa sera perché comunque era un amicone, oltre che senza tragedia, senza retorica, era un grande artista, ma un grande
8: amico. Era la mia gioia essere stato amico di, come dire, di Raffaello Sanzio, di un grandissimo pittore, molto giovane, che ha lasciato cose meravigliose, no? E infatti oggi vedi ogni settimana in edicola escono dei libri stupendi, disegnati in una maniera egregia, e io ero amico suo e io ho disegnato insieme a lui, perché il male era una bottega dove un disegno, un'idea la facevi la matita tu, la china quell'altro, i colori quell'altro ancora.
7: La vera bottega è sentimentale.
8: Assolutamente sì. Quell'altro scriveva testi con i colpetti che si facevano e si disfacevano. Ci sono una decina di segni a doppia firma, mia e di Andrea. Ora, la mia felicità oggi è di essere stato un minore amico di Raffaello, all'epoca di Raffaello. E Roberto ha detto che era il contorno. Ah, bellissimo.
7: Grande applauso. Vediamo, secondo te sono irripetibili quelle esperienze? L'ultima domanda prima della motivazione.
8: Vabbè, grandi giovani autori, messi insieme faranno grandi cose. No, bisogna avere la voglia, la capacità di giocare insieme. Questo la satira non è un mestiere solo, è triste quando si fa. Giocando insieme, allora, nel 77, prima del mare, prima di tutto, d'estate, ci vedevamo a Bologna e a Milano, io, Andrea Pazienza, Stefano Murini, Jacopo Fo, José Muñoz, una ventina di disegnatori per fare il nostro giornale con cui raccontare quello che vuoi. No, poi qualche mese dopo è capitato, e già ci conoscevamo, già ci avevamo lavorato insieme, voglia.
7: Bisogna evitare l'isolamento, fare squadra, stare insieme, credo che questo sia un bellissimo messaggio di Vincino. E adesso Pasquale Gerson, anche il rituale pericoloso che noi amiamo, leggerà la tua motivazione.
9: Geniale, ispirato dagli occhi sfrontati al suo modo aristocratico, oggi disegna vignette satiriche per il foglio di Berlusconi con la stessa improntitudine con cui ieri disegnava per Lotta Continua di Soffri. Nel mezzo ci sono le invenzioni che hanno fatto la storia della satira su tutti i mali che avevano ritato il premio Nobel, come lo vero, e soprattutto l'indimenticabile falso giornalistico della prima pagina falsa del giorno della stampa di Paese Sera, in cui si spacciava Ugo Tognazzi, complice sublime, in quel caso, per il capo delle Brigate Rosse, come ha scritto Giuliano Ferrari, che abbiamo già citato, nell'introduzione a Mi chiamavano Togliatti, così si chiama questa sgangherata e sublime autobiografia. Ferrari ha scritto: altri fanno satira, lui ha fatto stile.
7: Ha fatto stile! Ha già avuto il premio della satira, è recidivo, ma se ne merita assolutamente questo per la sua biografia, per i fotografi, sei felice di avere... Avevi altri anni o avevi un altro programma?
8: Avevo tre coni e ho avuto pure una bicicletta a motore.
7: Ma scusate, ma la bicicletta a motore è bella, perché non le facciamo?
8: L'hanno rubata. Un anno dopo me l'hanno rubata.
7: Ma che peccato, vediamo che possiamo fare col comune di Corte dei Parti. Poco fatta, Vincino! Ma che premio! Ma che premio quest'anno! Ragazzi, sono veramente emozionata, è arrivato un momento importante.
10: Bene.
2: Te devo andare. Chiudiamo. Io l'augurio che faccio a tutti noi, a parte il ricordo di Vincino, è che prima o poi risorga una generazione capace di seppellire con una risata tutti gli aspetti tristi, cupi, reazionari che attraversano questa nostra vita. Oggigiorno lo trovo molto difficile, purtroppo. Al di là delle intenzioni di Beppe Grillo, ha preso piede quel suo famigerato vaffanculo, che è il contrario proprio della parola una risata vi seppellirà. È una parola che intristisce, che rende cattivi, che isola. Invece bisogna fare come ha detto Vincino adesso, insomma, bisogna ritornarci a sentirci gruppo e lavorare insieme. Grazie a tutti.
10: Questo era l'incontro in ricordo di Vincino che si tenne a Firenze il 24 ottobre del 2018. Una risata vi seppellirà il titolo, un incontro promosso dal Dipartimento di Architettura Santa Teresa dell'Università di Firenze. Da qui nacque poi una mostra sull'attività di Vincino con una serie di disegni tratti dalla sua autobiografia ironica Mi chiamavano Togliatti. A quell'incontro intervennero il direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, Saverio Mecca, Sergio Staino, regista e vignettista, Michele Serra, giornalista e scrittore, lo scrittore Michele Mordente, e Adriano Sofri, giornalista, scrittore e saggista. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna dedicata questa notte nella prima parte a un ricordo di Vincino, vignettista e giornalista, scomparso il 21 agosto del 2018. Lo vogliamo ricordare con una serie di documenti sonori tratti dal nostro archivio e proseguiamo adesso con l'intervista realizzata il 20 maggio del 2015 da Walter Veceglio quando Vincino si iscrisse al Partito Radicale.
11: Buongiorno, buongiorno per quella che comincia a essere un appuntamento domenicale. Nei nostri studi qui a Radio Radicale oggi c'è Vincino, Vincenzo Gallo, e mi trasformerò con la sua complicità in una sorta di questuino, per stendere un immaginario verbale. Allora, cognome e nome, per favore.
12: Vincino.
11: Vincino è lo pseudonimo. Lei declina Vincino le sue generalità.
12: Mio, no, Vincino è il mio nome, nella malavita sono conosciuto così, ecco.
11: Ma nella buona vita invece?
12: No, una buona vita mai frequentata, praticamente.
11: Cominciamo male con l'interrogatorio. Allora, Vincenzo Gallo, nato a?
12: Palermo.
11: Anno?
12: In monarchia, praticamente sono nato nel 30 maggio del 46, poi tre giorni dopo proclamarono la Repubblica.
11: Ma non è colpa sua, immagino.
12: No.
11: E dunque,
12: però posso fare il raffronto.
11: E qual è il suo mestiere?
12: Allora, il mio mestiere è, io faccio scarabocchi sui giornali.
11: Ecco, e per questi scarabocchi le viene pagato?
12: Assolutamente sì.
11: E come è cominciata questa sua avventura?
12: Questa mia avventura è cominciata durante le noiose riunioni in facoltà d'architettura e durante le occupazioni a scarabocchiare i professori. Poi è cominciata con il giornale L'Ora.
11: L'Ora di Palermo.
12: L'Ora di Palermo. E la prima cosa che ho fatto per il giornale L'Ora sono andato a seguire un processo, la strage di Viale Lazio.
11: Stiamo parlando di mafia.
12: Stiamo parlando di mafia, sì. Stiamo parlando di mafia e stiamo parlando che io ero là, vedevo tutti quelli che poi in realtà dopo, quelli che erano là nelle gabbie, in realtà non c'entravano niente. Che poi dopo si scoprì che quei 10 imputati erano quasi tutti innocenti, in un certo senso, perché poi la strage di Viale Lazio vera e propria la fecero in prima persona Totò Riina, Bontade, Provenzano, proprio la fecero loro in prima persona.
11: Ma per capirci, erano disegni come quelli che si vedono nei film americani dove non si possono fare le riprese, ci sono i disegnatori che riprendono l'udienza,
12: esatto.
11: O erano vignette?
12: No. Erano quelli. Ma io sono un cultore, un amante proprio di questa materia qua. Anche io sono un amante del disegno in sé, no? Il disegno è una delle forme di comunicazione più alta e migliore che sia mai stata inventata ed è la più istintiva. Tutti nasciamo sapendo disegnare in parte, poi per il 99% fortunatamente la scuola li massacra e perdono questa lingua, questa cosa che loro hanno, e rimaniamo in due o tre, io, Vauro e pochi altri, a saper disegnare, Tutti i bambini disegnano, poi non disegnano più.
11: Esattamente. Quanto tempo siamo rimasti allora a fare questi scarabocchi?
12: Siamo rimasti allora, poi dopo sono andato a seguire il Consiglio Comunale e là ho avuto una lezione di scienza politica enorme. Allora, nel Consiglio Comunale il mio sindaco era Ciancimino, e il mio sindaco era Ciancimino, il capo dell'opposizione era Occhietto, no? I ministri di competenti nella città e nella regione erano Salvo Lima o Gioia, no? Questa era questo era il mondo politico davanti a me, no? E io ho capito che come funzionava il mondo, ecco, là cominciai a capire e a tarare
11: quello
12: tutto.
11: Era il laboratorio che ha aperto la conoscenza di di un universo.
12: Come dire, se tu cominci a capire, se tu nel posto dove tu vedi la politica c'hai un sindaco mafioso, un ministro più o meno mafioso, il suo cugino.
11: Per quanto riguarda
12: anche
11: Gioia,
12: peggio.
11: C'è una sentenza che dice che non si poteva chiamare mafioso.
12: Salvo Lima fu anche ammazzato nella lotta per bande, praticamente, no? Possiamo dire, no? Perché non seppe riuscire a salvare i suoi colleghi mafiosi.
11: Quegli anni dopo, però la sua
12: anni
11: parte
12: dopo.
11: L'ha fatta,
12: ma insomma, la sua parte l'ha fatta, vabbè, ma non è che era così, insomma, era questa era la città, questa era Palermo. No? Per cui capendo, iniziando così, che tutto è un disastro, poi dopo può venire solo bene, ecco, non è che. Poi quando incontri il mondo, devo dire che la prima firma in una manifestazione, in una cosa, da ragazzino, io ho firmato per il bandito alla luce rossa, quello americano che poi che era condannato a morte. No? Mm-hmm. Ora il nome non me lo ricordo esattamente, ma uno molto famoso, no? Praticamente. Poi fu condannato a morte, fu ammazzato. Però come dire, di là questo impatto prima con il mondo, no? Perché era uno che era condannato a morte in California, non è che noi però camminando per Palermo in realtà era una città molto più europea, mio ricordo di Palermo da bambino, è una città incredibilmente europea, aperta al centro del mondo, no? Era la città del gruppo Palermo 63. No, era una città dove nel 64 incontravo il Living Theatre a
11: Becchio Malino, insomma.
12: Esattamente, no.
11: E perché lasciamo l'ora?
12: Perché lasciamo l'ora? Lasciamo l'ora perché dopo credo che allora, sai cosa succede ai giornali? Ogni tanto c'è una ristrutturazione. Arriva il grafico da fuori e cambia, no? All'epoca succedeva così, no? Il grafico da fuori ha detto, ma questo qua è un cretino locale, non sa disegnare. Non
11: un cretino locale si chiama Vincino.
12: Esattamente, per cui il direttore, che siccome allora poi in realtà dipendeva da Paese Sera, insomma c'era tutta una catena, diciamo, di conseguenza, si sa, guarda, mi dispiace, avevo un contatto per 10 disegni, 20 cose, insomma, e via. Poi che cosa succede? Succede che da là poi in realtà io perché mi trasferisco a Roma? Perché mi trasferisco a Roma per lavorare con Lotta Continua al giornale quotidiano e perché non c'erano i fax, perché sennò sarei rimasto a Palermo felicemente se c'erano i mai i fax.
11: Che periodo è quello di Lotta Continua?
12: Quello di Lotta Continua stiamo parlando dal 73, 72, 70, dal 73, dopo che dal 73 sino al 78, sino a perché quando poi facciamo
11: Lotta Continua aveva già avuto un precedente, era Gasparazzo.
12: Infatti io dopo che muore l'autore di Gasparazzo, quale muore su una macchina che portava i giornali di Lotta Continua, sì, al nord, no? Era uno bravissimo, Gasparazzo aveva una forza,
11: un militante come ce n'erano allora.
12: Militante bravo, e Gasparazzo aveva una forza grande proprio di era l'operaio, il tipico operaio di Lotta Continua,
11: il suo
12: meridionale,
11: autore,
12: che
11: si chiamava
12: Zamarin, esattamente, no? Con l'età in nomi li perdo tante volte, la situazione ricordo tutto perfettamente. Io ho pure fatto un viaggio, io una volta pure sono andato in macchina con le macchine di Lotta Continua, erano dei pazzi per i quali Lotta Continua aveva una distribuzione stupenda che con 3 lire e 3 mezzi loro arrivavano in tutta Italia in contemporanea agli altri, però avevano queste 10 macchine che partivano ogni notte e si facevano a 200 all'ora tutto, facevano delle cose pericolosissime, no?
11: E infatti
12: avevo dei, io mi ricordo una volta dentro questa macchina qua, a un certo punto vedo che siccome non volevano avere macchine attaccate dietro, sai, cammini forte, con la nebbia uno vede si attacca dietro, no? Allora cosa facevano? Spegnevano tutto, facevano prima un colpo di freno, spegnevano tutto, per cui davanti uno vedeva un colpo di freni, poi il buio, e quelli dietro si terrorizzavano, si frenavano e via. Poi riaccendevano le luci.
11: Possiamo dire che eravate criminali?
12: No, erano gli autisti criminali, venivano anche pagati molto bene. E allora, eccoci qua, siamo all'ottavo, la lascio quando faccio il male. Allora,
11: prima c'è
12: l'avventurista.
11: Bravo.
12: Prima c'è l'avventurista, che sì, un supplemento di satira, un quattro pagine, era un po' tra l'autonomia e la tra la politica e altre cose. Ma no, più che lo sberleffo, era l'intervento, cioè siamo esattamente dopo l'estate del 77, Bologna, sì. E durante quest'estate ci sono tanti incontri con tanti disegnatori di fumetto, noi ci incontriamo una quindicina di volte tra Bologna e Milano, Bologna perché stava al centro dell'Italia in un certo senso, io là mi conosco Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, José Muñoz, Jacopo Fo, insomma 15-20 tra i più bravi disegnatori d'Italia si vedono per fare un loro giornale, che il problema è questo qua, tu la tua libertà, il massimo della tua libertà ce l'hai nel tuo giornale, in un giornale che si confronta direttamente con i lettori, se riesci ad avere tanti lettori e quindi hai la tua indipendenza.
11: Anche perché l'avventurista, sbaglio, non era poi così ben visto dai tuoi stessi compagni, forse?
12: Ma nemmeno,
11: lo sopportavano.
12: Non lo so, questo non, devo dire che... allora, aspetta, sono due cose. Allora, un conto è queste tante riunioni, i quali in realtà non riusciamo poi a fare il giornale, ecco, non arriva mai qualcuno che dice io ho i soldi per iniziare, no? Perché poi ci vuole sempre un primo meccanismo, no? E va bene. Poi Lotta Continua mi offre di fare quattro pagine, no, è un minimo di bordereau, che non so, saranno state 100.000-200.000 lire, insomma, davo 5-10.000 lire a cada uno, non niente. No. Allora, però eravamo nel 77, per cui ci piacevano tutte le cose, i biglietti gratis, tutta quella riappropriazione del viaggiare, del comunicare, no, tutto quello che poi in realtà avviene con internet, che quando quelli dell'autonomia di Bologna truccavano i telefoni per telefonare gratis, no? E quando ci truccavano i biglietti, allora noi supplemento l'avventurista mettiamo la formula per prendere energia elettrica gratis.
11: Una cosa non è, diciamo, esattamente legale.
12: Non esattamente legale, assolutamente non legale. Ma vedi, la satira nella sua essenza è molto illegale in un certo senso. Deve stare sempre là, insomma, deve... Però vedi, quando io ti dico, poi in realtà è quello che avviene con internet. Cioè, la voglia di telefonare gratis, di comunicare gratis, la voglia di viaggiare gratis, dei giovani di allora, no? E internet poi le esaudisce in un certo senso. Con internet si comunica gratis, si viaggia a prezzi bassissimi, no? I giovani girano per l'Europa, per il mondo, molto più veloce, invece che andare con l'autostop, che era molto più faticoso, no? Di prima.
11: Siccome sono l'antica, preferirei l'autostop a un viaggio su internet, ma... Ammetto, sono l'antica, come si dice.
12: No, no, ma il problema non è essere l'antica alla moderna, no, non è che, non la metterei così, perché io sono più antico di te, insomma, più grandino di te.
11: Ce la tiriamo così.
12: No, ma io guardo le tendenze di fondo, no, in un certo senso. Ora, chiaramente c'è una parte dell'anarchismo, del cosa e quell'altro, che ha una sua forza di illegalità in un certo senso, no? Di riappropriazione, ma io dico l'ho avvicinata, poi ne sono uscito fuori, non è che non sono, cioè poi ho fatto un vero giornale, poi casualmente un incontro con Pino Zac era un grandissimo autore, disegnatore italiano che per tanti anni aveva lavorato in Francia, ha lavorato al Canard d'Enchaînée, e torna in Italia per fare un giornale di satira, non glielo fanno fare in realtà.
11: Perché comincia con i quaderni del sale.
12: Comincia con i quaderni del sale, poi deve fare il sale, l'editore il giorno, una settimana prima di uscire in edicola, lo leva come direttore e gli mette Corvisieri, e noi redattori diciamo col cazzo che, cioè assolutamente no, cioè noi abbiamo fiducia di Pino Zac, autore di satira, e fa il direttore, assolutamente no, di un burocrate di partito come poteva essere ex trotschista, come essere Corvisieri, fiducia nessuna, no? E diciamo Pino, il giornale lo facciamo noi, e quindi abbiamo fatto il male,
11: quindi dall'avventurista da una parte, esatto, e i quaderni del sale dall'altra, nasce il male
12: soprattutto anche per Parrini, perché poi andiamo io, Pino Zac e Sergio Saviane, altro grande, uno dei più grandi giornalisti.
11: Sergio Saviane era giornalista dell'Espresso
12: sì,
11: faceva una critica televisiva riuscendo a non vedere la televisione, impeccabile, si è inventato dei neologismi tipo mezzo busto e cose del genere che sono straordinarie, grande scrittore. E aveva anche una grande simpatia per queste avventure anarchiche,
12: assolutamente,
11: di satira, di divertimento.
12: Una cosa voglio aggiungere: Sergio Saviane è l'unico giornalista che fa un'inchiesta e becca 5 omicidi pazzeschi,
11: sì,
12: i delitti del Lago di Alleghe, rischiando in prima persona, facendo un'indagine alla vecchio commissario tipo Magrè, andando per osterie e taverne, no? I delitti